0: Conto accise sui carburanti è stato prorogato dal governo per altre 4 settimane, invariato per la benzina, dimezzato per il gasolio.
1: Prosegue la terapia scalare del governo sugli sconti accise in vista di una prossima probabile eliminazione della misura, considerata sbagliata e regressiva tra gli altri da Commissione Europea, Banca Italia, OCSE e Agenzia per l'Energia. Il decreto Giorgetti-Pichetto, pubblicato in Gazzetta sabato 6 giugno, conferma 6 centesimi lo sconto complessivo per la benzina e dimezza da 12 a 6 lo sconto sul gasolio. La misura valeva 24,4 centesimi per benzina e diesel al suo avvio il 19 marzo scorso, sconto poi progressivamente ridotto. L'ultima proroga è fino al 3 luglio ed è stata finanziata dai maggiori incassi IVA di maggio per 149 milioni di euro. Agli ultimi prezzi medi rilevati dal Mimit, la benzina resterà a 1,921 euro, mentre il gasolio salirà poco sopra i 2 euro. Il governo per il dopo accise sta pensando a sconti mirati sui carburanti solo per pendolari e redditi bassi, con bonus da erogare tramite i datori di lavoro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ai partiti chiediamo coraggio, così il presidente degli industriali Orsini dal palco del convegno di Rapallo dei giovani imprenditori di Confindustria.
2: Nei 500 giorni dalle elezioni, Confindustria continuerà a fare quello che ha sempre fatto, sostenere i progetti e le scelte che fanno bene al paese e che servono all'industria. Confindustria è indipendente. Emanuele Orsini rivendica l'autonomia dell'associazione dei partiti, chiudendo il convegno dei giovani imprenditori a Rapallo.
3: La giacca noi non ce la tira nessuno, perché noi continueremo a dire le cose che servono per l'industria e lo continueremo a fare con forza.
2: Su molti temi Confindustria è allineata con Banca Italia e il Quirinale, ma sottolinea Orsini, c'è chi dice che siamo schierati. I grandi temi e le scelte fondamentali per il paese devono prescindere dagli schieramenti politici. La stella polare deve essere l'interesse del paese, a cominciare dall'energia tallone d'Achille del sistema Italia, dice Orsini. Nel 2025 la bolletta media per le imprese è stata di 262 euro a megawattora, contro il 26% in meno in Europa, il 51% in Francia e il 63% in Spagna. Sull'energia bisogna fare presto e fare quadrato. Le rinnovabili devono essere messe a terra velocemente. Va usata bene la flessibilità di bilancio concessa dall'Europa.
3: E quei 14 miliardi vogliono usati nel modo giusto. Un Energy Leris 2.0 può essere una via per aiutare le imprese, ma anche comunque ovviamente le famiglie.
2: Nelle scelte per il paese, ripete il numero uno degli industriali, servono fiducia, coraggio e responsabilità. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
0: Basta sfruttamento, così lo striscione portato dal corteo di persone che ieri hanno marciato dalla stazione di servizio sulla statale 106 nel Cosentino, luogo dove i 4 braccianti stranieri sono stati uccisi arsi vivi lunedì scorso ad Amendolara nel Cosentino. Tra i 3.000 manifestanti in piazza contro il caporalato, il numero uno della CGIL Landini e alcuni leader dell'opposizione, tra cui Eli Schlein e Nicola Fratoianni. Il boato e poi il crollo di tetto e solaio mansardato in una palazzina di 2 piani più sottotetto è accaduto a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, dove la deflagrazione ha prodotto un'onda d'urto che ha danneggiato anche il vicino edificio e ci sono delle vittime.
4: 3 morti e 2 feriti, e questo è il bilancio del crollo della palazzina avvenuto a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Tra le vittime c'è un uomo di 47 anni trovato senza vita subito dopo il cedimento dell'edificio, e dopo oltre 9 ore di ricerche tra le macerie i soccorritori hanno individuato anche il corpo dell'anziana dispersa. A perdere la vita anche suo figlio, un 60enne che era stato estratto vivo dai soccorritori ed è deceduto all'ospedale di Ancona. Restano ricoverati 2 anziani, genitori del 47enne rimasti feriti nel crollo. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas, ma gli accertamenti proseguono per chiarire con esattezza le cause della tragedia. Cordoglio è stato espresso anche dalla premier Giorgia Meloni. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura allo sport, Giovanni Capuano.
5: È stato un sabato ricco di motori, partiamo dalla Formula 1 e dalla pole position straordinaria di Kimi Antonelli a Monte Carlo. Il 19enne talento bolognese partirà dal palo nel Gran Premio con Verstappen, che è stato beffato per soli 43 millesimi al suo fianco. Ferrari in seconda fila, terza posizione per Hamilton, quarta per Leclerc, quindi Hajar e Russell. Tiene banco però lo sfogo di Leclerc ai microfoni di Sky a fine prove.
6: No. non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi sì, stava andando molto bene fin lì, però al momento

0: È troppo, io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
1: Nella MotoGP Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio di Ungheria sul circuito di Balaton. Sul podio insieme a lui Acosta e Bezzecchi, che ha allungato a 20 punti di vantaggio nella classifica mondiale su Jorge Martin, che ha chiuso al sesto posto. In pole position nel Gran Premio lungo ci sarà Marc Marquez, Acosta e Aldeguer a chiudere la prima fila, poi Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi in seconda fila. Oggi è il giorno della grande finale a Roland Garros, la grande occasione per Flavio Cobolli. Si comincia alle 15, l'azzurro sfida Alex Alexander Zverev, entrambi cercano il primo successo in un torneo dello Slam della carriera. Torneo femminile che è andato alla russa Mirra Andreeva, che ha battuto 6-3, 6-2 la rivelazione polacca Kvaliska. Per l'Andreeva, 19 anni, primo Slam della carriera, la più giovane vincitrice di sempre a Roland Garros dai tempi di Monica Seles. Nel basket, Venezia si è qualificata per la finale del playoff, ha battuto 90-83 Bologna in gara 4, chiudendo la serie sul 3-1 decisivo, un quarto quarto da 33 punti per la Reyer, finale che inizia giovedì al Forum contro Milano. E per chiudere il calcio, questa sera 20:45 Grecia-Italia, ultimo impegno stagionale degli azzurri, che non si sono qualificati per il mondiale. Intanto è ufficiale Vincenzo Italiano sulla panchina del Besiktas con contratto biennale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
2: E finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, il sole 24 ore.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Aspetta, c'ho da caricargli un attimino, aspetta.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Complimenti, grazie, scusate amici che siete in, che state all'ascolto di questa trasmissione catastrofica. Questa è Radio Up and Down, una trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo sempre nel modo giusto. Il co-conduttore insieme a me, che sono Paolo Ruffini, si chiama Federico Parlanti, eccolo qua.
2: Sì, eccomi qua in persona.
1: Un uomo che ha dei tempi radiofonici di uno sgabello e noi siamo così, si va subito in onda, hai visto,
2: sì,
1: senza prepararsi niente, senza nemmeno parlare con gli ospiti, nulla, così
2: si butta via.
1: Come mai siamo fatti così noi, questa spontaneità, da dove ci viene?
2: Perché siamo livornesi.
1: Perché siamo livornesi, ecco. E un altro livornese, ospite fisso, docente di storia e filosofia al liceo classico Nicolini Palli di Livorno, Lamberto Giannini, ben trovato.
3: Ben trovati voi, io mi dissocio da tutto ciò che dice Federico Parlanti. Non vorrei mai essere coinvolto nella dei suoi reati d'opinione, eccetera. Io mi distanzio, posso?
1: Ma non lo vedi un po' invecchiato? Non lo vedi un po' invecchiato Federico Parlanti?
3: Ma mangia delle cose inarrabili, cioè ieri il piatto non finiva mai, io penso uno così, il fatto che esista ancora è un miracolo.
1: Cioè un quarto alle tre io ti vedevo mangiare una cofana di risotto alla milanese, no?
2: Di notte?
1: Di no, ieri sera, dopo lo spettacolo, non ti sei mangiato una cofana di quel risotto?
2: No, bello, ti sbagli.
1: Ma cosa no bello, ti sbagli?
2: Ti sbagli, che il piatto la faccio le chele.
1: No, sì, vabbè, lascia stare. Allora, qual è il tema di oggi, Federico? Il tema di oggi?
3: Non lo so.
2: Il clown dottori.
1: Bene, mi fa piacere che tu sia così sul pezzo. Oggi parliamo della clown terapia, parliamo dell'importanza delle risate, parliamo dell'importanza di tutto quello che concerne anche un concetto che bisognerebbe riuscire a enucleare, è quella distanza che c'è anche tra la cura e la guarigione, e direi subito di iniziare con un piccolo contributo che ci introduce il tema, quello di Robin Williams tratto da Patch Adams.
4: Ogni persona che venga al ranch e necessiti di un aiuto fisico o mentale in qualunque forma è un paziente, ma nello stesso tempo ogni persona che venga al ranch e si incarichi di prendersi cura degli altri, che sia cucinare per loro, lavarli o anche semplicemente ascoltarli, ecco che diventa un medico. Uso il termine in senso lato, signori, ma un medico non è qualcuno che aiuta qualcun altro. Quando il termine medico ha preso un'accezione reverenziale? Oh, prima lei, dottor Smith, o complimenti, dottor Scholz, che begli zoccoli ha, o ma si figuri, dottor Peterson, le sue flatulenze non hanno odore.
5: Scandaloso.
4: A che punto della storia un medico è diventato più di un fidato e dotto amico che visitava e curava gli infermi? Voi mi chiedete se esercito la medicina, se questo significa aprire la porta a chi ha bisogno, a chi è sofferente, accudirlo, ascoltarlo, mettergli un panno freddo in fronte finché la febbre si abbassa. Se è questo fare il medico, se è questo curare un paziente, allora mi dichiaro colpevole, signore.
5: Ha considerato le implicazioni del suo modo di agire? Se uno dei suoi pazienti morisse,
4: cos'ha la morte che non va? Di cosa abbiamo così mortalmente paura? Perché non trattare la morte con un po' di umanità e dignità e decenza e Dio non voglia perfino di umorismo? Signori, il vero nemico non è la morte. Vogliamo combattere le malattie? Combattiamo la più terribile di tutte, l'indifferenza.
1: Patch Adams è interpretato da Robin Williams nel brano che abbiamo appena ascoltato, è sicuramente il medico che ha introdotto per primo il sorriso come parte integrante della relazione terapeutica, è accaduto negli anni 80 negli Stati Uniti, l'idea era un po' quella di portare il linguaggio del gioco dentro i luoghi della cura. Parliamo di clown terapia e dell'importanza di ridere insieme a due persone che sono i fondatori dell'associazione Ridolina, che è una realtà attiva da oltre 20 anni nella clown terapia ospedaliera, nei reparti pediatrici di oncoematologia. Benvenuti a Antonietta Oristano, dottoressa Doda. Ciao.
6: Buonasera.
1: Buonasera e grazie di essere qui. E Francesco Pisani, dottor Bazar.
7: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Buonasera, è sera.
7: Io dico sempre buongiorno.
8: Siamo sbagliati, no?
1: È sera, diglielo Federico. Una mia registrata la trasmissione. Siamo in diretta, è sabato alle 20 e siamo in diretta anche durante la replica, che è domenica alle 23, è vero o no? Noi siamo disastrosi. Sì. Benvenuti e grazie di essere qui. Io lascerei a voi l'introduzione introduzione della vostra associazione di Ridolina, e anche se avete voglia di introdurre il vostro mestiere, che è un mestiere complesso e su cui oggi ci vogliamo anche un po' incazzare, perché c'è bisogno di una regolamentazione un pochino più definita. Quindi fatevi girare i coglioni e diteci tutto.
6: Allora, intanto una bella introduzione, perché il clou del film di Patch Adams è proprio quello, cioè non si perde mai quando si sostiene una situazione durante il percorso di cura, per cui si vince sempre. Infatti anche solo il fatto di dire ha vinto, ha combattuto bene la malattia, ma perché chi non è riuscito a combatterla, so peggio? No, volevo dire, anzi, più dignitoso chi ci ha creduto fino in fondo, no? Questa delle supereroi. Niente, che possiamo dire? Noi siamo felicissimi di essere qua, di avere questa opportunità. Noi abbiamo avuto una bellissima occasione 20 anni fa, che il nostro Paolino è venuto con i nostri camici in 2 stanze molto importanti, dove specialmente un ragazzo gli faceva le battute di io doppio,
1: mi ricordo,
6: cioè con un filo di voce, e poi conosceva tutte e due le persone che sono entrate. Comunque non volevo commuoverti, perché no, per noi lì è stato un imprinting con te importante, perché da lì non ci siamo più abbandonati, sia anche col discorso di Alessandro.
1: Io mi ricordo quel ragazzo, perché mi fece quelle battute, voi mi chiamaste e mi avete detto: guarda, c'è questo ragazzo che ti vuole molto bene e che cita le battute del Nido del Cuculo di Odoppio. Io mi ricordo quando venni e si scherzava, si giocava, e quel ragazzo poi se n'è andato 2 giorni dopo, 3 giorni
6: dopo. Sì, poco dopo.
1: E questo proprio mi ha dato la sensazione di questa lirica e ferocissima attività che voi fate, perché io mi ricordo come rimasi colpito, e mi ricordo anche la mamma che mi ringraziò, perché mi disse: caspita, che bello il tempo che tu gli hai regalato. Io ho detto: guarda, lui l'ha regalato a me, perché poi il mio tempo continua, il suo poi ha avuto un termine. Però mi sono reso conto davvero dell'importanza di offrire un tempo di divertimento e di gioco anche in quegli attimi lì, no?
6: Certo.
1: Caspita, è complicatissimo energeticamente, cioè io proprio sono uscito da quel reparto e, al di là della svestizione che ho fatto, non riuscì, mentre uno si può levare il camice, si può levare la mascherina, si può levare tutto, energeticamente non ti puoi levare quella sensazione. Quindi la prima domanda che vi faccio è: come fate energeticamente a tenervi più o meno qua sul peso sulla cervicale, sì, proprio, sì, questo peso emotivo di bambini che poi muoiono dopo una risata?
8: Allora, noi siamo veramente motivati e preparati per questo. È importante per noi la preparazione per poter stare nelle stanze, per poter entrare come sei entrato te in quelle stanze dove c'è quell'energia bassa, e poter entrare anche con un sorriso a parlare anche di cose semplici e col naso rosso. E questo deriva anche dalla formazione importante che facciamo, non improvvisata, e poi anche dalla funzione del clown. Al di là di Patch Adams, che l'ha portato come medico, ma il clown deriva proprio antropologicamente veramente da una figura che serviva, poteva stare tra la vita e la morte, come era lo sciamano indiano, come era il giullare che poteva parlare, come era nel circo dove si moriva o si facevano spettacoli che respiravi, che toglievano il sorriso quando succedeva qualcosa di strano o cascava un equilibrista e c'era il sangue sulla pista, arrivavano i pagliacci. Quindi a noi ci salva questa preparazione e questo impegno sulla figura del clown, che per noi ci dà una forza. Non è che poi ci mettiamo tutte le emozioni che le proviamo, le dobbiamo poi sciogliere e fare andare via, perché non ce le possiamo portare a casa.
1: Diciamo subito una cosa, Lamberto, che queste persone stanno conducendo anche una battaglia, perché devono giustamente essere riconosciute come figure sociosanitarie reali, non come un volontariato accessorio, no? Ecco, filosoficamente, come si può raccontare a degli organi governativi che la loro figura è importante a livello sanitario? Cioè, cazzo, mi viene da dire, no? Cioè, ma non ti rendi conto che la loro attività è importante? Forse prima fateci sapere come siete inquadrati voi dal punto di vista lavorativo.
6: Vuole parlare lei, presidente?
1: andate dritti, eh.
8: No, sì, noi sì, siamo un'associazione e
6: fuori dalle righe,
8: sì,
6: diciamo.
8: Fuori dalle righe, perché Ridolino ormai da 25 anni lavora su, in questo campo, però non siamo riconosciuti come come attività professionale, quindi
6: essenziale anche.
8: Essenziale, quindi siamo di corredo, quindi durante il Covid, quando tutti era finito, noi siamo stati a casa perché non c'era una figura importante nell'ospedale.
6: Però ci siamo attivati rispetto a tutti.
8: Come tutti ci siamo attivati, abbiamo fatto questo, però si voleva riconoscere, ma anche per dare una professionalità. Io dico, e mi arrabbio, qui Polino mi dà la possibilità, la qualità del clown dottore è scesa sotto zero in Italia. Ci sono tantissime associazioni, persone che vogliono, però tutti fanno il clown, tutti si mettono la parrucca, il naso rosso, ma è una figura che per entrare in quei reparti, negli ospedali, ci vuole una professionalità, una consapevolezza, un sentire che non si fa in un weekend, si impara e ci si improvvisa, ma bisogna fare dei corsi appropriati, e la nostra battaglia era anche quella di creare qualcosa di regionale o nazionale, una proposta di legge come si fece nel 2020, dove fosse riconosciuta questa figura professionale. Poi c'è anche il volontariato, il professionismo, ma in maniera seria, anche se si parla di ridere.
3: Qui mi si apre un mondo, io non so nemmeno se Paolo si ricorda, ma io sì, nasco come clown. Sì, sì, sì. Io non credo che ci voglia un riconoscimento sociosanitario, ci vuole un riconoscimento, cioè vanno riconosciute queste cose, ma non fatte entrare dentro un algoritmo. Secondo me, io non sono uno che vorrebbe tornare agli anni 70, però gli anni 70 hanno creato delle cose molto belle. Mariano Dolci è diventato burattinaio comunale, cioè pensa come
6: era un custode.
3: Questo è un atto di amministrazione creativa all'interno di un comune, cioè il comune mi sembra di Reggio Emilia.
6: Sì, Reggio Emilia.
3: Reggio Emilia. Mariano Dolci, un grande, uno che ha creato poesia, è burattinaio comunale al comune di Cecina. Poi è bellissimo quello che ha detto del servizio, no? Io sono, non mi piace la parola servizio, perché essere servi, qui si è servi della morte, che è una cosa bellissima, vuol dire dare valore alla morte, vuol dire che la morte è un qualcosa che ci fa paura, ma tanta paura, che vorremmo evitare, ma è inevitabile. E quindi accompagnare in un percorso del genere vuol dire dargli potenza e dissacrarla allo stesso tempo, perché il clown dissacra tutto, è lo specchio deformante del potere. Il clown si poteva permettere di prendere per il culo il re, per il culo tutti, quindi può prendere per il culo anche la morte, cioè, e in qualche modo poi perdi, nessuno vince, siamo tutti sconfitti. Infatti mi è piaciuto tanto, io non sopporto quando dice ha lottato come un leone, cioè, la malattia vince, la malattia è più forte, perché tutti poi si perde, perché uno può durare 116 anni, 60, certo. 6, però poi si muore.
1: Allora, c'è anche il grande tema che purtroppo da sempre, chissà perché, la risata è considerata una cosa poco seria. Sentite questo contributo.
9: Naturalmente, nei giorni che stiamo vivendo, affrontarlo con leggerezza non è facile. Sono in questi momenti in cui il clown ha una vera ragione di esistere. Perché quando tutte le cose vanno bene, tutti sono allegri e tutti ridono, là non è che serva molto. Serve invece come terapia per le persone che vivono e che vedono questo mondo andare nella direzione in cui sta andando. E quindi ci dobbiamo sentirci responsabili, senza pensare di essere i salvatori del mondo o senza pensare di essere così importanti, ma sapere che comunque abbiamo un ruolo, e questo ruolo è di responsabilità.
1: Ecco, era David Larrible che raccontava proprio della responsabilità del clown e del fatto anche, e mi piacerebbe farlo con voi, di riuscire a sfatare questo grande equivoco che c'è sul fatto che voi non fate intrattenimento, cioè voi stabilite una relazione con un piccolo paziente che è più predisposto forse di un adulto ad accogliere il gioco. Ho detto bene?
6: Sì, perfetto, anche perché il bambino ci sente veri. E guarda, quando si avvicina a un clown che lo fa solo per cliché, il bambino si allontana. Molte animazioni di compleanni, spesso i genitori senti fa, è stato un fallimento, i bambini giocavano per conto loro e c'era il clown disperato da una parte. E lì, se il bambino non ti sente, non è nelle sue corde, non ci va. Figurati in una situazione in quella maniera. Noi siamo veramente nudi. come il paziente, perché il paziente è nudo, già messo in pigiama, è senza difesa, e con il clown stabilisce una sintonia incredibile. Noi siamo anche da supporto per dare ai genitori quegli strumenti che in quel momento loro non hanno, perché è arrivato uno tsunami nella loro vita, e noi siamo quelle, diciamo, quei galleggianti di salvataggio dove si aggrappano. Spesso ci è capitato che i genitori ci hanno detto: ma noi bisognava passare dalla malattia per capire come giocare con nostro figlio, che la vita è un'altra, cioè siamo occupati tra tante cose e non ci siamo mai gustati il nostro bimbo. Cioè, sono delle riflessioni importanti. Quando ce le dicono, ce lo dicono perché si entra in una sintonia come se si fosse della famiglia. A noi ci è capitato, tra l'altro, un bambino proprio di Livorno che si era a fine vita, loro avevano passato 4-5 ospedali, avevano visto di tutto, i clown non le potevano vedere, erano stati nei maggiori ospedali. Quando hanno conosciuto noi, considerate gli ultimi giorni, loro volevano che noi si rimanesse in stanza, il babbo andava a comprare il panino e si mangiava tutti insieme a fianco di questo bimbo. Io vi sto dicendo delle cose incredibili, ma questi miracoli succedono lì dentro perché noi abbiamo il coraggio di saperci stare, perché noi bisogna saper stare nel disagio, se no si va via. È inutile tergiversare. Quante volte le persone vanno vicino a un letto, al paziente, non si sa che visto, il tempo è bello, e quello sta finendo di morire, e nessuno gliel'ha detto, questa omertà del silenzio. Io se muoio fra 10 giorni lo voglio sapere. Lo voglio sapere, perché io, se voglio andare in Cina, io non so se sapete le famose DAT, il famoso testamento biologico, che è quello in cui dice: io voglio sapere dal medico che cosa ho, quanto chi voglio affianco a me. Quante persone stanno accanto a qualcuno ma non so quelle proprio adatte. Questa è una piccola riflessione, scusate, ma io sono, dopo 25 anni vedo il mondo da un altro punto di vista.
3: No, c'era un aneddoto
1: bellissimo che devo
3: quello di Edoardo Campolongo, il padre di Claudia, che era in ospedale con me, aveva più di 80 anni, e venne una e le disse: io sono una volontaria ospedaliera. Lui disse: io no, mi ci hanno obbligato, se non ci venivo. E quello mi è rimasto, perché gli disse proprio: ora c'è la partita del Livorno, ti figurati se sto a ascoltarti. Cioè, ma non è perché questa va sbagliato la professione, perché poi bisogna anche rispettare qualcuno che non ti vuole.
6: Il rifiuto è importante, cioè, scusa, posso
1: anche il rifiuto
6: dire
1: dei genitori, rispetto forse alla vostra presenza.
8: Ma infatti, anche quando avevo quel bimbo lì, che di Livorno, che abbiamo conosciuto, la prima volta che siamo entrati, io mi ricordo, io e te che siamo entrati, abbiamo aperto la porta e c'era il babbo col bimbo in braccio con una ghigna che ci avrebbe ucciso.
1: Voi in quel caso cosa fate?
8: Bravo.
1: Ovviamente.
8: E in quel caso lì abbiamo provato, siamo andati lì, ma lì c'era la stessa, e siamo tornati indietro, abbiamo chiuso la porta, abbiamo messo il palloncino, poi abbiamo scoperto che quel genitore aveva girato Milano, Bologna, Firenze, aveva girato tutti gli ospedali, aveva visto tutti i clown, musicoterapeuti, cani.
3: Ci vuole anche loro,
8: E allora però ci ha ringraziato per quel rispetto, quell'ascolto che diceva Patch Adams prima all'inizio, ascoltare e sentire.
1: Poi mi ha suonato la tromba. Sono suonato la tromba.
8: Suoniamo per te.
6: Il silenzio, però suona lì.
1: Scusa, ti si voleva svegliare. Ecco, ti volevo chiedere alla fine di questo primo blocco il discorso che ti era interessato di più.
2: Il suono.
1: Bene, però stima, te è mai volato dopo con Ridolino? Uppa! Radio Up and Down è la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione catastrofica condotta da me, da Federico Parlanti, un uomo che ha la sindrome di Down, sì, e che ci sta bene tutto sommato, no?
2: Sì, per dire la verità, sì.
1: Ecco, te c'hai questo cromosoma in più, no?
2: Sì.
1: Ma dove l'hai trovato?
2: Sul furgone.
1: Ah, e poi cosa hai fatto?
2: Poi lo messo nel culo.
1: Lo sei messo nel... Ah, bene, e come stai ora?
2: Ah, bene,
1: è bello prendere un cromosoma nel culo.
2: Sì.
1: Bene, mi fa piacere. Dopo questa notizia, cioè, tu lo assumi per via rettale questa... tutti i giorni?
2: Quasi.
1: Quasi tutti i giorni, sì. Prima o dopo i pasti?
2: Anche.
1: Anche dopo i pasti?
2: Sì.
1: Voi avete mai preso un cromosoma nel Baugigi? No.
8: No, io
6: però
8: non ci tengo.
6: Mi piacerebbe farlo sentire a qualcuno.
1: Bene.
6: Se migliorano, perché io ho visto...
1: Federico, hai visto, è forma sbagliata.
6: Politici, esatto.
1: Esatto. C'ho scritto un libro. Sentite, vi faccio ascoltare un grande giornalista che ci manca tanto, che ci racconta un po' di quello che pensava lui sul valore della risata. Tiziano Terzani.
10: Si parla sempre di tante medicine alternative, la pranoterapia, le erbe, il reiki, i guaritori filippini. Poi, strada facendo, e io adoro viaggiare, è il mio modo di reagire a tutto, anche a questo ho reagito viaggiando, mettendomi sulla strada, vivendo delle avventure. Mi sono reso conto che in verità io non volevo una medicina per il mio cancro, volevo una medicina per quella malattia che è di tutti, che non è il cancro, la mortalità. E questo mi ha dato la grande occasione di fare un salto di qualità. Il consiglio che do a tutti è cominciare ridendo e finendo ridendo con una gran risata.
1: Fare il salto di qualità è ridere, no? Siete sì. D'accordo tutti?
11: Sì, sì,
3: sì, sì, sicuramente.
6: Federico, sei sì. D'accordo?
2: Sì.
1: Ecco, io vorrei fare subito smarcarmi questa rubrica, gli aforismi di Federico Parlante. Certo. Vai, così almeno fa qualcosa.
2: Esatto.
1: La sigla.
2: Prego. Vorrei tanto essere un clown, perché è l'espressione più alta del benefattore Roberto Benigni.
1: Sei d'accordo?
2: Sì.
1: Non ti vedo convinto, però.
2: Vabbè.
1: Vai, vai avanti, vai avanti.
2: Ancora?
1: Sì, è la tua rubrica, è l'unico momento in cui fa qualcosa.
2: Io sono un clown e faccio collezione di atomi. Avich Bull.
3: Vabbè, la pronuncia.
2: Nessuno vuole bene ad un clown a mezzanotte. Stephen King. Finito.
1: L'hai capito questa cosa?
2: Sì, qualcosa sì.
1: Nessuno vuole bene a un clown a mezzanotte di Stephen King, perché lui ha scritto questo grande libro che è... Il tigre?
2: Non so qual è che ha scritto.
1: E come, l'alieno si chiamava E?
2: E.T.?
1: Esatto, invece Stephen King ha scritto E.T. It.
2: It.
1: L'hai visto? Quello del clown che fa paura?
2: No.
12: Da bambino pensi che l'universo ruoti intorno a te. Pensi che sarai sempre protetto e al sicuro. Poi, un giorno, ti rendi conto che non è così. Perché quando sei solo come un bambino, i mostri ti vedono più debole. E non ti accorgi che si avvicinano. Finché non è troppo tardi.
1: C'è gente che ha paura dei clown.
2: Non è paura, ammazzano anche.
1: Ma cosa ammazza? Hai devastato!
3: Attacchiamo allora, i clown!
1: Allora che cazzo ci
2: quello
1: scappa?
2: Quello che fanno anche film Scream.
1: Ma Scream, a parte Scream non è un clown, ma quelli sono film. Noi stiamo valorizzando la figura del clown, stiamo parlando dell'importanza di ridere. E te va lì... I clown sono assassini.
3: Riprendiamo tutti i clown.
8: Comunque qualcosa ce l'ha, perché come diceva Lamberto del logaritmo, se metti clown su Google, le peggio cose vengono le peggio, e bisogna ribaltare quel paradigma lì.
6: Tutto plastica.
1: Allora, vi faccio ascoltare un'intervista rilasciata a Patch Adams, e poi ve la traduco io. Intanto sentiamo la voce originale del dottor Adams.
13: I'm a clown who is a doctor, not a doctor who is a clown, and you must hear that. I was a child.
1: Sono un clown che fa il medico e non un medico che fa il clown. E questo bisogna capirlo bene. Ero un bambino, ero un ragazzino che non si adattava al mondo degli uomini. Gli uomini erano forti, gli uomini erano i capi. Ecco, dunque io ero un ragazzino effeminato e il clown era un modo per nascondermi nel mondo degli adulti. Era una formulazione naturale dell'amore per la vita. Non voglio essere un uomo per essere un capo. Sono medico da 53 anni e non ho mai chiesto soldi. Ma chi soffre di più? Gli uomini. Perché pensano e sognano il denaro e il potere. E il denaro e il potere sono un problema, non un'estasi.
13: We don't teach joy,
1: non insegniamo la gioia. Io non ho mai trovato una scuola al mondo che insegni l'amore. Insegnano storia, matematica, scienze. Questo perché gli uomini comandano. Sono loro a comandare. La maggior parte degli uomini non sa nulla dell'amore o del divertimento, perché non ci si guadagna. You don't make money from it.

0: Fix You. Erano i Coldplay con Fix You. Patch Adams, fra l'altro, ho sentito un'altra intervista dove riferiva che lui, dal film con Robbie Williams, non ci ha guadagnato nulla, non gli hanno chiesto nulla e non ci ha preso un euro, un dollaro, scusate. E lui, insomma, lo diceva anche un po' rammaricato, ha detto: io ovviamente tutto quello che avrei potuto guadagnare anche coi diritti sulla mia vita li avrei reinvestiti, invece il sistema hollywoodiano non ha consentito questo, e quindi manifestava ancora una volta questo spirito totalmente anticapitalistico e anche avulso, se vogliamo, da certe logiche di sistema, no? Questo perché probabilmente chi fa un lavoro come Patch Adams in tempi non sospetti, quindi chi è stato un precursore, un antesignano, un pioniere, a maggior ragione all'epoca, ma ancora oggi, uno viene visto un po', no, di tralice, come si dice dalle nostre parti. Cioè, immagino che anche voi, quando vi presentate in ospedale, in reparti complessi come l'oncologia pediatrica, cioè, e sono tutti seri, seriosi, disperati, in cui io a volte rifletto anche sul fatto, questa è una riflessione, mi diede Claudia, mi dice: ma perché, no, quando vai negli ospedali ci sono queste coperte marroni color merdina, quanto costa di più fare una coperta color azzurro? Perché c'è l'odore dell'ammoniaca che fa schifo in molti ospedali? Quanto costa di più un additivo al limone? Non credo che quel prodotto costi di più, ma noi abbiamo una incredibile assuefazione al peggio. Cioè, la nostra zona di comfort è il male, e quando si sta male si diventa normale. Una cosa che ho fatto, questa scoperta straordinaria negli ultimi tempi, che dentro la parola normale c'è la parola male, e quindi è confortevolissimo il peggio, la seriosità, l'ombrosità. E in questo clima devastante uno vede due persone come voi, radiose, sorridenti, che vanno a lavorare con un naso rosso. Come fate?
1: Siamo visti sbagliati, ma è questa la bellezza, eh? Cioè, di far vedere sei fuori dalle linee e non sei formattato. Perché la cosa importante è: come faccio a tenere qualcuno sotto scacco? Con la paura, col dolore, ti faccio vedere notizie tristi, guerra, si spende per... lui ha detto, si potrebbe togliere qualcosa. Lo so quanta istruzione migliore, quanta sanità migliore avremo? Però io, se ti tengo sotto scacco, non ti faccio sorridere, non ti faccio nulla, l'allegria, la gioia fa paura. Te non devi essere allegro. Perché devi essere allegro?
0: Perché devi essere
1: felice? Perché vuoi essere felice?
2: No, ma se vede anche una persona che ride, che è contenta per la strada, come siamo noi colorate, dice: ma questi sono un po' folli, questi sono un po' strani, scemi.
1: Certo.
2: Invece se vedi uno triste lì col telefono tutto lì imbronciato,
0: è normale
2: in questa cosa qui. Quindi rompere anche questo schema,
1: infatti,
2: questo paradigma un po' della vita, in questo.
1: Quella riflessione, scusa, che hai detto, te la copierò. Infatti sta nel male. Noi nel male non ci si vuole stare, per cui si sta nello sbagliato.
0: Bisognerebbe essere norbene.
1: Norbene, sì.
0: Questo è il senso.
3: Però io credo che non sia soltanto la risata, la gioia, ma fanno paura le emozioni, perché è bello anche uno che urla, uno che è disperato, uno che devasta.
1: Uno piange, certo, cioè, tutto.
3: Invece queste cose vengono viste male perché ti allontanano da questo meccanismo di anestetico sociale che è stato creato, per cui se te ti emozioni vai nella sofferenza, e per questo non ci può essere una coperta bella, un posto bello, perché deve essere chiaro: guarda che fortuna hai te che non sei così, no?
1: Certo.
3: Altrimenti, se lì ci si sta bene, eccetera, quello che fece Basaglia, che poi la gente andava a chiedere di entrare in manicomio per fare laboratorio insieme a matti perché si divertivano, a quel punto salta tutto il sistema. Tema della detenzione, no? Dell'emarginazione, del controllo.
0: Radio Pendown è la trasmissione con un cromosoma in più. Ecco, non lo dico perché magari qualcuno pensa che questa sia Radio 24, invece non è Radio 24. Qui in questo momento c'è Paolo Ruffini, Federico Parlanti, insieme a noi come sempre c'è Lamberto Giannini, e oggi abbiamo anche la dottoressa Doda e il dottor Bazzar, che fanno parte dell'associazione Ridolina, anzi Domanda importante, per magari ci sono degli amici che sono a caso, che ci stanno ascoltando e che hanno voglia di diventare clown dottori. Ci date dei riferimenti, ci fate capire come si fa, qual è il percorso formativo per diventare clown dottore?
2: Allora, intanto possono mandarci una mail o scriverci al nostro indirizzo www.ridolina.it, c'è tutte le mail, e c'è un primo corso che sono 3 weekend intensivi dove vengono dati gli approcci metodologici del metodo di Ridolina, dell'inizio del lavoro sul clown, di cenni di psicologia e tecniche di animazione per poter avere quantomeno una presenza e poter stare anche in contesti di disagio come possono essere l'ospedale. Ma questa formazione continua, non è che in 3 weekend o 6 weekend si diventa clown dottori o si diventa clown, è una formazione continua. Noi che abbiamo 25 anni, tutti gli anni e tutti i mesi facciamo una formazione, quindi con tutti i clown ci vediamo e continuiamo ad allenarci, a provare a trovare nuova linfa per essere sempre importanti, essere freschi, che non sia una routine, che sia qualcosa che mi metto il naso e vado a fare una cosa. No, ci deve essere sempre quel fuoco, quel frizzante, quella meraviglia, quell'entusiasmo, quegli occhi di un bambino che posso andare dalle persone che hanno bisogno.
1: Posso aggiungere una cosa?
0: Certo.
1: Allacciandomi al discorso delle emozioni, quel fine settimana le persone si prendono e si fanno inzuppare nelle emozioni, perché molte stanno sul razionale, ci vogliono molto sul mentale, e invece si fanno scendere, per cui dal pianto alla risata, qualsiasi cosa, e poi il clown lavora, ha bisogno della fragilità, per cui sapere che noi abbiamo delle fragilità saranno i nostri punti forza, quello che ti ha detto all'inizio, della camminata, il naso, la testa pelata, è quello, è il clown. Far ridere proprio su quello.
0: Vi ricordo anche il nostro numero per mandarci dei messaggi vocali su WhatsApp, 331 575 5721. Noi ci siamo conosciuti in occasione di un amico che si chiama Alessandro Cavallini, che insomma salutiamo fra l'altro Rita, Giovanni, Antonio e Andrea, che sono i fratelli di Alessandro, e ci siamo conosciuti, abbiamo vissuto molto l'esperienza di Alessandro. Alessandro Cavallini è anche il protagonista di un film dove ci siamo tutti quanti noi, che io ho prodotto e che hanno diretto i fratelli, e un film che si chiama Resilienza, lo trovate su YouTube. E proprio da Resilienza c'è nel documentario una lettera che Alessandro Cavallini ha scritto e che vi leggo volentieri. Oggi davvero, in quegli attimi di ballo, non pensavo a niente, perché quello era il mio momento. Sapevo che se mi mettevo a pensare a qualcosa, anche solo per un secondo, avrei sbagliato tutto. L'hip hop per me è una libera via di sfogo. Ti fa sognare, parlare, sperare. Sono un ragazzo biondo, occhi azzurri e semplice, sempre allegro e con uno spirito vincente. 1, 2, 3, conta il tempo che passa per aspettare quel giorno, quel momento, quell'attimo. Vivo ogni giorno con quella combattività che non mi aspettavo di avere. Lotto, e prima o poi l'avrò vinta. E quel giorno lo ricorderò per sempre. Voglio vincere, vincere, vincere. Io sono un soldato, combatto la mia guerra con le mie armi, che sono anima, corpo e speranza di quel giorno che mi ha cambiato alla sprovvista. Voglio avere rispetto perché sono l'Alessandro che conoscete tutti. Voglio che nessuno abbia paura di me. Guardatemi dentro, non fuori, perché conoscerete una persona identica a voi, che ha sogni come tutti. Vivo il presente, ricordo il passato, penso al futuro. Mi arrabbio, rido, piango. Vivo con qualcosa di diverso, ma non per questo mi butto giù. Al contrario, mi butto nella mischia del divertimento e non penso. Ballo, cucino, suono ed esco con gli amici. Tutti i modi di vivere al meglio la giornata, sempre con un sorriso speciale in faccia. Quel sorriso che capisci che va tutto bene e si supera tutto. Alessandro se n'è andato a 14 anni e io sono convinto che abbia vinto lui.

0: Questo era un estratto da Resilienza, un film che appunto trovate gratuitamente su YouTube, e Alessandro Cavallini era una persona, è una persona che credo che abbia rovesciato completamente anche il senso della malattia. Lui aveva un neuroblastoma e a un certo punto, quando ovviamente sentiva intorno a sé, lui si è ammalato credo a 6 anni o 8, non mi ricordo, sì, ricordo il numero pari, e mi ricordo però che gli avevano dato pochi mesi di vita, lui invece se n'è andato a 14, e due sensazioni mi ricordo nette dall'esperienza che ho avuto con lui. La prima, della sua capacità, del suo talento di riuscire a rovesciare il problema. Cioè, il problema che avevano le persone che aveva intorno a lui è: vive o muore. Il problema invece che aveva lui è: vivo bene o vivo male, cioè mi diverto o no. E Resilienza, che poi è una parola che è diventata, anche per fortuna, per certi aspetti molto nota e conosciuta, sta proprio nel fatto di rimettere in ordine la propria vita reagendo a un trauma in maniera ottimistica. E quindi lui, mi ricordo che quando andava al Genova, al Gaslini, diceva: boh, a ganzo, c'è un cinema lì vicino, mi guardo gli Avengers in 3D, boh, meno male vado a meno male vado all'ospedale, ah, adesso devo stare un po' lì, devo fare questa cura, bene, dai, così gioco alla Play, no, con i miei fratelli. Cioè, riusciva a riorganizzare tutta la vita in questo modo positivo. E io mi sono accorto che alla fine, proprio nel discorso, che credo sia il grande tema che senza metterci d'accordo è venuto fuori oggi, non è il discorso della vittoria o della sconfitta rispetto alla malattia. Ci sono persone che vincono soltanto per il fatto che danno valore alla propria vita. Cioè, questo è il senso, cioè,
1: ma mordano la vita, cioè la mangiano,
0: è quello, è quello. Alessandro aveva voglia di fare il ballerino, voleva ballare i pop, quando
1: il
0: ha visto
1: cuoco,
0: che
1: tutto.
0: Doveva stare sulla sedia a rotelle negli ultimi momenti, dice: vabbè, faccio lo chef. Cioè, riuscire a riorganizzare il proprio presente non in base alla malattia, ma in base al proprio desiderio, in base al proprio cuore. E io credo che sia stata un'operazione, un'esperienza meravigliosa,
2: no, perché abbiamo una vita, a volte c'è una vita che ti passa accanto, non la viviamo. Hai detto proprio una cosa, invece bisognerebbe anche, non solo col clown, ma nella vita di tutti i giorni. A volte è facile col naso, noi siamo fortunati perché quando micciamo il naso viviamo veramente l'emozione ogni attimo, ma quando ce le leviamo, quando siamo nel traffico, quando siamo in famiglia, è lì che bisogna tirar fuori e vivere ogni attimo veramente. Se no scopriamo che solo quando c'è la malattia, un terremoto, una catastrofe, quali sono i valori? È come se fosse una vita che ci passa accanto e ogni tanto l'ascoltiamo.
0: Tra l'altro, in favore di Alessandro c'è poi un'associazione, una Onlus che è nata, si chiama Sui Passi di Ale, sì. E cercatela perché fanno tante tante cose belle. Vi faccio ascoltare la preghiera del clown di Totò.
3: Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore, per averci dato anche oggi la forza di fare il più bello spettacolo del mondo. Tu che proteggi uomini, animali e baracconi, tu che rendi i leoni docili come gli uomini e gli uomini coraggiosi come i leoni, tu che ogni sera presti agli acrobati le ali degli angeli, fa che sulla nostra mensa non venga mai a mancare pane ed applausi. Noi ti chiediamo protezione, ma se non ne fossimo degni, se qualche disgrazia dovesse accaderci, fa che avvenga dopo lo spettacolo. Ed in ogni caso, ricordati di salvare prima le bestie e i bambini. Tu che permetti ai nani e ai giganti di essere ugualmente felici, tu che sei la vera, l'unica rete dei nostri pericolosi esercizi, fa che in nessun momento della nostra vita venga a mancarci una tenda, una pista e un riflettore.
0: Un brano bellissimo di Totò, La preghiera del clown, che sottolinea ancora il fatto che tutti i più grandi geni della cultura, ma anche, mi viene da dire, oltre Patch Adams, anche della medicina, perché anche Ippocrate già sosteneva che ridere potesse favorire il decorso delle malattie. Quindi penso giustamente a Charlie Chaplin e Luci della ribalta, dove c'è un pezzo straordinario con Buster Keaton, penso a Federico Fellini, che addirittura ha fatto i clown, sì, un film, sì. E lui era innamorato del circo. Tutti i più grandi geni, i più grandi esponenti culturali si sono cimentati e si sono, no, relazionati con questa figura. E un ultimo giro a chiudere sulla nostra puntata, dopodiché io ho una cosa che mi piacerebbe leggere. Doda.
1: Allora, che posso dire? La cosa importante che secondo me è quello che a nessuno gli dovrebbe essere tolta la speranza. Andare dritto e vivere al meglio quello che c'ha da fare.
0: Bazar.
2: Io faccio un appello veramente a tutte le persone che fanno il clown, questo mestiere bellissimo, di mettersi questo naso rosso che per noi è importante, veramente con umiltà, con passione, con orgoglio e con meraviglia e con entusiasmo, e non tanto per metterselo, e non è solo un pezzo di plastica, ma ci sono tutte le emozioni, tutta la bellezza, quello che diciamo. Quindi ribaltiamo anche il paradigma di Google e leviamo tutto quel male che c'è e nella bellezza anche col clown dottore. Però
4: Heidegger diceva appunto che noi possiamo vivere la vita passando da un essere generico, mondo della chiacchiera, a un esserci, che è l'autenticità, che è molto diversa dalla spontaneità. A volte si pensa che per fare il clown bisogna essere spontanei. La spontaneità è un punto di partenza, la profondità è nell'autenticità, quindi serve un percorso per conoscersi.
0: Ridere. Sapete, io penso che ridere sia un atto di coraggio. Sì, perché ci vuole coraggio a lasciare andare la maschera, a far tremare il petto, a farsi attraversare da quella scossa sottile che si chiama vita. Ridere è un piccolo miracolo chimico. Quando ridiamo, lì dentro, nel nostro laboratorio segreto, il corpo lavora per noi. Rilascia endorfine, le chiamano ormoni della felicità, ma in fondo sono carezze del cervello. Respiriamo più forte, più largo, più vero, l'ossigeno diventa luce nelle cellule e i muscoli, anche quelli del cuore, si ricordano di rilassarsi. È come se il corpo dicesse: ma tutto bene, stai tranquillo, puoi smettere di difenderti. E così si abbassa la pressione, si attenua il dolore, il cortisolo, quell'ombra, quell'ormone dello stress, si scioglie un po', arriva la melatonina discreta a regalarci un sonno più dolce e un sogno che sa di pace. Ridere è una ginnastica dell'anima, muove 12 muscoli del viso, solleva le spalle stanche, massaggia il diaframma e soprattutto allena il cuore a non diventare di pietra, perché quando ridiamo insieme, ecco, allora guarire non è più un verbo solitario, è un canto collettivo, un respiro che unisce, è il suono del noi che torna a battere forte. E forse alla fine di tutto la risata è la medicina più antica, più dell'erba, del bisturi, del rimedio scritto su una ricetta, dei pomodori, perché non cura solo il corpo. Ecco, la risata cura la distanza tra di noi, la risata cura la distanza tra di noi. E allora prima del buio, prima dell'applauso, ecco, cioè c'è questo da dire: non smettete di ridere, mai, perché ogni risata, anche la più piccina, è una scheggia di luce che il dolore dimentica di spegnere, e dentro quella luce c'è forse già un po' di guarigione.
5: Con due penne.
0: Grazie, grazie Doda, grazie Bazzar. Viva Ridolina, viva Ridolina, viva Ridolina, grazie.
1: Viva Federico!
0: Federico Parlanti, un uomo che ha espresso. Vai, Bazzar. Eccolo là, guarda là, che bello. Avrei detto 7 parole in tutta la puntata. Grazie a Lamberto Giannini, Paolo Corleone, Ivana Di Piase, Romeo Alberto Fabbrica, Laura Faggin, Gianluca Papa, Veronica Serafini. Grazie a tutti voi, ricordatevi che la felicità e la risata è un atto rivoluzionario. Ciao.

0: Consiglio che do a tutti è cominciare ridendo e finendo ridendo con una gran risata.
1: Tutto cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
2: Noia!
1: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
2: Per piacere,

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: English Bit di Giulia Crivelli.
2: Blade. If we are to live up to our own time, then victory won't lie in the blade, but in the bridges we have made. Sono alcuni versi della lunga ballata, quasi una cantata potremmo dire, di Amanda Gorman, letta dall'allora 22enne poetessa all'Inauguration Day di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. La traduzione di questa piccola parte, tre versi su circa 120 che in molti stanno ricordando alla luce delle mosse di Donald Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti, è: se riusciamo a essere all'altezza di questi nostri tempi, la vittoria non arriverà con l'uso delle armi, ma grazie ai ponti che abbiamo costruito. La prima parola che ci interessa è blade, lama, usato da Amanda Gorman per evocare più in generale le spade o ogni tipo di arma contundente affilata. The blade of a knife è la lama del coltello e notiamo al volo come il plurale di knife sia, caso molto raro in inglese, irregolare. One knife, two knives. Accade anche per altri nomi che finiscono con F ed E, come wife, one wife, two wives. Razor blade è la lametta del rasoio, rotor blades sono le pale di un elicottero, blade of an oar è la parte del remo che si immerge, blade of an ice skate è la lama di un pattino da ghiaccio, da cui il termine roller blades per indicare i pattini che al posto della lama hanno le rotelline. Il nome è in realtà quello scelto dal marchio omonimo quando questi pattini vennero introdotti sul mercato, ma oggi si usa per indicare tutti i pattini con le rotelle in linea. Un po' come è accaduto per i Kleenex, marchio di fazzoletti, ma anche sostantivo per indicare ogni fazzoletto di carta, indipendentemente dalla marca. O ancora Xerox Machine, che è la fotocopiatrice, e to Xerox significa fotocopiare. Tornando ai versi della poetessa americana, notiamo il phrasal verb to live up to, regolare, to live up to, lived up to, lived up to, che significa essere all'altezza. He failed to live up to his parents' expectations, non riuscì a essere all'altezza delle aspettative che i suoi genitori avevano su di lui. Al volo segnaliamo uno dei false friends più pericolosi, parent, che non significa parente in inglese relative, bensì genitore. The team was called the No-Hopers and it certainly lived up to its name. They lost every game of the season. La squadra si chiamava i Senza Speranza e sicuramente furono all'altezza del loro nome. Persero ogni partita della stagione. Restando ai phrasal verbs costruiti a partire da to live, vivere, vediamo to live off. He seems to live off junk food. Sembra che si nutra solo ed esclusivamente di cibo spazzatura. She still lives off her parents. Vive ancora grazie a quello che le danno i suoi genitori. To live on. She died 10 years ago, but her memory lives on. Sono 10 anni che non c'è più, ma il suo ricordo è sempre vivo. To live by. That's a philosophy I could live by. Quello è uno stile di vita, una filosofia secondo la quale potrei vivere. My community used to live by fishing. Il mio paese una volta viveva di pesca.
1: GR24 di mezzanotte.
3: Negoziati in stallo in Medio Oriente, Israele è accusato di aver usato munizioni al fosforo bianco nei raid in Libano. Trump si sfila dalla trattativa per la guerra in Ucraina. Caro carburanti, prorogato il taglio delle accise fino al 3 luglio, ma lo sconto per il gasolio si riduce. Nelle Marche crolla una palazzina dopo un'esplosione, 3 morti e 2 feriti a Porto Sant'Elpidio. Formula 1, Antonelli in pole a Monte Carlo. Tennis, la 19enne Andreeva, regina di Parigi, oggi tocca a Cobolli. Calcio, stasera Grecia-Italia. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In Medio Oriente, negoziati USA-Iran in fase di stallo, cessate il fuoco violato, raid israeliani in Libano e Tel Aviv nel mirino per le accuse di aver usato in Libano munizione al fosforo bianco in violazione delle leggi internazionali.
4: Mentre le forze di difesa israeliane comunicano di aver colpito 150 infrastrutture terroristiche di Hezbollah nel sud del Libano, il New York Times pubblica foto e video che dimostrerebbero come Israele abbia usato il fosforo bianco su aree densamente popolate del paese. Accuse che Israele smentisce, ma che rendono sempre più instabili i negoziati in corso, a pesare anche la morte di 5 militari libanesi uccisi, dice l'IDF, per errore. Parla invece di crimine deliberato il premier libanese Salam. Instabile anche la tregua tra Stati Uniti e Iran, con diversi attacchi sia da parte iraniana che americana, che minacciano il già fragile cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile. In un'intervista a NBC News, il presidente americano Trump sostiene che i leader iraniani non vogliano concludere un accordo per orgoglio. Un alto funzionario iraniano ha spiegato invece alla CNN che lo stallo non si sbloccherà fino a quando Washington non rilascerà i 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E poi il conflitto in Ucraina, lasciamo che se la sbrighino tra loro, ha spiegato il presidente USA Trump dopo il no del leader russo Putin ai colloqui sollecitati da Kiev alla vigilia dell'incontro tra i leader di Regno Unito, Germania e Francia, Starmer, Merz e Macron e il presidente ucraino Zelensky. Intanto il segretario americano alla difesa exit dalla Normandia ha indicato la forza come unica garanzia alla pace, sollecitando l'Europa al riarmo. Davanti al vuoto dell'indifferenza e del qualunquismo, davanti alla violenza della guerra e della menzogna, siate voi scintilla di un'umanità nuova. Così Papa Leone ai giovani, almeno 500.000 che a Madrid hanno partecipato alla veglia di preghiera in Plaza de Lima, nel centro della capitale spagnola. La missione che vi affido è proprio questa: essere umani, siate persone che cercano la giustizia, ha aggiunto il pontefice. Lo sconto accise sui carburanti è stato prorogato dal governo per altre 4 settimane, invariato per la benzina, dimezzato per il gasolio.
5: Prosegue la terapia scalare del governo sugli sconti accise in vista di una prossima probabilità.

0: maggiori incassi IVA di maggio per 149 milioni di euro. Agli ultimi prezzi medi rilevati dal MIMIT, la benzina resterà a 1,921 euro, mentre il gasolio salirà poco sopra i 2 euro. Il governo per il dopo accise sta pensando a sconti mirati sui carburanti solo per pendolari e redditi bassi, con bonus da erogare tramite i datori di lavoro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ai partiti chiediamo coraggio, così il presidente degli industriali Orsini dal palco del convegno di Rapallo dei giovani imprenditori di Confindustria.
2: Nei 500 giorni dalle elezioni Confindustria continuerà a fare quello che ha sempre fatto, sostenere i progetti e le scelte che fanno bene al paese e che servono all'industria. Confindustria è indipendente. Emanuele Orsini rivendica l'autonomia dell'associazione dei partiti chiudendo il convegno dei giovani imprenditori a Rapallo.
3: La giacca noi non ce la tira nessuno, perché noi continueremo a dire le cose che servono per l'industria e lo continueremo a fare con forza.
2: Su molti temi Confindustria è allineata con Banca Italia e il Quirinale, ma sottolinea Orsini, c'è chi dice che siamo schierati. I grandi temi e le scelte fondamentali per il paese devono prescindere dagli schieramenti politici. La stella polare deve essere l'interesse del paese, a cominciare dall'energia tallone d'Achille del sistema Italia, dice Orsini. Nel 2025 la bolletta media per le imprese è stata di 262 euro a megawattora, contro il 26% in meno in Europa, il 51 in Francia e il 63 in Spagna. Sull'energia bisogna fare presto e fare quadrato. Le rinnovabili devono essere messe a terra velocemente e va usata bene la flessibilità di bilancio concessa dall'Europa.
3: E quei 14 miliardi vogliono usati nel modo giusto. Un Energy Release 2.0 può essere una via per aiutare le imprese, ma anche comunque ovviamente le famiglie.
2: Nelle scelte per il paese, ripete il numero uno degli industriali, servono fiducia, coraggio e responsabilità. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
1: Basta sfruttamento, così lo striscione portato dal corteo di persone che ieri hanno marciato dalla stazione di servizio sulla statale 106 nel Cosentino, luogo dove i quattro braccianti stranieri sono stati uccisi arsi vivi lunedì scorso ad Amendolara nel Cosentino. Tra i 3.000 manifestanti in piazza contro il caporalato, il numero uno della CGIL Landini e alcuni leader dell'opposizione, tra cui Eli Schlein e Nicola Fratoianni. Il boato e poi il crollo di tetto e solaio mansardato in una palazzina di due piani più sottotetto è accaduto a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, dove la deflagrazione ha prodotto un'onda d'urto che ha danneggiato anche il vicino edificio e ci sono delle vittime.
4: 3 morti e 2 feriti, e questo è il bilancio del crollo della palazzina avvenuto a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Tra le vittime c'è un uomo di 47 anni trovato senza vita subito dopo il cedimento dell'edificio, e dopo oltre 9 ore di ricerche tra le macerie i soccorritori hanno individuato anche il corpo dell'anziana dispersa. A perdere la vita anche suo figlio, un 60enne che era stato estratto vivo dai soccorritori ed è deceduto all'ospedale di Ancona. Restano ricoverati 2 anziani, genitori del 47enne rimasti feriti nel crollo. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas, ma gli accertamenti proseguono per chiarire con esattezza le cause della tragedia. Cordoglio è stato espresso anche dalla premier Giorgia Meloni. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura allo sport, Giovanni Capuano.
5: È stato un sabato ricco di motori. Partiamo dalla Formula 1 e dalla pole position straordinaria di Kimi Antonelli a Monte Carlo. Il 19enne talento bolognese partirà dal palo nel Gran Premio con Verstappen, che è stato beffato per soli 43 millesimi al suo fianco. Ferrari in seconda fila, terza posizione per Hamilton, quarta per Leclerc, quindi Hajar e Russell. Tiene banco però lo sfogo di Leclerc ai microfoni di Sky a fine prove.
6: Non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi sì, stava andando molto bene fin lì, però al momento è troppo, io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
5: Nella MotoGP Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio di Ungheria sul circuito di Balaton. Sul podio insieme a lui a Costa e Bezzecchi, che ha allungato a 20 punti di vantaggio nella classifica mondiale su Jorge Martin, che ha chiuso al sesto posto. In pole position nel Gran Premio lungo ci sarà Marc Marquez, a Costa e Aldeguer a chiudere la prima fila, poi Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi in seconda fila. Oggi è il giorno della grande finale a Roland Garros, la grande occasione per Flavio Cobolli. Si comincia alle 15, l'azzurro sfida Alex Alexander Zverev, entrambi cercano il primo successo in un torneo dello Slam della carriera, torneo femminile che è andato alla russa Mirra Andreeva, che ha battuto 6-3, 6-2 la rivelazione polacca Kvalinska.

0: per l'Andreeva, 19 anni, primo slam della carriera, la più giovane vincitrice di sempre a Roland Garros dai tempi di Monica Seles. Nel basket, Venezia si è qualificata per la finale del playoff, ha battuto 90-83 Bologna in gara 4, chiudendo la serie sul 3-1 decisivo, un quarto quarto da 33 punti per la Reyer, finale che inizia giovedì al Forum contro Milano. E per chiudere il calcio, questa sera 20:45 Grecia-Italia, ultimo impegno stagionale degli azzurri che non si sono qualificati per il mondiale. Intanto è ufficiale Vincenzo Italiano sulla panchina del Beşiktaş con contratto biennale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: E finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Ultrapop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultrapop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. 70 anni fa usciva Lady Sings the Blues, titolo di un pezzo, di un album e dell'autobiografia di Billie Holiday, artista che ha rivoluzionato il canto jazz e pop e a cui New York sta per dedicare una grande scultura commemorativa. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata.

Ain't Nobody's Business If I Do, il classico del blues americano anni 20 nella versione di Billie Holiday, rielaborata dal progetto tedesco Bahama Soul Club, è tra i pezzi più controversi del repertorio di Holiday, e questo perché dopo una celebrazione del libero arbitrio e versi come "qualsiasi cosa io faccia e dica le persone mi criticano lo stesso, ma non mi importa, lo faccio comunque e non sono affari di nessuno se lo faccio", ecco, dopo versi di questo tenore si arriva a una strofa incriminata che sia Bessie Smith, l'imperatrice del blues, che Billie Holiday terranno nelle loro versioni, in altre di altri artisti, ad esempio Manca, e più esattamente "preferirei che il mio uomo mi picchiasse piuttosto che mi piantasse all'improvviso, giuro che non chiamerò nessun poliziotto se vengo picchiata da mio padre, non sono affari di nessuno se lo faccio", tutte descrizioni di violenza domestica che tanto più oggi suonano drammaticamente angoscianti e su cui si sono espresse anche importanti studiose femministe e attiviste afroamericane come Angela Davis, Lady Day e John

Lady Day and John Coltrane, il pezzo di Gil Scott Heron rieseguito dai giapponesi Nautilus, pezzo che omaggia Lady Day, ossia Billie Holiday, come l'aveva soprannominata il sassofonista Lester Young, gigante del jazz con cui la cantante collaborerà spesso, e John Coltrane, icona assoluta del genere, due nomi di riferimento di Gil Scott Heron, che nel testo dice: quando intorno è buio assoluto, chiama loro due che ti porteranno via tutti i guai, che ha un senso totale, perché così funziona la musica e perché una canzone può cambiarti la vita. Sicuramente sarà successo a qualcuno con i pezzi di Billie Holiday, artista su cui, come detto, Angela Davis ha scritto molto nel suo libro Blues e Femminismo Nero, soffermandosi anche su quei versi sulla violenza domestica contenuti nei Nobody's Business If I Do, ascoltata prima, e scrivendo che la canzone sarebbe in realtà una specie di protesta contro simili comportamenti, argomenti comunque delicatissimi, considerando che la versione di Bessie Smith del brano è del 1923 e che quella di Holiday è del 49, ossia lassi di tempo negli Stati Uniti flagellati da segregazione razziale e discriminazione, e tanto più in qualsiasi ambito per la donna afroamericana, come sottolineerà anche Malcolm X, il leader rivoluzionario nero, in un suo celebre discorso. Brucombe, Tears Won't Lie. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

I'm Not Sorry, Joe Jackson, percussioni implacabili e retrogusto latin, come peraltro è spesso successo in tanti suoi brani. Il pezzo è da Hope and Fury, il nuovo album, brano in cui Jackson non si scusa per nessuna cosa che ha fatto nella sua vita, quindi molto in linea con Ain't Nobody's Business If I Do di Billie Holiday, ascoltata prima. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, e di Billie Holiday si è detto fin qui che nel 1956, 70 anni fa, scriverà appunto uno dei suoi pezzi più noti, Lady Sings the Blues, anche titolo dell'album e dell'autobiografia usciti nello stesso anno e del film biografico del 72, La Signora del Blues in italiano, con Diana Ross nella parte della cantante scomparsa nel 1959. Insieme a Ella Fitzgerald, Holiday è stata la più grande vocalist di sempre in ambito jazz e blues, artista che ha rivoluzionato il canto jazz e pop trattando la voce come uno strumento. Inarrivabile il modo in cui riusciva a manipolare fraseggio e ritmo, lasciando affiorare questa vulnerabilità emotiva che non ha eguali. Adesso finalmente New York le sta per dedicare una scultura, con il pubblico invitato ad esprimere la propria opinione sui 6 artisti selezionati. L'omaggio a Billie Holiday sorgerà all'interno del Jamaica Performing Arts Center nel Queens, il quartiere, il distretto in cui la vocalist ha vissuto e in cui si esibiva negli anni 50. Georgie Fame,

Peaceful, Georgie Fame, tra i maggiori tastieristi inglesi, mago dell'organo Hammond, nome di riferimento con il suo gruppo i Flames del Flamingo, uno dei locali più noti della swing in London anni 60. Peraltro all'interno di quella band è passato anche Mitch Mitchell, futuro batterista di Jimi Hendrix. Anche per Georgie Fame Billie Holiday è stata insuperabile e spesso l'ha omaggiata dal vivo. Tra i classici della vocalist ovviamente Strange Fruit, il suo pezzo più noto e più drammatico, in cui lo strano frutto del titolo è il corpo di un nero che penzola da un albero, quindi una denuncia terribile dei linciaggi di cui sono stati vittime gli afroamericani e non solo nel sud degli Stati Uniti, per lo più tra la fine dell'Ottocento e gli anni 20 e 30 del Novecento, con casi fino agli anni 80 e oltre, come confermano alcuni gruppi attivi nell'ambito dei diritti civili. E attenzione, perché solo nel 2022, ripeto 2022, cioè quasi ieri, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato la prima legge federale contro i linciaggi. Strange Fruit in America ha accompagnato nei decenni le lotte del movimento per i diritti civili. Era uscita nel 1939 su Commodore Records, l'unica casa discografica che avrà il coraggio di pubblicare il brano. Tutte si erano tirate indietro, il proprietario aveva sentito il pezzo ed era scoppiato a piangere, e lì aveva deciso di farlo uscire. Per la rivista Time è la canzone del secolo, la canzone del Novecento. Eccola Strange Fruit, e qui la voce di Billie Holiday è inarrivabile. Dopo il brano una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Hold On, The Gold Tips, dal nuovo album del gruppo di Belfast, ultima parte di Ultra Pop. Qui su Radio 24 si è detto di Billie Holiday e anche della grande scultura che le sta per essere dedicata a New York. Sei i finalisti, tra cui anche Thomas J. Price, scultore britannico che fino alla scorsa estate ha esposto a Times Square la sua statua in bronzo di una donna nera, una statua alta più di 3,5 metri. Lo scorso 19 maggio il Dipartimento degli Affari Culturali di New York ha pubblicato le proposte degli artisti coinvolti e, come detto, ha invitato il pubblico a visionarle e a inviare commenti. Un'apposita commissione li sta vagliando e poi sceglierà il progetto definitivo. Nel frattempo gli artisti hanno anche partecipato a una serie di incontri con studiosi che si sono occupati dell'opera di Billie Holiday. Se qualcuno è interessato, le sei sculture si possono vedere cercando in rete Billie Holiday Monument 2. Artist Proposals. Alcune sono più astratte, altre come quella di Nikesha Breeze, artista afroamericana, gli artisti coinvolti sono tutti neri, rimandano invece alla classica iconografia della vocalist, quella con la gardenia bianca nei capelli, che qui risalta molto perché la scultura è in marmo nero. Brenda Boykin, Ride Rich Rhythm.
1: I'm right here in the middle, y'all. Digging this groove. I want you to get it together, y'all, and ride the rich rhythm. And there's no funkier down-home group than Bahama Soul Club. And guess what? It don't get no funkier than that, y'all. If you're human, if you're living,

Wide Rich Rhythm, Brenda Boykin, voce spettacolare, una delle mie cantanti preferite. Purtroppo, una volta uscita dal giro nu jazz dei tedeschi Club des Belugas o dei Tape 5, le sue produzioni si sono drasticamente ridotte. Vediamo se da qui a fine anno torna con qualcosa di nuovo. Anche lei, comunque, con Billie Holiday nel cuore, artista di cui tralascio infanzia e vita turbolenta tra tossicodipendenza, alcolismo e violenze domestiche, di cui e su cui è stato scritto e detto tutto, anche con film e documentari. Contano quei 26 anni di carriera in cui ha veramente rivoluzionato, come detto, il jazz e il canto, con uno stile vocale improvvisato in grado di vibrare con la stessa leggerezza del sax tenore di Lester Young e con l'intensità della tromba di Louis Armstrong, e il tutto in una sola sillaba, senza parole. Billie Holiday è morta di cirrosi a soli 44 anni. Chissà cos'altro avrebbe potuto combinare con quella voce se fosse vissuta più a lungo, e chissà quante tra le persone a lei più vicine avrebbero voluto continuare ad ascoltare una sua canzone, magari in un vinile con all'interno compresse le sue ceneri, che sembra una follia, e in realtà ho scoperto che in Gran Bretagna, ad esempio, è una pratica diffusa. Shareholder Tom, Moving in Conjunction.

Moving in Conjunction, il tedesco Shareholder Tom con la voce di Gary Harrison. Dicevo di questa pratica diffusa in Gran Bretagna delle ceneri di una persona cara o di un animale domestico compresse in un vinile che si può tranquillamente ascoltare, a dimostrazione che anche nella morte l'immaginazione non ha limiti. La spagnola Urna Bios, ad esempio, fornisce un'urna biodegradabile pensata per trasformare le ceneri di una persona o anche qui di un animale domestico in un albero o una pianta. Sul sito ci sono tutte le indicazioni. Un sito americano, celestis.com, questo è abbastanza noto, dal 94 invia invece le ceneri nello spazio attraverso missioni commerciali. Sono inserite all'interno di capsule con sopra scritto il nome della persona, capsule che vengono rilasciate o integrate nel veicolo in missione e a seconda del servizio possono essere recuperate e restituite alla famiglia una volta tornate sulla Terra. Il costo è intorno ai $5,000. Anche qui ci sono tutte le indicazioni sul sito. Tra le ceneri inviate in orbita, quelle di nomi noti della serie Star Trek come Nichelle Nichols, la mitica tenente Uhura, quelle di James Doohan, ossia Scotty, l'ufficiale ingegnere capo dell'astronave Enterprise, e di Gene Roddenberry, ideatore della serie nel 1964. Stavo leggendo che alcune missioni hanno comunque avuto problemi durante il rientro o l'ammaraggio con relativa perdita delle capsule. Certo, con l'Enterprise forse non sarebbe successo, e questa ci sta, le stelle, The Stars, Barbara Lewis.

The Stars, Barbara Lewis, con la protagonista che, nonostante l'oroscopo poco favorevole, non si lascia fermare in amore, Ernest, Ernie and the Sincerities.

You Don't Know What You Got, Ernest, Ernie and the Sincerities, gruppo di Brooklyn ormai fermo da un po', anche qui speriamo che nei prossimi mesi tornino a farsi sentire. Certo, la storia delle ceneri nel vinile è bizzarra, ma anche le altre menzionate prima non scherzano. Del resto, qualcuno l'avrà notato, le stesse agenzie funebri da qualche anno sono passate anche nel nostro paese da quella tipica comunicazione pubblicitaria formale e austera di un tempo a pubblicità ironiche e zeppe di black humor, che dà un po' il senso di come sia effettivamente cambiato nei decenni il rapporto con l'idea di morte. Ma qui entriamo in ambiti complessi e complicati e non è certo questa la sede adatta. Sempre però per rimarcare come da tempo e spesso caccia allo slogan più d'effetto, l'azienda inglese specializzata in ceneri nei vinili si chiama End Vinyly, che gioca con End Finally, traduzione e per chiudere e per finire, concetto molto chiaro. Esiste dal 2009, anno in cui Jason Lee ce la mette in piedi quasi per gioco, poi però l'idea è piaciuta e ancora oggi i suoi servizi sono molto richiesti. Anche qui, se qualcuno è interessato, basta andare sul sito End Vinyly, scritto And, ossia E in inglese, e Vinili con la I e due Y. Ovviamente non c'è nemmeno bisogno di ricordarlo, tutto dipende sempre dalla sensibilità di chi resta e, se possibile, anche dalle eventuali disposizioni di chi ci ha lasciati. Una roba comunque molto personale. Far Gone and Out, Jesus and Mary Chain.

Far Gone and Out, Jesus and Mary Chain, un pezzo dall'album Honey's Dead, era uscito anche come singolo. A proposito dei servizi offerti da End Vinyl, sul sito si specifica che il costo per la realizzazione del vinile varia tra le 1000 e le 3000 sterline a seconda delle singole esigenze e della quantità. Considerando che nella produzione di un vinile la parte più costosa non è stampare fisicamente il disco, ma tutto il lavoro tecnico necessario prima della stampa vera e propria, a quel punto tra un solo disco e 10 dischi non è che vi sia una gran differenza di costo. Il sito avverte che si può risparmiare magari incidendo un solo lato e scegliendo per copertine e etichette interne una grafica non elaborata. Per gli album si consigliano massimo 22 minuti di musica affacciata. Si può scegliere anche il formato, non solo il classico 33 giri, anche un maxi singolo 12 pollici o un 7 pollici a 45 giri. Insomma, tutto è possibile, anche disegnarsi da soli la copertina. La questione musica è un pochino più complessa, perché qui entriamo nel mondo del diritto d'autore. Sul sito non si accenna a nulla, però in alcune interviste l'azienda chiarisce che non si assume la responsabilità per eventuali violazioni di copyright legate ai contenuti scelti dai clienti. Per questo molti optano per registrazioni vocali, suoni della natura, musica ormai in pubblico dominio o composizioni originali. In breve, se scegli un nome grosso può diventare un problema. Alcuni però procedono comunque, considerando che si tratta di materiali che resterebbero in famiglia. Diciamo che qui in ogni caso ognuno si regola come meglio crede e la responsabilità è sua. Un'altra cosa importante: le tre aziende menzionate sono tutte estere. In Italia ci sono regole e procedure burocratiche rigide, quindi informarsi molto bene su come eventualmente procedere nel caso di invio di ceneri all'estero. Detto questo e chiudo, non serve certo un vinile o una capsula mandata in orbita per tenere vivo il ricordo di una persona. Te la porti dentro ogni giorno, cammina con te, o almeno per me. Ma come detto, siamo nel mondo delle sensibilità individuali e lì nessuno può entrarci. Hanging Around, Tyco Jones.

Hanging Around, il classico degli Stranglers riletto da Tyco Jones. Keep Me in Mind, ricordati sempre di me. Gli australiani Bamboos con la voce splendida di Kylie Oldest. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G C. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Negoziati in stallo in Medio Oriente. Israele accusato di aver usato munizioni al fosforo bianco nei raid in Libano. Trump si sfila dalla trattativa per la guerra in Ucraina. Caro carburanti, prorogato il taglio delle accise fino al 3 luglio, ma lo sconto per il gasolio si riduce. Nelle Marche crolla una palazzina dopo un'esplosione, 3 morti e 2 feriti a Porto Sant'Elpidio. Formula 1, Antonelli in pole a Monte Carlo. Tennis, la 19enne Andreeva, regina di Parigi, oggi tocca a Cobolli. Calcio, stasera Grecia-Italia. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In Medio Oriente, negoziati USA-Iran in fase di stallo, cessate il fuoco violato, raid israeliani in Libano e Tel Aviv nel mirino per le accuse di aver usato in Libano munizione al fosforo bianco in violazione delle leggi internazionali.
2: Mentre le forze di difesa israeliane comunicano di aver colpito 150 infrastrutture terroristiche di Hezbollah nel sud del Libano, il New York Times pubblica foto e video che dimostrerebbero come Israele abbia usato il fosforo bianco su aree densamente popolate del paese. Accuse che Israele smentisce, ma che rendono sempre più instabili i negoziati in corso. A pesare anche la morte di 5 militari libanesi uccisi, dice l'IDF, per errore. Parla invece di crimine deliberato il premier libanese Salam. Instabile anche la tregua tra Stati Uniti e Iran, con diversi attacchi sia da parte iraniana che americana, che minacciano il già fragile cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile. In un'intervista a NBC News, il presidente americano Trump sostiene che i leader iraniani non vogliano concludere un accordo per orgoglio. Un alto funzionario iraniano ha spiegato invece alla CNN che lo stallo non si sbloccherà fino a quando Washington non rilascerà i 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E poi il conflitto in Ucraina, lasciamo che se la sbrighino tra loro, ha spiegato il presidente USA Trump dopo il no del leader russo Putin ai colloqui sollecitati da Kiev alla vigilia dell'incontro tra i leader di Regno Unito, Germania e Francia, Starmer, Merz e Macron e il presidente ucraino Zelensky. Intanto il segretario americano alla difesa exit dalla Normandia ha indicato la forza come unica garanzia alla pace, sollecitando l'Europa al riarmo. Davanti al vuoto dell'indifferenza e del qualunquismo, davanti alla violenza della guerra e della menzogna, siate voi scintilla di un'umanità nuova. Così Papa Leone ai giovani, almeno 500.000 che a Madrid hanno partecipato alla veglia di preghiera in Plaza de Lima, nel centro della capitale spagnola. La missione che vi affido è proprio questa: essere umani, siate persone che cercano la giustizia, ha aggiunto il pontefice. Lo sconto accise sui carburanti è stato prorogato dal governo per altre 4 settimane, invariato per la benzina, dimezzato per il gasolio.
3: Prosegue la terapia scalare del governo sugli sconti accise in vista di una prossima probabile eliminazione della misura, considerata sbagliata e regressiva tra gli altri da Commissione Europea, Banca Italia, OCSE e Agenzia per l'Energia. Il decreto Giorgetti-Pichetto, pubblicato in Gazzetta sabato 6 giugno, conferma 6 centesimi lo sconto complessivo per la benzina e dimezza da 12 a 6 lo sconto sul gasolio. La misura valeva 24,4 centesimi per benzina e diesel al suo avvio il 19 marzo scorso, sconto poi progressivamente ridotto. L'ultima proroga è fino al 3 luglio ed è stata finanziata dai maggiori incassi IVA di maggio per 149

0: Dalle elezioni Confindustria continuerà a fare quello che ha sempre fatto, sostenere i progetti e le scelte che fanno bene al paese e che servono all'industria. Confindustria è indipendente. Emanuele Orsini rivendica l'autonomia dell'associazione dei partiti chiudendo il convegno dei giovani imprenditori a Rapallo.
1: La giacca noi non ce la tira nessuno, perché noi continueremo a dire le cose che servono per l'industria e lo continueremo a fare con forza.
0: Su molti temi Confindustria è allineata con Banca Italia e il Quirinale, ma sottolinea Orsini c'è chi dice che siamo schierati. I grandi temi e le scelte fondamentali per il paese devono prescindere dagli schieramenti politici. La stella polare deve essere l'interesse del paese, a cominciare dall'energia tallone d'Achille del sistema Italia, dice Orsini. Nel 2025 la bolletta media per le imprese è stata di 262 euro a megawattora, contro il 26% in meno in Europa, il 51% in Francia e il 63% in Spagna. Sull'energia bisogna fare presto e fare quadrato. Le rinnovabili devono essere messe a terra velocemente e va usata bene la flessibilità di bilancio concessa dall'Europa.
1: E quei 14 miliardi vogliono usati nel modo giusto. Un Energy Release 2.0 può essere una via per aiutare le imprese, ma anche comunque ovviamente le famiglie.
0: Nelle scelte per il paese, ripete il numero uno degli industriali, servono fiducia, coraggio e responsabilità. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
2: Basta sfruttamento, così lo striscione portato dal corteo di persone che ieri hanno marciato dalla stazione di servizio sulla statale 106 nel Cosentino, luogo dove i quattro braccianti stranieri sono stati uccisi arsi vivi lunedì scorso ad Amendolara nel Cosentino. Tra i 3.000 manifestanti in piazza contro il caporalato, il numero uno della CGIL Landini e alcuni leader dell'opposizione, tra cui Eli Schlein e Nicola Fratoianni. Il boato e poi il crollo di tetto e solaio mansardato in una palazzina di due piani più sottotetto è accaduto a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, dove la deflagrazione ha prodotto un'onda d'urto che ha danneggiato anche il vicino edificio e ci sono delle vittime.
3: 3 morti e 2 feriti, e questo è il bilancio del crollo della palazzina avvenuto a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Tra le vittime c'è un uomo di 47 anni trovato senza vita subito dopo il cedimento dell'edificio, e dopo oltre 9 ore di ricerche tra le macerie i soccorritori hanno individuato anche il corpo dell'anziana dispersa. A perdere la vita anche suo figlio, un 60enne che era stato estratto vivo dai soccorritori ed è deceduto all'ospedale di Ancona. Restano ricoverati 2 anziani, genitori del 47enne, rimasti feriti nel crollo. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas, ma gli accertamenti proseguono per chiarire con esattezza le cause della tragedia. Cordoglio è stato espresso anche dalla premier Giorgia Meloni. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In chiusura allo sport, Giovanni Capuano.
4: È stato un sabato ricco di motori, partiamo dalla Formula 1 e dalla pole position straordinaria di Kimi Antonelli a Monte Carlo. Il 19enne talento bolognese partirà dal palo nel Gran Premio con Verstappen, che è stato beffato per soli 43 millesimi al suo fianco. Ferrari in seconda fila, terza posizione per Hamilton, quarta per Leclerc, quindi Hajar e Russell. Tiene banco però lo sfogo di Leclerc ai microfoni di Sky a fine prove.
5: Non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi sì, stava andando molto bene fin lì, però al momento è troppo, io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
4: Nella MotoGP Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio di Ungheria sul circuito di Balaton. Sul podio insieme a lui Acosta e Bezzecchi, che ha allungato a 20 punti di vantaggio nella classifica mondiale su Jorge Martin, che ha chiuso al sesto posto. In pole position nel Gran Premio lungo ci sarà Marc Marquez, Acosta e Aldeguer a chiudere la prima fila, poi Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi in seconda fila. Oggi è il giorno della grande finale a Roland Garros, la grande occasione per Flavio Cobolli. Si comincia alle 15, l'azzurro sfida Alexander Zverev, entrambi cercano il primo successo in un torneo dello Slam della carriera. Torneo femminile che è andato alla russa Mirra Andreeva, che ha battuto 6-3, 6-2 la rivelazione polacca Kvaliska. Per l'Andreeva, 19 anni, primo Slam della carriera, la più giovane vincitrice di sempre a Roland Garros dai tempi di Monica Seles. Nel basket, Venezia si è qualificata per la finale del playoff, ha battuto 90-83 Bologna in gara 4, chiudendo la serie sul 3-1 decisivo, un quarto quarto da 33 punti per la Reyer, finale che inizia giovedì al Forum contro Milano. E per chiudere il calcio, questa sera 20:45 Grecia-Italia, ultimo impegno stagionale finale degli azzurri che non si sono qualificati per il mondiale. Intanto è ufficiale Vincenzo Italiano sulla panchina del Beşiktaş con contratto biennale. Per lo sport è tutto, a te la linea.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Radio Tube Social Village di Marta Cagnola.
1: 16 e 5 minuti a Radio 24, siamo pronti per le nostre due ore di diretta di Radio Tube Social Village, con un sacco di spettacoli e poi con tutta l'attualità della rete e dalla rete e un co-conduttore d'eccezione, Radio Tube Social Network, dopo il giornale radio delle 17 fino alle 18. Di cosa parleremo in questa prima ora, quella appunto dedicata agli spettacoli? Di musica, molto, signore della musica in particolare, ne avremo due in collegamento. Anzi, una in collegamento, una l'abbiamo incontrata qualche giorno fa, e poi con noi un attore sempre più amato, protagonista di alcune serie particolarmente apprezzate su Netflix, sarà tra poco con noi, e poi ci collegheremo con il protagonista di una grande epoca della musica per la quale si prova talmente tanta nostalgia che un documentario dedicato a questo antico programma televisivo è diventato ormai una serie, perché il pubblico li ama e ne vuole sempre di più. Da cosa iniziamo però? Intanto dimenticavo di darvi le mie coordinate, @MartaCagnola su tutti i social, e poi 349-238-6666 per i vostri SMS WhatsApp. Adesso sì che iniziamo, e iniziamo così.

0: of Silence del nuovo singolo di Silvia Salemi, che arriva un anno dalla pubblicazione del suo ultimo disco Coralli. Non è solo un brano, ma è un progetto che Silvia Salemi ha fatto anche affiancata da alcune associazioni di pazienti oncologici ed ex pazienti, perché le terapie vanno avanti, la scienza va avanti, i numeri sono sempre più confortanti. Silvia Salemi è partita da un avvenimento della sua vita, da esperienze personali di cui ci ha parlato qualche giorno fa in un incontro che stiamo per ascoltare. Appunto, è partita da tutto questo ragionamento per creare un singolo, ma anche un progetto con queste associazioni, quindi è importante parlarne. Noi l'abbiamo fatto proprio pochi giorni fa con Silvia Salemi. Come è nata la scintilla? Voglio andare proprio all'origine.
1: Allora, intanto secondo me la scintilla è una parola bellissima ed è esattamente quello che succede quando sei pronto a fare una release o a scrivere la canzone che diventerà una release, perché o la tieni magari da tanti anni nel cassetto e quindi la scintilla di fatto c'è già stata, ma aspetti il momento per poterla raccontare al mondo, oppure nasce tutto insieme. Nel mio caso la canzone esisteva già, e perché da tempo, diciamo, ho affrontato quella parte personale e intima che mi ha toccato direttamente, e quindi la racconto con questa canzone. Ma la luce l'ha vista oggi, perché oggi riesco a rendermi conto che effettivamente, da quello che leggo, che sono i nuovi dati sulla ricerca oncologica, effettivamente si può dare una speranza, effettivamente possiamo dire che ci sono, negli anni sono state date più chance alle persone che incontrano questo cancro, perché parliamo e chiamiamo le cose con il loro nome, perché c'è anche il silenzio sul nome della malattia, no? C'è da rompere anche questo stigma, non riusciamo quasi a pronunciarlo perché fa paura, ed è giusto così. Però altrettanto giusto invece è romperlo questo silenzio, superarlo sapendo che si può parlare, c'è una nuova narrazione in corso, quindi la speranza di nuove cure, la speranza di un'aspettativa di vita maggiore su tante forme di tumore. E questa canzone spera, cerca di fare questo, cioè di portare questa buona notizia.
0: Lo hai detto, nasce da un'esperienza, una persona che è stata vicina a te. Come mai hai messo a fuoco proprio il tema del silenzio? Perché ti ha colpito questo tema?
1: Allora, intanto perché sono stata una bambina in silenzio, perché da piccola ho smesso di parlare quando è morta mia sorella, come reazione, e quindi il silenzio è sempre stata una scintilla nella mia vita, la scintilla poi a cercare nella musica la salvezza. Quindi assolutamente il mio End of Silence è accaduto 44 anni fa, quando ho rotto il mio silenzio selettivo, mutismo selettivo, con la musica, non con la parola. Quindi ricominciando dalla musica stessa io mi sono riappropriata dei miei suoni, e da grande il silenzio è questo terrore anche di parlarne, perché sembra pietismo, perché sembra che cerchi quasi la captatio benevolenza del pubblico attraverso un tema così forte. Invece fa parte di me, non lo posso negare, non è certamente un tema di cui fai un manifesto, perché vorresti parlare di altro, di cose felici e allegre. Invece utilizzare il proprio dolore e metterlo al servizio degli altri, perché da questo dolore puoi raccontare anche una rinascita, perché poi si può parlare, come dicevo prima, di cose che danno speranza, di numeri nuovi, ma questo perché c'è la ricerca. Mia sorella 40 anni fa è morta di leucemia, che è il tumore del sangue, perché non c'erano i trapianti. Oggi grazie alla ricerca ci sono i trapianti, ma ci sono proprio dei numeri oggi che sono, al di là di quello che si fa nel tempo, nella storia, proprio nell'arco di 2-3 anni cambiano le cose. Negli ultimi anni c'è proprio una speranza del 10% in più di possibilità di cura.
0: Non da sola, ma accanto a delle associazioni.
1: Da soli mai, da soli non si fa nulla, da soli non ci si cura dei mali, come non si possono fare percorsi musicali, come carriere, come qualsiasi cosa. E infatti c'è un produttore in questa canzone, che è Francesco Dosoni, che mi ha affiancato in tutto e per tutto, e ci sono le associazioni pazienti, c'è AstraZeneca, che è una grande azienda farmaceutica che si è fatta proprio carico di aiutarci a portare avanti questo messaggio, ma soprattutto le associazioni pazienti, che sono salite a bordo dicendo: questa canzone è una canzone che ci rappresenta, che ci rispetta, perché ha quelle parole giuste che riescono a rimanere rispettuose, ma anche a consegnare un messaggio. Non era così scontato e così facile. Spero di esserci riuscita, ma sicuramente ho cercato di evitare quelle cifre che appunto ti intristiscono. Magari lo faccio con una canzone d'amore strappalacrime, che può essere un messaggio universale e che comunque non tocca alcune corde della vita, ma semmai solo il cuore. Qui invece bisognava appunto auspicare che l'associazione dei pazienti arrivassero, perché quello è il marchio, il timbro che davvero stai facendo bene, perché più di loro non lo sa nessuno, insomma.
0: Portarla sul palco del 1° maggio, com'è stato?
1: È stata un qualcosa di, stavo per dire doccia fredda, ma non è il termine esatto, doccia fredda, un qualcosa di scioccante, perché quel pubblico davvero sembra un pubblico di piazza, quindi un pubblico che viene lì a fare il 1° maggio, a scampagnata, il caos. No, è un pubblico attento, e quel palco è un palco attento, è un palco che porta messaggi, e da quel palco davvero possono partire delle narrazioni importanti, si possono consegnare delle semplici ballad con un messaggio universale per tutti, leggero, ma anche delle canzoni che hanno una responsabilità sociale come questa. Quindi ecco, la sensazione è stata: stiamo consegnando una canzone alle persone che qui vengono a sentirti, non vengono, come ripeto, a fare casino, ma davvero vengono a sentire cosa dici, e la canzone è passata.
0: Non posso non chiederti come sarà l'estate, anche perché noi so che aspettiamo un disco per l'autunno, però.
1: Mamma mia, l'estate è difficilissima, io sono una, ma devo diventare, non so, Trina, mi devo dividere in 1000 pezzi, intanto ho 2 figlie, quindi quello è il primo ruolo, per cui la metà che rimane la devo distribuire tra un disco, ovviamente la produzione teatrale che partirà il 31 di agosto dal Festival di Todi, che quest'anno è un quarantennale, quindi c'è anche la responsabilità di stare su un palco, insomma, con attori importanti che fanno quello di mestiere. Io mi approccio e lo faccio assolutamente con diciamo col capuchino, però racconterò la mia storia, racconterò questo End of Silence attraverso il romanzo da cui appunto abbiamo estrapolato il racconto teatrale, la voce nel cassetto, quindi quella voce che mi è mancata, questo silenzio che poi è diventata musica, e quindi il disco, e quindi il tour estivo, e quindi non so dove prendere le forze, penso che dovrò fare dei boccioni di integratori di energie, dormire il più possibile quando posso, anche perché onestamente è una grande passione questa. Per fortuna si ferma la radio, altrimenti penso che dovrei, non so, svenire sul palco.
0: Allora, una buona estate, noi ci ritroviamo poi con il disco e mi racconti anche come sta andando il teatro, insomma, non ti fermi.
1: Non mi fermo, ma non si può fermare nessuno, secondo me, perché quando c'è questa passione ti fermi 3 giorni, poi stai a casa e dici: ma io che campo a fare? Il senso della mia vita è scrivere, fare musica, produrre, parlare con la gente, anche da sola, cioè mettermi là e parlare. E difatti scrivere è quello. Quando io scrivo, ho scritto il mio primo romanzo, l'ho fatto per me, ma l'ho fatto anche per arrivare alle persone. Per cui no, non mi fermo, ma non ti fermi neanche te, non ci si ferma, non
0: è
1: ci
0: vero,
1: si può fermare.
0: È vero, grazie, grazie Silvia, a presto.
1: Grazie a te, a presto.
2: Hey, the king is back.
3: Tuo fratello dove sta?
2: Fausto!
4: Non ci sta più Fausto.
5: E a me non mi avete detto niente.
6: Ma mi fa da padre. Se non se ne va lui, me ne vado io.
7: Perché il giudice ha deciso che Libero deve stare in casa famiglia?
8: Forse questo lutto ci può servire a dire finalmente la verità.
9: Vale, io prima di morire vi avevo chiesto 2 cose importanti. La prima cosa è di diventare una famiglia. Poi la seconda cosa è quella più importante. Vale, i miei figli devono crescere insieme.
10: Non mollare, sei stato bravo, veramente sei stato bravo, però su una cosa puoi migliorare. Ti devi lasciare andare.
0: Torna una serie che a me ha fatto sorridere, ha fatto piangere tanto, ha fatto emozionare parecchio, è Storia della mia famiglia. Torna mercoledì 10 giugno con la seconda stagione, ovviamente su Netflix, e noi abbiamo in studio, sono molto contenta di avere con me Edoardo Scarpetta. Ciao Edoardo.
11: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Edoardo, la cosa che mi fa impazzire è che noi qui abbiamo intanto una serie in cui non c'è lo spoiler, perché di solito si dice poi alla fine lui muore. Mi hai spoilerato tutto?
11: Subito.
0: No, qua non c'è lo
11: io
0: spoiler.
11: Io la prima cosa che dico quando io muoio,
4: Ma come muori? Sì, sì, ma muori nel primo episodio, si sa, non ti sto spoilerando. Ah, ok, ok, ok. Ma ci sei? Sì, sì, sono tutti gli episodi, sono il protagonista.
0: Questo, esatto. E questa è una cosa un po' particolare, perché tu sei il protagonista in qualche modo in contumacia. Cioè, ci sei ma non ci sei. Quindi mi racconti, allora, nella prima stagione che abbiamo visto, e se non l'avete vista avete un po' di giorni prima dell'uscita della seconda per recuperarla, perché comunque vale la pena conoscere la storia di Fausto e del perché, pur essendo morto, è protagonista di una serie. Ecco, nella prima stagione tu eri parte del cast nei ricordi, nel racconto della vita di Fausto, interagendo moltissimo, quindi era una stagione, diciamo, recitata anche in maniera, credo, più consueta. Non lo so, lo chiedo a te.
4: Allora, la presenza di Fausto è un po' asfissiante, nel senso, lo diciamo come se la gente l'avesse vista.
0: Tanto, cioè, l'abbiamo spoilerato, che muore, spoilerato. Muore subito.
4: Io ho questi due bambini e ho un tumore, quindi vado incontro all'inevitabile. Quello che chiedo alle persone che mi stanno intorno, che sono mia madre, mio fratello, la mia migliore amica barra donna di cui sono sempre stato innamorato e che è sempre stata innamorata di me, e il mio migliore amico, è di crescere questi ragazzini e di non farli categoricamente andare a stare con la madre, perché è meglio di no, lasciamolo così.
0: Certo.
4: Solo che questa cosa, nel bene, cioè è un'operazione nobile, è un'intenzione nobile, però nel bene e nel male, perché alcuni affidare questa responsabilità non lo volevano. Non volevano né questo né relazionarsi, per esempio, mio fratello si deve per forza relazionare con mia madre e non ha un rapporto, diciamo, serenissimo con mia madre. E tra l'altro c'è questa cosa che nella prima stagione stai sempre lì a chiederti: ma un padre non ce l'hanno questi due ragazzi, e una moglie?
0: Sì.
4: Tant'è, infatti, nella seconda stagione c'è l'inserimento di Sergio Castellitto, che è mio padre.
0: Allora, raccontami un po'. Ovviamente io, quando ho visto la prima stagione, capivo che potesse non essere conclusa, perché comunque la storia dei bambini continua. Però mi sono chiesta, il tuo personaggio, essendo appunto, lo devo dire sempre ogni volta, morto
4: in, che modo detto,
0: in che modo potesse tornare? E c'è un espediente narrativo per cui, in qualche modo, oltre a essere ovviamente continuamente evocato, perché pur essendo appunto la generazione di mezzo era, perché era bambini, pivotale, ecco, sì. Che brutto aggettivo ho detto, pivotale, ma vabbè, mi è venuto così. C'è un espediente narrativo per farlo rimanere, e quindi sei comunque parte del cast anche della seconda stagione?
4: Sì, però non lo possiamo.
0: Non lo possiamo dire, ma in qualche modo un tuo racconto c'è.
4: Sì, ma non possiamo.
0: È difficilissimo.
4: È difficilissimo.
0: È difficilissima. Diciamo che. Vediamo se così possiamo dirla.
4: Come nella prima ci sono c'è
0: delle sorte di flashback,
4: cui,
0: che però non sono dei flashback.
4: Sì, per cui comunque do dei compiti ai vivi.
0: Ecco.
4: Ai vivi.
0: Adesso chissà cosa si stanno aspettando. Gli ascoltatori, immagino che tu delle sedute spiritiche, ma non è così.
4: Sì, sì. Lascio dei compiti. Do degli indizi affinché i miei familiari e le altre persone, i miei amici, eccetera, eccetera, trovino una cosa, trovino dei file,
0: delle cose che sì, che
4: in un punto specifico. E ci sono tante cose che io svisciro riguardanti me, loro
0: tra di loro, del mosaico che ci aiutano a capire il perché di tante cose che sono successe anche nella prima stagione. Quindi, se adesso recuperate la prima stagione, certe cose non vi tornano, sappiate che poi...
4: A me è piaciuta proprio questa cosa che sin dall'inizio ci sono delle cose che non ti tornano, perché ogni episodio si chiama come uno degli elementi della famiglia a cui io chiedo di stare vicini a, di, vicino a questi bambini. Quindi sin dall'inizio non capisci, ma perché lui si comporta così? E poi andando avanti, questa è stata l'abilità degli sceneggiatori, andando avanti tu dici, ah ecco perché, perché sin dall'inizio c'è, ma perché questi bambini non possono stare con la moglie, cioè con la mamma, con la loro mamma? E poi piano piano vai avanti e dici, ah ecco perché, quindi forse non è il caso che stiano con lei.
0: Capiamo anche la ragione di tanti comportamenti, c'è chi ha risentimento, c'è chi ha rabbia, c'è chi dà la colpa a qualcuno.
4: C'è chi dà la colpa a me.
0: Certo.
4: Dei rapporti li aggiusta, dei rapporti, fa cambiare direzione a dei rapporti. Sì.
0: Tu quando hai affrontato la sceneggiatura della seconda stagione sapevi tutto, al di là del fatto che appunto non l'hai ancora vista, ti hanno detto solo quello che succede a te oppure avevi in mano tutto?
4: No, avevo in mano tutto. Sì, io poi vabbè ero concentratissimo perché nel frattempo stavo girando Lidia Poet. Finito Lidia Poet un venerdì, il lunedì ero già rasato a zero e senza barba, tumorato e già pronto a girare la stagione 2, quindi c'avevo, come vedrete, una mole di memoria da fare, una mole di
0: sì. Appunto è un lavoro anche forse perdonami
4: è stato
0: la
4: più
0: banalità,
4: solitario della prima,
0: ecco, più solitario, anche un po' teatrale alla fine, perché
4: sì, poi c'erano degli aspetti tecnici che al pubblico non arrivano, perché c'era una ripresa che io dovevo fare in questa seconda stagione, un'inquadratura in un certo modo che poi vedrete. Quindi vista da fuori è un ragazzo con un braccio teso che però non regge la macchina da presa, in realtà poi la resa è io che mi faccio un video col cellulare.
0: E come ti sei preparato? Nel senso che io immagino quando tu stai girando una serie, poi come Lidia Poet, che ci sei tantissimo e quindi non credo che tu possa ritagliarti dei momenti per preparare il ruolo successivo. In questo modo sei stato catapultato subito sul set?
4: Sì, io tendenzialmente non faccio una cosa per volta.
0: Ecco.
4: E in questo caso però sì, nei giorni in cui non lavoravo per Lidia Poet dovevo iniziare a prepararmi il monologo che potrete immaginare non è soltanto memoria, è densità, è ritmo, c'è tutto un lavoro dietro, però tendenzialmente io non faccio, cioè faccio una cosa per volta, a parte vabbè adesso abbiamo girato La Risurrezione di Cristo che è stato un film di 7 mesi e quindi per forza siamo riusciti ad incastrare altre cose.
0: Le vite degli attori. Allora io dopo tanti anni che mi occupo di cinema, di serie TV, comunque voglio sempre mantenere una sorta di visione romantica, artistica dell'attore, non levarmela, e quindi come si entra e si esce da un personaggio così? Cioè, soprattutto quando tu stai preparando due cose, cioè io ho l'impressione che in un qualche modo tu per un certo periodo debba incarnare un personaggio e quindi non lo puoi lasciare. Poi Fausto, che è insomma un personaggio...
4: Io ti faccio un discorso meramente tecnico, nel senso io interpreto quella cosa, la finisco e basta, non porto il lavoro a casa, anche perché alle volte puoi andare a interpretare dei killer psicopatici, quindi non è il caso di portare il lavoro a casa. Esatto. E, in questo caso, in Storia della mia famiglia, più di tutte le altre cose, c'è un tumore ai polmoni, non so se lo sai, ma io ho perso mio padre di tumore alla gola. Quindi quando siamo andati a interpretare questa cosa c'erano ovviamente delle affinità, però io in termini di resa, in termini di impegno emotivo non l'ho proprio sentita questa cosa, anzi nella prima cercavo di dire a Claudio e quindi ai piani alti in dei punti particolari, conoscendo la malattia. Per esempio nella prima stagione c'era la scena della tosse forte che mi fa accasciare a terra e poi vengo ricoverato e di lì a poco io poi sarei morto. Io lì suggestionavo, dicevo, forse qua ci sarebbe del sangue sulle mani, del sangue a terra, proprio perché se sto per morire di lì a un'ora i polmoni sono un groviere, cioè del sangue c'è per forza. Però mi è stato detto no, è troppo.
0: Insomma, quindi tra tecnica e partecipazione.
11: Però fa molto ridere la serie.
0: No, ma ecco, diciamolo, diciamolo, io alla fine, poi anche con questo castellitto, che, cioè fa anche molto sorridere.
4: Sì, sì. Anche la prima, soprattutto la prima. Ma perché è necessario, se vuoi che la gente pianga, la devi far ridere. Perché la risata è come se fosse una trappola, ecco, la risata te li porti a te, perché la risata per forza è empatica, cioè se tu mi fai ridere mi sei entrato in qualche modo, quindi io ti porto a ridere con me, e poi però le stesse persone che ti hanno fatto ridere da morire ti distruggono e ti devastano.
0: Io mi avete intrappolato proprio tanto.
4: Esatto, io quando ho letto la serie per la prima volta mi è venuta in mente Afterlife di Ricky Gervais.
0: Certo.
4: Perché ora adesso si è ormai definito il genere dramedy, cioè è un dramma perché è un dramma, però nel dramma per forza c'è anche la commedia. C'è anche la commedia, perché è la vita, stai ridendo e dopo 20 secondi piangi come disperato e pensi, cazzo, io stavo ridendo a te, io vengo, com'è possibile? È possibile.
0: E quindi preparatevi i Kleenex per entrambe le cose, un po' ridere, un po' piangere.
4: Mi è stato detto, e questo magari lo puoi confermare, che nella seconda si piange meno.
0: Io pianto un filo meno, però ho riso di più.
4: Ok, perché la prima è proprio scritta, ci sono dei punti di sceneggiatura, dice, allora piangi qua, cioè
0: io anche di più.
4: Io tra l'altro mi ricordo, stavo con il mio agente Gianni negli uffici della Palomar, perché ce l'hanno fatta vedere prima, così è il trattamento le volte che riservano ai protagonisti, o a chi per lui, insomma, chi vogliono loro, sai, in questa stanzetta con uno schermo, due poltrone, ci vediamo il primo episodio. Accendono le luci alla fine del primo episodio e io vedo Gianni con gli occhi rossi, ma occhi rossi che avevo anche io, che l'ho fatta, che sapevo che c'era il boom, c'era il microfono, e gli dico, Gianni, allora che ne pensi? E lui mi risponde ecco. E a ruota abbiamo chiesto, possiamo vedere il secondo? Alla fine del secondo, possiamo vedere il terzo? Perché se ne va... è leggera, se ne va, perché è scritta bene, secondo me siamo tutti bravi, è scritta come dicevo prima, che tu vuoi capire, ma perché non stanno con la mamma, ma perché il fratello di Fausto si comporta così,
0: e vorresti dirlo tu ai protagonisti, guarda che così
4: è,
0: che è
4: così,
0: andata davvero,
4: mi comporto così per questo motivo.
0: Non si può. Allora fammi anche ricordare chi c'è nel cast con te: Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dell'Anna, Antonio Gargiulo, Aurora Giovinazzo e nella seconda stagione Sergio Castellitto. Quindi se non aveste visto Storia della mia famiglia, recuperate la prima stagione in questo fine settimana, perché mercoledì 10 c'è la seconda stagione e secondo me ve la guardate in un fiato solo. Grazie Edoardo Scarpetta.
4: Grazie mille a tutti, per chi dovesse, buona visione.
0: Nella prima mezz'ora abbiamo ascoltato un incontro che abbiamo avuto qualche giorno fa con Silvia Salemi, che ha dedicato il suo progetto End of Silence alla prevenzione e alla ricerca delle malattie oncologiche, un progetto in collaborazione con alcune associazioni di pazienti, ex pazienti, insomma mi ha fatto molto piacere affrontare questo tema insieme a lei, e ci è venuto a trovare Edoardo Scarpetta, che è uno degli attori del momento, amatissimo in molte serie, ed è pronto al debutto con la seconda stagione di Storia della mia famiglia su Netflix. Abbiamo un po' ripercorso quello che è successo nella prima stagione, per chi non l'avesse vista, si piange veramente tanto, tanto, tanto, tantissimo. Allora, in questa seconda metà della prima ora di RadioTube, quella dedicata agli spettacoli, parliamo un po' di nostalgia, ma non solo, perché parliamo di passato, di presente, ma anche di futuro. Però è un periodo in cui forse, non lo so, sarà l'inizio dell'estate. L'estate è mista anche di tanti ricordi, di tante belle cose che vogliamo rivivere. Quanta voglia c'è di rivivere gli anni 90? Tanta, tantissima. E allora io vi porterei così a fare un viaggio indietro nel tempo, così.

0: Io sono contentissima di potermi collegare con una leggenda, un mito vivente che prestissimo ritroveremo dal vivo, ma poi vi do tutte le indicazioni. Alexia, che bello risentire Alexia, sono contentissima. Ciao, benvenuta a RadioTube.
1: Ciao, ciao Marta, ciao a tutti.
0: Anzi, bentornata, perché ci sei venuta a trovare più volte e noi ci teniamo sempre a sapere tutte le tue novità, anche perché sei da sempre sinonimo di estate. Come sarà quest'estate per te? Te lo chiedo subito. In giro, valigie pronte?
1: Assolutamente sì, in giro valigie pronte in tutta Europa e ovviamente anche nel nostro paese meraviglioso. A portare insomma in giro quella che è stata una musica iconica, no? La musica degli anni 90 e perché no anche quello che insomma ho realizzato di recente, che sono sempre brani di ispirazione sicuramente anni 90 in inglese, ma soprattutto che fanno ballare.
0: Poi ti chiederò della musica recente, perché ho sempre la curiosità di capire quanta voglia, quanti cassetti pieni, quanto stimolo nel fare sempre cose nuove, anche se comunque il pubblico è affezionato anche al passato e non lo possiamo negare. Guarda, leggo solo negli ultimi mesi, oltre all'Italia, Spagna, Finlandia, Repubblica Ceca, Messico, partecipazione all'Electric Daisy Carnival Mexico, uno dei più importanti festival elettronici al mondo. Dunque, quando si dice, sai, spesso diciamo, no, un artista, sì, date all'estero, le tue sono vere, sono reali, c'è veramente un sacco di gente che viene a sentirti.
1: Sì, sono reali. E guarda, ho lavorato tantissimo all'estero dagli anni 2000, dal 2012 in poi, quindi dopo che mi sono ripresa dalla seconda gravidanza. Però non lavoravo molto sui social media perché ancora insomma facevo fatica, quindi ho fatto tanto lavoro che non fosse riconosciuto, era riconosciuto e come, ma non facevo sapere molto bene tutto quello che facevo. E giustamente il mio ufficio stampa un giorno mi ha detto: ma tu hai fatto delle cose pazzesche, ma bisogna dirle, ma bisogna farle. Poi un'altra cosa che facevo, che fa molto ridere, io mi vestivo sempre uguale, era come se avessi una divisa e salivo sul palco sempre vestita allo stesso modo. Mi dicevano: non funziona più così, ogni data devi essere vestita in modo diverso, perché altrimenti sembra che hai fatto solo una data. Che roba noiosissima, però alla fine sono adeguata.
0: Ti sei anche oggi, appassionata, diciamo. Però, perché quando hai fatto il live al Fabric The Party, Back to the Dance Floor, questo era il titolo, l'hai concepito come un evento, quindi ti sei anche appassionata un po' al nuovo modo di fare show.
1: Sì, assolutamente. Poi guarda, ci tenevo a fare una cosa speciale per tutti coloro che mi aspettavano da tanti anni con uno spettacolo mio interamente dedicato a me stessa, non solo alla musica anni 90, ma proprio alla mia carriera, alla mia storia, ed è stata proprio una festa. L'ho concepita come una festa, come un momento per noi animali degli anni 90, noi anime degli anni 90, ed è stato preso, cioè sono riuscita a fare tutto come desideravo, senza eccessi, studiato bene, con giustamente anche con i mezzi che avevo a disposizione, che non erano pochi, erano abbastanza, però ovviamente siamo abituati a vedere show come Beyoncé, come Lady Gaga. Io sono riuscita a portare una cosa, uno spettacolo, però con tanta, anche tanta sostanza e tanta storia da raccontare.
0: Favorita anche dal fatto che non so come tu faccia, ma sei uguale e identica. E non so, dico solo complimenti, una certa invidia, però sei identica e quindi ti puoi permettere ancora di ispirarti ai vestiti degli anni 90, cose che io non posso fare, ma semplicemente perché non ci entro più. Quindi non già il pensiero
1: anche
0: che
1: quello è lavoro,
0: hai ragione.
1: Cioè, tutto finalizzato.
0: Hai ragione. Io il pensiero di una vita bassa al momento mi viene male, ma ma devo darmi da fare di più. Alessia, hai ragione. 2024 I Feel Feeling, 2025 Follow, ora il recente Follow Ale De Tuglie Remix, firmato da DJ e producer pugliese Ale De Tuglie. Leggo perché io con i titoli sono una pippa assoluta. Com'è fare nuova musica adesso nel mondo di oggi, sia dal punto di vista creativo che dal punto di vista discografico?
1: come dicono i giovani, è una challenge, nel senso che è veramente, sì, è veramente difficile riuscire ad avere l'attenzione che, alla quale ero abituata una volta, no? Che ovviamente uscivi, avevi gli occhi di tutti addosso. E da un lato, quindi, insomma, è un po' più stressante, perché magari ci metti anima e cuore in tutto quello che stai facendo, poi l'attenzione è non così forte come vorresti, però è anche bello perché hai la possibilità di lavorare senza avere il fiato sul collo e di sperimentare. Sicuramente questo brano, I Feel Feelings, e poi Follow sono stati un messaggio molto chiaro rispetto a quello che sto cercando di fare, di riprendere, no? La musica cantata in inglese, il ritmo, cioè il mio mondo, il mio elemento che è quello che mi consente di lavorare non solo all'estero, ma anche nel mio paese. Sono sicuramente accolta, accettata molto in questa versione, e quindi continuare un po' la mia storia. È più stimolante, se vogliamo, da un certo punto di vista, perché hai la possibilità di ascoltare, avere stimoli da tutto il mondo, perché oggi ovviamente la musica puoi accedere a tutta la musica che vuoi, e questo ti aiuta anche a avere degli stimoli nuovi, ma soprattutto una cosa mi mantiene giovane: mi sembra di essere tornata negli anni 90 con la voglia, lo stimolo e anche l'energia che avevo, perché avendo un'età che mi permette di fare quello che voglio, posso studiare, dedicarmi alla mia voce come facevo una volta. Ora le figlie sono grandi, quindi è un po' tornato un pochino come negli anni 90, quando potevo pensare posso pensare un po' di più a me stessa.
0: Ma le figlie cosa dicono?
1: Le figlie sono molto, molto contente di avere un esempio in casa che di disciplina, di determinazione, anche direi, se si può dire, radio, in questa transizione, di cazzimma,
0: certo, che comunque quella alla ci grande. Vuole,
1: che purtroppo oggi i giovani, ogni tanto faticano un po' a dire: ma cosa farò, ma io, questo mondo che ci lasciate. Però sicuramente io gli dico sempre: ok, io non avevo probabilmente in mente come avete voi il problema del cambiamento climatico, però sapevo che il mio cambiamento climatico ce l'avevo ben chiaro nella testa, cioè dovevo cambiare la mia situazione, dovevo trovare la mia strada, e ho cercato sempre di lottare per poterci arrivare. Il fatto che magari voi abbiate più possibilità rispetto a quelle che avevo io, perché vivete in una città che offre tanto, però sappiate che il fuoco dentro ce lo dovete avere sempre, e io credo che questo per loro sia un esempio molto importante. Cioè, essere un artista significa ardere nel sacro fuoco, e significa avere sempre qualcosa che ti manca, e questo secondo me è lo stimolo per andare avanti, un positivo, cioè certo. Ti manca qualcosa che devi raggiungere
0: alla grande. Allora, lo svelo: questa sera ci vediamo a Rovato al Festival Pourparlers, ci vediamo con Alexia, ci sono anch'io, quindi avete tempo adesso per mettervi in viaggio e venire a Rovato, provincia di Brescia. C'è questo festival bellissimo organizzato dai nostri amici di Off Topic, ci siamo tutti, e questa sera ci siamo anch'io e Alexia. Alexia, grazie tantissime per essere stata con noi, dunque ci vediamo dopo, a dopo!
1: Ci vediamo dopo, a dopo.
0: Grazie, a prestissimo, ciao.
1: Ciao a tutti.
0: E ci ritroviamo insieme per l'ultimo spicchio della torta, no, fetta della torta di RadioTube, della prima ora, quella dedicata agli spettacoli, RadioTube Social Village. Poi ci ritroviamo dopo il giornale radio delle 17 con la seconda ora, con tutta l'attualità della rete e dalla rete, ma inevitabilmente parleremo comunque anche un po' di spettacoli, perché c'è molta attualità anche in questo senso. Abbiamo parlato con Silvia Salemi per il suo progetto End of Silence, un progetto che parla anche di ricerca oncologica, di grandi risultati, e che lo fa insieme alle associazioni dei pazienti. Con noi c'è stato in studio Edoardo Scarpetta, protagonista di Storia della mia famiglia, stagione 2, in arrivo il 10 giugno su Netflix. E poi ancora con Alexia, ci vediamo questa sera peraltro a Rovato, in provincia di Brescia, con gli amici di Off Topic, che hanno come ogni anno organizzato il Festival Pour Parler, che è un festival delizioso. Quindi alle 18 finiamo la diretta e corriamo piano in auto a Rovato, quindi fan di Alexia e anche fan di Off Topic e di Radio 24, venite a Rovato questa sera. Ora però c'è una trasmissione che ha fatto la storia della TV, e c'è un documentario, una serie di documentari che ne parla. Allora, doveva essere un documentario in due parti, poi ne è arrivata una terza, ora un po' a sorpresa è arrivata una quarta parte. Siamo tutti molto appassionati, i social esplodono quando si parla di... Abbiamo una piccolissima clip.
2: Bene, dopo la speciale hit parade delle compilation, eccoci all'altro grande appuntamento di Disco Ring 84-85. Ci colleghiamo infatti via satellite con New York ed esattamente con Franco Schipani per le attualità musicali dagli Stati Uniti.
0: 13 anni, 14 edizioni, 411 puntate, Disco Ring ha fatto veramente la storia, ha spinto tanti di noi bambini dell'epoca a sognare di fare gli artisti o i giornalisti musicali. C'è stato un formidabile Disco Ring che è andato in onda quasi un anno fa in due parti, era iniziato il 26 agosto, poi ne è stata fatta una terza e poi ne è arrivata una quarta il 2 giugno. E ora è ancora su Rai Play, sono andate in onda su Rai 2, ora sono su Rai Play. Grandissimo entusiasmo nel rivedere gli artisti, ma anche rivedere i conduttori. E io, con un po' d'emozione, do il benvenuto a RadioTube a Mauro Micheloni. Ciao Mauro!
3: Ciao Marta, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 24 del tuo programma.
0: Mamma
3: buon pomeriggio,
0: mia.
3: Un piacere sentirti.
0: Ma se, ma davvero parlo con Mauro Micheloni, quello vero? Mamma mia, quanto
3: sì,
0: abbiamo
3: fatto un
0: sognato.
3: Mi ha fatto un po' impressione sentirmi in berbe, dovrei aver avuto 21-22 anni, sono passato un quarantennio abbondante. Quindi.
0: Vabbè, ma sei identico, però non sei invecchiato di un niente, pazzesco, come hai fatto?
3: Mi dicono che tengo ancora botta.
0: Alla grandissima!
3: Sto alla soglia dei 67, quindi, però, insomma, al momento prego, dai.
0: No, un ragazzino, accidenti Mauro. Senti,
3: grazie.
0: Che impressione ti fa questo omaggio così grande e così continuativo? Perché alla gente piace, quindi arrivano sempre altre puntate. A un programma, a un'epoca, a un modo di raccontare la musica, di vivere la musica, che effetto ti fa?
3: Beh, allora intanto do una notizia, che la puntata andata in onda il 2 giugno è la prima di due. Adesso francamente non mi ricordo, non mi ricordo la data, ma la seconda dovrebbe andare in onda a luglio. E appunto seguirà il filone delle altre quattro precedenti. Oddio, l'anno scorso la prima puntata ha realizzato il record di ascolti di tutta la stagione per quanto riguarda la prima serata di Rai 2. Ora perché? Perché la gente dopo 40 anni, quasi 50 anni dalle prime edizioni, è ancora così affezionata a un programma iconico sicuramente. Da una parte io dico che c'è un effetto nostalgia, ovviamente, no? Quell'atmosfera Marcord che sblocca i ricordi attraverso le canzoni e ci fa ritornare all'epoca della nostra adolescenza, i motorini, i primi amori, ma anche un accesso alla musica che era complicato.
0: Sì.
3: Perché o ascoltavi la radio o avevi soldini per comprarti, se andava bene, l'LP, altrimenti 33 giri, altrimenti riparavi sui 45 giri. E l'unico modo per vedere questi cantanti, visto che il videoclip sarebbe stato inventato intorno all'85-86, era quello di guardare quelle trasmissioni Rai Disco Ring, nasceva in quell'anno anche Popcorn, che poi io ho fatto nell'82-83, dopo la prima edizione, però insomma era l'unica maniera per vedere le star italiane ed internazionali, quindi c'è un effetto così nostalgia che fa sentire tutti, ci fa rivivere un po' tutti noi momenti belli, quelli della giovinezza ovviamente. Dall'altra parte facevamo numeri record, 15 milioni ogni santa domenica, numeri che manco la finale di Sanremo riesce a guagliare. Ovviamente non c'era Netflix, non c'era Inter, non c'era Nestogia, c'erano pochissime televisioni, non c'era Rai 3, non c'era Rete 4, Italia 1, Canale 5 stava nascendo. Era un'altra Italia, era un'altra gioventù molto più innamorata della musica. E come ho avuto modo di dire anche all'interno, nel mio intervento, all'interno dell'ultima trasmissione, credo che insieme all'effetto nostalgia abbia giocato parecchio anche la fame e la sete, uso il termine di noi boomer, ma non solo, nel non riconoscersi nella musica contemporanea, sì. Cosa che invece viene facile per i giovani, perché sono nati e cresciuti con questa musica, ma per noi che siamo cresciuti con i De André, con i De Gregori, con i Baglioni, i Battisti, oppure i Genesis, Pink Floyd, Earth, Wind and Fire, eccetera, ecco, non riconoscendoci più nella musica di oggi, ogni qualvolta ci arriva un'emozione da ieri, ci si apre il cuore, ci si apre il cuore, e questo credo che sia successo, il fatto che ogni volta che va in onda una carrellata di successi di 40-50 anni fa, che per il resto lo fanno anche a te che te, niente certo. Di nuovo, però non si sa perché, anche se in certi momenti sono imbarazzato, perché quando li vedo tutti i protagonisti di allora, me compreso, oggi insomma sembra che sta in geriatria in certi momenti.
0: Ma è vero, sembravano tutti vecchissimi, cioè erano giovani ma sembravano vecchissimi. No, ma a questo proposito, Mauro, tu giustamente hai detto, no, c'erano i primi videoclip, eccetera, ma la cosa bella di Disco Ring è che gli artisti, anche internazionali, anche i più importanti, venivano in carne e ossa.
3: Erano obbligati a venire, perché per fare promozione ai loro dischi e organizzavano i famosi tour mondiali per promuovere l'album piuttosto che il brano, e quindi ogni nazione andavano nelle televisioni più importanti. E infatti quando è che finì Disco Ring? Quando nacque il videoclip, perché a quel punto lì Madonna, che io ho visto prima di Like a Virgin, non la conosceva nessuno, cantava Burning Up mi sembra, però quando venivano i grandi artisti dovevano venire per promuovere il brano. Quando hanno inventato il videoclip, ti arrivava una cassetta con dentro il videoclip e gli artisti hanno smesso di girare il mondo.
0: Sì,
3: è cambiato un po', e infatti lì è nata DJ Television, che era basata più che altro sui video e non sugli artisti in presenza.
0: Ma che ricordi hai di quegli artisti? Cioè, chi ti è rimasto nel cuore che ancora dici io quello l'ho conosciuto?
3: Allora, dietro le quinte, o meglio dietro le quinte, dovevo presentare i Queen, che vennero a cantare Bicycle Race, e in quell'edizione il microfono scendeva del cantante scendeva dall'alto come nei ring di box americani, no? Sai che scende dall'alto, no? Però i tecnici della Rai non erano propriamente delle volpi, e quindi non capivano, in base alla mia presentazione, quando calare il microfono per Freddie Mercury, e quindi sbagliavano sempre, una volta scendeva prima, una volta scendeva dopo, e quindi mi sono trovato 10 minuti sul palco a ridere con Freddie, Brian May e gli altri, perché c'era un tecnico che parlava in romanesco. Ah, ma lo scendi sto mazza bubbolo per un buono, no? E Freddy voleva capire, diceva, what you say? No, guarda, non si può tradurre mazza bubbola, sarebbe il microfono, ma è intraducibile. E quindi ci sono questi ricordi di una Rai che non era elettronica. Quando noi facevamo la top ten, c'era un operaio che alzava le levette dei numeri della classifica, non c'era niente di digitale, però era più vera questa. Poi c'era un vezzo dei cantanti americani, per esempio, no? Loro non se ne andavano mai dagli studi, non lasciavano proprio la Rai, prima di aver ringraziato personalmente il conduttore che li aveva presentati. Proprio questo era tipico degli americani. Figurati, io, prima edizione di Scorin, 20 anni, che mi bussano al camerino e sento il discografico. Il signor White voleva ringraziarti. Io apro la porta e vedo un armadio quattro ante, Mr. Barry White.
0: Mauro, ma io parlerei delle ore con te, Mauro.
3: Io gli arrivavo, ero mezzo 70 centimetri. Però ecco, quando ricordo questi momenti a pranzo con i Supertramp, conoscere il mio cantante preferito, che non è sicuramente tra i più famosi, ma era il cantante con cui io sono cresciuto, che era Gino Vannelli,
0: ma certo,
3: canadese, più canadese che italiano. Vedere Maurice White e Philip Bailey degli Earth, Wind & Fire, i Commodores, i Van Halen, i Dire Straits. Per me aver visto da vicino, aver stretto la mano a i Police, Sting, aver visto tutti quegli artisti, io lo ritengo un privilegio unico, inenarrabile.
0: Mauro, che cose meravigliose, e tu e i tuoi compagni di avventura avete fatto venire la voglia di occuparsi di musica a tanti bambini come me, che poi l'hanno fatto, che eravamo tanto piccoli, ma non siamo poi tanto lontani adesso come generazione. Allora, aspettiamo, allora questa ci ha svelato Mauro Micheloni che ci sarà un altro appuntamento con Formidabile Disco Ring. Mauro, grazie per essere stato con noi, una vera leggenda, grazie a Mauro Micheloni.
3: Marta, è stato un grande piacere, quando volete. Ah, dimenticavo, sono un assiduo ascoltatore di Radio 24.
0: Ah, allora ci devi venire a trovare. Ci devi venire a trovare.
3: Assolutamente, con piacere. Con
0: grazie
3: piacere.
0: Mauro, noi facciamo una breve pausa, giornale radio, poi saremo ancora insieme.
4: C'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare, perché è troppo fine. Se scusami, oggi sono offensivo.
5: No, ma lo so.
6: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
7: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
8: GR 24 di mezzanotte.
9: Negoziati in stallo in Medio Oriente. Israele accusato di aver usato munizioni al fosforo bianco nei raid in Libano. Trump si sfila dalla trattativa per la guerra in Ucraina. Caro carburanti, prorogato il taglio delle accise fino al 3 luglio, ma lo sconto per il gasolio si riduce. Nelle Marche crolla una palazzina dopo un'esplosione, 3 morti e 2 feriti a Porto Sant'Elpidio. Formula 1, Antonelli in pole a Monte Carlo. Tennis, la 19enne Andreeva, regina di Parigi, oggi tocca a Cobolli. Calcio, stasera Grecia-Italia. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In Medio Oriente, negoziati USA-Iran in fase di stallo, cessate il fuoco violato, raid israeliani in Libano e Tel Aviv nel mirino per le accuse di aver usato in Libano munizione al fosforo bianco in violazione delle leggi internazionali.
10: Mentre le forze di difesa israeliane comunicano di aver colpito 150 infrastrutture terroristiche di Hezbollah nel sud del Libano, il New York Times pubblica foto e video che dimostrerebbero come Israele abbia usato il fosforo bianco su aree densamente popolate del paese. Accuse che Israele smentisce, ma che rendono sempre più instabili i negoziati in corso, a pesare anche la morte di 5 militari libanesi uccisi, dice l'IDF, per errore. Parla invece di crimine deliberato il premier libanese Salam. Instabile anche la tregua tra Stati Uniti e Iran, con diversi attacchi sia da parte iraniana che americana, che minacciano il già fragile cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile. In un'intervista a NBC News, il presidente americano Trump sostiene che i leader iraniani non vogliano concludere un accordo per orgoglio. Un alto funzionario iraniano ha spiegato invece alla CNN che lo stallo non si sbloccherà fino a quando Washington non rilascerà i 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E poi il conflitto in Ucraina, lasciamo che se la sbrighino tra loro, ha spiegato il presidente presidente USA Trump dopo il no del leader russo Putin ai colloqui sollecitati da Kiev alla vigilia dell'incontro tra i leader di Regno Unito, Germania e Francia, Starmer, Merz e Macron e il presidente ucraino Zelensky. Intanto il segretario americano alla difesa exit dalla Normandia ha indicato la forza come unica garanzia alla pace, sollecitando l'Europa al riarmo. Davanti al vuoto dell'indifferenza e del qualunquismo, davanti alla violenza della guerra e della menzogna, siate voi scintilla di un'umanità nuova. Così Papa Leone ai giovani, almeno 500.000 che a Madrid hanno partecipato alla veglia di preghiera in Plaza de Lima, nel centro della capitale spagnola. La missione che vi affido è proprio questa: essere umani, siate persone che cercano la giustizia, ha aggiunto il pontefice. Lo sconto accise sui carburanti è stato prorogato dal governo per altre 4 settimane, invariato per la benzina, dimezzato per il gasolio.
5: Prosegue la terapia scalare del governo sugli sconti accise in vista di una prossima probabile eliminazione della misura, considerata sbagliata e regressiva tra gli altri da Commissione Europea, Banca Italia, OCSE e Agenzia per l'Energia. Il decreto Giorgetti-Pichetto, pubblicato in Gazzetta sabato 6 giugno, conferma 6 centesimi lo sconto complessivo per la benzina e dimezza da 12 a 6 lo sconto sul gasolio. La misura valeva 24,4 centesimi per benzina e diesel al suo avvio il 19 marzo scorso, sconto poi progressivamente ridotto. L'ultima proroga è fino al 3 luglio ed è stata finanziata dai maggiori incassi IVA di maggio per 149 milioni di euro. Agli ultimi prezzi medi rilevati dal MIMIT, la benzina resterà a 1,921 euro, mentre il gasolio salirà poco sopra i 2 euro. Il governo per il dopo accise sta pensando a sconti mirati sui carburanti solo per pendolari e redditi bassi, con bonus da erogare

0: per l'industria e lo continueremo a fare con forza.
1: Su molti temi Confindustria è allineata con Banca Italia e il Quirinale, ma sottolinea Orsini, c'è chi dice che siamo schierati. I grandi temi e le scelte fondamentali per il paese devono prescindere dagli schieramenti politici, la stella polare deve essere l'interesse del paese, a cominciare dall'energia tallone d'Achille del sistema Italia, dice Orsini. Nel 2025 la bolletta media per le imprese è stata di 262 euro a megawattora contro il 26% in meno in Europa, il 51% in Francia, il 63 in Spagna. Sull'energia bisogna fare presto e fare quadrato, le rinnovabili devono essere messe a terra velocemente e va usata bene la flessibilità di bilancio concessa dall'Europa.
0: E quei 14 miliardi vogliono usati nel modo giusto, un Energy Release 2.0 può essere una via per aiutare le imprese ma anche comunque ovviamente le famiglie.
1: Nelle scelte per il paese, ripete il numero uno degli industriali, servono fiducia, coraggio e responsabilità. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
2: Basta sfruttamento, così lo striscione portato dal corteo di persone che ieri hanno marciato dalla stazione di servizio sulla statale 106 nel Cosentino, luogo dove i quattro braccianti stranieri sono stati uccisi arsi vivi lunedì scorso ad Amendolara nel Cosentino. Tra i 3.000 manifestanti in piazza contro il caporalato, il numero uno della CGIL Landini e alcuni leader dell'opposizione, tra cui Eli Schlein e Nicola Fratoianni. Il boato è poi il crollo di tetto e solaio mansardato in una palazzina di due piani più sottotetto, è accaduto a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, dove la deflagrazione ha prodotto un'onda d'urto che ha danneggiato anche il vicino edificio e ci sono delle vittime.
3: 3 morti e 2 feriti, e questo è il bilancio del crollo della palazzina avvenuto a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Tra le vittime c'è un uomo di 47 anni trovato senza vita subito dopo il cedimento dell'edificio, e dopo oltre 9 ore di ricerche tra le macerie i soccorritori hanno individuato anche il corpo dell'anziana dispersa. A perdere la vita anche suo figlio, un 60enne che era stato estratto vivo dai soccorritori ed è deceduto all'ospedale di Ancona. Restano ricoverati 2 anziani, genitori del 47enne rimasti feriti nel crollo. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas, ma gli accertamenti proseguono per chiarire con esattezza le cause della tragedia. Cordoglio è stato espresso anche dalla premier Giorgia Meloni. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In chiusura allo sport, Giovanni Capuano.
4: È stato un sabato ricco di motori, partiamo dalla Formula 1 e dalla pole position straordinaria di Kimi Antonelli a Monte Carlo. Il 19enne talento bolognese partirà dal palo nel Gran Premio con Verstappen che è stato beffato per soli 43 millesimi al suo fianco, Ferrari in seconda fila, terza posizione per Hamilton, quarta per Leclerc, quindi Hajar e Russell. Tiene banco però lo sfogo di Leclerc ai microfoni di Sky a fine prove.
5: Non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi sì, stava andando molto bene fin lì, però al momento è troppo, io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
4: Nella MotoGP Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio di Ungheria sul circuito di Balaton sul podio, insieme a lui Acosta e Bezzecchi, che ha allungato a 20 punti di vantaggio nella classifica mondiale su Jorge Martin che ha chiuso al sesto posto. In pole position nel Gran Premio lungo ci sarà Marc Marquez, Acosta e Aldeguerra a chiudere la prima fila, poi Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi in seconda fila. Oggi è il giorno della grande finale a Roland Garros, la grande occasione per Flavio Cobolli, si comincia alle 15, l'azzurro sfida Alex Alexander Zverev, entrambi cercano il primo successo in un torneo dello Slam della carriera. Torneo femminile che è andato alla russa Mirra Andreeva, che ha battuto 6-3, 6-2 la rivelazione polacca Kvaliska. Per l'Andreeva, 19 anni, primo Slam della carriera, la più giovane vincitrice di sempre a Roland Garros dai tempi di Monica Seles. Nel basket, Venezia si è qualificata per la finale del playoff, ha battuto 90-83 Bologna in gara 4, chiudendo la serie sul 3-1. Decisivo, un quarto quarto da 33 punti per la Reyer, finale che inizia giovedì al Forum contro Milano. E per chiudere il calcio, questa sera 20:45 Grecia-Italia, ultimo impegno stagionale degli azzurri che non si sono qualificati per il mondiale. Intanto è ufficiale Vincenzo Italiano sulla panchina del Besiktas con contratto biennale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
2: E finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Paolo Corleoni, a tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
1: Direi che la cosa bella di questo circuito è sicuramente il fatto che porta le persone a correre in tutto il mondo e quindi ha offerto in qualche modo l'opportunità di trasformare la corsa anche in un elemento di scoperta, in un viaggio non solo così interiore ma anche fisico.
2: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
3: In onda ogni domenica alle 6:30.
2: E in podcast con qualche contenuto in più.
3: Tante voci diverse quindi.
2: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
3: E due che non cambiano mai.
2: Le nostre.
4: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6:30 su Radio 24.

0: Radio Tube Social Network.
1: Sono le 17:05 minuti, come sempre puntualissimo il giornale radio di Enrico Pagliarini. 17:05 minuti, iniziamo la seconda ora del nostro Radio Tube Social Network con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Cosa abbiamo fatto nella prima ora della nostra diretta? Ma come sempre ci siamo dedicati all'ora di Radio Tube Social Village con un sacco di spettacoli con noi. Silvia Salemi, Edoardo Scarpetta, il leggendario Mauro Micheloni e Alexia, perché questa sera saremo live al Festival Pourparlers di Rovato. Insomma, una telefonata per darci appuntamento e per anticipare un po' quello che succederà questa sera. Ora è il momento della seconda ora di Radio Tube Social Network con tutta l'attualità della rete dalla rete. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, oppure potete recuperare me su tutti i social quasi come chiocciola Marta Cagnola. È il momento di dare il benvenuto al nostro co-conduttore d'eccezione. Io non so mai come definirlo, perché lui fa tutto e fa tutto bene. È un esperto di marketing, è un giornalista, è un osservatore delle tendenze. Da qualche anno si dedica anche a organizzare un festival che sta per tornare. Tra poco gli chiediamo qualcosa. Michele Boroni, ciao Michele, bentornato.
2: Buon pomeriggio Marta, grazie dell'invito.
1: Ma hai fatto un biglietto da visita a Fisarmonica ultimamente? Come?
2: No.
1: No, dai, però
2: poi
1: dimmelo.
2: Biglietti da visita non usano più.
1: Non ce li ho più. Noi ci conosciamo veramente da tanti, da più di 20 anni. Però,
2: da tanto tempo.
1: Quando tu adesso, nel 2026, ti presenti una persona, dici, ma cosa fai nella vita? Tu cosa rispondi, Michele?
2: È difficile, dipende da che persona, perché appunto, come dicevi te, mi occupo di varie cose e ovviamente cerco sempre di evidenziare quella che può essere più interessante alla persona con cui parlo, ecco.
1: Fantastico.
2: Quindi a volte può essere più può essere più giornalista di tecnologia, può essere più critico musicale, può essere più esperto di marketing, insomma.
1: Così si fa. Tra l'altro parleremo anche di trasversalità di competenze più tardi, perché parleremo di un libro molto interessante che è appena uscito. Michele, però ti faccio anche un po' analizzare come sempre i video che sono stati più condivisi questa settimana sui social network, sulle pagine dei quotidiani, quelli che magari ci sono arrivati via WhatsApp o via messaggistica da chi conosciamo. Questa settimana non c'erano tantissime cose di politica, ho deciso di partire con la cronaca, con qualcosa di veramente terribile che è successo in questi giorni. Ecco qui, il TGR Calabria, eccolo.
3: Cara benzina, cara capita, dopo Ciandino, cara, boom, grande problem, no viene Pakistan, mangiare, ok, casa, ok, soldi no, ne parli, ok, it's mafia, mafia.
1: La strage dei braccianti ad Amendolara in Calabria, questa è la voce di uno dei sopravvissuti. Io non ho parole, abbiamo visto delle immagini che io francamente non avrei voluto vedere, che forse non era neanche necessario dare in pasto al mondo online, ma è giusto invece parlare dell'avvenimento e anche mostrare il retroscena, cioè queste condizioni di lavoro, questo mondo che è un mondo parallelo e che noi non vediamo. Ho letto recentemente un commento su un quotidiano, un mondo che noi vediamo tutti i giorni e che fingiamo di non vedere. No, non lo vediamo, non ci accorgiamo che esiste, eppure i segnali che esista ci sono, e quindi forse è giusto certe cose sbattercele sotto gli occhi, non tanto il momento in cui questo essere di cui non ho per il quale non ho parole appicca il fuoco ai braccianti, ma le immagini delle loro condizioni di lavoro sì. Michele, non so quanto ci sia da commentare, non tanto del fatto, ma di come è stato raccontato sui media, cosa ne dici?
2: Sì, allora io devo dire la verità, io di fronte a questa notizia mi sono bloccato e tutte le altre, come dire, discussioni a cui partecipiamo non in secondo piano, in decimo piano, mi è sembrato tutto talmente innocuo e marginale rispetto alla gravità di questa notizia, cioè dar fuoco alle persone credo che sia la cosa più infima che un mondo, insomma, civile in cui viviamo possa tollerare, ecco. Quindi per come è stato comunicato, non lo so, cioè, appunto, come dicevi tu, le immagini sono molto forti, ma credo che debbano in qualche modo essere visibili, perché non, le persone non possono rimanere, come dire, cioè, insomma, bisogna far qualcosa di fronte a queste, a questa situazione che, come dicevi te, è invisibile ai nostri, occhi, e cerchiamo sempre di trovare sempre nuove discussioni, nuove argomenti per come dire, creare un dibattito, eccetera. Ma questo è una cosa che secondo me è alla, deve essere alla prima, come dire, in prima pagina per tanti giorni, perché deve essere un qualcosa su cui la politica, tutti noi, si devono muovere, perché condizioni così in Italia,
1: certo,
2: davvero sono incredibili.
1: Non è compatibile con l'umanità, la politica e tutti noi, perché nel momento in cui ci rendiamo conto che magari, appunto, i pomodori costano troppo poco, dobbiamo sapere, certo, dove va a finire quello che noi risparmiamo, ad esempio. È giusto essere molto molto molto più informati di come non lo siamo ora. È successo qualcosa di inquietante anche nel Regno Unito ed è difficilissimo trovare le parole per descrivere quello che sta succedendo. Sentiamo.
4: You've been stabbed? Whereabouts? I don't think you have, mate.
1: Allora, una notizia che ci fa avvolgere nelle nostre certezze, e non riusciamo a trovare una via d'uscita, perché è successo in Inghilterra, se ne sta parlando moltissimo. Un 18enne, Henry Novak, è morto dopo essere stato trascinato e ammanettato per terra. Era sotto custodia della polizia, ma era stato accoltellato. L'accoltellatore, condannato all'ergastolo, aveva convinto di essere gli agenti di essere stato vittima di un'aggressione razzista, e la polizia non aveva creduto alla versione di Novak. Insomma, è complicatissima questa storia, ma a volte ci stiamo incartando anche noi in un mondo in cui, se l'accoltellatore è Sikh e lo studente è bianco, noi ci sentiamo in colpa se non crediamo all'accoltellatore. Quindi tutto questo è probabilmente frutto di un mondo che fatichiamo ancora a capire, ma di fatto ha fatto una vittima. È complicatissimo parlarne. Nel Regno Unito è diventato terreno di scontro, e anche qui è complicato trovare le parole giuste, ma anche la categoria del pensiero giusta.
2: Sì, in più, oltre alla notizia che, come dicevi, è agghiacciante, in più questa è stata anche, come dire, manovrata e oggetto di propaganda, di campagna elettorale del Farage di turno, che parla appunto di un razzismo al contrario contro i bianchi. Quindi, insomma, al di là della notizia, poi ci sono anche, come dire, le strumentalizzazioni che rendono ancora più difficile fare un dibattito e una riflessione pacifica, insomma, o quantomeno laica su questo tema, ecco.
1: È vero, però poi, se noi diciamo, però poi viene strumentalizzato, allora non ne parliamo, commettiamo ancora qualcosa di sbagliatissimo. Quindi è comunque un inciampo continuo, e purtroppo questo ragazzo, 18 anni, è morto, e questa è la vera notizia. Allora, si parla pochissimo ormai, io non so neanche dove giochi, Mario Balotelli. Io me lo sono un po' dimenticato, devo dire la verità, ma non se l'è dimenticato il sindaco, stavo dicendo ancora neosindaco, ormai è da un po', quindi forse non è più neosindaco di New York, Mamdani, eccolo qua.
5: Mario Balotelli, one of the greatest strikers in recent memory, once said about his muted goal celebrations: "When I score, I don't celebrate because I'm only doing my job. When a postman delivers letters, does he celebrate? When New York City puts on a World Cup that is organized, that is safe, that runs smoothly and easily, will we celebrate? No. Because we are only doing our job. New York City has the people.
1: Allora, Mario Balotelli mi dice: Alessandro Schirano gioca negli Emirati al Ittifaq, quindi gioca ancora. Io l'avevo un po' perso di vista, ma come sapete non sono un'esperta di calcio. Quindi il sindaco di New York, Zoran Mdani, l'ha citato. Beh, direi inaspettato. Io sono rimasta molto colpita. Cosa ne dici, Michele?
2: No, è stato anche per me, perché lui in realtà ha giocato, dopo aver giocato in Italia, in Francia, in Inghilterra, ha giocato anche negli Stati Uniti, quindi e come sai il calcio negli Stati Uniti è comunque uno sport che sta piano piano, insomma anno dopo anno, diventando sempre più importante, popolare e anche un po' di culto, quindi anche l'idea di utilizzare un calciatore come simbolo eccetera da parte del sindaco di New York era anche come dire una scelta strategica,
1: anche un po' in vista
2: modo,
1: dei mondiali noi saremo protagonisti, ma insomma
2: certo, e quindi insomma tutto questo fa anche a me mi ha stupito molto. In effetti è vero, Balotelli era uno di quelli che difficilmente esultava durante dopo aver fatto il gol, e quindi diceva: perché devo esultare, sto solo facendo il mio lavoro e quindi vado avanti, e quindi era interessante. Poi noi ovviamente ci ricordiamo sempre del Balotelli quello fuori dal campo,
1: certo,
2: che poi, appunto, però è stato un giocatore importante e con una sua etica sul campo interessante.
1: È vero, e quindi posh e alla page e di moda allora il calcio negli Stati Uniti, appunto adesso arrivano i mondiali, tra l'altro come ogni anno, ormai no, come ogni 4 anni in cui non andiamo ai mondiali, penso sempre agli esperti di marketing che si erano inventati un sacco di cose per i mondiali che a un certo punto hanno dovuto cestinare tutto. Funziona così?
2: Sì, funziona così. Funziona così, però ci sono delle clausole. Ci sono sempre delle clausole ormai nei contratti, appunto, nel caso, come c'è il caso del no show nel caso dei concerti, perché appunto per cause di forza maggiore, eccetera, non si può fare lo spettacolo. Nel caso appunto in cui la squadra nazionale non partecipa ai mondiali, insomma, ci sono delle clausole che in qualche modo assicurano. Curano le aziende, però comunque è sempre una perdita di visibilità e di prestigio e di attività commerciali.
1: Hai detto no show, purtroppo il no show questa volta lo deve fare Matteo Arnaldi, questo Roland Garros è stato un disastro per quanto riguarda gli infortuni e i ritiri, perché prima la sconfitta tremenda, non mi sono ancora ripresa, di Jannik Sinner, poi purtroppo ci ha spezzato il cuore Matteo Berrettini e adesso Matteo Arnaldi. Ma cos'è successo? È successo che io, una delle prime cose che mi sono chiesta è stato: pensa a tutte quelle persone che avevano comprato il biglietto e non vedevano l'ora di vedere la semifinale, io stessa ero pronta per una serata davanti al tennis, e cos'è successo? Beh, Flavio Cobolli è sceso lo stesso in campo, sentiamo. Allora, è sceso lo stesso in campo, ha fatto proprio una sfilata appunto dopo il forfait di Arnaldi, ma la cosa più carina è il fatto che Flavio Cobolli sia entrato nello Châtrier davanti al pubblico che era corso per gustarsi il derby, ma ha dato la possibilità di fare il loro ingresso in campo ai due bimbi che avrebbero dovuto accompagnare lui e Matteo. Quindi lui è sceso a salutare il pubblico, ma soprattutto ha fatto la sfilata con i due bambini e ha fatto super super bene. Dai un altro video e poi ti chiedo qualcosa del tennis. È tornato sulle prime pagine dei quotidiani il video con Berrettini e Cobolli da bambini, eccolo.
6: Una dichiarazione per la stampa.
7: Ha giocato molto bene il primo set, anche se lui mi ha regalato un po'. Poi il secondo 2-0 è rientrato in partita, ho giocato un po' peggio io, mi ho sbagliato di meno e è andato 3-2 sopra, però poi sono stato bravo a recuperare.
6: Bene, bravo. Qui abbiamo anche il tuo allievo.
7: Sì.
6: Magari? E invece? però oggi è diventata una bella partita. Bocca al lupo a tutte e due.
1: Allora, io aspettavo questo andiamo, perché secondo me è il momento più bello di questo video. Sono piccoli, credo che in quel momento Cobolli avesse tipo 8 anni, già con quest'aria e questo modo di parlare da impunito, con Matteo Berrettini più grande che a un certo punto gli dice andiamo, e Cobolli che lo segue come se seguisse, no, il suo mito. Un video carinissimo che era già uscito ma è tornato sulle prime pagine dei giornali online. Io, ecco, il calcio no, ma tennis sono invasata. Bellissimo momento, Michele, dal tuo osservatorio appunto molteplice, che guardi il giornalismo, sì, le tendenze, il marketing, com'è questo momento del tennis italiano?
2: Allora, in realtà qui c'è anche un momento di intimo, perché io ho giocato a tennis a livello agonistico quando ero proprio piccolo. Io
1: ne avevamo passato certo,
2: le estati a Pieve Pelago nel centro CONI Fit per 5 estati di seguito, quindi io sto vivendo dei momenti, cioè, di gloria, cioè sono felicissimo di quello che sta succedendo al tennis italiano, e sono contento, mi fa piacere che oltre al successo che questi tennisti italiani stanno riscuotendo, che sono anche portatori di valori sportivi, di rispetto, valori sportivi, di lavoro duro, e quindi io sono veramente felice. Tra l'altro volevo aggiungere una cosa: ieri Cobolli non solo è entrato con i bambini, ma ha anche fatto 20 minuti, mezz'ora di allenamento con il suo sparring partner, e ha anche chiamato che partono con quei cori ogni tanto, eccetera. Ho detto, ma dai, vieni qua, e si gioca, e hanno giocato insieme.
1: Devo dire che è stata una cosa bella anche perché in effetti aspettare una sfida e vederla scemare così non è bello per uno spettatore, e io l'ho trovato delizioso. Poi davvero Cobolli impunitissimo con quell'aria sfrontata. Guarda, sto pensando, io avevo, ne abbiamo già parlato, avevo la cameretta con tutti i poster di Boris Becker, ho ancora quintali di ritagli, di agende dedicate a Boris Becker. Non lo so se avessi 15 anni adesso chi sarebbe il mio preferito, non lo so, perché sono tutti veramente deliziosi. Ma sai chi torna? Torna ancora? Torna Serena, eccola qua.
8: I gotta change my number.
1: Molto carina questa ad, questa pubblicità che è sul suo profilo Instagram in collaborazione con Nike, che la veste. Molto carino, perché praticamente cosa succede? È lei che si vede che sta giocando, ma si vede solo che lei è vestita ed è su un campo, e sulla panchina c'ha questo telefonino che continua a suonare. Lei dice, ah, evidentemente devo cambiare il numero, e la caption, la descrizione del post è solo: le buone notizie viaggiano veloci. Grande Serena Williams, bella questa ad, furbona, bella bella bella.
2: Sì, operazione, grande operazione di marketing, ma fatta con stile, con gusto, con ironia. Non per niente a fianco del marchio Nike c'è anche il marchio di Serena Williams, quindi insomma, come dire, un vero co-branding, un'operazione di co-branding fatta molto molto bene. Quindi siamo curiosi anche di vedere quelle che saranno le performance, però diciamo, ha già vinto da un certo punto di vista di comunicazione, ha già vinto. Sì. Quindi,
1: anche perché poi io sono impazzita per i commenti, perché branding anche nei commenti, perché c'è il commento di Barbie, welcome back tennis Barbie, e poi Coco Gauff, dreams come true, Wimbledon, proprio Wimbledon in persona, che scrive Serena back on grass, Serena torna sull'erba, Maria Sharapova, yes finally, Chiara, let's go, e ci sono Lindsay Vonn, bellissimi anche i commenti. Vabbè, torna, 44 anni se non sbaglio, vediamo cosa combina, vabbè, ma lei è una grandissima. Non ti farò vedere il video di Ancelotti che si commuove per i nipotini, perché così non rinverdiamo questa mancanza dell'Italia ai mondiali, perché Ancelotti ci sarà, ma con un'altra nazionale, con quella del Brasile. E invece oggi annunci importanti in fatto di musica e di televisione. Il video ha solo una musica di sottofondo, ma sentiamo. Allora, Voglio una vita spericolata, le mani mostrano dei cartelli, è Stefano De Martino che svela le date del prossimo Festival di Sanremo, quindi sappiamo già quando andrà in onda e in scena il Festival di Sanremo del 2027, tardissimo, perché sarà in pieno febbraio, grande appunto operazione di creazione dell'attesa. Perché mi sembra che Carlo Conti l'avesse fatto un po' meno quest'anno, ma ho delle mie idee, che sono anche un po' complottista, vabbè, lasciamo perdere. Invece qua con questa Voglio una vita spericolata, dal 16 al 20 febbraio, ci dà l'appuntamento. Stefano De Martino crea l'attesa, no? Diciamo così?
2: Ah sì, sì, decisamente crea l'attesa. A me l'idea, devo dirti la verità, a me... al di là di Sanremo eccetera, a me proprio l'idea di creare veramente tanta attesa sull'evento musicale, cioè, come hai detto tu giustamente, è quasi più un evento televisivo che musicale, questo ormai lo sappiamo, perché l'idea di stagionalizzare la musica a me mi ha un po' scocciato, perché sembra che ormai la musica italiana funzioni soltanto intorno a Sanremo. Già siamo riusciti a non avere più i tormentoni estivi, che io credo che sia una grande vittoria. Ecco, se il fatto di stagionalizzare tutta la musica italiana su Sanremo a me mi fa sempre
1: un po' sì, però devo anche dirti che secondo me abbiamo ancora un po' bisogno di riti, qualcosa di rito ce l'abbiamo bisogno, dai, qualche abbiamo parlato nella prima ora
2: dei diritti vanno benissimo.
1: Certo. Abbiamo parlato nella prima ora del successo di questi documentari dedicati a Disco Ring, certo che ci fanno rimpiangere un momento della musica in cui addirittura gli artisti stranieri venivano tutti in Italia a fare promozione dei loro dischi. A Disco Ring non mandavano i video, c'erano i cantanti veri, che è una cosa abbastanza
2: certo, in playback, rigorosamente in playback.
1: Ovviamente, però arrivavano davvero, quindi ne abbiamo parlato con Paolo Micheloni, che veramente, fantastico. Non lo so, è proprio un altro mondo. Dai, chiudiamo questa prima mezz'ora con un video che ci ha insomma anche fatto un po' preoccupare, Claudio Baglioni, eccolo.
9: Proprio in occasione del mio compleanno, del mio 75esimo anniversario, io ho preso una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle un po' fuori stagione, però siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si trattava, o almeno si era trattato, insomma, di una polmonite acuta interstiziale.
1: Insomma, quindi, Claudio Baglioni ha rimandato di un intero anno il suo Grand Tour La Vita Adesso, era il progetto previsto per l'estate 2026, ne avevamo parlato a lungo. Insomma, una brutta avventura per Claudio Baglioni, soprattutto lui è super in forma, però quando hai qualche annetto in più è giusto riguardarti. Doveva essere un tour molto grosso con tante date, meglio farle quando si sta bene, quindi insomma un grande in bocca al lupo a Claudio Baglioni, al quale vogliamo un enorme bene, un grandissimo bene, quindi dai Claudio, dire
2: anche perché lui è uno che non si risparmia mai, quindi insomma fare una cosa a mezzo servizio credo non faccia parte dei suoi piani.
1: Assolutamente. No, assolutamente, non è proprio il tipo. Io avevo visto l'anteprima di questo tour, un po' l'aperitivo, l'antipasto a Lampedusa, veramente delle sfacchinate, appunto, lui in gran forma, ma meglio riprendersi per bene. E poi ci saranno quelli che scriveranno, ma non aveva detto chi si ritirava? Sì, però doveva ritirarsi alla fine di questo tour, l'ha spostato e diamoci pace, lo farà più avanti. And now the heart is dead.

0: Chance to Love cantavano i Gorillaz in Orange County. Ma perché i Gorillaz? Ma perché il nostro Alessandro Schirano ha scelto proprio i Gorillaz per tornare con la seconda mezz'ora del nostro Radio Tube Social Network con il nostro co-conduttore d'eccezione Michele Boroni? Avranno mica qualcosa a che vedere con il festival La Prima Estate, di cui Michele Boroni è una delle menti pensanti e organizzatrici? Michele?
1: Che domanda retorica.
0: Così?
1: Ebbene,
0: è venuta un po'
1: ebbene
0: così?
1: Sì. Ebbene sì, ebbene sì. Infatti i Gorillaz sono tra i gli headliner del festival La Prima Estate, che quest'anno è alla quinta edizione. È un festival che si svolge al Lido di Camaiore, al Parco Bussola Domani. Quest'anno è dal 19 al 21 giugno e dal 26 al 28 giugno, un festival che appunto anche Marta conosce piuttosto bene, fin dal primo anno, devo dire, quindi insomma in tempi non sospetti, quando ancora era un
0: esperimento. Quando ancora era un bambino, festival, adesso è diventato grande.
1: Infatti, è festival appunto prodotto da Alessandro e Galli, e quest'anno c'è veramente una insomma, non lo dovrei dire io, però è veramente una gran line up. I nomi, soprattutto gli headliner, sono di gran rispetto: i Gorillaz, Nick Cave and the Banshees, Richard Ashcroft, anche in data unica italiana, Jack White, l'ex leader dei White Stripes, che per la prima volta viene come solista. Ma poi mi piace anche citare tutta una serie di artisti di seconda fascia, ma di altissima qualità. Lasciami citare i Wolf Alice, che hanno preso quest'anno il Brit Awards come miglior rock band inglese. Ci sono gli Hives, che sono pura energia rock. C'è il ritorno dei Libertines. C'è Dave Ellis, che è una delle grandi rivelazioni di questo 2026, tutte in data unica in Italia.
0: Oh.
1: E poi ci sono anche dei nomi da scoprire per la prima volta, perché il festival, ricordiamo, che non è solo andare a vedere i propri beniamini, ma andare a scoprire quei nomi che, insomma, ovviamente in un concerto singolo non andresti mai a vedere perché non li conosci, ma che poi si rivelano, possono diventare i tuoi artisti preferiti. In questo caso c'è Don West, che fa un soul bianco di grande qualità, o io punto molto sui Midnight Generation, che sono americani messicani e fanno un pop funk davvero davvero coinvolgente. E poi c'è anche la musica italiana, perché ci sarà una serata dedicata proprio al rock indipendente degli ultimi 30 anni, con i Marlene Kunz, i Ministri, Casino Royale e i Si Boom Voilà, che sono il nuovo supergruppo con la bassista dei Verdena.
0: E poi ci sono
1: poi
0: le spiagge,
1: anche,
0: e c'è la passeggiata Sergio Bernardini, e c'è l'Ido di Camaiore, vogliamo omettere. Vabbè, un sacco di cose fighissime. Michele, però adesso dobbiamo anche parlare di intelligenza, ed è una sfida non da poco. Io introdurrei il tema e il nostro ospite così.
2: For 10 years I have buried my own heart beside the bodies of my brothers. Today I bury that grief in Trojan ground.
0: Allora, questo pare sia il trailer dell'Iliade realizzato con Grok Imagine 1.5, appena rilasciato, lo ha scritto Elon Musk su X, riferendosi al nuovo modello video di xAI. E in effetti fa abbastanza impressione. L'intelligenza artificiale è una delle sfide del nostro tempo, ma c'è una sfida ancora più interessante, che è la sfida della nostra intelligenza alle prese con questo tempo, perché il modo di pensare, il modo di formarsi, il modo di vivere che ci è stato insegnato forse non è il più adatto oggi. È una riflessione molto molto interessante che fa in La nuova intelligenza, connetti le idee, esplora, divertiti, edito da PM Arturo Artom. Buongiorno e benvenuto a RadioTube, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, ingegnere, innovatore, scrittore, ma come mai dedicare un libro a cos'è adesso la nuova intelligenza, ma proprio quella umana?
3: sì, assolutamente, quella umana, ma come tutte le cose più belle nella vita, per coincidenza, io da tanti anni a Milano animo un cenacolo culturale in cui invito artisti, imprenditori, designer, scienziati a confrontarsi, oltre 400 edizioni, diventato, devo dire, molto riconosciuto, e l'anno scorso mi chiamano a fare una conferenza TED, e allora cerco di fare la somma di quello che ho imparato in questi anni mettendo insieme i talenti e inizio a elaborare questa mia teoria, che partiva con una constatazione di fatto: le virtù fondanti del Novecento, io 60 anni, dove sono stati formati, studia, lavora, i nonni avevano fatto la guerra, c'è il corrente, finisci tutto nel piatto, tutta questa formazione che era in un mondo lineare, tu studiavi, acquisivi competenze, crescevi, facevi carriera e facevi più o meno tutta la tua vita serena. Adesso questo mondo è stato spazzato via, e se noi continuiamo a predicare queste virtù ai giovani, creiamo dei disadattati.
0: Ma è vero, è vero. Allora, faccio una breve, brevissima digressione autobiografica. Io sono una brava ragazza che ha sempre studiato tanto, che andava a scuola, prendeva sempre ottimi voti. I miei genitori dicevano: studia, ottimi voti, laureati, studia le lingue, parla tante lingue, studiavo musica, insomma ho fatto tutto quello che si doveva fare, no? E poi, però, io leggo in questo libro, e non posso darle torto, se ti sei sempre impegnato, se hai studiato, se hai fatto il tuo dovere, se hai cercato di essere competente, affidabile e serio, questo libro è scritto per te, non contro di te. Tu hai fatto tutto giusto, solo che sono le regole a essere cambiate. E sono cambiate nel profondo se lei ci consiglia, ad esempio, di divertirci, scrollare, pensare diversamente al senso del dovere?
3: Devo dire, un mese fa, quando sono partito, ero l'unico in Italia che parlava bene dello scrolling, che ha massacrato tutti i cose in televisione, eccetera. In realtà, sul piano, è chiaramente una provocazione per dire che io lo stesso consiglio invece di farlo un giorno al giorno. La sintesi è questa.
0: Allora, la stiamo un po' perdendo, vediamo se riusciamo a migliorare il collegamento, proviamo. Diceva, l'unico a consigliare lo scrolling, che per noi tutti è, insomma, pensiamo subito che sia una perdita di tempo.
3: Perché è una cartina di tornasole del cervello dei giovani che si sta probabilmente, di questa è la mia teoria, adattando inconsciamente a un mondo dove non conta più la mente verticale, ma the horizontal mind, la mente orizzontale che collega idee e competenze diverse. E in fondo lo scrolling, che è un pochettino l'evoluzione del nostro zapping, noi siamo della televisione, è esattamente questo. Se noi vogliamo assumere una persona, un imprenditore, ad oggi il bravino, che l'ho fatto tutte le cose per benino, non le assume più. Assume la persona sveglia in gamba, che gli risolve subito i problemi e che dimostra che sostanzialmente una competenza, una può essere spazzata via delle A in 6 mesi, una norma ti può spazzare via un prodotto in 6 mesi, l'Unione Europea che tira fuori una norma per cui quel prodotto non è più sostenibile, una guerra purtroppo, una parte del tuo prodotto è fatto in una zona di guerra, e quindi bisogna abituarsi a un mondo che sta cambiando così rapidamente che continuare a seguire le regole dei bravini purtroppo può creare grandi problemi, soprattutto ai giovani.
0: È vero.
3: La chiave in fondo è questa: c'è sempre stata una parte di creativi, di persone che non hanno seguito il percorso standard, ma adesso questa parte sta diventando la maggioranza. I lavori del futuro non saranno più, purtroppo, per fortuna, sulla singola competenza verticale. Lei ha citato adesso quel video bellissimo sulle vie di Grok. Io nel capitolo iniziale del libro cito la vera momento in cui, come nel film 2001 di Odissea nello spazio, ti rendi conto che per sempre l'umanità cambierà: novembre 2025, OpenAI e Anthropic, Claude, lasciano una nuova release in parallelo che sembrava una release normale delle loro piattaforme di intelligenza artificiale. In realtà da novembre 2025 si è capito che il coding è fatto molto meglio dalle AI rispetto all'essere umano, e quindi una generazione intera di ingegneri del software mobile che si sono formati, che hanno studiato 8 anni, che guadagnavano 50, 100, 200 mila euro all'anno, nel giro di 3 settimane si sono visti sostanzialmente senza lavoro. Chi è che sopravvive? Quei pochi che hanno capito che è inutile provare a vincere una battaglia persa, quindi che non usano più le AI per aiutare a programmare, ma la sfruttano per avere idee innovative e collegare marketing, produzione, commerciale. Quelli che hanno queste menti qua sono quelli che vinceranno.
0: È vero, è vero. Si parla poi, lei alla fine parla di adulto adattivo, mi piace molto. E quindi vorrei, prima di salutare Arturo Artom, chiamare in causa Michele Boroni, che per me è l'adulto più adattivo e trasversale che io conosca, perché davvero ha mille competenze ed è sempre il più aggiornato di tutti. Michele, cosa ne pensi?
1: Allora, il libro non l'ho ancora letto, ho letto alcune interviste del signor Artom e le trovo molto interessanti. In particolare mi piaceva, lei a un certo punto dice che ovviamente deve essere rivoluzionata anche la scuola, no? E quindi la scuola dovrebbe insegnare, lei dice, più a fare domande e a fare connessioni piuttosto che insegnare le singole materie.
3: A dare risposte, guardi, questo è uno dei punti centrali. L'intervista deve essere sempre molto rapida, servono mille punti, ma la scuola, a mio parere, in fondo è l'unica organizzazione che è rimasta 100 anni fa. Riforma Gentile sotto il fascismo nel 1923. Sostanzialmente la scuola italiana è quella, sì, c'è l'aula di informatica. Il punto è reverse mentoring, lo vediamo con i nostri giovani, sono loro che ci insegnano sul digitale, una scuola che deve tornare alla biblioteca d'Alessandria di 2500 anni fa, dove gli allievi stavano in cerchio attorno al maestro che fluidificava la discussione. Il ragazzo di 12, faccio molti esempi nel libro, spiega a Marco Bizzarri, quando era capo di Gucci, che non avevano le sneaker, e da quello Marco dice: caspita, ho perso un'ondata di moda, e poi l'ha trovato ovviamente subito. O a Fabrizio Freda, che ha guidato Estée Lauder per 15 anni, che ha formalizzato il reverse mentoring. Il giovane che entra in azienda viene messo una volta sotto il dirigente anziano, adesso in Estée Lauder è il dirigente anziano che viene messo su tutto l'agone digitale sotto di lui. In sintesi, e chiudo, l'intuizione vera, come ebbe Darwin andando alle Galapagos e vedendo che i fringuelli avevano dei becchi molto diversi da un'isola all'altra, e capì che era l'alimentazione, cioè i semi, che erano diversi, la mia teoria provocatoria, ma più scomoda, ma a mio parere che vincerà, è quella che dopo 40 anni di semi digitali, soprattutto dal primo PC all'intelligenza artificiale, l'ambiente cognitivo sia così cambiato, i semi siano così cambiato che l'intelligenza si sta adattando.
0: È vero, leggetelo, la nuova intelligenza, connetti le idee, esplora, divertiti, edito da PM, grazie ad Arturo Artom. A presto, buona serata, grazie.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie mille, grazie. Un libro che davvero, Michele, è una provocazione continua, ma ti tiene in pizzo alla sedia e dici: in effetti, a ogni capitolo dici: in effetti, le cose stanno cambiando e stanno andando un po' verso questa direzione, molto interessante. Facciamo una brevissima pausa perché io vorrei spendere gli ultimi minuti di RadioTube parlando di musica. Dai, parliamo un po' di musica tra poco.
4: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
5: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
4: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
6: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
4: Purtroppo per voi ci sono ancora.
7: Spezia per me è un gigante.
4: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
5: Simone, non mi rompere le scatole.
4: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
8: Volevo bene, arrivederci.
9: RadioTube Social Network.
0: E ci ritroviamo insieme per gli ultimi 8 minuti di RadioTube. Sì, 8 minuti. Intanto faccio già tutte le anticipazioni per domani. Do già tutte le anticipazioni per domani. Ci sentiamo dopo il giornale radio delle 7 con RadioTube l'intervista. Con noi ci sarà una cantautrice, direttrice d'orchestra, docente, molto, molto, molto, molto brava, che si chiama Carolina Bubbico. Se non l'avete mai sentita, ascoltate RadioTube l'intervista, ma sicuramente l'avrete vista sul podio dei direttori d'orchestra del Festival di Sanremo. Domani sera, dopo il giornale radio delle 20, in TikTokers c'è il solito mute. Parleremo di tecnologia con qualcuno che ci parla di tecnologia in maniera molto accattivante. Ora però, ho detto, ultimi minuti di RadioTube dedicati alla musica, in particolare a questo.
10: I like to start the idea for a song with a wacky chord, a chord I don't know, and sometimes that kind of inspires me and gets me into a song. This chord opens my new album.
0: Allora, la voce tenerissima, un pochino invecchiata, però tanto tanto tenera, è quella di Paul McCartney, che sui suoi canali social racconta una piccola storia che riguarda un accordo, quindi un accordo wacky, un po' bizzarro, un po' strano, e di come questo accordo gli abbia fatto venire in mente una canzone, come abbia costruito una canzone su una bizzarra progressione di accordi. Invecchiato, sempre in forma, io sono pazza di lui, quindi non sono lucida quando parlo di Paul McCartney. Michele, pazzesco che c'è Paul McCartney in carne e ossa, stia lì a spiegarti una progressione di accordi da cui ha fatto nascere un brano. Io vorrei lezioni di chitarra di Paul McCartney ogni, non ogni giorno, ogni due ore almeno.
1: Ma è vero, ma la cosa incredibile è la canzone in questione, è This We Left Behind, che sì, è il singolo nuovo tratto da questo The Boys of Dungeon Lane, che è un disco bellissimo, ma veramente, veramente bello. È un lavoro riflessivo che mette insieme la vena nostalgica, ma anche sperimentazione musicale, perché è un disco davvero bello, grazie a Paul McCartney, grazie anche a questo produttore che citava appunto McCartney stesso, che si chiama Andrew Watt, ha 35 anni ed è il produttore.
0: Come diceva Arto, no, il reverse mentoring, i giovani quello che ci possono insegnare.
1: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro Andrew Watt sta producendo anche, ha prodotto il bello, e produrrà anche quello che uscirà quest'estate, ed è un disco bellissimo dove anche la voce flebile, vulnerabile di McCartney è affascinante, davvero ascoltatelo questo disco, perché non è per niente un disco banale, un disco insomma di una vecchia gloria, ma è un disco veramente di grandissimo pop, ecco.
0: Sì, davvero, questa era, credo, As You Lie There, perché è il primo pezzo. Days We Left Behind a me strappa il cuore, perché con sì, questa voce così un po' appannata dal tempo, lui che racconta l'infanzia e di quei giorni che si sono lasciati alle spalle molto prima che noi potessimo sperimentare la Beatlemania, ma proprio i giorni della loro infanzia, della loro adolescenza, in questo quartiere di Liverpool che ora sta vicino all'aeroporto John Lennon. Spacca il cuore, spacca il cuore. Guarda, ma lui caso, è straordinario. Sì, spacca il cuore. Sta succedendo invece qualcos'altro in Italia, qualcosa di molto diverso. Ce l'abbiamo un video per entrare un po' in atmosfera, ecco. Oddio, non è che proprio sia musica, cioè non è una tarantella, non è una cosa siciliana con uno scacciapensieri, non è nemmeno una pizzica salentina, per fare un generico Sud Italia, cioè lei è a Palermo a sposarsi, la musica non è neanche quella musica che gli italiani siano convinti che sia italiana, siamo un po' più sul Dixieland, in zona Dixieland in questo momento. Dua Lipa si è sposata in Sicilia con Callum Turner, ci sono i primi video, le prime foto un po' rubate, un po' no, i vestiti eccetera, balli per le strade a Bagheria, gente un po' arrabbiata perché la Sicilia, Palermo non è in vendita eccetera. Io cambio idea ogni 5 minuti su questo argomento, Michele, non ti so dire, in certi momenti dico vero, non dobbiamo far diventare l'Italia di Disneyland, dall'altra parte però dico vabbè, se possiamo fare un sacco di soldi con questi americani che vengono ad affittarsi due piazze, gliele facciamo pagare care come il fuoco e magari ci rifacciamo delle strade e copriamo delle buche, bene così. Non so, non metto d'accordo neanche con me stessa, Michele, tu che ne dici?
1: Sì, no, anch'io sono della tua stessa, così cambio continuamente anch'io, insomma, però devo dire che la Sicilia, grazie anche all'America, non solo alla musica, ma anche pensiamo alle serie TV, dopo la stagione di The White Lotus, c'è stato una linea diretta a Catania, a New York, perché gli americani volevano andare assolutamente in Sicilia direttamente, quindi insomma tutto questo, certo, può solo che far bene, però è anche vero che appunto di quello di far firmare ai cittadini che abitano in quel determinato quartiere l'NDA.
0: Eh sì, la
1: foto, eccetera, eccetera.
0: L'accordo di riservatezza, certo. Allora, l'unica cosa che ho detto americani, sono inglesissimi, ma poco ci manca, nel senso che intendevo dire questo stile di celebrità. Allora, io non ho capito se devo già chiudere con la trasmissione. Sì, Alessandro Schirano fa di sì con la testa, chiudi subito. Allora, ringrazio Alessandro Schirano in redazione, ringrazio Roberta Frisani in regia, ringrazio il co-conduttore d'eccezione Michele Boroni, diamo l'appuntamento alla prima estate, andate a vedere online tutti i weekend il programma sera per sera, perché sicuramente c'è una serata che fa al caso vostro. Grazie a Michele Boroni.
1: Grazie a voi, i biglietti sono ancora disponibili.
0: Ecco, andate a vedere, ci sono ancora biglietti. Noi ci ritroviamo con Radio Tube in diretta sabato prossimo.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici. Musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
6: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it in collaborazione con
10: Accenture, insieme per reinventare.
6: GR24, il sole 24 ore.
11: Negoziati in stallo in Medio Oriente. Israele è accusato di aver usato munizioni al fosforo bianco nei raid in Libano. Trump si sfila dalla trattativa per la guerra in Ucraina. Caro carburanti, prorogato il taglio delle accise fino al 3 luglio, ma lo sconto per il gasolio si riduce. Nelle Marche crolla una palazzina dopo un'esplosione, 3 morti e 2 feriti a Porto Sant'Elpidio. Formula 1, Antonelli in pole a Monte Carlo. Tennis, la 19enne Andreeva, regina di Parigi, oggi tocca a Cobolli. Calcio, stasera Grecia-Italia. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In Medio Oriente, negoziati USA-Iran in fase di stallo, cessate il fuoco violato, raid israeliani in Libano e Tel Aviv nel mirino per le accuse di aver usato in Libano munizione al fosforo bianco in violazione delle leggi internazionali.
12: Mentre le forze di difesa israeliane comunicano di aver colpito 150 infrastrutture terroristiche di Hezbollah nel sud del Libano, il New York Times pubblica foto e video che dimostrerebbero come Israele abbia usato il fosforo bianco su aree densamente popolate del paese. Accuse che Israele smentisce, ma che rendono sempre più instabili i negoziati in corso, a pesare anche la morte di 5 militari libanesi uccisi, dice l'IDF, per errore. Parla invece di crimine deliberato il premier libanese Salam. Instabile anche la tregua tra Stati Uniti e Iran, con diversi attacchi sia da parte iraniana che americana, che minacciano il già fragile cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile. In un'intervista a NBC News, il presidente americano Trump sostiene che i leader iraniani non vogliano concludere un accordo per orgoglio. Un alto funzionario iraniano ha spiegato invece alla CNN CNN che lo stallo non si sbloccherà fino a quando Washington non rilascerà i 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E poi il conflitto in Ucraina, lasciamo che se la sbrighino tra loro, ha spiegato il presidente USA Trump dopo il no del leader russo Putin ai colloqui sollecitati da Kiev alla vigilia dell'incontro tra i leader di Regno Unito, Germania e Francia, Starmer, Merz e Macron e il presidente ucraino Zelensky. Intanto il segretario americano alla difesa exit dalla Normandia ha indicato la forza come unica garanzia alla pace, sollecitando l'Europa al riarmo. Davanti al vuoto dell'indifferenza e del qualunquismo, davanti alla violenza della guerra e della menzogna, siate voi scintilla di un'umanità nuova. Così Papa Leone ai giovani, almeno 500.000 che a Madrid hanno partecipato alla veglia di preghiera in Plaza de Lima, nel centro della capitale spagnola. La missione che vi affido è proprio questa: essere umani, siate persone che cercano la giustizia, ha aggiunto il pontefice. Lo sconto accise sui carburanti è stato prorogato dal governo per altre 4 settimane, invariato per la benzina, dimezzato per il gasolio.
9: Prosegue la terapia scalare del governo sugli sconti accise in vista di una prossima probabile eliminazione della misura, considerata sbagliata e regressiva tra gli altri da Commissione Europea, Banca Italia, OCSE e Agenzia per l'Energia. Il decreto Giorgetti-Pichetto, pubblicato in Gazzetta sabato 6 giugno, conferma 6 centesimi lo sconto complessivo per la benzina e dimezza da 12 a 6 lo sconto sul gasolio. La misura valeva 24,4 centesimi per benzina e diesel al suo avvio il 19 marzo scorso, sconto poi progressivamente ridotto. L'ultima proroga è fino al 3 luglio ed è stata finanziata dai maggiori incassi IVA di maggio per 149 milioni di euro. Agli ultimi prezzi medi rilevati dal MIMIT, la benzina resterà a 1,921 euro, mentre il gasolio salirà poco sopra i 2 euro. Il governo per il dopo accise sta pensando a sconti mirati sui carburanti solo per pendolari e redditi bassi, con bonus da erogare tramite i datori di lavoro. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
11: Ai partiti chiediamo coraggio, così il presidente degli industriali Orsini dalla

0: Il paese devono prescindere dagli schieramenti politici, la stella polare deve essere l'interesse del paese, a cominciare dall'energia tallone d'Achille del sistema Italia, dice Orsini. Nel 2025 la bolletta media per le imprese è stata di 262 euro a megawattora, contro il 26% in meno in Europa, il 51% in Francia e il 63% in Spagna. Sull'energia bisogna fare presto e fare quadrato, le rinnovabili devono essere messe a terra velocemente e va usata bene la flessibilità di bilancio concessa dall'Europa.
1: E qui 14 miliardi vogliono usati nel modo giusto, un Energy Release 2.0 può essere una via per aiutare le imprese, ma anche comunque ovviamente le famiglie.
0: Nelle scelte per il paese, ripete il numero uno degli industriali, servono fiducia, coraggio e responsabilità. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
2: Basta sfruttamento, così lo striscione portato dal corteo di persone che ieri hanno marciato dalla stazione di servizio sulla statale 106 nel Cosentino, luogo dove i quattro braccianti stranieri sono stati uccisi arsi vivi lunedì scorso ad Amendolara nel Cosentino. Tra i 3.000 manifestanti in piazza contro il caporalato, il numero uno della CGIL Landini e alcuni leader dell'opposizione, tra cui Eli Schlein e Nicola Fratoianni. Il boato è poi il crollo di tetto e solaio mansardato in una palazzina di due piani più sottotetto, è accaduto a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, dove la deflagrazione ha prodotto un'onda d'urto che ha danneggiato anche il vicino edificio e ci sono delle vittime.
3: 3 morti e 2 feriti, e questo è il bilancio del crollo della palazzina avvenuto a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Tra le vittime c'è un uomo di 47 anni trovato senza vita subito dopo il cedimento dell'edificio, e dopo oltre 9 ore di ricerche tra le macerie i soccorritori hanno individuato anche il corpo dell'anziana dispersa. A perdere la vita anche suo figlio, un 60enne che era stato estratto vivo dai soccorritori ed è deceduto all'ospedale di Ancona. Restano ricoverati 2 anziani, genitori del 47enne rimasti feriti nel crollo. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas, ma gli accertamenti proseguono per chiarire con esattezza le cause della tragedia. Cordoglio è stato espresso anche dalla premier Giorgia Meloni. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In chiusura allo sport, Giovanni Capuano.
4: È stato un sabato ricco di motori, partiamo dalla Formula 1 e dalla pole position straordinaria di Kimi Antonelli a Monte Carlo. Il 19enne talento bolognese partirà dal palo nel Gran Premio con Verstappen, che è stato beffato per soli 43 millesimi al suo fianco. Ferrari in seconda fila, terza posizione per Hamilton, quarta per Leclerc, quindi Hajar e Russell. Tiene banco però lo sfogo di Leclerc ai microfoni di Sky a fine prove.
5: Non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi sì, stava andando molto bene fin lì, però al momento è troppo, io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
4: Nella MotoGP Marc Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio di Ungheria sul circuito di Balaton. Sul podio insieme a lui Acosta e Bezzecchi, che ha allungato a 20 punti di vantaggio nella classifica mondiale su Jorge Martin, che ha chiuso al sesto posto. In pole position nel Gran Premio lungo ci sarà Marc Marquez, Acosta e Aldeguer a chiudere la prima fila, poi Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi in seconda fila. Oggi è il giorno della grande finale a Roland Garros, la grande occasione per Flavio Cobolli, si comincia alle 15, l'azzurro sfida Alex Alexander Zverev, entrambi cercano il primo successo in un torneo dello Slam della carriera. Torneo femminile che è andato alla russa Mirra Andreeva, che ha battuto 6-3, 6-2 la rivelazione polacca Kvalinska. Per l'Andreeva, 19 anni, primo Slam della carriera, la più giovane vincitrice di sempre a Roland Garros dai tempi di Monica Seles. Nel basket, Venezia si è qualificata per la finale del playoff, ha battuto 90-83 Bologna in gara 4, chiudendo la serie sul 3-1. Decisivo, un quarto quarto da 33 punti per la Reyer, finale che inizia giovedì al Forum contro Milano. E per chiudere il calcio, questa sera 20:45 Grecia-Italia, ultimo impegno stagionale degli azzurri che non si sono qualificati per il mondiale. Intanto è ufficiale Vincenzo Italiano sulla panchina del Besiktas con contratto biennale. Per lo sport è tutto, a te la linea.
2: E finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Passa Intred.
1: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
0: Passa Intred.
1: Fibra da 19 euro.

0: $9,95 al mese. Da 30 anni.
1: Connessi sempre.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Ma dove va con quel veicolo?
4: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
3: Però, che design e che capienza.
4: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
3: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
5: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
6: In collaborazione con
7: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
6: E con
8: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
9: Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
10: Buongiorno cari amiche e cari amici, in attesa di risentirci per la puntata di questa sera, vi propongo di riascoltare la trasmissione andata in onda la settimana scorsa. Buonasera cari amiche e cari amici, dopodomani compleanno tondo per la Repubblica Italiana, auguri a tutti noi e festeggiamo la Repubblica con uno dei simboli dell'identità e dell'unità italiana, Giuseppe Garibaldi, repubblicano per istinto, alleato di Vittorio Emanuele per pragmatismo, sono repubblicano fino al midollo ma realista, così si definisce Garibaldi nel libro che vi presento questa sera, nel quale incontriamo l'eroe in una veste insolita e meritevole di essere riscoperta. Il libro è L'altro Garibaldi, i diari di Caprera, del giornalista Virman Cusenza, pubblicato da Mondadori, 208 pagine, 20 euro. E il libro si avvia proprio un primo giugno, quello del 1864, quando si aprono i diari agricoli, una sorta di agenda o libromastro nel quale Garibaldi andò annotando la quotidianità e l'impegno dei lavori agricoli che svolgeva Caprera, assieme ai flussi finanziari delle sue attività e i molti incontri con amici e personalità che venivano a trovarlo. Il primo pezzo di terreno Caprera era stato acquistato nel 1855. Quell'isolotto per Garibaldi non fu un buon ritiro o un esilio, ma un prolungamento della sua personalità. Come scrive Garibaldi in prima persona nelle prime pagine del libro, Caprera è la mia Nizza, la mia Roma e soprattutto me. Cusenza riprende in mano quel documento, diari agricoli, scorrendoli e presentandoceli e emergere l'aspetto insolito e spesso sorprendente di Garibaldi, che scopriremo come un grande imprenditore agricolo che non abdica mai però alla passione per l'Italia. Caprera, conclude il libro, è la comfort zone da cui spiccare il volo per fare l'Italia, un pensatoio sospeso per ritrovare i confini anche corporei dell'uomo Garibaldi, e di questo parliamo adesso con l'autore. Buonasera Virman Cusenza.
11: Buonasera a voi, grazie.
10: Virman Cusenza, nelle prime righe del suo libro sentiamo lo stesso Garibaldi che spiega come dal 1855, quando aveva acquistato Caprera, non ci fosse stata azione senza Caprera e Caprera senza azione. Quale fu dunque il rapporto fra Caprera e la vita, l'attività, l'impegno di Garibaldi negli anni successivi?
11: È un rapporto di identità essenzialmente, cioè io chiarisco di fatto un equivoco, cioè che Caprera non è mai stato l'esilio, è stato il quartier generale, appunto, che dal 56 per la precisione all'82, anno della morte, quindi ben 26 anni, è stato il punto focale dell'attività di Garibaldi, nel senso che sia quando preparava le spedizioni militari e l'attività politica poi successivamente, sia quando si dedicava più intensivamente alla coltivazione dei campi o all'allevamento, comunque il suo quartier generale era appunto Caprera.
10: E dal libro emerge il ritratto di un imprenditore agricolo appassionato, operoso, fortemente innovativo, artefice di un'autentica riforma agraria. Allora, come si concilia questo profilo con quello del condottiero e del visionario? In realtà la visionarietà era comune, mi pare, ai due lati del suo carattere.
11: Abbiamo a che fare con un uomo molto ambizioso e io l'ho intuito visitando appunto il compendio garibaldino, che poi sarebbe la casa cosiddetta Casa Bianca di Garibaldi a Caprera, e lì mi sono accorto della grande ambizione che c'era dietro anche questo disegno, che era pari, potremmo dire, anche a quello che ha mosso le imprese militari, le imprese politiche, nel senso che qualunque cosa si metta a fare Garibaldi la vuole fare al massimo delle sue possibilità. Quindi si trattasse di preparare un esercito o si trattasse, diciamo, di invece mettere su un'azienda agricola di fatto con criteri di efficienza e di modernità, soprattutto ricorrendo anche ai macchinari più all'avanguardia, tant'è che altra cosa che mi ha colpito è stata quella di vedere l'utilizzo appunto della locomobile, che l'antenata potremmo dire della locomotiva, per trebbiare o per triturare per esempio anche tutti gli attrezzi anche più semplici, diciamo in acciaio prodotti appunto a Londra, o addirittura anche la presenza di due mulini, di cui un secondo, quindi nell'ordine di tempo successivo al primo, è un mulino all'avanguardia creato da Edoardo Barberini, che era appunto un amico ingegnere di Parma, che costruisce di fatto praticamente due pale, che quindi due macine azionate, una per il frantoio e una invece per la parte del grano e dei cereali, e quindi insomma si capisce che non stiamo parlando di un agricoltore della domenica, ma di un uomo che ha voluto realizzare un'azienda agricola che poi desse anche dei proventi necessari a sfamare la famiglia.
10: Però non trascurava il suo profilo militare, tant'è vero che c'è un capitolo che si intitola Arruolare i pastori, li tratta quasi, li organizza come un piccolo esercito i pastori. Come fu giudicato, come fu accolto dagli indigeni, per così dire, sardi, Giuseppe Garibaldi?
11: Ma noi dobbiamo anche pensare che Garibaldi nell'arco del tempo va sempre di più, come posso dire, ispessendo la sua fama, e quindi automaticamente il carisma e anche insomma il prestigio della persona faceva sì che ci si rivolgesse a lui come insomma a un VIP, a un ospite diciamo d'eccellenza, che naturalmente quindi incuteva anche un certo timore reverenziale. Detto questo, Garibaldi applica un criterio che appunto avrebbe applicato e che ha applicato anche nel reclutamento delle truppe, e per arruolare i pastori, cioè chiede a ciascun pastore, parliamo di persone che non erano né ovviamente istruite né particolarmente efficienti, a cui dà dei compiti molto precisi e anche dei vincoli per quello che riguarda la consegna e la produzione di prodotti come quelli caseari per esempio, oppure anche le pecore poi da tosare o eventualmente da macellare. Quindi da questo punto di vista, ed è un ulteriore passaggio che ci fa capire quanto fosse organizzata quell'impresa agricola, e che tra l'altro in questo Garibaldi è un competitor anche di due altri grandi italiani coevi di quel momento. Uno è un alleato barra avversario, niente poco di meno che Cavour, che è un'azienda agricola a Vercelli rinomata, di cui non si occupa personalmente ma che affida appunto a un esperto agronomo, e l'altro è invece Giuseppe Verdi, il quale invece in prima persona si occupa appunto della proprietà agricola sempre più vasta, sempre più grande, tant'è che la moglie Giuseppina Strepponi si lamenta del fatto che sia distolto alla composizione musicale, insomma, quindi è un virus che contagia i grandi del momento, insomma.
10: Ricordavo prima l'imminente festa della Repubblica e i trascorsi repubblicani di Garibaldi. Lei nel libro cita una sua frase, un suo scritto, nel quale Garibaldi della Repubblica dà un'immagine, una visione quasi più etica che politica, dice addirittura che alla fine potrebbe essere anche coerente con la presenza di un re.
11: Naturalmente lui è repubblicano nell'anima, perché ricordiamoci che aderisce alla Giovane Italia veramente adolescente, però nel corso del tempo va aggiustando un po' la mira, perché si accorge che il progetto repubblicano dei mazziniani, che poi è quello repubblicano come dire per eccellenza, dopo anche soprattutto il naufragio della Repubblica Romana, che ricordiamolo era una pagina molto tragica, anche se molto gloriosa di fatto, perché è un esperimento anche unico nella storia europea, che purtroppo fallisce dopo qualche mese. Quindi Garibaldi dice: bene, la Repubblica è il punto d'arrivo, il culmine a cui tendere, però vediamo se è possibile raggiungerla, e quindi di conseguenza qual è il bene supremo che noi dobbiamo perseguire? È l'unità d'Italia. Quindi se l'unità d'Italia coincide con la Repubblica, bene, ma altrimenti almeno perseguiamo l'unità d'Italia. Ed è questo che lo distingue da Mazzini, il quale dice: senza Repubblica non c'è Italia. Questo essenzialmente discrimina. Da questo punto di vista poi si capisce come per realismo il caso di dire Garibaldi guardi ai Savoia come lo strumento alla fine più consono per ottenere ciò che invece i mazziniani non riescono a sdoganare, e cioè appunto l'unità d'Italia. Quindi in poche parole è meglio un'Italia unita sotto Vittorio Emanuele piuttosto che un'Italia disunita all'insegna della caccia alla Repubblica che non arriverà mai.
10: E forse anche per questo fu un po' strattonato poi negli anni successivi. Lei parla di un Garibaldi scippato a un certo punto, anche dopo l'instaurazione della Repubblica.
11: Sì, scippato nel senso che l'idea unitaria di Garibaldi, che è quello che lo guida per tutta la sua vita, perché insomma, se andiamo a guardare da quando lui torna da Sud America e quindi partecipa alla Repubblica Romana, e poi successivamente dal 59 con la seconda guerra di indipendenza in poi, cioè lui che cosa vuole? Vuole un'Italia unita, vuole Roma e vuole Venezia. Roma e Venezia sono uno slogan di fatto, Roma o morte è lo slogan appunto della spedizione dei Mille, ma in realtà poi anche della seconda spedizione che poi naufragherà in Aspromonte appunto con la famosa ferita al malleolo. E quindi in poche parole Garibaldi che cosa è? È l'uomo che riesce a unire l'Italia più dei Savoia, e ai Savoia consegna il sogno realizzato in buona parte dell'unità d'Italia. Quindi scippato di che cosa? Del fatto che anticipa spesso delle grandi idee, dei grandi ideali in cui crede profondamente, riesce a trascinare anche le masse, possiamo dire, portandole appunto a insorgere laddove appunto è possibile, e quindi da questo punto di vista è uno, un precursore sempre un po', da questo, pur non essendo un politico. Questo fatto di anticipare delle tendenze lo si vede anche da altre cose. Ora, banalmente lo potremmo dire anche della sua passione agricola, lo possiamo dire anche la sua passione per gli animali, perché lui fonda per esempio la società di protezione degli animali nel 1871, che di fatto è il nucleo originario dell'attuale EMPA che ben conosciamo. Ma potremmo anche continuare, perché quando si mette in testa per esempio di deviare il corso del Tevere a Roma, che è un progetto che ovviamente nulla ha a che fare con la sua carriera militare, però che cosa vuole dire tutto questo? Vuole dire che lui vuole dare un assetto alla città di Roma come capitale, ovviamente all'altezza delle capitali europee, quindi capisce che urbanisticamente Roma deve puntare in alto, non può accontentarsi del vivacchiare in una città che si impaluda tutte le volte che il Tevere straripa e arriva addirittura a coprire vaste aree del centro storico, insomma.
10: Grazie a Birman Cusenza, buona serata.
11: Grazie a voi, buona serata.
10: Quella che avete ascoltato era la riproposta della puntata andata in onda domenica scorsa. Vi do appuntamento alla puntata di questa sera che va in onda alle 22:30. Buona domenica a tutti.

0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
0: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
7: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
0: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
7: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
0: Ecco qui.
7: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 7 giugno. Pressione in ulteriore aumento sull'Italia. Cielo poco nuvoloso da nord a sud dal mattino fino a sera. Annuvolamenti pomeridiani solo sui rilievi alpini, con possibili piogge specie sui settori centro-orientali, ma in esaurimento entro le ore serali. Temperature in lieve aumento ovunque. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni nuclearpower-expo.it.
13: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo. Oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.

0: Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
1: E finalmente domenica, titolava qualcuno, rieccoci qui con una nuova puntata. Ben ritrovati all'ascolto anche in podcast e ben ritrovati Ivana Di Martino anche in podcast.
2: Certo, buongiorno a tutti, buona domenica.
1: Ciao Ivana, allora caldo, freddo e pioggia, si continua sempre comunque a correre. Ivana ha fatto pure un 3000 metri in pista con 35 gradi, perché insomma non ci siamo fatti mancare nulla. Questa settimana c'è stata, poi ricordiamo, la Cortina d'Obiacco. Abbiamo noi un bellissimo ricordo, no? La gara di Gianni Poli, no? Da
2: bellissima.
1: Quei 30 chilometri, insomma, che scivolano via abbastanza velocemente. Diciamo
2: sì, a parte la prima parte, poi
1: quello strappetto iniziale.
2: Sì.
1: Poi c'è stata comunque una bellissima edizione del Golden Gala, è ancora in corso l'Europeo di Trail e Corse in Montagna in Slovenia. In tutto questo noi ravvolgiamo invece, insomma, il nastro, tornando a due settimane fa, la 100 km del Passatore, Firenze-Faenza, evento che mi ha in qualche modo anche insegnato che quando parliamo delle varie gare di chi sale sul primo gradino del podio, dobbiamo sempre partire e iniziare dalla gara femminile. Infatti evento che noi raccontiamo oggi in compagnia appunto della protagonista femminile, Nicolina Sustiz, che è al telefono con noi. Ciao Nicolina.
3: Ciao, buongiorno.
1: Allora, bello riaverti qui a Personal Best dopo tanti anni. Innanzitutto, come stai?
3: Sì, anche a voi, prima di tutto grazie mille per l'invito, è davvero un piacere essere di nuovo qui con voi. Cosa dire, sono ancora molto emozionata per quello che è successo al Passatore, è stata una giornata speciale sotto tanti punti di vista.
2: E ti sei ripresa dopo due settimane?
3: Sì, diciamo di sì.
1: Ecco, dobbiamo dire, insomma, tu sei atleta croata, sei di Spala, tu eri spaventata per il tuo italiano, ma direi che stiamo andando bene, no? Fin qui.
2: Direi che lo parla molto bene.
3: Sì, ma non è che parlo benissimo, poi ho dimenticato di parlare italiano, ho dimenticato tante parole da quando non vengo più in Italia.
1: Devi tornare più spesso a correre qui, infatti.
3: Come che facevo prima.
1: Infatti, ricordiamo, campionessa del mondo della 100 km, ricordo mai, 2018, 5 vittorie di fila alla Passatore, 2015, 16, 17, 18 e 19, poi il Covid, insomma, due figli, un po' la corsa è andata un po' in pausa, un po' in stand-by, poi a quasi 39 anni questo ritorno incredibile con la sesta vittoria, soprattutto con il nuovo record del percorso lì tra Firenze e Faenza. Ti aspettavi un ritorno a questo livello?
3: Sinceramente no, a questo livello no. Dopo 7 anni di assenza e 2 gravidanze, una vita completamente diversa rispetto a quella che avevo quando ho corso il Passatore l'ultima volta, faccio ancora fatica a realizzare quello che è successo. Prima di tutto il mio desiderio più grande era semplicemente tornare al Passatore e provare a rivivere le emozioni che questa gara mi ha sempre regalato. Ma se devo essere sincera, forse in fondo al cuore speravo di che una vittoria potesse ancora essere possibile. Diciamo che l'esperienza mi ha insegnato a non escludere mai nulla e volevo provare a fare una bella gara, però una vittoria così, addirittura con il record del percorso, erano cose che non avrei mai potuto immaginare.
2: E ascolta, tu, così una curiosità, ha avuto appunto due figli, il più grande ha quasi 4 anni, mi dicevi fuori onda, hai corso e continuato a correre comunque anche con i bambini o dopo i bambini, e come sei arrivata al Passatore? Cioè comunque ti sarai allenata?
3: Sì, ma non è più la stessa vita come prima, e con i bimbi ora è difficile incastrare tutto, ho sempre poco tempo per me stessa, ma ho trovato, diciamo, il tempo per fare allenamenti, li faccio molto di meno che prima e soprattutto non riesco ad andare a gareggiare come prima. Invece c'è una novità, che per la prima volta, diciamo, ho fatto gli allenamenti programmati, aiutata da un amico italiano che per ora non voglio dire il suo nome. Diciamo che abbiamo avuto un piano di 4 allenamenti per la settimana, 2 diciamo più tranquilli e 2 più dinamici. con i cambi ritmi, che era una novità per me, perché prima non facevo mai allenamenti specifici.
1: Ti allenavi tanto con le gare?
2: Sì,
1: prima,
2: è vero.
3: Sì, mi allenavo sempre con le gare, andavo a gareggiare quasi ogni fine settimana e soprattutto venivo a gareggiare in Italia, che mi piaceva e mi divertivo a quel modo. E diciamo che a quel modo mi tenevo in forma.
1: Però adesso magari con i figli e tutto, insomma, bisogna cercare di ottimizzare i tempi e soprattutto immagino il riposo,
3: sì,
1: no? Con due bambini non è mai facile dormire.
3: Sì, sì. E soprattutto adesso questo più piccolo non dorme mai, dorme pochissimo, ecco. E poi è legatissimo a me. E solo poco prima del passatore ho smesso con allattamento, che è stata dura, okay, anche questa. Così mi sembrava anche che il corpo non è riuscito ancora a tornarsi al suo equilibrio, diciamo.
2: Okay. Però tantissime donne che ritorno dopo la gravidanza, dopo un bambino, vanno ancora più forte.
1: Okay.
2: Abbiamo
1: a trovare
2: tanti,
1: una dinamica diversa.
2: Una dinamica diversa, come dicevi tu Silvio, forse anche il fatto di sapere che hai un'ora e mezza di tempo, ottimizzi i tempi, eccetera.
1: Quindi
2: non
1: l'ha
2: so
1: portata anche a fare degli allenamenti diversi. Al
2: sì, può essere, oppure magari anche sono gli ormoni e tutto il resto.
1: Nicolina ha un motore aerobico, insomma,
2: beh,
1: poi
2: certo,
1: è normale.
2: Cioè,
1: diciamo,
2: dobbiamo dire che c'è la dote.
1: La
2: ecco.
1: Ecco, e tornando al passatore, Nicolina, hai guardato un po' alle avversarie? C'erano comunque, insomma, Ilaria Bergaglio che ha vinto lo scorso anno, c'era Sara Giomi che era in buona forma, insomma.
3: Sì, sapevo benissimo che il livello era alto e che le ragazze italiane hanno migliorato i loro tempi gli ultimi anni. Poi c'era anche il campionato italiano. Ho grande rispetto per tutte loro e sapevo che molte arrivavano a questa gara forse con una preparazione probabilmente più completa della mia. Okay. Però ho cercato di non pensarci troppo, perché nelle gare di 100 km la cosa più importante è gestire se stessi. Per questo ho preferito concentrarmi soltanto sulle mie sensazioni e correre la gara che avevo dentro di me. E poi in una 100 km c'è sempre la testa, okay, che ha un ruolo molto importante e qui questa è la mia parte, diciamo, forte.
2: E come hai gestito la gara? Anche perché sappiamo, no, che per arrivare c'è una bella salita, lì
1: al passo della colla,
2: eccetera. Come sei partita? Subito forte oppure l'hai fatta un po' in progressione?
3: No, per la prima volta di tutte le edizioni del passatore che ho corso sono partita in modo molto prudente, controllato. Ho cercato fin dall'inizio di rispettare il mio ritmo senza lasciarmi trascinare dall'entusiasmo. Quando ero più giovane, quelle 5 edizioni che vincevo al passatore, diciamo che correvo in salita come una pazza, fortissimo, poi anche in discesa ancora più forte, sempre gli ultimi 30 chilometri arrivavo già tutta spenta, okay, praticamente mollavo, non ho mai fatto una gara, diciamo, controllata fino a quest'anno. Sì,
1: infatti controllando i vari passaggi cronometrici rispetto al record precedente del 2019, la differenza l'hai fatto nell'ultima parte praticamente.
3: Sì, perché la salita ho fatto più piano, con un ritmo controllato e riservato. E ho cercato di tenere il polso abbastanza basso.
1: Okay.
3: Sì, e poi faceva molto caldo e sapevo che la vera gara sarebbe iniziata forse dopo Maradi. Quando ho capito che il corpo stava rispondendo bene e che non stavo pagando lo sforzo di quei primi chilometri, ho iniziato pian piano ad aumentare il ritmo. E devo dire che non ho avuto nessuna vera crisi e credo che anche questa sia stata la chiave. E poi negli ultimi chilometri sentivo ancora di avere energia e sinceramente anche l'atmosfera lungo il percorso mi ha dato una forza incredibile, una spinta in più.
1: Anche perché insomma, il pubblico lì ti ama, no? Tra Firenze e Faenza.
3: Eh Sì, questo affetto mi emoziona tantissimo. Devo dire che dopo 7 anni di assenza temevo quasi che le persone si fossero dimenticate di me, ma invece ho ritrovato un calore incredibile. Ancora adesso quando ne parlo mi vengono le lacrime agli occhi. Sì, è qualcosa di difficile da spiegare. Credo che il passatore ha veramente un'anima speciale. Su quel percorso tra Firenze e Faenza si crea un'atmosfera veramente unica che va oltre lo sport.
2: E la curiosità che sicuramente anche i nostri radioascoltatori vogliono sapere, insomma, 100 chilometri sono tanti, no? Come hai gestito la parte dell'alimentazione?
3: Per la prima volta ho avuto qualcuno che mi ha accompagnato in bici, era la mia sorella gemella. Era su un percorso praticamente dalla partenza, sì, dalla partenza da Firenze, e poi mi aspettava sui ristori. Mi sono concentrata soprattutto sull'idratazione, perché faceva tanto caldo, anche sul mantenere la calma. Ma la sorella prima della gara mi chiedeva: ma cosa hai preparato? Cosa vuoi che ti do sui ristori? Ma non lo so, già lo saprai tu quando mi vedi, ma è stata perfetta.
2: Praticamente,
3: sì, ho mangiato i 4 gel, poi ho mangiato un po' di banana, alcuni pezzetti di banana, tanta acqua, iso, elettroliti.
1: Okay.
3: Sì, è stato tutto, diciamo, perfetto, non ho avuto nessuna crisi di energie. E invece quando ero più giovane non prendevo mai gel, prendevo forse quello che c'era sui ristori, non davo attenzione a quelle cose.
2: Invece possono
3: ma ero
2: fare
3: anche più giovane. Sì.
2: Però possono fare un po' la differenza, no? Come hai detto, insomma, non hai mai avuto crisi, eccetera. È vero anche di testa, però
3: sì.
2: Il fatto che se fisicamente magari c'è qualche problema, anche la testa ne può risentire.
1: Sì,
2: invece
1: infatti
2: è andato tutto in modo perfetto, quindi insomma complimenti.
3: Sì,
2: davvero.
3: Sì, grazie mille.
1: Ecco, e Nicolina, anni fa, insomma, correndo io a Spalato, la tua città, ho capito qual era, insomma, il tuo segreto, no? La collina lì di Mariano, una sorta di piccola penisola con un bel parco, tante salite, vista mare, è un luogo che usi ancora per i tuoi allenamenti, quello?
3: Sì, Marian, è un posto dove corro sempre, è un posto veramente bellissimo, è un parco foresta dove mi sento sempre benissimo. Ci sono salite, sentieri, natura e soprattutto una tranquillità che mi aiuta molto.
2: Bene, adesso hai qualche altra cosa in programma, qualche altra gara, torni in Italia, visto che insomma hai ripreso a correre.
1: Visto che l'Italia si ricorda di lei.
3: Difficilmente tornarsi in Italia per il passatore, abbiamo fatto tutta una organizzazione
2: immagino
3: complessa con i bimbi, con il viaggio per tornarsi più presto a casa, e quindi sarà dura tornarsi presto in Italia. Forse in autunno vengo a correre qualche gara, qualche maratona, devo capire ancora.
1: Però prima ci saranno il mondiale, no? Ci sarà il mondiale in Spagna della 100 chilometri.
3: Sì, giusto, il campionato del mondo sulla 100 chilometri, e sarà sicuramente il mio grande obiettivo della seconda parte della stagione.
1: Vediamo,
3: voglio affrontarlo perché senza pressioni,
1: okay,
3: e con tanta gratitudine.
1: Perché le francesi e le giapponesi, se non sbaglio, stanno andando forte, no? Alla 100 chilometri.
3: Sì, stanno andando forte, ma c'è anche Sarah Webster da Inghilterra, la ragazza molto forte che detiene il record europeo.
1: Okay.
3: Vediamo. Sì.
1: È una gara diversa quella, un po' più pianeggiante sicuramente rispetto al passatore.
3: Sì, più pianeggiante, anche se ci sarà qualcosa del dislivello positivo anche là, sì.
1: Però non c'è il passo della colla.
2: Infatti.
3: No.
1: Quindi una
3: purtroppo
1: gara
3: no.
1: Purtroppo no.
2: Noi ti siamo per te.
3: Sì.
1: Allora, Nicolina, so che insomma lì dietro i figli chiamano, per cui insomma ti lasciamo ai tuoi impegni e non vediamo l'ora di rivederti di corsa in qualche altra gara, appunto, che stavamo dicendo prima, gara italiana, e poi al Passatore sicuramente il prossimo anno. Grazie mille a Nicolina Sustiz, a presto.
3: Grazie mille a voi, ciao.
1: E su questo facciamo una brevissima pausa e poi cambiamo tema, e anche ospite a tra poco.
4: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: Strade in diretta.
6: Una buona giornata, una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. A causa di un incidente si verificano disagi sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione Roma. Altro incidente che potrebbe causare disagi sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Pontevico e Manerbio in direzione Brescia. È tutto per questo primo appuntamento, grazie dell'attenzione, a più tardi.
5: Personal Best.
1: E allora, seconda parte, secondo ospite, siamo infatti felici di avere al telefono con noi Daniele Menarini, direttore del magazine Correre. Buongiorno Daniele.
7: Buongiorno Silvio, buongiorno Ivana e buongiorno a tutti.
1: Allora, abbiamo parlato poco fa dell'ultima edizione del Passatore, non abbiamo detto, Nicolina Sustiz ha chiuso quei 100 km in 7 ore 28 e 22 secondi, l'abbiamo detto settimana sì. Scorsa, il passo medio 4 e 29. Vabbè, giusto per rendere l'idea, se no rimaneva una cosa in sospeso.
2: Ah, ma allora, che brava.
1: Ne approfittiamo invece, approfittiamo di Daniele Menarini per rubarti qualche battuta anche sul Passatore, perché è stata una lunga gara anche per te, perché sei stato protagonista appunto di un'infinita telecronaca. A questo punto, cosa rende unico questo evento secondo il tuo giudizio?
7: Da quello che dicono loro, anche gli atleti top sono le persone che si incontrano lungo il percorso, un po' quello che ci viene raccontato di solito della maratona di New York o di altri grandi eventi, la stessa maratona di Boston. C'è proprio un clima da parte di chi sta ad aspettare non solo i primi, che alla fine credo che sia quello che rimane nel cuore. E anche la durezza fa la sua parte, perché è una gara molto dura e alla fine questo diventa un ricordo molto forte.
1: Allora, Daniele,
2: sa, prima o poi magari la faremo, Silvio.
1: Ogni anno lo diciamo.
7: Infatti,
2: ma guarda, ogni anno dico dai, allora il prossimo anno la faccio, perché poi io ero iscritta quando poi c'è stata l'alluvione. Quindi poi dopo.
1: Io mando avanti Ivana, mi sfilo. Ogni volta che parliamo del Passatore o del Tour de Jeanne, diciamo sempre: prima o poi lo faremo.
2: Infatti,
1: rimane lì. Allora, Daniele, insomma, chiusa questa parentesi, ti abbiamo chiamato perché è in edicola in questi giorni, insomma, il numero 500 del vostro mensile Correre. Mi ricordo che quando insomma ero piccolo a casa mia, per definire una quantità rilevante si diceva sempre metà di mille, no?
7: Metà di mille, sì, siamo arrivati.
1: E come ci si sente? Come ci si sente?
7: Stanchi, stanno arrivando piccole soddisfazioni in termini di affetto di molti appassionati che scrivono sui nostri social o anche nei messaggi al telefono, che hanno colto un po' il valore di questo ripercorrere questi 500 numeri. Non è stato facile.
2: Io mi ricordo che io da bambina, quando ho iniziato a correre, si leggeva proprio la rivista. Era bellissimo, c'era sempre.
1: E c'è ancora.
2: Vi ricordo bene questa cosa.
1: Dal 1981, Daniele?
2: A 11 anni.
7: Dal marzo del 1981, primo numero 23 marzo era distribuito, dal 1981.
2: E chi c'era come copertina, il primo numero? Te lo ricordi?
7: Sì, ce l'ho qui, è una scena di una corsa campestre, si intravedono due atleti che stanno correndo, ci sono le classiche strisce bianche e rosse che delimitano il tracciato, e quindi era proprio una scena autentica di come era quel momento. Sì, insomma. Sì.
1: Ecco, il mensile Correre è una delle voci, potremmo dire, più autorevoli che raccontano, come cerchiamo in qualche modo di fare noi nel nostro piccolo, il mondo della corsa e dell'atletica. Dopo 500 numeri, com'è cambiato il racconto di questo mondo, appunto?
7: È diventato più più narrativo, un po' meno tecnico e soprattutto aperto alle esigenze che si sono moltiplicate, soprattutto esigenze di salute. Se confronto col primo numero, sono molti di più gli articoli che parlano di medicina nella corsa, di alimentazione e di tutte le cose collegate, di quanto non fossero prima. Però al tempo stesso, nel primo numero c'è un articolo di Enrico Arcelli, che è considerato un po' il papà della rivista a livello di anima scientifica e divulgativa. È stato uno straordinario divulgatore che già anticipava questi momenti. Addirittura viene previsto da lui, non nel primo articolo, ma in uno di quelli subito dopo, che era calcolato che verso il 2030 si sarebbe arrivati a correre la maratona in meno di 2 ore. Siamo un po' in anticipo, ma non di tanto, devo dire.
2: È vero, sì, di tanto.
1: In chiusura, è cambiato il mondo della corsa, ma è cambiato anche il mondo dell'informazione, no? I social hanno dato un grande impulso al mondo che una volta avremmo definito del podismo, ora del running, ma hanno anche cambiato il mondo di fruire dell'informazione. Come si rimane al passo?
7: Si cerca appunto di scegliere, perché quello che viene offerto dai social è proprio una redazione diffusa, come se tu avessi tanti collaboratori, ma migliaia, perché spesso le persone raccontano cose che io non so e suggeriscono interpretazioni alle quali io non avevo pensato. Lì ci vuole, secondo me, l'umiltà per cercare di guardare, di ascoltare queste cose, e poi si tratta anche di sapere valutare quelle da tenere e quelle invece evidentemente da non conservare. Però è una grande opportunità quella che viene raccontata. Poi dopo si tratta di capire che cosa merita un 30 secondi di un post, e che cosa magari può essere utile a raccontare ancora in modo più diffuso per chi ha ancora la passione e il tempo per mettersi a leggere con più tranquillità.
1: Allora Daniele, che dire, insomma, auguri per questo bel traguardo, e parafrasando un modo di dire, insomma, 500 di questi numeri, questo
2: sì.
7: Adesso mi metto a fare i calcoli di quando sarà il numero 1000, poi ve lo comunico.
1: Grazie mille a Daniele Menarini, direttore del magazine Correre, a presto.
7: Grazie ragazzi.
1: E a questo punto, tanto per cambiare, chiudiamo anche oggi la puntata rispondendo alle domande dei nostri ascoltatori in tema di corsa e allenamento, per cui per le risposte è con noi il coach Fabio Vedana. Ciao coach.
8: Ciao Silvio, ciao Ivana e buona giornata a tutti.
1: Domande, ricordiamo che ci potete sempre scrivere alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375-7269-212, come ha fatto Amélie, a 67 anni, e dice: sono alta 1,72 e peso 54 kg. E poi aggiunge Ivana:
2: cammino molto, per andare al lavoro percorro più volte alla settimana tra i 6 e i 12 km a passo sostenuto. Nel weekend arrivo anche a 16 km e una volta all'anno faccio una camminata da 32 km. Uso sempre scarpe da running. Recentemente sono emersi alcuni segni di calcificazione nei punti in cui tendini e muscoli si inseriscono sull'osso, soprattutto nella zona delle anche del tendine d'Achille sinistro. Inoltre è stato evidenziato un aspetto tipo CAM delle teste femorali, cioè una conformazione dell'anca che può favorire attriti articolari durante il movimento. Al momento però non ho dolori. Da una parte ho paura che continuare a correre con queste distanze possa peggiorare la situazione, dall'altra mi dispiacerebbe rinunciare a un'attività che mi fa stare bene. Secondo voi sto chiedendo troppo le articolazioni oppure posso continuare?
1: Fabio, una domanda bella tecnica oggi.
8: Allora, innanzitutto grazie a Meli di averci scritto, una domanda così interessante, e complimenti anche per la tua passione per il cammino. E con il peso che ha, ci dice che è 1,72 e 54 kg, quindi non è sovrappeso, è normo peso. L'attività fisica e il cammino, l'attività di endurance, sono perfetti per la sua età e per l'essere umano in generale. Quindi persevera ancora nel cammino. L'unica considerazione che possiamo fare è avere da parte di un esperto ortopedico o fisiatra che conosca bene l'attività fisica per il benessere, e quindi chiedere a lui se la patologia che le è stata diagnosticata può essere da impedimento per fare appunto delle camminate continue e abbastanza lunghe, come ci ha scritto la nostra ascoltatrice. Ricordiamo poi sempre che il genere umano è fatto per camminare, e quindi il cammino è proprio intimo di ogni persona ed è l'elisir per star bene e per il benessere. Quindi, se non c'è una prescrizione medica contro ed è veramente rara che ci sia, consigliamo di continuare la sua pratica e di svolgerla sempre con passione, come ci ha testimoniato con la sua domanda.
1: Perfetto Fabio, grazie mille.
8: Grazie Silvio, grazie Ivana e buon allenamento e buona giornata a tutti.
1: E anche per questa settimana siamo arrivati in fondo, per cui grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Martin Garramone in regia. Ora Lina GR24, noi con Personal Best torniamo tra 7 giorni.
2: Buona giornata.

0: Adoro saltare da una pecca all'altra.
1: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
2: Spedisco 1000 pack una alla volta.
1: Io do la password delle caselle a tutti.
3: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
4: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
5: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
4: Ma tutto tutto?
5: Tutto tutto.
4: Ma chi? Ma come?
5: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
6: Passa Intred.
7: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
6: Passa Intred.
7: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
6: Connessi sempre.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su pegaso.it e scopri l'offerta.
13: Abbiamo visto l'incendio.
14: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
15: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
16: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
17: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
18: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
19: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
20: contabilizzare le fatture? Fatto.
21: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
22: Impianto fotovoltaico sui capannoni industriali.
23: Sempre più aziende scelgono di installare un impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici, soprattutto in un momento in cui il prezzo dell'energia incide in modo sempre più rilevante sui costi produttivi. Ma come possono essere sicure che il tetto del loro capannone sia idoneo all'installazione? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
24: Non tutti lo sanno, ma dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico, fare la manutenzione al tetto diventa molto difficile e spesso le infiltrazioni si presentano poco dopo. Con il metodo Elysium Regenera progettiamo e realizziamo sistemi di copertura che, come prima caratteristica, hanno quella di durare più dell'impianto fotovoltaico. Con i nostri sistemi innovativi siamo in grado di realizzare un impianto efficiente e performante su una copertura duratura e progettata anche nel rispetto delle nuove normative in tema di prevenzione incendi.
23: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
25: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
26: Come ti fai venire qualche idea? Devo far sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
25: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
26: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
25: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
26: Sì, ma dopo gli ospiti li trova la redazione. C'è
25: sì,
26: Elisabetta
25: ma poi
26: Busconi.
25: Li intervisto io.
26: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione di Grazia, cosa fai?
25: In effetti non lo so.
26: Di almeno quando vai in onda il programma.
25: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
0: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
1: Sono le 6:59.
2: GR 24, il sole 24 ore.

0: In vigore la quinta proroga del taglio alle accise sui carburanti, ma si riduce lo sconto per il gasolio. Forse uno scambio di persona dietro all'omicidio di un 22enne in una stazione di Milano a fine maggio. Nuovo appello del Papa per la pace e ai giovani dice: siate umani e cercate la giustizia davanti all'indifferenza del mondo. In Formula 1 Kimi Antonelli strappa la pole anche a Monte Carlo, la russa Andreeva vince Roland Garros a 19 anni, oggi attesa per Cobolli che sfida Zverev. Buona domenica da Rosanna Magnano e dalla redazione. Con i prezzi del petrolio che si mantengono vicino ai 90 dollari al barile, il governo italiano sceglie di proseguire con il taglio delle accise sui carburanti.
1: È in vigore da oggi l'ultima proroga dello sconto accise sui carburanti introdotto dal governo il 19 marzo dopo la crisi di Hormuz, nella misura iniziale di 25 centesimi e poi progressivamente ridotto. Il decreto ieri in Gazzetta conferma 6 centesimi lo sconto per la benzina e dimezza da 12 a 6 lo sconto sul gasolio. La proroga è fino al 3 luglio, finanziata dai maggiori incassi IVA di maggio per 149 milioni di euro. Agli ultimi prezzi medi rilevati dal Mimit, la benzina resterà a 1,921 euro, mentre il gasolio salirà poco sopra i 2 euro. In tutto gli sconti accise sono costati circa 1,8 miliardi di euro, coperti in parte dai maggiori incassi IVA e in parte con tagli ad altre poste di bilancio, compresi fondi per il trasporto pubblico locale. Da luglio il governo sta studiando misure più mirate, che probabilmente non potranno essere finanziate con la flessibilità per l'energia in fase di definizione al Consiglio europeo, destinata questa a investimenti per energia rinnovabile. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ad Amendolara Marina, in Calabria, la manifestazione per la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro organizzata dalla CGIL, dopo l'omicidio di 4 braccianti avvenuto lunedì. I manifestanti hanno chiesto al governo maggiore impegno contro lo sfruttamento del lavoro e il caporalato. Il segretario della CGIL, Maurizio Landini.
2: Dove vanno a fare le ispezioni? Io vedo i dati. Nelle ispezioni, quei pochi ispettori, perché uno dei problemi è che ci sono pochi ispettori, ci sono poche persone. Sa, i dati sono pubblicati. Se nelle ispezioni fatte viene fuori che il 60% delle ispezioni trova delle irregolarità, vuol dire che siamo di fronte a un problema vero.
0: Oltre alle bandiere del sindacato, era presente anche il campo largo, circa 3.000 i partecipanti. Veniamo alle parole del presidente di Confindustria Orsini, ieri all'Assemblea dei Giovani Industriali.
3: Confindustria non è schierata e a tutti i partiti politici chiede coraggio. Il presidente degli industriali, Emanuele Orsini, difende l'autonomia dell'associazione chiudendo il convegno dei giovani imprenditori a Rapallo. Su molti temi Confindustria è allineata con Banca Italia e il Quirinale, ma osserva Orsini, c'è chi dice che siamo schierati.
4: La giacca noi non ce la tira nessuno, perché noi continueremo a dire le cose che servono per l'industria e lo continueremo a fare con forza.
3: Nei 500 giorni che ci separano dalle elezioni politiche, Confindustria, dice Orsini, continuerà a fare quello che ha sempre fatto, ossia sostenere progetti e scelte che servono al paese, all'industria, alle famiglie.
4: Dire le cose che funzionano, che non funzionano, essere propositivo, che è quello che sa fare, parlare con tutti i partiti per cercare di fargli capire che comunque io credo che se vogliamo tutti bene, voglio dire, a questo paese, vogliamo il benessere di questo paese, dobbiamo ottenere solo un risultato, di farlo funzionare.
3: Ci sono alcune grandi questioni, sottolinea Orsini, sulle quali è assolutamente assurdo dividersi, a cominciare dall'energia e il ritorno al nucleare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
0: La cronaca dall'Italia: emergono nuovi agghiaccianti dettagli sull'omicidio di un 22enne nella stazione Certosa 12 giorni fa a Milano. Potrebbe essersi trattato di uno scambio di persona.
5: La stupidità della violenza può colpire anche per uno scambio di persona. Questo emerge al momento dalla ricostruzione di quanto ha portato alla morte di un 22enne alla stazione di Milano Certosa, da tempo indicata come ritrovo di gruppi di Maranza e Latinos. Gli aggressori si sarebbero accaniti in 17 contro di lui, pensando fosse legato a una gang rivale che aveva avuto la meglio in uno scontro con gli indagati appartenenti a un'altra gang, poi riunitisi per trovare i rivali. Nella serata del 26 maggio, la lite con il giovane di famiglia ecuadoregna in compagnia del fratello, del padre e di un amico, più tardi l'agguato, dalle minacce al lancio di sassi, bottiglie e coltelli, con il 22enne in fuga che cade e viene aggredito dal branco e accoltellato una trentina di volte. Quindi sarebbe stato trascinato e scaraventato in una intercapedine tra binari e cinta della stazione. Poco dopo il ritrovamento, la morte in ospedale. Fermato un 19enne di origini peruviane e iscritti nel registro degli indagati altri 7 ragazzi sudamericani, tra loro un trapper e il destinatario di un secondo provvedimento di fermo, attualmente ricercato. Per altri 9 giovani è in corso l'identificazione. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: 3 persone sono morte nel crollo di una palazzina di 2 piani avvenuto all'alba di ieri a Porto Sant'Elpidio nelle Marche, probabilmente a causa di una fuga di gas. Le vittime sono un 47enne, una donna di 89 anni e il figlio di 60. Andiamo all'estero, prosegue oggi con la Santa Messa celebrata alle 10 a Madrid il viaggio apostolico del Papa in Spagna, che durerà fino al 12 giugno. La prima giornata è culminata ieri nella veglia serale davanti a

0: Ministro britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron incontrano oggi a Londra il presidente ucraino Zelensky. La riunione arriva dopo il rifiuto di Putin ad un faccia a faccia con Zelensky e in un momento in cui gli Stati Uniti appaiono meno presenti sulla scena. L'incontro è letto come il tentativo europeo di tornare ad essere soggetto politico in questa guerra, riuscendo ad avere una voce forte nella negoziazione per la pace. Macron ha ribadito che Ucraina e Russia devono costruire un cessate il fuoco e un piano di pace, ma gli europei possono aiutare a renderlo possibile. Mentre Zelensky chiede siano proprio Londra, Parigi e Berlino gli interlocutori del negoziato, in un momento però molto delicato. Gli attacchi ucraini alla città di San Pietroburgo mettono in luce il fatto che la guerra non solo stia uscendo dai confini nei quali era rimasta in questi 4 anni, ma anche che Putin si starebbe indebolendo, convinzione europea sulla quale Macron, Merz e Starmer hanno deciso di imprimere una nuova accelerazione. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24. 4 ore.
1: Non si sblocca nemmeno la trattativa tra Washington e Teheran. Le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto 2 droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Sono 16 le vittime dei bombardamenti israeliani di ieri sul Libano meridionale, quasi 3.600 le persone uccise dal 2 marzo. Secondo un'inchiesta del New York Times, le forze di Tel Aviv avrebbero utilizzato il fosforo bianco sopra aree densamente popolate. Molte le condanne dell'attacco a un convoglio dell'esercito libanese in cui sono rimasti uccisi 3 militari. Ancora raid anche sulla striscia, almeno 8 palestinesi morti a Gaza City. Oggi tennis, Formula 1 e MotoGP in primo piano nella Domenica dello Sport.
2: Tutti gli occhi puntati sul centrale di Parigi. Ore 15, Flavio Cobolli prova a scrivere una pagina di storia. Sfida Alexander Zverev nella finale del Roland Garros, entrambi a caccia della prima volta in un torneo dello Slam. 3-1 per il tedesco i precedenti, ma la vittoria del romano è di pochi mesi fa, proprio sulla terra rossa. Ieri il titolo femminile è andato alla russa Mirra Andreeva. La finale di Parigi è il clou di una domenica ricca di sport. Si comincia alle 14 a Budapest con la MotoGP. Ieri Marc Marquez ha dominato la sprint race staccando a Costa e Bezzecchi, che ha portato a 20 punti di vantaggio su Martin nella classifica mondiale. Marquez scatta dalla pole nella gara lunga. Alle 15 a Monte Carlo ecco la Formula 1. Kimi Antonelli ha firmato una pole fantastica ieri, il più giovane di sempre nel Principato, beffando Verstappen, Hamilton e Leclerc. Ferrari in seconda fila, non senza qualche motivo di delusione, soprattutto per il monegasco. All'ora di cena invece si chiude la stagione della nazionale di calcio. Alle 20:45 a Eraklion sull'isola di Creta l'amichevole con la Grecia. Una trappola per i ragazzi di Silvio Baldini che devono vincere per preservare il ranking in vista dei futuri sorteggi. E per chiudere il basket sarà Milano-Venezia la finale scudetto, gara 1 giovedì al Forum. Ieri sera i veneti hanno chiuso la serie con Bologna vincendo 90-83. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: GR24 termina qui, edizione curata da Enrico Pagliarini e Rosanna Magnano, che l'ha anche condotta. In regia Carlo Salvatore, grazie per l'ascolto. Le notizie tornano alle 7:59.
3: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
4: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
5: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
4: Ormesani.com.
6: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero.

0: Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
1: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Cantante, polistrumentista, arrangiatrice e direttrice d'orchestra. Torna con il nuovo album Vocalia, Carolina Bubbico.
2: È un disco, diciamo, tendenzialmente molto solitario in realtà, perché appunto forse è il disco più solitario della mia vita, però ecco, la cosa particolare è che è molto solitario dal punto di vista della composizione e della produzione, ma dal punto di vista della scrittura invece il più collettivo di tutti, il contrasto di questo disco, perché io sono sempre stata cantautrice, ovvero appunto scrittrice sia della parte musicale che della parte testuale, invece questa volta ho voluto collaborare tantissimo, l'ho fatto come mai prima, coinvolgendo un sacco di autrici, di autori, insomma, italiani e non, e questa cosa chiaramente ha reso questo disco ancora più ricco. La parte familiare che c'è in questo disco è mio fratello, perché con lui l'abbiamo prodotto, poi è la prima volta in realtà che ho firmato con un'etichetta che non è quella di famiglia con la quale ho lavorato sempre, invece ho firmato con Ground Up Music, che è un'etichetta importantissima americana, l'etichetta di Michael League, degli Snarky Puppy, quindi una grande opportunità per me per aprirmi nuovi orizzonti, ecco.

0: svegliata ora.
1: È un album in cui racconti della potenza della terra, della potenza del femminile, ma anche di cose molto personali, di riflessioni molto personali. Quindi vai da Carolina all'universo e ritorno.
2: È un disco corale, è un disco dove la voce è protagonista, infatti si chiama Vocalia, non a caso ho cercato un nome che potesse, diciamo, rievocare fortemente la scelta timbrica che ho fatto, molto forte, molto significativa per me, diciamo la voce come suono veramente ancestrale dalla quale proviene tutto, che esprime tutto senza inganno, ed è uno strumento potente non solo dal punto di vista emotivo ma per me anche dal punto di vista, diciamo, musicale squisitamente. Quindi è un'orchestra di voci Vocalia che raccontano storie, diciamo riflessioni, esatto, che riflettono quelle che sono le mie indagini personali all'insegna dell'evoluzione. Quindi parla di rinascita, parla di fioritura, parla di primavere che possono arrivare, poi voglio dire, ci sono tanti inni in un certo senso sì alla femminilità, a dei momenti storici, voglio dire, non che hanno segnato le nostre strade, però fondamentalmente è un disco molto intimo che vuole richiamare, che vuole incoraggiare sia me stessa che chi vuole ascoltare questo messaggio, in tutto senso.
1: Mi piace molto il tuo spaziare tra la musica popolare pure ricercata, ma anche il pop più pop, che è quello che ti porta ad esempio sul palco del Festival di Sanremo con i vestiti da sera a fare il direttore d'orchestra. Quindi che impressione ti fa essere tutte queste cose?
2: Cerco di mettere ordine, perché in maniera molto spontanea è accaduto questo nella mia carriera, di assumere ruoli diversi. Sicuramente, vabbè, le esperienze sanremesi mi lasciano tanto, perché sono molto prestigiose come ruoli, però tendenzialmente poi io appunto mi sento molto una performer della musica. Infatti il mio modo di dirigere è un po' straripa, perché diciamo io la canto dentro la musica che scrivo, quindi questa cosa poi mi porta a capire che, diciamo, il palco scenico è il luogo, l'habitat che mi rende più felice semplicemente.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Carolina Bubbico. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. In primo piano.
1: Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, prima domenica di giugno. Il Sole 24 Ore, come sempre la domenica, ha un tema di ampio respiro che analizza, torna sul tema delle pagelle di affidabilità fiscale con questo titolo: partite IVA su redditi e affidabilità fiscale aumenta la distanza tra nord e sud. Sono due pagine, la 2 e la 3, con tante mappe, tanti schemi che spiegano appunto quali siano le distanze tra le zone del nostro paese, tra regione e regione. Nel mezzogiorno la quota di contributi con questo indice sotto l'8 scende dell'1,7%, nel nord-est del 2,1% e nel centro del 2,2%. In Trentino Alto Adige in media dichiarato più del doppio che in Calabria. E poi vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera una foto rielaborata che vede i protagonisti dell'attuale fase del risico bancario, che sono Giuseppe Castagna del Banco BPM, Philippe Donet di Generali, Philippe Brassat di Crédit Agricole, Leonardo Maria Del Vecchio di Delfin, Andrea Orcel Unicredit e Luigi Lovaglio Monte dei Paschi di Siena. E a questo risico bancario dedica un lungo articolo il nostro direttore, del Sole 24 Ore, di Radiocor e dei GR di Radio 24, intitolato Rischio Italia nelle partite bancarie. Fabio Tamburini ha scritto tanti libri dedicati a grandi personaggi del mondo bancario, uno molto interessante quello su Enrico Cuccia, ma è appunto in grado appunto di tracciare questo quadro e anche intrecciando l'abbiamo detto, il risico di questo momento con quello del passato. Vi leggo le righe che trovate in prima pagina e poi tutto l'articolo è a pagina 6. 30 anni fa il sistema bancario italiano era molto frammentato, gestito spesso secondo logiche poco imprenditoriali, con una presenza prevalente di fondazioni in buona parte dei casi troppo vicine al mondo della politica. Poi la legge Amato, nel 1990, ha messo la parola fine, o quasi, al rapporto fondazioni-banche e pochi anni dopo, nel 1994, il testo unico bancario ne ha sancito la trasformazione in imprese. Così è cominciato il grande cambiamento che attraverso privatizzazioni, spiegazioni e qualche pesante crisi bancaria ha permesso di guadagnare in efficienza passando da foresta pietrificata, la famosa definizione di Giuliano Amato, a settore più efficiente di molti altri in Europa, il settore bancario per l'appunto. E trovate, come vi dicevo, tutto l'articolo a pagina 6. Vi leggo l'ultima parte. C'è, come sapete, una delle ultimissime vicende, quella legata alla MPS. Su questa vicenda pende anche un'inchiesta e quindi conclude Fabio Tamburini. In prima battuta l'inchiesta sembrava destinata a non incidere più di tanto, in quanto ormai i giochi erano fatti con la vittoria di Caltagirone e Delfin, sempre per il controllo di MPS. Sta andando in altro modo. Delfin all'ultima assemblea di MPS ha votato diversamente da Caltagirone e la conseguenza è stata il clamoroso ritorno del licenziato Lovaglio come amministratore delegato in asse con il presidente di Mediobanca Vittorio Grilli. Ora il livello di attenzione è tornato alto e l'attesa è di nuovi colpi di scena, come conferma il lungo interrogatorio in qualità di testimone del banchiere Alberto Nagel, l'ex amministratore delegato di Mediobanca, che fino all'ultimo ha tentato di opporsi a Caltagirone. E vedremo appunto gli sviluppi delle prossime settimane su questo risico bancario. Corriere della Sera apre su quello che sta succedendo o potrebbe succedere per lo scenario di guerra in Ucraina. Ricordiamo febbraio 2022, invasione da parte della Russia dell'Ucraina, la sfida di Zelensky a Putin, droni ucraini su San Pietroburgo e poi siccome tutta prima la guerra in Ucraina e ora quella in Medio Oriente ha inciso sui costi dell'energia, c'è anche un accenno subito nel sommario del Corriere della Sera al fatto che il taglio delle accise per benzina e gasolio è stato prorogato. A centropagina una foto di Max Pezzali che fa riferimento a una intervista firmata Aldo Cazzullo, Andrea Lanfranchi, pagina 22-23, intitolata «Io un ragazzo inadeguato nonostante il successo». La Repubblica, titolo molto simile a quello del Corriere, «Ucraina, Trump si sfila, l'Europa con Zelensky». Due le foto di sportivi in prima pagina, una è quella di Kimi Antonelli e l'altra di Cobolli, perché oggi appunto c'è il Gran Premio di Monaco e poi c'è la finale del Roland Garros e vedremo appunto se il tennista italiano avrà la meglio su Zverev. Monte Carlo e Parigi, le sfide dei giovani leoni. Richiamati in prima pagina una notizia che ha solo la Repubblica, con un articolo di Concita Sannino, indagine su senatore di Forza Italia, l'accusa è violenza sessuale. E poi la vedremo perché c'è anche un'intervista a questo senatore, e poi giudicherete voi, ma abbastanza impressionante le risposte che dà. La stampa, NATO e volenterosi sono incarnati come avete sentito nel GR, dal vertice che ci sarà oggi tra Keir Starmer, premier britannico, Friedrich Merz, cancelliere tedesco, e Emmanuel Macron, presidente francese. E poi la stampa mette subito in evidenza quest'altro dato che invece riguarda l'altro scenario di guerra, quello del Medio Oriente: accusa americana, la Casa Bianca spiata dal Mossad, i servizi segreti israeliani. E poi un accenno anche alle parole del Papa, fortissime, pronunciate ieri, in Iran è una guerra ingiusta. Siccome oggi c'è la finale maschile, ma ieri c'è stata quella femminile del Roland Garros, questa bellissima foto di Mirra Andreeva, che ha vinto al Roland Garros a solo 19 anni e si è fatta fotografare con la coppa in mano e il suo maltesino nell'altra, il suo cane maltese, quindi questo cagnetto bianco piccolo delizioso. Oggi la finale Cobolli-Zverev. Tra l'altro vi segnalo questa cosa, che a Roland Garros ho saputo, siccome sono molti i tennisti che hanno dei cani e vanno e li portano con sé, perché se il percorso al Roland Garros è lungo, sono appunto tanti giorni di trasferta, e per la prima volta a Parigi è stato organizzato una sorta di asilo per appunto i cani dei tennisti. Il giorno, il Papa, due punti, Iran, guerra non giusta, quindi il titolo è proprio sulle parole del Papa in Spagna. Kiev, Meloni diserta al summit. La notizia impressionante che il giorno approfondisce poi alle pagine 12 e 13 è la soluzione di Elvo Zornitta, che oggi ha 69 anni, è un ingegnere di Azzano Decimo, vicino a Pordenone, e sospettato per 22 anni, indagato e archiviato due volte, non era lui una bomber. Le carte, dopo 32 anni di indagini, dicono che non è lui una bomber, il bombarolo che tra il 1994 e il 2006 ha seminato il terrore nel Nord-Est. Cercavano un colpevole, è stato devastante, tutto ciò mi ha causato problemi di salute, ora dimenticatemi. E come vi dicevo, le due pagine, anche alcuni numeri che danno l'idea di questi 22 anni sospetti: 1 miliardo la cifra spesa dallo Stato in risarcimenti e indennizi dal 1991 al 2025 per errori giudiziari, 32.484 le vittime di ingiusta detenzione e di errori sempre dal 1991 al 31 ottobre 2025. 235,82 euro è l'indennizzo per un giorno in custodia cautelare in carcere, quando poi si dimostri che non era lecita. 516.000 euro il limite massimo dell'indennizzo per ingiusta detenzione previsto dall'ordinamento italiano. Avvenire, come potete immaginare, titola sulle parole del Papa: dialogo, non scontri. Leone XIV ha iniziato il suo viaggio in Spagna elogiando il processo di Unione Europea come un dono. Il Papa a Madrid invita a rifuggire dagli approcci identitari che creano nemici e chiede nuove trattative per Libano e Ucraina. La guerra in Iran non è giusta, questo il virgolettato. A centropagina una notizia che viene dal Mozambico: assassinato vescovo in Mozambico, è stata un'esecuzione, si chiamava Osorio Citora Afonso, è stato colpito nella sua residenza. E poi il tema della riduzione delle accise, prorogato anche lo sconto sul gasolio ma dimezzato, perché appunto il taglio sulla benzina è doppio rispetto a quello sul gasolio. Il Messaggero: benzina sconto fino al 3 luglio, sesto intervento del governo, taglio delle accise di 5 centesimi più IVA su tutti i carburanti. A centropagina una foto di Cobolli con Adriano Panatta, Flavio Cobolli con Adriano Panatta. Adriano tifa Cobolli, prenditi Parigi. E ultima prima pagina, poi ci lasciamo per un aggiornamento sul meteo, quella del Giornale. A centropagina una foto della sindaca di Genova Silvia Salis, e vedremo che c'è anche su altri giornali diciamo schierati più conservatori, perché si è saputo che chiede prima dare il via libera alla partecipazione alle conferenze stampa, il suo staff chiede quali domande verranno poste. Diteci prima le domande, lo stile Salis con la stampa. E anche qui il tema dello sconto sulle accise, sconti sui carburanti, 5 centesimi per diesel e benzina. E con questo, come vi dicevo, ci lasciamo qualche minuto.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
5: Ciao, sono Tabata.
6: Io Matteo.
7: E io Mirko.
5: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
7: Cosa fate qui, dottore?
8: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
7: Perché lo fate?
8: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
5: Grazie.
7: Ora lo andiamo.
5: In un altro centro la nostra famiglia.
9: Ce ne sono 28 in Italia.
10: Per il tuo 5 per 1000 scegli La Nostra Famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
15: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
0: Tempo in diretta.
17: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 7 giugno. Pressione in ulteriore aumento sull'Italia. Cielo poco nuvoloso da nord a sud dal mattino fino a sera. Annuvolamenti pomeridiani solo sui rilievi alpini, con possibili piogge specie sui settori centro-orientali, ma in esaurimento entro le ore serali. Temperature in lieve aumento ovunque. Scarica l'app de ilmeteo.it.
6: Passa Intred.
18: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
6: Passa Intred.
18: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
6: Connessi sempre.
19: E dove andate quest'estate?
20: In Trentino, con i bambini.
19: Ah, vi piace camminare?
20: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
21: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
5: In collaborazione con
6: Accenture. Insieme per reinventare.
7: In primo piano.
8: Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-6666, grazie a Susi che mi indica che la cagnetta, la maltesina in braccio alla campionessa che ha vinto ieri al Roland Garros non è sua, come ho detto io erroneamente, ma è della sua allenatrice. E poi grazie anche a Carlo Salvatore che dalla regia mi ha spiegato meglio questa vicenda della nursery barra asilo per i cani dei giocatori del Roland Garros, perché praticamente ne hanno, una volta era forse raro che o avessero dei cani o se li portassero ai tornei, e invece ormai lo fanno tutti e diventa complicato se stanno nello stesso hotel, immagino, nello stesso residence. E poi mi segnala anche, questa è una cosa stupenda, che Zverev, che oggi sfiderà Cobolli in finale, ha invece un bassotto arlecchino che deve essere bellissimo. Andrò sicuramente a cercare una fotografia. E con questo guardiamo le prime pagine che ancora ci mancano, quella di domani. Da una parte due titoli, come sempre due titoli forti. Uno riguarda Donald Trump, Mad King, cioè il re pazzo, si fa monarca il Papa in Iran, guerra illegittima. La foto è quella di cui abbiamo parlato anche venerdì in Affetto Mondo, all'interno di Affetto Giorno con Alessio Maurizi, Trump con questa cravatta gialla e durante un incontro alla Casa Bianca in cui si è addormentato più volte. Continuano i dubbi sulla salute mentale e fisica di Donald Trump, perché il giorno dopo ha partecipato, questo non lo trovate sui giornali americani, sui giornali italiani, ma lo trovate ovunque online, ha partecipato a un incontro con rappresentanti degli agricoltori del Wisconsin, e il Wisconsin è uno degli stati in cui Trump ha vinto con la maggiore percentuale. È uno stato dove gli agricoltori sono ancora molti, sono molto in difficoltà, non sono bastati i credo 13 miliardi di aiuti che Donald Trump aveva dato prima di essere eletto, e quella, la cosa strana che ha alimentato ulteriormente i dubbi sulla salute di Donald Trump è che doveva essere una sorta di comizio, e invece Donald Trump si è seduto a un tavolo e appunto ha parlato con i rappresentanti degli agricoltori del Wisconsin, uno stato del famoso Midwest. L'altro titolo è dedicato a Nicole Minetti, alla vicenda di Nicole Minetti, perché l'ultimo atto di questa vicenda è che, sapete, Sergio Mattarella concede la grazia, il Fatto Quotidiano rivela di questa grazia, inizia a indagare con il suo giornalista Thomas Mackinson, tra le testimonianze raccolte da Thomas Mackinson, quella con una ex massaggiatrice che dice dichiara al Fatto che nella villa, nel club gestito da Nicole Minetti e dal suo compagno Cipriani c'erano dei festini. Poi a metà maggio si reca in procura in Uruguay e dà una dichiarazione giurata in cui dice che non è vero, quei festini non ci sono. Questa dichiarazione fa parte del carteggio con la quale la procura di Milano ha confermato le ragioni per la grazia, e poi anche il presidente Mattarella. Ve la riassumo così perché è una vicenda che non credo poi finirà qui. In ogni caso, domani Minetti, ultimo atto, la testimone ha ritrattato sui festini. E a proposito di ritrattazioni, come potete immaginare, il Fatto Quotidiano aggiorna su questo, anzi dedica a questi aggiornamenti le pagine 2 e 3 di oggi, e questo titolo in prima pagina: provano a far ritrattare Graziella, ma il Fatto ha registrato tutto. E come vi dicevo, pagina 2, inviato a Punta dell'Est Antonio Massari in Uruguay, Graziella al tifo per il dietrofront, ma il Fatto ha registrato tutto. A centropagina però un'altra inchiesta, il GIP delle stragi, indizi significativi su Dell'Utri. L'archiviazione delle accuse, è arrivata questa settimana, delle accuse a Marcello Dell'Utri, a Silvio Berlusconi, per essere stati i mandanti di alcune stragi. Ora il GIP delle stragi appunto delude i Berlusconi e le destre, si indaga ancora. Libero, a centropagina, come vi dicevo, anche Libero come il giornale ha una foto di Silvia Salis, la reginetta Dem perde la testa. Silvia Salis, aspirante anti-Meloni, risponde solo a domande consegnate 3 giorni prima e su quello che dice lei, se lo facesse Giorgia. E anche qui la notizia è questa possibilità che il Mossad, servizi segreti di Israele, stiano spiando i vertici americani. Il Manifesto è l'unico giornale a dare l'apertura alla manifestazione che c'è stata ieri per segnalare il caporalato dopo la morte dei 4 cittadini, dei 4 migranti di origine pakistana. Che sono stati, come sapete, chiusi in una macchina da due connazionali, e alla macchina è poi stato dato fuoco. Il costo delle fragole: hanno viaggiato anche 20 ore per portare la rabbia e lo sgomento e dopo l'uccisione dei braccianti arsi vivi, perché non volevano essere trattati da schiavi ma da lavoratori. In più di 5.000 hanno raggiunto Amendolara per il corteo della CGIL, sfilano anche i leader del campo largo, resta assente il governo. Oggi, tra l'altro, e Manifesto lo mette in prima pagina, la notizia la trovate anche su altri giornali, ma nascosta qua e là, oggi e domani si va al voto per i ballottaggi per le elezioni che si sono tenute 2 settimane fa. Città al voto, la sinistra alle prese con i ballottaggi. La Verità anche La Verità in prima pagina una foto di Silvia Salis, ecco perché la Salis ha quasi sempre la risposta giusta, chiede prima le domande. E poi subito sotto però un aggiornamento su un fatto di cronaca avvenuto nel Regno Unito: gli inglesi sottomessi all'Islam danno dei mafiosi agli italiani, si mettono insieme tante cose, nel senso che il Telegraph, giornale conservatore britannico per il quale ha lavorato anche Boris Johnson prima di candidarsi a sindaco di Londra e poi a premier e capo del partito laburista, ha detto che la Sicilia è sostanzialmente nelle mani della mafia, quindi per questo danno dei mafiosi agli italiani. Ma poi c'è l'altra vicenda di qualche giorno fa di un bianco ucciso da un Sikh, un giovane ragazzo bianco. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, perché una delle tante conseguenze della crisi nel Golfo, ricordiamo il 28 febbraio, sabato 28 febbraio, sono iniziati i bombardamenti americani sull'Iran, ma poi c'è il fronte libanese. Il conflitto nel Golfo spinge in alto i tassi di default delle imprese. Giovanna Mancini prende i dati dell'osservatorio CRIF e così certifica che se Hormuz riaprirà entro l'estate è previsto un aumento del rischio al 3,7% a fine anno. Nello scenario più pessimista si sale al 4,4%. Nella stessa pagina Sara Monaci, a proposito di caporalato, aggiorna sull'inchiesta che è stata aperta a Milano sul caporalato all'interno del cantiere per la costruzione del nuovo consolato americano. Primi risarcimenti agli operai. L'inchiesta si allarga, fermato per pericolo di fuga l'indiano definito cane da guardia del cantiere. E poi dicevamo la vittoria di ieri di Mirra Andreeva al Roland Garros, la finale femminile, oggi ci sarà quella maschile. Nella pagina Sport 24 che esce alla domenica, ogni domenica sul Sole 24 Ore, lo slam sulla terra rossa supera i 400 milioni di incassi. Oggi Alexander Zverev e Flavio Cobolli si affrontano nella finale del Major, che incassa 140 milioni dalle TV, altrettanto da biglietteria e hospitality. Sulla pagina di viaggi, che è la prima delle tre pagine della sezione weekend della domenica, l'articolo principale è dedicato a Sonoma County, che è appunto una zona della California tra Lavanda, Jack London e Vigneti. Ha fatto questo bel viaggio Luca Bergamin nella regione amata dallo scrittore Jack London, nato 150 anni fa, alla scoperta di magioni d'epoca, vini d'autore, mercati e trekking fra alberi millenari. La pagina di Arredo Design, curata da Fabrizia Villa questa domenica, tutta dedicata al metallo, torna in primo piano tra innovazione e leggerezza. E quella invece di tecnologia apre con un articolo di Luca Tremolada, inviato a Taipei, a Taiwan: la sala macchine tech aspetta che l'AI rallenti la corsa. Questa fiera, che appunto alla quale è andato Luca Tremolada, che si chiama Computex, una delle tra le tante novità, l'intelligenza artificiale accelera la domanda di infrastrutture e potenza di calcolo, ma rende più difficile il mercato dell'elettronica. Vi segnalo, il Corriere della Sera è l'unico che fa questo approfondimento, ma ieri c'è stato anche l'intervento del premier albanese Edi Rama. Massimo Gaggi racconta la rivolta degli ambientalisti in Albania contro il resort di Ivanka Trump e del marito Jared Kushner. Un affare da 4 miliardi in una zona protetta. E il premier Rama, che ricordiamolo è di centrosinistra, ha detto: sono solo odiatori di Donald Trump, in quanto Jared Kushner è appunto il marito della primogenita, in realtà unica figlia femmina, di Donald Trump. Il tema è che questo è il più grande investimento mai fatto estero in Albania, come ha detto ieri Edi Rama. Ma il problema è anche che questi 4 miliardi vengono anche da finanziatori del Qatar, servirebbero per costruire alberghi e ville di lusso per oltre 10.000 turisti, e su Jared Kushner cominciano a esserci molti dubbi negli Stati Uniti per il fatto che ha fatto molti affari in Medio Oriente, ma è anche, come sapete, mediatore insieme a Witkoff per gli scenari medio orientali. Con questo ci lasciamo per un piccolo aggiornamento sulla viabilità.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
9: Strade in diretta.
10: Ben ritrovati, ancora una buona domenica. Si rallenta per un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra lo svincolo centro intermodale est e l'innesto con la 12 Genova-Rosignano in direzione Firenze. Andiamo sulla 8 Milano-Varese, vi ricordiamo che fino alle ore 5 del 24 giugno per lavori rimane chiuso lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
7: In primo piano.
8: A Ancora buongiorno e buona domenica. Devo una spiegazione a un'ascoltatrice molto attenta che dice: ma cosa si intende esattamente per risico? Risico, glielo dico così con particolare affetto, perché risico in realtà, das risico, è una parola tedesca che significa rischio. Poi negli anni, oltre a essere il famosissimo gioco in cui ci si sfida per controllare il mondo, è diventato un po' sinonimo, appunto in gergo economico-finanziario, di quando ci sono delle partite molto complesse all'interno di un settore. In questo caso il direttore Fabio Tamburini sulla prima pagina del Sole parlava di risico bancario, ma ripeto, può essere applicato a qualsiasi settore, ed è come una sorta appunto di gioco di potere su uno scacchiere in cui sono molti gli attori, un po' appunto come, se vogliamo, come succede quando si apre la plancia del risico, il gioco. Vi segnalo dal Corriere della Sera una interessantissima intervista di Monica Ricci Sargentini a Özgür Özel, che è il leader dell'opposizione, e che parla anche di Ekrem İmamoğlu, ex sindaco di Istanbul, che è stato arrestato. Stava per partecipare alle elezioni e tutti pensavano che le avrebbe vinte, con l'accusa di corruzione il 19 marzo dello scorso anno. Cara Europa, preoccupati, l'erosione della democrazia turca è un problema anche tuo. Questo è il messaggio di Özgür Özel, che è stato eletto nel 2023 leader appunto del CHP, il partito secolarista fondato da Kemal Atatürk, che è il fondatore della moderna Turchia. Vi segnalo, vi dicevo, poi passiamo alla domenica del Sole 24 Ore, l'articolo di Concita Sannino sulle accuse di violenza in un ufficio di un senatore di Forza Italia al Senato. Imprenditrice denuncia: la donna era stata invitata negli uffici del senatore per discutere di una fornitura di bottiglie di vino pregiate. Correttamente Concita Sannino ha anche sentito questo senatore, che si chiama Francesco Silvestro, senatore campano di Forza Italia. Sentite queste risposte. La signora sostiene che lei ebbe una condotta totalmente fuori asse, fece prima allusioni sul vino che fa perdere i freni inibitori, poi le avrebbe usato violenza. L'articolo è corredato da una foto di questo signore che risponde: quando mai? Non ci pensi? Poi modestamente, io sono un bel ragazzo. La signora è una signora normale. Uno può dire quello che vuole. Poi però le cose vanno provate, magari mi vuole storcere qualcosa. Ultima domanda, la signora sostiene invece che fu cercata da lei anche a sera quel giorno, ma non le rispose. Risponde il bel ragazzo Francesco Silvestri, fatevi voi un'opinione guardando questa foto. A me sembra un signore netto sovrappeso. Comunque questa è la mia opinione, ma è lui che la butta sul aspetto fisico, che è una cosa che mi manda ai pazzi, perché appunto la ragione per la quale le accuse sarebbero false è che lui è un bel ragazzo e la signora è normale. Quindi a questa domanda Francesco Silvestro risponde: ma no, non ricordo proprio. Comunque denunciasse, poi ci divertiamo. Sì, come ci divertiamo, proprio divertentissimo. Però su questo tema della bellezza femminile abbiamo noi donne tutte le nostre colpe, perché siamo le prime a giudicarci per l'aspetto fisico, e per questo vi cito la rubrica che esce ogni domenica sulle pagine del Corriere della Sera dedicate a Milano. Si chiama questa rubrica Attente a noi due. Sono dei brevi, sono circa 20 righe ciascuna, 20 righe scritte da Lina Sotis, 20 righe scritte da Michela Proietti, due donne bellissime entrambe. Entrambe si dedicano oggi alla bellezza delle donne, alle milanesi più belle, premiate. Allora, se siamo le prime, quello che a me la bellezza è una cosa stupenda da osservare, maschile e femminile, ma se diventa il metro per giudicare le persone, poi appunto si arriva al senatore di Forza Italia, che asserisce che delle accuse di molestie sessuali sono inattendibili, perché lui è un bel ragazzo e l'accusatrice è una, testuale parole sue, persona normale. Ok. E con questo passiamo alla domenica del Sole 24 Ore. Cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che si intitola Il modo di donare, e la citazione è questa: c'è chi regala a piene mani e nessuno gli è grato. Infatti il modo di donare vale più di ciò che si dona, scrive il cardinal Ravasi. Il bugiardo è una delle commedie più note del grande drammaturgo francese del 600 Pierre Corneille, commedia che influenzerà Molière e sarà imitata da Goldoni. Da essa abbiamo raccolto questa battuta destinata a illustrare un tema apparentemente marginale, in verità significativo. Nell'aiutare un'altra persona, ma potremmo allargare il discorso a tutte le azioni, non è decisivo solo l'atto, il dono, il gesto, l'intervento, rilevante anche la façon, come dice in francese lo scrittore, ossia la maniera, lo stile, la forma. E questo è un aspetto a cui poco si bada, soprattutto ai nostri giorni così sciatti e trasandati. Se infatti si dà un aiuto e lo si fa pesare, è inevitabile che esso perda una buona parte del suo merito. Se si fa capire che si attende in futuro un ricambio, la gratuità si dissolve. Se si offre un sostegno, ma lo si destina all'altro in modo sbrigativo, come un fastidio o un dovere da liquidare nel più breve tempo possibile, si umilia il destinatario facendogli capire di essere un impaccio sgradito. Ritorna quindi una dimensione che è insita a ogni persona fino a definirla, è appunto lo stile, il comportamento, l'atteggiamento nei confronti degli altri. Certo, ci può essere anche ipocrisia, tuttavia l'educazione, anche nel suo aspetto esteriore, è un valore che rende l'agire più efficace. Purtroppo però è una verità spesso ignorata, a partire dalla scuola. La copertina vera e propria è un bellissimo articolo di Paolo Galluzzi, ispirato al fatto che domani si svolgerà l'ambasciata d'Italia a Londra la presentazione della nuova versione della Leonardo Tech, la piattaforma online ideata e realizzata dal Museo Galileo di Firenze, dedicata appunto a Leonardo, e quindi il titolo Il Leonardo riunificato e i meriti del digitale. Sempre dalla domenica del Sole 24 Ore vi segnalo una recensione di Giorgio Vallortigara del libro scritto da Pier Giorgio Di Freddi, dedicato a Bertrand Russell, Cattivo maestro, logico, ateo, libertino e pacifista, pubblicato da Raffaello Cortina. E poi un'altra bella recensione, la firma Maria Luisa Colledani su un libro pubblicato da Meravigli, scritto da Claudio Colombo e Fabio Monti, Il secolo di San Siro in 100 date più una da ricordare. E poi a proposito del design vi segnalo un articolo, una recensione di una mostra, in questo caso lo firma Stefano Salis, che della domenica è responsabile, oltre che delle pagine dei commenti della Sole 24 Ore, una grammatica di colori e spirali, la poliedricità di Max Bill in mostra a Chiasso ne mette in risalto le qualità di designer, grafico e soprattutto di artista che concepiva le diverse modalità di espressione come un insieme. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie ancora a Carlo Salvatore in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto, una buona domenica da Giulia Crivelli.
11: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Passa Intred.
15: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
14: Passa Intred.
15: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
14: Connessi sempre.
16: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
17: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
18: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
19: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
20: Sì, è di là sul divano.
19: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
20: E che fa? È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
22: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
23: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
24: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
25: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
26: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione. È un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
28: Sono le 8.
29: GR 24, il Sole 24 Ore.

0: Caro Energia, quinta e ultima proroga del taglio alle accise sui carburanti, si riduce lo sconto per il gasolio. Amministrative, urne aperte per i ballottaggi in 12 regioni, in Sardegna si vota per il primo turno. Forse uno scambio di persona dietro l'omicidio del 22enne alla stazione Certosa di Milano a fine maggio. Formula 1, Antonelli strappa la pole anche a Monte Carlo. Tennis, a Roland Garros vince la 19enne russa Andreeva. Oggi la finale maschile, Cobolli-Zverev. Buongiorno dalla redazione, da Rosanna Magnano. Il caro energia resta una priorità per il governo, che decide di prorogare il taglio delle accise per altre 4 settimane. Sarà l'ultima proroga.
1: È in vigore da oggi l'ultima proroga dello sconto accise sui carburanti, introdotto dal governo il 19 marzo dopo la crisi di Hormuz, nella misura iniziale di 25 centesimi e poi progressivamente ridotto. Il decreto ieri in Gazzetta conferma 6 centesimi lo sconto per la benzina e dimezza da 12 a 6 lo sconto sul gasolio. La proroga è fino al 3 luglio, finanziata dai maggiori incassi IVA di maggio per 149 milioni di euro. Agli ultimi prezzi medi rilevati dal MIMIT, la benzina resterà a 1,921 euro, mentre il gasolio salirà poco sopra i 2 euro. In tutto gli sconti accise sono costati circa 1,8 miliardi di euro, coperti in parte dai maggiori incassi IVA e in parte con tagli ad altre poste di bilancio, compresi fondi per il trasporto pubblico locale. Da luglio il governo sta studiando misure più mirate, che probabilmente non potranno essere finanziate con la flessibilità per l'energia in fase di definizione al Consiglio europeo, destinata questa a investimenti per energia rinnovabile. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Di caro energia si è parlato anche a Rapallo, dove si è svolta l'assemblea dei giovani di Confindustria. L'energia è uno di quei temi su cui non possiamo dividerci, ha detto il numero uno di Viale dell'Astronomia, Orsini.
2: Confindustria non è schierata e a tutti i partiti politici chiede coraggio. Il presidente degli industriali, Emanuele Orsini, difende l'autonomia dell'associazione chiudendo il convegno dei giovani imprenditori a Rapallo. Su molti temi Confindustria è allineata con Banca Italia e il Quirinale, ma osserva Orsini, c'è chi dice che siamo schierati.
3: La giacca noi non ce la tira nessuno, perché noi continueremo a dire le cose che servono per l'industria e lo continueremo a fare con forza.
2: Nei 500 giorni che ci separano dalle elezioni politiche, Confindustria, dice Orsini, continuerà a fare quello che ha sempre fatto, ossia sostenere progetti e scelte che servono al paese, all'industria e alle famiglie.
3: Dire le cose che funzionano, che non funzionano, essere propositivo, che è quello che sa fare, parlare con tutti i partiti per cercare di fargli capire che comunque io credo che se vogliamo tutti bene, voglio dire, a questo paese, vogliamo il benessere di questo paese, dobbiamo ottenere solo un risultato, di farlo funzionare.
2: Ci sono alcune grandi questioni, sottolinea Orsini, sulle quali è assolutamente assurdo dividersi, a cominciare dall'energia e il ritorno al nucleare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
0: Urne aperte dalle 7 alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. La cronaca italiana, una ricostruzione a tratti spaventosa, quella su cui la Procura di Milano sta lavorando in merito all'omicidio di un 22enne nella stazione Certosa 12 giorni fa a Milano. Potrebbe essersi trattato di uno scambio di persona.
4: La stupidità della violenza può colpire anche per uno scambio di persona. Questo emerge al momento dalla ricostruzione di quanto ha portato alla morte di un 22enne alla stazione di Milano Certosa, da tempo indicata come ritrovo di gruppi di Maranza e Latinos. Gli aggressori si sarebbero accaniti in 17 contro di lui, pensando fosse legato a una gang rivale che aveva avuto la meglio in uno scontro con gli indagati appartenenti a un'altra gang, poi riunitisi per trovare i rivali. Nella serata del 26 maggio la lite con il giovane di famiglia ecuadoregna in compagnia del fratello, del padre e di un amico, più tardi l'agguato, dalle minacce al lancio di sassi, bottiglie e coltelli, con il 22enne in fuga che cade e viene aggredito dal branco e accoltellato una trentina di volte. Quindi sarebbe stato trascinato e scaraventato in una intercapedine tra binari e cinta della stazione. Poco dopo il ritrovamento, la morte in ospedale. Fermato un 19enne di origini peruviane e iscritti nel registro degli indagati, altri altri 7 ragazzi sudamericani, tra loro un trapper e il destinatario di un secondo provvedimento di fermo attualmente ricercato. Per altri 9 giovani è in corso l'identificazione. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: All'estero, le forze armate statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto 2 droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il CENTCOM, il comando centrale

0: Londra sarà presente anche Zelensky.
1: Il primo ministro britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron incontrano oggi a Londra il presidente ucraino Zelensky. La riunione arriva dopo il rifiuto di Putin ad un faccia a faccia con Zelensky e in un momento in cui gli Stati Uniti appaiono meno presenti sulla scena. L'incontro è letto come il tentativo europeo di tornare ad essere soggetto politico in questa guerra, riuscendo ad avere una voce forte nella negoziazione per la pace. Macron ha ribadito che Ucraina e Russia devono costruire un cessate il fuoco e un piano di pace, ma gli europei possono aiutare a renderlo possibile. Mentre Zelensky chiede siano proprio Londra, Parigi e Berlino gli interlocutori del negoziato, in un momento però molto delicato. Gli attacchi ucraini alla città di San Pietroburgo mettono in luce il fatto che la guerra non solo stia uscendo dai confini nei quali era rimasta in questi 4 anni, ma anche che Putin si starebbe indebolendo, convinzione europea sulla quale Macron, Merz e Starmer hanno deciso di imprimere una nuova accelerazione. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24.
0: In chiusura lo sport, giornata ricca quella di oggi con il tennis, la Formula 1 e la MotoGP.
2: Tutti gli occhi puntati sul centrale di Parigi, ore 15 Flavio Cobolli prova a scrivere una pagina di storia, sfida Alexander Zverev nella finale del Roland Garros, entrambi a caccia della prima volta in un torneo dello Slam, 3-1 per il tedesco i precedenti, ma la vittoria del romano è di pochi mesi fa proprio sulla terra rossa, ieri il titolo femminile è andato alla russa Mirra Andreeva. La finale di Parigi è il clou di una domenica ricca di sport, si comincia alle 14 a Budapest con la MotoGP, ieri Marc Marquez ha dominato la sprint race staccando a Costa e Bezzecchi che ha portato a 20 punti di vantaggio su Martin nella classifica mondiale. Marquez scatta dalla pole nella gara lunga. Alle 15 a Monte Carlo ecco la Formula 1. Kimi Antonelli ha firmato una pole fantastica. Hamilton e Leclerc. Ferrari in seconda fila, non senza qualche motivo di delusione, soprattutto per il monegasco. All'ora di cena invece si chiude la stagione della nazionale di calcio. Alle 20.45 Heraklion sull'isola di Creta, l'amichevole con la Grecia. Una trappola per i ragazzi di Silvio Baldini che devono vincere per preservare il ranking in vista dei futuri sorteggi. E per chiudere il basket sarà Milano-Venezia, la finale scudetto, gara 1 giovedì al Forum. Ieri sera i veneti hanno chiuso la serie con Bologna vincendo 90-83. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: GR24 termina qui, le notizie tornano alle 9.

0: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: Salve!
2: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
1: Mi disdice adesso?
2: Purtroppo non l'ho posto.
1: Ma veramente?
2: Me lo faccio?
1: Sì.
3: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
4: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
5: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
4: Ormesani.com.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo.

0: E le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia stranamente alla nostra. Ogni giorno, qui su Radio 24 alle 15.
1: Secondo me, tutta l'attualità in un punto di vista.
2: Insomma, non ci vuole un passo da maratoneti della domenica, ma da centometristi da Golden Gala. Sono richiesti rapidità e prestazione perfetta solo per avere un assetto di norme coerenti. Da qualche parte si dovrà pure iniziare, direte voi, ed è sicuramente meglio avere un impianto solido che un modello raffazzonato. Ora si riaprirà un dibattito, ma è bene che anche questo avvenga nella maniera più limpida e informata possibile, che sia meno urlato e propagandistico di quanto non sia stato fino a oggi. Gabriella Grayson, fisica divulgatrice, ora parte della nostra squadra con il suo podcast Fondamentali, in un articolo sul Corriere della Sera di giovedì ha notato come, leggo, ogni volta che in Italia si pronuncia la parola nucleare, il pensiero si spezza immediatamente in due metà isteriche. Da una parte i sacerdoti del progresso, dall'altra gli archeologi dell'Apocalisse. Nel mezzo quasi mai compare la complessità. Eppure, la fisica dei sistemi complessi ci insegna proprio questo. Non esistono soluzioni pure, esistono equilibri instabili, compensazioni. Ha terribilmente ragione. Il rischio è quello di trovarsi invischiati in un dibattito che si svuota per la poca chiarezza, nel quale bandiere ideologiche prevalgono sulla razionalità. Per esempio, non sarà ricordando che 40 anni fa, 40 anni, gli italiani votarono contro il nucleare sull'onda emotiva del disastro di Chernobyl che si risolverà la questione, perché oggi le tecnologie e i sistemi di controllo sono diversi da allora. Così come dall'altra parte non basterà dire che la Francia deve molta della sua indipendenza energetica a questa fonte, o che la Spagna, presentata regolarmente come regina delle rinnovabili, ha ancora 7 centrali attive. Quello che serve non sono slogan o esempi, perché di questi ne abbiamo fin troppi, compreso quello della Cina che sta costruendo centrali a velocità inimmaginabili o della Germania che si è pentita di averle dismesse. Serve sapere come tutto questo si applicherà eventualmente all'Italia. Ancora Grayson. Se il governo pensa davvero che il nucleare debba rientrare nel futuro energetico italiano, allora deve dire con precisione dove, come, con quali tecnologie, con quali costi, con quali tempi e soprattutto, conclude, con quale strategia per le scorie. Ricordiamoci questo, siamo in un paese nel quale l'installazione di un paio di pale eoliche, di 10 ettari di pannelli solari, l'ampliamento del capannone di una grande azienda provocano una sollevazione popolare degli enti locali. Quando nel 2003 si stabilì che il deposito nazionale per le scorie sarebbe stato a Scanzano Ionico, in Basilicata, che sembrava presentare le caratteristiche geologiche e fisiche adatte, si scatenò una protesta popolare talmente forte da far tornare il governo sui suoi passi. La creazione di un deposito nazionale, il quale nel frattempo ha il suo sito internet, è prevista da una legge del 2010. Al momento le scorie sono stoccate quasi tutte all'estero e recentemente è stato rinnovato l'accordo con la Francia. C'è scritto nero su bianco che non ce le riprenderemo prima del 2039. Nel frattempo sono state individuate 51 potenziali collocazioni, che vuol dire che non è stata individuata nessuna. Dal varo di quella legge a Palazzo Chigi ci sono stati Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi e infine Meloni. Ma la sostanza è che a 23 anni dalla protesta di Scanzano, a 16 dall'approvazione della legge, non abbiamo neanche idea di dove sarà il deposito delle scorie, perché la politica ha troppa paura delle proteste e di pagarla cara alle urne. Non il modo migliore, non il coraggio giusto per dare il via a questa avventura.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Radio 24 Reportage. Medio Saputo, 40 anni aspettando una strada che non c'è, di Simona Gambaro.
4: C'è una strada nel cuore della Calabria chiamata da sempre la strada che non c'è, non perché sia invisibile, ma perché semplicemente esiste solo a metà. È la Medio Saputo Due Mari, un'arteria pensata per collegare l'entroterra tra Catanzaro e Cosenza attraversando una ventina di piccoli comuni stretti tra montagne e boschi, paesi che tentano di resistere allo spopolamento. Qui, per spostarsi, si percorre ancora una vecchia statale, la 19, una strada borbonica, fragile, segnata dalle frane e in alcuni punti chiusa da oltre 25 anni. E così ogni viaggio verso un ospedale, una scuola, un posto di lavoro diventa più lungo, più difficile. I centri coinvolti sono tanti. Bianchi, Colosi, Miscigliano, Pedivigliano, Panettieri nel Cosentino, Carlopoli, Soveria Mannelli, Decollatura, San Pietro Apostolo, Serra Stretta e Tiriolo nella provincia di Catanzaro. Attorno a questa incompiuta nel 2011 è nato anche un comitato, La strada che non c'è. Il presidente è Domenico Mazza.
5: Il comitato La strada che non c'è, che è nato nel lontano 2011 in uno dei diversi momenti di gravissima criticità di tutto il territorio, rappresenta tanti comuni, collabora con tantissime amministrazioni comunali sul territorio, con tante associazioni. Oggi il progetto per il completamento della incompiuta strada che non c'è è ad un punto che si sta per completare uno dei tre tratti del primo lotto, che va dal comune di Pedivigliano a Decollatura. Di questo lotto il primo e il terzo e ultimo tratto sono stati aperti, manca quello centrale che collega Soveria Mannelli, zona Borboruso, a Decollatura, dove grazie all'impegno dell'ex presidente della regione Pietro Paolo sono stati finanziati circa 13 milioni di euro e sono in corso i lavori di completamento. I lavori purtroppo vanno un po' a rilento, anche se la provincia di Catanzaro, ente appaltante, ci ha comunicato che entro un anno e mezzo circa dovrebbe essere aperto. Sicuramente noi faremo la nostra parte e vigileremo più che possibile affinché questa tempistica venga rispettata, anche se l'esperienza ci suggerisce che sicuramente le tempistiche si allungheranno.
4: La storia di quest'opera attraversa quasi 40 anni. Dei 32 chilometri previsti ne sono stati realizzati poco più di 3. Eppure i finanziamenti non sono mancati. Dal primo stanziamento del 1988, 100 miliardi di lire, fino ai fondi degli ultimi anni tra delibere CIPE, risorse regionali e stanziamenti dal Fondo di Sviluppo e Coesione. Quasi 103 milioni di euro erano già disponibili nel 2011. Poi altri finanziamenti, oltre 3 milioni stanziati dalla Regione Calabria per il secondo tronco verso la statale 616, 10 milioni inseriti nel Fondo Sviluppo e Coesione per il collegamento finale con l'autostrada A2. E nel giugno del 2025 la consegna di nuovi lavori per oltre 15 milioni di euro tra Soveria Mannelli Sud e Decollatura Nord. In totale, tra fondi europei e risorse regionali, la spesa programmata o stanziata arriva oggi a quasi 120 milioni di euro. Eppure, la strada continua ad essere incompleta. Molti tratti restano chiusi o non sono mai stati terminati. Alcune opere costruite negli anni Ottanta sono ormai deteriorate e da rifare. E mentre manca ancora la progettazione definitiva di una parte fondamentale del tracciato, si continua ad intervenire soltanto in emergenza, quando le frane si riprendono l'asfalto.
5: Oggi per i cittadini dell'entroterra tra le province di Catanzaro e di Cosenza, e cioè dell'area centrale della Calabria, è diventato veramente difficile raggiungere la 280, la strada statale che collega Catanzaro a Lamezia, per tante vicissitudini. Innanzitutto esistono solo strade borboniche che passano dai centri abitati, quindi non più adeguate, dove insistono da anni divieti di transito ai mezzi di trasporto pesanti, ma non avendo alternative passano comunque, quindi spesso si verificano situazioni di traffico, blocco all'interno dei centri abitati. Inoltre la situazione di queste strade ormai obsolete nel corso degli anni ha provocato diverse chiusure, per esempio la strada di Pratola è chiusa da oltre 35 anni, la strada statale 19. A Marcellinara un anno sì e un anno no ci sono delle frane, a Tiriolo c'è una frana che da più di 5 anni ancora non riescono a sistemare, quindi per raggiungere la Due Mari oggi si è costretti a fare un percorso molto tortuoso e lunghissimo di altri tempi, per chi deve raggiungere magari un ospedale che ormai è, essendo stati chiusi quelli interni, bisogna andare nei centri più importanti, o per chi deve raggiungere il posto di lavoro, è diventata veramente lunga e difficile. Si cerca di fare dei piccoli investimenti, le amministrazioni locali fanno numerosi sacrifici, ma purtroppo mancano le cose fondamentali che permettono una vita normale, e sicuramente la cosa più importante è proprio la mancanza di una viabilità moderna, per la quale c'era stata indicata come soluzione di questa problematica la strada del Medio Savuto, ormai conosciuta come strada che non c'è, che doveva servire a tutti i paesini e collegare Cosenza e Catanzaro attraverso l'entroterra, struttura viaria fondamentale per tutta l'area della regione Calabria, perché collegava due capoluoghi di provincia, permetteva lo sviluppo di un intero territorio.
4: Mobilità. Una parola semplice che in questo vasto territorio della Calabria pesa come un macigno, perché senza collegamenti mancano servizi, lavoro e prospettive. A San Pietro Apostolo, nel Catanzarese, il problema si vive ogni giorno. Lo racconta il sindaco Raffaele De Santis.
6: Questa è una delle tante incompiute purtroppo della nostra terra, è un'opera che doveva essere completata decenni fa e che sicuramente avrebbe dato ai nostri territori uno sviluppo completamente diverso. Posso lontanamente immaginare cosa sarebbe stata San Pietro Apostolo con una strada a scorrimento veloce, ma non solo San Pietro, tutto l'Interland ne avrebbe giovato. Con una strada del genere, lo spopolamento di cui siamo vittime da anni si sarebbe sicuramente arginato. Purtroppo la viabilità nei nostri territori è ridotta al lumicino. Per raggiungere i grandi centri come Catanzaro, Lamezia Terme o Cosenza si impiegano dei 45-50, anche più di un'ora delle volte, con delle strade di montagna tortuose. In questi ultimi anni qualcosa è stato fatto, sono stati aperti brevi tratti, però purtroppo non sono sufficienti a garantire quello sviluppo che avrebbe potuto garantire una strada completata. Ogni anno noi perdiamo 40-50 persone all'anno perché migrano, e di sicuro una strada del genere ci avrebbe dato la possibilità di arginare questa migrazione. San Pietro di sicuro è un bel paese di mondo, si vive benissimo, però il fatto stesso che ogni inverno per causa di piogge vengono chiuse le strade, perché comunque anche quest'anno abbiamo avuto due chiusure, una temporanea, una molto più duratura, delle strade che appunto portano a Catanzaro, e ogni famiglia che viaggia, che lavora, che studia su Catanzaro preferisce spostarsi. È impensabile che alle soglie del 2030 si debba fare un'ora di strada, tra l'altro è chiusa la ferrovia della Calabria, tratto Soveria-Catanzaro, da anni, e quindi hanno dovuto mettere i pullman sostitutivi che veicolano su queste strade di montagna, quindi disagi assurdi portano le famiglie a trasferirsi, ad andare magari ad affittare una casa a Catanzaro piuttosto che continuare a viaggiare per queste strade tortuose dove poi incontrano camion, incontrano pullman.
4: Pochi chilometri più in là c'è Decollatura. Qui l'attesa dura da oltre 40 anni. Un tempo almeno c'era la ferrovia. Oggi, racconta la sindaca Raffaella Perri, raggiungere un ospedale, un ufficio, una scuola significa affrontare strade spesso insicure.
7: Per quanto riguarda i mezzi pubblici, abbiamo noi una linea di collegamento ferroviaria tra Cosenza e Catanzaro, che da qualche anno è stata sospesa per diverse problematiche relative alla sua manutenzione, a frane e ad altri interventi. Ultimamente è invece oggetto di un finanziamento PNRR che dovrebbe essere risolutivo per la sua messa in sicurezza e per la sua ripresa su tutta la lunghezza. Questo per noi è stato da sempre un'ancora di salvezza, ha permesso alle aree interne di potersi collegare in maniera semplice e veloce, ma anche economica, che non è da sottovalutare, alle città capoluogo, quindi a Cosenza e a Catanzaro, ma ha permesso anche ai paesi di essere collegati tra di loro, diciamo supportarsi l'uno con l'altro. Anche le scuole sono state molto agevolate dalla presenza di questa ferrovia perché ha permesso, per esempio, a tutti i ragazzi del circondario di poter raggiungere Decollatura, Soveria, che ospitano gli istituti superiori, ma anche Catanzaro e Cosenza, con molta facilità e anche in maniera abbastanza economica.
4: 40 anni sono davvero abbastanza per vedere crescere un'intera generazione nell'attesa di una promessa mai mantenuta. E mentre si parla di alta velocità, grandi opere e nuovi corridoi infrastrutturali, in questa parte della Calabria la richiesta è molto più semplice: una strada normale, sicura, percorribile. Perché la strada che non c'è è diventata qualcosa di più di un'infrastruttura incompiuta. È il confine tra restare e partire. E senza collegamenti, anche i territori più vivi rischiano lentamente di diventare invisibili.
3: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
8: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Uliveto è Uliveto.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
11: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
12: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
13: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
14: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
15: Una telefonata di notte.
16: Una fiammata improvvisa.
17: Dio mio, adesso?
16: La fuliggine.
18: Tutto nero, gran fumo.
17: Probabilmente una scintilla.
19: La produzione ferma.
20: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
18: Grazie anche a loro.
19: Non si vede più nulla del disastro.
3: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
21: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Tempo in diretta.
22: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 7 giugno. Pressione in ulteriore aumento sull'Italia.
0: Cielo poco nuvoloso da nord a sud dal mattino fino a sera. Annuvolamenti pomeridiani solo sui rilievi alpini, con possibili piogge specie sui settori centro-orientali, ma in esaurimento entro le ore serali. Temperature in lieve aumento ovunque. Scarica l'app de ilmeteo.it.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
22: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
23: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
24: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
23: Ormesani.com.
25: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
23: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Stop that.
16: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
26: Il caffè della domenica di Maria Latella.
27: Buona domenica! Allora, chi ha passione per la cronaca, anche spicciola politica, sa che ormai possiamo dire che siamo entrati in una lunga campagna elettorale che durerà fino alle elezioni politiche del 2027, che ancora ovviamente non sappiamo quando ci saranno, ma sappiamo che le schermaglie, le scaramucce anche interne alle varie coalizioni sono già cominciate e non possiamo non accendere un faro, come si dice nel lessico della cronaca politica, su partito che nella maggioranza di governo è spesso al centro di illazioni, di ipotesi. Stiamo parlando di Forza Italia, che di recente ha anche cambiato i suoi capogruppo, e proprio uno dei capogruppo, vale a dire Stefania Craxi, neonominata sottosegretaria agli affari esteri dal 2008 al 2011 nel governo Berlusconi IV, poi deputata e dal 2018 senatrice della Repubblica, proprio Stefania Craxi ha preso il posto del collega Maurizio Gasparri ed è capogruppo di Forza Italia al Senato. Buona domenica Stefania Craxi.
28: Buona domenica a lei e ai suoi radioascoltatori.
27: Allora, intanto cominciamo a parlare prima di quella che è, diciamo, la sua competenza più annosa, cioè gli esteri. Si intravedono i primi spiragli di pace in Ucraina. Macron, Merz, Starmer sono al lavoro per trovare un mediatore. Putin aveva fatto il nome di Schröder, passato cancelliere tedesco, ma non viene considerato minimamente credibile dal momento che è un suo dipendente. Il governo italiano però sostiene che senza gli Stati Uniti un vero negoziato non può cominciare. È così?
28: Intanto mi perdoni, i negoziati hanno bisogno, i percorsi di pace hanno bisogno essenzialmente di fiducia. come credere a Putin che di giorno ci racconta che vuole aprire un percorso di pace, un dialogo con l'Europa, e questa è una buona notizia, e alla sera bombarda Kiev, i civili ucraini, quindi intanto questo è un primo punto. Il secondo punto, io penso che gli Stati Uniti d'America siano un mediatore, un attore indispensabile, indubbiamente, certo, non si può non notare che gli Stati Uniti d'America si sono un po' ritratti dal conflitto russo-ucraino, e quindi però io lo considero un indebolimento della possibile trattativa questo. L'Europa non è ancora quel soggetto politico così necessario sullo scenario internazionale in grado di spendere una parola autorevole, anche perché spesso e volentieri l'Europa è divisa poi sulle soluzioni.
1: Intanto però vorrei aiutare a capire la posizione italiana e segnatamente quella espressa dal ministro della difesa Crosetto in un'intervista al Corriere della Sera rispetto al possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Per molti non è il momento, è stato anche spiegato perché, ci aiuta a capire, e qual è la sua posizione invece, senatrice Craxi?
28: Allora, innanzitutto non si sta parlando dell'adesione dell'Ucraina, ma si tratta dell'avvio della seconda parte di un processo che è lungo, che si articola in più passaggi che devono essere rispettati, ovvero Kiev ha ottenuto lo status di paese candidato nel 2022, ricordo, votato da tutti i paesi europei. Lo step successivo è l'apertura di 33 capitoli negoziali che deve essere approvato dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione. Quindi lei vede che si tratta di un processo. Quello che si può fare oggi per dare un segnale politico forte è far dare subito avvio a questi negoziati, ma il processo non è un processo breve che si decide domani mattina, perché come sa anche i paesi dei Balcani occidentali hanno avviato da molto tempo questo processo, quindi come dire ci sono degli step. Quello che si può fare è avviare i negoziati e sostenere l'Ucraina nel superare tutti i capitoli che vanno superati per poi ottenere l'adesione.
1: Beh, certo, bisogna anche dire che gli ucraini hanno fatto, come dire, compiti a casa molto velocemente, quindi forse più velocemente di quanto l'Europa si aspettasse, per cui vedremo quanto tempo ci vorrà.
28: Però, ripeto, adesso bisogna proprio aprire il processo negoziale vero e proprio.
1: Dall'Europa dell'Est ci spostiamo in Libano, dove purtroppo la tregua sembra allontanarsi. Sappiamo che il mandato delle Nazioni Unite con la missione di pace UNIFIL si concluderà nel dicembre del 2026, poi inizierà il ritiro graduale di tutti i contingenti. Che previsione fa per quest'area?
28: Allora, intanto la missione UNIFIL, che aveva tra i suoi compiti anche quello di disarmare Hezbollah, in questi anni non è riuscita a farlo, anche perché probabilmente le regole di ingaggio non erano adeguate. Il pericolo che questa missione, come lei giustamente sottolinea, non venga rinnovata esiste, ma io credo che lì comunque una forza di interposizione sotto l'egida dell'ONU, sotto l'egida europea, occorrerà che resista, che ci sia, perché la situazione è molto fragile, la tregua ancora non c'è, quindi noi rischiamo di arrivare in un momento in cui non c'è neanche una forza di interposizione capace quantomeno di impedire uno scontro diretto tra le forze in campo.
1: In questa settimana, dopo 40 anni dallo stop sancito dal referendum, è arrivato il primo sì della Camera al nucleare. L'opinione pubblica sembra aver un po' compreso che di fronte ai ricatti energetici cui ci siamo anche sottoposti negli anni, insomma, è necessario prendere in considerazione l'opzione nucleare. Ora, credo che l'opinione pubblica stia diventando un pochino più consapevole.
27: ma se si arrivasse, diciamo, alla necessità di un referendum, non temete una nuova bocciatura?
28: Ma intanto faccio un passo indietro. Quella volta nel referendum, che ricordo fu promosso, no, fu promosso anche dai socialisti, che cos'era? Era in realtà la richiesta di una moratoria. Perché? Perché si attendeva nel frattempo dei progressi da parte della tecnologia che rendesse il nucleare sicuro. Cosa che è avvenuta: oggi i nucleari di ultima generazione sono molto sicuri. Ci sono questi diciamo impianti nucleari, non so se definirli compatti, leggeri, comunque insomma di dimensioni non grandissime, tra l'altro possono essere, faccio un esempio, ben inserite nei distretti produttivi, per dirne una. E io credo che di fronte alla possibilità di una crisi energetica sicuramente l'opinione pubblica si sia un po' ricreduta, o comunque, ripeto, abbia anche preso atto delle novità tecnologiche, quindi dell'avanzamento della sicurezza in termini nucleari. Detto questo, io non penso che il nucleare sia ad oggi la soluzione per raggiungere indipendenza energetica e calmierare gli effetti della crisi. Io credo che serva una ridondanza di sistemi, quindi servono rigassificatori, servono energie rinnovabili, serve un po' tutto. Il nucleare è un pezzo di quello che lei giustamente definisce indipendenza energetica.
27: Serve soprattutto anche far capire che in passato l'opinione pubblica ha anche subito l'influenza di lobby che non erano proprio disinteressate alla bocciatura del nucleare. Senza nascondermi dietro un dito, la lobby dei petrolieri.
28: Certo, assolutamente sì. Diciamo che la disinformazione non data da oggi, anche se oggi siamo molto aggravata, ma ricordo anche che mentre era in atto la discussione, o meglio, appena chiesta la moratoria, passata la moratoria con il referendum, scoppiò Chernobyl, quindi ci fu un episodio che realmente spaventò le opinioni pubbliche europee in quel momento. Quindi insomma, dopodiché siamo sempre lì.
27: Ecco, c'è da augurarsi che non, se mai si dovesse arrivare a un referendum per decidere, non ci siano altre tragedie che influenzino.
28: Sì, dopodiché bisogna dirci anche senza ipocrisia che noi le centrali nucleari francesi ce le abbiamo ai confini, quindi insomma, se di pericolo.
27: Sì, è stato un po' ipocrita, no? Dire no, non nel mio giardino, però poi l'energia la compriamo dalla Francia e le centrali nucleari ce le abbiamo a un tiro di schioppo. Ci fermiamo qualche...
28: Non solo, ma siamo il paese europeo che ha il 74% di forniture delle energie che arriva dall'estero.
27: È un dato che dovrebbe farci riflettere. Ci fermiamo qualche secondo, stiamo prendendo il caffè della domenica con Stefania Craxi, senatrice e capogruppo di Forza Italia al Senato.
2: Strade in diretta.
4: Ancora una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto, ben ritrovati. Traffico regolare lungo tutta la rete autostradale nazionale, non si verificano disagi. Vi ricordiamo allora che per agevolare gli spostamenti fino alle 22 vige il divieto di transito per i mezzi pesanti con peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo lungo tutta la rete autostradale e lungo tutti i percorsi extraurbani del nostro territorio. È tutto, grazie dell'attenzione, ci risentiamo più tardi.
5: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz è tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
6: Beh, per esempio l'alluminio, e poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
7: E parleremo di cotone, e poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
5: Io sono Simone Spezia.
6: Io sono Maurizio Melis.
7: E io sono Sissi Bellomo.
5: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24 Ore podcast.com e su tutte le principali piattaforme.
2: Il caffè della domenica.
27: Eccoci, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con Stefania Craxi, neo capogruppo, neo ormai da qualche settimana, capogruppo di Forza Italia al Senato e è stata anche per molto molto tempo sottosegretaria agli affari esteri nei vari governi. Senatrice Craxi, portando invece e passando dai temi di politica internazionale a quelli di casa nostra, parliamo di Marina Berlusconi. Si dice che sia stata Marina Berlusconi a insistere perché lei prendesse il posto di Maurizio Gasparri. È vero?
28: Assolutamente no, guardi, anch'io ho letto tante cose sui giornali, i tre quarti delle quali non rispondono e non rispondevano alla realtà. La realtà è che nei partiti l'avvicinamento dei gruppi parlamentari è una cosa, come dire, fa parte della vita interna di un partito. L'avvicinamento è arrivato senza discussioni, ma la volontà comune era anche di dare più uno slancio diverso in vista, appunto, come lei ha raccontato, di un anno di campagna elettorale. Forse, come dire, adesso non mi nascondo dietro un dito, gli avvicinamenti sono naturali ma non sono neutri. Indubbiamente l'idea era anche di dare un perimetro e una volto, diciamo, più liberale e riformista a Forza Italia all'interno del centrodestra, perché Forza Italia è l'anima liberale e riformista popolare del centrodestra. Quando si dice che è il partito dei moderati, non è inteso come persone tiepide o prudenti. La moderazione per noi significa un'altra cosa, vuol dire capacità di governo, senso delle istituzioni, capacità di ascolto, soprattutto rifiuto di ogni estremismo. Quindi, ripeto, gli avvicinamenti sono all'ordine del giorno nei partiti. Marina Berlusconi per me ricade, diciamo, nel comparto degli affetti, dopodiché è un grande imprenditore del paese. Se guarda con attenzione, che se sostiene quella che ritiene giusta, ha ragione, l'eredità morale e politica di suo padre, non glielo si può impedire, non ha perso i suoi diritti politici, ma non c'è altro.
27: A proposito di Berlusconi, è arrivata la sesta assoluzione nell'ambito di quella che è stata l'inchiesta Stato Mafia per le stragi del 1993. E anche qui Marina Berlusconi ha fatto sentire la sua voce e ha detto quella della giustizia resta un'emergenza. Dopo il referendum sulla giustizia, che ha avuto l'esito che sappiamo, che cosa significa dire la giustizia resta un'emergenza? Nel senso che sembra che, per esempio, Fratelli d'Italia, non dico che voglia occuparsi di altro, ma certamente intende di aver dato tutto quello che poteva dare su questo fronte, si è impegnata, la battaglia è andata come è andata, ci sono anche altre emergenze che forse risultano più pressanti anche per l'opinione pubblica.
28: Ma Forza Italia non abbandonerà il tema di una giustizia più giusta, ma non per quello che è accaduto nei confronti di Berlusconi o di Craxi, che considero per entrambi questi due leader un'infamia, ma per rendere la giustizia quello che deve essere, un servizio reso a tutela del cittadino. E guardi che anche da parte di ambienti che magari hanno votato no al referendum si è levata una voce perché la giustizia va resa più efficiente, più snella, bisogna garantire il diritto e bisogna garantire anche che i colpevoli paghino per i loro reati, quindi sono due facce della stessa medaglia. Quindi per quanto riguarda Forza Italia non mollerà questa battaglia, abbiamo chiesto che si facesse un vertice di maggioranza, la cui prima riunione si è svolta qualche giorno fa, la seconda ci sarà martedì prossimo, chiediamo di calendarizzare alcuni provvedimenti che già sono stati approvati in un ramo e nell'altro del Parlamento, di finalizzarli entro la legislatura, come il sequestro degli smartphone o la prescrizione e l'altra cosa che abbiamo chiesto è di aprire un tavolo di discussione politica con la maggioranza sulla responsabilità civile del magistrato su questo, visto che anche Salvini fa la stessa richiesta nostra.
27: Veniamo a un altro, diciamo, elemento nuovo che ha suscitato, è stato considerato molto incoraggiante dal vostro governo, e cioè il fatto che l'Unione Europea ha concesso all'Italia 14 miliardi di flessibilità per investimenti nelle rinnovabili. Torniamo al tema che abbiamo affrontato prima a proposito del nucleare. Prorogare il taglio delle accise con quei fondi è impossibile. Dunque, cosa farà il governo?
28: Allora, innanzitutto a me preme dire una cosa, che non è soltanto la richiesta dell'Italia di avere più flessibilità in tema di energia, di considerare l'energia, il comparto energetico strategico al pari del comparto della difesa, e quindi una deroga al patto di stabilità. Io penso che ci sia qualcosa di più che noi vogliamo chiedere all'Europa. Io credo che se l'Europa non è in condizione oggi, quindi la velocità della risposta è altrettanto importante della risposta stessa, di mettere in campo attraverso un debito comune, penso per esempio agli Eurobond, che era una proposta di Tremonti nel governo Berlusconi, per finanziare un patto per la crescita, l'Europa rischia di condannarsi a un lento declino o peggio ancora all'irrilevanza. Quindi c'è qualcosa di più. Sulle accise, le rispondo, guardi, sulle accise noi ci porremo il problema, anche questo quanto prima, perché non abbiamo nessuna intenzione di lasciare soli di fronte al caro energetico né le famiglie né le imprese, quindi un intervento ci sarà.
27: Pare che Giorgia Meloni abbia notato che durante le celebrazioni per il 2 giugno con lo spettacolo in Piazza del Quirinale non sia stata citata come prima donna premier nel lungo intervento molto apprezzato realizzato da Paola Cortellesi. Lei che ne pensa? L'ha convinta il racconto degli anni che è stato fatto appunto in questa occasione?
28: Ma io non credo che Giorgia Meloni, impegnata com'è sul fronte internazionale e anche interno, se ne faccia un cruccio. Detto questo, io credo che il fatto oggi di avere in Italia per la prima volta un primo ministro donna sia una conquista per tutte le donne da qualsiasi parte politica esse provengono.
27: Siamo alle ultime domande, Stefania Craxi, e qui scendiamo proprio nel politique politicien, perché tra le tante ipotesi che si fanno, ripeto, siamo appena all'inizio della lunga campagna elettorale, c'è chi si interroga su quale relazione potrà stabilirsi, se stabilirà, tra Carlo Calenda e voi di Forza Italia. Lei pensa che potreste essere alleati un giorno? E nel caso solo nella sua città, Milano, o anche alle politiche?
28: Questa domanda andrebbe fatta in realtà a Carlo Calenda. Allora, le cose che dice Carlo Calenda sono spesso condivisibili da parte nostra. Mi chiedo se quelle idee avrebbero la stessa cittadinanza che avrebbero nel campo del centrodestra, anche nel centrosinistra, di una sinistra che è sempre più radicalizzata.
27: E vabbè, poi questi sono giorni in cui appunto anche nel PD ci sono stati commenti, riflessioni. Pina Picerno ha lasciato il partito perché dice che non è più riformista, ma questo semmai sarà tema da discutere con la stessa Picerno, o meglio ancora con Elly Schlein. Io l'ultima domanda che le voglio porre è una domanda da cittadina curiosa, oltre che da cronista che ha fatto tante campagne elettorali, così mi preparo nel caso. La legislatura arriva alla scadenza del 2027, perché i maligni ipotizzano che come dire, l'accelerazione sull'approvazione della legge elettorale potrebbe anche voler dire che magari si va a votare magari qualche mese prima. Che ne pensa?
28: Ma qualche mese prima non incide, quello che è certo è che noi abbiamo preso un impegno con gli elettori, quindi il governo arriverà a fine legislatura. La legge elettorale è stata fatta perché si vuole dare una legge che non è di parte, ma per chi vincerà, che dia al contempo rappresentanza e anche stabilità al governo che sarà in questo paese dopo le prossime elezioni.
27: Grazie a Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, grazie per aver preso con noi questo primo caffè della domenica, grazie a voi che ci avete seguito. E se vorrete ci ritroviamo sempre qui su Radio 24 alle 11 con Nessuna è Perfetta.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Passa Intred.
6: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
5: Passa Intred.
6: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
5: Connessi sempre.
7: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies, un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
12: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
11: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
12: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
11: Ecco qui.
12: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
18: Sono le 9.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Amministrative, urne aperte per i ballottaggi in 12 regioni, in Sardegna si vota per il primo turno. Si riaccendono le tensioni attorno a Taiwan, Taipei schiera imbarcazioni per rispondere a operazioni cinesi. Formula 1 a Monte Carlo, Antonelli parte davanti a tutti, MotoGP in Ungheria, domina Marc Marquez. Buongiorno dalla redazione, da Rosanna Magnano. Urne aperte dalle 7 di questa mattina in 12 regioni per i ballottaggi comunali. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15.
20: A Lecco il ballottaggio è tra il candidato di centrodestra Filippo Boscagli e il sindaco uscente di centrosinistra Mauro Gattinoni. Ad Arezzo la sfida è tra Marcello Comanducci, centrodestra, e il candidato del Campolargo Vincenzo Ceccarelli. A Macerata il centrodestra punta a rimanere in sella col primo cittadino uscente Sandro Parcaroli, sfidato da Gianluca Tittarelli per il Campolargo, che a Chieti ha schierato l'ex vicepresidente del CSM Giovanni Legnini contro Cristiano Sicari del centrodestra. A Trani il ballottaggio è tra il candidato del centrosinistra Marco Galliano e quello di centrodestra Angelo Guarriello. Ad Agrigento si sfidano Michele Sodano, centrosinistra, e Gerlando Alonge per il centrodestra. Sono in tutto 42 i comuni che domenica 7 e lunedì 8 giugno tornano alle urne per il secondo turno delle amministrative, per un totale di oltre 1.100.000 elettori. Per entrambi gli schieramenti l'appuntamento è un test su alleanze e allargamento delle coalizioni. Infine si torna al voto anche nel comune di Mandatoriccio, provincia di Cosenza, benché sia sotto i 15.000 abitanti, perché al primo turno i due candidati alla carica di sindaco hanno ottenuto esattamente lo stesso numero di voti, 852 preferenze ciascuno. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Si vota anche in Kosovo, in questo caso il paese torna alle urne per le elezioni parlamentari anticipate. Si tratta della terza elezione in 18 mesi, volta a risolvere la situazione di stallo politico. I principali partiti politici non sono riusciti a trovare un accordo sul nuovo presidente entro la scadenza di marzo. La prolungata crisi ha danneggiato l'economia, già in difficoltà a causa della crisi energetica globale. La situazione di stallo politico ha ritardato l'accesso ai fondi dell'Unione Europea. Restiamo all'estero. La Guardia Costiera di Taiwan ha dichiarato di aver dispiegato imbarcazioni per rispondere in modo adeguato a un'operazione cinese. La dichiarazione arriva dopo che ieri media statale cinesi avevano riferito di un'operazione speciale nelle acque di Taiwan, in risposta ai recenti colloqui tra Giappone e Filippine volti a tracciare un confine in quella zona. Torniamo in Italia. La forte opposizione dei medici di base ha convinto il governo a fermare la riforma del settore e approvata dalle regioni per far funzionare le nuove case di comunità. Il ministro della Salute Schillaci si è detto certo che si arriverà a una soluzione.
21: La riforma dei medici di famiglia, nata per riempire le oltre 1.000 case di comunità che devono aprire entro fine giugno, non si farà. L'alzata di scudi dei dottori, contrari all'ipotesi di diventare dipendenti dell'SSN e non più solo liberi professionisti come oggi, ha convinto la maggioranza e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia sul decreto a cui stava lavorando il ministro della Salute Orazio Schillaci. Un testo su cui il ministro era riuscito a trovare l'accordo delle regioni, preoccupate di aprire queste nuove strutture senza il personale di cui hanno bisogno per funzionare. Da qui l'idea di assumere direttamente un contingente di medici di famiglia per riempire almeno le case di comunità più sguarnite. Una strada però che non sarà più percorsa. Schillaci resta comunque ottimista.
22: Tutti possono capire quanto è importante far partire le case di comunità. Io credo che riusciremo sicuramente a trovare un equilibrio nell'interesse dei cittadini.
21: Ora l'obiettivo urgente è quello di chiudere la nuova convenzione con i medici di famiglia, dove introdurre gli incentivi per farli lavorare un certo numero di ore dentro le case di comunità. Le incognite, anche sui tempi, sono però tante e il rischio che molte di queste strutture diventino delle scatole vuote è sempre più che concreto. Marzio Bartoloni, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Lo sport. A Parigi, Mirra Andreeva, tennista russa di 19 anni, vince il primo slam battendo la polacca Maja Falinska in due set. Oggi la finale maschile tra Flavio Gobolli e Alexander Zverev. Per la Formula 1 a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Max Verstappen seconda e alla Ferrari di Lewis Hamilton terza. Oggi corre anche la MotoGP in Ungheria la pole e di Marc Marquez seconda la KTM di Pedro Acosta, terzo Fermin Aldeguer con la Ducati del team Gresini, quarto Fabio Di Gianantonio davanti a Pecco Bagnaia. GR24 termina qui, grazie per l'ascolto, le notizie tornano alle 10.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale

0: arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non sono un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati per questa puntata, anche lei speciale, di Si può fare, registrata, ma anche perché non si poteva fare diversamente, lo capirete tra un istante. Questa domenica infatti vi portiamo a conoscere dall'interno un progetto educativo davvero innovativo, nato in Lombardia ma ormai riproducibile in tutta Italia, poiché riconosciuto e validato a livello nazionale. L'idea e le prime sperimentazioni sono nate in provincia di Bergamo, laddove io stessa sono andata a conoscere i protagonisti e i partecipanti di una delle sessioni di questo progetto che si chiama On the Road. L'iniziativa dà ai ragazzi e alle ragazze, ovviamente dai 16 anni in poi, l'opportunità di affiancare in veri e propri turni con una formazione dedicata la polizia locale, la protezione civile, i vigili del fuoco, i sanitari, i soccorritori, scoprendo dall'interno come funziona la gestione delle emergenze e la tutela del bene comune, partendo dall'assunto che vivere l'esperienza è tutta un'altra cosa che studiarla sui libri o conoscerne la teoria. Luca Zanchi è il direttore operativo di Ragazzi on the Road, che ci ha raccontato la nascita dell'associazione ed anche il lavoro che fa.
2: Il progetto nasce da uno scontro da cui poi si sviluppa un incontro, l'incontro tra il giornalista Alessandro Invernice, fondatore dell'associazione, che insieme alla gente di polizia locale che rilevò il sinistro su cui Invernice faceva cronaca, idea il format, lo porta al prefetto di Bergamo Andreana, e da qui nasce un'iniziativa e un'opportunità per far vivere ai ragazzi l'esperienza e la realtà senza filtri del mondo che li circonda, e effettivamente anche con un importante ritorno di formazione e di vocazione vissuta e sperimentata direttamente sul campo. Oggi, degli oltre 1600 ragazzi che in questi 19 anni hanno preso parte all'attività, contiamo centinaia di volontari nelle associazioni del soccorso sanitario, decine di agenti di polizia locale, qualche comandante. Insomma, il mondo della divisa, il mondo del volontariato e delle professioni sanitarie delle forze dell'ordine partecipa e acquisisce nuove leve.
1: Per quanto riguarda gli utenti, i ragazzi, come partecipano? Cioè, chi si candida, come arriva da voi, quali sono i percorsi?
2: I ragazzi possono candidarsi attraverso diverse verticali di ingaggio. Da un lato il lavoro importante con le scuole, con gli istituti secondari di secondo grado del territorio, perché il progetto On the Road vale come formazione scuola-lavoro, l'ex alternanza scuola-lavoro, e concorre al monte oro obbligatorio che i ragazzi devono far fronte dalla terza superiore in avanti. Con il recente decreto 134 che impone, obbliga il ragazzo su cui pende una sanzione di allontanamento dalle lezioni, l'associazione Ragazzi on the Road è tra i pochissimi enti in regione Lombardia e in provincia di Bergamo accreditati ad ospitare i ragazzi sospesi e appunto fargli vivere dall'interno, da protagonisti, un'attività in affiancamento a forze dell'ordine e di soccorso. Oltre al mondo delle scuole, le tantissime candidature spontanee. Sono centinaia le candidature che ogni mese giungono sul nostro sito www.ragazziontheroad.it, giungono da ragazzi che, per sentito dire, a scuola, in famiglia, da amici, si appassionano all'attività, vivono e vedono sui social la proposta formativa dell'associazione e scelgono di candidarsi per viverla sulla propria pelle.
1: Visto che abbiamo introdotto il tema dei ragazzi che si candidano, poi effettivamente come funziona? Cioè, è una settimana che adesso questi ragazzi sono impegnati, ma quanto sono impegnati? Se vengono da fuori cosa fanno? Quindi le ore con cui, no, che trascorrono con voi?
2: Innanzitutto il momento più simbolico e importante dopo la presentazione della candidatura è il colloquio attitudinale e motivazionale che l'associazione Ragazzi on the Road svolge con ogni singolo candidato. Il nostro referente, uno psicologo con

0: Competenze specifiche in psicologia del traffico e dell'emergenza, guida un'equipe educativa composta prevalentemente da volontari che hanno vissuto il progetto da ragazzi on the road negli scorsi anni e che oggi scelgono di mettersi a disposizione e impiegare il proprio tempo a favore dell'associazione. Dopo il colloquio arriva la formazione propedeutica obbligatoria alle attività, allo svolgimento dell'attività sul campo, con la quale ai ragazzi viene consegnato un vademecum comportamentale e vengono illustrate le buone prassi, le buone norme da osservare, da mantenere in affiancamento agli operatori nel corso dell'attività. La settimana on the road è una settimana di turni individuali o costruiti per piccoli gruppi, appositamente formati per non essere d'impiccio, non essere un peso alla quotidianità, all'operatività degli operatori e degli enti affiancati, e giorno dopo giorno i ragazzi partecipanti vivono a 360 gradi la catena operativa dell'emergenza-urgenza e del numero unico d'emergenza, l'112, dei quali l'associazione Ragazzi on the Road è testimone. Altri ragazzi.
1: Partite, come si diceva, dalla provincia di Bergamo, le esperienze on the road sono state organizzate ormai più volte a Brescia, a Varese, a Sondrio, a Monza e perfino a Brindisi. L'ultima novità di questo progetto è infatti quella del riconoscimento da parte dei ministeri delle infrastrutture e dell'istruzione di questo progetto come un progetto di educazione civica, legalità e sicurezza, con la possibilità inoltre di riconoscimento del progetto come attività di formazione scuola-lavoro, il famigerato ormai ex PCTO, nonché di conversione di alcune sospensioni disciplinari a scuola in questo percorso che diventa un percorso di cittadinanza attiva. A questo proposito sentiamo Angela Vitali, coordinatrice generale dell'ente di formazione Sacra Famiglia di Seriate, che appunto, approfittando anche di un bando della regione Lombardia, è riuscita a far partecipare alcuni ragazzi che erano stati sospesi alle attività on the road.
2: È la prima volta che la nostra scuola ha la possibilità di avvicinarsi al bando a on the road grazie al bando Giovani Smart. Grazie alla partecipazione a questo bando siamo riusciti ad avere 40 borse di studio per i nostri ragazzi. Quindi, oltre ai primi 5 che hanno fatto l'esperienza in questa finestra, ce ne saranno altri 35 che nell'arco dei prossimi 12 mesi potranno fare una settimana con i ragazzi on the road. Nel caso di questi primi 5 ragazzi, in realtà si tratta di una sospensione attiva, nel senso che i prossimi potranno scegliere di candidarsi per l'esperienza, lo faranno nelle loro settimane di tirocinio, mentre questi 5 ragazzi in particolare hanno avuto qualche problema comportamentale a scuola, per cui piuttosto che una sospensione classica abbiamo scelto di approfittare di questa possibilità che Regione Lombardia ci consente da quest'anno, che è la sospensione attiva. Quindi non sono a casa, ma sono impiegati in attività di utilità sociale, educativa, e abbiamo pensato che questo progetto fosse proprio adatto per loro.
3: Sì, tra l'altro è un progetto che per i ragazzi sicuramente è più spendibile di altri progetti, perché c'è l'attività, c'è l'aria aperta, c'è la protezione civile, il defibrillatore, il motoscafo, tutta una serie di cose che possono anche, diciamo, motivare, ecco, e consentire una partecipazione, un rientro a scuola magari anche con più voglia di tornarci. Non so, questa è la prima volta, poi ce lo direte, insomma, com'è andata.
2: Esatto, i nostri sono ragazzi di formazione professionale, quindi sono abituati a fare tante attività pratiche, in particolare loro dell'indirizzo agricolo, a stare all'aria aperta. Quindi questa è un'occasione che gli permette anche di conciliare un elemento che è quello comunque dell'aria aperta e del fiume piuttosto che l'attività outdoor, con una consapevolezza e un impegno in attività diverse, utili anche per gli altri, e di presa di coscienza rispetto alla attenzione che devono porre anche in certi loro comportamenti.
1: Oggi Davide Casati è consigliere regionale in Lombardia. 20 anni fa, quando il progetto On the Road iniziò, era invece impegnato nella giunta del comune di Scanzo Rosciate.
4: È un bellissimo progetto, l'ho visto davvero crescere perché ero sindaco nel 2014 e ho toccato con mano l'esperienza, come ha cambiato i ragazzi, perché i ragazzi che hanno partecipato a On the Road e che partecipano tutt'oggi si avvicinano al mondo delle istituzioni, capiscono l'importanza del ruolo della polizia locale, dei vigili del fuoco, dei sommozzatori, capiscono l'importanza delle forze dell'ordine, l'importanza di rispettare le regole e l'importanza della formazione, perché se i ragazzi sono formati riescono anche a essere poi utili eventualmente ad intervenire nel corso delle emergenze. L'auspicio poi è che queste esperienze segni questi ragazzi, magari tanti di loro decidono di entrare nel mondo del volontariato per dare una mano, chi decida addirittura di entrare nelle forze dell'ordine. Io ho visto anche esperienze di ragazzi del mio comune che poi hanno deciso di fare il percorso di carriera all'interno delle forze dell'ordine. È un'esperienza di vera educazione civica e di prossimità giovani generazioni e istituzioni che spesso sono distanti.
3: Che tra l'altro nasce da un comune, un piccolo comune, non stiamo parlando di Roma, e che è arrivato fino prima all'area, diciamo, larga di Bergamo, poi è arrivato alla regione Lombardia, adesso addirittura, quindi via via si può anche pensare all'accompagnamento di iniziative come queste. Lei adesso è consigliere regionale, quindi penso sia importante per voi.
4: Sì, infatti 2 anni fa abbiamo portato questo progetto che appunto era cresciuto piccolo piccolo in Bergamasca, nel Pirellone, alla presenza del prefetto di Varese, del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e adesso appunto questo progetto è diventato di fatto un progetto nazionale presente in quasi tutte le regioni d'Italia, quindi un progetto pilota che però adesso può diventare patrimonio condiviso per far crescere tante tante nuove generazioni in tutta Italia.
3: La ringrazio molto, e allora buon lavoro anche in regione su questo tipo di progetti che avvicinano i ragazzi anche alle istituzioni in un momento in cui ce n'è, io penso, molto bisogno.
4: Sì, è proprio quello, il vedere le persone, i ragazzi giovani che vedono l'importanza delle istituzioni, il ruolo, come si può costruire insieme il bene comune, penso che sia il messaggio più bello di questo progetto.
1: Io ho partecipato a una delle sessioni organizzate dall'associazione Ragazzi on the Road, che si svolgeva a Trezzo sull'Adda. Notate bene il sull'Adda, perché proprio per questo ho potuto assistere anche a un piccolo corso e dimostrazioni di recupero salvataggio in acqua. E mentre queste si svolgevano, arriva, c'era anche Antonio Guzzi, assessore all'ambiente, patrimonio pubblico, sicurezza e prevenzione del comune di Trezzo sull'Adda.
5: Non siamo soddisfatti, siamo più che soddisfatti. Tanto è vero che in questi ultimi 2 anni abbiamo ulteriormente potenziato il progetto, portando da 3 a 6 i ragazzi che ogni anno stanno partecipando per quanto riguarda Trezzo, con appunto varie esperienze legate alla polizia locale, il soccorso, la protezione civile. Un'esperienza che veramente per i ragazzi è importante, diciamo che potrebbe diventare anche un pezzo della diciamo da mettere nella propria cassetta degli attrezzi della vita, ecco, che in questo modo possa anche servire da volano per accrescere la propria sensibilità, il senso civico, l'appartenenza alla comunità. E speriamo anche un impegno maggiore anche nel volontariato, comunque in tutti quei settori che possono servire al nostro territorio.
3: Serve anche, come dicevamo poco fa, insomma lo sottolineavate poco fa, serve anche per avere delle competenze, se diceva il defibrillatore, certo. Una competenza che quando uno ha si porta dietro e che è utile a tutta la comunità, quindi anche in questo si vede l'effetto del progetto, direi.
5: Sì, no, chiaramente si possono già acquisire, lei ha fatto un esempio che è uno di quelli centrali che possono servire da subito ai ragazzi per mettersi al servizio della comunità, speriamo chiaramente il meno possibile, però questo tipo di esperienza, questo tipo di acquisizione di capacità, di professionalità su alcuni interventi potrebbe essere già da subito utile per qualsiasi cittadino nel nostro territorio e non solo del nostro territorio.
3: Certo, una ricaduta, certo. Quando uno la sa, insomma. E, però, vista la vostra lunga esperienza e visto il fatto che poco fa dicevamo anche di come questo progetto ormai sia mutuabile in tutti i comuni d'Italia, perché è stato validato, che cosa serve mettere a disposizione di Ragazzi on the Road? Cioè, che cosa deve dare un comune o quali aiuti, insomma, può dare un comune a questo progetto?
5: Ma intanto aprirsi a 360 gradi, mettendo a disposizione appunto tutti i settori dove si può impiegare questo tipo di esperienza. Quindi, come dicevo poc'anzi, polizia locale, soccorso, protezione civile, eccetera. Poi ci vuole la volontà politica, chiaramente, mettere a disposizione delle risorse. Qui il comune mette a disposizione delle risorse. Quando prima dicevo che abbiamo raddoppiato i ragazzi per la partecipazione sia l'anno scorso che quest'anno, vuol dire anche mettere in campo qualche risorsa in più, che insomma per i comuni è sempre uno sforzo, no? Diciamo così.
3: Non si può dire cosa costa, voglio dire.
5: Il costo può variare di anno in anno in base anche, diciamo così, l'impegno che viene richiesto al progetto, quindi diciamo che fare delle cifre non dà quel senso. Chiaramente non sono quelle cifre che possono creare delle tensioni finanziarie per il comune di Trezzo, però vuol dire comunque indirizzare un pezzettino in più o in meno, in questo caso in più, su questo versante. Ma siccome noi come amministrazione pensiamo che sia importante sempre di più coinvolgere la cittadinanza, vogliamo partire proprio dai giovani.
1: I gruppi intanto si preparavano a seguire le varie attività. Su una barca del soccorso ho assistito alla spiegazione di come si interviene per aiutare un ferito o comunque una persona incosciente in acqua, cosa che tra l'altro può capitare non solo d'estate, non solo al mare, quando si va magari con gli amici sul fiume. Le condizioni sono ovviamente diverse tra mare e fiume, ma ci si deve comunque comportare secondo regole precise.
6: Al momento che cade dalla barca, noi facciamo la cosiddetta manovra 8, che è per avvicinarsi al pericolante. Il primo operatore si tuffa per metterlo subito, diciamo, in posizione di sicurezza, tenendogli il mento fuori dall'acqua. Il secondo si tuffa anche lui con il collarino per il bloccaggio del rachide, perché comunque noi lo consideriamo un trauma. Ok, a questo punto l'imbarcazione degli operatori si avvicinerà. Io gli do una mano a puntare la barca. L'assistente che abbiamo sul gommone ci prepara la spinale per poter estrarre il corpo dall'acqua. Una spinale galleggiante, quindi man mano tenderà a sollevargli le gambe. È già arrivata qua sotto, viene portato in posizione. La prima cosa da fare è bloccare tramite un cinghiolo la testa, sempre la testa. Una volta bloccata la testa, lo mettiamo in sicurezza sulla spinale con la prima fascia, che faremo passare sotto le ascelle, perché impedirà che quando la spinale salirà sul gommone quasi in verticale scivoli fuori, e lui da qua è sicuro. Adesso man mano scendiamo con tutte le altre fettucce, una per volta. Le braccia noi preferiamo tenerle dentro, in modo che quando viene fissato sulla barca il braccio non prenda dentro da qualche parte. Un operatore slaccia le fettucce, l'altro la prende, la passa, si collega e si tira poco. Continuiamo verso il basso, siamo alle ginocchia.
7: Fino a quella bianca che c'è, è l'ultima.
6: Arriviamo fino ai piedi, questo per evitare che il corpo si scomponga quando lo tiriamo su. Adesso le cinghie le avevamo tirate poco, adesso nel tornare indietro vengono proprio tirate bene, una alla volta. Si tira bene, a volte sembra che diamo strattoni, ma è così che bisogna fare. Adesso gli assistenti appoggeranno la parte superiore della spinale sul mascone. Adesso useremo anche noi la tecnica del galleggiamento. Faremo andare su e giù la spinale 3 volte in acqua, in modo che il suo galleggiamento ci dia un attimo di mano per spingerla su. Al 3 loro la tireranno su.
8: Al mio 3, 1, 2, 3.
6: Da questo momento in poi gli operatori si allontanano dall'imbarcazione, perché la priorità è sempre al pericolante. Lui adesso verrà portato a terra e verrà preso in consegna dal personale sanitario. I sommozzatori cosiddetti a perdere in qualche modo raggiungeranno la riva, o se impossibilitati in un secondo momento verranno recuperati, però la priorità è sempre del pericolante.
1: Interrompiamo per un attimo il racconto, facciamo una pausa e lo riprendiamo subito dopo.
9: Si può fare.
10: Quando il ritmo è frenetico,
11: prenditi una pausa di gusto.
12: Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
13: Ristora.
12: Capsule per ogni ora.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa?
13: È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
16: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
18: Ufficio cosa smarrite?
19: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
21: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
22: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
23: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
24: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
25: Passa Intred.
26: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
25: Passa Intred.
26: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
25: Connessi sempre.
27: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
28: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
29: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
30: Si può fare.
31: Si può fare.

0: Abbiamo interrotto per un attimo il nostro racconto della giornata con i ragazzi on the road che stanno svolgendo questo progetto che per alcuni è un progetto di cosiddetta sospensione attiva, cioè le scuole le avevano sospesi per qualche motivo disciplinare e poi sono stati inviati lì per, diciamo, recuperare la loro pecca scolastica. Altri invece si sono direttamente iscritti. Riprendiamo, dicevo, il nostro racconto con Mattia Cambarelli. Lui era il pericolante che abbiamo sentito salvare nell'audio che ha preceduto la pausa. Lui fa parte del comitato di coordinamento della Protezione Civile di Milano ed è responsabile operativo della Protezione Civile di Trezzo sull'Adda.
1: Diciamo che cerchiamo di seguire principalmente due strade. La prima è quella di farli divertire, perché ovviamente sono ragazzi, quindi cerchiamo delle attività che siano anche un po' stimolanti, quindi come ad esempio portarli sul gommone, fargli provare quell'esperienza, o anche utilizzare le lance antincendio, quindi diciamo qualcosa un po' stimolante. E dall'altro cerchiamo di trasferirgli qualcosa, anche quel piccolo che può servire durante la loro quotidianità. Gli abbiamo fatto vedere come utilizzare ad esempio un estintore, che potrebbe essere qualcosa che potrebbe capitare anche nella loro scuola, nella loro casa, comunque nella loro quotidianità.
0: E quindi sono attività, diciamo, che da una parte devono un po' gasare, dall'altra parte devono anche essere utili per la loro formazione. Alcuni di questi ragazzi sono stati inviati qui proprio perché è un percorso che ormai è così richiesto anche dal Ministero dell'Istruzione. E immagino che la cosa vi soddisfi, anche se magari è una cosa un po' più difficile.
1: Sì, sicuramente aumenta la difficoltà dal punto di vista proprio gestionale, però sicuramente è molto più soddisfacente, perché vuol dire veramente anche cercare di migliorare un po' questi ragazzi e reimmetterli nella società nel modo più corretto e fargli vedere qualcosa che magari nel loro mondo non vedono abitualmente, e magari dargli qualche stimolo in più per continuare e poi comunque ad aiutare il prossimo, fare del volontariato in futuro.
0: C'è anche un modo, un tema di relazione con gli adulti diverso da quello che c'è con le loro famiglie o con le scuole, insomma, trovare degli adulti sul loro luogo di lavoro, ma un luogo molto particolare, all'aperto, che può essere più stimolante, credo.
1: Sì, sicuramente più stimolante, magari anche un po' più alla pari rispetto al classico ruolo figlio genitore o professore studente. In questo caso la nostra idea è quella proprio di farli vivere insieme a noi l'esperienza un po' più alla pari e non da appunto responsabile e ragazzo.
0: Poi chiederò anche appunto ragazzi on the road in particolare, ma poi vi viene richiesto relativamente a questi ragazzi di dare una risposta su come hanno partecipato oppure no? Importante partecipare in questo caso.
1: Diciamo di sì, anche se adesso quando rientreremo in sede sicuramente faremo un piccolo debriefing che aiuta un po' tutti a capire come è andato, come non è andato, cosa è piaciuto, cosa non è piaciuto. Questa cosa serve tanto a noi quanto a loro, ma anche agli organizzatori del progetto on the road, che sicuramente ne trarranno qualche vantaggio.
0: A questo proposito, nel corso degli anni avete modificato magari qualche proposta che era stata fatta o avete ampliato qualcos'altro in base all'esperienza?
1: Sicuramente sì, anche se il nostro must ovviamente è portarli sul gommone, perché è quello che fa divertire, però diciamo che in generale un po' in base alle risposte, ma anche un po' in base ai ragazzi, in base a come li conosciamo durante la giornata, cerchiamo di cambiare leggermente il programma proprio per andare un po' incontro a quelle che sono le peculiarità dei singoli ragazzi.
0: Sì, anche perché qui oggi abbiamo una bellissima giornata, un clima meraviglioso, un fiume tranquillo, no? Oggi. Ma vi poteva capitare tutt'altro, poteva essere una situazione da tregenda nella quale svolgere un'attività quasi da protezione civile veramente.
1: Diciamo che appunto siamo protezione civile, siamo abituati e ogni tanto programmiamo le nostre esercitazioni e ci capita che diluvia e ci guardiamo in faccia e diciamo è come se fosse la realtà, perché di solito quando usciamo c'è sempre qualcosa, o incendio o acqua, quindi siamo abbastanza abituati a gestire i cambiamenti all'occorrenza, quindi non è un grosso problema. Però sì, sicuramente oggi la giornata ha reso tutto fantastico, anche se fosse stato ancora più caldo avremmo potuto anche fargli fare l'esperienza di entrare in acqua. Oggi era un po' difficile, l'acqua era fredda,
0: lo svenimento per caldo.
1: No, l'acqua era un po' fredda, quindi non abbiamo provato.
0: L'ultima cosa, poiché si tratta ormai di un'esperienza mutuabile in tutta Italia, la protezione civile sarà eventualmente coinvolta in tutta Italia. Voi sapete questa cosa?
1: Sì, sì, lo sappiamo. Speriamo che anche gli altri gruppi che verranno coinvolti abbiano lo stesso approccio che ci teniamo a mantenere noi in tutti gli anni che ci coinvolgono, quindi cercare di entrare un po' in sintonia con i ragazzi, cercare di fargli vivere un'esperienza che sia bella, nello stesso tempo formativa, quindi non solo un qualcosa di dietro la cattedra, dietro dei banchi, ma qualcosa di un po' più operativo, un po' più stimolante.
0: Quindi possiamo dare il vostro indirizzo nel caso avessero bisogno di una mano?
1: Noi siamo sempre pronti.
0: Una delle attività che ho visto io è quella appunto svolta dai sommozzatori. Questa è un'attività che è piaciuta moltissimo ai ragazzi presenti e dopo lo confesseranno nelle interviste che vi faremo ascoltare. Loro ci hanno messo grandissimo impegno, grandissima passione. Il presidente dei sommozzatori volontari di Treviglio si chiama Ugo De Tullio e ha seguito dalla riva tutte le attività dei suoi operatori, ovviamente un occhio a loro, un occhio anche a eventuali chiamate che arrivassero per un soccorso da prestare. Siamo appena ritornati, abbiamo visto dal vivo come funziona, però ci sono un sacco, sembra facile, dicevamo, no? Ci sono un sacco di cautele che invece bisogna avere e che noi che vediamo questo tipo di salvataggio non sappiamo, ma che dietro c'è tutta una serie di regole.
2: Certo, perché sicuramente, come avete visto oggi, lo stiamo facendo in uno specchio d'acqua dove la corrente è ridotta ai minimi termini. Questo tipo di attività noi ci esercitiamo a farla sui canali di uscita delle centrali idroelettriche, dove la corrente è molto forte e dove le sinergie di squadra sono importanti, perché due soccorritori che sono in acqua con la vittima devono preoccuparsi esclusivamente della vittima e il gommone fa la sicurezza a tutte e tre le persone in acqua. Quindi ed è veramente importante il rapporto di fiducia e sicurezza e sinergia che c'è nella squadra.
0: Tra chi è sul gommone e chi è giù e che si deve occupare di tutt'altro. Se ci fosse, non lo so, appunto, un fiume con maggior corrente o delle rapide, come fa il gommone? È solo una questione di motore, la protezione delle persone?
2: Il gommone farà protezione a monte e quindi fa una specie di protezione, crea una specie di morta, detta così, chiamata così in gergo. È chiaro che poi, utilizzando il motore, utilizzando il minimo dei giri, la retromarcia e l'orientamento, cerca di tenere sia i sommozzatori che la vittima in centro fiume o centro canale. È chiaro che questa operazione, che avete visto oggi, fatta molto lentamente, in un'attività esercitativa vera, deve essere compiuta in modo molto molto rapido e veloce, perché i tempi sono determinanti per portare il paziente a riva e consegnarlo a mezzo di soccorso di base.
0: Io ne approfitto per farle fare, Presidente, un passo in più. Voi, mi diceva prima, lavorate come sommozzatori su un'area gigantesca della Lombardia che va
2: dalle sponde del fiume Adda, dal ponte San Michele di Calusco d'Adda, tutto l'Adda fino quasi ai confini di Mantova e da lì tutto a est fino al lago d'Iseo. Quindi dove c'è acqua ci chiamano.
0: Quanti siete?
2: Siamo 44 e siamo divisi in squadre operative H24 365 giorni all'anno.
0: La sede dov'è?
2: La sede, la nostra
0: avete
2: sede,
0: più sede?
2: Abbiamo la sede a Treviglio in via Batecrippa e il deposito dei mezzi è sempre a Treviglio in via Caldara.
0: Quindi ci fosse un'emergenza a Mantova, che è anche piuttosto difficile da raggiungere, voi partite da qua?
2: Partiamo immediatamente, anche in questo momento che stiamo facendo questa attività con Ragazzi on the Road, il mezzo operativo è pronto per un'eventuale partenza immediata.
0: Con i ragazzi le attività nel corso degli anni, anche voi dal 2003, quando è che
2: 2012-2013.
0: Che tipo di attività presentate ragazzi? Questa a cui ho partecipato io e immagino anche a terra forse delle sessioni più...
2: Facciamo sicuramente quello che avete visto, che è la spinalizzazione, ma il nostro obiettivo è far capire ai ragazzi qual è la pericolosità di entrare in un fiume. Il fiume spesso ha un aspetto tranquillo, con poca corrente, però quando teniamo conto che quando l'Adda sembra fermo ha una corrente che viaggia intorno ai 2-3 km all'ora. Far rendere conto ai ragazzi, fare in modo che tra di loro parlino con il loro linguaggio di qual è la pericolosità, di che cosa vuol dire essere presi da delle rapide, è importante. E insegniamo anche i primi rudimenti di come si affronta la corrente e come si fa un autosalvataggio, quindi il nuoto con l'angolo di traghetto di 45 gradi, la posizione di sicurezza per evitare che i piedi si incaglino e come si approccia una persona in difficoltà, quindi non ci si butta con spirito di abnegazione subito in acqua, ma si cerca di tirarlo fuori utilizzando un ramo, una corda, qualsiasi cosa, perché è pericoloso per tutti entrare in acqua.
0: Eh sì, purtroppo è una... Tra l'altro sono competenze che per quello che riguarda i fiumi io credo siano sempre più scarse nella popolazione, cioè c'è sempre meno, no, frequentazione, a parte i ragazzi che vediamo qua che stanno facendo canottaggio, quindi loro esperienza ne hanno di più, ma forse una volta... Forse anche perché i fiumi erano più puliti, ci si misurava di più con la forza dei fiumi.
2: Sì, è vero, anche se comunque da adesso, da questo periodo, soprattutto da aprile, maggio fino a tutto settembre, ottobre, le sponde dei fiumi sono molto battute perché tanta gente si mette a fare picnic, trascurano il fatto che mangiare molto, bere molto e con la temperatura elevata tuffarsi in acqua diventa pericoloso perché il rischio di congestione o elettrocuzione è sempre presente. Comunque la temperatura del fiume, dell'acqua del fiume è sempre molto bassa e la differenza, lo shock termico può creare problemi di congestione e quindi portare a esiti abbastanza infausti.
0: Così come osservazione abbiamo dato anche questa che è di pubblica sicurezza. Voi tra l'altro vi occupate proprio anche, siete con la REU, no? Quindi
2: sì,
0: avete anche competenze specifiche su pronto soccorso.
2: Sì, noi nelle nostre squadre abbiamo in turno sempre due operatori sanitari certificati 120 ore, quindi sono gli stessi operatori sanitari che prestano servizio anche sulle ambulanze. In più abbiamo un protocollo d'intesa fatto con i Vigili del Fuoco e collaboriamo molto con loro. Quindi spesso durante gli interventi vengono divise le zone in caso di città tra due vigili del fuoco.
0: Abbiamo ascoltato Ugo De Tullio, presidente dei sommozzatori volontari di Treviglio. Sentiremo anche qualche passaggio del debriefing qui che fanno poi i ragazzi a fine giornata su tutte le attività che sono state svolte. Qui intanto sono due dei ragazzi presi a caldo subito dopo aver svolto le loro attività, non scioltissimi forse al microfono, ma molto contenti di avere partecipato. Allora, tu ti chiami?
3: Federico.
0: Federico, anni?
3: 18. Siamo riusciti in poco tempo a montare la vasca.
0: Che vasca avete montato?
3: È una vasca praticamente quando l'elicottero deve prendere l'acqua, stacca il Bambi, lo lascia lì a terra e intanto...
0: Il Bambi, il cerbiatto, no?
3: No, la vasca.
0: Cos'è il Bambi? Si chiama Bambi?
3: Sì, si chiama Bambi, che si attacca all'elicottero, appunto questa vasca. Intanto che il Bambi si carica c'è questa vasca piena d'acqua che appunto dà l'acqua al Bambi.
0: Ma a cosa serve questo? È una misura antincendio? Serve per gli incendi?
3: Sì, serve per gli incendi.
0: Ti era mai capitato di fare una esperienza di questo tipo prima o è la prima volta?
3: No, prima volta.
0: Ti hanno lasciato da solo i tuoi compagni, lo sai? Sono scappati, guarda.
3: Lo so, sono un po' codardi.
0: Vegliacchi. E tu il Bambi invece?
4: Il Bambi sì.
0: Cioè, un'esperienza che ti è sembrata interessante.
4: Sì.
0: Lo so che adesso ci sono loro che sono testimoni, ma fai finta che non esistano.
4: No, è stata bella davvero, giuro.
0: Hai preferito la parte, diciamo, antincendio o acqua?
4: Acqua. Più bella girare coi gommoni sull'acqua.
0: Ma anche molto. Salvare le persone.
4: Quello a prescindere, si fa per quello, ovvio.
0: Ci fermiamo un istante perché ci sono come di consueto le informazioni sul traffico per poi concludere la nostra giornata trascorsa con ragazzi on the road a Trezzo sull'Adda.
5: Si può fare. Strade in diretta.
6: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 16 Napoli-Canosa causato in un incidente, il traffico è bloccato, si verificano code nel tratto compreso tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Sulla 4 Torino-Trieste per un altro incidente disagi tra Monza e la barriera di Milano Est in direzione Milano e per traffico intenso code in direzione Trieste tra l'innesso con la 23 e Tarvisio. Prudenza alla guida, ci risentiamo più tardi, a dopo.
5: Si può fare.
0: E come avete sentito è comprensibile, fa sorridere, ma comunque le attività con il nucleo sommozzatori volontari di protezione civile, quelli di Treviglio, sono state molto apprezzate. C'è quel brivido, c'è quel momento di partecipazione, di interesse, di gioia, nel quale si apprendono però anche delle nozioni fondamentali. E se ne riparla di tutto questo nel debriefing di fine giornata. Tra un istante ascolteremo il primo a intervenire, a coordinare questo dialogo. Lui è Luca Zanchi, il direttore operativo di Ragazzi on the Road, e poi via via ascolteremo anche delle altre voci, ma appunto l'introduzione di questo debriefing a cura di Luca Zanchi.
7: Avete avuto modo di vivere da un lato attività calati su dei turni veri, reali, sul servizio degli operatori in quel preciso momento, ovvero eravate in strada a fare posti di controllo, a far pattuglia, a fare controlli amministrativi, di polizia giudiziaria con dei locali. Ovvio che questo è un mondo completamente diverso, è un mondo non solo di attesa della chiamata d'emergenza, ma nel mentre di continua esercitazione per essere sempre sul pezzo. Le cose che avete visto oggi non sono solo simulazioni per trasmettervi l'operato della protezione civile o dei sommozzatori, ma statene certi, al contempo servono ed è formazione ed esercitazione continua anche per loro. Quindi se da un lato non è arrivata la chiamata d'emergenza, non avete visto, da un lato per fortuna, l'intervento degli enti di oggi, avete comunque visto senza filtri cosa vuol dire per un volontario essere sempre sul pezzo per formare, sapere utilizzare in modo adeguato le radiocomunicazioni. Tutto quello che avete visto in acqua e di antincendio è ciò che nella realtà poi viene eseguito e sperimentato appunto anche su situazioni reali, con di fatto le stesse tempistiche, un coordinamento direi identico, perché ripeto, quello che avete visto è quello che effettivamente avviene.
0: E qui sentiamo anche due dei ragazzi che sono intervenuti, quello che hanno fatto, come hanno descritto le attività del giorno. Anche parlare ovviamente è un'attività che va sviluppata ed è giusto che in un contesto come questo si condividano le emozioni, le esperienze che si sono fatte. A volte dovete aver presente che si fanno anche delle esperienze particolarmente difficili se si interviene ad esempio su un incidente stradale, insieme ovviamente ai volontari e ai soccorritori professionisti, oppure si fanno delle esperienze complicate, si deve spegnere un incendio, si deve andare su un motoscafo e tirare su qualcheduno. A fine giornata di tutto questo si parla insieme.
8: Siamo partiti martedì con l'Associazione Nazionale Carabinieri, abbiamo fatto una pattuglia pilota. Abbiamo controllato parchi, zone, chiese, soprattutto. Abbiamo soccorso una persona, un ragazzo più o meno della nostra età. Abbiamo continuato mercoledì con la polizia provinciale, andando a fare censimento degli animali, in particolare delle lepri, volpi, comunque animali che si trovano principalmente in montagna. Giovedì con la polizia locale qua di Trezzo sull'Adda, io venerdì non c'ero, e oggi con la protezione civile. È stato molto bello.
9: Allora, io ho fatto le stesse cose di Leonardo, a parte venerdì che lui non c'era, e io sono andata con la polizia locale di Seriate la mattina, mentre invece il pomeriggio con la Croce Azzurra di Trezzo. E queste esperienze mi sono piaciute tantissimo. Secondo me, non voglio esagerare troppo, però è stata una delle esperienze più belle che ho vissuto nella mia vita, perché proprio vai nell'ambito pratico e non solo nel teorico, cosa che secondo me nelle scuole manca molto, e qua sono riuscita a sperimentare, quindi mi è piaciuto tanto.
0: E infine ascoltiamo anche un'altra ragazza, si chiama Asia, nel corso del debriefing appunto dà conto delle attività che ha svolto, e poi dopo così precisa nel corso della chiacchierata che lei in futuro vorrebbe essere proprio un volontario di questa associazione Ragazzi on the Road.
10: Questa settimana invece ho fatto l'attività con la polizia provinciale, che è l'avvistamento delle specie comunque a rischio, e queste attività comunque sono bellissime. Ho intenzione di magari provare a diventare staff in futuro, però sì, è veramente un'esperienza bellissima che penso che tutte le persone dovrebbero, cioè tutti i ragazzi dovrebbero provare a fare almeno una volta.
11: Ma gli potete fare un appunto, una cosa negativa, una volta che hanno sbagliato una cosa?
10: Ma possibile, è tutto bene.
12: Qualche orario, qualche calendario.
11: Ma no, magari una proposta di, non ho mai fatto vedere.
10: Boh, magari ogni tanto, tipo, soprattutto nelle cose tipo del pronto soccorso, con le ambulanze magari vedi certe cose che non ti aspetti o cose che ti... che non eri pronto psicologicamente a vedere e quindi lì magari quando vedi casi più drastici, più, quelli che sono più a rischio, magari lì diciamo che non te li aspetti, però... Comunque, dopo, quando ci ripensi, comunque, diventa comunque una cosa positiva. Cioè, sul momento, magari pensi che sia una cosa negativa, che sei lì e vedi questa cosa, però dopo ti rendi conto comunque che è stata una cosa importante, che valeva la pena vivere.
0: Ecco, riprendiamo e concludiamo il racconto con Ragazzi on the Road. La serata di molti di loro prosegue con altre attività. Durante il giorno sono stati impegnati chi sul fiume, chi appunto sugli incendi, chi è andato magari con le guardie forestali, insomma ciascuno ha fatto le sue attività, e poi però ci sono anche quelli che sono impegnati nei turni serali, magari con l'ambulanza, magari con la polizia municipale. Paolo Camagni, il comandante della polizia, ha comunque raccontato cosa comporta per loro organizzare questo tipo di attività e come viene proposta.
13: Per noi è un impegno indubbiamente, ma è un impegno che porta un po' di entusiasmo e differenzia un po' l'attività quotidiana. Quindi per noi avere a fianco questi ragazzi è un incentivo a trasmettere quello che sono i valori del nostro lavoro, far capire qual è il nostro lavoro, perché a volte la maggior parte sia dei ragazzi che dei cittadini hanno un'idea che è un pochino anche sbagliata, e proprio anche negli ultimi anni, 3-4 anni, caso vuole, ogni volta che avevamo i ragazzi con noi è successo qualche intervento particolare, delicato anche, che ha fatto portare a casa un bagaglio di esperienza positiva a loro, ma anche educativa e costruttiva, nel senso che hanno capito cos'è l'essere polizia locale quotidianamente, cioè l'imprevisto, l'intervento, l'urgenza, l'improvviso, le persone, le reazioni, le emozioni. Quindi lo facciamo sempre volentieri,
0: che però fate volentieri.
13: Sì, sì, è una settimana all'anno particolare che magari comporta anche dei sacrifici sicuramente a livello di organizzazione dei servizi, ma sia io che l'ho fatta diverse volte, sia tutti i miei operatori sono sempre entusiasti quando c'è questa collaborazione, non è mai stata vista come un problema, anzi.
0: Bello, perché comunque appunto immagino che portarsi dietro dei ragazzi, far fare loro questo tipo di esperienza, avere anche delle cautele, perché comunque c'è un rischio, c'è comunque un impatto emotivo, ecco, sia possa essere sì, oneroso.
13: Ecco, proprio l'aspetto della sicurezza ha toccato proprio il punto delicato, cioè noi dobbiamo cercare di lavorare nella normalità avendo l'occhio di riguardo di sapere che devo tenere in sicurezza e gestire la presenza dei ragazzi. È capitato anche lì o di lasciarli in macchina perché la situazione era emotivamente impattante quest'anno, l'anno scorso, 2 anni fa, una situazione che poteva evolvere in maniera magari un po' più violenta da parte dell'utente con cui ci interfacciamo, quindi sono stati molto a distanza e si sono avvicinati solo per capire le dinamiche di intervento quando è stato consentito farlo. Però ecco, in una decina d'anni almeno in cui abbiamo fatto questa esperienza non è mai successo nulla a livello di incolumità fisica ai ragazzi, ma hanno sempre, ripeto, portato a casa qualcosa di positivo, quindi andiamo avanti così.
14: Fino alle 11, lei ha avuto modo l'altro giorno già di essere con noi.
0: Quando io ho salutato tutta la compagnia, era ormai sera, due ragazze appunto erano intanto salite a bordo di un'auto della polizia locale di Trezzo sull'Adda, ho fatto con loro un primo piccolo giro di pattuglia, magari in sottofondo sentirete appunto un po' delle voci, dei suoni, dei racconti che i due agenti hanno fatto alle due ragazze che erano lì per questa esperienza, io poi li ho lasciati, loro hanno continuato, ho augurato ovviamente loro una notte tranquilla, ma chissà com'è andata. Smonteranno tra le 11 e mezzanotte. Per noi però è giunto il momento di salutarci per questa puntata. Voglio ringraziare anche il sottosegretario Federica Picchi della Regione Lombardia, che ci ha messo in contatto con Luca Zanchi, il direttore operativo di Ragazzi on the Road. Un saluto anche ad Alessandro Invernici, che ha ideato il progetto, come abbiamo sentito all'inizio, ce l'ha raccontato un po' nel corso degli anni, è stato nostro ospite a Si può fare. Un ringraziamento a tutti coloro che si sono così gentilmente prestati a raccontare Ragazzi on the Road e la giornata che stavano vivendo. Un saluto e un augurio di buone vacanze a tutti gli studenti e a tutti gli altri, non solo quelli che hanno partecipato, ma anche a tutti quelli di tutta Italia che stanno finendo la scuola. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto e ringrazio a questo punto doverosamente anche in redazione Michele La Serra, Silvia Bandelloni, Valeria Bernardi che ci ha seguito in regia. Ci ritroviamo la prossima settimana, sabato, Si può fare, puntuali alle 10 con nuove puntate in diretta. Buon ascolto.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
5: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
6: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
5: Ma tutto tutto?
6: Tutto tutto.
5: Ma chi? Ma come?
6: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
7: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
8: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: Guidare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
11: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in un mercato in continua evoluzione, la motorizzazione ha un ruolo strategico nelle scelte di acquisto. Qual è l'offerta di Ford Pro? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
13: La nostra filosofia è molto semplice. Non esiste una soluzione valida per tutti. Ogni attività ha esigenze diverse ed è questo il motivo per cui Ford Pro propone una gamma completa di motorizzazioni. Dai diesel EcoBlue di ultima generazione ai motori 100% elettrici fino all'innovativa tecnologia plug-in hybrid. Quest'ultima rappresenta un ponte ideale verso l'elettrico, permette di viaggiare a zero emissioni nei centri urbani o nelle zone a traffico limitato, ma offre anche i vantaggi del motore termico per le percorrenze più lunghe. È la soluzione perfetta per chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrica in modo graduale e senza compromessi.
12: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
14: Le 10 e un minuto.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Guerra in Ucraina, raid russi per tutta la notte su Zaporizhia. Ucciso un comandante di Hamas, l'annuncio di Tel Aviv. Formula 1 a Monte Carlo, Antonelli parte davanti a tutti, MotoGP in Ungheria domina Marc Marquez. Buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. La Russia ha attaccato la città di Zaporizhia durante la notte e nuovamente questa mattina, causando anche un blackout parziale. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale. Secondo il suo post, i russi hanno tentato di attaccare la regione ucraina per tutta la notte. I raid sono continuati anche questa mattina. E anche gli attacchi israeliani contro il sud del Libano sono proseguiti tutta la notte, nelle prime ore di questa mattina, secondo quanto riporta l'agenzia nazionale di stampa libanese citata da Al Jazeera. Tel Aviv ha annunciato di aver eliminato in un attacco mirato nel sud della striscia di Gaza Sakra Abu Karim, comandante di una cellula di Hamas Nukba, tra i leader dell'attacco al kibbutz Kisufim durante il massacro del 7 ottobre. Restiamo all'estero, sono attese 5.000 persone oggi a Florence per partecipare alla marcia bianca in ricordo di Liane, la bambina di 11 anni, rapita e uccisa probabilmente da Jérôme Barella, noto alle danni alle autorità per le denunce di violenze sessuali e stupro. La marcia silenziosa partirà alle 15 dal centro della città, saranno presenti anche i genitori della vittima. È cominciata con un nuovo bagno di folla tra le strade della città, percorse in auto scoperta, la seconda giornata di Madrid di Papa Leone. In questi minuti in Plaza de Cibeles si terrà la messa con il rito del Corpus Domini, che consiste nella processione di un'ostia consacrata racchiusa in un ostensorio sotto il baldacchino ed esposta alla pubblica adorazione. E veniamo allo sport, oggi pomeriggio appuntamento con la MotoGP e con la Formula 1 che corre a Monte Carlo.
16: Sarà un pomeriggio da brividi per i motori, brividi molto italiani che attraversano l'Europa da Budapest a Monte Carlo, dal sogno iridato di Marco Bezzecchi e il record a ripetizione firmati Kimi Antonelli. Il fresco talento bolognese è diventato il più giovane di sempre a fare la pole position nel Principato, 19 anni, 9 mesi e 13 giorni. Oggi cerca la quinta vittoria di fila per allungare ancora sul compagno di scuderia Russell, che parte dalla terza fila, dietro anche alle due Ferrari animate da propositi diversi. Hamilton a terzo sta vivendo un weekend veloce, Leclerc quarto dice di non fidarsi fino in fondo della sua macchina. Il via per la Formula 1 è alle ore 15, un'ora prima tocca la MotoGP sul circuito del Balaton con Marquez davanti a tutti dopo aver dominato ieri sia prove che sprint race. Bezzecchi ha messo un altro paio di mattoncini in classifica portando a 20 punti di vantaggio su Jorge Martin. L'Aprilia fatica più del solito sul circuito ungherese, ma la gara è lunga e il leader mondiale ieri è comunque riuscito a salire sul podio della sprint. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 11:00.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
3: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore.

0: La bambina protagonista delle strisce di fumetti di Marianne Satrapi, scomparsa questa settimana all'età di 56 anni in Francia, dove viveva in esilio dato che era dovuta scappare dal suo paese, l'Iran, dopo l'arrivo della dittatura degli Ayatollah nel 1979. Satrapi non è stata solo una fumettista. Con Persepolis ha regalato un'immagine della realtà iraniana diversa da quella che la gente vede alla televisione o legge sui giornali. Rimangono dai suoi libri le immagini inquietanti dei vicini torturati dalla polizia segreta, ma anche la giovane Marianne che suona la chitarra con una racchetta da tennis ascoltando una cassetta degli Iron Maiden. Con ironia dissacrante ha affrontato il tema della libertà delle donne, dell'esilio, di come i grandi cambiamenti politici cambiano la vita delle persone semplici. Lo ha fatto con le immagini in bianco e nero, elevando la graphic novel, e quindi un racconto per immagini, a grande romanzo. Anche in Francia, dove si è poi trasferita, non ha smesso di far sentire la sua voce libera e netta. A luglio 2024 ricevette il premio alla Legion d'Onore della Repubblica Francese, un riconoscimento che lei ha però rifiutato, dicendo che non poteva ignorare l'ipocrisia della Francia verso l'Iran. A dissidenti e artisti, ha detto, viene negato il visto, mentre i figli degli oligarchi iraniani girano indisturbati a Saint-Tropez. Viene da pensare ad altre ipocrisie di casa nostra. Mentre applaudiamo Marianne Satrapi, ma anche la scrittrice Malala pakistana, perché si oppongono ai regimi in cui sono nate, i migranti iraniani e pakistani che fuggono da quei regimi devono attraversare il Mediterraneo rischiando di morire, e molti diventano vittime del caporalato, come gli afghani e i pakistani bruciati vivi la settimana scorsa in Calabria. Bentornati a Immagini, le storie della settimana, la trasmissione di Radio 24 che, prendendo spunto da quello che vediamo durante la settimana in televisione, sui social, sui giornali, un po' ovunque, cerca di raccontarvi le principali notizie. Come sempre in redazione con me Jacopo De Franchi e Giorgio Giardino, questa volta in regia è tornata la nostra Anna Riva, e invece per parlare del tema con cui abbiamo deciso di aprire abbiamo in collegamento Marta Ottaviani, giornalista, scrittrice, esperta di Turchia e di Russia. Buona domenica, Marta.
1: Buona domenica e buona domenica a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Allora, partiamo da alcune immagini che davvero ci hanno colpito, perché siamo al quinto anno della guerra russo-ucraina, dall'invasione di Mosca dell'Ucraina, ed è forse la prima volta che vediamo la Russia colpita sul suo territorio. Le immagini di una lunga nuvola nera che si è alzata da alcuni edifici nella periferia di San Pietroburgo a pochi giorni dall'inizio del Forum economico di San Pietroburgo, città natale di Putin, luogo dell'anima. Insomma, delle immagini simboliche importanti, forse una svolta?
1: Volendo fare una battuta, sembrerebbe quasi che l'Ucraina si sia autoinvitata al Festival Economico di San Pietroburgo a modo suo. Sono immagini simboliche importanti, perché il Festival di San Pietroburgo di quest'anno doveva in qualche modo rilanciare l'immagine della Russia come potenza economica proiettata a livello globale. Era stata data una grande enfasi, e non ci dimentichiamo che lo stesso presidente Vladimir Putin è stato l'ideatore di questo festival e lo sostiene moltissimo. E tra le altre cose è interessante, venerdì per il suo keynote speech per la prima volta si è presentato al festival con le due figlie, quindi tanti significati simbolici, con l'Ucraina che in qualche modo ha rovinato la festa. E questo attacco arriva in un momento in cui la situazione al fronte per la Russia non è certo rosea, e non parliamo di quella economica.
0: Non è rose, anche se bisogna dire che Putin continua a dire che l'esercito russo avanza, controlla l'intero Lugansk, l'85% del Donetsk, l'80% di Zaporizhia. Però questi droni piccoli, maneggevoli, forse difficilmente anche intercettabili proprio perché sono piccoli, stanno colpendo nel territorio russo. Questo che tu che sei esperta di Russia, hai molti contatti lì, che tipo di reazioni anche psicologiche sta innescando nella popolazione russa?
1: Sta innescando quasi una psicosi, tra le altre cose. Non ci dimentichiamo che San Pietroburgo dista 1100 chilometri dal confine con l'Ucraina, mentre le regioni sul confine sono, per così dire, più a portata di mano. Per arrivare a San Pietroburgo si sono davvero dovuti impegnare molto, ma la

0: L'Ucraina ha anche iniziato a colpire alcuni obiettivi militari e strategici in Siberia, perciò insomma la potenza di fuoco c'è e soprattutto i russi hanno negli occhi, i moscoviti in particolare, le immagini della parata dell'ultimo 9 maggio, lo scorso 9 maggio, dove per la prima volta non hanno sfilato i mezzi militari e al contrario hanno sfilato militari sotto le reti, sotto reti che erano state messe sulla Piazza Rossa proprio per proteggersi da eventuali attacchi di droni. È interessante perché ve si vede una potenza mastodontica nelle dimensioni, sembra quasi la lotta di Davide contro Golia, se ci si pensa.
1: Senti, questo forum di San Pietroburgo un tempo era frequentato anche dagli occidentali. Qualche giorno fa sul Corriere della Sera Paolo Valentino ha ricordato che nel 2015 andò l'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, andò anche Angela Merkel. Dopo l'inizio della guerra si è trasformato in una kermesse per l'estrema destra globale e quest'anno abbiamo visto dei personaggi particolari partecipare, molti MAGA, influencer, come ad esempio i fratelli Tate, influencer ma indagati anche per stupro, sono figure della manosfera, così si dice.
0: Certo, c'era anche tra le altre cose, se per quello, una delegazione di Alternative für Deutschland, quindi insomma diciamo che anche
1: Estrema destra
0: l'estrema destra
1: tedesca.
0: europea, esatto, era disgraziatamente molto ben rappresentata. Ma mi pare un posizionamento molto chiaro: Putin si vuole allineare alla retorica di un Occidente decadente, un Occidente che non ha più nulla da un'Unione Europea, pardon, perché il problema. Il problema non è l'Occidente, ma è l'Europa, e in questo è perfettamente allineato con la retorica di Trump e vuole proporre la Russia invece come modello alternativo per la difesa dei cosiddetti valori tradizionali, la famiglia tradizionale e tutta la retorica che si sente dal presidente che viene puntualmente avallata dalla Chiesa ortodossa, dimenticando però il fatto che la Russia crederà anche nella famiglia tradizionale, ma non ci dimentichiamo che proprio la Russia ha un deficit demografico importante e che nonostante tutte le politiche di incentivazione alla maternità che ogni tanto insomma sollevano anche qualche dubbio morale, ecco, questa ripresa della natalità in Russia non c'è ancora stata.
1: E invece, per quanto riguarda la dissidenza in Russia, è molto difficile, ovviamente, in un paese autocratico come la Russia, alzare una voce libera, ma esistono manifestazioni di dissenso? Come vengono gestite? Oppure sono tutte sedate e le persone hanno paura di parlare? Perché non se ne sente molto parlare da noi.
0: Ma io credo ci siano dei fiumi carsici. È chiaro che questa situazione non va bene a tutta la popolazione, posto che non ci dimentichiamo, un buon 50% abbondante della popolazione russa è sostanzialmente apatico e indifferente nei confronti di quello che succede. Ci sono dei fiumi carsici, ci sono chiaramente dei dissidenti, però è chiaro che finché non vedono una falla nel sistema se ne guardano molto bene dall'intervenire. Questi sono quelli che vivono in Russia, ci sono poi quelli che vivono all'estero, come Kasparov, l'ex oligarca Chodorkovsky, o anche quel che resta della squadra di Alexei Navalny, e loro invece chiaramente sono molto più schierati, ma perché sostanzialmente rischiano molto meno rispetto a chi sta in Russia. Il problema qual è? Il problema è che per come è gestita la Russia, quindi sostanzialmente un regime nelle mani dei servizi segreti, quando Putin se ne andrà, deciderà insomma di andare in pensione, verrà sostituito con uno che molto probabilmente verrà dallo stesso entourage, quindi non vorrei essere eccessivamente pessimista, ma che ci possa essere davvero una reale dialettica politica tra partiti in Russia è qualcosa di difficilmente pensabile.
1: E si vede già chi potrebbe essere il successore di Putin? Si capisce già, ci si fanno dei nomi?
0: No, il Totonomi è vastissimo, c'è tutta una schiera, più che il successore di Putin si può pensare a come Putin sta gestendo la transizione in senso lato, nel senso che proprio all'insegna del nepotismo, a molti padri succederanno i loro figli. Ho parlato prima delle loro figlie, delle figlie di Putin, quelle ufficiali che sono a San Pietroburgo, che hanno partecipato a San Pietroburgo al forum, ma c'è anche il figlio di Patrushev, che è stato per lungo tempo il braccio destro di Putin e che ancora è potentissimo adesso in Russia, che sta assumendo sempre più peso all'interno del Cremlino. In Russia quello che può succedere è sempre davvero difficilmente calcolabile. Quel che è certo è che è praticamente impossibile che si trasformi anche solo in una parvenza di vera democrazia.
1: Senti Marta, prima parlavamo di questo forum economico di San Pietroburgo. Una cosa che è abbastanza interessante è che è presente anche l'Ucraina.
0: Sì, beh, oddio, diciamo che l'Ucraina è presente sicuramente, ma non ci dimentichiamo che questo è un forum dove ci sono incontri bilaterali con rappresentanti di diversi paesi, quindi per l'Ucraina sicuramente è un'opportunità importante. E poi non ci dimentichiamo, dipende da che tipo di ucraini sono presenti, perché che nel paese ci siano degli ucraini comunque che guardano ancora con favore a Mosca, anche solo con intenti utilitaristici, questo è noto. Il punto è che ci sono degli imprenditori ucraini, ma sicuramente non c'è una delegazione del governo ucraino, anche perché credo, insomma, verrebbe arrestata appena arriva in aeroporto, grosso modo.
1: L'ambasciata russa in Romania venerdì scorso ha affermato che il drone marino esploso nel porto di Costanza in Romania era ucraino. Invece, giorni prima, la Romania aveva fatto sapere che questo drone era un Geran 2 di provenienza russa. Adesso è molto difficile, non abbiamo i rapporti tecnici con noi, però tu che hai fonti interne alla Russia, che cosa si può dire di questo tipo di droni? Sono di solito di costruzione russa.
0: Sono di solito di fabbricazione russa e in primo luogo. In secondo luogo, a memoria, io non ho mai sentito la Russia ammettere un proprio errore. È successo per i droni, è successo per l'aereo, ve lo ricorderete, che fu tirato giù dai separatisti in Donbass con materiale fornito da Mosca e utilizzato evidentemente in maniera maldestra. Ci si possono aspettare molte cose dalla Russia, ma mai che dica la verità.
1: Senti, invece, sempre per quanto riguarda le vicende sul terreno, sembra che sia la Russia un po' in difficoltà sul terreno?
0: Ma allora la Russia sta combattendo una guerra di logoramento, letteralmente, che ormai dura da oltre 4 anni. Molto probabilmente Putin non aveva minimamente messo in preventivo che potesse durare così tanto. Fa sempre più fatica a reclutare soldati da mandare al fronte, anche perché gli incentivi economici dati a partire, diciamo, dal secondo anno di guerra sono finiti. Ci sono metodi di reclutamento alternativi. L'ultimo passato alle cronache è la cancellazione dei debiti fino a 100.000 dollari purché vadano a combattere al fronte. Si tratta ovviamente di metodi coercitivi soft. Putin non può chiamare una mobilitazione anche solo parziale come fece qualche anno fa, per il semplice fatto che questa guerra inizia ad avere delle ripercussioni importanti nelle vite delle persone che non vedono i propri cari tornare a casa e che iniziano a farsi anche qualche domanda su uno stile di vita che non è più quello di una volta. È chiaro che questo fenomeno si manifesta soprattutto nelle aree più rurali, meno nelle grandi città, aree più rurali che però sono più facilmente sotto controllo e dove eventuali manifestazioni di protesta vengono sedate molto più agevolmente, soprattutto nel silenzio dei media nazionali.
1: Grazie a Marta Ottaviani, giornalista e scrittrice esperta di Turchia e Russia. Buona domenica.
0: Buona domenica a voi.

0: E ora parliamo di immagini che arrivano dai fumetti, in particolare di Paperinik, perché mercoledì lo sceneggiatore Roberto Gagnor ha annunciato con un post su Instagram la fine della sua collaborazione con Topolino. Gagnor ha scritto che Alex Bertani, direttore editoriale di Topolino, ha preso questa decisione a causa di alcuni commenti critici nei confronti dei lettori. E allora per parlarne abbiamo chiamato proprio direttamente Roberto Gagnor. Benvenuto, buona domenica.
1: Grazie, buona domenica, ciao a tutti.
0: Roberto è uno sceneggiatore di Topolino. Da quanto tempo lavorava alle strisce di Topolino?
1: Dal 2003, poi ho esordito nel 2004, quindi sono di fatto 23 anni.
0: Insomma, una lunga collaborazione in cui ha scritto, penso, centinaia di storie.
1: Sì, circa 300 oltretutto, sì.
0: Storie ambientate, ho letto, anche nell'antichità, ha creato anche proprio delle versioni alternative di quelle originali.
1: Sì, Paperogate di Creta, poi ho fatto un lungo ciclo di storie sull'arte, ho lavorato su tante cose, quindi con paperi, con topi, con storie appunto sull'antichità, e mi sono sempre divertito molto perché io volevo fare questo da piccolo, era il mio sogno, e averlo realizzato per tutti questi anni è stata una cosa molto molto bella.
0: E poi però uno precipita in una polemica, in un caso molto complicato di persone che si sono, se ho capito bene, ma poi le chiederemo di raccontarcelo bene, lamentate per delle battute, per delle cose che lei ha fatto su Paperinik, e prendendo questa questione molto sul serio. Non che non sia serio, perché comunque i fumetti sono una forma di arte e di letteratura anche, e molte persone sono molto appassionate, però i toni erano molto accesi. Ci racconta che cosa è successo?
1: Io avevo scritto delle storie di pick up, cioè Paperinik supereroistico, qualche anno fa, e queste storie non erano piaciute, vabbè. E c'erano già stati dei fan, ma che sono veramente pochi, perché la maggioranza dei fan è meravigliosa, intendiamoci. La maggioranza dei lettori di Topolino, la stragrande maggioranza, è meravigliosa. E però alcuni sono oltranzisti, sono un po' fanatici, sono un po' convinti che le robe devono essere fatte solo come vogliono loro, ma per noi è un po' ridicolo. E allora io ho scherzato su Facebook su altre storie nuove di pick up, storie che non ho scritto io, ma che hanno scritto degli autori meravigliosi e bravissimi recentemente, perché questi fan appunto si lamentavano, e io ho detto, vabbè, insomma, c'è di peggio nella vita, e ci ho scherzato un po' sopra. Però poi queste persone sono andate sui forum a scrivere che io dovevo essere punito dal direttore, hanno scritto che io dovevo, uno aveva detto che avrebbe disdetto l'abbonamento, eccetera. Quindi il direttore ha preso questa decisione. La cosa interessante è che in questi giorni ho avuto tantissimo sostegno da persone, da lettori, da fan di Topolino, che invece vogliono esattamente il contrario, quindi è un po', dovremmo anche un po' decidere a quali social vogliamo credere, insomma.
0: Sì, allora io avevo letto alcuni screenshot di questi scambi con questi lettori. In uno lei diceva, insomma, uno può invadere l'Ucraina, può fare le peggio cose, ma se scrive una storia di Paperinik che non va bene al lettore, allora fuochi e fulmini, insomma, cercando un po' di ironizzare su questo. Poi ho letto che lei ha scritto però anche a questi lettori che la contestavano: siete irrilevanti e dovete crescere. Per alcune queste persone questi sono insulti, in effetti non sono proprio frasi carinissime. Lei quello che dice, penso, è che non giustificano un licenziamento.
1: No, esatto. Beh, potevo essere sgridato sicuramente, anche sospeso, mandato via per sempre, no. Però il punto è, sì, ho esagerato anch'io, e di questo mi dispiace, sinceramente. Però queste persone l'hanno fatto per anni, queste cose, dicendo cose molto sgradevoli, dicendo, mandandoti mail in cui ti dicevano come dovevi fare il mio lavoro, con attacchi. Poi ci sono gruppi Telegram in cui queste persone scrivono cose anche veramente sgradevoli, non solo su di me, ma anche su altri autori, eccetera. Quindi, insomma, questa cosa io mi sono esasperato.
0: Quindi un clima un po' esasperante e tossico. Roberto, abbiamo una pausa. Rimanete con noi, ascoltatori, e rimanga con noi perché spiegarci un po' meglio di questo clima, perché la pausa è molto breve e torniamo tra poco.
2: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne Riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
7: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
14: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
15: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
16: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
17: Accenture, insieme per reinventare.
18: Immagini.
0: Stiamo parlando delle immagini di Paperinik e del tutto trambusto che è accaduto intorno a alcune storie di Paperinik scritte da uno sceneggiatore, Roberto Gagnor, che è con noi in collegamento. Lei ci spiegava che, insomma, il direttore ha colto l'occasione per metterla alla porta, ma non è che, appunto, è stato solo un pretesto quello delle critiche che le sono state mosse su alcuni social, su alcuni forum. insomma.
1: Non lo so, forse io sicuramente ero in disaccordo con alcune decisioni del direttore che non condivido. Il direttore ha sempre detto che lui mette le mani sulle sceneggiature, l'ha scritto proprio in un'intervista, sulle nostre sceneggiature. Bene, secondo me questa cosa è sempre stato un grosso grosso problema nella gestione creativa di Topolino, e l'ho sempre reso palese questa cosa, quindi non so se sia un pretesto. Sicuramente ero in disaccordo e sono in disaccordo con delle cose che il direttore ha fatto.
0: E certo, questo mette anche una luce un po' inquietante sulle critiche che vengono mosse a tutti noi, anche noi radiofonici e giornalistiche, critiche legittime, sia chiaro, noi parliamo in pubblico, voi pubblicate delle storie, quindi è normale che ci siano delle lodi e ci siano delle critiche, però quanto possono pesare per la carriera di una persona, per quello che fa? È interessante questa cosa, perché prima non esistevano questi forum e questo social.
1: Ma possono pesare se i nostri capi decidono che queste cose pesino. Bisogna decidere che valore diamo a queste critiche, a capire da quante persone arrivano, da chi arrivano. La persona che diceva di aver disdetto l'abbonamento è una persona su un forum, sono andato a vedere, a 4 messaggi, è un anonimo, potrebbe essere chiunque, potrebbe essere qualcuno che ce l'ha con me perché è un mio vicino di casa, per dire. Cioè è una cosa ridicola che dà attenzione a una persona. E quindi secondo me più che altro è molto pericoloso, perché si rischia di fare sì che la prossima volta che un autore farà qualcosa che è in disaccordo con queste persone, queste pochissime persone, a quel punto lì nessuno lo difenderà. Quindi dobbiamo, forse era forse meglio se una direzione difendesse gli autori da queste cose, anche magari poi sgridandoli se esagerano, ci sta benissimo. Io sono stato criticato tantissime volte, però certe volte sono arrivati a degli eccessi. Mi ricordo qualche tempo fa uno aveva scritto che io scrivevo pick up male apposta per far fallire la testata, e quelle robe lì sono brutte, perché vuol dire, cioè, io ci ho sempre messo impegno e amore in queste storie, e vedere che queste persone fanno congetture, dicono cose, è veramente grave.
0: Però come ha detto lei, ha avuto anche enorme solidarietà, insomma tutto questo ha scatenato un dibattito su dove finisce il diritto di critica del pubblico e dove inizia la libertà di espressione degli autori, un dibattito importante. Io la ringrazio per essere stato con noi, Roberto Gagnor, sceneggiatore di Topolino, buona domenica.
1: Grazie, buona domenica.
0: E ora come sempre la nostra rubrica di false notizie attraverso le immagini.
4: Fake News.
0: David Puente, vice direttore di Open, benvenuto, bentornato.
18: Buona domenica a tutti.
0: Senti, si parla molto di Michael Jackson negli ultimi tempi, perché è uscito un bel film che parla della sua vita, della sua morte anche, morte che è avvenuta nel 2009, però periodicamente escono delle notizie che vogliono che lui sia ancora vivo. In particolare, pochi giorni fa è apparso questo video in cui si vede una persona anziana in Brasile che cammina a bordo di un autobus e sembra assomigliare tantissimo a Michael Jackson se fosse vivo e se fosse diventato anziano. È lui?
18: Allora, non è lui, diciamolo subito, è un video generato con l'intelligenza artificiale. Molti ci sono cascati perché il video è fatto veramente bene, è molto realistico. E c'è anche il momento in cui questo presunto Michael Jackson, notando che viene filmato da qualcuno, anche un po' si infastidisce, quindi c'è tutta questa naturalezza del gesto, eccetera. In realtà, appunto, è stato fatto da un account Instagram che si chiama Prompt Killers, che già dal prompt capite che si parla di quello che è l'intelligenza artificiale, e il suo canale, appunto, è tutto di contenuti con l'AI. Però, come al solito, da questi canali un po' così, pum, parte e alimenta quelle che sono le classiche teorie dei mitici VIP, delle persone strafamose, i miti della musica o della storia, che in verità non sono mai morti. Parliamo da Hitler, a Kennedy, a Elvis Presley.
0: Lui sono negli ultimi giorni Marilyn Monroe, che avrebbe compiuto 100 anni lunedì scorso.
18: Cioè, ci sono tante di quelle storie di un giorno vedrete che usciranno fuori perché dovevano nascondere verità scomode. Cioè, questa è la narrazione totale. Però poi, tra l'altro, io mi domando, Brasile, ok? C'è tanta gente in Brasile. qualche fan l'avrà notato in tutti questi anni, questo presunto.
0: Se fosse vero, se tu fosse dici, l'avrebbe vero, notato qualcuno.
18: Esatto, sarebbe stato facilissimo da notare. Poi vabbè, è il classico esempio, ripeto, di unica prova, poi in un paese iperpopolato con tantissimi smartphone.
0: Per accorgersene bisognava guardare bene il video? Cioè sono degli indizi che ci fanno capire che è intelligenza artificiale?
18: Ah, questa volta era molto molto ben preciso. È chiaro che era...
0: Stanno migliorando questi
18: stanno
0: programmi
18: migliorando,
0: di intelligenza
18: poi comunque
0: artificiale.
18: Era una zona anche difficile da identificare, perché comunque era dentro un autobus che può essere la qualunque, non c'erano aspetti grafici esterni. Cioè, quello che siamo riusciti a fare è solo tramite la ricerca per immagini, quindi presi i fotogrammi, cercata la fonte originale, siamo arrivati alla fonte originale, cioè quindi questo canale, però altrimenti era molto molto credibile questa volta.
0: Quelle immagini di Marilyn Monroe ricreata con l'intelligenza artificiale, fatta invecchiare con l'intelligenza artificiale, a cui mi riferivo prima, in realtà erano denunciate come video di lei, cosa sarebbe accaduto se non fosse morta così giovane. Alcune erano anche deliziosi, devo dire, si vedeva una Marilyn diventare femminista, una Marilyn diventare una donna manager negli anni 80, insomma in tutte le decadi, portare avanti lo sviluppo insomma di una donna che avrebbe potuto invecchiare. Invece in questo caso è un fake che vuole tenere viva la memoria forse di Michael Jackson, perché è un artista molto amato.
18: Da una parte, e questo video infatti è uscito fuori proprio nel periodo in cui si parla di Michael Jackson,
0: per questo
18: film. Quindi l'hype è tantissimo, quindi ok, con questo io spacco, lo mando online ed è fatta. È normale, quando ci sono questi eventi in particolare e improvvisamente compare qualcosa sul tema, ecco, magari su quello... state un po' attenti, ecco, ci può essere qualcosa sotto che può essere lo stesso Apple o l'intenzione di qualcuno di trarne profitto dal punto di vista che se ne parla tanto e dico, va, lancio l'occasione e vediamo cosa succede.
0: Cambiamo argomento, caro David, parliamo di Ebola. Sappiamo che questo virus che sta colpendo alcuni paesi africani ha già fatto centinaia di morti e preoccupa molto anche alle nostre latitudini. Matteo Bassetti, infettivologo, ha fatto diversi post su questo, mettendo in guardia anche dalla possibilità di poter avere delle persone che sono infettate che arrivano in Italia, di come trattare questo virus, e ovviamente si sono appropriati dei suoi post anche delle persone che vogliono screditare l'idea che Ebola esista, che ci sia un problema di diffusione.
18: Sì, allora la foto che viene utilizzata, il post che viene utilizzato di Bassetti è quello dove lui condivide dei medici di Medici Senza Frontiere in un territorio africano in cui si stanno vestendo con le protezioni. Gli utenti però hanno visto che una delle persone è senza protezioni e dicono, ecco vedi, è tutta una farsa, c'è la prova perché c'è uno di loro che non ha le protezioni addosso. Però appunto non si sono resi conto che quella è il momento, quella foto non raffigura il momento in cui sono con i pazienti o con le persone infette, ma è il momento della vestizione del medico che poi dovrà andare a trattare con loro. Allora io ve lo dico, è una cosa durissima, ok? Io l'ho vissuta perché quando c'è stata la Covid sono andato a Varese, all'ospedale di Varese, in cui mi hanno aiutato, perché ci si aiuta per vestirsi con tutte le protezioni dovute per entrare in un ambiente a rischio. Quindi se vedete queste foto di una persona che sta aiutando a vestirsi, non è perché è una farsa, ma perché per vestirsi in quella maniera c'è bisogno di un aiuto, quindi ecco.
0: Come se fosse una corazza vera e propria.
18: Esatto.
0: Una foto simile è quella che sta girando di un autista di autobus in camicia e cravatta senza dispositivi di protezione, che è presentato come il conducente del mezzo che avrebbe trasportato i passeggeri sbarcati dalla nave a crociera, quella colpita dall'antivirus, al centro di un focolaio di antivirus a Tenerife. In questo caso si vuole far passare il concetto che se lui non aveva protezioni non esisteva il virus.
18: Sì, o comunque non c'è una emergenza, cioè l'idea che, questa è nata poi anche con il seguito della Covid, che appena c'è un'emergenza sanitaria pensano vogliono ricreare quello che era la pandemia. Non è così, ci si spera che non si ripeta una cosa del genere. La persona che era stata mostrata in questa immagine veniva accusata di essere appunto l'autista senza protezioni. in realtà quella foto risaleva al 2020, quindi stiamo parlando di tanti anni fa, e non era neanche a Tenerife, ma una foto scattata nel Regno Unito. Hanno preso la foto
0: ai tempi del Covid,
18: era proprio agli inizi, perché era gennaio 2020,
0: quando forse non c'erano ancora protezioni, mascherine a sufficienza, non si capiva se usarle o meno.
18: Esatto, era appena iniziato tutto, e questo autista era quello che ha portato con sé delle persone che erano arrivate da Wuhan per precauzione, per portarle poi in un altro, in una, diciamo, in quello che era la quarantena a quel periodo, però non si conoscevano ancora le cose. Però di fatto questo non era l'autista di quelli che hanno, appunto, che sono scesi dalla nave e tutto quanto. Quindi la narrazione qual è? Hanno preso un'immagine X in giro, l'hanno spacciata per questa persona che non era, e per fingere, per dire, ecco, l'antivirus è un'altra finzione. Non è così, magari fossero finzioni.
0: Grazie David Puente,
18: alla prossima.
0: E grazie anche a tutti voi per essere stati all'ascolto di questa puntata, che potete riascoltare anche in podcast. Se volete mandarci critiche, suggerimenti o vostre opinioni, potete scrivere a immagini@radio24.it. In regia Anna Riva, in redazione Jacopo De Franchi e Giorgio Giardino, al microfono Valentina Furlanetto. È tutto, ci risentiamo domenica prossima. Ciao!

0: Strade in diretta.
1: Ancora una buona domenica. La 16 Napoli-Canosa è chiusa per un incidente tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Si verificano disagi in prossimità del tratto chiuso. Code per un altro incidente sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Per lavori si procede lentamente sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano e traffico congestionato sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Altro incidente segnalato sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Firenze. È tutto, linea allo studio.
2: C'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare perché è troppo fine. Se scusami,
3: oggi sono offensivo. No, lo so.
4: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
5: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: L'estate diventa più facile e piacevole rispettare la prescrizione delle 5 porzioni di frutta e verdura al giorno raccomandate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e l'ortofrutta italiana, con i suoi 17 miliardi di valore, è un'eccellenza europea. Ma eventi estremi sempre più frequenti, costi di produzione in aumento e bassa redditività rappresentano un ostacolo per molte aziende agricole, e qui entra in gioco la ricerca. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e oggi ci occupiamo delle nuove frontiere dell'innovazione con gli esperti del CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura. Iniziamo dagli ortaggi, che rappresentano ormai oltre un terzo del valore delle produzioni, in crescita da 6 anni consecutivi. Ne parliamo con Daniele Massa, direttore del CREA Orticoltura e Florovivaismo.
2: Come centro di ricerca per l'orticoltura e il florovivaismo presso il CREA, noi puntiamo su due principali asset che abbiamo a disposizione come background e conoscenze. Il primo è quello del miglioramento genetico. Tutto parte ovviamente dall'avere una pianta geneticamente predisposta, ad esempio, all'adattamento climatico, la resistenza o la tolleranza agli stress, a massimizzare l'efficienza di uso dei fattori produttivi come acqua, come fertilizzanti e così via. In questo ci aiuta sia il breeding tradizionale, il breeding partecipativo condotto anche con l'aiuto di coltivatori custodi, ma anche le nuove tecnologie, le nuove biotecnologie che permettono di dare un supporto più mirato alle attività di miglioramento genetico. L'altra attività è quella che rientra nell'ottica dell'agricoltura di precisione, quindi nello sviluppo di tecniche e tecnologie che servono a migliorare, ad ottimizzare l'apporto degli input, dei fattori produttivi in orticoltura, per l'appunto senza generare sprechi e secondo quelle che sono le effettive necessità delle colture. In questo senso ci dotiamo quindi sia di sistemi di monitoraggio innovativi, come sistemi di monitoraggio digitali, ma anche di modelli di simulazione e modelli predittivi. Il tutto, per l'appunto, come dicevo, non necessariamente per ridurre gli input, ma sicuramente per ottimizzarli. Ottimizzare significa sostanzialmente non sprecare e quindi non generare dei sovraccosti per la produzione degli ortaggi, ma anche ovviamente non generare un inquinamento legato alla diffusione di sostanze agrochimiche nel suolo e nell'ambiente in generale. Maggiori informazioni su queste nostre attività possono essere sicuramente trovate all'interno della nostra rivista Crea Futuro, dove ci sono diversi articoli specifici riguardo alla conservazione e miglioramento del patrimonio genetico degli ortaggi italiani, riguardo alle tecnologie e tecniche di agricoltura di precisione e riguardo anche all'orticoltura in biologico.
1: Anche la frutta fresca consolida la sua posizione nonostante le criticità climatiche e fitosanitarie, e le indicazioni geografiche volano con un valore dell'export cresciuto del 25% in un solo anno. Ma l'impatto del clima, come dicevamo, incide. Ne parliamo con Milena Petriccione, direttore del CREA Olivicoltura e Agrumicoltura.
3: Il CREA svolge numerosi piani di miglioramento genetico, innanzitutto perché è un ente di ricerca che possiede un ampio patrimonio genetico di risorse vegetali all'interno dei campi collezione, e quindi questo ci consente di avere dei parentali sulla quale poter effettuare incroci, sia mediante delle tecniche tradizionali di miglioramento genetico, sia oggi con le tecniche di evoluzione assistita. E quindi numerosi piani di incrocio per le piante arboree portano all'ottenimento di tante varietà. Un esempio può essere l'ottenimento della fragola Daphne, che è arrivata recentemente, è stata brevettata recentemente dal CREA, o anche per esempio delle pere a polpa rossa che sono ricche di antociani e quindi ci consentono di avere un elevato contenuto di composti bioattivi e quindi un'elevata capacità antiossidante, che è benefica ovviamente per la nostra salute.
1: Ci sono anche aspetti organolettici, è vero? E perché si dice tanto che la frutta non è più buona come quella di una volta?
3: Sicuramente sicuramente è un aspetto anche un po' nostalgico di ricordare il sapore dei frutti di una volta. Oggi abbiamo tantissime varietà, spesso molto belle nell'apparenza, ma che non presentano un elevatissimo sapore. Inoltre, un'altra grossa problematica è legata alla maturazione. Spesso i frutti arrivano sulle nostre tavole non a maturazione fisiologica, quindi quando c'è un buon equilibrio di zuccheri acidi, e quindi non hanno estremamente un buon sapore. Un altro aspetto importante è la conservazione, perché i frutti vengono frigo conservati e quindi spesso perdono le caratteristiche organolettiche, e quindi è importante scegliere sempre della frutta che sia di stagione, quindi rispettare la stagionalità nei tempi di raccolta, e sicuramente mangeremo dei frutti che sono più buoni.
1: Per chiudere, sentiamo quali sono i consigli per un giusto consumo di frutta e verdura. Lo chiediamo alla nutrizionista Stefania Ruggeri, direttrice CREA Alimentazione e Nutrizione.
4: Ricordiamo che insomma dovremo consumare ogni giorno le famose 5 porzioni di frutta e verdura, e questo praticamente non è molto semplice, però ci sono delle strategie che possiamo applicare nella nostra giornata alimentare per implementare il consumo di questi alimenti, e soprattutto direi le verdure, che sono quelle diciamo su cui siamo abbastanza carenti. Già a partire dalla prima colazione possiamo introdurre delle verdure, per esempio è di stagione ormai il pomodoro, quindi dell'ottimo pane integrale con un po' di pomodoro e olio extravergine di oliva per una colazione saziante, e ripensare alle merende o spuntini anche introducendo non solo la frutta come viene normalmente consigliata, ma anche delle verdure, per esempio sgranocchiare dei cetrioli o delle carote può essere un ottimo break tra un pasto e l'altro.
1: La famosa prova costume è sempre lì che ci aspetta. Sono tanti gli italiani in sovrappeso, oltre 1 su 3. È vero che la frutta fa ingrassare? Che accorgimenti bisogna avere, diciamo, per non esagerare?
4: Allora, la frutta non fa assolutamente ingrassare. Dobbiamo ricordare che la maggior parte della frutta è costituita da acqua, circa tra l'80 e il 90% di acqua, pochissimi zuccheri e tantissimi invece composti bioattivi che aiutano la nostra circolazione, aiutano molecole che aiutano la vista, aiutano il nostro profilo metabolico, quindi nessuna paura. E permettimi di dire che la frutta non fermenta dopo i pasti, e quindi quella piccola la quantità di zuccheri che la frutta ha non dà assolutamente processi fermentativi, a meno che non abbiamo patologie particolari o sindrome particolari come quella dell'intestino irritabile. E quindi per la stagione estiva macedonie di frutta fresca e anche di verdure fresche sono un ottimo spuntino, ma anche un pasto se accompagnato naturalmente con una fonte proteica o una fonte di carboidrati per iniziare a perdere il peso.
1: Ci sono frutti o verdure particolarmente salutari?
4: Allora, direi che a parte l'avocado, di cui ormai diciamo siamo tutti consapevoli delle proprietà nutrizionali, direi che in questa stagione abbiamo veramente la possibilità di godere di frutta con altissimo potenziale nutrizionale. Mi riferisco per esempio a tutti quelli che sono i frutti arancioni, le albicocche, le pesche, che sono ricche di beta carotene e anche di composti che aiutano la vista come luteina e zeaxantina, quindi veramente preziosi per la nostra salute. E inoltre non dimentichiamo l'anguria, che è costituita da una grandissima quantità di acqua, più del 90%, quindi non temiamo, non fa ingrassare, anche se zuccherina, che contiene il licopene, una molecola preziosa per la nostra salute. Pensa che il più potente antiossidante naturale insieme alla vitamina C, quindi riduce il rischio di tumori, ma aiuta praticamente tutto il nostro sistema immunitario e quindi la nostra salute.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
0: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
8: Adoro saltare da una pecca all'altra.
9: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
10: Spedisco 1000 pack una alla volta.
9: Io do la password delle caselle a tutti.
11: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
14: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
15: In collaborazione con
16: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
15: E con
17: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
18: Sono le 11.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Sparatorie vicino Tel Aviv, un morto e 6 feriti per Israele. Terrorismo. Washington valuta di mettere a disposizione dei paesi del Golfo i beni iraniani. Sbarcati a Marina di Carrara 58 migranti a bordo della Open Arms. Buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Diverse sparatorie si sono registrate in varie località del centro di Israele, nella regione di Sharon, dove una persona è stata uccisa e altre sei sono rimaste ferite. Lo ha reso noto la polizia, che sospetta si tratti di un attacco terroristico coordinato. Il sito di Knet afferma che uno dei sospettati della sparatoria è stato ucciso. La polizia è alla ricerca di altri sospetti. Haaretz precisa che non sono state fornite informazioni sull'identità dell'attentatore o sul possibile movente. Non è stato specificato se gli episodi fossero collegati fra loro. Il governo degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di reindirizzare i beni iraniani che sono congelati verso gli stati del Golfo perché li possano usare per la ricostruzione post bellica e le riparazioni dei danni causati dagli attacchi sferrati dall'Iran. Lo ha affermato una fonte alla Reuters. La rivelazione è giunta dopo che il consigliere della guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato alla CNN che un accordo di pace per porre fine alla guerra dipende dallo sblocco di $24 miliardi di beni iraniani congelati dagli Stati Uniti. Boko Haram ha liberato più di 400 persone rapite all'inizio di quest'anno da un villaggio dello stato nord-orientale di Borno. I rapimenti, spesso a scopo di estorsione, sono diventati una tattica chiave dei jihadisti di Boko Haram nella loro insurrezione contro lo stato nigeriano, che dura da 17 anni e si concentra principalmente nel nord-est. Le autorità negano di aver pagato riscatti, anche se gli analisti dicono che è una pratica comune sia da parte del governo che delle famiglie delle vittime. Si sono concluse attorno alle 2 di questa notte le operazioni di sbarco e prima accoglienza dei 58 migranti arrivati al porto di Marina di Carrara a bordo della nave Open Arms. Una volta scesi a terra, i migranti sono stati accompagnati al vicino complesso fieristico per le operazioni di prima accoglienza e dopo le visite mediche e il riconoscimento tutti sono stati indirizzati verso i diversi centri di accoglienza individuati dalla prefettura di Massa Carrara. Una domenica di grande sport, quella di oggi, sport di cui si parla allo Sport Business Forum in corso a Belluno, e oggi una presenza di eccezione, quella di Achille Polonara.
7: A giugno 2025 la diagnosi, leucemia mieloide acuta, poi un trapianto di midollo osseo, il coma, la lunga riabilitazione. Un anno dopo, Achille Polonara ha annunciato il suo addio al basket, dopo essere diventato un esempio di lotta contro la malattia. Lo abbiamo incontrato allo Sport Business Forum di Belluno, dove è stato, come sempre gli accade, travolto dall'affetto dei tifosi.
20: Ma diciamo, il basket è stato la mia vita per tantissimo tempo, quindi comunque è stata una scelta dura ma costretta. Allenandomi vedevo che non sarei riuscito a tornare quello di prima, e la cosa, non ti dico che mi dava fastidio, mi fastidiva parecchio, quindi ho preferito dire addio al basket, anche perché comunque non ho più 20 anni e poi sarebbe stato obiettivamente poco prudente riprendere a giocare.
7: Che cosa vedi nel tuo futuro?
20: Mi piacerebbe, penso, fare allenatore, perché comunque il basket è stato per tanti anni la mia vita, quindi per non allontanarmi più di tanto mi piacerebbe magari fare l'allenatore.
7: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Belluno.
18: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 12.

Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: La sicurezza non è solo una questione di sistemi, ma di come questi intervengono quando serve davvero. È questo l'approccio del nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
2: La sicurezza è davvero efficace quando interviene al momento giusto, senza essere troppo invasiva. I fari IntelliLux, ad esempio, adattano il fascio luminoso in tempo reale, garantendo la massima visibilità senza però abbagliare gli altri utenti della strada. A questo si aggiunge una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, dall'Adaptive Cruise Control, monitoraggio dell'attenzione, fino alla visione a 360 gradi, che rende ovviamente le manovre più semplici e sicure. Anche il riconoscimento dei segnali o il mantenimento di corsia, il nostro sistema IntelliDrive 2 contribuisce a rendere ogni intervento più preciso ed efficace. Sono tutte tecnologie pensate per supportare il conducente proprio nei momenti che contano.
1: Scopri tutti i dettagli su opel.it.

0: nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Bentrovati, bentornati a Nessuna è Perfetta. Questa domenica alterniamo uno sguardo su una città che è considerata tra le più eleganti d'Europa, e lo facciamo con una donna che all'eleganza ha dedicato tutta la sua vita, e poi vi spiegherà lei perché è una torinese di forza e di energia straordinaria. E invece nella seconda parte torneremo a occuparci di un tema che mi sta molto a cuore, il futuro dei ragazzi, e in particolare il futuro di quei ragazzi che, per una serie di circostanze che vedono ovviamente le loro responsabilità, ma anche il contesto nel quale sono vissuti, finiscono in carcere. E di questo parleremo con il direttore del Dipartimento degli Istituti di Pena Minorili.

0: Ha visto arrivare Giorgio Armani, i Missoni, Soprani, Ferré. La moda è la passione della sua vita e ha anche scritto, infatti, Una passione smodata, pubblicato da Alemandi qualche anno fa. Benvenuta Giorgina Siviero, fondatrice di una boutique famosissima a Torino e non solo, San Carlo dal 1973. Imprenditrice e con una storia che è davvero un romanzo. Ce la racconta Giorgina?
1: Oh mamma mia, dobbiamo risalire alla notte dei tempi. Comunque, io ho cominciato lavorando proprio quando il prêt-à-porter iniziava i suoi primi passi a Parigi, con tutti i designer dell'epoca, Michel Rozier, Manuel Kahn, Dorothée Biss, per arrivare poi agli anni primi anni 70, quando il primo Walter Albini.
0: Poi sono nati gli Armani, i
1: No,
0: Missoni.
1: ma lì arriviamo 10 anni dopo, eh. Io qui sto parlando degli
0: Partiamo da
1: anni.
0: lì, perché
1: Ah, cioè lasciamo perdere Parigi, tutta
0: sì,
1: la Francia,
0: partiamo dalla
1: che è la Francia
0: Milano.
1: che ha dato un colpo dall'alta moda e si è inventato il
0: Però
1: prêt-à-porter.
0: partiamo dagli italiani, Giorgina,
1: Ah, dagli italiani allora.
0: che lei ha conosciuto perché eravate tutti coetanei. Com'era?
1: Più o meno sì, perché parliamo degli anni 70, quando io non avevo ancora 30 anni, insomma. Ecco, e cominciato col primo più grande, Walter Albini, poi dopo di lui hanno cominciato i vari Crizia, Gianni Versace, per poi arrivare alla fine degli anni 70 con Giorgio Armani.
0: Quando l'ha conosciuto e come vi siete conosciuti con Giorgio Armani?
1: Giorgio Armani sono arrivata a lui attraverso un amico di Roma che era molto amico di Sergio Galeotti, l'inventore di Giorgio Armani, che ahimè poi se n'è andato molto presto nell'85, ma io ero arrivata a loro nell'82, prima a Sergio, poi di riflesso a Giorgio Armani, e di lì è cominciata questa bella storia. All'inizio era una bellissima storia, una storia fatta di stima reciproca, amore da parte mia, perché io ho amato moltissimo. Poi la cosa un po' si è guastata per arrivare poi alla completa rottura nel 94. Ma nel frattempo erano anche saliti alla ribalta Prada, che a un certo punto, per quello che riguarda me, Prada ha messo un po' in ombra Giorgio Armani, perché Prada è arrivata con una ventata di vera modernità e ha messo un po' in crisi gli stilisti di vecchia maniera. Improvvisamente erano diventati un po', parlo sempre per me, poi io non sono sicura gli altri cosa pensano, ma quando io ho cominciato a lavorare con Prada nel 76, ma all'epoca non faceva ancora il prêt-à-porter, faceva soltanto borse e calzature. Insomma, c'è stato un momento che mi sono accorta che era passata un'epoca, ne era subentrata un'altra. Nella moda è così da sempre. Poi c'è
0: Senta
1: chi.
0: Giorgina, noi abbiamo purtroppo un tempo limitato e io volevo adesso planare sul suo ultimo sogno realizzato. Perché quando ci siamo incontrate qualche settimana fa a Torino, lei mi ha detto che da anni aveva il sogno di aprire una sua, più che una sua boutique, un luogo aperto anche appunto a chi ama il suo stile e l'ha fatto a Roma. E allora, nei pochi secondi che ci rimangono, perché
1: Pochi
0: ha
1: secondi,
0: voluto.
1: devo un attimo rettificare. Io da anni che volevo una mia casa, una casa, un luogo il luogo della magia, il luogo del sogno, dove volevo scappare un po' da Torino, da questa magnifica ossessione della moda, e pensavo di farmi una casa a Roma. Poi, in strada facendo, intanto ho trovato la casa che volevo io in Piazza Navona, quella che volevo, quella, e mi sono detta: ma perché non fare in questa casa una settimana al mese.

0: che succede qualcosa di magico. Ecco, e qui sono arrivata. Questa è, in realtà non è un negozio, è uno showroom dentro la mia casa che una settimana al mese si trasforma e diventa un San Carlo. Ecco, ma voglio proprio sottolineare che questa è una casa, non è un negozio dove chiunque può arrivare, suonare il campanello, presentarsi, no, perché come ripeto è una casa, tant'è che io qui non ho neanche una cassa, qui vieni, guardi, scegli, misuri e poi l'ordine parte da Torino, i pagamenti vengono fatti a Torino e sono arrivata qui, ho inaugurato questa cosa il mercoledì scorso e da quel momento è successo finimondo, io mi aspettavo di avere un discreto successo, ma non avrei mai immaginato una risposta del genere. Questa è una cosa che mi lascia spiazzata, perché adesso dovrò rivedere un po' i miei programmi, non basta più venire.
1: Senta,
0: una settimana.
1: Senta Giorgina, prima di lasciarci, ma chi gliela dà tutta questa energia? Posso chiederle più o meno?
0: Ah, vorrei chiedere lassù cosa è successo, perché mi dico sempre questa cosa qui, ci sarà un momento che un mattino mi sveglio morta, perché questa fatica che faccio con questa energia sinceramente non so definire da cosa mi viene, spero solo che duri. Ecco, per il momento ho ancora l'energia, ma soprattutto ho la voglia intatta, la passione intatta, il piacere di fare il mio lavoro, il piacere di far ritrovare a chi ho davanti, far scoprire un nuovo sé, qualcosa che queste donne che vengono da me, dopo mezz'ora che io le scoprono qualcuno che non avevano mai conosciuto, se stesse.
1: Che bella cosa che ha detto. Giorgina, grazie, noi ci risentiremo, vogliamo di nuovo come nostra Sunday Girl qui a Radio 24, intanto complimenti per questa energia straordinaria e buon ritorno a Torino.
0: Grazie signora Latella, l'aspetto per abbracciarla qui a Roma o a Torino, va bene da qualsiasi parte.
1: Da qualche parte, ecco. Arrivederci. Lo sapete che noi qui a Radio 24 e in particolare a Nessuno è Perfetta seguiamo sempre con grande attenzione e da anni il tema dei ragazzi in carcere, il tema del disagio giovanile che spesso è legato al fatto che poi c'è una detenzione per i minori. E oggi torniamo a questo tema che mi sta molto a cuore perché lo considero vitale per un paese che può contare su risorse giovanili sempre più ridotte e noi ne sprechiamo evidentemente tante in questo modo. Parliamo di questo tema con Antonio San Germano, magistrato di lunga esperienza, capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità presso il Ministero della Giustizia. Buona domenica, dottor San Germano.
2: Grazie, buongiorno, grazie a voi, grazie.
1: Allora, nelle settimane scorse è stata presentata una ricerca, Introspezioni, istituti penali minorili, desideri e valori dei ragazzi. Una ricerca realizzata in 18 istituti penali con l'obiettivo proprio di far raccontare a questi ragazzi quali sono i loro sogni, perché da ragazzi si sogna anche se si è ristretti in una cella. Quali progetti potrebbero avere? Una ricerca realizzata da SVG per la Fondazione Lottomatica. Ci vuole raccontare che cosa è emerso?
2: Sì, innanzitutto mi preme sottolineare che è una novità assoluta, cioè ci siamo rivolti tramite un sondaggio che ha avuto una base statistica elevatissima, il 67%, a tutta la popolazione detenuta minorile, quindi fra i 14 e i 25 anni, maschi e femmine di qualunque nazionalità, per interpellare questi ragazzi su quelli che sono i loro sogni, i loro progetti, in maniera da scrutarne, da fotografarne, da rilevarne l'anima, l'interiorità, la psiche, non connessa all'ipotesi di reato, ma in totale. È emerso un ritratto complessivo ed individuale molto suggestivo. Questi ragazzi hanno dei sogni, credono molto dei sogni, dei progetti e delle speranze, e l'uomo senza speranza non è niente, diciamolo subito. credono nel loro futuro, amano la famiglia, sono legati alla loro mamma, al loro papà, vogliono trovare un lavoro, vogliono stare tranquilli, recuperare la pace interiore che gli consenta di proiettarsi nella vita, e mostrano anche un sentimento di appartenenza molto forte al gruppo, che fa riflettere e che può essere, diciamo, un problema, una criticità, ma in un quadro complessivo che ci consente di focalizzare come dire, un profilo di questi ragazzi positivo, proiettato nel futuro. I detenuti devono poter respirare, l'uomo senza respiro è un morto.
1: Dottor San Germano, lo studio è stato condotto su circa 1000 ragazzi e il dato che mi colpisce è che il 92% di questi ragazzi dichiara di avere un obiettivo per il futuro, quindi fuori, si vedono fuori, non vogliono tornare a delinquere. Ora, partendo da questa base che dà speranza, come possiamo tradurre questa intenzione in pratica? Noi qui a Nessuno è Perfetto abbiamo parlato varie volte del lavoro che si fa nelle carceri, anche con gli adulti, si fanno recite teatrali, si cerca di dare anche appunto quello che a questi ragazzi è mancato. Lei parlava del loro attaccamento alla famiglia, dottore, ma questi ragazzi spesso una famiglia non ce l'hanno, nel senso che hanno magari già un padre detenuto, un padre che se n'è andato, una mamma immigrata di prima generazione che non si è davvero diciamo inserita nel contesto italiano. Sono ragazzi spesso soli e lei diceva giustamente credono nel gruppo. Il gruppo spesso però non li ha aiutati.
2: Allora, innanzitutto la famiglia non è soltanto quella a vita, ma è anche un progetto. Questi ragazzi parlano anche d'amore e di crearsi una famiglia. Poi vorrei dire che il carcere non è soltanto detenzione, custodia passiva. Se l'articolo 27 non contenesse riferimento al finanziamento riduttivo, trasformerebbe la pena in una sorta di tortura. È il fulcro etico della norma il finalismo rieducativo. Noi in carcere, tra virgolette carcere, che si chiamano istituti penali per minorenni, facciamo tanta attività trattamentale, risocializzante, teatro, cinema, tavoli tematici, giustizia riparativa in senso lato, laboratori scritturali, poesia, pittura e naturalmente tirocini lavorativi. La nostra prospettiva è assegnare, insegnare un lavoro a questi ragazzi. Naturalmente, attenzione, nessuno si salva da solo, bisogna volersi salvare, e a questi ragazzi noi chiediamo, e questo è anche finalismo rieducativo, il rispetto delle regole. La sicurezza all'interno delle carceri, all'interno degli IPM, così come nella società, è la premessa ontologica di ogni diritto. Una società senza sicurezza è una società senza diritti, dove vince il diritto del più forte, e il più forte di solito è il più violento, il più ricco o il più cattivo. Noi vogliamo una società dove la sicurezza venga garantita attraverso strumenti di maieutica esistenziale, di pedagogia, e naturalmente, quando è necessario, bisogna anche sapere punire con umanità, proporzionalità, sapendo che siamo di fronte a un ragazzo, ma non possiamo sconfinare nel razzismo, nel giustificazionismo, nel relativismo e nell'annientamento della responsabilità individuale nell'indistinto sociale, perché questo porta a una relativizzazione delle colpe che non va bene. Il disagio sociale è sicuramente importante.
1: Mi perdoni se la interrompo. Quando un ragazzo a 14 anni, 15 anni, finisce in un istituto, appunto, però che è detenzione, e ci rimane magari 2 anni, 3 anni, dopo, chi lo assume? Cioè, non è marchiato per sempre?
2: No. Intanto deve aspettare di essere maggiorenne o di uscire dal carcere. Intanto può imparare un mestiere. E molto spesso questi ragazzini lo vogliono imparare un mestiere, sia il barbiere, il pizzaiolo. Dobbiamo insegnare anche i mestieri antichi. Abbiamo fatto delle convenzioni per insegnare i mestieri che non si fanno più. Oppure i mestieri del teatro. Presso l'IPM dell'Aquila abbiamo aperto un cinema che ho chiamato Cine Speranza, è un nome che ho scelto io. Vogliamo insegnare ai ragazzi ad amare il cinema, esistono i mestieri del cinema, per esempio. Dobbiamo insegnare questi ragazzi a coltivare un progetto nella legalità. Ieri alla Luis ho partecipato a una bellissima manifestazione, a un evento importante che parlava di legalità e merito. Ecco, l'Italia dovrebbe essere costruita, difesa, ristrutturata su questi due aspetti, legalità e merito, ma anche legalità. Cioè i ragazzi devono imparare anche il rispetto delle regole, che è già di per sé finalismo rieducativo.
1: Dottore, come mai secondo lei assistiamo da dopo il Covid a un crescendo di atti assolutamente privi di senso, quindicenni che accoltellano per un non nulla, arrivando appunto poi a rovinare la vita a se stessi, perché magari si tengono a 15 anni un'accusa di omicidio sulle spalle, e rovinare la vita al coetaneo che feriscono, che uccidono. Come interpreta lei questo crescendo di violenza giovanile? A che cosa lo dobbiamo?
2: Allora, dilaga la devianza giovanile, la violenza giovanile. Si discute molto della legge Caivano, che è la legge approvata dal governo Meloni, che ha inasprito determinate pene ed ha abbassato, diciamo così, i limiti edittali, cioè la possibilità per arrestare, per poter chiedere la custodia cautelare. Cioè oggi i giudici, quindi i giudici, non il governo, possono disporre la custodia cautelare o le misure cautelari in genere con limiti di pena più bassa. È stata una risposta alla devianza dilagante e non nell'effetto. Ecco, comunque la si pensi politicamente. Analizzando le cause della devianza, intanto io rinnego quella che viene sostenuta molto spesso anche da alcuni sociologi, che definisco l'osmosi impropria. Non dobbiamo mai equiparare l'autore del fatto alla vittima. Il dolore degli altri non può essere un dolore a metà. Questa è un'osmosi immorale. La vittima è colei che subisce, l'autore è colui che agisce. C'è sempre una differenza ontologica insuperabile. La devianza, a mio parere, è dovuta a un crollo valoriale assoluto, cioè una sorta di nichilismo che io chiamo la teologia della forza. Il vuoto valoriale di questi ragazzi è riempito da questa ideologia della forza, alimentata da pessimi esempi anche internazionali, dove sostanzialmente ciò che conta è prevalere sugli altri. Lo specchio magico in cui si guarda il bullo, il violento in azione, di solito è la persona vulnerabile. Gli epifenomeni della forza sono la violenza, la ricchezza e la bellezza. La bellezza come, diciamo così, crisma estetizzante che vuole escludere dall'alveo degli eletti chi non ha le caratteristiche, le vestigia della gradevolezza estetica, e quindi la vessazione verso persone vulnerabili che vengono emarginate. Ecco, oggi i ragazzi, anche attraverso il dark web e la rete e un accesso indiscriminato ai siti pornografici e talvolta anche pedopornografici, innalzano se stesso attraverso il disvalore della supremazia, una sorta di suprematismo che non va bene e che deve essere rigettato, alimentato da una cultura della morte e della dismisura che non ravvisa più nel senso del limite, nel sentimento della morte, nel mistero della vita, un alimento essenziale. Sembra un discorso difficile, ma è molto facile. Guardi, questi ragazzi a volte agiscono la violenza per sentirsi vivi e per essere percepiti dagli altri.
1: Il punto è proprio questo, no? Magari non hanno in casa qualcuno che li ascolti, che abbia i mezzi per capire e starli a sentire, non li trovano altrove, spesso hanno lasciato la scuola, c'è anche il tema dell'abbandono scolastico precoce. Sono tutti temi, dottor San Germano, sui quali mi farà molto piacere tornare. Intanto ricordo a chi ci ascolta questa molto interessante ricerca realizzata da SFG per la Fondazione Lottomatica e disponibile, credo, no? Anche sul sito del Ministero della Giustizia.
2: Assolutamente sì.
1: Se volete saperne di più, la trovate lì. Grazie al capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Grazie, dottor San Germano.
2: Grazie a lei, arrivederci.
1: E grazie Alessandro Chiappini in regia. Gaia Romani in redazione, grazie a voi che ci avete seguito, come sempre ci ritroviamo qui su Radio 24, Nessuno è perfetta, domenica prossima.

0: In pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
4: Cosa fate qui, dottore?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
3: Grazie.
5: Ora dove andiamo?
3: In un altro centro della nostra famiglia.
4: Ce ne sono 28 in Italia.
7: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
10: Non mancate alla terza edizione di CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su cybersec-expo.it.
11: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
12: Grazie.
11: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
12: Faccio del mio meglio.
11: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
12: Aspetta.
11: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 7 giugno. Pressione in ulteriore aumento sull'Italia. Cielo poco nuvoloso da nord a sud dal mattino fino a sera. Annuvolamenti pomeridiani solo sui rilievi alpini, con possibili piogge specie sui settori centro-orientali, ma in esaurimento entro le ore serali. Temperature in lieve aumento ovunque. Scarica l'app de ilmeteo.it.
15: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
16: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
20: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
21: Europa, Europa, l'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
22: Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati da Gigi Donelli al microfono da Giulia Cannizzaro. Oggi in questa prima parte di Europa, Europa parliamo di fatto di un grido di allarme che si leva dalle istituzioni europee. La macchina dei soccorsi internazionali ha raggiunto infatti una soglia critica. Nei documenti programmatici presentati di recente a Bruxelles, la Commissione europea ha formalizzato un'analisi netta e priva di eufemismi. Sotto la pressione di conflitti prolungati e crisi climatiche intrecciate, si dice, il sistema degli aiuti umanitari è al punto di rottura. Il cuore del problema risiede in un divario ormai netto, numerico, impressionante. Basti pensare che nel 2006 erano 31 milioni le persone nel mondo ad avere bisogno dell'aiuto umanitario d'emergenza. Oggi, secondo le stime delle Nazioni Unite, questa cifra è di 8 volte superiore, raggiunge la quota di 239 milioni di persone. A fronte di questa crescita enorme dei bisogni, le risorse finanziarie complessive a livello globale stanno diminuendo, mettendo a prova, durissima prova, la capacità di intervento. A subire l'impatto di questo paradosso sono in prima linea le organizzazioni non governative. Allora, in questo nostro percorso, iniziamo dalla voce di Doriana Somma, che è Project Manager di Missione Calcutta Onlus, una ONG attiva tra migliaia, siamo consapevoli, in complessi contesti come quello dell'India, il Kenya, l'Ucraina, e che delinea al modo preciso la natura delle crisi odierne che hanno ormai perso il carattere dell'eccezionalità temporanea.
23: Mi permetto anche di menzionare che non ci sono più emergenze isolate o sporadiche. Conflitti armati causano naturalmente migrazioni forzate, le crisi economiche, il cambiamento climatico poi si intrecciano in maniera continua, quindi le organizzazioni umanitarie devono adattarsi e trovare delle soluzioni creative, per così dire, con budget molto molto ridotte a delle crisi che diventano sempre più lunghe, sempre più complesse, e ovviamente che assumono poi un carattere permanente.
22: Il quadro si complica ulteriormente se si analizza il comportamento dei grandi attori internazionali come gli Stati Uniti, ma non solo. Nonostante l'opinione pubblica europea dimostri forte attaccamento alla causa, secondo l'ultimo Eurobarometro, il 91% degli intervistati ritiene il finanziamento degli aiuti da parte dell'Unione Europea una realtà importante, anche se si registra nello stesso tempo una diffusa stanchezza dei donatori. Su questo punto, legato alla contrazione dei fondi, torniamo ad ascoltare Doriana Somma.
23: Sicuramente una delle difficoltà più importanti da sottolineare è la riduzione dei finanziamenti internazionali. È sotto gli occhi di tutti che tanti governi stanno tagliando il budget per la cooperazione e l'aiuto umanitario, nonché per lo sviluppo, nel momento però in cui il numero delle persone fortemente vulnerabili cresce esponenzialmente. Le organizzazioni si trovano indubbiamente a dover fare delle scelte molto dure che pesano, decidere quali programmi mantenere e quali chiudere, quindi a chi dare effettivamente priorità e a chi invece questa priorità purtroppo non darla.
22: A dare una dimensione drammatica a questi tagli strutturali sono anche i monitoraggi delle grandi coalizioni internazionali. Oxfam, ad esempio, ha lanciato un avvertimento preciso segnalando che i radicali tagli agli aiuti da parte proprio degli Stati Uniti potrebbero portare entro il 2030 alla morte di un bambino sotto i 5 anni ogni 40 secondi. Oltre alla scarsità di risorse economiche, c'è un fattore che spinge l'intero comparto verso il punto di rottura ed è l'incolumità stessa di chi porta i soccorsi. Le regole fondamentali dei conflitti vengono ignorate, l'azione umanitaria si sviluppa in contesti dove i presidi civili non sono più sicuri. Allora, un ultimo passaggio con Doriana Somma, che fotografa questo scenario di insicurezza.
23: Si sottolinea anche una crescente insicurezza operativa. Sono tantissimi i colleghi e le colleghe che lavorano in contesti molto duri, dove il diritto internazionale non viene rispettato, il diritto internazionale umanitario. Ovviamente è sotto gli occhi di tutti che ospedali, scuole, infrastrutture civili di qualsiasi tipo vengano colpiti, e gli stessi operatori umanitari diventano bersagli. Ovviamente questo desta molta molta preoccupazione.
22: Stesso avviso è David Montano in Turias, coordinatore di Médecins du Monde per la sanità pubblica nella Repubblica Democratica del Congo. Montano in Turias spiega quali sono alcune delle problematiche di sicurezza affrontate dagli operatori.
0: La RDC è in crisi cronica.
1: La Repubblica Democratica del Congo è in uno stato di crisi cronica che dura da oltre 30 anni. Ora, a est, ad esempio, a Goma e Bukavu, l'area è sotto il controllo del movimento M23, il che complica enormemente la situazione. Il sostegno ai progetti di sviluppo nelle aree occupate è più o meno inesistente, poiché queste organizzazioni non sono ufficialmente riconosciute. Il personale umanitario è vittima di rapine e violenze nel nord e nel sud Kivu, e anche a Ituri. C'è una situazione di sicurezza estremamente volatile che rende molto difficile lavorare.
22: I dati ufficiali contenuti nella nuova comunicazione congiunta sull'aiuto umanitario dell'Unione Europea confermano questa analisi. Nel corso dell'anno 2025, 334 operatori umanitari uccisi, 192 feriti, 109 rapiti, 45 arrestati illegalmente. Proprio per questo motivo la risposta dell'Unione si muove su due binari. Da un lato intensificare l'azione di protezione degli operatori sul campo, dall'altro spingere verso un lavoro più intelligente ed integrato. Questo si cerca attraverso la Humanitarian Supply Chain Charter, la carta della catena di approvvigionamento umanitaria, che richiederà alle organizzazioni di condividere informazioni logistiche, centralizzare gli acquisti, mettere in comune le capacità di trasporto per ottimizzare al massimo le risorse. Ed è proprio a questo proposito, e a proposito di Ebola, che lo scorso 22 maggio la Commissione ha annunciato il rilascio di 15 milioni di euro di aiuti d'emergenza per sovvenzionare interventi medici, prevenzione e screening nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, paesi colpiti appunto dall'epidemia. I voli umanitari finanziati dall'UE hanno già trasportato forniture mediche, apparecchiature di laboratorio, dispositivi di protezione nelle aree colpite, e una grande nuova consegna è stata coordinata tra Bruxelles e l'UNICEF proprio qualche giorno fa.
2: Innanzitutto abbiamo stanziato un budget aggiuntivo di 15 milioni per fornire assistenza alla Repubblica Democratica del Congo e in particolare a Ituri, dove si sta verificando questa nuova epidemia di Ebola per la quale non abbiamo né un vaccino né un trattamento. Attualmente sono in arrivo gli aiuti dell'UNICEF, che l'Unione Europea sta trasportando a proprie spese e che sono comprensivi di tende, dispositivi di protezione e paracetamolo. Insomma, tutto ciò che serve per contenere questo focolaio, impedirne la diffusione ai paesi vicini e l'evoluzione in una vera e propria pandemia.
6: Una pandemia.
22: Ottimizzare i trasporti, evitare le duplicazioni dei progetti, pretendere il rispetto del diritto internazionale. Sono alcuni pilastri con cui l'Unione Europea tenta oggi di colmare il vuoto parziale ma significativo dei finanziamenti e proteggere un sistema strutturalmente in bilico. Se queste misure organizzative basteranno a compensare la diminuzione cronica dei budget globali è tutto da vedere, ma sicuramente è un'azione da portare avanti, una grande sfida per i prossimi anni. E a proposito dei prossimi anni, vi anticipo che nella seconda parte di questa puntata parliamo di diritto internazionale, di crisi globali e di quanto sia complicato fare la pace. A tra pochissimo.
3: Strade in diretta.
4: Benvenuti per un nuovo appuntamento. La 16 Napoli-Canosa è ancora chiusa per un incidente tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Si verificano disagi, code in prossimità del tratto chiuso e poi lunghi chilometri di coda per traffico congestionato sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. A causa di un veicolo in fiamme sono segnalate code sulla 14 Bologna-Taranto in prossimità dello svincolo di Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code a causa di lavori tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Code anche sulla 9 Milano-Como tra Como Centro e Lago di Como in direzione del territorio elvetico. È tutto, grazie dell'attenzione, a dopo.
21: Europa, Europa.
22: Ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Carlo Salvatore in regia. Come vi ho anticipato, in questa seconda parte parliamo di un saggio, di un libro che devo dire mi ha colpito parecchio. Il titolo è A patti con il nemico, storia del mondo in 30 trattati di pace. L'autore è il professor Gastone Breccia, che è qui con noi. Buongiorno professore.
7: Buongiorno, grazie dell'invito.
22: Gastone Breccia insegna storia bizantina e storia militare antica all'Università di Pavia. Professore, mi sembra che il suo tema guarda nel tempo e nello spazio, ma è tanto presente nell'attualità. Il suo lavoro racconta una serie di esempi importanti, uno dei quali ci porta a quello che definisce con fermezza il più antico trattato giunto ai nostri tempi. Ci dica tutto.
7: Sì, è un caso straordinario, il trattato di Kadesh, che pone fine alla guerra tra il regno di Ramses II e gli Ittiti. È un caso straordinario perché è già un trattato di pace perfettamente formalizzato, ci sono un sacco di clausole che definiscono i rapporti tra i due regni, i futuri rapporti commerciali, i futuri obblighi reciproci, e non a caso è una copia di questo trattato che è arrivato fino a noi, è sulla porta che dà accesso alla sala del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come per dire: abbiamo cominciato bene, nel 1259 a.C. avevamo cominciato bene, poi dopo non sono così tanti i trattati di pace conclusi con quel tipo di reciproca fiducia, perché in quel caso veramente si costruì una realtà nuova, si cercò di costruire una realtà nuova che permettesse lo sviluppo di entrambi i regni. A patti con il nemico in quel caso andò bene, diciamo così.
22: Togliamo però subito il campo da un dubbio: quante volte viene rispettato, quante volte invece il trattato diventa, tra virgolette, una testa di ponte anche per nuove battaglie? Addirittura lei parla di una vera e propria specifica capacità dei romani per inserire nei trattati i semi delle guerre successive.
7: Esatto, io nel mio libro addirittura definisco un'intera categoria di trattati che vengono concepiti per mettere l'avversario nella condizione di dover iniziare una nuova guerra in una situazione ancora più sfavorevole, e il caso di Roma, prima guerra punica, seconda guerra punica, è proprio paradigmatico, nel senso che i romani veramente strinsero un trattato di pace con i cartaginesi già pensando che li avrebbero costretti a una nuova guerra. E non è chiaramente l'unico caso, l'intera avventura della Compagnia delle Indie Orientali Britannica in India è costruita attraverso dei trattati di pace imposti a dei nemici sconfitti in previsione di una nuova guerra dove li sarebbe sconfitti ancora di più, ancora meglio, fino a costringerli di fatto a una pace definitiva che era una sottomissione. E questo è uno degli elementi che più scoraggiano guardando alla storia della civiltà, perché molto spesso siamo noi esseri umani opportunisti, no? Quando capiamo che possiamo approfittarci della debolezza dell'avversario
8: lo
7: anche
8: facciamo.
7: In sede di trattati di pace lo facciamo. Quello che garantisce la pace al di là della firma del trattato è l'equilibrio, cioè creare una situazione di equilibrio in cui entrambi gli ex nemici possano svilupparsi senza avere l'idea di poter migliorare la propria situazione, no? Questo è un passo fondamentale. Bisogna creare un equilibrio dopo una guerra.
8: Ecco, la pace o le paci poi si definiscono, credo, inevitabilmente tra le persone. Lei scrive tra le molte cose: la pace si fa tra nemici, è inevitabile, ma non tutti i nemici sono ritenuti interlocutori degni di concludere i patti destinati a mettere fine alle ostilità. Ora, per una questione anche di storia personale, di racconti che facciamo a Radio 24, questo mi fa pensare a Vladimir Putin quando, diciamo, comunica presunte intenzioni con un interlocutore che in questo caso è il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Una pace che è così difficile perché innanzitutto non si riconosce l'interlocutore come tale.
7: Questo è fondamentale, nel senso che se non si ritiene il nemico alla propria altezza, diciamo così, dal punto di vista della legittimità politica istituzionale, la pace è solo una tregua. E mentre invece ci sono dei casi, ecco, questo è importante, in cui un nemico che fino a poco prima era considerato un criminale sostanzialmente viene promosso a livello di legittimo interlocutore proprio in sede di trattato di pace.
8: Per esempio,
7: il caso gli accordi di Doha, quelli famosissimi, no, del 29 febbraio del 2020, gli Stati Uniti sconfitti in Afghanistan furono costretti a legittimare i talebani sostanzialmente, quindi firmando la pace con loro e trasformandoli di fatto nei nuovi governanti legittimi dell'Afghanistan. Ma c'è il caso di Mustafa Kemal e dei nazionalisti turchi che a Losanna nel 23 vennero riconosciuti come i nuovi governanti legittimi della nuova Turchia, appunto. Quindi c'è un momento che è straordinario, no? In cui i criminali di ieri diventano i governanti di domani, e questo momento viene spesso proprio a concretizzarsi attraverso la firma di un trattato di pace. Quando questo non avviene, la pace non c'è. Quando si continua a ritenere l'avversario una sorta di occasionale nemico con cui si deve in qualche modo firmare una tregua, ma si continua a considerarlo un inferiore, questa pace non dura.
8: Ecco, uno degli aspetti che mi è piaciuto molto, che mi piace molto del suo libro, è proprio questo. Lei, come dire, salta con competenza tra cose che sono vecchie di 3.000 anni a cose che stanno accadendo sostanzialmente. Quindi Doha, quindi i talebani che effettivamente erano, come dire, intoccabili. Penso anche alla Siria, in cui un leader, altro leader intoccabile, poi diventa un interlocutore. Poi però ci sono anche degli aspetti davvero drammatici, in cui tanto lavoro, tanta trattativa, poi produce magari un trattato, ma di pace poca. Penso alla Bosnia-Erzegovina e penso dunque alla ex Jugoslavia. Cos'è andato storto lì dentro?
7: Quello che purtroppo è andato storto è che non si sono risolte le contraddizioni interne a una costruzione della nuova Bosnia che era imposta dall'esterno sostanzialmente, che non teneva conto della situazione sul terreno, che non teneva conto abbastanza degli spostamenti di popolazione, per cui certi nodi continuano a venire al pettine e la situazione resta molto, molto critica, molto conflittuale. Io non sarei però del tutto determinato a condannare gli accordi di Dayton come un fallimento tout court, cioè in qualche modo in quel momento forse era la cosa migliore che si potesse riuscire a fare. Poi certo, andava, diciamo così, rafforzata meglio la situazione sul campo di come è stata fatta.
8: Lei parla di mattanza anche improvvisa e talvolta imprevista. C'è un capitolo che è l'inferno in paradiso e parla di Kigali, parla del Ruanda. Dunque questo può accadere ovunque, talvolta il meccanismo poi a posteriori sembra però funzionare.
7: Il caso del Ruanda è terribile, io sono stato in Ruanda, ho anche insomma parlato con dei sopravvissuti al genocidio, è un caso che un po' sfida la nostra razionalità, perché veramente è un'esplosione di violenza, è così terribile, così assoluta, che uno si chiede ma perché, cioè perché uccidere i propri vicini di casa con cui fino al giorno prima ci si scambiava il sale se mancava, a bastonate, cioè è una cosa veramente che va al di là un po' della comprensione. Lì ha funzionato. Allora, ha funzionato dopo perché una parte ha vinto sul campo, quindi si è imposta militarmente, no, sul campo, e c'è stata una forma, diciamo così, di ricomposizione della realtà locale. Quindi sono stati puniti i responsabili principali del genocidio, quelli su cui si è riusciti a mettere le mani, però c'è stato un tentativo di riconciliazione che credo sia anche andato a buon fine.
8: Un lavoro, insomma. Lei ha detto in Ruanda c'è la chiarezza della vittoria. Nell'invasione russa in Ucraina c'era l'aspettativa di una vittoria di Mosca che non è mai arrivata, di sicuro non fino adesso. È quindi indispensabile che si definisca con chiarezza una forza maggiore, o si può creare, nella sua esperienza, anche un accordo su una situazione sostanzialmente di stallo in termini militari?
7: Allora, giustissimo, ormai una vittoria netta sul campo sembra non ottenibile né dai russi né tantomeno dagli ucraini, la situazione di stallo, quindi cosa può succedere? Può succedere che si riesca a creare quell'equilibrio di cui parlavo prima, che è fondamentale per creare una situazione di pace stabile, grazie al costringere chi ha iniziato questa guerra a riconoscere che non potrà mai raggiungere quelli che erano gli obiettivi iniziali. Per questo credo che sia fondamentale che prosegua il sostegno all'Ucraina. Poi, come si definiranno gli accordi di una pace è veramente difficilissimo dirlo. C'è chi pensa a una tregua alla coreana, ma quella è una tregua, appunto, una tregua sulla base di un equilibrio anche lì raggiunto sul campo, ma che non ha risolto i nodi. Vedremo, in Ucraina io credo che l'equilibrio si potrà ottenere se l'Europa manterrà il sostegno all'Ucraina e se nel frattempo la Russia non andrà incontro a problemi maggiori, se manterrà una sua stabilità interna. E sulla base di questo equilibrio militare cercare di sciogliere i nodi dell'amministrazione dei territori contesi, dell'amministrazione della Crimea, che ha una problematica a sé, garantendo a entrambi sicurezza, sia la Russia che considera l'Ucraina nel proprio spazio egemonico e strategico, sia l'Ucraina che a questo punto non vuole correre di nuovo il rischio di un'invasione.
8: A patti con il nemico, storia del mondo in 30 trattati di pace, edito da Marsilio Nodi, e il professor Gastone Breccia, che ringrazio di essere stato con noi, è chi lo ha scritto. Grazie professore e buon lavoro.
7: Grazie a lei, grazie e buon lavoro.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: È italiana?
10: Sì.
12: È affidabile?
10: Sì.
12: Rispetta l'ambiente?
10: Sì. Indovina chi è?
12: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
10: Nasce.
13: Cresce.
12: Resta con te.
14: Siamo stati alluvionati.
15: L'azienda era compromessa.
16: Fiume di fango, detriti.
17: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
18: Grazie anche a loro.
19: Non c'è più traccia di quello che è successo.
20: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort. In the
21: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
22: Sono le 12.
23: GR24, il sole 24 ore.
22: Sparatoria a nord di Tel Aviv, un morto e 5 feriti, l'esercito uccide 2 presunti terroristi. Guerra in Ucraina, Mosca attacca per tutta la notte, stasera il vertice a Londra. Tennis, a Parigi la partita delle partite per Flavio Cobolli in finale contro Zverev. Ancora un buongiorno dalla redazione. Da Valeria De Rosa, le forze di sicurezza israeliane hanno eliminato anche il secondo sospetto terrorista coinvolto nella sparatoria nella regione di Sharon, nel centro di Israele. Lo ha reso noto la polizia israeliana, che ha identificato il primo attentatore neutralizzato in un cittadino arabo israeliano residente a Taibe. L'uomo era noto alla polizia e aveva precedenti penali. L'attacco ha causato la morte di un 50enne israeliano, mentre altri 5 sono rimasti feriti, di cui due in modo grave. E Hamas ha elogiato gli attacchi armati nel centro di Israele, definendoli eroici, e ha affermato che si tratta di atti in risposta alla continua aggressione contro Gaza e ai continui crimini, tra cui quello contro la nostra gente in Cisgiordania e a Gerusalemme. L'organizzazione ha aggiunto che la resistenza continuerà. La guerra in Ucraina. Mosca ha colpito il paese per tutta la notte. Stasera a Londra il vertice con Starmer, Macron, Merz e lo stesso Zelensky.
6: Nella notte, in un attacco massiccio su larga scala, Mosca ha lanciato 236 droni su tutta l'Ucraina, causando morti e decine di feriti. L'area più colpita, l'oblast di Zaporizhia, dove i raid sono continuati anche stamattina, danneggiando oltre 160 infrastrutture civili, abitazioni e veicoli, e provocando un blackout parziale nella città di Zaporizhia. Intanto l'Europa prova a ridisegnare la sua strategia geopolitica nel conflitto ucraino, a partire dal vertice odierno di Londra tra il premier britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron, riuniti con il presidente Zelensky. L'obiettivo è andare oltre la pressione militare su Mosca, puntando a strutturare un futuro negoziato bilaterale in cui l'Europa vuole rivendicare un ruolo da protagonista, con la cabina di regia 3 a guidare la coalizione dei volenterosi, in un momento di debolezza del Cremlino e di progressivo disimpegno della Casa Bianca. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: In Italia urne aperte fino alle 23 oggi e domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, tra questi anche 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni della Sardegna. Lo sport. Per la Formula 1 a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes conquista una storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Max Verstappen seconda e alla Ferrari di Lewis Hamilton terza. Oggi corre anche la MotoGP in Ungheria. La pole di Marc Marquez, seconda la KTM di Pedro Acosta, terzo Fermín Aldeguer con la Ducati del team Gresini, quarto Fabio Di Gianantonio davanti a Pecco Bagnaia. E poi occhi puntati dalle 15 sul campo centrale del Roland Garros a Parigi.
13: La finale a Roland Garros non era prevista, ma non per questo Flavio Cobolli non se l'è costruita con merito, match dopo match in queste due settimane parigine. È stato uno dei più costanti nel rendimento, quasi mai in difficoltà, capace di adattarsi al grande caldo dei primi giorni e poi al cambiamento delle condizioni climatiche. Aver saltato la semifinale per il forfait di Arnaldi gli consegna un piccolo vantaggio, anche se toglie un po' di ritmo al suo avvicinamento alla sfida di questo pomeriggio sul centrale di Parigi contro Alexander Zverev. Il ranking e i precedenti dicono che il tedesco parte favorito, ma è una finale aperta. Cobolli è già sconfitto Zverev ed è accaduto nei mesi scorsi proprio sulla terra rossa. È certo di sbarcare nella top 10 del ranking ATP, insegue la qualificazione alle finals di novembre, ma soprattutto il sogno di conquistare un torneo dello Slam scrivendo la storia del tennis italiano. È il sesto azzurro di sempre ad arrivare a giocarsi l'atto conclusivo in un major. Affronta un avversario che a Roland Garros è già stato scottato nel 2024 e che fin qui ha 0 vittorie in 3 finali giocate in uno Slam. Anche per lui è un'occasione quasi irripetibile. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 13:00.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
5: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
4: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
5: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
4: Ecco qui.
5: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
10: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
11: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: Obiettivo salute in tavola di Nicoletta Carbone.
1: Ma eccomi qui, io sono qui come ogni domenica, che bello. La tavola è apparecchiata, come sempre, ma oggi è una di quelle domeniche in cui direi c'è spazio per aggiungere qualche sedia, qualche piatto, qualche coperto in più. Allora, se siete in viaggio verso una gita fuori porta, se siete già sotto l'ombrellone, che meraviglia, se siete invece rimasti in città a godervela, magari con un ritmo diverso dal solito, siete tutti invitati e benvenuti. Giugno è un po' così. Le giornate sembrano più lunghe, lo sono, perché la luce dura di più, si mangia anche più volentieri all'aperto se si trova una bella ombra, e anche la fretta sembra un po' concedersi una pausa. Insomma, allora proviamo a restare dentro questa atmosfera, in questa sensazione di benessere che spesso associamo all'inizio dell'estate.

0: Scienza dell'alimentazione, professoressa all'Università di Pavia e al Maugeri, responsabile dell'unità di nutrizione clinica. Professoressa, io parto da tre parole che in questi giorni diventano un po' protagoniste, e lo saranno probabilmente per tutta quest'estate: caldo, afa e sete. La sete però è un po' strana, perché la fame la riconosciamo subito, il sonno pure. La sete invece spesso arriva in punta di piede. Succede davvero che possiamo essere già in difficoltà senza accorgerci di avere bisogno di bere, professoressa Cena?
1: Sì, assolutamente sì, direi. La sete è un meccanismo di difesa che è molto efficace, ma non è immediato. Quindi quando compare significa che il nostro organismo ha già iniziato a perdere acqua, e per questo è importante bere durante la giornata e senza aspettare necessariamente lo stimolo della sete, soprattutto in estate, quando c'è caldo e quando c'è afa, e soprattutto nelle categorie più fragili, che sentono in qualche modo meno la sete per motivi diversi, che sono gli anziani e i bambini.
0: Però nella vita reale non è che uno decide di bere poco, o generalmente non lo fa, semplicemente ci dimentichiamo, siamo presi da mille cose e alla fine della giornata si dice: ma guardala quel qui, la bottiglietta, ne ho bevuto giusto due sorsi. Ecco, cosa succede al nostro organismo quando iniziamo a essere poco idratati? Naturalmente non stiamo parlando di situazioni estreme, ma di quelle giornate normali in cui magari siamo un po' meno lucidi, un po' più stanchi, un po' più irritabili, facciamo più fatica a concentrarci, ci sentiamo magari un pochino più stanchi.
1: Sì, l'acqua non è un alimento, quindi non dobbiamo trattarla come gli alimenti che consumiamo a pranzo, a colazione, a cena, ma dovremmo consumarla più volte nell'arco della giornata, perché quando ci disidratiamo non lo riconosciamo subito, ma possiamo riconoscere alcuni sintomi o segni. Per esempio, una lieve disidratazione può ridurre la concentrazione. È importante, ci sono degli studi interessanti che mostrano per esempio come bere acqua e idratarsi anche a scuola è importante, aumenta la sensazione di stanchezza una lieve disidratazione, quindi ci sentiamo più stanchi e favorisce anche il mal di testa, l'irritabilità. Quindi non servono davvero condizioni estreme, basta una giornata calda e un poco apporto di liquidi per avvertire già subito questi sintomi.
0: Professoressa, noi diciamo una giornata calda, adesso siamo a casa, siamo in vacanza, ma spesso chi lavora in ufficio, ad esempio, passa gran parte della giornata lavorativa con l'aria condizionata e quindi non avverte il caldo. Ma c'è l'aria condizionata? Ha un impatto?
1: Sì, assolutamente sì. L'aria condizionata non ci fa percepire ancora meno la sete, no? Comunque tendenzialmente anche durante l'inverno è più facile dimenticarsi di bere, perché c'è una specie di termoregolazione che ci permette di percepire che abbiamo meno sete. Ma la sete è anche un'educazione al bere, e quindi non è detto che noi dobbiamo avere sete quando sudiamo o semplicemente quando stiamo facendo attività fisica, perché l'acqua aiuta a mantenere il corpo a una temperatura costante ed è un aiuto in più, quindi non basta l'aria condizionata. E in più c'è lo shock termico, poi, perché non è che viviamo 24 ore nell'aria condizionata. Certo. Usciamo, ci si augura di andare anche in vacanza e magari di stare anche all'aperto.
0: Perché no?
1: E quindi ovviamente imparare a bere come forma educativa nell'arco della giornata più volte diventa poi un'abitudine.
0: Dicevamo che la sete si presenta in modo differente, arriva un po' in punta di piedi perché non l'avvertiamo, ma c'è chi decide, ad esempio, di bere poco perché suda tanto e quindi per non trovarsi madido di sudore, con le mani magari sudaticce. Insomma, ne abbiamo parlato anche qui a Obiettivo Salute. Il sudore è un meccanismo assolutamente fisiologico, ma imbarazza, per cui ci sono delle persone che cercano che legandolo all'idratazione dicono: più bevo più sudo. Oppure c'è chi beve poco perché non vuole fermarsi continuamente per andare in bagno. Ecco,
1: certo.
0: Che ne pensa, professoressa? Perché poi alla fine un po' questi ragionamenti si fanno, no? Devi avere un incontro di lavoro, un viaggio, e dici: adesso bevo e poi ogni due minuti vado in bagno, oppure ho la camicia che la butto via. Ecco, cosa si fa?
1: È vero, questo è assolutamente vero, perché specialmente nei più giovani, chi lavora, insomma, il sudore è sgradevole, si percepisce.

0: percepisce di non essere a posto, poi si suda magari anche perché si è in ansia, quindi per sistemi neurovegetativi che non hanno a che vedere necessariamente con l'acqua o con l'idratazione, mentre negli anziani il fatto di dover andare impellentemente in bagno è un problema che è accentuato dall'età, no? Quindi è una condizione, diciamo così, parafisiologica. Però sudare è un meccanismo fondamentale per raffreddare il corpo e bere meno non elimina il problema, anzi aumenta il rischio di disidratazione, e lo stesso ovviamente vale per il timore di urinare più spesso. È un segnale che il nostro organismo sta regolando correttamente i liquidi, e quindi non dobbiamo pensare che bere di meno automaticamente ci fa sudare di meno o andare in bagno meno e questo ci fa star meglio, perché alla fine della giornata staremo peggio.
1: Non conviene, insomma, rischiare. Poi c'è un indicatore, professoressa, che tutti noi conosciamo ma che forse osserviamo poco: il colore delle urine. Mi dice se è un buon modo per capire se stiamo bevendo abbastanza?
0: Ma è uno dei segnali più semplici da osservare. Adesso dire che sia un metodo metodologicamente corretto, no?
1: Non si può.
0: Però le urine chiare, no? O giallo paglierino indicano generalmente una buona idratazione. Se diventano molto scuro concentrate, certo che può essere un ottimo segnale per raccontarci che stiamo bevendo troppo poco. Ma ci sono anche, insomma, dei consigli.
1: Noi vogliamo arrivare sicuramente ai consigli, soprattutto a prendere consapevolezza di questa cosa che è ovvia: fa caldo, abbiamo, magari non sentiamo la sete, ma il nostro corpo, anche il nostro cervello, no? Che del corpo fa parte, ha bisogno di acqua, e così il nostro organismo per funzionare meglio. Noi siamo un po' il paese delle acque minerali. E soprattutto le persone, torniamo alle persone che magari fanno attività, continuano a fare attività fisica, oppure le persone che hanno una sudorazione abbondante, sappiamo che con il sudore si perde qualcosa. Allora io le chiedo: c'è un'indicazione, c'è un motivo per scegliere magari delle acque minerali particolari rispetto ad altre? Basta l'acqua del sindaco a millimetro zero? Ci si può aiutare, ci si può, insomma, leggere magari bene etichetta per magari inserire dei tipi di acqua minerale o oligominerale nella nostra dieta?
0: Sì, allora assolutamente sì. Diciamo che la prima regola è bere l'acqua che sia un'acqua igienicamente pulita e sicura, e l'acqua del rubinetto di sicuro lo è. Però le acque minerali, noi siamo fra i più grandi consumatori di acque minerali, si distinguono in oligominerali, medio minerali, fortemente minerali, a seconda proprio della concentrazione di questa seconda parolina, cioè di minerali. A quel punto l'acqua diventa non solo più una fonte unica di idratazione, ma diventa anche un veicolo per portare quei nutrienti, che tra l'altro sono altamente biodisponibili, e sono nutrienti in questo caso, perché i minerali sono nutrienti essenziali, noi non siamo in grado di produrli, li possiamo prendere dalla frutta, dalla verdura, da molti alimenti che consumiamo, anche da prodotti di origine animale, ma anche l'acqua è un ottimo veicolo di minerali. Quindi a seconda dell'età che abbiamo, a seconda dell'attività fisica che facciamo, a seconda delle condizioni fisiologiche o parafisiologiche, perché se prendiamo più farmaci, meno farmaci, insomma la situazione può cambiare, è importante saper scegliere l'acqua, e l'acqua deve contenere minerali, perché secondo me è un valore in più rispetto ad un'acqua, diciamo così, distillata, che non berremmo mai.
1: E ci può dare delle indicazioni che inseriamo nei consigli?
0: Sì, certo, assolutamente sì. Allora, la prima cosa che ci tengo a dire è che bisognerebbe sempre tenere una borraccia a portata di mano. Parlo di borraccia per la sostenibilità, e quindi non bottigliette d'acqua, ma una borraccia fantastica, e anche i nostri bambini stanno imparando a usarla. Poi bisognerebbe bere poco e spesso durante la giornata, anche per chi fa attività sportiva a livello amatoriale, non c'è bisogno di essere un agonista, poco e spesso per non superare la capacità gastrica, non avere disturbi. E terzo, mettere ogni giorno nel piatto quegli alimenti che ci aiutano ad idratarci, come frutta, verdura ricche di acqua, anguria, melone, pesca. Adesso iniziamo una stagione veramente ricca di alimenti a loro volta ricchi. alimenti, e poi nella scelta dell'acqua scegliere le acque con maggior contenuto di minerali se facciamo molto sport o anche se sudiamo molto. Pensiamo per esempio all'età perimenopausale, in cui le donne sudano molto di più di prima. Ecco, quello per esempio può essere un buon motivo per cercare di utilizzare l'acqua. Oppure nei bambini, no, che magari non amano molto i prodotti lattiero-caseari, che però hanno bisogno di calcio, un'acqua per esempio ricca di calcio può essere un ottimo sostitutivo, o comunque integrare anche con questo tipo di acqua. Quindi abbiamo una cultura molto grande nelle acque minerali e potremmo veramente analizzarle una per una per scegliere quale è migliore in un momento diverso della nostra vita, anche nella stessa persona.
1: Professoressa, quando lei mi dice ricca di calcio, ricca di minerali, mi dà un'indicazione? Come faccio a capire?
0: Sì. Allora, diciamo che senza dare i numeri, no, che magari sono difficili, le acque medio minerali o fortemente minerali sono quelle più ricche di solito di calcio, di ferro e di altri minerali, ok? Sì. Quindi quelle sono le acque un pochino più sostenute e sostanzialmente più in cui c'è maggior presenza di minerali, che possono essere utili proprio in queste condizioni di ripristino oppure di integrazione, perché magari con l'alimentazione non arriviamo a quei livelli di assunzione giornaliera raccomandati di nutrienti. Niente. Come appunto i minerali.
1: Mentre per il calcio?
0: Pure anche uguale. Il calcio, di solito il calcio uguale, nel senso che le acque fortemente minerali di solito sono più ricche di calcio. Un'altra parolina che ci aiuta a far capire che il calcio è abbondante è il residuo fisso. Più il residuo fisso è alto all'interno di un'acqua, più vuol dire che l'acqua è ricca di calcio. E devo dire che normalmente anche l'acqua degli acquedotti è più ricca di calcio di quello che immaginiamo, e che purtroppo non arriva a casa con nessuna etichetta.
1: Certo.
0: Esattamente cosa stiamo bevendo.
1: però si può sapere.
0: Assolutamente.
1: Professoressa, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e ci sentiamo presto. Intanto faremo tesoro dei suoi consigli. Alla prossima, grazie.
0: Mi raccomando, bevete. Arrivederci.
1: Già lo sto facendo. Buona giornata, buona domenica.
0: Arrivederci, a presto, buona domenica.

0: Ma lo so che vi state chiedendo, bene, ma tutti questi consigli valgono anche per i più piccoli? Però lo state pensando, ma io ho la risposta, in realtà non io, io non le ho mai le risposte, ma ho degli esperti che ci aggiornano, ci informano, ci motivano. E in linea con noi torna a trovarci Marco Nuara, pediatra, neonatologo dell'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano. Dottor Nuara, bentornato.
1: Grazie, grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, dottor Nuara, quando si parla di bambini entra in gioco un modo completamente diverso. I lattantini, per esempio, arriva al caldo, ecco, e i genitori si chiedono: avrà bevuto abbastanza? Sarà idratato? E allora le chiedo: quali sono le attenzioni più importanti per un neonato allattato al seno e per quelli invece alimentati con latte artificiali? La cosa cambia o ci si comporta allo stesso modo?
1: Brava, brava che hai ritagliato un momento per parlare dei bambini, perché ricordiamo che il bambino non è un piccolo adulto. Quindi abbiamo parlato degli adulti, ma il bambino è una cosa a sé, ha una composizione corporea diversa da quella dell'adulto. Il bambino ha un 75-80% di composizione d'acqua rispetto al 60% dell'adulto, ha una superficie corporea molto più estesa rispetto al suo peso e una capacità di regolazione meno efficace, quindi disperde molto di più sia i liquidi sia il calore, e anche la sua capacità di funzionalità renale è meno efficiente. Quindi il rischio nei bambini è di andare incontro a una disidratazione molto più rapida e con sintomi meno evidenti, no? Il bambino non riesce a riferirci come sta, ma magari il fatto che noi lo vediamo più spento rispetto al solito deve farci preoccupare. Allora, l'idratazione del lattantino, lo dice il nome, è il latte.
0: È il latte.
1: Il bambino che sia allattato al seno, che sia allattato artificialmente, nei primi 6 mesi di vita deve assumere esclusivamente il latte materno o in sua sostituzione il latte artificiale. Non c'è bisogno, nel caso in cui facciamo latte artificiale, di allungare il latte e farlo più liquido. Ecco, perché comunque il latte è un 85% acqua, quindi ha un sacco di acqua, ma anche zuccheri, anche sali minerali, quindi meglio così. Non bisogna quindi né somministrare acqua né somministrare tisane.
0: Ecco, fino a quando non sono svezzati, giusto? Perché
1: esatto.
0: Lei ha detto 6 mesi, che di solito quando il bambino inizia a stare seduto, settimana in più, settimana in meno, in cui iniziano le prime pappe. In quel caso lì l'acqua va aggiunta.
1: Certamente, in quel caso aggiungiamo l'acqua sia facendogliela bere dal bicchiere o dalla borraccia, sia facendo assumere degli alimenti che contengano liquidi, sì, che contengono acqua, come la frutta e la verdura. Soprattutto nel bambino più grande, noi ci aspettiamo che il bambino sia capace a un certo punto di riconoscere il riflesso della sete e sia in grado di dirci: mamma o papà, ho sete, e quindi noi gli forniamo l'acqua.
0: Non è così.
1: Non succede sempre così, certo.
0: Perché noi la sappiamo, no? La scena la conosciamo tutti, giocano, corrono, si divertono, bere diventa proprio l'ultima delle loro priorità, no? E quindi va proposta l'acqua o il liquido, diciamo spremuta, succhi senza zucchero, dottor Nuara? Ho messo senza zucchero perché so,
1: certo,
0: che è un tema voi pediatri caro.
1: Un errore frequente è proprio quello di aspettare la richiesta, perché siamo abituati così: il bambino a tavola magari ci fa la richiesta, ma quando stanno giocando appunto, magari giocano ore sotto il sole, è l'ultima delle loro priorità. E allora dobbiamo noi ogni tanto fornire al bambino l'acqua da sorseggiare, non tutta in una volta, ma ogni tanto fornire un pochino d'acqua per volta. Ma acqua, ecco, non hanno bisogno di altro, non hanno bisogno di bevande zuccherine, non hanno bisogno di ghiaccioli, perché questi non idratano, questi sono ricchi di zucchero e quindi danno l'illusione di idratare, ma poi questi zuccheri richiamano acqua all'intestino, quindi poi l'effetto idratante è scarso.
0: Allora, molti bambini si stanno preparando preparando le famiglie per affrontare, no? Per organizzare anche le vacanze. Prima di salutarci, dottor Nuara, una specie di breve vademecum per bambini in vacanza, e quindi con gioco all'aperto, gioco libero, bagni al mare o in piscina, escursioni, centri estivi. E il buon senso aiuta, e anche l'esperienza, ma approfittiamo.
1: Certo, allora la prima cosa direi che cercare di selezionare le ore del giorno in cui uscire di casa, in cui esporre i bambini a un caldo magari eccessivo è importante, altrimenti ripararsi in luoghi freschi, ombreggiati è sempre una buona regola. Dal punto di vista invece dell'idratazione, io direi che punti principali possono essere tre. Uno è una regola del P-stop, cioè possiamo decidere e informare il bambino che ogni tot, ogni 30 minuti si fa una breve pausa e si bevono due sorsi d'acqua. Allora questo, che è visto non come un'interruzione del gioco ma proprio come un breve P-stop, quindi non è che smetto di giocare, tornerò subito a giocare, questo è ben accettato dal bambino. L'altra cosa è rendere magari l'acqua visibile, cioè fargliela proprio vedere, fargli ricordargli che esiste, e magari renderla anche più appetibile, non dolcificandola, ma magari aromatizzandola, mettendoci dentro la frutta, la menta, il limone, che oltre a aromatizzare colora e rende anche più appetibile l'acqua. La terza cosa che direi che si può fare è quella di sfruttare l'idratazione solida, quindi non limitarci all'acqua ma anche alla frutta, alla verdura, oppure anche ghiaccioli fatti in casa che possiamo fare noi con un frullato.
0: Dottor Nuara, grazie, buone vacanze, ma credo che prima delle vacanze la contatteremo ancora, perché avremo bisogno dei suoi consigli, per cui, come si dice, dorma preoccupato, noi torniamo.
1: No, io vengo sempre con grande piacere.
0: Grazie al dottor Nuara, buona giornata, buona
1: grazie,
0: domenica. Noi ci facciamo una piccola pausa. Il dottor Nuara diceva appunto l'acqua, rendiamola più appetibile, e questo mi dà il là per condividere con voi un tema che è un piccolo problema. Molte persone non bevono perché sentono l'acqua un po' pesante, a volte nauseante, mi sento lo stomaco pieno d'acqua, come se non la si digerisse bene. E allora chiediamo aiuto a una grande esperta. Subito dopo la pausa ci colleghiamo con la professoressa Stefania Piloni, docente di fitoterapia all'Università Statale di Milano, che ci darà dei consigli rinfrescanti che sono certa ci piaceranno molto. A tra poco.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
5: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
15: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
17: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
18: Obiettivo salute in tavola.
0: Eh sì, siete arrivati a Obiettivo salute in tavola. Se vi siete collegati ora, buona domenica a voi. Siamo partiti dall'acqua, dalla sete, dai bambini, da tutte quelle situazioni in cui il nostro corpo ci manda segnali che non sempre ascoltiamo. Però c'è anche chi ci sta ascoltando e starà pensando: vabbè, avete ragione, dovrei bere di più, ma faccio fatica. Perché per qualcuno l'acqua non ha sapore e non ha peso, per qualcun altro dà quasi una sensazione di pienezza, di stomaco un po' ingombro, occupato. E allora, come anticipato, noi facciamo posto, allarghiamo il tavolo e metto subito il coperto per la professoressa Stefania Piloni, docente di fitoterapia all'Università Statale di Milano. Buongiorno professoressa.
19: Buongiorno,
0: bentornata.
19: Nicoletta. Buongiorno a tutti.
0: Ecco, che come ci insegna negli interventi qua da noi durante le nostre trasmissioni, ma anche nei suoi libri, le piante ci parlano. E questo è il titolo di un libro della professoressa Piloni che mi piace ricordare, perché era ricco davvero di informazioni e di indicazioni molto utili. Professoressa, partiamo proprio da qui. Perché ci sono persone che in estate berrebbero volentieri qualsiasi cosa tranne l'acqua? È solo una questione di abitudine, secondo lei, o è il corpo che sta dicendo qualcosa?
19: Di solito il corpo parla . E queste persone tipicamente cercano bevande un po' zuccherine, un po' zuccherate, e questo vuole molta attenzione, soprattutto se si è a stomaco vuoto, perché a stomaco vuoto arriva la bevanda zuccherina, che sia la bibita piuttosto che il tè freddo zuccherato, la glicemia sale in fretta, rischiamo di passare alla sinusoide up and down di iperglicemia, ipoglicemia, e poi desideriamo ancora altro zucchero quando siamo in ipoglicemia. Se poi si tratta di aperitivi con il ghiaccio è ancora peggio, perché l'alcol crea vasodilatazione e dunque dopo il fresco arriva la botta di caldo di nuovo, insomma.
0: È proprio così. Tra l'altro l'estate è anche la stagione delle bevande freddissime, no? Facciamo un'ordinazione, qualunque cosa, e il cameriere chiede con ghiaccio, con ghiaccio e limone, quindi bisogna avvertire che uno non voglia il ghiaccio, se no arriva. Eppure ci sono culture che nelle giornate più calde, più torride, bevono tisane tiepide o addirittura calde. Ecco, quando uno ha caldo sembra una follia, no? Vedi, incontri un amico e dice: ci beviamo un tè caldo? Dice: ma sei fuori con tutto. In realtà c'è una logica, vero professoressa?
19: Sì, la logica c'è, infatti chi vive nel deserto si copre di tessuto molto più di noi che andiamo in giro sbracciati, nudi, esatto, dunque esponiamo troppa pelle al troppo sole, ma tipicamente le persone del deserto in Africa bevono caldo, bevono il tè caldo, spesso aromatizzato con delle spezie, oppure la classica tisana al carcadè, che è molto usata nel deserto, che è quella a base di fiori di ibisco, la troviamo anche noi nei nostri negozi, nei nostri supermercati, una tisana rossa, sì. Ma è un tonico, ma il carcadè è anche un remineralizzante, perché quando sudiamo perdiamo sali minerali, per cui abbiamo insieme il tono, l'energia, ma abbiamo anche sali minerali di ritorno.
0: Meglio quindi caldo o tiepido? Provare per credere.
19: Provare, perché per noi è meglio tiepido, perché caldo non siamo abituati, no. Ma tiepido va bene.
0: A proposito di tisane di calde, proprio perché spesso le beviamo calde, le associamo all'inverno, alla coperta, alle serate sul divano, professoressa, arriveremo anche lì, ma teniamolo insomma più in là, ecco, godiamoci l'estate. In realtà esistono erbe o preparazioni che possono essere utili anche d'estate, soprattutto per chi suda molto o si sente particolarmente scarico? Lei ha citato il carcadè, ma ci sono anche tisane che si possono preparare con erbe dei balconi, mi verrebbe da dire?
19: Sì, assolutamente, potremmo dire con le aromatiche in questo caso, di cui le vincenti, che di solito tutti ce le abbiamo in casa, sono la salvia e la menta. Si possono usare sia essiccate, ma anche fresche, che è la cosa migliore. Sono le tisane più apprezzate proprio perché la menta soprattutto è molto tonica, ma entrambe facilitano anche la digestione e dunque anche le persone si sentono più sgonfie, per cui si possono prendere anche postprandiali invece del caffè, è proprio qualcosa anche vicino ai pasti, vanno bene anche lontano dai pasti perché comunque fanno sentire più su, più a tono e poi sgonfiano, tipicamente la menta sgonfia tantissimo.
0: Professoressa Piloni, ho bisogno di lei per dare un consiglio alle persone che di solito al mattino escono belle, fresche, piene di energia, verso metà pomeriggio sembrano avere qualcuno che abbia abbassato l'interruttore. Non è sonno, non è fame, è proprio un calo, ecco, è un calo di energia. In estate diamo la colpa al caldo, anche se, come dicevamo con la professoressa della cena, per chi lavora in ufficio passa tante ore con l'aria condizionata. Ma possiamo fare qualche cosa, un suggerimento?
19: Beh, proprio per la metà pomeriggio idealmente la pianta più tonica nella tisana che diventa fresca è la pianta del rosmarino, perché il rosmarino, che è un'aromatica, contiene molti oli essenziali, tipicamente lo pensiamo sulle pietanze, non lo pensiamo come tisana, sì. E invece l'acqua del rosmarino è un tonico eccezionale, per cui va benissimo proprio in quella fase lì della giornata, a cui si risponde davvero molto molto bene.
0: Ecco, sì. Ma come faccio a fare questa acqua del rosmarino?
19: È facile, basta mettere a sobbollire massimo 3 minuti, come diciamo sempre, non di più, il rosmarino, poi tipicamente lo possiamo mettere a rinfrescare, per chi lo vuole più fresco lo si può mettere anche poi nel frigorifero, però idealmente tiepido, perché l'ideale sarebbe non proprio freddo, e teniamo questa acqua aromatizzata del rosmarino, per cui prendiamo le foglioline aghiformi del rosmarino, lo mettiamo nell'acqua per massimo 3 minuti e poi lo beviamo fresco.
0: Dai, buono, proveremo anche sì. Con Laura Vanossi, faremo invece che la pausa merenda e la pausa rosmarino. Professoressa, dalla merenda passo alla notte, il sonno, no? Lo sappiamo che il caldo disturba la qualità del nostro sonno, quante volte diciamo dormito ma non mi sento riposato, oppure non ho dormito perché avevo caldo, ero nervoso, non riuscivo a trovare la posizione, ero irrequieto. Ci viene in aiuto, professoressa Piloni? Noi diciamo sempre, lei lo anticipa sempre, che non è che uno beve la tisana bam e dorme 8 ore di filata,
19: esatto.
0: Ecco, no, prima di dire, ecco, bisogna entrare un po' in questa
19: ma è comunque questa modalità. C'è questa sensazione soprattutto alle gambe, le persone dicono le gambe, la sindrome della gamba senza riposo, che poi si scatena appena ti metti a letto, soprattutto in estate, perché c'è un problema anche circolatorio e dunque la gamba si muove senza pace. C'è una pianta che è la verbena odorosa, il suo nome botanico viene chiamata erba limoncina, la chiamiamo sempre con questo nome, e questa va benissimo perché comunque stimola la produzione della melatonina. E la melatonina è il neurotrasmettitore che aiuta il sonno, per cui questa pianta, soprattutto fresca in estate, va benissimo perché è contro la sudorazione eccessiva, per cui ci aiuta a non sudare. Spesso quando sudiamo alla notte togli la coperta, metti la coperta, togli il lenzuolo, metti il lenzuolo, e poi appunto si produce più melatonina, dunque il sonno è più riposato, si ci si addormenta prima, ma soprattutto non ci si risveglia.
0: Sì, non ci si risveglia, né ci si risveglia poi alla mattina, eh?
19: Alla mattina sì, però diciamo non prima della
0: no,
19: sveglia,
0: no, stavo scherzando.
19: Ci si sveglia dopo,
0: certo,
19: la sveglia, con
0: ci
19: la
0: si sveglia. Senta, professoressa Piloni, ma questa erba limoncina quando la prendo perché faccia effetto?
19: Ah, idealmente verso le 10 di sera, una bella tazza anche fresca verso le 10 di sera, sì, perfetta.
0: Prof, prima di salutarci, tre abitudini estive che possono aiutare una persona a sentirsi più in equilibrio quando il caldo si fa sentire. Abbiamo preso appunti: il rosmarino, la salvia, l'erba limoncina, il carcadè. Sappiamo che le tisane e queste erbe possono darci una mano, d'altronde le piante ci parlano, come lei racconta nel titolo del suo libro. Ma ci sono dei consigli, delle abitudini, anche se sono di buon senso, magari ripetita Juvent?
19: Sì, beh, sicuramente evitare di stare alla pelle nuda al sole fra le 12 e le 16, e vale per i bambini, vale però per tutti, stintarella sì ma con giudizio, e poi soprattutto la crema dopo sole, cioè la cute va idratata, ci si ricorda tipicamente la crema per il solare, ma ci si dimentica troppo spesso di idratare dopo il sole. Poi tipicamente vestiti bianchi, leggeri, traspiranti, può essere lino, cotone, ma niente sintetici, altrimenti sudiamo ancora di più, proteggiamo gli occhi con gli occhiali, il cappello, tutte queste cose sembrano banali ma sono importanti. E poi un consiglio semplice: fare le spugnature fredde, cioè mettere una spugna, quella che usiamo anche per la doccia, metterla sotto l'acqua, strizzarla media, cioè lasciare un po' d'acqua all'interno, metterla nel freezer, per cui metterla un po' nel congelatore, e poi passarla sui polsi, sulle caviglie, sulle vene superficiali, tanto anche dietro le ginocchia, spugnature fredde.
0: Ecco, una goduria, soprattutto fredde, in quelle giornate calde pesanti, poi tiri sulle gambe, vero? Ti sembra di essere in una beauty farm?
19: Si smuccia subito.
0: Fantastico.
19: Esatto, è molto semplice, fare un massaggio fai da te, però molto semplice.
0: Professoressa Piloni, grazie per essere stata
19: grazie,
0: con noi.
19: Nicoletta.
0: Grazie.
19: Grazie molte.
0: Stavo pensando che alla fine, probabilmente lo pensate anche voi, il caldo non ci mette tutti alla prova, ma non ci mette tutti alla prova nello stesso modo, perché c'è chi lo sopporta bene, benissimo, e chi appena la temperatura sale fa fatica, si sente stanco, rallentato, a volte direi anche un po' vuoto. Bene, nel prossimo appuntamento, insomma subito dopo la pausa vorrei dirvi, capiremo perché succede e cosa c'entra quella sensazione che molti descrivono così: sono stanco, avrò la pressione sotto i tacchi. Voi come dite? Non lo so, intanto scrivetemelo, io faccio una pausa ma ritorno. Io ho la mia pressione.
20: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
21: Strade in diretta.
22: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente si procede in coda sia sulla tangenziale ovest di Milano tra l'innesto con la 7 Milano-Genova e la vecchia Via Giovanese in direzione dei Laghi, che sulla tangenziale est di Milano tra Cernusco sul Naviglio e la barriera di Agrate in direzione Lecco. Traffico congestionato sulla 9 Milano-Como tra Camo Centro e Lago di Como in direzione del territorio elvetico, e poi sulla 23 Palmanova-Tarvisio lunghe code per traffico congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugo Vizza in direzione Tarvisio. Si viaggia lentamente per un incidente sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra l'innesso con la diramazione per Ravenna e Imola verso Bologna, e sul raccordo Sicignano-Potenza all'altezza di Balvano in direzione del raccordo di Sicignano. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione.
23: Obiettivo salute in tavola.
0: Eccoci qua, siamo sempre insieme. Se siete arrivati ora, bravi, accomodatevi, siete a Obiettivo salute in tavola. Abbiamo parlato dell'importanza dell'idratazione, abbiamo parlato di come e quanto bere, anche e soprattutto con un focus sui bambini. Il dottor Nuara, che è intervenuto, ci ha detto no, non sono degli adulti in miniatura, e poi abbiamo cercato di dare un po' di sapore anche all'acqua, sfruttando anche il potere rimineralizzante di alcune erbe con la professoressa Piloni. Ma alla fine, insomma, in questo periodo dell'anno si arriva a dire sono stanco, sono spossato, ho la pressione bassa. A volte è davvero così, a volte è un'espressione che utilizziamo per raccontare come ci sentiamo, perché ci sono persone che amano il caldo, altre che appena il termometro sale iniziano a sentirsi scariche, rallentate e senza energia. Ma noi abbiamo in linea il professor Claudio Borghi, ordinario di medicina interna all'Università di Bologna, che sicuramente ci aiuta, perché è un po' la nostra guida, il nostro faro tutte le volte che nominiamo la pressione e in generale la salute del nostro cuore, di cui la pressione sappiamo è un fattore di rischio. Professor Borghi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi in questa giornata piuttosto calda.
0: Ecco, però in fondo il caldo fa bene alla nostra pressione, la fa abbassare, però quando siamo tanto contenti, perché se con la pressione si scende tanto poi ci sentiamo sfiniti. Come si fa?
1: Certamente, come in tutte le situazioni, dipende dal punto di partenza. Se il punto di partenza è più alto, al di fuori del normale, abbassarla può essere un toccasana. Se i valori di pressione sono naturalmente bassi, noi non vorremmo che si abbassassero ulteriormente, anche perché il nostro organismo ha dei sistemi di controllo che percepiscono la pressione troppo alta e troppo bassa. E quindi quando è troppo bassa, questa sensazione di stanchezza non è nient'altro che, diciamo, il messaggio con cui il nostro corpo ci dice: guarda che con questi livelli di pressione rischio di dover spegnere una parte delle tue funzioni, e quindi rallenta, fermati. Non è così solo aneddotico il fatto che ci si senta particolarmente svuotati quando la pressione è troppo bassa.
0: Professore, quindi la pressione va misurata, ma ci sono degli accorgimenti da mettere in pratica subito quando avvertiamo questa sensazione un po' di disagio che probabilmente attribuiamo al calo della pressione? Magari non abbiamo la possibilità di recarci in farmacia ad avere proprio la prova provata, oppure sappiamo che abbiamo già una pressione su limiti bassi e quindi il caldo può magari avere peggiorato la situazione? Non so, sto con le gambe in su, mi bagno i polsi, sì, mangio qualcosa, no, che devo fare?
1: Una parte di consigli sono quelli che avete dato nella magnifica parte della trasmissione che ha preceduto questa nostra chiacchierata: idratarsi, bere, perché ovviamente la perdita di liquidi per traspirazione cutanea tende a ridurre un pochino la quantità di liquidi che ci sono, che circolano con il sangue all'interno del nostro sistema, per cui fondamentalmente questo è un meccanismo che abbassa la pressione. Quindi idratiamoci, beviamo, anche se non sentiamo sete in maniera assoluta, quello dipenderebbe da un altro meccanismo, cerchiamo di idratarci e poi eventualmente abbassare la temperatura nell'area che circonda il cranio, che potrebbe essere mettersi un fazzoletto bagnato freddo intorno al collo, o eventualmente abbassare la temperatura della testa, perché lì stanno centri di rilevazione della temperatura corporea che molto spesso reagiscono anche avendo un effetto sul controllo della pressione. Quindi sono cose che possiamo fare tranquillamente nella nostra vita.
0: Professor Borghi, di recente c'è stato un evento molto importante per chi come lei naturalmente si occupa di pressione ed ipertensione, parlo della Società Europea di Ipertensione. C'è stato appunto un appuntamento importante, ci sono delle news per noi?
1: Beh, diciamo, alcune news sono il rinforzo di messaggi che noi conosciamo molto bene e che dai microfoni della sua trasmissione cerchiamo di divulgare ogni volta che ci parliamo. Quindi misurarsi la pressione: ancora il 50% dei pazienti ipertesi non sa di essere ipertesi, ed è una cifra straordinaria. Una volta che ci siamo misurati la pressione, se i valori sono elevati, incominciare una terapia farmacologica e farlo con costanza, cioè assumere sistematicamente i farmaci così come sono stati prescritti, perché questa è un'altra delle cose che viene fatta paradossalmente in una percentuale piccola o diciamo insufficiente di pazienti.
0: Ecco, professore, mi scusi, faccio un inciso. anche quando si raggiungono i valori di pressione che il medico ci ha prescritto, ci ha indicato come ottimali, certo, non va abbandonata, cioè vuol dire, non vuol dire che
1: maniera più assoluta.
0: Ecco, perché c'è un po' anche questa tendenza. Sono arrivato fine.
1: Le malattie che noi chiamiamo croniche degenerative, in realtà ipertensione e ipercolesterolemia appartengono a questo gruppo, ma sono più fattori di rischio, hanno questa tipo di caratteristica. Una volta che noi le abbiamo riportate al di sotto del livello di mortalità, di pericolo,
0: sì,
1: dobbiamo tenerle in quella posizione continuando ad assumere la terapia. Se noi sospendiamo la terapia,
0: torna
1: ritorniamo
0: tutto
1: al
0: come
1: punto
0: prima
1: di partenza, perché non è una correzione del meccanismo d'azione ab initio, è qualcosa che interferisce sulle modalità che aumentano la pressione o il colesterolo. Quindi questo è assolutamente fondamentale. Le grandi novità, ci sono novità interessanti, sicuramente una grande conferma della terapia di combinazione, quella che oggi noi utilizziamo in maniera abbondante in una singola compressa. Oggi ci sono circa 50 diverse combinazioni di farmaci che si possono assumere in una sola compressa, all'interno delle quali sono contenute da 2 a 4 farmaci antipertensivi, e questi possono essere assunti una sola volta al giorno. Quindi migliora sicuramente la nostra propensione a ricordarci l'utilizzo della terapia. Ci sono, con diversi dosaggi, sono diventate veramente il fulcro flessibile del trattamento dell'ipertensione. Poi ci sono alcune novità, 2 forse le più importanti. La prima è uno sviluppo sistematico degli inibitori di una sostanza che si chiama aldosterone, forse qualche volta ne abbiamo anche parlato, perché per l'uomo è indispensabile per riassorbire il sale a livello renale, quindi ci permette di vivere. Se non ce l'avessimo, ovviamente non potremmo vivere una vita normale. L'eccesso però aumenta la pressione, e ci sono farmaci che si sono dimostrati in grado di bloccare la produzione di aldosterone, non solo la sua interazione, ma la produzione di aldosterone, e a breve saranno commerciabili e saranno distribuiti e utilizzabili anche nel nostro paese. Gli altri sono i famosi farmaci biologici, in particolare si sono fatti passi avanti sui farmaci che inibiscono l'RNA messaggero, del quale molte volte abbiamo parlato della sua trasmissione, e che abbassano la pressione e hanno la possibilità, uno in particolare che si chiama zilebesiran, hanno la possibilità di essere somministrati 2 volte l'anno, che lei capisce potrebbe essere
0: un
1: passo in avanti straordinario.
0: Professore, grazie per essere stato con noi questa domenica di giugno, e soprattutto grazie per questi aggiornamenti. Le auguro una buona giornata e intanto ci sentiamo presto. Grazie.
1: Grazie sempre a voi, è sempre un grande piacere.
0: Bene, e noi continuiamo a chiacchierare alla tavola di Obiettivo Salute in Tavola di questa estate, di questo giugno, quindi del caldo, della sensazione di sete che a volte avvertiamo in modo molto sfumato, di quella stanchezza che ci può cogliere, di quella sensazione di svuotamento, ecco, che abbiamo attribuito con il professor Borghi magari ad un calo della pressione. Proviamo a vedere tutta questa situazione da un'altra prospettiva. Con noi c'è Gabriele Piuri, che è specialista in scienze dell'alimentazione e consigliere della Società Italiana di Agopuntura.
2: Buongiorno,
0: grazie dottor Piuri. Nella medicina tradizionale cinese l'estate non è soltanto una stagione, è un periodo dell'anno che viene associato a particolari energie e a particolari equilibri del corpo. E allora vengo a lei con questa domanda: quando una persona dice mi sento svuotata dal caldo, esiste una lettura che la medicina tradizionale cinese dà di questa sensazione?
2: Sì, assolutamente. La medicina tradizionale cinese per ogni stagione pensa a un'energia prevalente a cui l'organismo deve un po' adattarsi, e l'estate è il momento in cui arriva al suo massimo l'energia yang, che è quell'energia che riguarda il calore per l'appunto e l'espansione, e tipicamente l'energia dell'estate tende ad agire di più sul cuore. Anche i cinesi avevano notato che d'estate c'era molta più fiacchezza fisiologicamente, c'era un abbassamento della pressione, come se il cuore facesse più fatica, e quindi hanno attribuito all'estate come organo il cuore. E quindi quello che succede, un po' come vediamo noi da un punto di vista occidentale, anche perché la medicina tradizionale cinese descrive esattamente quello che come medici vediamo tutti i giorni, ma con un linguaggio diverso, che ci offre una prospettiva in più, aggiuntiva rispetto a quello che possiamo già fare. E la cosa interessante è che anche i cinesi notavano che il calore dell'estate consumava più facilmente i liquidi, e quindi bisognava integrarle maggiormente, e poi andava a disperdere il qi. Il qi è un po' l'energia che abbiamo nell'organismo, ma quando fa troppo caldo il qi si disperde, quindi ne abbiamo meno e ci sentiamo stanchi.
0: Eccolo. Grazie al dottor Piuri per essere stato con noi. Ricordo il suo blog La Dieta dei Sapori. Le auguro una buona giornata e buona domenica, e andremo di massaggio nei punti interno ed esterno. Grazie a lei, buona domenica e buona estate. E c'è Martin Garramone in regia alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci sentiamo domani come sempre per iniziare una nuova settimana insieme. Adesso abbiamo tutti gli strumenti per affrontare il caldo, la sete, quando ci sentiamo svuotati, ricordiamo di misurarci la pressione. Una buona domenica a voi e alle persone che amate. State bene.

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: Ciao, sono Tabata.
5: Io Matteo.
6: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
6: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
4: Cosa fate qui, dottoressa?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
6: Ora dove andiamo?
4: In un altro centro la nostra famiglia.
8: Ce ne sono 28 in Italia.
9: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
14: Le 13 e un minuto.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Amministrative e ballottaggi in 12 regioni, primo turno in Sardegna. Ucraina, Mosca attacca per tutta la notte, tragedia sfiorata a Chernobyl. Tennis a Parigi la finale, Kobolyi Zverev, Formula 1 a Monte Carlo, Antonelli davanti a tutti. Buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. Si vota oggi e domani fino alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti al ballottaggio per eleggere il sindaco e al primo turno in 149 comuni della Sardegna. In tutto circa 1,5 milioni di aventi diritto. In fisiologico calo l'affluenza per i ballottaggi, in aumento in Sardegna rispetto alle precedenti elezioni.
5: L'affluenza alle urne per i ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali è stata alle ore 12 del 13,46%, con un calo di 2 punti rispetto al 15,5% del primo turno. Si vota in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti. Gli aventi diritto sono 1,1 milioni. Le principali sfide in 6 capoluoghi, in 3 si partiva da un'amministrazione di centrodestra, Agrigento, Macerata, Arezzo, in 3 dal centro-sinistra, Lecco, Chieti e Trani. Affluenza invece in aumento in Sardegna dal 16,3% al 17,1% alle ore 12. Si vota al primo turno in 148 comuni per oltre 400.000 aventi diritto. Tra i comuni principali Quartus Antelena, Sestu, Porto Torres, Tempio Pausania e San Luri. Uno dei nodi critici in Sardegna sono però i piccoli comuni. In un caso Bidoni nessuno si è candidato e il comune è stato commissariato. In 60 comuni su 149 c'è un solo candidato sindaco e il voto sarà valido solo se voterà almeno il 40% degli aventi diritto. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
14: Tragedia sfiorata nella zona di Chernobyl nel nord dell'Ucraina, dove un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito. L'AIEA, l'Agenzia per l'Energia Atomica, riferisce che visiterà presto il sito per ispezionare i danni dell'incidente, fonte di profonda preoccupazione poiché, spiega, si è verificato in un impianto che contiene grandi quantità di materiale nucleare stoccato a pochi metri dall'edificio attaccato. E Mosca ha colpito l'Ucraina per tutta la notte, le vittime sarebbero 7, stasera il vertice a Londra.
16: Nella notte, in un attacco massiccio su larga scala, Mosca ha lanciato 236 droni su tutta l'Ucraina, causando morti e decine di feriti. L'area più colpita, l'oblast di Zaporizhia, dove i raid sono continuati anche stamattina, danneggiando oltre 160 infrastrutture civili, abitazioni e veicoli, e provocando un blackout parziale nella città di Zaporizhia. Intanto l'Europa prova a ridisegnare la sua strategia geopolitica nel conflitto ucraino, a partire dal vertice odierno di Londra tra il premier britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron, riuniti con il presidente Zelensky. L'obiettivo è andare oltre la pressione militare su Mosca, puntando a strutturare un futuro negoziato bilaterale in cui l'Europa vuole rivendicare un ruolo da protagonista, con la cabina di regia 3 a guidare la coalizione dei volenterosi in un momento di debolezza del Cremlino e di progressivo disimpegno della Casa Bianca. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: In Medio Oriente il governo degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di reindirizzare i beni iraniani che sono congelati verso gli stati del Golfo perché li possano usare per la ricostruzione post-bellica e le riparazioni dei danni causati dagli attacchi sferrati dall'Iran. Lo ha affermato una fonte alla Reuters. La rivelazione è giunta dopo che il consigliere della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dichiarato alla CNN che un accordo di pace per porre fine alla guerra dipende dallo sblocco di 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati dagli Stati Uniti. E restiamo in Medio Oriente perché questa mattina diverse sparatorie nel centro di Israele, l'esercito ha ucciso 2 presunti attentatori.
17: È di almeno 2 morti, tra i quali l'attentatore, e di 6 feriti, 2 dei quali gravi, il bilancio di una serie di attacchi portati con una mitraglietta nella zona di Kohav Yair, nella parte centro-occidentale di Israele. Secondo la polizia, un uomo arabo-israeliano della vicina città di Taibe avrebbe fatto fuoco contro un 35enne a una stazione di servizio, per poi ripetersi in altre zone limitrofe, prima di essere ucciso dagli agenti. Sul posto l'esercito, alla ricerca di un complice, e i militari hanno lanciato anche un allarme alle comunità di confine per un'infiltrazione dai vicini villaggi palestinesi. Netanyahu ha tenuto una riunione di emergenza sull'attentato terroristico. Si scava nel passato del colpevole e dei suoi legami con i gruppi palestinesi, dal momento che Hamas non ha perso occasione per lodare l'attentato. Più a sud, un'auto palestinese si è fiondata su dei coloni a Gush Etzion e questi hanno lanciato pietre contro gli arabi. Inoltre si sono tenuti i funerali del bambino palestinese di 7 mesi, ucciso ieri dall'esercito nella zona di Hebron. Nello Delgato, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
14: Torniamo in Italia. Si sono concluse intorno alle 2 di questa notte le operazioni di sbarco e prima accoglienza dei 58 migranti arrivati al porto di Marina di Carrara a bordo della nave Open Arms. Tra loro ci sono 24 minori non accompagnati. Una volta scesi a terra, i migranti sono stati accompagnati al vicino complesso fieristico per le operazioni di prima accoglienza e poi sono stati reindirizzati verso i diversi centri di accoglienza individuati dalla prefettura di Massa Carrara. Veniamo allo sport. Per la Formula 1 a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la storica pole e si piazza davanti alla Red Bull di Max Verstappen, seconda, e alla Ferrari di Lewis Hamilton, terza. Oggi corre anche la MotoGP. In Ungheria la pole è di Marc Marquez, seconda la KTM di Pedro Acosta, terzo Fermín Aldeguer con la Ducati del team Gresini, quarto Fabio Di Giannantonio davanti a Pecco Bagnaia. E poi alle 15, occhi puntati sul campo centrale del Roland Garros.
18: La finale al Roland Garros non era prevista, ma non per questo Flavio Cobolli non se l'è costruita con merito, match dopo match in queste due settimane parigine. È stato uno dei più costanti nel rendimento, quasi mai in difficoltà, capace di adattarsi al grande caldo dei primi giorni e poi al cambiamento delle condizioni climatiche. Aver saltato la semifinale per il forfè di Arnaldi gli consegna un piccolo vantaggio, anche se toglie un po' di ritmo al suo avvicinamento alla sfida di questo pomeriggio sul centrale di Parigi contro Alexander Zverev. Il ranking e i precedenti dicono che il tedesco parte favorito, ma è una finale aperta. Cobolli è già sconfitto Zverev ed è accaduto nei mesi scorsi proprio sulla terra rossa. È certo di sbarcare nella top 10 del ranking ATP, insegue la qualificazione alle finals di novembre, ma soprattutto il sogno di conquistare un torneo dello Slam scrivendo la storia del tennis italiano. È il sesto azzurro di sempre ad arrivare a giocarsi l'atto conclusivo in un major. Affronta un avversario che a Roland Garros è già stato scottato nel 2024 e che fin qui ha 0 vittorie in 3 finali giocate in uno Slam. Anche per lui è un'occasione quasi irripetibile. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Termina qui questa edizione di GR 24. Prossimo appuntamento con il

0: sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
3: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni di ilsole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su ilsole24ore.com.
4: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studio online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli.
6: La causa di beatificazione di Natuzza Evolo, la mistica calabrese di Paravati, è entrata in una fase decisiva. Luciano Regolo, giornalista, l'ha conosciuta personalmente e ne ha studiato a lungo la figura.
7: Natuzza è stata una mamma di famiglia, ha avuto 5 figli, è nata in un contesto rurale della Calabria nel 1924 a Paravati, nell'attuale provincia di Vibo Valentia, che a un certo punto è diventata mezzo o carezza di Dio, come si dice, nel senso che chiunque bussava alla sua porta traeva un conforto, un esempio, si è dedicata interamente a questa missione, a questo apostolato dell'amore cristiano, pur essendo madre e sposa, e quindi è questa un po' la particolarità rispetto ad altri mistici. Al momento è anche una serva di Dio, di cui è in corso la causa di beatificazione, presa come modello di fede, al di là di tutti i segni e prodigi che hanno scandito la sua vita, ma questo è un lato, non tanto influente per la causa di beatificazione, ma direi viveva la passione in prima persona, aveva le stimate, aveva la bilocazione, dei doni abbastanza simili, se vogliamo trovare un paragone, a quelli di Padre Pio da Pietrelcina.
6: Quando è che lei ha capito di avere questi doni e qual è stato all'inizio il rapporto con la Chiesa?
7: Le prime ferite, ai piedi sono cominciate quando lei era ancora una ragazzina, circa 12-13 anni. Un caso eclatante accadde anche durante la sua cresima a 16 anni e fu in quel caso che il vescovo di Mileto, l'allora vescovo di Mileto, Monsignor Albera, decise di scrivere a un suo caro amico e compagno di studi che era Padre Gemelli, il quale, senza aver visitato la Natuzza e nonostante avesse assistito in prima persona a questa ferita apertasi alla spalla a forma di croce di Natuzza durante la cresima, lo stesso vescovo suggerì al vescovo stesso di farla internare in una sorta di, come si diceva allora, di manicomio, no? Un ospedale psichiatrico che fu quello di Reggio Calabria. Fu tenuta per 2-3 mesi, ovviamente non risultò nessun tipo di né di condizionamento né di altro, provavano a leggere ossessivamente dei brani del Vangelo, dei Salmi, per vedere se queste emografie, che erano delle scritture automatiche del sangue che si producevano sul tessuto al contatto con la pelle, avessero comunque un condizionamento, ma niente di questo risultò, e quindi la Chiesa inizialmente ebbe questa posizione di ostilità, come accade in queste situazioni, però Natuzza fu sempre obbediente, anche quando lei intimarono in maniera molto simile a Padre Pio di non accogliere più le persone in casa sua, e anche la famiglia ebbe un atteggiamento come per dire: tu sei la vergogna della nostra famiglia, perché veniva considerato un po' la matta della situazione. È una moglie, è una madre amorevole che, pur dedicandosi appunto a queste incombenze familiari, però è

0: sempre stata pronta a sostenere, a cogliere i bisogni. Io, intervistando tante persone, le più disparate che avevano avuto contatto con lei, ho sentito sempre dire che andavano con un fardello e ne uscivano alleggeriti.
1: Perché le persone andavano da lei, appunto?
0: Si aspettavano, diciamo, il conforto, a volte erano anche dei lutti, no? Diciamo, ma bisogna ben chiarire, perché Natuzza riusciva a vedere anche le anime, diciamo, che non erano più su questa terra, ma non c'era da parte sua uno chiamare queste, no, queste anime, assolutamente erano esse stesse che si presentavano, magari proprio per dare un conforto, un indirizzo di vita ai congiunti ancora su questa terra. E questo è stato un elemento all'inizio, ma poi, diciamo, un grande flusso di gente andava perché angustiata da preoccupazioni terrene, a volte erano malattie, a volte erano invece anche drammi dell'anima, solitudine. Infatti veniva chiamata Mamma Natuzza, e poi ha realizzato questa grandissima opera, diciamo, del complesso della Villa della Gioia a Paravati, che non è solo la chiesa, ma anche delle strutture. Una riguarda gli anziani, l'altra il recupero dei giovani e anche, diciamo, anche delle attività di formazione. C'è anche una struttura per i pazienti terminali e le case per ospitare le loro famiglie.
1: A che punto è la causa di beatificazione?
0: Si è conclusa la fase diocesana. In questo momento, diciamo, la causa è a Roma, presso la Dicastero delle Cause dei Santi, quindi se ne accerteranno le virtù eroiche. Dopo si procederà prima alla dichiarazione di venerabilità, che è il primo step, e poi ci sarà, diciamo, eventualmente l'accertamento di un miracolo. Allora si potrà procedere alla beatificazione. Ma come, diciamo, diceva lei, lei non avrebbe tenuto a questo. Diceva sempre a chi andava a trovare: non cercate me, alzate lo sguardo verso Gesù e Maria. Oggi queste parole sono scritte sulla sua tomba.
1: Ci sono già segnalazioni di grazie ricevute per la sua intercessione?
0: Sì, ce ne sono tante, alcune sono state segnalate anche a me personalmente, ma naturalmente solo la Chiesa che può, diciamo, l'autorità ecclesiastica, intendo dire, che può definire tali, diciamo, queste guarigioni come miracoli, quando un'autorità medica stabilisce, a fronte di analisi molto rigorose, che non vi era alcuna possibilità scientifica di avere questa guarigione, oppure che c'era un evento oggettivamente, diciamo, non spiegabile. Io credo che ci sia comunque un grandissimo sentimento, lo si vede dai cenacoli di preghiera che sono ancora vivi, quelli che lei ha fondato, dal flusso enorme nella chiesa che è nata sul suo impulso, dedicata al cuore immacolato di Maria, rifugio delle anime, e lì si vede quanto sia presente ancora questo dialogo e quanto lei ispiri una certa condotta che è di preghiera, ma anche di amore e di assistenza verso il prossimo, in particolare verso gli scartati, verso gli umili, dimenticati.

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna tra poco Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità in generale, tanti gli argomenti che affronteremo nel corso della nostra puntata. Parleremo degli ultimi dati del mercato dell'auto, ma anche dello stato dell'arte dell'infrastruttura pubblica e del ruolo ancora centrale dei concessionari. Ci occuperemo di una competizione storica, la Mille Miglia, che partirà tra pochissimo, comincerà dal 9 giugno in compagnia di Fulvio Dalvi, amministratore delegato di Mille Miglia SRL. Ripercorreremo la storia di questa affascinante competizione ed infine, nello spazio dedicato alle case costruttrici, ci occuperemo di un nuovo progetto italiano, perché parleremo del rilancio di Itala, storico brand italiano, pensate, nato addirittura prima della Fiat, che rinasce grazie all'iniziativa del gruppo DR. Tutto questo succederà tra pochissimo, alle 13.30, perciò restate con noi. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Battaglio, 50 anni di frutta sulle tavole italiane e dal mondo. Diana Marino. Battaglio S.p.A. è una storica azienda familiare piemontese nata a Torino nel 1972 e oggi tra i principali operatori italiani nell'importazione e distribuzione di frutta esotica. Guidata da Luca Battaglio, presidente e amministratore delegato, terza generazione della famiglia, l'impresa ha chiuso il 2025 con un fatturato di 257 milioni di euro. Con circa 120 dipendenti, due grandi hub logistici a Rivalta di Torino e Guidonia, vicino a Roma, e una rete internazionale di fornitori e aziende agricole, Luca Battaglio spiega come si uniscono tradizione familiare, innovazione e visione globale.
2: L'azienda è nata nel 1972, costituita da mio padre, che ha deciso di spostarsi a Torino per diventare commerciante all'ingrosso di frutta. Attività che ovviamente ha imparato grazie al nonno, che era già nel mondo della frutta in qualità di piccolo produttore del Roero. Noi siamo una famiglia che arriva da Cornello d'Alba, appunto in un territorio che una volta non era solo di nocciole ma era anche di frutta, e quindi il nonno aveva iniziato un piccolo commercio locale. E poi mio padre si è spostato su Torino, dove nel 72 appunto ha aperto l'attività all'ingrosso nel mercato ortofrutticolo, e di lì nasce la Battaglio, l'azienda che oggi è quella che rappresentiamo io e mio fratello Siro, che si occupa di importazione di frutta e distribuzione sul territorio nazionale.
1: Tutto nasce oltre 50 anni fa da un'intuizione imprenditoriale legata alla terra e ai prodotti ortofrutticoli. Luca Battaglio racconta i suoi primi ricordi della raccolta della frutta durante le estati trascorse accanto al nonno.
2: Mio nonno ovviamente abitava, è rimasto ad abitare a Cornello d'Alba, mentre io sono nato a Torino, dove mio padre si era trasferito per svolgere l'attività appunto di commercio d'ingrosso. Per cui di mio nonno ricordo soprattutto che aveva ancora un campo di pere dove noi ragazzini, anziché andare in vacanza, andavamo a lavorare per aiutare la raccolta appunto durante l'estate. Per cui non è proprio un ricordo felicissimo, perché avrei preferito andare al mare a fare il bagno, e invece facevo bagno di sudore nel lavorare. Però il ricordo è legato appunto al fatto che c'era una attività di frutta, pochi racconti, erano molti fatti, nel senso che la raccolta era a mano come a mano adesso, ed era una raccolta fatta, diciamo, con le scale e non con magari dei trattori, con dei carri raccolta che permettevano una raccolta più facile. Quindi la scala, si saliva avanti e indietro con delle ceste, dette cavagne in piemontese, e si andava a raccogliere la frutta. Un lavoro faticoso, ma un lavoro importante, perché ci ha insegnato quanto ci sia di complesso dentro il mondo della frutta rispetto a quanto uno percepisca, perché ovviamente se uno va al supermercato o al negozio e prende il suo chilo di frutta è una cosa, sapere tutto il lavoro che c'è dietro è un'altra cosa, e sapere quanto è faticoso raccoglierla, quanto è faticoso portarla fino alla tavola è un valore che, se uno ha avuto l'esperienza come abbiamo avuto noi, sicuramente arricchisce. Il campo del nonno era un campo piccolo, onestamente lui aveva un'attività limitata, adesso non ricordo la dimensione, però sicuramente pochi ettari, con poche persone, quindi una decina di persone. Adesso ovviamente noi lavoriamo con aziende di dimensioni molto più grandi, dove ci sono tante persone, facilitate, ripeto, magari dai trattori che con i carri raccolta rendono il lavoro un po' meno faticoso, però sicuramente sempre fatto d'estate, col caldo, in mezzo alle piante, ai rami che rendono questo lavoro sicuramente non proprio leggero.
1: E proprio dal territorio piemontese arrivano i primi ricordi personali e delle frasi in dialetto.
2: Io e mio fratello siamo già nella generazione in cui noi capiamo perfettamente il piemontese, se devo dire due parole le dico volentieri, anzi io cerco di inserire nel mio intercalare qualche piemontesismo per tenerlo vivo, perché mi piace. Per esempio, a parte il famoso Due Puvrum Bagnantuleli, che è il test che noi facciamo per capire se uno è piemontese o no, perché nel pronunciare Öli ci va un certo tipo di intonazione. E poi posso dire che il famoso Bujanen, che è il nostro aggettivo che ci contraddistingue in senso talvolta negativo, ma ha una storia positiva. Poi Dumsenandi. Il detto nasce una battaglia che si è svolta nel 1700 eroti, se non ricordo male, dove l'esercito piemontese contro quello francese sulle Alpi resistette, quantunque in numero minore di soldati, e quindi il famoso detto noi da sì Bujumanen, quindi noi da qui non ci muoviamo, è stato un motto che l'esercito piemontese ha portato avanti, di resilienza, tenacia, audacia nel non mollare la posizione nonostante la situazione complessa di inferiorità numerica. Quindi questo era il valore forte del Bujanen. Poi ha preso anche un'accezione negativa, perché noi piemontesi siamo magari visti un po' lenti, un po' troppo riflessivi, un po' troppo prudenti rispetto a quello che magari sono i lombardi, e quindi da lì il Bujanen si è trasformato poi forse un po' in consenso critico. Però a me piace ricordarlo invece con l'audacia e la tenacia dei piemontesi, per cui Bujanen lo dico con orgoglio piemontese.
1: Dietro i numeri e l'espansione internazionale resta centrale il tema del passaggio generazionale e della cultura del lavoro in un'impresa familiare. Un patrimonio costruito attraverso momenti critici e fasi di crescita.
2: Posso ricordare uno dei momenti facili, perché tutto il resto purtroppo nel mondo delle aziende i momenti difficili sono veramente tanti. Posso ricordare un momento difficile, è stato sicuramente il cambio generazionale tra me e mio fratello e il padre. Nostro padre aveva una visione strategica diversa dalla nostra, noi abbiamo in comune tantissimi valori, quindi ripeto, il senso del dovere, il fatto di lavorare con grande tenacia, con grande convinzione, però nostro padre aveva una visione diversa. Il cambio generazionale è stato, io definisco, duro ma leale, perché lui non voleva assolutamente arretrare, tantomeno noi, quindi eravamo tutti dei bugianelli. Quindi, e poi alla fine nostro padre si è arreso al fatto che noi fossimo coesi, e quindi ci ha lasciato carta bianca. Noi ci siamo presi la nostra grandissima responsabilità e siamo partiti, ma la ricetta è sicuramente quella di fare il bene dell'azienda, che è il punto fondamentale, cioè rendersi conto che sicuramente il bene della famiglia è un valore importante a casa, e poi invece quando sei in azienda bisogna pensare al bene dell'azienda e non bisogna confondere la famiglia con l'azienda.
1: Da Torino ha una rete distributiva nazionale. I poli di Rivalta e Guidonia diventano punti strategici per servire la grande distribuzione e il canale tradizionale in tutta Italia, come ricorda Luca Battaglio, ripercorrendo le tappe.
2: Già le sole difficoltà che ha vissuto mio padre. Mio padre ha vissuto anni dove c'è stato il boom economico, che poi ovviamente ha incontrato difficoltà, no? Di anni forse dove si è pensato troppo a spendere e poco a tenere i conti in ordine, e poi da lì sono arrivate un po' le difficoltà che abbiamo trovato più io e mio fratello, crisi finanziarie, il costo dell'euro e poi i problemi del mercato che è andato globale, inasprimento di tutta la burocrazia e le norme che abbiamo sopportato a causa e o a fortuna dell'Europa, perché bisogna essere riconoscente il fatto che se non fossimo entrati in Europa oggi chissà dove saremmo finiti.
1: Da allora, la famiglia Battaglio ha trasformato un'attività commerciale in un gruppo internazionale che porta sulle tavole italiane frutta dall'Italia e da tutto il mondo, attraverso aziende agricole di proprietà anche all'estero: Colombia, Argentina, Sudafrica e Costa Rica. Un modello che richiede controllo della filiera, selezione dei partner internazionali e standard condivisi di qualità e sostenibilità.
2: Abbiamo sempre un rapporto col territorio importante, legato a quello che il territorio può offrire come risorse ortofrutticole e anche a livello poi di conseguenza logistico, e organizzativo e sociale. Da lì abbiamo avviato progetti in Emilia Romagna e poi in Puglia e in Basilicata, e poi abbiamo fatto il salto dall'altra parte dell'oceano, siamo andati in Argentina e da lì in avanti Costa Rica, Colombia, Sudafrica e tanti altri paesi. Siamo fieri di avere rapporti che hanno decenni e che ancora oggi sono sempre rapporti freschi, pieni di entusiasmo, pieni di passione, perché operatori del settore sappiamo quanto sia difficile riuscire a standardizzare la produzione della frutta e anche la sua lavorazione, la sua logistica. E tutto questo è anche un patrimonio che rimane nella manualità e nell'esperienza, nella sensibilità di tutti quelli che ci lavorano dentro. Per cui avere personale qualificato e personale affezionato che rimane nelle aziende è fondamentale.
1: Questa è la visione che oggi Luca Battaglio porta avanti. Un'impresa che guarda al futuro senza perdere il legame con le proprie radici piemontesi, agricole e familiari.
2: Le direi dum senandi, vuol dire appunto diamoci da fare, tiriamoci sulle maniche, rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo, che in Piemonte si usava soprattutto ai tempi del nonno. Nel nostro mondo, nel nostro lavoro, ma come in tutti, bisogna sicuramente sempre essere pronti con le maniche rimboccate. Questo è quello che ci chiede la natura, ci chiede il nostro mondo agricolo, dove il sacrificio e la voglia di fare sono sicuramente una componente importante.
3: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Taxi, prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial. Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: Ford Pro offre soluzioni di allestimento su misura? Quali sono i vantaggi? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
1: Per molti professionisti il veicolo commerciale è un vero e proprio strumento di lavoro, da modellare in base alle proprie esigenze. Per questo la versatilità per noi è uno dei pilastri fondamentali. Gli allestitori Ford Pro sono stati da noi certificati per operare secondo standard rigorosi e in piena integrazione con le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli. Dalle versioni con cassone ribaltabili ai mezzi refrigerati per il trasporto di prodotti deperibili, ogni soluzione è progettata chiave in mano e pensata per integrarsi perfettamente con le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli. Una proposta capillare e personalizzata progettata per accompagnare ogni tipo di attività.
0: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
2: Tempo in diretta.
3: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Atmosfera un po' instabile sulle Alpi orientali, al nord-est e sul medio versante adriatico. Altrove bel tempo prevalente. Domani pressione via via più salda su tutto il paese, da segnalare soltanto la possibilità di rovesci pomeridiani sui settori alpini centrali. Temperature in ulteriore lieve aumento su tutto il paese, scarica l'app del meteo.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
7: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
8: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.

0: Shift, il futuro della mobilità, di Massimo Di Donato.
1: Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al tema dell'auto e della mobilità in generale. In apertura alcune news sul settore. Partiamo dall'analisi del mercato automobilistico italiano che a maggio ha confermato una crescita costante per il settore. Le nuove immatricolazioni hanno raggiunto circa 150.000 unità, consolidando un recupero che però vede i volumi ancora distanti dal periodo pre-pandemico. Analizzando le alimentazioni invece si nota un netto cambio di rotta nelle preferenze degli italiani. Il motore a benzina è in calo, mentre le ibride consolidano il loro primato, conquistando una fetta di mercato di quasi il 47%. Anche il comparto dell'elettrico mostra segnali positivi, le auto elettriche pure e le ibride plug-in continuano infatti a guadagnare terreno mese dopo mese, sostenute dalla spinta degli incentivi, da una gamma di modelli sempre più ricche e dal ruolo trainante delle flotte aziendali. Se il mercato cresce, allo stesso tempo deve farlo anche la rete di servizi, specialmente per chi sceglie l'elettrico. In Italia l'infrastruttura si sta estendendo. Abbiamo infatti superato la soglia di circa 78.000 punti di ricarica aperti al pubblico. Solo nei primi tre mesi di quest'anno sono state installate 5.000 nuove colonnine, con una decisa preferenza per i sistemi veloci che accorciano i tempi di attesa. Analizzando questi dati sorge però spontanea una domanda: ma sono tutti operativi? Purtroppo non ancora del tutto, perché circa il 12% dei punti già installati dagli operatori sta ancora aspettando l'allacciamento alla rete elettrica. Anche sulle autostrade la situazione sta migliorando, con oltre 1.000 punti di ricarica veloci ora disponibili, ma gli esperti chiedono più velocità nei bandi di gara per non restare indietro rispetto al resto d'Europa. Per supportare questa rete e garantire al paese una produzione tecnologica propria, d'altra parte serve un'industria delle batterie forte e indipendente. Proprio per questo motivo ENI e FIB del gruppo Seri Industrial hanno avviato un progetto per creare una filiera italiana per la produzione di celle a batteria a litio ferro fosfato. L'accordo prevede che ENI entri in una delle nuove società di FIB con una quota del 30%, mettendo su un piatto un investimento iniziale di 55 milioni di euro. L'obiettivo del piano è costruire a Brindisi una grande fabbrica che entro il 2029 sia capace di produrre batterie per oltre 8 gigawattore l'anno. Ma chi accompagna l'automobilista in tutte queste novità? La risposta è nel rapporto di fiducia che si crea nel punto vendita. Secondo gli ultimi studi presentati all'Automotive Dealer Day, il contatto umano resta fondamentale. Il 74% degli italiani si sente infatti più legato alla propria concessionaria che al marchio dell'auto prodotta. Il venditore agisce infatti come una vera e propria guida, tanto che il 30% dei clienti entra nello showroom senza avere ancora deciso quale modello o marchio acquistare. Questo ruolo di consulenza è fondamentale soprattutto per i nuovi marchi che arrivano dall'estero. In questi casi per il 47% dei clienti è proprio la buona esperienza vissuta fisicamente in concessionaria a far cambiare idea in meglio sul brand. E cambiamo argomento, ma ovviamente continuiamo ad occuparci di auto e di mobilità. Parliamo di un simbolo del motorismo storico italiano. Parliamo infatti della Mille Miglia, che torna tra qualche giorno. Partirà infatti il 9 giugno la storica competizione che rappresenta da quasi un secolo il fascino mondiale dell'automobilismo italiano. Questa edizione 2026 è in pratica partita oggi con l'apertura del villaggio Mille Miglia a Brescia e noi ne parliamo in compagnia di Fulvio Dalvia, amministratore delegato di Mille Miglia SRL. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'attenzione.
1: Allora, ti immaginiamo super impegnato oggi per l'inaugurazione ufficiale a Brescia, come tradizione, del villaggio della Mille Miglia. Cosa avete previsto per questa edizione?
2: È un'edizione per noi molto importante perché è la porta d'ingresso verso il 27, che per noi sarà il centenario. Quindi fa parte di un percorso nel quale cerchiamo di mettere il massimo impegno, il massimo sforzo per far fare, diciamo, a livello internazionale bella figura alla nostra competizione, ma anche alla città di Brescia e a tutta Italia, perché appunto Mille Miglia è un valore del Made in Italy nel mondo. Quindi abbiamo quest'anno una partecipazione molto importante di equipaggi stranieri, abbiamo oltre 400 equipaggi per la Mille Miglia storica e addirittura 29 nazioni presenti. Chiaramente l'Italia fa un po' la parte del leone perché è il paese ospite, però abbiamo tanti equipaggi che vengono dall'Olanda, dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, e questo appunto ci consente, attraverso le giornate bresciane del villaggio Mille Miglia e poi il 9 con la partenza dei convogli, di poter trasmettere, diciamo, a tutti gli appassionati i valori della Mille Miglia.
1: Questa edizione 2026, che lo ricordiamo ancora una volta, è la 44esima, ripropone 5 giornate di gara lungo uno storico circuito a 8, cioè un itinerario che omaggia le radici della corsa, ricalcando il tracciato delle prime edizioni.
2: I punti fermi della Mille Miglia, questo lo dico per chi non è proprio un appassionato, sono Brescia e Roma, nel senso che il percorso si snoda sempre su un tracciato che parte da Brescia, arriva a Roma nel giro di boa per tornare poi a Brescia. Questo è lo spirito della Mille Miglia, e ogni anno cerchiamo poi nel tracciato di toccare appunto delle mete che possono essere di interesse storico legate alla Mille Miglia, ma anche di interesse culturale, paesaggistico, perché la Mille Miglia è un mix. Quindi è una competizione sportiva, perché queste persone vengono per fare una gara di regolarità. È un momento di valorizzazione dell'heritage automobilistico, quindi un richiamo all'industria automobilistica italiana in particolare, ma del mondo, perché a Mille Miglia partecipano marchi, brand da tutti, sono stati rappresentati i brand di tutto il mondo. Ma allo stesso tempo è l'occasione per valorizzare il territorio. Quindi le due tappe fisse, come dicevo, sono la partenza, il giro di boa e l'arrivo, ma lungo il percorso cerchiamo di toccare momenti di grande interesse per vari motivi. Mi viene un esempio, non mi va di ripercorrere tutte le tappe di quest'anno. No,
1: sarebbe troppo lungo, poi ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni, certo.
2: Nei prossimi giorni. Allora, per esempio, quest'anno c'è un passaggio ad Assisi molto significativo, perché abbiamo la ricorrenza dell'ottocentesimo anno del santo, quindi della morte del santo. Quindi cerchiamo di rappresentare dei territori, quindi posti bellissimi, ma anche legati alla storia d'Italia, momenti del nostro sviluppo culturale dalle origini, legate sia al periodo storico della Mille Miglia, ma in generale alla cultura italiana.
1: Lo dicevi tu all'inizio, questo è un anno importante di preparazione per il 2027 con i 100 anni della corsa. Cosa dobbiamo aspettarci per questo storico traguardo?
2: Ma chiaramente oggi non possiamo spoilerare tutte le iniziative, però sarà chiaramente un'edizione speciale. Diciamo che il filo conduttore sarà quello del coinvolgimento, cioè noi abbiamo questo obiettivo da sempre di rendere una competizione che viene svolta dai driver, quindi da chi possiede queste auto, le può gestire, può partecipare alla gara, ma di renderla molto vicina a tutta la popolazione. Il motivo per il quale Mille Miglia è così sentita è perché lungo il percorso ci sono tantissime persone appassionati e non solo che la vogliono vedere passare. Quindi il nostro sforzo sarà tutto indirizzato al massimo coinvolgimento della città di Brescia, dell'Italia che viene attraversata, e di trasmettere un messaggio dei nostri valori, che sono quelli della correttezza sportiva, della passione per la storia, della considerazione di quello che è stato fatto nel passato per poter avere buoni esempi per poter crescere nel futuro.
1: Certo, e allora appuntamento con la gara Mille Miglia dal 9 al 13 giugno. Termina qui questa prima parte di Shift, poi ve ne parleremo sicuramente ancora nei prossimi giorni di questa competizione. Intanto salutiamo e ringraziamo Fulvio Dalvi, amministratore delegato di Mille Miglia SRL. Ci risentiamo tra pochissimo per la seconda parte di Shift, il futuro della mobilità. In omaggio anche alla Mille Miglia abbiamo deciso di dare spazio ad un'altra operazione operazione che punta a ridare lustro ad un brand storico italiano, l'operazione Itala, la riscoperta di un marchio, di un brand storico, addirittura pensate antecedente quello della Fiat, che sta portando avanti il gruppo DR. Ne parleremo tra poco, restate con noi.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
0: Strade in diretta.
4: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. A causa di un incidente ritroviamo code sulla tangenziale ovest di Milano tra Quinto De Stampio e la vecchia Vigevanese in direzione dei Laghi, sulla tangenziale est tra Cernusco sul Naviglio e la barriera di Agrate verso Lecco. Lunghe code per traffico congestionato sulla 9 Milano-Como tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera e per lavori code sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Code per incidente sulla 7 Milano-Genova tra l'innesso con la 12 Genova-Rosignano e l'innesto con la 10 verso Genova e traffico congestionato con 10 km di coda sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. È tutto, non ho altro da aggiungere, a più tardi.
0: Shift, il futuro della mobilità. Di Massimo De Donato.
1: Seconda parte di Shift, il futuro della mobilità, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo ad un brand storico italiano, perché parliamo di Itala, un brand che, pensate, è nato prima della Fiat, un brand protagonista nel Novecento di alcuni viaggi epici, il famoso raid Pechino-Parigi, un brand che è rinato grazie all'iniziativa del gruppo DR, che ha deciso di portare alla luce alcuni di questi brand storici. Ne abbiamo parlato in compagnia di Massimo Di Tore, direttore comunicazione e marketing DR Automobiles. Ascoltiamo l'intervista.
5: Dopo 92 anni di inattività rinasce il progetto Itala, un brand storico, pensate addirittura antecedente quello della Fiat, un marchio tutto italiano che rinasce perché?
6: Rinasce per volontà del nostro presidente Massimo Di Risio, da sempre grande appassionato di auto e in particolare di auto storiche italiane. Infatti il progetto si chiama Historic Italian Brands e ha l'intento di far rivivere brand storici italiani, gloriosi, non più in attività. Il primo di questi è proprio Itala, poi seguirà Usca dei fratelli Maserati. Come diceva lei, Itala è un marchio glorioso nato nel 1903 a Torino. È stata una delle prime industrie automobilistiche italiane, famosa in tutto il mondo per l'innovazione tecnologica. L'Itala 35-45 HP è quella che ha vinto il raid Pechino-Parigi nel 1907, ma rinomata anche per la sua raffinatezza, per il lusso, l'eleganza. Itala era il brand che produceva auto per le grandi personalità dell'epoca, come ad esempio la regina Margherita di Savoia. Fu prodotta una 35-45 HP denominata Palombella L'Ondulé. E quindi l'intento di questo progetto è far rivivere il marchio, l'heritage, ma proiettandolo nel futuro. Prevede alla base la condivisione con piattaforme asiatiche, nel caso specifico con il costruttore GAC, che è uno dei più grandi costruttori al mondo, ma c'è tutta la parte di sviluppo e di componentistica legata invece al nostro territorio, perché il progetto vuole che la maggior parte del valore del prodotto sia generato sul territorio nazionale, e questo grazie al coinvolgimento di quelle che sono le eccellenze automotive italiane. Poi, come dicevo, c'è tutto il lavoro di sviluppo per la parte del design che è affidata a Ital Design, che è un'eccellenza italiana del design in tutto il mondo, la parte dell'infotainment, dell'elettronica, delle sospensioni, che invece è gestita dal nostro centro ricerca e sviluppo. che è stato affidato a Roberto Fedeli. Roberto Fedeli ha un'esperienza pluriennale con i marchi premium italiani e ha avuto un incarico recente di CTO con Aston Martin, quindi una garanzia da questo punto di vista.
5: Ecco, tutto questo genererà, anzi ha già generato un primo modello che vedremo nei prossimi mesi, tra settembre e ottobre, già nelle concessionarie italiane. Di che auto stiamo parlando?
6: Stiamo parlando di un crossover di 4,41 m che ha un motore 1.5 benzina, turbo benzina iniezione diretta da 170 cavalli, full option di serie con degli interni super curati e super raffinati, pelle Alcantara realizzati in Italia, parte da 35.000 euro e sarà il primo di una gamma di 6 modelli, altri due modelli seguiranno con motorizzazione a benzina, poi ci sarà una city car full electric, un altro SUV range extender e ancora un altro SUV hybrid plug-in. Questo per quanto riguarda la gamma Itala.
5: Tutto questo, come dicevi, con un pezzo di Italia che lavora a questo progetto, un progetto tutto italiano. In un momento in cui abbiamo una vera e propria invasione di nuovi brand, di nuovi modelli, di anche nuove auto, a volte anche estremamente avveniristiche, qual è il senso profondo di un progetto che punta a ritrovare appunto le radici dell'auto?
6: Il senso è proprio quello, cioè far rivivere questi marchi storici italiani che hanno avuto un passato glorioso e coinvolgere il meglio dell'italianità automotive. Adesso non possiamo fare i nomi ancora, ma abbiamo individuato dei partner davvero di eccellenza per gran parte della componentistica di questi modelli. E poi indubbiamente il progetto prevede due nuovi impianti nel nostro quartier generale a Macchia di Isernia, il primo dei quali sarà inaugurato a settembre, e questi due nuovi impianti porteranno nuova occupazione. Stiamo parlando di centinaia di nuovi occupati e noi siamo nel centro-sud Italia, per il centro-sud Italia, insomma, questo credo che rappresenti qualcosa di veramente importante.
5: Dicevi prima, Itala è solo il primo passo di una riscoperta di questi brand, ce n'è un altro che è già in cantiere, tra l'altro un altro che ha alla sua base, nella sua storia, un nome leggendario che è Maserati. Raccontaci un po' di quest'altro brand.
6: È il brand EOSCA, acronimo di Officine Specializzate Costruzione Automobili. È il brand dei fratelli Maserati, come giustamente dicevi, che realizzarono questa loro fabbrica a Bologna, a San Lazzaro di Savona, dopo aver venduto il marchio Maserati alla famiglia modenese Ursi. Iniziarono l'attività nel 1947 e furono in attività fino al 1967. In 20 anni letteralmente rivoluzionarono il motorsport, perché iniziarono a costruire delle auto piccole, leggere, con piccola cilindrata, quella più emblematica è la MT4 1100, e iniziarono a vincere dappertutto. Quindi Osca divenne famosa in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, e celebre la vittoria di Stirling Moss alla 12 ore di Sebring, proprio con una Osca MT4. Alfieri Maserati è stato l'ultimo erede della famiglia, figlio di Ernesto Maserati, conteso per anni da più parti affinché cedesse questo marchio glorioso, non ha mai voluto cederlo, ha incontrato Massimo Di Risio, si sono incontrate due persone, dico io, che hanno la stessa visione romantica dell'automobilismo, e c'è stato un passaggio di testimone, un peso e una responsabilità importante per il nostro presidente, perché chiaramente ha assunto un impegno morale con Alfieri Maserati di riportare questo glorioso marchio agli antichi splendori.
5: E in questo caso qual è il progetto, qual è la progettualità legata al marchio Osca?
6: È la medesima, quindi fa parte del progetto Historia Italian Brands e del progetto industriale Fabbrica Italia, quindi sfruttamento di una piattaforma preesistente con un altro partner asiatico diverso da GAC, non possiamo ancora svelare il nome, con lo stesso criterio, la stessa filiera produttiva, quindi il coinvolgimento di eccellenze automotive e tutta la parte di lavoro svolta dal nostro centro di ricerca e sviluppo.
5: Questi brand, tra le altre cose, avranno una distribuzione separata dai brand del gruppo DR?
6: Assolutamente, il progetto viaggia parallelamente, direi, rispetto al progetto di Aeromobile Group in maniera distinta, e prevede la realizzazione di un network di vendita dedicato. Abbiamo inaugurato il primo concessionario Itala a Torino, non poteva essere diversamente essendo stata la città natale di questo brand, e l'obiettivo di aprire una cinquantina di dealer entro il 2027 per poi passare ai mercati internazionali, ed sarà un network di vendita completamente dedicato attraverso dealer premium, premium luxury, e quindi da questo punto di vista non avrà nulla a che vedere con il progetto DR Automobile Group.
7: Veniamo proprio al gruppo DR, gruppo che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, multi brand, avete nel vostro portafoglio praticamente una gamma molto ampia. Al Bentegodi di Verona qualche settimana fa, in occasione del Dealer Day, abbiamo avuto modo di vedere un'intera curva del Bentegodi occupata dai vari modelli del gruppo DR. Come sta andando per il gruppo?
6: Sta andando bene, nonostante in questo momento insomma il mercato dell'auto viva diciamo una contingenza particolare, diciamo così. Però noi siamo allineati con i volumi e la quota di mercato dello scorso anno, e per noi lo scorso anno è stato un anno record sia dal punto di vista di fatturato che di volumi. In più quest'anno abbiamo l'apporto dei numeri che ci arrivano dall'estero, perché abbiamo ormai avviato il progetto di espansione sui mercati europei, sui principali mercati europei, soprattutto quello spagnolo, il nostro secondo mercato di riferimento, quindi iniziano ad arrivare, ad arrivarci dei numeri importanti dalla, soprattutto dalla Spagna. Poi c'è il Belgio, c'è la Polonia, e abbiamo l'intento poi di ovviamente atterrare anche su quegli altri che sono i principali mercati, cioè vale a dire Germania e Francia, ma un passo dopo l'altro. Come giustamente dicevi, abbiamo un'offerta molto molto ampia, 6 brand, circa 30 car line, ne abbiamo per tutti i gusti, tutte le esigenze e tutte le tasche, ma mantenendo fede a quella che è da sempre la nostra filosofia, cioè quella di garantire al cliente finale un alto value for money, un ottimo rapporto qualità-prezzo.
1: Bene, termina qui anche questa seconda parte di Shift, il futuro della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Massimo Di Tore, responsabile comunicazione e marketing del gruppo DR. L'appuntamento con Shift torna come al solito domenica alle 13.30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda alle 20.55. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.

0: l'uomo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
3: crolli improvvisi.
4: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Adoro saltare da una pecca all'altra.
9: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
10: Spedisco 1000 pack una alla volta.
9: Io do la password delle caselle a tutti.
11: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
12: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
14: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
15: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
14: Ma non fanno solo prodotti in legno.
15: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
16: Ufficio Casa Smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa. E questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Impianto fotovoltaico sui capannoni industriali.
19: Sempre più aziende scelgono di installare un impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici, soprattutto in un momento in cui il prezzo dell'energia incide in modo sempre più rilevante sui costi produttivi. Ma come possono essere sicure che il tetto del loro capannone sia idoneo all'installazione? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
20: Non tutti lo sanno, ma dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico, fare la manutenzione al tetto diventa molto difficile e spesso le infiltrazioni si presentano poco dopo. Con il metodo Elysium Regenera progettiamo e realizziamo sistemi di copertura che, come prima caratteristica, hanno quella di durare più dell'impianto fotovoltaico. Con i nostri sistemi innovativi siamo in grado di realizzare un impianto efficiente e performante su una copertura duratura e progettata anche nel rispetto delle nuove normative in tema di prevenzione incendi.
19: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: La tecnologia è ormai e sarà sempre di più un fattore di supremazia geopolitica, quindi assisteremo ad un numero crescente di interventi da parte in primis di Stati Uniti e Cina, ma in qualche caso anche da parte dell'Unione Europea, per autorizzare l'export o l'uso di un particolare prodotto, software o hardware che sia. Già da alcuni anni alcune tecnologie sono sottoposte a questi vincoli, pensiamo ad esempio al settore aeronautico, e oggi questo fenomeno riguarda sempre più l'intelligenza artificiale. Significativa la decisione della Casa Bianca, illustrata in un ordine esecutivo di Trump datato 2 giugno, quindi pochi giorni fa, di introdurre una procedura volontaria di valutazione dei nuovi modelli di intelligenza artificiale prodotti da aziende americane. Il governo degli Stati Uniti potrà dunque esaminare questi nuovi modelli prima che escano sul mercato ed eventualmente dare anche un parere sulla scelta delle aziende che potranno utilizzarli. La procedura richiede ancora 2 mesi per essere definita, alcuni dettagli rimarranno riservati e l'obiettivo principale è evitare che modelli come Mythos di Anthropic, di cui si parla ormai da qualche settimana, così potente nella scoperta di vulnerabilità software, finisca nelle mani sbagliate o venga usato per fare attacchi cyber ad infrastrutture critiche. Quindi il cuore di questo provvedimento riguarda la cyber security, ma potrebbe anche estendersi ad altro. Allora, questa procedura è su base volontaria, quindi formalmente il governo americano non ha messo alcun obbligo, ma secondo molti esperti è improbabile che un'azienda americana dica no, col rischio di rovinare il rapporto con l'amministrazione federale, anche se c'è stato il precedente di Anthropic che si è rifiutato di fornire la tecnologia al Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti. Intanto OpenAI ha già detto che aderirà al programma. Le altre aziende non si sono pronunciate, ma immagino si pronunceranno a breve, o comunque si pronunceranno una volta conosciuti i dettagli di questa norma nei prossimi 2 mesi. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
0: Digital News.
1: E a proposito di Anthropic e a proposito anche di quello che dicevamo, cioè di software particolarmente potenti che sono o saranno sempre più soggetti ad autorizzazione governativa o comunque ad un controllo governativo, Anthropic ha esteso Project Glasswing, una iniziativa che mira a trovare e correggere vulnerabilità dei software critici che vengono utilizzati in tutto il mondo, utilizzando l'intelligenza artificiale e in particolare Mythos, questo prodotto particolarmente sofisticato. Il progetto è stato esteso a circa 150 nuove organizzazioni in 15 paesi e fra questi ci sono i principali paesi europei, fra cui anche l'Italia. Però non conosciamo le aziende, almeno al momento non mi pare che non sia stata diffusa questa notizia, quindi non conosciamo le aziende o le istituzioni a cui è stata offerta la possibilità di utilizzare Mythos per trovare vulnerabilità in software. Anthropic propone di rallentare, quindi sempre una notizia che arriva da Anthropic, propone di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati perché ci stiamo, sostengono dall'azienda, ci stiamo avvicinando troppo velocemente al momento in cui un sistema di intelligenza artificiale sarà in grado di progettare autonomamente il proprio successore e non siamo ancora in grado di affrontare questa evoluzione. Si va troppo veloce e non siamo abituati a reagire, dobbiamo cambiare talmente tante cose e non l'abbiamo ancora fatto. Il problema è che gli stessi di Anthropic, che hanno compilato un dossier facendo questa proposta, dicono è molto complicato trovare un accordo internazionale tra aziende e stati per rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati, anche definendo un protocollo per misurare lo sviluppo di questi sistemi. Quindi probabilmente questo rimarrà così, un desiderio. Allora, mentre tra Anthropic e ChatGPT prosegue una competizione molto accesa con rilasci di novità quasi tutte le settimane, ChatGPT ha superato il miliardo di utenti attivi mensili a livello globale, diventando l'applicazione che ha raggiunto questo traguardo nel minor tempo di sempre. Il dato però non è ufficiale di OpenAI, perché questa stima è stata fornita, che anche se fatta su solide basi, è stata fornita dalla società di analisi di mercato Sensor Tower. Un altro annuncio importante della settimana riguarda Nvidia, che al Computex di Taipei, quindi a Taiwan, ha annunciato l'ingresso nel mondo dei computer, dei PC, sia portatili che desktop. Per la verità direi che ha annunciato il ritorno, perché ci avevano provato tempo fa a fare un processore, però non avevano avuto tanto successo. Allora hanno annunciato un processore che arriverà a breve, chiamato RTX Spark, basato su architettura ARM, la stessa su cui si basano i processori degli smartphone, ma in questo caso per computer Windows. I primi PC con questo processore saranno costruiti dai principali produttori di computer, saranno in vendita dall'autunno. L'obiettivo principale è fare girare in locale modelli di intelligenza artificiale generativa e in particolare fare lavorare gli agenti di intelligenza artificiale. Secondo Jensen Huang, il fondatore di Nvidia, la grande superstar in questi eventi, con il suo giubbotto di pelle immancabile, allora secondo Jensen il prossimo salto tecnologico sono gli AI agent, quindi gli agenti di intelligenza artificiale, e trasformeranno il computer in un vero e proprio assistente personale. La società di ricerche IDC prevede che le vendite di computer a livello globale

0: Una della società americana Cloudflare, che offre alcuni importanti servizi agli operatori internet di tutto il mondo e di fatto gestisce un quinto del traffico mondiale dei siti web, i bot automatici generano oggi più traffico web degli utenti umani. In particolare il traffico automatizzato generato da agenti di intelligenza artificiale supera il 57% contro il quasi 43% generato dagli esseri umani. E questo è indicativo e aumenterà sempre di più, ovviamente. Gli investitori, cito quindi due finanziamenti a startup, gli investitori credono ad un futuro di musica generata dall'intelligenza artificiale, tant'è che Suno ha raccolto 400 milioni di dollari dopo averne raccolti 250 a novembre. Suno, assieme ad Udio, entrambe americane, è fra le principali piattaforme di generazione di musica artificiale. La spagnola Factorial, startup che sviluppa una piattaforma basata su intelligenza artificiale per la gestione del personale ma anche di molti processi aziendali, ha raccolto 150 milioni di dollari raggiungendo una valutazione complessiva di 2,5 miliardi. Una notizia che arriva da Google e dall'FBI, che sostengono che una banda di criminali informatici specializzati in ransomware abbia preso di mira alcuni studi legali americani inviando fisicamente falsi tecnici informatici negli uffici per mettere le mani direttamente sui computer per sottrarre informazioni o aiutare altri membri della banda a connettersi ai computer da remoto. Cioè non c'erano riusciti con attacchi ransomware, hanno detto vabbè, proviamo questa soluzione. La giapponese SoftBank, uno dei più importanti investitori in tecnologia, ha annunciato l'intenzione di investire 75 miliardi di euro per costruire in Francia data center per l'intelligenza artificiale per una potenza complessiva di 5 gigawatt, che è una quota piuttosto importante. I primi 3,1 gigawatt dovrebbero essere attivati entro il 2031. La Francia è stata scelta per la disponibilità di energia nucleare, energia elettrica prodotta da centrali nucleari, ma conferma anche la previsione di un forte aumento della domanda di servizi digitali in tutta Europa. Un'ultima segnalazione riguarda l'Università Sapienza di Roma, che prosegue il proprio progetto di sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale sviluppato completamente in Italia su dati italiani e addestrato sulle infrastrutture del Cineca. E questa settimana ha lanciato Chat Minerva, un assistente AI multimodale. Lo potete provare a chatminerva.org. Benvenuti in questa nuova puntata di 2024, la puntata del 7 giugno 2026. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Dunque, questa settimana la Commissione europea ha lanciato un pacchetto di proposte per cercare di ridurre la dipendenza da fornitori extraeuropei in alcuni ambiti, come la produzione di semiconduttori, il software, il cloud, l'intelligenza artificiale. Si parla sempre più di sovranità, anche se è un percorso molto complesso, una sfida che durerà molti anni. Ma bisogna cercare di far qualcosa, di accelerare sempre di più. Comunque qualcosa si è fatto, almeno partendo da questa proposta. Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione europea in ambito digitale. Innocenzo, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Salve, grazie per l'invito.
0: Questo è un pacchetto, allora diamo subito una definizione di pacchetto. È un provvedimento legislativo, che cosa intendiamo per pacchetto?
1: Allora, abbiamo una comunicazione che è un atto non normativo, che ha un contenuto strategico e quindi spiega il perché facciamo tutto questo e dove vogliamo andare. E all'interno di questo ombrello strategico troviamo quattro proposte legislative vere e proprie, quindi sono quattro atti normativi, regolamenti che dovranno essere approvati dopo un percorso legislativo, e riguardano singolarmente i chips, il cloud, la parte energetica e l'open source.
0: Ok, dentro al cloud c'è anche l'intelligenza artificiale. Quindi sì, la inseriamo in quel capitolo lì.

0: sui chip, diciamo che questa potrebbe essere, cioè il nuovo regolamento che vedrà la luce sui chip potrebbe essere la prosecuzione di un provvedimento che per il momento non ha avuto grande successo, che è stato il Chips Act.
1: Sì, effettivamente questo, diciamo, questo è un po' un modo per rendere più efficace la proposta già pendente, mentre invece le altre proposte sono, diciamo, più innovative, perché sul cloud se ne parla da tempo, ma effettivamente vengono fatte delle proposte di tipo industriale e normativo molto, molto importanti. C'è la parte sull'open source, che è considerato la risorsa da sviluppare maggiormente per cercare di interrompere dei fenomeni di dipendenza tecnologica, e poi c'è la parte sull'energia, dove anche c'è delle AI, l'energia in parte per rendere più sostenibili i data center di cui abbiamo bisogno in futuro.
0: Adesso Innocenza, abbiamo una breve pausa, ci risentiamo tra poco.
2: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo
4: faccio?
3: Da 5.
4: Mi disdice adesso?
3: Purtroppo non l'ho posto.
4: Veramente?
3: Ma che faccio? Sì.
5: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
6: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
7: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
8: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: 24.
1: Bentornati, una buona domenica, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, trovate tutte le nostre interviste in edizione integrale, quindi molto più ampie, nella nostra edizione podcast online sul nostro sito, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand. È con noi Innocenzo Gen, stiamo parlando della proposta, perché a questo punto siamo solo a livello di proposta, della Commissione Europea per cercare di riguadagnare un pezzettino alla volta di sovranità digitale e tecnologica, soprattutto in servizi critici importanti. Concentriamoci sul cloud. Qual è la proposta di Bruxelles?
2: Bruxelles propone un sistema, un framework di sovranità organizzato su 4 livelli, 1, 2, 3, 4. Il 4 è quello più, diciamo, più rigido, il primo è il livello di entrata, quindi un sistema scalare con cui vengono indicate un sistema crescente di garanzie di sovranità, crescente perché maggiore e sensibile il settore in cui il servizio cloud viene fornito, quindi maggiore l'esigenza di sicurezza. Sono 4 livelli. In parte riflettono un'idea che c'era già nel public procurement europeo, perché anche un framework del genere esiste su 8 livelli, peraltro, a livello europeo, quindi per la fornitura di cloud alle istituzioni europee, però evidentemente è un settore un po' più semplice, perché appunto è un acquirente meno ingombrante degli stati membri e anche ha una diversificazione minore rispetto alla diversificazione che si hanno tra le pubblica amministrazione degli stati membri, però il concetto è lo stesso. Abbiamo dei livelli di sicurezza e chi vuole fornire servizi cloud alla pubblica amministrazione degli stati membri si deve confrontare con essi. Non vi è una regola generale del tipo per la pubblica amministrazione devi essere europeo e quindi con l'esclusione diciamo di operatori extraeuropei. Questo non è possibile perché siamo in Europa. Noi sappiamo magari che in altri paesi, non so, la Cina, negli Stati Uniti, basterebbe un decreto presidenziale di qualcuno per fare una cosa del genere. In Europa non è possibile. L'Europa funziona in modo diverso perché deve dare delle regole che poi sono applicate dagli stati membri nella loro diversificazione amministrativa. Viene creato questo sistema per cui sono le stesse pubbliche amministrazioni che devono fare un assessment della rilevanza, della criticità dei servizi erogati. Cambia a seconda se si tratta di servizi militari o di difesa, servizi critici come le utility, servizi comunque importanti come la parte fiscale, la sanità e altri, diciamo, minore. Sulla base di questa criticità si decide qual è il livello che 1, 2, 3, 4 che il fornitore cloud deve essere in grado di offrire. E quindi per ognuno di questi livelli ci sono una serie di garanzie che devono essere rispettate. Quindi non si parla mai di Stati Uniti, di Cina, di Corea, di Israele, si parla semplicemente requisiti UE e operatori esterni. È chiaro che poi sulla base di quella che è attualmente la realtà di mercato ci saranno determinati operatori extraeuropei che saranno maggiormente colpiti perché sono quelli che già presidono la gran parte del mercato europeo, quindi adesso si dovranno confrontare con una serie di regole che si applicheranno in primo luogo quando questi operatori partecipano ad appalti pubblici, quindi appalti con la pubblica amministrazione, ma in un certo senso nel medio-lungo termine di fatto questi requisiti avranno un influsso anche nei rapporti con i grandi clienti privati che non sono soggetti a questo framework sovrano, ma la realtà è che quando nel mercato un grande cliente come pubblica amministrazione comincia a seguire certe regole, anche il privato pian piano si adegua, soprattutto se poi il privato gestisce delle attività critiche, come nel caso dei soggetti privati che sono soggetti alla NIS2, alle normative europee sulla cyber security.
1: Beh, potremmo dire che queste norme, se verranno poi approvate in questa forma, renderanno la vita a cloud provider extraeuropei piuttosto difficile, piuttosto complicata. E a questo punto cosa succede? Quanti secoli passeranno prima di vedere queste norme applicate?
2: Allora, passerà del tempo, però quello che voglio dire è che questo livello che ho appena descritto è il livello 1 sì. Di entrata, poi quando andiamo al 2, al 3, al 4 sono ancora più importanti, sono ancora più restrittivi e direi che se guardiamo come funziona adesso il mercato, i grandi upscaler con cui siamo abituati a trattare più o meno ce la dovrebbero fare con una serie di accorgimenti a entrare in questo livello 1. Ma per i livelli 2, 3 e 4 probabilmente non ce la faranno.
1: Quanto tempo passerà prima di vedere queste norme applicabili?
2: Allora, il processo legislativo potrebbe durare da direi minimo 9 mesi fino a 24 più o meno. Non vi sono delle regole precise perché dipenderà da quanto sarà controverso il percorso legislativo di queste proposte e io mi immagino che ci sarà una... in maniera molto comprensibile, vi sarà una forte partecipazione da parte di quegli operatori che si possono sentire in qualche modo targettizzati da questa iniziativa perché sanno che rischiano di perdere quantomeno una parte del mercato pubblico europeo e come dicevo a cascata c'è qualche rischio anche per il mercato privato e questi operatori potrebbero anche in qualche modo chiamare in soccorso le rappresentanze diplomatiche dei paesi a cui sono soggetti e quindi tutto il sistema si va a complicare, però il processo legislativo europeo non conosce già questi fenomeni, quindi io direi che nella situazione più complicata, più complessa, potrebbero metterci fino a 2 anni, certo

0: la nostra speranza è che comunque si arrivi alla fine e soprattutto che queste proposte non vengano annacquate durante il percorso.
1: Certo. Innocenzo, ti ringrazio come sempre per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Ricordiamo che il pacchetto presentato dalla Commissione europea punta anche a modernizzare la rete elettrica europea, rendendola anche più intelligente, più smart, visto che l'energia sarà un fattore competitivo determinante per il futuro, non solo per l'intelligenza artificiale. Un capitolo è anche dedicato allo sviluppo di soluzioni open source come alternativa a soluzioni proprietarie extraeuropee, e su questo, ad esempio, la legge italiana aveva già dato delle indicazioni molto chiare, ma abbastanza sistematicamente poi le pubbliche amministrazioni non scelgono soluzioni open source, che ci sono, ci sarebbero, magari richiedono invece di un contratto con un'azienda, richiedono di avere un piccolo team all'interno che sarebbe anche più controllabile da un certo punto di vista. Ti fai il proprio software e lo personalizzi come succede in tante aziende. Ci sono persone che si sono dedicate allo sviluppo del software interno, anzi diciamo che le aziende di più grande successo il software se lo fanno internamente. Dunque, poi potremo discutere per tanto tempo su che cosa è necessario fare per aumentare la cosiddetta sovranità tecnologica, o comunque la sovranità in generale, quella energetica, quella dei materiali, eccetera, eccetera. Beh, probabilmente la scelta principale è allentare i veti e i vincoli di tutti gli stati, cedere sovranità al centro, creare veramente un mercato unico per creare anche soggetti che siano soggetti istituzionali, enti di ricerca, ma anche aziende capaci di competere con grandi colossi statunitensi, cinesi, poi vedrete indiani, e la lista potrebbe allungarsi. Poi bisognerebbe diventare anche un po' più veloci e che non guasterebbe. Allora, in questo ambito, questa settimana, più che altro a livello simbolico, il Parlamento europeo ha detto metteremo come opzione di base, come opzione di default, come si dice, come motore di ricerca sui nostri computer Quant, che è un motore francese, al posto di Google. Simone Righini, esperto di search marketing e di motori di ricerca, bentornato. Ciao Simone.
2: Ciao Enrico, grazie.
1: Intanto si scrive Quant, ma lo pronunci Quant all'inglese o Quant? Non so, è francese, come lo pronunciamo?
2: Allora, io lo scrivo soltanto, quindi...
1: Non lo pronunci, diciamo, mai.
2: Lo pronuncio ogni tanto, si può dire, io direi Quant a questo punto, così all'italiana.
1: Esatto, Quant o Quant a questo punto, se vogliamo esagerare. Comunque, che cos'è innanzitutto?
2: Allora, il nome te la dice lunga, perché il nome è impronunciabile e il fatto che quasi nessuno lo conosca ti dice che sostanzialmente è una specie di piccolo triciclo made in Europe, in un mondo fatto di enormi SUV, tir, camion giganteschi, che sono poi dopo gli altri hyperscaler che in questo momento si occupano di ricerca online. È in pratica l'unica piccola azienda che si occupa che è stata in piedi in questi anni con il business dei motori di ricerca. Alcuni magari si ricorderanno il famosissimo Volunia oppure Istella, i motori di ricerca italiani, o magari anche Virgilio o altri esperimenti che abbiamo fatto nel web. Sono tutti quanti chiusi, perché avere un business model nei motori di ricerca oggi è la parte più difficile in assoluto.
1: Certo, ci arriviamo. Questo comunque sì. È un motore di ricerca a tutti gli effetti, cioè lo si usa come Google o come gli altri motori di ricerca, giusto?
2: Guarda, per riassumerlo io ti direi che è come Google 5 anni fa. Ha una serie di risultati in elenco, pagina molto pulita, le pubblicità sono comprensibili, cioè si capisce dove sono le pubblicità e dove non sono pubblicità. Per chi l'ha usato è simile a DuckDuckGo, per esempio, sì. Quindi non ci sono tante espansioni, non ci sono tante barre laterali, tante immagini, sicuramente non c'è tutta la parte di AI che ti riassume e ti risponde al posto dei siti internet. È una versione, diciamo, chiamiamola così, retro dei motori di ricerca.
1: Allora, tu lo usi e tu hai citato DuckDuckGo, io uso su alcuni browser, uso come impostazione predefinita DuckDuckGo, ma a questo punto ti chiedo, è facile o difficile fare un motore di ricerca? Perché visto che Google ha, a seconda dei mercati, a seconda dei momenti, l'80, il 90 e più per cento del mercato, pare molto complicato realizzare un motore di ricerca. La domanda è che cosa ci vuole, ma ci arriviamo tra poco. Adesso una brevissima pausa.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
6: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
5: Ma tutto?
6: Tutto tutto.
5: Ma chi? Ma come?
6: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
7: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
8: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
7: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
8: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
7: Ecco qui.
8: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
9: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
10: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies, un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.

0: 24.
1: Bentornati, una buona domenica, sono Enrico Pagliarini, potete raggiungerci scrivendo a 2024, quindi 2024 e radio24.it. E con noi Simone Righini, stiamo parlando di Quant, motore di ricerca francese scelto al Parlamento europeo come impostazione predefinita. Provatelo e poi magari ci darete anche un vostro parere. Simone, dicevo poco fa, che cosa ci vuole per fare un motore di ricerca? Cioè, una cosa facile, difficile, complicata?
2: Il motore di ricerca ha tre aree principali, te le dico in inglese poi però te le spiego, che sono crawl, index e rank. Crawl è quel ragnetto che cerca, lo spider, che cerca in giro per il web tutti i siti internet del mondo e decide se fare la seconda parte, ovvero la parte di indexing, la grande biblioteca nella quale il motore di ricerca archivia tutti quanti i contenuti. E poi c'è la fase di ranking, nella quale il motore decide se per quella determinata parola chiave o per quel concetto deve mostrare prima il tuo sito o quello di qualcun altro. Tu prima citavi DuckDuckGo, che in sostanza è Bing, perché DuckDuckGo non ha una tecnologia propria, è un brand, ha fatto un accordo con Bing, che è il motore di ricerca di Microsoft, e utilizza in tutto e per tutto l'indice di Microsoft, così come tantissimi altri player. Qualcuno conosce magari Ecosia, è convinto del fatto che sia il motore ecologico, eccetera, eccetera. Ecosia è in sostanza Bing, più una piccola parte di indice proprietario che stanno costruendo a partire dall'anno scorso. Quindi diciamo che questa parte di indice di cui parliamo oggi è uno dei tanti cuori operativi del motore di ricerca. L'indice però sta in piedi soltanto se tu hai degli utenti che cliccano sulle pubblicità, perché appunto, dicevamo prima, il business model di tutti questi motori ad oggi è rimasta la pubblicità.
1: Certo, e Quant si è fatta il proprio indice o usa indici di altri?
2: Allora, Quant è partita con una partnership con Bing. In questo momento ci sono degli stimi indipendenti che stimano che sia il 49% l'indice proprio, soprattutto perché l'anno scorso Microsoft ha alzato i prezzi e quindi sia Quant che Ecosia hanno dovuto un attimo correre ai ripari. L'unico vero player che si può dire oggi che ha un indice indipendente al 100% sono due, e sono uno è Brave, che è quello che fa anche il motore di ricerca,
1: che fa il browser.
2: Il browser. E, lo trovi su search.brave.com. L'altro invece è Perplexity, che sta costruendo il proprio indice dopo essere anche lui passato da una partnership con Bing.
1: Molto interessante. Brave io lo uso, è un fantastico browser, quindi quando tu fai una ricerca all'interno di Brave usi un indice fatto esclusivamente da Brave.
2: Usi l'indice fatto esclusivamente da Brave, anche quando usi Claude di Anthropic in realtà stai usando l'indice di Brave, perché hanno fatto una partnership e quindi in sostanza Claude usa quello.
1: Perfetto, però diciamo che i due grandi indici, i due grandi elenchi che poi a pagamento possono essere utilizzati anche da altri sono quello di Google e quello di Microsoft, cioè Bing.
2: Esatto.
1: Questi fanno la stragrande maggioranza del mercato, quindi la scelta del Parlamento europeo di usare Quant come motore di ricerca predefinito. Poi se un parlamentare vuole fare una ricerca con un altro motore la può fare, non è che è obbligato, però probabilmente per le ricerche di tutti i giorni ci si trova anche abbastanza bene, però alla fine usa una parte di tecnologia americana, no? Visto che l'idea è quella di usare tecnologia europea, la si usa fino a un certo punto.
2: In questo caso sì, va detto che Quant sta in piedi perché qualcuno paga la pubblicità e qualcuno clicca la pubblicità. In questo caso loro si possono permettere di stare in piedi anche perché non devono creare tutta la parte di architettura che c'è sotto. Ad oggi ne daremo l'80, 90, 70, non so quanto, sarebbe bello avere un po' di trasparenza, però diciamo che usando queste soluzioni si mantiene un pezzettino di valore all'interno dell'Europa, questo si può dire.
1: Certo, ma secondo te, tu che lavori in questo mercato da tanti anni, secondo te c'è spazio per sopravvivere? Allora, una prima risposta sarebbe sì, perché altrimenti tu stesso hai detto che Quant esiste da tanto tempo e riesce a sopravvivere da 13 anni, poi c'è qualcun altro, ci sono altri motori di ricerca. Però, visto che comunque l'idea anche in Europa è quella di creare player importanti che possano tener testa a player internazionali, per internazionali non intendiamo solo gli americani, perché ad esempio ci sono grandi motori di ricerca cinesi, oppure c'è Yandex che è russo, insomma ci sono player di altro genere. Secondo te c'è spazio per, oltre che sopravvivere,

0: creare un'azienda robusta?
1: Allora, qua i buoi sono scappati dalla stalla, la stalla è mezza crollata e perfetto, si è aperto un baratro nel terreno e tutti stanno finendo dentro.
0: Perfetto.
1: Quindi diciamo che siamo un po' in ritardo per parlare di motore di ricerca in Europa. Anche perché siamo la terza generazione dei motori di ricerca. Quando la gente... ti faccio un esempio partendo dalla mia esperienza. Io ad oggi non uso più Google, ok? Uso principalmente Quant, uso Brave per le ricerche semplici e veloci, quindi quando so esattamente che cosa voglio trovare è molto più veloce un motore di ricerca classico che un motore di ricerca generativo. E poi invece all'interno della mia operatività, quando ho un livello di complessità medio-alto, io vado direttamente su Claude, così come ho provato tempo fa OpenAI, eccetera. E si occupa il motore di ricerca generativo di orchestrare la grande mole di ricerche che viene fatta per rispondere alle mie domande, che sono incrementalmente sempre più complesse. Quindi se si parte dal livello manuale, in cui ti fai la tua ricerca, ti leggi la tua risposta e spendi del tempo a leggere i risultati, allora su quello Quant può funzionare, come funziona Brave, come funzionano tanti altri. Dipende però quanto tempo hai da dedicare alla ricerca, perché se tu invece vuoi la risposta già formattata, già in tabella, già con una serie di verifiche fatte, eccetera, eccetera, allora devi andare verso due alternative. Uno è un modello LLM stupido ma ostinato, che costa poco, fa tante azioni semplici a ripetizione, a manetta, quindi potrebbe essere un modello economico di OpenAI o di Claude, in cui esegue tantissime operazioni in sequenza e poi ti fa un buon riassunto, oppure un modello intelligente ma costoso, d'accordo?
0: E, cioè il modello costoso sarebbe quelli che tu hai citato, cioè gli LLM, i chatbot di intelligenza artificiale generativa, però a pagamento, la versione a pagamento.
1: Esatto, e qui casca l'asino, perché quante persone sono disposte ad utilizzare abitualmente, a spendere abitualmente 20 euro al mese per fare delle ricerche sul web?
0: Pochissime.
1: Ecco, io ti faccio un esempio anche sulla mia esperienza. Io per esempio non sono disposto a pagare 20 euro al mese solo per la ricerca, però io in questo momento ne pago 90 per Claude, per fare la mia startup. E allora...
0: Per far codice.
1: Per fare codice. Sì. All'interno di quei 90 c'è anche tutta la parte di ricerca evoluta con gli agenti, eccetera, eccetera. E allora lì, siccome mi fanno un bundle, un pacchettino, in cui non ci mettono soltanto la ricerca, ma ci mettono anche tanto altro, allora quello è un servizio al quale io comunque mi abituo e utilizzo strada facendo.
0: Certo, quindi potrei riassumere dicendo, se ho capito, spazio per altri rispetto a Google ce n'è molto poco. Per sopravvivere nel classico mondo della pubblicità erogata nelle risposte del motore di ricerca, c'è spazio per player che riescono a farsi pagare, ma sostanzialmente si fanno pagare per altro e ti danno anche una ricerca molto evoluta, come i chatbot di intelligenza artificiale generativa. Poi c'è Google che continua a occupare una stragrande maggioranza del mercato, però qualche piccolo spazio si può presentare e anche noi consumatori possiamo fare delle scelte, diciamo, partendo con dei test e provando, magari abituandosi. Devo dire che io, usando delle alternative, mi trovo nella maggior parte dei casi molto bene. Simone, ti ringrazio, ti saluto, ci risentiamo presto e vi ricordo che abbiamo continuato questa chiacchierata nella nostra versione super podcast, quindi con altri approfondimenti. A presto, ciao.
1: Ciao, grazie, alla prossima.
0: Una breve pausa, ci risentiamo tra poco.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo lunghe code per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato e incolonnamenti all'uscita di Pontebba per chi proviene dalla A4. Sempre sulla A23 verso Tarvisio tra Udine Sud e Gemona Osoppo il traffico procede a rilento per un veicolo in avaria. Sulla A22 Brennero Modena si sono formate code per 6 km tra Brennero e Vipiteno direzione Modena per traffico intenso e traffico intenso anche sulla A9 Lainate Como Chiasso per chi è diretto verso la Svizzera, code per l'attraversamento della dogana si verificano tra Como Centro e Chiasso. Infine sulla 1 Milano-Napoli i cantieri provocano rallentamenti tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. A più tardi.

0: 2024.
1: L'ultima parte del nostro programma, adesso è con noi Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale D-Day.it, per parlare di HBBTV, forse è una cosa che pochi conoscono anche se ce l'hanno in casa. Allora, alcuni utenti pochi giorni fa con TV Samsung in alcune zone del paese hanno visto apparire uno strano pop-up che ha addirittura bloccato in alcuni casi il TV. Samsung non c'entra nulla, adesso vi spieghiamo che cosa è successo. È un episodio singolare che però ci permette di raccontarvi una parte di una tecnologia diffusa ma piuttosto sconosciuta. Gianfranco, bentornato, grazie di essere con noi.
2: Ciao Enrico e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, partiamo dall'episodio, poi allarghiamo il quadro. Che cosa è successo?
2: Sì, praticamente quello che è successo è che andando su alcuni canali, invece di vedere solo il canale selezionato, in sovraimpressione è comparso un pop-up che in maniera tra l'altro abbastanza inquietante, perché ormai cominciamo a essere avvezzi a tutti i tentativi di phishing di questo mondo, proponeva una finestra con nome utente e password, quindi l'inserimento di un nome utente e di una password che nessuno immagino abbia fatto semplicemente perché non abbiamo un nome utente e una password collegata a un canale televisivo o collegata al televisore di solito, quindi è difficile che sia stato anche inserito. Il problema è che questo pop-up non se ne andava e di fatto bloccava il TV, quindi una cosa, devo dire, abbastanza noiosa, che impediva l'utilizzo, il buon utilizzo del TV. Da dove nasce, perché succede una cosa simile? Beh, nasce dal fatto, e questo è un po' l'ascito di questo caso, il lascito positivo, dal fatto che non tutti sanno, ma ora, adesso, quelli che ci ascoltano sicuramente lo sapranno, che i moderni TV, ma per moderni intendo ormai quelli degli ultimi 10 anni, quando si va su un canale digitale terrestre, se disponibile, esegue un programma. È un'applicazione in standard HBBTV, così si chiama, che permette di avere determinate cose. In linea di massima sono le applicazioni interattive collegate ai canali. Faccio un esempio, andiamo sui canali Rai e si apre in alcuni casi come pop-up, proprio in alcuni casi premendo un tasto specifico, per esempio il menu che ci permette di avere altre informazioni, di andare sui canali in streaming, di vedere la programmazione Rai e altre applicazioni di questo tipo. Si chiama HBBTV perché è Hybrid Broadcast Broadband. Cosa vuol dire? Che sono applicazioni che normalmente uniscono il broadcast, quindi il canale televisivo tradizionale, con il broadband, quindi con lo streaming di rete, e quindi riesce a incapsulare all'interno di canali televisivi normali, l'1, 2, 3, quelle della numerazione digitale terrestre, dei contenuti che arrivano in streaming. Peccato che queste applicazioni che vanno in autoesecuzione devono essere manutenute e manutenute bene. Il problema, come dicevamo, è che queste app sono applicazioni a tutti gli effetti, come software, quelle che usiamo sui computer.
1: Sì, proprio software.
2: Okay. E quindi vanno innanzitutto manutenute, aggiornate, e poi soprattutto si appoggiano, come accade anche per le applicazioni da computer, a librerie di terze parti. Il caso specifico si riferisce a una libreria che si chiama Polyfill, che serviva per alcune cose prima, ma nel frattempo è stata prima deprecata, poi chiusa, poi il dominio è stato comperato da un'altra azienda non meglio specificata, o meglio non così, con una reputazione così alta, e addirittura in odore di fare invece attività di phishing.
1: Sì.
2: Di colpo questa libreria, invece di fare quello che deve fare, si è trasformata in una libreria che chiede username e password.
1: Per libreria intendiamo un pezzetto di software che serve a queste applicazioni che abbiamo sul televisore per fare determinate cose.
2: Sì, è un'applicazione, un'app che normalmente girava dentro un browser, che gira in una sorta di browser che il TV ha, anche se non lo fa vedere precisamente come Chrome, sì, o come, sì, Safari, sì, eccetera eccetera.
0: Senti, ti faccio una domanda prima, sì, di continuare. Ma quando tu dici questo software, queste applicazioni che partono in automatico quando noi selezioniamo un canale che ha contestualmente anche i servizi HBBTV, e come tu dicevi ormai ce ne sono tantissimi di TV che permettono di far questo, ma magari le persone non lo sanno, ma si saranno resi conto di questa opportunità. In questo caso, quando dici bisogna fare manutenzione, bisogna mantenerle, cioè siamo noi utenti che dobbiamo fare gli aggiornamenti software, o sono le TV che sparano in rete questo servizio che devono fare loro la manutenzione? Cioè, dove sta la responsabilità?
2: Ottima richiesta e puntualizzazione. Allora, in realtà queste applicazioni sono in loading da parte del server e sono in autoesecuzione. Praticamente io vado sul canale, il mio TV abilitato all'HBBTV chiede al canale: c'è mica un'applicazione HBBTV da eseguire? L'emittente, via digitale terrestre, gli passa di fatto un link. Niente di più che un link, quindi qualcosa che occupa molto poco spazio via broadcast, e lo passa continuamente, perché ovviamente non c'è sul broadcast un canale di ritorno, e il TV va a quel link e lì trova il programma da eseguire. Okay. Questo detto in maniera molto semplice, e lo esegue.
0: Sì.
2: Con tutto quello che ne consegue, nel senso che se il programma, l'applicazione è fidata, corretta, accettabile, coerente, va tutto bene. Se l'applicazione per qualsiasi motivo non è più affidabile o addirittura malevola, va tutto male. Quindi nessuno vorrebbe un programma che autoesegue dei programmi senza chiedercelo.
0: Certo.
2: In effetti ce l'ha chiesto. Ma ce l'ha chiesto quando? Quando installiamo il programma. Vuoi attivare i canali, i servizi interattivi?
0: Sì,
2: voglio i servizi interattivi. Ecco, a quel punto noi stiamo dicendo al TV di eseguire queste applicazioni HBBTV. Alcuni TV consentono di eseguire le applicazioni HBBTV solo sui canali che selezioniamo, cioè nella lista canali possiamo dire sui Rai sì, sui Mediaset no, per qualsiasi motivo, o viceversa, cioè sì, possiamo scegliere. Sì. Su altri TV invece possiamo scegliere solo se tenere acceso o spegnere l'HBBTV. Non sarà sfuggito ad alcuni, ma magari adesso collegano i puntini e si rendono conto del fatto che quando prendiamo un TV nuovo, per esempio, andiamo per la prima volta su un canale, spesso viene fuori un pop-up della privacy e dei cookie, come sui siti.
0: No, sì, sì, sì.
2: E ci chiede accetti, non accetti, accetti, non accetti. Ecco, accettando i cookie, di fatto le applicazioni HBBTV ci profilano. Che cosa significa? Che hanno un auditel personale, cioè il canale sa quando andiamo su quel canale, cioè l'emittente sa quando andiamo su quel canale che cosa guardiamo di conseguenza, quali sono le nostre abitudini, se facciamo molto zapping, se non lo facciamo, quanti minuti restiamo su quel canale, eccetera eccetera eccetera, e anche quindi che gusti abbiamo. E già da anni le emittenti vendono dei contenuti pubblicitari che sono poi quei banner che ogni tanto rimpiccioliscono l'immagine, questo succede sui programmi più visti, e restano fuori per qualche secondo e poi l'immagine torna tutto schermo. Benissimo, quei banner non sono banner distribuiti a tappeto, potrebbero anche esserlo, ma più probabilmente sono profilati. Che cosa vuol dire questo? Che spegnere HBBTV è un gran peccato, perché ci sono delle applicazioni molto interessanti. Faccio un esempio classico. Io tramite HBBTV posso vedere i TG regionali di tutte le regioni d'Italia e non solo quelle della mia zona. Per i fuorisede è una cosa splendida.
0: Sì, sì, certo.
2: Ok, ma devo essere cosciente che se tengo acceso l'HBBTV, soprattutto se ho cliccato accetta sulla profilazione e non rifiuta, sarà profilato. Quindi il TV non sono più solo degli schermi che mi fanno vedere canali televisivi, sono molto di più, e l'evento di questo pop-up, che è chiaramente una svista dell'emittente lombarda che ha lasciato questa vecchia libreria senza più aggiornare l'app e normalmente non sarebbe successa, ma ci sbatte in faccia in maniera evidente il fatto che i TV eseguono dei programmi, delle applicazioni che possono essere interessanti per noi, possono essere win-win anche per l'emittente o possono essere win solo per l'emittente e forse anche un po' fastidiose per noi. Quindi da questo punto di vista il bilanciamento tra lasciare acceso HBBTV o spegnerlo non è che abbia una risposta univoca, bisogna ragionarci un attimo. E siccome noi, fa parte anche un po' del mood di 2024, siamo sempre contenti se i consumatori tecnologici sono consapevoli, abbiamo raccontato questa storia.
0: Gianfranco, ti ringraziamo come sempre per essere stato con noi, a presto.
2: Grazie mille.
0: Abbiamo concluso questa puntata, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo, ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
12: Non mancate alla quinta edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su hydrogen-expo.it.
13: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
21: In collaborazione con
22: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. E con
23: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile.

0: Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, buona domenica, l'appuntamento come sempre alle 15 con Grand Tour qui su Radio 24. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Questa domenica siamo tornati in Campania e allora comincio io nel dirvi che il nostro giro comincia nei Campi Flegrei, che torneranno nel corso di questa puntata, sono grandi protagonisti di questa stagione. Nei Campi Flegrei, nel parco archeologico dei Campi Flegrei, noi ci soffermiamo sul rione Terra Pozzuoli. Poi da qui ci spostiamo nella penisola sorrentina perché camminiamo poco, ma camminiamo anche noi sul sentiero della Regina Giovanna e anche qui le implicazioni storiche archeologiche non sono da poco. Torniamo poi verso nord, diciamo, ci spostiamo a Caserta, non per parlare della Reggia, che ovviamente merita, come tutti sappiamo, ma per parlare di Caserta Vecchia, borgo medievale che ha tutta una sua storia da raccontare. L'ultima tappa della seconda parte di Grand Tour è a Sarno, perché qui entreremo nel Museo Nazionale Archeologico. Alessandra, invece con te dove si pedala?
2: Eh sì Valeria, questa settimana vi porto nella Via Silente, un percorso che amo particolarmente, che si sviluppa per 600 km in 15 tappe, che dal mare porta all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e che presenta alcune novità, itinerario spettacolare dove regna il silenzio, di cui il nome della Via Silente, che come dicono gli ideatori del percorso non è assenza di suono ma qualità di ascolto, e so che ne parlerà a suo modo anche Silvio. E poi alla scoperta dei Campi Flegrei, un percorso ad anello di circa 60 km tra vulcani, laghi, mare, testimonianze storiche, partendo da Napoli, passando per Pozzuoli, Bacoli, un'esperienza che fatta in bicicletta consente di trovare una Campania meno conosciuta ma straordinariamente autentica, un territorio che poi tra l'altro sarà protagonista del Giro d'Italia 2027. Silvio, dove ci porti tu invece a camminare?
3: E allora sì Alessandra, cammineremo anche oggi, lo faremo scoprendo idealmente, radiofonicamente parlando, insomma, l'alta via dei Monti Lattari, che è un itinerario di cresta tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno, per scoprire la costiera amalfitana da una prospettiva sicuramente insolita, quella delle montagne, anche in modalità di viaggio a piedi, di cammino, con tappe, incontri e tutto il resto. Poi anche nell'ultima parte del Grand Tour ci sposteremo nel Cilento per percorrere alcuni sentieri sulla costa che sono anche parte di un'idea di un futuro cammino appunto Costa del Cilento, che ci porterà a camminare tra la macchia mediterranea, torri costiere e anche insomma tantissime calette nascoste.
1: E dunque tantissimi gli spunti anche questa settimana, venite con noi. A distanza di poche settimane torniamo in Campania perché il patrimonio di bellezza è talmente vasto che una sola puntata non può bastare. Il nostro viaggio è scandito dalla storia e dalle leggende. Ci mettiamo in cammino alle porte di Napoli, nel parco archeologico dei Campi Flegrei. Nel cuore del parco, il rione Terra a Pozzuoli. Con noi Raffaella Iovine, guida turistica e presidente del gruppo archeologico del parco.

0: di Pozzuoli, in effetti. Pozzuoli è una città antichissima, una città che è stata fondata nel 194 avanti Cristo ed era denominata Puteoli, ed è stata una città che è stata di riferimento per Roma, per la capitale, per tanti secoli, poiché si trovava lungo la rotta commerciale che collegava l'Occidente con l'Oriente, e a Puteoli arrivavano soprattutto le navi mercantili, le navi annonarie, che trasportavano il grano alessandrino, che veniva stipato nei depositi, nei magazzini che si trovavano lungo la costa e che oggi sono sommersi per effetto del bradisismo.
1: Il parco archeologico dei Campi Flegrei è molto vasto e noi ci soffermiamo su una piccola porzione, perché parlare di tutto sarebbe impossibile in un'unica volta.
0: Certamente sì. Allora, se solo volessimo elencare i siti che fanno parte del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, arriviamo a quasi 30 siti. I più rinomati e conosciuti sono l'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, le Terme di Baia, il Parco Archeologico di Cuma, Piscina Mirabilis, 100 Camerelle e chiaramente il Borgo del Rione Terra con il Castello di Baia.
1: Noi abbiamo scelto il Rione Terra e lei in qualche modo prima ha spiegato anche il perché insomma è un po' il cuore di Pozzuoli ed era anche un centro di diversi interessi. Come si svolge attualmente la visita, anche perché appunto si convive con quello che è un fenomeno che è appunto il bradisismo, che mette ovviamente un po' in allarme anche chi viene a visitare?
0: Per quanto riguarda il Rione Terra, il percorso archeologico sotterraneo attualmente è chiuso, probabilmente proprio per questo motivo, legato al bradisismo. Quindi noi come associazione però offriamo ai visitatori che ci chiedono di fare un percorso a Pozzuoli, in particolare a Rione Terra, un tour che comprenda anche altre zone, quindi cerchiamo di dare un quadro più ampio di quello che doveva essere il mondo antico legato a questa città. Per cui inseriamo l'Anfiteatro Flavio, il Borgo del Rione Terra, lo visitiamo tutto in effetti, e anche il Tempio Cattedrale, che è veramente una struttura unica al mondo, e poi terminiamo il percorso con il Tempio di Serapide. Alcuni ci chiedono anche la Solfatara e li portiamo in una zona panoramica dove sappiamo che si vede bene tutto il vulcano.
1: Lei ha elencato un po' i punti nevralgici di questa visita guidata e mi sembra si sia soffermata un po' di più sul Tempio Cattedrale, perché ha detto è un luogo unico al mondo. Lo possiamo in qualche modo descrivere a chi ci ascolta?
0: Allora, io parto da un aspetto emozionale, perché quello che colpisce entrando in quel Tempio Cattedrale sono i colori. Quindi abbiamo il bianco del marmo del tempio pagano romano di età augustea e in fondo c'è un trionfo di colori di età barocca, con una ricca quadreria che è stata voluta dal vescovo Martin de Leoni Cardenas, il quale aveva avuto il compito di ripopolare, di ristrutturare il Rione Terra dopo una grande evacuazione, in realtà volontaria, che c'era stata con l'eruzione del Monte Nuovo del 1538. All'epoca tutta la popolazione si spaventò, andarono via, era necessario ripopolare tutta la zona e il viceré spagnolo inviò qui a Pozzuoli un uomo di sua fiducia, un vescovo agostiniano, appunto Martin, il quale si occupò della rinascita di Pozzuoli e in particolare del Rione Terra. Era un uomo sicuramente di cultura, per cui decise di non distruggere tutto ciò che rappresentava il passato. Le strutture romane divennero le fondamenta su cui poggiare le palazzine seicentesche, in effetti, quelle barocche, quelle seicentesche. E poi abbiamo anche la ristrutturazione e l'allargamento del Tempio Cattedrale, per cui la parete settentrionale del Tempio fu demolita e fu collegato ad essa, quindi a tutto il tempio, una nuova struttura che ancora oggi è possibile vedere e notare proprio dove finisce il tempio e dove comincia la struttura seicentesca. All'interno di questa cattedrale dedicata a San Procolo, che è il patrono della città di Pozzuoli ed è un santo martire, possiamo notare che ci sono diverse tele. Tra le tele più importanti, chiaramente tutti i pittori sono importanti, però abbiamo una donna che ha dipinto nel Seicento, che è stata una donna all'avanguardia, ha avuto anche una vita abbastanza, rocambolesca.

0: Da Napoli ci spostiamo nella penisola sorrentina, qui all'interno di un altro parco, Punta Campanella, percorriamo il sentiero della Regina Giovanna con Gennaro Galano, professore dell'Istituto Grandi di Sorrento e componente del locale Archeoclub. Partiamo dalla spiegazione del nome.
1: Già in questo caso è interessante parlare di una leggenda. Si pensava che la regina Giovanna d'Angiò portasse lì i suoi amanti per diciamo trascorrere lietamente la giornata, e tra amore e bagni marini poteva in questo modo allietare il suo tempo. Quindi è legato a questa leggenda il nome, i bagni della regina Giovanna.
0: Di che sentiero parliamo? Perché tutto sommato è un sentiero abbastanza breve.
1: Sì, parliamo di un sentiero breve ma molto affascinante, perché parte dal capo di Sorrento, quindi un'area moderna, sì, perché è attraversata da una via rotabile, ma seminascosto c'è questo sentiero che poi conduce ad un'area che potremmo definire una vera e propria area archeologica, perché ci sono i resti di un'antica villa romana, e questo sentiero taglia delle antiche proprietà di alcune famiglie nobiliari sorrentine, quindi è un luogo meraviglioso e incantevole.
0: Lei ha citato la villa romana e diciamo appunto parlandoci del fatto che si tratta di una vera e propria area archeologica questa, ce la vuole raccontare un po' meglio?
1: Sì, e vorrei partire proprio dall'inizio di quello che è il sentiero, perché il sentiero parte nei pressi di un'antica proprietà, di un'antica casina di campagna dei Conti Correale, e proprio da quel punto il Sorito, questo era il nome di questa antica proprietà dei Conti Correale, che tra l'altro hanno fondato anche il Museo Correale di Sorrento. Ebbene, da questo luogo parte il sentiero che poi conduce ai bagni della regina Giovanna, ed è un sentiero che ancora conserva l'acciottolato in pietra di massa, che è una pietra arenaria non strucciolevole, quindi veniva adoperata per tutti i sentieri. E questo sentiero ad un certo punto incrocia un'altra strada, e lì si trova un'altra proprietà molto importante, la rufola che ospitò Gaetano Salvemini sino alla morte nel 1957. Lo storico pugliese fu ospite di Giuliana Benzoni. Quindi è un sentiero che, oltre ad attraversare il bello, è come se attraversasse la storia. Si continua a scendere, si tagliano effettivamente, quindi si attraversano questi fondi agricoli che un tempo appartenevano a famiglie molto importanti, Capece, i Nobilione, gli stessi Correale, quindi le famiglie aristocratiche di Sorrento e di Napoli, e si giunge poi alla vera e propria area archeologica. Dobbiamo immaginare il Golfo di Napoli come punteggiato da tutta una serie di ville dei patrizi, e un tempo si diceva che quella fosse la villa di Pollio Felice. Poi gli studi archeologici, soprattutto quelli condotti dal compianto professore Mario Russo, hanno in parte smentito, perché non si è capito quale fosse, ecco, il patrizio proprietario di questa meravigliosa villa, che non si adatta all'orografia dei luoghi, perché siamo sulla costa, in un luogo meraviglioso, ma anzi, attraverso la costruzione di cisterne, di strutture di supporto, adatta e si in un certo senso occupa l'intero spazio. Quindi oggi non è una semplice passeggiata verso la costa, ma è una passeggiata nella storia, perché si giunge ai resti di questa villa romana.
0: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
2: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Tour.
1: Gran Tour seconda parte, siamo in Campania, il nostro viaggio riparte da Caserta e non per parlare della Reggia, che ovviamente merita, ma di Caserta Vecchia, borgo medievale con una storia da raccontare. Con noi la guida Simona Sanseverino.

0: Caserta c'è un borgo medievale che si chiama Caserta Vecchia. In realtà si trova a circa 10 chilometri esatti da Caserta, in particolar modo proprio dalla reggia di Caserta, ed è a 400 metri di altezza sulle pendici dei Monti Tifatini. Questo, diciamo, è un motivo principale per cui per tanto tempo è stato una sorta di rifugio, di posto da difendere. Un borgo medievale, un viaggio nel tempo, perché le origini di Caserta Vecchia sono davvero molto molto antiche, addirittura risalgono al IX secolo, quando viene fondato una sorta proprio di primissimo nucleo abitativo che si chiama Casa Irta, che significa villaggio posto in alto. Quindi la parola Casa Irta si riconduce poi a Caserta.
1: E poi come si è evoluta la storia di questo borgo, che evidentemente forse era stato proprio scelto per la sua posizione in alto come nucleo?
0: Sì, assolutamente sì, era stato, diciamo, scelto proprio per la posizione da difendere, ma soprattutto perché è un borgo che guarda sulla piana casertana, una piana casertana che è sempre stata anche adibita ad agricoltura, quindi uno spazio comunque destinato all'agricoltura, ed è stato un borgo che ha, insomma, visto diverse dominazioni, quindi dai Longobardi appunto nel IX secolo e pian piano tutti i vari popoli, le varie dominazioni che hanno caratterizzato il regno di Napoli, quindi partendo dai Normanni, che sono stati, insomma, i primi, è stato il popolo che ha trasformato questo borgo, questo primo abitato, in una contea. Poi gli Svevi con l'imperatore Federico II, gli Angioini che hanno regnato tantissimo tempo e poi gli Aragonesi. Però dobbiamo aggiungere che nel 1700 è proprio un secolo particolare in cui cambia tutto. Cambia tutto perché il re Carlo di Borbone, re di Napoli, decide praticamente di riorganizzare militarmente il regno e quindi di spostare la capitale da Napoli in un posto che possa essere più difendibile e soprattutto lontano dal mare, circa 30 chilometri di distanza dal mare, quindi dagli attacchi dei nemici provenienti via mare. E proprio per questo motivo sceglie la piana casertana. Inizia a prendere vita, insomma, un po' il progetto della reggia, perché l'idea di Carlo era quella di realizzare il palazzo reale più grande al mondo, quindi per difendere il regno, ma allo stesso tempo per competere con le grandi capitali europee, quindi con Parigi, Vienna, Madrid. Ed è proprio in questo momento che il baricentro cambia. La nuova caserta, quindi la Caserta di Borbone, prende spazio, prende potere, prende attenzione e ovviamente questo borgo inizia pian piano a spopolarsi. Però la cosa sorprendente è che non sparisce, si ferma.
1: Io ti chiedo proprio di accompagnarci in una sorta di giro virtuale di Caserta Vecchia.
0: Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è quella proprio di chiudere gli occhi e immaginare queste stradine in pietra lavica, con delle case che sono state realizzate con il tufo grigio, queste stradine strette, questi piccoli vicoletti. Una volta arrivati a Caserta Vecchia, la prima cosa che si riesce a vedere è una piccola chiesetta dedicata a San Rocco, ma dopo pochi metri si vede i ruderi del castello normanno, quindi questo castello voluto già nell'anno 1000 dai Normanni, e soprattutto lì svetta la Torre dei Falchi. È una torre altissima, alta almeno 30 metri, ed è una delle torri più alte di Europa. Si chiama in questo modo perché i conti casertani praticamente vi allevavano i falchi che utilizzavano per la caccia. E poi ovviamente dall'alto di questa torre potevano scorgere eventuali nemici che provenivano da lontano, che provenivano quindi via terra ma anche via mare, perché comunque dall'alto di Caserta Vecchia è possibile anche vedere, quindi osservare il mare. Poi si continua la passeggiata appunto attraverso queste stradine, si incontrano le prime botteghe di artigiani e si riesce già a vedere addirittura la cupola di forma ottagonale del Duomo in stile romanico. Poi la passeggiata insomma continua e si arriva ad una chiesa, sempre abbastanza piccolina, è la chiesa dell'Annunziata, una chiesa in stile gotico. Una chiesa del 1300, diciamo che la particolarità di questa chiesa, che sembra un po' nascosta, una chiesa praticamente segreta, è che la facciata si riesce a vedere soltanto entrando all'interno di un piccolo vicoletto che è perpendicolare alla facciata stessa, proprio perché le strade sono talmente strette che non si riesce ad avere una visuale di tutto ciò che si incontra. Continuando quindi il nostro percorso, la nostra passeggiata virtuale, arriviamo nella piazza, la piazza più importante, diciamo così, il cuore pulsante della casa Irta antica, quindi della Caserta antica, ma anche della Caserta attuale, cioè Piazza del Vescovado. E poi c'è il Duomo del 1100, in stile siculo normanno, con degli archi arabi, è davvero straordinario, davvero particolare. Il Duomo è dedicato a San Michele Arcangelo. Angelo. E possiamo dire che comunque quando è stato costruito appunto nel 1100, quando Caserta Vecchia, o meglio Casa Irta, stava vivendo questo periodo di grande splendore, diventa in effetti una sorta proprio di simbolo, il simbolo che la Caserta era diventata praticamente potente.

0: Giro si chiude in provincia di Salerno, a Sarno, con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese. Entriamo nel Museo Archeologico Nazionale.
1: A Sarno, in provincia di Salerno, a scoprire il Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, appunto, che oltre ad avere un'esposizione bellissima, trova spazio in un palazzo davvero spettacolare. La sede del nostro museo, inaugurato nel 1975, è diventata a partire dal 2011 Palazzo Capua, che è appunto uno splendido palazzo gentilizio costruito dalla famiglia sarnese degli Ungaro nella metà del Settecento e poi divenuto il secolo successivo di proprietà dei Capua, che appunto oggi gli hanno dato il nome. Ed è un palazzo che si caratterizza per una grandissima corte centrale circondata da un triplice loggiato ad arcate, alla quale si accede da un maestoso portale in pietra lavica decorato a ghirigori. Ma anche le sale interne del palazzo sono splendide, perché sono per buona parte ricchissimamente decorate con affreschi che riproducono soggetti molto diversi tra loro, che vanno dalle finte architetture alle composizioni di fiori, dalle scene arcaiche alle immagini sacre. Dal punto di vista della struttura, il nostro museo, che rappresenta oggi, oltre che un'esposizione di rilievo, anche un importante centro studi di importanza internazionale, si pone l'obiettivo di raccontare e descrivere la storia della Valle del Sarno, dal Neolitico al Medioevo. Si tratta di un territorio particolarmente rilevante dal punto di vista archeologico, perché la sua conformazione geografica e soprattutto la ricchezza dell'acqua presente nel sottosuolo e quindi la fertilità del terreno ne hanno fatto una terra che già a partire dal quarto millennio è stata fortemente abitata, cosa che naturalmente l'ha poi resa ricchissima di reperti.
0: La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, restate con noi perché il viaggio continua.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
5: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90€ ogni uscita.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000€ ci fanno 100€ di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400€.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900€ con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500€ di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
10: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
11: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, è il momento di preparare le biciclette.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: Nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera. Questa settimana siamo in Campania e vi portiamo nel cuore del Cilento lungo l'itinerario cicloturistico della Via Silente. Un lungo itinerario, sono 600 chilometri nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo in provincia di Salerno e vogliamo farci raccontare questo itinerario da chi l'ha ideato, Simona Ridolfi, cicloviaggiatrice e anche presidentessa dell'associazione La Via Silente. Buon pomeriggio Simona.
1: Buon pomeriggio Alessandra, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, raccontiamo questa Via Silente, ci sono anche delle novità, noi ci eravamo sentite tanto tempo fa, l'avevamo raccontata, ma insomma c'è tanto da dire su questo percorso, anche perché insomma è un percorso molto lungo. Io vorrei partire intanto dal nome, che è un bellissimo nome, e perché si chiama così Simona?
1: Allora, si chiama così perché quando l'ho tracciata, quando l'ho percorsa in realtà, perché poi il progetto Via Silente nasce innanzitutto come viaggio nel 2014, e la sensazione più bella è stata proprio quella del silenzio dei luoghi attraversati, che però non è, come diciamo spesso, è anche un po' il motto del nostro progetto, della nostra realtà, non è assenza di suono, ma è qualità d'ascolto, è un silenzio fatto di suoni naturali.
0: Suoni naturali, naturalmente anche il mare, le fronde degli alberi, insomma c'è tanta natura in questo percorso. Senti, ma l'idea è nata, tu sei anche insegnante di scienze naturali.
1: Sì, io sono insegnante di scienze naturali e sono diventata insegnante di scienze naturali perché diciamo un po' tutto il mio mondo ruota intorno a questo amore per la natura. Viaggio molto in bicicletta per andare a vedere altri contesti naturalistici, vivo in un parco nazionale e avendo lavorato al parco come naturalista ho avuto modo di conoscere bene questo territorio e quindi ad un certo punto è come se avessi messo insieme un po' le mie passioni, la bicicletta, il viaggio e la mia terra, e ho costruito quello che poi è diventato il progetto della Via Silente.
0: Progetto che dunque fornisce servizi per i cicloturisti, che cosa comprende questo progetto?
1: È aperto a chiunque voglia provare, fare l'esperienza in maniera autonoma, per cui tutte le informazioni noi le forniamo attraverso i nostri canali social, ma anche attraverso questo sito, che è un sito molto visitato, e quindi abbiamo le tracce che possono essere scaricate gratuitamente, tracce che si trovano anche sull'app della Via Silente.
0: Diamo qualche coordinata allora su questo percorso, le tappe, i chilometri, il dislivello.
1: Innanzitutto non è un percorso semplicissimo per quanto riguarda i dislivelli, sono 600 chilometri, ma se percorsa tutta, quindi anche quelle che noi consideriamo due tappe opzionali, che sono quelle che raggiungono la cima del Monte Cervati e del Monte Gelbison, a questi 600 chilometri corrispondono ben 13.000 metri di dislivello. Tolte queste montagne scendiamo a circa 9.000 metri di dislivello. Paese di partenza e paese di arrivo è Castelnuovo Cilento, parliamo di un anello. Velina, frazione di Castelnuovo Cilento, è il punto in cui c'è il nostro infopoint, dove diciamo le persone si registrano sul percorso, ricevono tutto il materiale cartaceo prima della partenza.
0: Abbiamo capito che ci vuole un po' di preparazione sicuramente per affrontare questo percorso, no? Perché il dislivello è comunque importante. Che tipo di viaggiatori vedete sul vostro percorso?
1: Ma noi abbiamo sempre avuto persone che non hanno mai visto il dislivello come un problema, perché questo è un viaggio lento, è un viaggio da assaporare, per cui se lo si affronta con la giusta lentezza, appunto, lo si fa tranquillamente, questo dislivello non si avverte, e non si avverte anche perché il paesaggio è molto molto diversificato, per cui la strada non stanca mai e quindi anche le salite pesano meno. È chiaro che con l'arrivo delle bike tutto è diventato più semplice ed è godibile sicuramente con minor fatica.
0: Qual è la bellezza di questo percorso?
1: Ma è un po' quello che ti dicevo prima, cioè il paesaggio è talmente diversificato, tantissimi boschi tutti diversi, si va dalla faggeta ai boschi di castagno, ai pianori di montagna dove la vegetazione diventa diciamo prato con queste fioriture bellissime, quindi già di per sé questa diversificazione naturalistica rende il percorso molto molto bello. Dopodiché ci sono quelle che possiamo dire delle chicche, come l'inghiottitoio di Vallivona, che è una struttura carsica del Cervati, oppure le sorgenti del Sambaro, il passaggio dal Cilento al Vallo di Diano con la Sella quella del corticato che tra giugno e luglio si colora di giallo con la fioritura delle ginestre. Poi c'è tanta storia, c'è la storia diciamo più recente, Ruscigno Vecchia, che è stata abbandonata 100 anni fa per una frana in corso e quindi è diciamo un esempio di un paese del Cilento di 100 anni fa. E poi c'è il battistero di San Giovanni in Fonte nel Vallo di Diano, che è del IV secolo a.C. Diciamo che sia da un punto di vista naturalistico che storico è un'esperienza veramente straordinaria.

0: ora ci spostiamo a Napoli, da lì partiamo per un itinerario ad anello di circa 63 chilometri attraverso Pozzuoli, Bacoli, alla scoperta dei Campi Flegrei, un territorio unico al mondo tra vulcani, laghi, mare e testimonianze di antiche civiltà, che sarà anche tappa del Giro d'Italia 2027. Dunque dimentichiamo in questa puntata la campagna più nota, più iconica, dalla costiera amalfitana, Pompei alle isole, per raccontarvi una campagna meno conosciuta dal punto di vista turistico, sicuramente lo sono i Campi Flegrei, ma straordinariamente autentica e particolarmente adatta per chi ama il turismo lento e la bicicletta. Ci accompagna Fabrizia Postiglione, giornalista di viaggi, esperta di cicloturismo, autrice anche dello speciale Bell'Italia dedicato al Giro d'Italia. Buon pomeriggio, ciao Fabrizia.
1: Ciao Alessandra e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
0: Allora Fabrizia, un territorio, quello dei Campi Flegrei, che conosci molto bene e che hai più volte pedalato.
1: Beh, io li conosco molto bene anche perché sono il mio, diciamo, training ground, nel senso che io, abitando a Posillipo, a Napoli, la collina, praticamente scendo in pochi chilometri a Bagnoli e poi da lì Bagnoli confina con Pozzuoli, e da Pozzuoli cominciano i Campi Flegrei, per cui io quando sono a Napoli faccio questo percorso, ma minimo un paio di volte alla settimana. Perché? Proprio perché, come dicevi giustamente tu, è un territorio meno, diciamo così, scontato rispetto ad altri luoghi iconici della Campania, ma condensa tanti siti archeologici, perché i Campi Flegrei, che sono una delle più grandi caldere vulcaniche attive del pianeta, ce ne sono 29 di vulcani, quasi tutti attivi, praticamente era il luogo di villeggiatura della nobiltà romana.
0: Un territorio sul quale, come dicevo all'inizio, sono puntati anche i riflettori del ciclismo professionistico, che sarà dunque protagonista di prossime competizioni.
1: Certo, perché Bacoli sarà città di partenza e città di arrivo di una tappa molto importante del Giro d'Italia Next Gen, che è in pratica il Giro d'Italia per gli under 23. Il 18 giugno avremo il peloton dei giovani del Giro d'Italia attraversare questi luoghi splendidi.
0: E poi anche il Giro d'Italia 2027.
1: Certo, allora il prossimo anno, che sarà il sesto di fila in cui il Giro d'Italia tocca Napoli, invece che la solita, la classica volata sul lungomare Caracciolo, è già stata annunciata dal sindaco, striscione d'arrivo sarà proprio Bagnoli, proprio per, diciamo così, creare questa sinergia tra due eventi molto molto importanti, l'America's Cup 2027 e il Giro d'Italia. E sicuramente a questo punto i Campi Flegrei saranno, diciamo così, il race ground, no? Il territorio in cui si sfideranno i campioni delle due ruote anche l'anno prossimo, per cui diciamo che anche grazie a un sindaco di Bacoli, che è il comune più grande, più importante dei Campi Flegrei, molto bike friendly, diciamo che i Campi Flegrei sono veramente molto adatti a una bella passeggiata, non troppo lunga. Diciamo che partendo da Napoli l'itinerario totalizza più o meno 62-63 chilometri con un dislivello massimo di 800 metri se si sale su a Monte di Procida, da dove si ha un panorama veramente stereoscopico su tutto il Golfo di Pozzuoli e il Golfo di Napoli, il cosiddetto belvedere stupor mundi, cioè veramente spettacolare, e pochi turisti che vengono da fuori conoscono questo posto. E poi se uno si vuole anche allungare, per esempio subito dopo a nord del lago di Fusaro, c'è il sito della Sibilla Cumana, pure chi non ha problemi a scendere sottoterra può andare a visitare la piscina Mirabilis, che è la più grande cisterna idrica romana al mondo. Quindi insomma, i Campi Flegrei veramente sono concentrato densissimo di bellezze, appunto, sia naturali che storico-archeologiche.
0: E allora, Valeria, come sempre, la nostra bella Italia non smette mai di stupirci con tanti spunti di viaggio, che siano in bicicletta o a piedi o in altro modo. La Campania ce la racconta tra pochi istanti anche Silvia. Allora direi cambiamo ritmo, passiamo a quello del trekking e del cammino.
2: E sì, Ale, tra pochissimo cambieremo passo, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente si verificano code tra Pontecorvo e Ceprano in direzione Roma. Incidente con code anche sulla A21 Torino-Brescia tra Alessandria Est e Alessandria Ovest per chi viaggia verso Torino, con il fumo causato dall'incidente che invade anche la carreggiata opposta. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, un veicolo in avaria provoca code tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione del capoluogo Ligure. Passiamo sulla A22 Brennero-Modena, segnaliamo code per un altro incidente tra Rovereto Nord e Trento Sud in direzione del Brennero. Ancora disagi sulla A23 Palmanova Tarvisio, per traffico congestionato segnaliamo lunghe code tra Pontebba e Ugovizza per chi è diretto in Austria, e incolonnamenti all'uscita di Pontebba per chi proviene dalla A4. A più tardi.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te la parola.
0: Grand Tour, a passo libero.
2: E continuiamo ora il nostro viaggio in Campania tra cammini e itinerari lenti, spostandoci questa volta tra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina, un territorio conosciuto in tutto il mondo, soprattutto per il mare, per i suoi borghi affacciati appunto sul mare, ma è anche un luogo che regala una dimensione molto diversa, fatta di montagne, di lunghi sentieri, come l'Alta Via dei Monti Lattari, sentiero CAI 300, un itinerario di circa 80 km che attraversa dall'alto tutta la dorsale dei Monti Lattari, appunto seguendo sentieri di cresta sospesi tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno, un percorso che può essere vissuto anche come un vero cammino fatto di tappe e di incontri. Un viaggio a piedi che raccontiamo oggi in compagnia di Luca Casaburi, accompagnatore escursionistico di altaviademontilattari.it. Buongiorno Luca.
3: Buongiorno e grazie mille per la presentazione.
2: Allora, partirei proprio da qui. Quando si pensa alla costiera amalfitana vengono subito in mente il mare Amalfi-Positano, invece questa Alta Via racconta una costiera completamente diversa, quella delle montagne appunto, Luca.
3: Sì, un punto di vista molto diverso dove ci si affaccia sul mare dai monti. È un panorama davvero unico tramite l'Alta Via. Si passa da boschi alla vegetazione della Mediterranea fino a toccare il mare, quindi scende anche in spiaggia per poi risalire. Si attraversano borghi e sono paesaggi completamente diversi da quelli a cui si è abituati la costiera.
2: Ecco, tecnicamente nasce come Alta Via escursionistica, ma oggi può essere raccontata anche come modalità di viaggio lento, un po' come un cammino. Da dove possiamo partire per questo viaggio a piedi di circa, abbiamo detto, 80 km vista mare? Come si sviluppa questo viaggio a piedi appunto?
3: Sì, allora, in fin dei conti si percorre quello che fu il cammino di Giustino Fortunato che segnò questa Alta Via. Diciamo, lui la tracciò nel lontano 1877 partendo da Cava dei Tirreni, in frazione Corpo di Cava, dove c'è la bellissima Abbazia Benedettina, inizia il sentiero il 300 CAI, l'Alta Via. Da lì si prosegue costeggiando la vallata, la Valle Metelliana, la Valle di Tramonti, fino a raggiungere appunto il valico di Chionzi che si trova a Tramonti, per poi salire verso il Faito ed affacciarsi poi sulle colline sorrentine per poi scendere fino a Punta Campanella che si trova a Termini, frazione di Massaro Brenza.
2: Sì, no, immagino insomma poi che i panorami siano una componente continua, non del viaggio, perché da lassù si aprono viste sul Vesuvio, su Capri, sulla penisola sorrentina appunto.
3: Sì, esatto. Ogni vetta che si raggiunge c'è un panorama a 360 gradi che varia sempre. All'inizio appunto si vede l'entroterra, la piana fino al Vesuvio, per poi passare sulla penisola. Diciamo, quando si raggiunge il Vesuvio si vede, ci si affaccia finalmente sulla penisola e si vede Capri, che è il punto di arrivo, che è straordinario.
2: Luca, immagino non sia un trek, un cammino facilissimo. A chi lo possiamo consigliare?
3: Si può consigliare, sicuramente bisogna avere un po' di esperienza e anche un po' di agilità, però organizzandosi bene in più tappe è possibile tranquillamente farlo, perché considerando, tralasciando i primi 20 km, successivamente si attraversano tanti borghi, quindi c'è possibilità di pernottare in strutture dei vari borghi, frazioni che si attraversano.
2: Quali sono queste tappe che possiamo fare?
3: Allora, noi tipicamente la dividiamo in tre tappe, in tre giorni, quindi partiamo da Cava e arriviamo fino al valico di Chionzi. Il secondo giorno partiamo da qui, quindi scolliniamo la vetta più alta di Monte Molare, arrivando a Santa Maria al Castello, dove lì soggiorniamo. E poi l'ultima tappa si arriva a Punta Campanella, dove è possibile poi vedere il panorama e fermarsi lì prima di rientrare.
2: E allora, insomma, per tutte le informazioni, le tracce del percorso e i dettagli delle tappe potete cercare online altaviademontilattari.it. Grazie mille a Luca Casaburi, buon cammino, a presto.
3: Grazie a voi, buon cammino.

0: per chiudere questo nostro viaggio radiofonico in Campania, sempre a passo lento, ci spostiamo un po' più a sud e torniamo anche in questa ultima parte del programma nel Cilento, per scoprire appunto i sentieri del Cilento, che sono un insieme di itinerari escursionistici che attraversano una delle aree più varie e selvagge della Campania, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sentieri di cui insomma parliamo con Giuseppe Sorrentino di sentieridelcilento.it. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno.
0: Allora, anche qui la rete dei sentieri è molto varia e visto insomma il periodo raccontiamo due itinerari molto diversi ma entrambi profondamente legati a questo tratto di costa e che fanno parte anche di un'idea di un cammino futuro di cui parleremo tra un po'. Partirei dal sentiero del Marcellino, probabilmente uno dei percorsi costieri più spettacolari del Cilento. Da dove parte esattamente e che tipo di esperienza insomma ci regala questo sentiero?
1: Sì, il sentiero del Marcellino è territorio del comune di San Giovanni a Piro e parte dal belvedere di Ciolandrea, una terrazza che si affaccia quasi a picco sul mare del Golfo di Policastro e che è anche detta il belvedere delle quattro regioni, perché da questo posto si possono osservare quattro regioni: la Campania, appunto, dove si trova San Giovanni a Piro, di fronte c'è la Basilicata, dove è ben visibile il Cristo di Maratea, poi a scendere la Calabria fino ad arrivare a vedere le Eolie nelle giornate più terse, addirittura l'Etna a volte. E quindi da questo spettacolare belvedere parte questo sentiero che scende verso l'ultima spiaggia del territorio di San Giovanni a Piro, che è appunto la spiaggia del Marcellino. È un sentiero che offre degli scorci panoramici spettacolari, perché si parte dai 500 metri e quindi degrada verso quota zero, appunto, che è quella della spiaggia, e quindi offre appunto questi scorci sulle spiaggette della costa della Masseta, una costa completamente incontaminata, non antropizzata, quindi ci si muove immersi nella macchia mediterranea, quindi un vero spettacolo. Poi vedere queste spiaggette con l'acqua tersa.
0: Poi invece insomma ci spostiamo lungo il sentiero della Masseta, anche in questo caso da dove partiamo e cosa distingue questo sentiero dal precedente?
1: Allora, il sentiero della Masseta praticamente va nella direzione opposta rispetto a quello del Marcellino. Okay. Questi due sentieri coprono completamente la costa della Masseta, che è una parte dell'area marina protetta che tocca questa porzione di territorio cilentano. E quindi da Ciolandrea scendiamo verso Scario, praticamente scendiamo verso le altre spiagge del territorio di San Giovanni a Piro e quindi raggiungiamo l'abitato di Scario, che è la frazione marinara di San Giovanni a Piro, appunto. Quindi in questo caso per esempio tocchiamo una delle torri saracene, passiamo accanto a una delle torri saracene, che sono appunto tutta una serie di torri che costellano la costa del Cilento e che sono state erette nel 1500 per difendere le coste dagli attacchi dei pirati, praticamente, dei saraceni prima e dei turchi poi.
0: In chiusura, due sentieri, insomma, sentieri che fanno parte anche di un futuro idea di cammino, no, nel Cilento.
1: Sì, allora questi due sentieri di cui abbiamo parlato sono parte di un sentiero che in parte è già stato recuperato da Scario a Palinuro, praticamente. Sono già oltre intorno ai 60 km di sentieri che si possono percorrere appunto esclusivamente su sentieri e strade sterrate, per toccare i tre centri costieri: Scario, Marina di Camerota e Palinuro. Ma l'idea è quello di estendere questo percorso e quindi collegare Sapri ad Agropoli, percorrendo tutta la costa cilentana. Così sarebbe veramente un grandissimo risultato, anche perché diciamo i sentieri costieri sono veramente molto apprezzati, perché soprattutto per chi vive nelle Alpi, per esempio, per tutti gli appassionati di escursionismo del nord, poi vedere questi sentieri così vicini al mare, che ti consentono poi di, dopo le fatiche della traversata, di farti un bagno in queste acque, nelle acque cilentane, che sono notoriamente limpide. È proprio di oggi la notizia che Legambiente ha premiato ancora una volta Pollica e proprio San Giovanni a Piro, come Pollica come prima località balneare più bella d'Italia e San Giovanni a Piro come quinta. quindi c'è anche quest'altra gratificazione.
0: Il bagno a fine escursione è d'obbligo, insomma.
1: Assolutamente sì.
0: Ora, ci toccherà comunque risentirci quando questo cammino prenderà forma, e quindi questo nel frattempo, insomma, brevemente il nostro racconto dei sentieri della costa cilentana, quindi come abbiamo capito tra macchia mediterranea antica e torri, anche insomma cale nascoste. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito www.sentieridelcilento.it. Grazie mille a Giuseppe Sorrentino, buon cammino.
1: Grazie.

0: E quindi tante cose anche questa settimana e ultime battute finali, Valeria.
1: Come sempre restano davvero pochissimi secondi prima di salutarci. Una parte però li dobbiamo assolutamente regalare ad Alessandra, perché è lei che ci ricorda le informazioni importanti.
2: Eh sì, vi ricordo come sempre che potete scaricare le nostre puntate di Grand Tour anche nelle versioni Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio, anche le precedenti stagioni. Siamo a 158 puntate con spunti di viaggio alla scoperta delle nostre belle regioni, e puoi scriverci a grandtour@radio24.it.
1: La prossima domenica verrete con noi in Toscana, a tutti voi l'augurio di una buona settimana.
2: Buona domenica, ciao!
0: Grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra 7 giorni.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Ciao, sono Tabata.
2: Io Matteo.
3: E io Mirko.
1: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
3: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
1: Cosa fate qui, dottore?
4: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
2: Perché lo fate?
4: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
1: Grazie.
3: Ora dove andiamo?
1: In un altro centro la nostra famiglia.
2: Ce ne sono 28 in Italia.
5: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte. Stop that.
8: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
9: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su pegaso.it e scopri l'offerta.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni nuclearpower-expo.it.
11: Tecnologia e guida devono andare nella stessa direzione, rendere tutto più semplice. È da qui che parte il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinci Guerra, Managing Director Opel Italia.
12: Per noi di Opel Italia la tecnologia deve aiutare davvero chi guida, senza aggiungere complessità. Su Opel Grandland questo si traduce ovviamente in un abitacolo più pulito, con meno distrazioni e più chiarezza. I comandi essenziali restano fisici, mentre i display sono orientati al guidatore e mostrano solo le informazioni utili. Anche l'Adapt Display permette di mantenere lo sguardo sulla strada. C'è poi tutto il lavoro fatto sull'organizzazione dello spazio interno, con vani intelligenti, ricarica wireless integrata e una logica d'uso pensata per rendere ogni funzione immediata. Tutto contribuisce a rendere l'esperienza più intuitiva e naturale.
11: Scopri di più su opel.it.
13: Sono le 16.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Banco BPM propone un matrimonio MPS, sarebbe la seconda banca in Italia. Israele colpisce il quartiere generale di Hezbollah nel centro di Beirut, sparatoria a nord di Tel Aviv. La Formula 1, Antonelli in testa al Gran Premio di Monte Carlo. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono. Banco BPM ha proposto a Banca Monte dei Paschi di Siena di concordare un'operazione di aggregazione stimando una potenziale generazione di utile pari a circa 6 miliardi di euro. L'operazione, finalizzata alla creazione di un nuovo gruppo bancario che sarebbe il secondo in Italia, avrebbe una capitalizzazione di borsa stimata superiore a 50 miliardi di euro. MPS valuterà l'offerta in un CDA convocato per domani. L'OPEC Plus ha confermato un aumento della produzione di petrolio per luglio pari a 188.000 barili al giorno, lo ha reso noto l'organizzazione dopo una riunione a cui hanno partecipato oggi 7 dei 21 paesi appartenenti. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, provocando un vasto incendio. Nella notte Kiev ha portato avanti attacchi a infrastrutture energetiche e ferroviarie nelle regioni di Lugansk e Donetsk. In risposta, i russi hanno lanciato attacchi su Zaporizhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl, provocando un incendio. Per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco con il Libano, caccia dell'IDF, quindi israeliani, hanno colpito il quartiere generale di Hezbollah nel sobborgo sciite di Dania, nella capitale libanese Beirut. L'attacco è stato condotto con 3 missili utilizzati per colpire 2 appartamenti ed è stato motivato come risposta al lancio di razzi verso il nord di Israele. E questa mattina una serie di sparatorie rivendicate da Hamas a nord di Tel Aviv hanno provocato un morto e 5 feriti. La vittima è un terrorista ucciso dalla polizia, un secondo sarebbe fuggito. Secondo giorno del viaggio di Papa Leone in Spagna, il pontefice ha celebrato questa mattina la Santa Messa nel centro di Madrid di fronte a 1.200.000 fedeli, secondo la stima delle autorità locali. Siamo allo sport con un breve aggiornamento. In corso il Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo, ci dice tutto in diretta Giovanni Capuano.
15: Il Gran Premio di Formula 1 dominato in questo momento da Kimi Antonelli, 46 giri su 78, Kimi Antonelli che ha 18 secondi di vantaggio su Lewis Hamilton che a sua volta ne ha 8 su Charles Leclerc. Hamilton però dovrà scontare una penalità di 5 secondi alla fine per aver superato i limiti di velocità all'interno della pit lane, stessa penalità che dovrà scontare anche George Russell che si trova in questo momento in settima posizione. E poi a Parigi in corso la finale del Roland Garros con Alexander Zverev che conduce il primo set 4-1 su Flavio Cobolli. Zverev che è avanti di 2 break, ha strappato il servizio a Cobolli nel primo e nel quinto game, e dunque 4-1 e 30 pari su servizio Zverev. Questo è il parziale. A te la linea.
13: Molto bene, tutto per questa edizione di GR24, alla prossima alle 17.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
8: In collaborazione con
9: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
8: E con
10: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Se c'è una cosa che mi ha sempre distrutto emotivamente, cioè proprio mi ha sempre piegato, è proprio, lo direi così, gli ultimi due minuti in campo, in qualsiasi campo, di una sportiva o di uno sportivo. Cioè quella cosa lì mi ha sempre devastato, cioè...
2: Ma vedendoli o vivendoli?
1: Vivendoli da spettatore, perché io ho fatto schifo quando ho giocato
2: anch'io,
1: a calcio,
2: certo.
1: E quando ho giocato a tennis peggio mi sento.
2: Ma giochi ancora a tennis?
1: Gioco ancora,
2: Beppe, dai,
1: ancora,
2: con Simone Spezia, fai i doppi, dai.
1: Con grande qualità.
2: Diciamolo.
1: Cioè, schifo con grande qualità.
2: Con onore.
1: E ci divertiamo, insomma,
2: certo.
1: Per me lo sport è sempre stato un divertimento, non è mai stata una carriera, è evidente.
2: Sì.
1: Ma se devo pensare, per esempio, non so, agli ultimi due minuti di Roberto Baggio, che se non ricordo male era a San Siro, Milan-Brescia, io poi da bresciano ero allo stadio a vedere il Brescia in trasferta, tifoserie gemellate, una grande festa, a un certo punto viene sostituito, come si fa quando i giocatori mollano un campo da calcio, per esempio, vengono sostituiti poco prima per fargli prendere la standing ovation,
2: la gloria,
1: cioè tutti che si alzano, gli applausi, le lacrime.
2: Certo.
1: L'altra cosa che mi ha distrutto è vedere chiaramente il documentario di Federer e quindi vedere da vicino quegli ultimi istanti, no, di un atleta, di un artista, perché poi Federer per me è stato un artista.
2: Certo, ci sta.
1: Cioè il modo in cui si muoveva nel
2: per
1: campo.
2: Per me era la Pellegrini quando entrava in acqua, cioè la vedevi, per me erano pennellate le sue bracciate.
1: Bravissimo.
2: E ho
1: ognuno
2: pianto l'ultima,
1: no?
2: Certo,
1: hai
2: chiaramente.
1: Hai pianto?
2: Ho pianto l'ultima sua gara. Sì, sì, ho proprio pianto perché ho pensato, ok, c'è stata Novella Calligari, se non sbaglio si chiamava così, che è stata una grandissima nuotatrice italiana, e c'è stata Federica Pellegrini, e adesso dovremmo aspettare la nuova Pellegrini.
1: Bravissimo. Per, che ne so, i romanisti, Totti,
2: certo.
1: Cioè l'ultima partita di Totti, no?
2: Però devo
1: però,
2: dire,
1: dal punto di vista di Totti non l'abbiamo mai preso.
2: No, però possiamo avere invece il punto di vista di una persona che è venuta a trovarci qui in trasmissione.
1: Assolutamente.
2: Tra l'altro posso avere l'onore di dire che ho visto i suoi ultimi due minuti in campo, perché ero lì esattamente quando Matteo Piano ha cacciato l'ultima palla.
1: E quindi allora la domanda è questa, non al netto di lui che era lì sugli spalti, insomma, ti chiedo se puoi raccontarci, se ti va, quando hai lasciato il campo per l'ultima volta, di raccontarci un po' chi c'era, tranne Riccardo Poli, no, anche Riccardo, insomma, il momento in cui hai agganciato gli occhi di Riccardo può essere un momento, a bordo campo, cosa ti ricordi, no? A cosa pensavi, se pensavi a qualcosa?
3: Bisogna prepararsi, secondo me, quando si lascia qualcosa, quindi ci avevo lavorato su, perché quando ho capito che sarebbe arrivata quel momento lì, l'ho iniziato a preparare, anche con la psicologa, perché sai, una cosa così grande che potrebbe mangiarti, è stata forse più difficile, non lo so, della finale olimpica da un certo punto di vista, perché sai che era la fine.
2: Si chiama finale quell'altra, quindi c'è una radice
3: sì.
2: comune, eh?
3: Bravo.
2: Però non è la vera finale, c'è la finale,
3: no,
2: di quel giro,
3: esatto.
2: E poi ce ne saranno altre, e invece lì...
3: Bravo Riccardo, sei un buon punto di vista. E ho voluto con me delle persone, la famiglia, gli amici di sempre, e tante persone che ho incontrato nel percorso che mi siano piaciute. E a un certo punto ho abbandonato, ho detto, ma perché invita persone che sì, ma magari sai un po' dei nomi di cui non mi ne fregava niente. Quindi ho rifatto questa lista, ho lasciato andare un po' di nomi e ho messo dentro tutte le persone che ho incontrato nel percorso che mi piacesse. Riccardo l'avevo riconosciuto da poco e l'ho invitato perché sapevo che gli piaceva la pallavolo e tutto, e così mi è capitato con diverse persone. Quindi c'erano, non so, amici di 25 anni, persone che ho incontrato negli ultimi mesi, ma anche perché ho detto, sai, la cosa divertente, che ne ho conosciuta tanta di gente, sono sempre alto 2,10 m io nella vita.
2: Certo.
3: E quindi c'è tanta gente che ci rimane un po', che non mi vede, un po' così, sai.
2: Che non vederti è difficile, tra l'altro.
3: No, dico, sai, non mi vede più giocare perché non gioco più, quindi dico, meno male che ai tempi ho captato. E ho invitato chi...
1: Allora, ricorda tantissimo una festa, cioè la tua narrazione non sa di sto mollando, adesso sto mollando e sto diventando un'altra persona,
2: certo.
1: No? Un altro atleta, un altro, no? Ma ricorda la festa, cioè chi invito alla mia festa, non so, d'addio al nubilato, al celibato,
2: quelli a cui
1: dire,
2: proprio,
1: no?
2: Voglio bene,
1: un po', no?
2: Esatto. Allora siamo con Matteo Piano, pallavolista, ex pallavolista, però mi piace chiamarti comunque pallavolista centrale,

0: Matteo, quando hai smesso di giocare a pallavolo hai dovuto dire per forza ricomincio da me, cioè probabilmente da quello che sai fare al netto del gesto atletico della pallavolo, come ti sei sentito, cioè come si fa a ripartire da sé?
1: I miei ultimi 2 minuti sono stati l'affetto che ho accolto, se devo pensarci, quindi se ho lasciato la pallavolo con una canzone, ho citato Senza fine di Gino Paoli e l'ho un po' cambiata e quelli sono stati i miei ultimi 2 minuti. Quell'affetto lì mi ha permesso di ripartire pensando che me lo sarei potuto portare dietro. Volevo stare nel mondo della comunicazione, che ho pensato fosse un po' difficile per un atleta, perché? Perché c'è del pregiudizio e siamo qua
0: anche posto, a sfatarlo, esatto, a sfatarlo. Sì.
1: E ci sono riuscito a rimanere, secondo me, perché stando 8 anni a Milano, 8 anni da capitano, avendo iniziato a mettere radici in questi anni, ho detto era un momento buono. Serve purtroppo, per fortuna, anche un po' di patina, di luce dello spettacolo per arrivare in certi mondi, secondo me. E quindi ho detto devo provarlo perché credo di essere bravo, devo arrivare alle altre persone passando al fatto che sia stato sportivo.
2: Ma ti ricordi anche qualche azione degli ultimi 2 minuti, oppure quegli ultimi 2 minuti sono una grande palla densa di emozioni?
1: Ma allora guarda, quando parlo di affetto parlo che la mia ultima partita è stata una partita che non contava nulla.
0: In termini di calendario,
1: bravo, esatto, certo. In termini di calendario
0: è stata anche una partita, esatto, forse da non ricordare, diciamo, no, è stata la migliore.
2: Avete perso?
1: Abbiamo perso, certo, ma non, certo,
2: sì. Apriremo anche questo capitolo, eh?
1: Sì, però dici perdi, non conta nulla, nel senso che non ti cambia la classifica, è l'ultima di campionato, quindi capisci che era proprio cioè anche il moderno sport, il risultato conta fino a lì, figurati una partita dove non conta neanche tanto il risultato, è l'evento sportivo. Mi ricordo il mio ingresso in campo, perché? Perché comunque si aspettavano tutte le persone presenti, i compagni, che partissi, invece non mi fanno partire titolare. E quindi già i miei compagni non motivatissimi, in più non gioco manch'io alla mia partita, in teoria motivazione zero. Quindi iniziamo praticamente poi a perdere, finché non entro in campo. E per quello dico che ho raccolto perché c'è, cioè, una cosa che è difficile, adesso lascia stare perché posso essere bravo o meno bravo. Poi entro in campo e faccio questo muro fotonico, che anche lì è difficile, come ho detto, è veramente molto forte, tu devi essere molto invadente, quindi cade giù questa palla veramente molto forte, c'è stato questo boato e gli ho detto alla fine ho vinto nella vita, cioè nel senso dici sai non parti titolare alla tua partita, entri, fai questo muro qua, sono oltre. E ho detto vedi che così ogni tanto, all'ultima partita credo di aver raccolto tutto quello che forse in tante volte in carriera non sono riuscito a raccogliere.
0: Ma è l'ultima partita o la prima di un nuovo inizio? Perché questa cosa qua della fine, che non è, perché comunque gli atleti che diventano ex sono giovani, cioè tu quanti anni hai? Ne hai 35,
1: adesso che ne avevo 34,
0: esatto, quindi siete molto giovani e uno dice cavoli noi la pensione la vediamo a, se ci va bene, a 70 sì, anni, voi sì. In realtà tecnicamente a 34 anni, 35, 36 ci sono poi Djokovic, sì, che qualcuno tira avanti, certo. Sì, sì. Totti, ma tendenzialmente la vostra carriera finisce lì. E quindi è un nuovo inizio, ricominci di nuovo e psicologicamente, l'hai detto anche prima, hai avuto aiuto e comunque l'hai sempre detto, hai abbattuto questa barriera tra i primi sportivi a dire che c'è bisogno di un aiuto psicologico, hai scritto anche un bellissimo libro con una psicologa, ma quanto è servito questo approccio psicologico? Quanto bisogna prepararsi? Quanto bisogna intendere questo come un nuovo inizio?
1: Tanto. La cosa che ho parlato con la psicologa anni fa, che a un certo punto anche le mie scelte pallavolistiche dovevano andare su un lungo obiettivo, era quando ho capito che ero abbastanza a posto con la vita a livello di cosa avevo vinto, cosa non avevo vinto e volevo fare altro, e a un certo punto mi sono reso conto che non avevo più così tanto da imparare nell'ambiente in cui ero. Qualcuno può pensare sia presuntuoso, va bene, ci sta.
2: Hai detto muro fotonico prima, figurati, sì, esatto. Figurati se il mio cervello, scusa, esatto, non ha pescato quel...
1: Ricordiamo, scusa,
2: muro fotonico,
1: ragazzi.
2: Sentito il calore del pubblico, tutti a casa, ciao signore e signori.
0: Per intenderci, muro fotonico, cioè a quanto può arrivare la palla che stai murando, più quella che stai murando, forse non è tanto la velocità ma è la forza, immagino, però un servizio a quanto può arrivare?
1: Il servizio supera i 130 km/h.
0: Cioè, capi, 130 km/h piglialo te.
1: Ma sai cos'è?
2: No, Tra no, fuori tranquillamente sulle tribune, bellissimo, grande.
1: Tra il servizio e il muro, che il muro non lo decidi tu, quindi io ringrazio sempre, quando dico questa cosa, ringrazio perché non avrei mai fatto un muro lì se dall'altra parte non ci fosse stato questo giocatore giovane, inesperto, che va

0: tira che sta fucilata, quindi dipende da te fino a lì.
1: Certo,
0: sono molto contento di che ci fosse questo giovane, lo ringrazio tutta la vita. Ma è vero.
1: Quindi scusa, il libro si chiama Io il centrale, i pensieri laterali, con Cecilia Morini, tra l'altro. Ecco, stavamo dicendo della preparazione psicologica.
0: Sì, quello, nel senso che non è stato facile, nel senso che non mi hanno capito proprio tante persone, onestamente. Sul fatto che volessi un po' smettere, avendo ancora davanti una carriera, è che non sentivo. Bisogna essere consapevoli, secondo me, nel senso che non pensavo di aver così tanto da imparare. Cosa significa virgola? Sono stato in una società 8 anni, ho imparato tantissimo e sono una persona che vuole imparare tutti i giorni, e quindi non era colpa di nessuno. È soltanto avere la lucidità di capire quando arrivi, secondo me, a un punto dove anche tu forse puoi fare il bene di quell'ambiente anche lasciando spazio ad altre persone.
2: Largo ai giovani. Bello. Cioè, Matteo sta dicendo largo ai giovani. Scusami.
0: No, non sto dicendo largo ai giovani. Sto dicendo spazio ad altre persone. Quindi non
1: non necessariamente giovani.
2: Uno di 37 anni no, che ancora ce la
0: giovani,
2: fa.
0: Cioè, che
1: effetto ti fa, Teo, vedere persone atleti che non sono più, diciamo, performanti a livelli top, continuare a trascinarsi in una cosa che, come hai detto tu, potrebbero terminare un po' prima? Cioè, tu hai avuto, come dire, l'approccio di dire ok, bisogna avere consapevolezza.
0: No, penso sia carattere anche qua. Io ho avuto questa esperienza meravigliosa perché sono così. Ma capisco persone che vogliono andare avanti a giocare fino a 40-42 anni, fino al dipende dal carattere, nel senso che quello che sei, come ti approcci. Io l'ho detto l'altra settimana, il 90% delle persone che ho incontrato in quest'ultimo anno mi hanno molto capito, supportato e anzi hanno condiviso la mia scelta, e non lo pensavo. Io pensavo di passare un anno dovendo rispondere a dire potevo andare avanti, ero pronto a quello, perché comunque ho smesso relativamente giovane, ho smesso che siamo davanti ancora della pallavolo, quindi non pensavo di essere. Quando mi fanno le domande e rispondo del perché ho smesso, incredibile come la maggior parte condivida, non, oh, cioè poi ho detto non è che tutte sono false, capisci, qualcuna magari
1: certo
0: lo dice per qua,
1: anche i tuoi compari, cioè anche gente che fa pallavolo ancora a livello professionale?
0: Sì, per quello che sono io sì, condividono, nel senso volevo fare altro e mi sentivo lanciatissimo in ambienti che non fossero i miei e non avevo tutta questa paura, quindi in me condividono quella cosa lì, il fatto che fossi lanciato e non avessi forse molta paura o forse inconsapevolezza, non lo so. Io, conoscendomi, avrei fatto così tanta fatica, perché ho sicuramente un'autoesigenza molto alta, ero capitano, vivevo anche male il fatto di dover essere un esempio per forza, ed era sbagliata questa cosa qua. La differenza, la distanza di età, ogni tanto ti fa sentire, come dire, distante, tante volte non hai ragione, soltanto sono punti di vista diversi, quindi mi chiedeva così tanto sforzo. Poi mi sono operato alla qualsiasi io e quindi no, è vero.
2: Infatti qui vorrei aprire un capitolo, cioè, scusami, cioè molto spesso la vulgata, no, dello sport è bisogna un po' convivere con il dolore, io non credo che sia, cioè non so, io non sono uno sportivo quindi non lo posso dire, però spesso la vulgata è un po' questa, noi siamo una trasmissione di luoghi comuni, tu che rapporto hai con il dolore e anche con quello non fisico per esempio, ma mentale per esempio?
0: Ma vorrei dirti buono. Ma non lo so se c'è la risposta buona, esatto.
2: Intanto partiamo da quello fisico.
1: Si sta autoconvincendo, capito? Buono per avere endorfine e dire ah sì dai, ce la faccio.
2: Che rapporto hai col dolore?
0: Ma ho sofferto tanto fisicamente, nel senso che mi sono operato così tante volte e il dolore è una di quelle cose che dimentichi, secondo me, fisicamente.
1: Devi, il cervello è pensato per dimenticare, sennò uno si ferma. Guarda, c'è una frase bella di una nostra amica scrittrice Enrica Tesio che dice che la memoria è un filtro bellezza, il ricordo è un filtro bellezza, perché in realtà quello che ricordi tendenzialmente rifugge dai brutti pensieri e tieni le cose belle.
2: Oddio, poi c'è anche chi incontriamo per strada e ci fa due balle così.
1: Quando puoi capire quella volta che mi è successo,
2: perché adesso non è che non sono
1: tutti
2: più
1: uguali, giovani. No, ma quando sei in introspezione ricordi te stesso, quando eri adolescente ti ricordi,
2: che figata,
1: bellissimo, uscivo, tenevo botta fino alle 4 di notte e così via.
2: Ah, scusa, poi realtà non ti ricordi che ti sei rotto il menisco quando giocavi a calcio, per esempio, storie della mia vita. Io ho smesso lì, mi sono fatto male, tra l'altro ero un intervento che al tempo era una cosa abbastanza, non era normale, così complessa, insomma, facevano l'artroscopia, mi rompo il ginocchio, torno a casa e dico vabbè, senti, insomma, un po' di cose le abbiamo fatte, ho giocato forse qualche mese dopo, poi ho detto vabbè dai, siamo un po' annoiati.
1: Pensavo ti fossi slogato la caviglia facendo il vocalist in una discoteca, saltellando qua.
2: No, non è mai successo. Non è mai successo.
1: Matteo, prima hai aperto fugacemente un tema che è quello dei pregiudizi, degli stereotipi che si hanno nei confronti degli ex atleti. E lo dico io, me ne assumo la responsabilità, spesso viene dal calcio. Cioè un calciatore che smette di giocare fa il commentatore, ma spesso, e lo dico io e me ne prendo responsabilità, è il programma di luoghi comuni. Non è proprio una cima nel parlare italiano, insomma, sa molto del suo, però al di fuori è un po' claudicante. Ecco, quanto c'è di pregiudizio anche nei tuoi confronti, quanto te lo sei sentito addosso, e cosa pensavano di te appena smesso di fare il capitano?
0: Guarda, ci ho riflettuto su questa cosa, e questa notte, io purtroppo di notte penso tanto, ma perché durante il giorno faccio
1: altro.
2: Dormo.
0: Faccio altro, no, no, è vero, ma non riesco a stare molto fermo, capisci? Dico, sì, ma perché non penso di giorno?
1: Sì, perché è iperattivo, Matteo Piano.
2: Sono iperattivo, bruci, è un bel problema. Metabolismo.
0: Sarà forse quello, ma io ci pensavo, dico, ma a me che ieri ho fatto, cioè non è che ho fatto discussioni sulla fine del mondo. No, e dove pensavo di giorno? Quindi non ho pensato di giorno, ho pensato di notte. E ho pensato che è vero, mi sono sentito molto nel pregiudizio, dato che ho iniziato a fare cose diverse dall'attaccare, dal fare il bagger e il muro, però ho pensato anche che, vedendola da un altro punto di vista, non era il pregiudizio, era il fatto che, non avendo mai fatto questo nella vita, quindi commentatore televisivo, la radio, piuttosto che condurre eventi, lezioni universitarie e quant'altro, ci poteva stare che le persone si stupissero, non perché si fossi sportivo, ma forse perché non l'avevo mai fatto prima.
1: Ah, ok.
0: E quindi dovevo cambiare un po' il punto di vista io.
1: Dovevi dimostrare nuovamente qualcosa a te stesso, forse?
0: Sì, e quindi l'ho vissuta molto, mi faceva molto ridere l'anno scorso facendo radio, che si stupivano veramente tutti gli ospiti che avevano.
1: Oh, ma becca i congiuntivi questo sportivo, oh, ragazzi, ma è incredibile. Cioè.
0: Quindi io gli dicevo, beh, ma ragazzi, cioè, normale. E invece poi ho capito, e giustamente qualcuno, non mi ricordo chi, mi ha detto, Matteo, ma non hai mica fatto questo tutta la vita? E tu, è vero. E quindi ogni tanto, anche quando sono molto esigente, ho fatto la prima partita a commentatore tecnico, sai, non ero contentissimo. Cioè, mi dico, quante volte l'hai fatto? Una, ah, è vero. Ma anche l'anno scorso in radio, guarda, mi dicevano, Matteo, quante volte? E tu, è vero, è vero. Pretendo tantissimo. E quindi ci sta, un po' di luogo comune c'è, e sono quelli, l'altezza, mi dicono, ma allenerai? Farai, no, non allenerò.
2: O anche forse se da seduto siamo alti uguali.
1: Scusa, facciamo una cosa,
2: noi siamo anche in un videocast, esatto. Siamo seduti uguali, proviamo ad alzarci, facciamo,
1: Matteo,
2: questa cosa.
1: L'hai citato,
0: telecamere, sì. Sì, sì.
2: Credo di sì,
1: siamo... taglia un po' la testa.
2: Vabbè, dai,
1: per chi vuole vederci sul sito di Radio 24.
2: Arrivo più o meno alle tue spalle.
1: Beh, tieni conto, no, Beppe è 1,89.
2: Adesso non voglio, però guarda, è molto bello da abbracciare, perché sì, sono perfetto
1: nell'incontro. Esatto, Matteo è accogliente. Teo, una cosa che mi sono sempre chiesto, io ti ho conosciuto, ti ho visto per la prima volta in televisione a giocare e ho detto, cavoli, a grinta, è capitano, quindi in qualche modo tutti i capitani hanno la grande dote di fare sintesi, quindi vuol dire che tendenzialmente è una persona che non si arrabbia così facilmente. Fuori dal campo ti ho visto ancora più mansueto, sei una persona molto gentile, molto educata, molto garbata.
2: Adesso facciamogli girare le barre.
1: Esatto, no, volevo capire, c'è qualcosa che ti fa arrabbiare? Cioè, qual è la cosa che ti fa incazzare e per cui perdi le staffe? Perché non ti ho mai visto arrabbiato.
0: Ma beh, è un caratterino, cioè, ci manca ancora che mi arrabbi. Già sono così molto diretto, secondo me quello è... Passi avanti.
2: Dici, non tieni. Questa cosa però è molto interessante. Cioè, non tieni dentro, dici tutto,
0: tutto,
2: no?
0: Senza sì,
2: filtri, e quindi poi dici, perché mi devo arrabbiare? Ti ho già detto quello che penso.
0: Sì.
1: Forse è un modo.
0: No, secondo me.
2: Sì, una strategia.
0: Cioè, sono questo. Sono molto vulcanico. Secondo me, la rabbia mi viene fuori ogni tanto e la dico. Io odio andare a dormire con dell'irrisolto. Che è un mio problema,
1: cioè te l'hai risolto in che senso? Nel risolto della giornata o il risolto in generale?
0: In generale.
2: Ma come si fa? No, scusate, io non credo sia possibile. Io vado sempre a dormire, sono pieno di risolti. Guardo il soffitto e dico, e anche stasera gli diamo una bella occhiata a sto soffitto.
1: Lui
2: bianco.
1: Sa a memoria, Teo, sa a memoria le macchie del suo soffitto, gli ha dato anche dei nomi.
0: Mi fate molto ridere.
2: Sai, ce n'è una di una zanzara. Adesso, no, per fortuna quest'estate devo tinteggiare. Che l'ho schiacciata così, sempre ti arrabbi di notte, e ha tipo due puntini, sembra uno smile con due occhi.
0: Ma è andato a dormire tranquillamente.
2: Come?
0: e andate a dormire tranquillamente.
2: Assolutamente.
1: Sì, sì, io crollo. Cioè, quindi tu, cioè, il primo momento ti sdrai e inizi a pensare, sì. Il cervello rotola.
0: Sì. Non amo andare a dormire che non ho risolto delle questioni con le persone. Soprattutto con gli altri, ecco, nella relazione, forse perché credo molto nel potere della relazione, mi dispiace. Se qualcuno mi fa arrabbiare per delle ingiustizie, che io ritengo ingiustizie, do di matto. Una cosa che ho imparato l'anno scorso, che non credo mi gioverà nella vita, da Sara Zambotti, che ringrazio, è che non ho paura del potere. E questa cosa qua non penso mi gioverà molto nella vita, ogni tanto forse vorrei averne un po' di più di paura del potere. Perché? Perché questa cosa qua probabilmente mi mette un po' più vicino al sentimento della rabbia, perché mi arrabbierò.
1: Certo.
2: Tu hai giocato tantissime partite nella tua vita e sicuramente molte le hai perse, molte le hai vinte, però si parla sempre tanto di performance, di vincere, no? Vincere nella vita, eccetera, eccetera. Che rapporto hai con la sconfitta e come hai imparato a perdere?
0: Ma perdi. Quindi prima impari, meglio è, nel senso che è una cosa che non ti insegnano, secondo me, se non con il confronto con altre persone. Quindi guarda anche le altre persone, a volte è utile, come, cioè, cosa è successo dopo che hanno perso. È utile sicuramente la comunicazione, sia per capirlo con te stesso che comunicarlo agli altri. Il fatto che non tutte le vittorie sono uguali, non tutte le sconfitte sono uguali, non da tutte le sconfitte si impara. E
2: questo è molto interessante.
0: No,
2: sì, spesso no, sai, poi si impara, sai,
0: sai,
2: no?
0: Con la partita, eh sì. E cercando, e non ci sono riuscito perché anche dopo le sconfitte non ho mai dormito, però pensavo di riuscirci, però nel capire che non sei quella sconfitta lì, ed è vero in parte. E a volte sì, fai un po' cacare, l'ho detto con la C, quindi vale.
1: Va bene, anche cagare non è un problema.
0: E bene, prima ci fai pace, meglio è. Non facilissimo, però sicuramente io ho avuto la facilità di essere molto vulnerabile, e quindi questa cosa qua è un po' mi ha aiutato con gli altri.
2: Anche nello sport la fragilità, visto che l'altro stereotipo è questo, no? Che certo. Non ci sia spazio per la fragilità nello sport, invece ci stai dimostrando.
0: Nello parlerò stasera con delle ragazze molto giovani. Secondo me, se ce l'hai, fallo. Se non ce l'hai, no, perché è difficile mostrare fragilità quando fai fatica, e quindi andresti veramente a farti una sorta di violenza psicologica. Però se riesci ad avere quella fragilità lì e ad aver fiducia agli altri, fallo, perché secondo me poi dopo stai veramente.
2: E scusa, hai anche
0: meglio.
2: Pianto in spogliatoio con i tuoi compagni?
0: Sì,
2: bellissimo,
0: sì,
2: meraviglioso.
0: Anche di gioia, io piangevo tanto, mi commuovevo di continuo, adesso no, mille volte.
1: Matteo, io non so che dire, perché ogni volta che dialoghiamo escono fuori degli aspetti di te incredibili che secondo me molti dovrebbero assumere,
2: sì.
1: Diciamo atleti e non atleti, nel nostro caso ovviamente non atleti, ci metto nella categoria. Matteo, grazie mille di essere stato con noi off topic e ti risentiamo probabilmente a commentare un'altra partita, sempre di più, speriamo, sempre di più.
0: ciao,
1: grazie.
2: Ciao.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.

0: Non vedere è già di per sé un'incertezza, perché qualunque passo non sai dove ti porterà, e allora mi sono concentrato sul condividere quanto sia fondamentale allenarsi a essere sereni, a stare bene, a essere centrati, perché il qui e ora è decisivo. Oggi io prendo una decisione e questa decisione ha un impatto sul futuro. Un'altra cosa molto importante è il tema della fiducia. Io mi fido ciecamente di professione da quando sono nato, e in generale per fare nuovi passi serve allenarsi ad avere fiducia nel futuro, nelle mie competenze che ho costruito nel passato e anche nelle persone che ho accanto. A proposito di persone che ho accanto, abbiamo anche un po' esplorato il tema dell'interdipendenza. Mi auguro di aver portato un buon contributo e buona incertezza a tutti.
1: 25 titoli mondiali, 25 europei e 41 italiani. Questo il curriculum in continua evoluzione, perché io credo che stia vincendo delle medaglie anche mentre è in attesa di essere presentato qui a Olimpia, tanto forte è nella sua specialità. Questo è il palmarès, dicevamo, dell'ospite odierno di questa puntata speciale di Olimpia. Palmarès straordinario, conquistato in uno sport davvero particolare, lo sci nautico, soprattutto se consideriamo che parliamo di sci nautico paralimpico e di un campione che tutto questo ha vinto pur essendo non vedente. Ebbene, credo che già questi pochi tratti vi abbiano permesso di riconoscerlo. Daniele Cassioli, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
2: Eccoci, grazie, un abbraccio a te, un saluto a tutti, grazie per questa super presentazione.
1: Beh, direi più che meritata, Daniele, perché i numeri parlano da soli. Credo che appunto tu stia vincendo medaglie anche mentre stai parlando con me qui a Olimpia. È davvero un piacere trovarti per raccontare, per parlare certo un po' di te, ma soprattutto del modo in cui vivi e vedi il mondo dello sport in generale e paralimpico in particolare. Ma Daniele, aiutaci a capire, anche nell'ambito paralimpico non è scontato né immediato scegliere una specialità, una disciplina particolare come lo sci nautico. Come ci sei arrivato tu?
2: No, non lo è. Infatti io ci sono arrivato proprio grazie alla cecità, perché io sognavo di giocare a calcio come tutti i miei amici, volevo insomma esprimermi in quello sport e giocavo a calcio nel giardino di casa dei miei genitori, ho fatto anche diversi danni col pallone, però poi quando è stato il momento di iscriversi in una vera e propria squadra io non ho potuto, e allora lì è iniziato all'inizio un percorso anche di gestione della rabbia, del senso di ingiustizia, di frustrazione, ma poi i miei genitori hanno cercato strade alternative, quindi hanno cercato un'altra possibilità, quindi cosa possiamo fargli fare anche se non vede, e da lì lo sci da neve e poi lo sci nautico, che davvero, Dario, se vedessi non avrei mai e poi mai incontrato. Questa è una delle poche cose di cui sono certo. Molte volte mi chiedo, ma se vedessi cosa faresti, se vedessi ecco, se vedessi non farei sci nautico, questo è, posso darvelo per certo.
1: Beh, direi che già questo piccolo aneddoto ci spiega tanto di te e anche del modo con cui convivere e gestire la disabilità, no? Un lateral thinking che sicuramente è spinto dalle cause oggettive, ma che poi aguzza non solo la vista, e in questo caso mi piace sottolineare questo modo di dire, ma soprattutto anche l'ingegno, no? Il cercare la propria via date le condizioni con cui ci si confronta.
2: Assolutamente, io penso che tu stia toccando un concetto che poi è universale. La disabilità è una difficoltà importante molto spesso, che ci può far riflettere anche sulle piccole cose della vita, no? Le amicizie, le relazioni che non funzionano, la difficoltà magari di un momento specifico che viviamo, ecco lì farsi un po' questa domanda, no? Cosa posso io fare? Quali sono le cose su cui vale la pena concentrarsi? Per quali sfide voglio battermi, insomma, un po' nella mia quotidianità o nella mia vita? Ecco, la cecità mi ha un po' portato a farmi queste grandi domande fin da quando ero piccolino, e poi devo dirti in realtà che ripercorrere queste domande anche in altri contesti mi è stato sicuramente molto utile.
1: Dietro questi risultati di solito c'è un grande lavoro di squadra, in parte ne hai già accennato, perché la famiglia è motore primo, no? Nel affrontare anche queste difficoltà, e poi ogni medaglia è costruita da tanti sacrifici, da tanto tempo consacrato da un gruppo di lavoro, no?
2: Assolutamente, assolutamente. La mia famiglia è stata il dono più grande che potessi ricevere, e la famiglia per tutti noi è un po' il primo spogliatoio nel quale capitiamo. E chi fa sport sa che l'energia dello spogliatoio, l'atmosfera che si costruisce in quella stanza, in realtà va molto al di là delle quattro mura in cui ci si cambia, si fa la doccia o si discute di una strategia di una partita. E per me è stato molto questo all'inizio. Poi, da atleta di uno sport individuale, le squadre che inizi ad avere sono tante, sono la squadra del tuo staff, preparatore, allenatore, personal trainer, fisioterapista, e poi c'è la squadra di appartenenza, i nostri compagni, quindi persone che come me avevano la maglia della nazionale, avevano le loro prove individuali e con cui appunto abbiamo fatto squadra. Poi la cecità mi ha un po' obbligato, tra virgolette, a fare squadra in diversi contesti, a fidarsi ciecamente, insomma. Io mi fido ciecamente per professione da quando sono nato, sono assunto a tempo indeterminato e spesso mi trovo a parlare di fiducia anche in contesti, non so, aziendali, in contesti anche ai ragazzi giovani, nelle società sportive, perché se non c'è un substrato di fiducia in qualunque gruppo, in qualunque squadra, le cose fanno molta fatica a funzionare.
1: Senti, ma la prima volta che hai detto "io voglio provare lo sci nautico", i tuoi interlocutori cosa hanno immaginato e come ti hanno risposto, da non vedente chiaramente?
2: Esatto, ma all'inizio sono stati un po' i miei insieme a me a dire "ma perché non lo proviamo, perché non andiamo a provare questa cosa?" Quindi da una parte non ci sembrava possibile, dall'altra abbiamo lasciato che quel grammo di coraggio sovrastasse le tonnellate di paura e quindi ci siamo un po' buttati. Poi nel corso della mia carriera, anche più avanti nel tempo, molte persone facciano fatica a pensare che uno non vede ma può fare risultati di un certo tipo, può esprimersi a un certo livello, e quella è stata l'altra sfida, che è un po' una sfida che accomuna tutto il mondo degli atleti paralimpici. Quindi quello pian piano nel tempo, la sfida pian piano nel tempo di dimostrare, di condividere il fatto che anche con una disabilità si può alzare il livello, si può fornire prestazioni importanti dal punto di vista tecnico, agonistico, di strategia, eccetera eccetera, e penso questa sia un po' anche una frontiera affascinante da qui in avanti, anche proprio del mondo paralimpico, quindi essere apprezzato anche per la performance, non solo perché hai una disabilità e fai sport. Ecco,
1: dal punto di vista tecnico come si svolgono le tue gare?
2: Noi abbiamo tre discipline, che sono lo slalom, le figure e il salto. Io le faccio tutte e tre per non farmi mancare nulla. Nello slalom e nel salto la barca va a 58 km orari, nelle figure va un po' più piano. Nel salto è l'unica disciplina in cui abbiamo due sci, ed è l'unica disciplina in cui chi vede è accompagnato in acqua da un'altra persona, che non salta con noi, però è attaccata allo stesso motoscafo con un'altra corda e ci conduce fisicamente fino a qualche metro dalla rampa, e poi si stacca da te, la guida resta attaccata al motoscafo ma ti parla, quindi ti dice vai 3, 2, 1 piatto, quando dice piatto tu preghi, inizi a pregare perché è il momento in cui prendi la rampa con gli sci. Nello slalom invece chi vede fa gira intorno a delle boie, noi di solito chi non vede le boie le prende in pieno, quindi abbiamo dei rilevatori sonori che ci aiutano un po' a districarci, e nelle figure tu devi fare delle evoluzioni, qui lo sci è uno, è un po' diverso. Io ho l'orgoglio, insomma, di essere nel mondo l'unico non vedente che ai campionati mondiali, nelle gare internazionali, ha portato il corda al piede, quindi le mani sono libere, una gamba attaccata allo sci, l'altra gamba attaccata alla corda, e lì devi fare evoluzioni, saltare, girarti, perché ogni figura ha un punteggio e poi la somma di tutte le figure valide che hai fatto decreta fondamentalmente la classifica.
1: Straordinario descrittore, come sentite, anche Daniele Cassioli. Allora prendiamoci un istante di pausa qui a Olimpia, immaginando queste evoluzioni che spesso hanno portato a medaglia e spesso del metallo più pregiato. Ci prendiamo un piccolo riposo e poi torniamo qui a Olimpia con Daniele Cassioli, campione dello sci nautico paralimpico.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati sulla A21 Torino-Brescia, il traffico è momentaneamente bloccato con conseguenti code tra Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Sulla A10 Genova-Ventimiglia un veicolo in avaria provoca code tra il Bivio per la A7 e Genova-Pegli in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, segnaliamo code per incidente tra Arezzo e Valdarno per chi viaggia verso Bologna. Passiamo sulla A4 Brescia-Padova, dove per lavori si viaggia a rilento tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Sulla A22 Brennero-Modena si verificano lunghe code per incidente tra Rovereto Nord e Trento Sud verso il Brennero, mentre in Veneto sulla A27 Venezia-Belluno un altro incidente provoca code tra Cortina e Belluno direzione Venezia. A più tardi.
3: Olimpia.
5: La disabilità visiva per me ha rappresentato anche una condizione che mi ha permesso di esplorare cose nuove. Banalmente lo sci nautico, che è lo sport che faccio da sempre, se vedessi sicuramente non l'avrei mai fatto. C'è stato un momento in cui ho molto paragonato la mia vita da vedente, cioè se vedessi come sarebbe la mia vita, se vedessi sarei più felice o se vedessi sarei... Poi mi sono reso conto che è un paragone che non posso conoscere, perché non so come sarebbe stata la mia vita da persona vedente, allora tanto vale investire il più possibile nella vita da persona non vedente.
0: Essere con questi bambini qua all'Idroscalo di Milano per me è un successo straordinario, è come se le mie medaglie uscissero un po' dalla bacheca. Io ho vinto 22 titoli mondiali, ma finché stanno chiusi dentro un quadro hanno poco senso. Invece il senso proprio anche proprio quella di portare i ragazzi non vedenti e non solo a dimostrare quante cose nonostante la cecità si possono fare.
1: Un ospite davvero speciale oggi a Olimpia, pluricampione mondiale europeo italiano dello sci nautico paralimpico, sì, perché Daniele Cassioli tutte le sue decine e decine, siamo intorno quasi al centinaio direi, forse l'abbiamo pure superato, di medaglie l'ha vinto nello sci nautico paralimpico, lui che è nato a Roma nell'86 non vedente. Davvero evoluzioni e prodezze oltre ogni limite. Daniele Cassioli, ben ritrovato qui a Olimpia, la città dello sport.
2: Eccoci di nuovo, un abbraccio, un saluto a tutti.
1: Daniele, accennavamo nella prima parte della nostra chiacchierata alla come la cultura sportiva italiana stia un po' cambiando, no? Anche e soprattutto rispetto e grazie allo sport paralimpico, di cui oggi apprezziamo e proviamo a capire sempre di più anche il valore della performance tecnica. Apprezziamo e proviamo a capire sempre di più anche il valore della performance tecnica, no? Oltre alle essenziali e pure importanti storie sociali, diciamo così, che accompagnano appunto il vissuto di ogni atleta. Direi che da questo punto di vista le due Paralimpiadi invernali che abbiamo ospitato, Torino 2006 e l'ultima di Milano Cortina 2026, ci hanno fatto discretamente bene, eh?
2: Sì, assolutamente sì, devo dire che tutto il lavoro che ha fatto poi il Comitato Italiano Paralimpico, l'appoggio dei media che hanno iniziato a parlarne, la nascita e la presenza alla ribalta di personaggi veramente che sono ormai delle celebrity come Bebe Vio e come Alex Zanardi, che ahimè ora non c'è più, ma che comunque ha lasciato una legacy di cui spesso nello sport si parla, e l'ha lasciata bella cicciotta, bella importante, bella sostanziosa. Quindi è sicuramente un periodo importante, questo ci deve far continuare da un certo punto di vista e ci deve anche aiutare a ricordarci che poi gli eroi della disabilità non sono solo gli atleti paralimpici, ma sono tutte quelle persone che cercano di sgomitare per avere un lavoro, sono tutte quelle persone che magari alle Paralimpiadi non ci andranno mai purtroppo, ma che meritano anche la stessa dignità di qualunque persona. Certamente il mondo paralimpico dell'alto livello è una grande ispirazione, una grande leva di motivazione.
1: Assolutamente sì, ma ecco, come spesso diciamo da questo microfono quando riflettiamo sullo sport paralimpico, la vera sfida non è la medaglia d'oro paralimpica e beato chi ci arriva, ma soprattutto uscire dalla stanzetta in cui magari si sta reclusi per anni riflettendo e convivendo sulla propria disabilità, no? Aprendo quella porta, entrando nel campo di gara o semplicemente in una palestra, si aprono infinite possibilità e vanno tutte esplorate, no?
2: Assolutamente, assolutamente. Io tra l'altro sono presidente onorario di Pyramis Onlus, ho fondato un'associazione che si chiama Realize Sport, che ha proprio l'obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi con disabilità all'attività sportiva, non per forza per andare alle Paralimpiadi, non per forza per Gara dei Campioni, ma perché dallo sport poi porti a casa un sacco di competenze, quelle soft skills, quelle competenze trasversali tanto richieste ora anche dalle organizzazioni nel mondo del lavoro, le puoi affinare quando gestisci una sconfitta, le puoi affinare imparando ad autovalutarti, a gestire la tensione di una competizione, a rispettare le regole. Quindi insomma lo sport può dare molto molto molto molto altro oltre all'alto livello, e per questo è importante allargare la base e garantire, lasciami dire, anche nel mondo educativo normale, ordinario, dei ragazzini senza disabilità, che comunque i ragazzi facciano sport fino almeno alle scuole superiori, perché è troppo importante il valore aggiunto che una disciplina sportiva può dare al carattere, alla personalità dei nostri giovani.
1: Ecco, da questo punto di vista i privati fanno molto, la scuola in Italia, che pure lo sappiamo, il nostro sistema sportivo è un sistema spurio che fa molto capo alle società dilettantistiche private, all'alto livello ai gruppi sportivi militari. Ecco, però la scuola forse per quanto riguarda l'educazione al paralimpismo potrebbe essere messa nelle condizioni, diciamo così, di poter fare di più e meglio, no? In che modo secondo te?
2: Ma guarda, sicuramente sì, ma io ti allargo un po' la prospettiva allo sport in generale, cioè quante palestre nelle scuole non sono utilizzabili, perché le prove si fanno in tutte le materie non in educazione fisica, ma mi inerpico in un'altra ardita riflessione: quanti genitori sono disposti veramente a far fare sport ai ragazzi anche quando scoprono che non hanno sotto le mani un campione che arriverà a chissà quale livello? Quanto è importante per i nostri genitori l'educazione fisica nella scuola? Quindi è un gioco di squadra. Poi se apriamo il focus alle attività paralimpiche, spesso la palestra non è accessibile, gli insegnanti di ruolo e di sostegno non sono competenti, non sanno da dove partire per costruire una proposta sportiva inclusiva o comunque adeguata per una persona con disabilità. E quindi io penso che il punto principale sia culturale, cioè consideriamo davvero lo sport come un alleato educativo? Se la risposta è sì, poi culturalmente dopo diventa inaccettabile che un bambino non faccia sport, che la palestra della scuola per 6 mesi sia inagibile, che gli spogliatoi ci sono ma non si possono usare e quindi i ragazzi non si cambiano.

0: e quindi la metà di loro poi alla fine decide di farsi esonerare, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Cultura sportiva. Beh, parlavamo prima di eredità e hai fatto il nome di Alex Zanardi. In questo senso credo che il suo lascito sia importante e forse per tanti aspetti ancora molto da sviluppare. Da voi che in qualche modo tu, Beppe Vio, Simone Barlam, tanti altri campioni e tutti noi dobbiamo raccoglierne il testimone, no?
0: Certo, io penso che beh, Alex aveva una profondità di pensiero, di visione, insomma ogni volta sentirlo parlare era una crescita costante e ha dato molto di più diciamo, del semplice ispirare, cercava di dare riferimenti, di dare suggestioni, era un po' filosofo, un po' uomo di campo, quindi cioè, hai detto bene, tante cose vanno sedimentate, bisogna anche un po' oltrepassare il dolore della sua assenza, della sua mancanza e cercare di riempirlo con tutto il pieno che lui ci ha lasciato in termini di spirito, in termini di competenze, in termini di restituzione. Obiettivo 3 è una realtà che nasce da Alex con l'obiettivo di portare altri atleti al paralimpismo. Quindi questo lascito prosegue nel tempo anche sostenendo e stando vicino alle iniziative che Alex ha intrapreso quando era qui con noi in vita.
1: Quindi questo è il lascito di Alex Zanardi che è impegno per tutti noi per il futuro, futuro che ti vede appunto, come ci stavi dicendo, protagonista in tanti campi, ma ancora atleta a tempo pieno. Ecco, prossimi obiettivi, Daniele.
0: Ma guarda, sì, atleta in realtà meno a tempo pieno perché mi alleno meno, ho meno tempo da dedicare. Adesso sto facendo tanto nel mondo delle aziende, delle organizzazioni, un po' per, diciamo così, decriptare la mia esperienza da esemplare di non vedente e da sportivo di alto livello. E quindi appunto parlando di fiducia, collaborazione, di ascolto, anche di gestione del cambiamento che adesso attraversa tutte le organizzazioni, ma tutti noi. L'altro obiettivo è di incontrare sempre più ragazzi nelle scuole, nelle società sportive e di far crescere appunto Realize Sport. Come realtà che sia sempre più in grado di garantire questo contatto tra la disabilità e la pratica sportiva che ti assicuro è ancora molto molto lasciato al caso, tant'è vero che l'atleta tipico con disabilità è colui che incontra la disabilità nel tempo e decide una volta gestita in maniera poi di grande ispirazione il trauma dell'arrivo di una disabilità, continua a fare sport. Noi dobbiamo fare in modo che anche chi nasce con una disabilità non faccia solo il paziente quando è piccolo, non faccia solo l'ammalato, tra virgolette, ma faccia anche il bambino. E il bambino deve giocare, divertirsi, fare sport, cioè fare anche tutte quelle attività laterali alla scuola che sono super importanti per crescere in maniera armonica e dotato di tutti quegli strumenti che poi i tuoi compagni che non hanno disabilità hanno la possibilità di sperimentare tutti i giorni, tutta la settimana.
1: Strumenti, dici, e ti chiedo ancora in quest'ottica quale potrebbe essere uno strumento magari legislativo che possa aiutare questo percorso? Te lo chiedo a partire dalla tua esperienza appunto di atleta, ma anche di responsabile, presidente, fondatore di una SD, insomma.
0: Ma io penso che sia molto importante iniziare a fare concretamente in modo che le terapie per le persone con disabilità siano anche lo sport, che lo sport sia contemplato in tutte quelle attività di neuropsicomotricità, di terapia occupazionale, insomma, nelle attività riabilitative ospedaliere. Noi con la nostra famiglia Bosisio Parini, stiamo facendo un'attività molto bella con Realize Sport proprio per fare in modo che ogni tanto lo sport occupi il posto della terapia.
1: Davvero grazie a Daniele Cassioli per essere stato oggi nostro ospite qui a Olimpia, la città dello sport.
0: Un abbraccio a tutti, viva lo sport e grazie di cuore a voi per questo spazio.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Adoro saltare da una pecca all'altra.
4: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
5: Spedisco 1000 pecche una alla volta.
4: Io do la password delle caselle a tutti.
6: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale PEC multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
7: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
3: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
5: Accenture, insieme per reinventare.
6: I want Europe to do great. I want UK to do great.
7: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
8: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
9: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
10: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
11: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
12: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
11: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
12: Io sono Paolo Benanti.
11: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
12: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
13: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
14: Le 17:02.
15: GR24, il Sole 24 Ore.

Banco BPM propone un matrimonio al Monte dei Paschi, sarebbe la seconda banca in Italia. Israele colpisce il quartiere generale di Hezbollah nel centro di Beirut, sparatoria a nord di Tel Aviv. La Formula 1 ha sospeso il Gran Premio di Monte Carlo con Antonelli in testa. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini al microfono. Banco BPM ha proposto un'aggregazione a banca Monte dei Paschi di Siena, stimando un potenziale generazione di utili pari a circa 6 miliardi di euro. L'operazione è finalizzata alla creazione di un nuovo gruppo bancario, che sarebbe il secondo in Italia, avrebbe una capitalizzazione di borsa superiore a 50 miliardi di euro. Monte dei Paschi di Siena valuterà l'offerta in un CDA convocato per domani. Adesso parliamo del Medio Oriente. Per la prima volta dall'annuncio degli accordi di cessate il fuoco con il Libano, caccia dell'IDF hanno colpito il quartiere generale di Hezbollah nel centro della capitale libanese Beirut. L'attacco è stato condotto con 3 missili utilizzati per colpire 2 appartamenti ed è stato motivato come risposta al lancio di razzi verso il nord di Israele. E questa mattina una serie di sparatorie rivendicate da Hamas a nord di Tel Aviv hanno provocato un morto e 5 feriti. La vittima è un terrorista ucciso dalla polizia, un altro sarebbe fuggito. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, provocando un vasto incendio. Nella notte Kiev ha portato avanti attacchi a infrastrutture energetiche e ferroviarie in alcune regioni russe. In risposta, i russi hanno lanciato attacchi su Zaporizhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl, provocando un incendio. Siamo allo sport. Il Gran Premio di Formula 1 di Monte Carlo è stato sospeso circa 20 minuti fa dopo un incidente senza conseguenze per Leclerc sulla Ferrari. La sospensione è stata motivata e decisa per pulire la pista, ma negli ultimi minuti sono anche emersi danni all'asfalto. Alla testa c'è Kimi Antonelli, ma per tutte le notizie di sport e anche per la finale del Roland Garros a Parigi vi rimando tra poco con Giovanni Capuano a tutti i convocati weekend. Mancano pochi secondi alle 17:05, GR24 torna alle 18:00.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
9: Per tempistica immagino che presenterai l'allenatore in Trentino e qualche colpo a Castelsanto.
10: No, posso presentare l'allenatore quando i regolamenti me lo concedono. Io non sono uno che va fuori dalle regole, quindi quando sarà possibile annunciare l'allenatore lo annunceremo.
9: No, ma la domanda non l'avevo ancora fatta.
10: E che cazzo ne so io?
11: Dobbiamo convocare la banda.
12: Venite!
13: Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano.

0: Oggi va così, stiamo montando e smontando la scaletta ogni 30 secondi. Carlo Genta, ciao.
1: Ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
0: Diretta da Belluno, dove si chiude la tre giorni che Radio 24 ha trascorso a discutere di sport e cose varie, e che è stata proficua di ospiti. Oggi avremo la coda con un altro grande ospite nella seconda ora di questa puntata di Tutti Convocati Weekend.
1: Aspettiamo.
0: Però qui adesso abbiamo bisogno della bussola per raccontarvi che cosa sta succedendo. Cominciamo dalle certezze. La certezza è che nella MotoGP ha vinto Marquez davanti ad Acosta, Pecco Bagnaia. Martin ha tirato giù mezza priglia e ne parliamo fra qualche momento con Carletto Pernat. MotoGP, che però il Gran Premio è finito, quindi questa è una certezza, così come è una certezza che stanno giocando a Parigi. Finale del Roland Garros, un set per uno, Cobolli Zverev, 6-1 Zverev, 6-4 Cobolli, 1-1 nel terzo set, e questa è una certezza perché stanno giocando. Mentre a Monte Carlo c'è bisogno del manuale Cencelli, perché la gara è ferma, si ricomincia fra 3 minuti esatti, è ferma perché c'è stata prima una safety car, poi nella ripartenza c'è stato un incidente per Leclerc, di cui parleremo molto. A quel punto bandiera rossa, anche perché si staccavano pezzi d'asfalto della pista più iconica della Formula 1, quella di Monte Carlo. In testa c'è Kimi Antonelli, alle sue spalle Lewis Hamilton. Si ripartirà fra un paio di minuti. Ho visto girare anche la notifica, Carlo, che forse Hamilton è sotto investigazione, ma lì veramente mi sono perso.
1: No, ma ci siamo persi tutti in questa corsa, che Antonelli, la certezza che Antonelli la stava dominando. E quindi alla ripartenza sarà in testa, ovviamente in regime di azzeramento dei distacchi, però la stava dominando. Poi c'è stata una miriade di penalizzazioni per eccesso di velocità ai box, e la cosa è sufficientemente curiosa, dato che quando entri ai box attivi il limitatore. E poi c'è una pista che si stava sbrecciando in quella curva in cui ha picchiato Leclerc prima di lui Stroll, e questo è il motivo per cui ci si è fermati, e si ripartirà tra 2 minuti e 20 secondi. Però la classifica prendetela con le molle, nel senso che salvo il primo, cioè Kimi Antonelli, che stava andando come un missile, tanto da aver doppiato il suo compagno di squadra, tutti gli altri sono grosso modo sotto investigazione in regime di drive-thru, con penalizzazioni scontate o da scontare, quindi è impossibile capire un barlume di classifica definitiva in questo momento, salvo Antonelli.
0: Sì, 800 24 00 24 è il numero verde se volete darci una mano. Scherziamo, ovviamente. Però insomma,
1: accettiamo volentieri.
0: Ecco, accettiamo un aiuto da tutti, oltre che dagli amici che adesso piano piano coinvolgeremo. 349 238 6666 per i vostri SMS e WhatsApp, anche vocali. Carletto Pernat, ciao.
1: Ciao Carletto.
2: Ciao ragazzi, per l'ennesima volta San

0: non da foga, nel senso lui ha sbagliato la frenata, ma non ha frenato troppo dopo gli altri, ha frenato, ha pensato di più a moto un po' inclinata in un punto della pista dove c'è meno grip perché sei tutto all'interno. È un errore che un campione del mondo non deve fare, è molto semplice.
1: Oh, questo Rivola, silenzio stampa per i piloti. Ha parlato il capo di tutti, però Jorge Martin ha fatto veramente un casino, Carletto, cioè ha rovinato la gara all'Aprilia e in un certo senso ci ha rovinato la domenica delle moto, perché ha messo fuori tutti i leader del mondiale.
2: Esatto.
3: Sì, è un errore, ha detto bene Rivola, non da campione del mondo ma nemmeno da rookie, nemmeno un rookie fa un errore di questo genere, un bruttissimo errore. Ripeto, San Moto ci ha salvato un'altra volta, però io lo ripeto da tanto tempo, voi mi siete testimoni, non si possono fare 24 Gran Premi, 44 partenze, non si possono fare, sono troppe, succederà sempre, perché i piloti vogliono vincere, una sprint race è una race, ci sono punti in palio. Cerchi di arrivare prima degli altri e fai degli errori, ma li farai anche il prossimo anno pur levando l'abbassatore, pur quasi sicuramente, pur limitando la cilindrata, pur limitando l'elettronica. È inutile, quando parti i piloti vogliono vincere, sono troppe. La Formula 1 ci ha insegnato che ne fanno solo 7, lo dico da 6, non mi ricordo bene, lo dico da molto tempo. Devono fare questo, non è uno show, bisogna stare, non c'è più sicurezza, sono troppe 44 partenze. Fine.
1: A proposito di partenze, la Formula 1 riparte non da fermo, mancavano 10 giri, ci mancherebbe, ma riparte dietro la safety car, giro 69 di 78 sta ripartendo in questo momento. E invece no for direction, quindi Hamilton si salva, era sotto investigazione per aver violato presunte violazioni del regolamento in regime di safety car, quindi Hamilton si salva. Adesso vediamo Charles, che in questo momento è terzo, mentre Russell dovrà fare un drive through e Gasly non so cosa, ma anche lui c'ha il punto esclamativo rosso a fianco al nome,
2: sì.
1: E quindi poi vi diremo con calma, poi vi diremo quando avremo messo in fila tutte queste cose. No, c'è da capire, tornando alla MotoGP, Carlo invece, Carlo Genta, quale sia l'origine, la genesi dell'errore non da campione del mondo di Jorge Martin.
2: Non ho idea, perché trattandosi di un errore da coscritto è molto difficile imputarlo a Jorge Martin, che oggi praticamente la corsa, quella che interessava, è finita alla prima staccata con quell'incidente, perché poi è chiaro che si trattava di capire, ok, di dare la Ducati che si prende un sospiro di sollievo eccetera, ma è una corsa che per il mondiale non contava già più niente. Quell'errore possiamo anche immaginare che possa essere dovuto a una certa pressione che a quest'ora comincia a sentirsi, perché vale per la Formula 1 con Antonelli che ha praticamente distrutto Russell, oggi non è che è doppiato, ma vale anche per la prima, dove a questo punto il Betz comincia ad avanzare con prepotenza la sua candidatura a prima guida dentro al team Aprilia. Non è spiegabile un errore di questo tipo, però Carlo sa meglio di tutti che sono cose che succedono nelle corse. Poi ha ragione sul fatto che troppo show nuoce alla salute, però io la vedo un po' dura tornare indietro, soprattutto perché adesso il padrone del vapore è Liberty Media, che ha fatto dello show della Formula 1 e lo farà anche per il moto mondiale la sua ragione di vita, quindi lì non so sinceramente come si possa arrivare ad una soluzione. Restando sul concreto,
1: intanto la Formula 1 parte da fermo, hanno cambiato idea, o avevamo mal interpretato noi, perché era presente in pista la safety car e quindi Kimi Antonelli deve ricominciare letteralmente da zero con Hamilton al suo fianco, poi Ajar e Russell che a questo punto partono dalla virtuale seconda fila. Giro 70 su 78, Kimi Antonelli stava dominando il Gran Premio di Monte Carlo, era arrivato a doppiare anche il compagno di scuderia George Russell, li aveva doppiati tutti a parte le due Ferrari in pratica.
2: Di fatto
1: oggi adesso c'è una mini sprint race con i semafori che si spengono in questo momento. Lo scatto di Kimi Antonelli, Lewis Hamilton sembra in un primo tempo accodarsi, poi si accoda e si va su per la prima salita, quindi Kimi Antonelli è riuscito

0: in ogni caso a mantenere la prima posizione, Lewis Hamilton la seconda, poi si è aperto un buco con il resto del gruppo, con Russell che è riuscito a risalire in terza posizione, poi Gasly e Hajar che è partito malissimo, ripartiva terzo e si trova in quinta posizione, ma dovrebbe per Russell esserci da scontare un drive-thru, che significa con il gruppo così compatto uscire dalla zona punti. In ogni caso siamo giù nel tornantino e c'è il tocco tra due macchine, fortunatamente non si gira una delle due macchine che è stata coinvolta e quindi ci evitiamo la nuova sospensione della gara. Dunque è Kimi Antonelli che è in testa con un secondo e quattro su Lewis Hamilton, molto più staccati tutti gli altri. Il gruppo è guidato da George Russell, c'è un problema per credo Colapinto, ma in ogni caso ci sarà tempo di liberare la pista e quindi siamo ripartiti così. Carletto Pernat invece sulla vittoria di Marc Marquez.
1: Ma sai, queste piste sono piste che giocano a favore di Marc. Diciamo, sappiamo i problemi che ha alla spalla. Questo era un circuito tipo Sachsenring, tanto per essere chiaro, dove lui ha la possibilità di non forzare troppo la spalla destra, ci sono le curve a sinistra, e ha fatto vedere che in queste condizioni, dove non ha problemi di spingere sul problema della spalla, è sempre Marquez imbattibile. Diamo onore delle armi a Pedro, che ha fatto una gran gara, ci ha divertito per alcuni giri con sorpassi e contro sorpassi, ma ragazzi la differenza lì la fa la moto più che il pilota. Tra KTM e Ducati c'è una bella differenza, basta vedere la seconda KTM dov'è e la seconda Ducati anche dov'è, perché poi Bagnaia sì, è un podio, va bene, podio a tanti secondi, è un podio dove mancano tanti piloti, quindi calma un attimo anche su questi risultati. Però la storia di Martin con la piglia è nata male, è nata con gli incidenti, è nata quando ha detto che se ne voleva andare, cioè è nata, vi ricordate cosa è successo l'anno scorso, no? Proprio è nata male e sta continuando male, perché secondo me questa, quello che ha fatto qua gli ha giocato molto all'interno della squadra, al di là dei due long lap penalty che ha preso per il prossimo Gran Premio, che sono più che giusti secondo me, forse una squalifica anche di un Gran Premio non sarebbe nemmeno stata sbagliata. Io direi che a questo punto la sua vita all'interno di Aprilia sarà da secondo. Credo che non sarà più visto come anche un contendente di Bezzecchi, ma una seconda guida, la mia impressione. Ho visto anche Rivola, hai visto anche Rivola, sì, cosa ha detto?
0: Sì.
1: E la faccia che aveva, no?
0: Sì, soprattutto la faccia, che era
1: esatto.
0: per nulla soddisfatto di quello che era successo oggi, e ci mancherebbe. Poi la domanda con cui ti lascio è se i 72 punti che in questo momento separano Marc Marquez da Bezzecchi, che è leader del mondiale, significano che esiste ancora un barlume di corsa mondiale per Marquez o no?
1: Sì, più che un barlume. Più che un barlume, perché tutto quello che sta succedendo in Aprilia crea dei malumori brutti. I malumori non sono mai positivi. E poi diciamo che la vera cartina di tornasole l'avremo a Brno e Assen, che sono due circuiti dove tosti, come il Mugello, dove i problemi fisici di Marc potrebbero o passare del tutto o esserci ancora. Se passano del tutto, vedo una seconda parte di campionato non bella, bellissima, e ce l'auguriamo tutti tutto sommato, senza fare il tifo né per uno né per l'altro, sia ben chiaro.
0: Così è. Ciao Carletto, grazie.
1: Ciao ragazzi, grazie a voi, ciao a tutti.
0: Grazie a Carletto Pernat. Intanto George Russell ha fatto il drive-thru, ovviamente doveva smarcarlo il più in fretta possibile ed è precipitato fuori dalla zona punti. È molto difficile che possa recuperare la zona punti in questa parte finale del Gran Premio. In testa c'è Kimi Antonelli che ha un buon vantaggio su Hamilton, poi arrivano tutti gli altri, fra tutti gli altri c'è Hajar, che la cui posizione sarà investigata dopo la fine della gara per presunte violazioni del regolamento in regime di bandiera rossa. Terzo in questo momento è Gasly, quarto Hajar, che come detto dovrà passare dai giudici, poi Piastri e via via tutti gli altri. Giro 74 su 78, 75esimo in questo momento. ma del Gran Premio di Monte Carlo torniamo a parlare quando finisce insieme ad Umberto Zappelloni. Invece parliamo di tennis. Flavio Cobolli, terzo set con Zverev avanti 3-2, 6-1 Zverev, 6-4 Cobolli, 3-2 Zverev, che nel quarto game del terzo set ha avuto due palle break. Flavio Cobolli è stato bravissimo ad annullarle. Alex Nizegorcev, ciao.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te e intanto complimenti perché Spazio Tennis ha compiuto ieri 19 anni di vita.
2: Mi fa sentire un po' vecchio, però grazie per gli auguri. Mm.
0: Però significa anche aver pensato nel momento giusto, sai, in borsa, no? Si compra quando si è basso e sì. E di solito si vende quando si è in alto, qui invece bisogna restare sul pezzo. Cosa ti sembra questa prima ora e mezza di finale da Roland Garros?
2: Grande tensione da parte di tutti e due, un primo set in cui Cobolli evidentemente è entrato proprio teso e anche dal punto di vista tattico sicuramente un po' bloccato, un po' troppo concentrato a fare le cose giuste e meno a lasciare andare un po' il braccio. E nel secondo invece Zverev, che sembrava in controllo, ha giocato un brutto game di servizio, Flavio ne ha approfittato e da lì secondo me si è un po' acceso e la partita è diventata equilibrata. Onestamente non bellissima dal punto di vista tecnico, ma è giusto anche che sia così perché è una grande occasione per entrambi e che ci sia tanta tensione credo che sia la cosa più normale del mondo.
0: Sì, chi se ne frega, Carlo, no? della qualità, della estetica della partita.
2: Esatto.
3: Vabbè, ma questo era il torneo dei parvenu, degli underdog, di quelli che aspettavano. È chiaro che non puoi aspettarti per tutte queste ragioni la finale più indimenticabile del mondo, anche perché probabilmente, ma io non lo so, Alessandro ne sa molto più di me, infinitamente più di me. Cioè, sono due tennisti che non so, soprattutto Cobolli, ma penso anche Zverev, quando gli possa ricapitare un'altra occasione di questo tipo. No, perché sono due tennisti che possono piantare le tende nella finale di uno slam.
2: No, esatto, nel senso che Zverev probabilmente in finale ci potrà anche tornare, però un conto è giocare contro Flavio Cobolli, un conto è contro Alcaraz o Sinner, quindi ovviamente è questo un po' il vero punto per Cobolli, ovviamente questa è una grande occasione, vediamo se potrà tornare a giocare una finale slam, magari sì, però entrambi sentono questa giornata come una grande occasione della carriera. Anche se Flavio è molto più giovane, ma è normale che sia così, e per Zverev in particolare questa è l'occasione numero uno, non credo che ne avrà una così grande nei prossimi anni.
0: Sì, in ogni caso da quando si è messo alle spalle quella tensione del primo set, Flavio Cobolli mi sembra stia giocando un buon tennis.
2: Sì, è un tennis sicuramente sta giocando bene quando è al servizio, è concentrato, sta lasciando andare un po' di più il braccio che era molto contratto nei primi sette game, adesso è più nel match, cioè mentalmente nella partita, questo a prescindere dalla qualità del gioco che è un po' altalenante, ma è nella partita dal punto di vista psicologico e questo fa tutta la differenza nel mondo rispetto a un primo set in cui sembrava un pochino, forse spaventato non è la parola giusta, però un po' intimorito dalla situazione.
0: Sì, cosa ampiamente comprensibile, no, Carlo? Psicologicamente,
3: no, certo, però lui è un fighter, lui è un incontrista, è uno che non è che la mette sul ricamo, lui la mette sulla battaglia fisica e mentale, quindi qui una volta che ha messo i piedi dentro a questa partita, lo vediamo, le sue doti sono quelle, cioè probabilmente non è certamente non è il più talentuoso o il più illuminato dei tennisti mondiali, però è un cagnaccio tennisticamente parlando, se mi passate il termine, quindi è uno che nell'agonismo si trova bene, molto meglio di Zverev, questa può essere la sua grande arma, credo.
0: Sì, poi non ho adesso sotto mano le statistiche, ma mi sembra sia assistito abbastanza dal secondo set in poi Alessandro dal servizio, cosa che non fa male in queste situazioni.
2: No, assolutamente, è il colpo che ha migliorato di più Cobolli nel corso degli ultimi due anni, è anche quello che rimane un pochino altalenante, lo ha raccontato anche lui nelle varie conferenze stampa di Parigi, che è il colpo che quando le cose vanno bene gli dà più fiducia, ma che ogni tanto comincia un po' a perdere, come era stato un po' nel primo set, qui era stato decisamente deficitario. E sicuramente aggiungo che per Cobolli è importante aver già battuto Zverev in carriera, è successo pochi mesi fa, tra l'altro a Monaco di Baviera, quindi proprio a Zverev. E devo dire che quella memoria secondo me può essere positiva per un magari finale in battaglia.
0: Intanto Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monte Carlo, lo ha fatto con 6 secondi su Lewis Hamilton, quindi ha vinto e ha rivinto, perché è stato costretto anche a questi ultimi 8 giri dopo ripartenza sul podio, in questo momento staccato di 20 secondi, pensa a te, ha preso 20 secondi in 8 giri, è arrivato Gasly che però viene spostato perché sconta la penalizzazione e scala giù fino alla settima posizione, quindi in questo momento sul podio c'è Hajar seguito da Piastri, ma di Hajar vi faremo sapere perché anche lui dovrà presentarsi dagli steward per dare spiegazioni per quello che è successo nel corso della bandiera rossa. 3-3, terzo set perché Cobolli ha tenuto agevolmente il suo servizio, quindi 6-1 Zverev, 6-4 Cobolli, 3-3 con Zverev che va al servizio. Ultima notazione per Alessandro Nizegorodchev è che difficilmente questa sarà una finale che si deciderà, credo, sull'aspetto fisico. Entrambi sono giocatori che hanno avuto la bravura e la fortuna di giocare molto poco in queste 2 settimane. Cobolli addirittura ha saltato la semifinale contro Matteo Arnaldi. Mi pare che oggi non faccia caldissimo a Parigi, quindi insomma dovremo vedere da questo punto di vista una gara con 2 giocatori pienamente in sé fino alla fine, qualunque sia la durata.
2: Sì, sì, assolutamente d'accordo, facevano poco più di 20 gradi all'inizio del match, anche con un buon venticello che male non fa. E entrambi, come dicevate, hanno giocato poco e sono comunque molto ben preparati fisicamente, quindi sicuramente, anche se dovesse andare al quinto set in lotta, come si dice, non credo che possa essere con un dettaglio costante, penso sarà più quello tennistico e mentale a fare la differenza.
0: Sì, che è una cosa che apprezzo perché le partite decise dai crampi non mi fanno impazzire, devo dirti la verità.
2: No, certo.
0: E nel tennis succede un po' troppo spesso. Ciao Alessandro, grazie.
2: Ciao Ale. Grazie a voi, ciao. Buon proseguimento.
0: Ciao, grazie. Allora, la vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monte Carlo, il terzo set tra Cobolli e Zverev al Roland Garros. Ripartiamo da qui fra un minuto.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
6: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.
7: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
8: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdesi sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno a Milano.
12: Passa Intred.
13: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
12: Passa Intred.
13: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
12: Connessi sempre.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Tempo in diretta.
17: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Nel corso del pomeriggio bel tempo prevalente su gran parte del paese. Rovesci sparsi potranno interessare l'arco alpino. Domani pressione in ulteriore aumento su gran parte dell'Italia. Possibili piogge al pomeriggio sui settori alpini e lungo l'Appennino centrale. Valori termici in lieve aumento. Scarica l'app del meteo.it.
18: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
19: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
20: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
19: Ma tutto tutto?
20: Tutto tutto.
19: Ma chi? Ma come?
20: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
21: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo. Oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.

0: sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.
1: Dunque, Kimi Antonelli, che ha vinto il quinto Gran Premio di fila, lo ha fatto a Monte Carlo, sul podio con lui Lewis Hamilton e per il momento Hajar, poi si vedrà dopo l'analisi delle ultime cose dei commissari di gara. Umberto Zappelloni, ciao.
2: Ciao, no, non ha vinto, ha stravinto Kimi, sì. Ha stravinto perché ha dovuto vincere questa gara due volte, è stata
1: sì.
2: Aveva doppiato praticamente tutti tranne i ferraristi, quando gli hanno fermato la gara è ripartito tranquillo e sereno come se nulla fosse e ha rivinto facendo un altro giro veloce che non gli serviva assolutamente nulla. Ha schiacciato tutti, il suo compagno di squadra è rimasto fuori dai punti per un errore clamoroso anche dei box, va detto. Insomma, Kimi oggi ha il mondo in mano.
1: Sì. Io credo che esista il KO tecnico nella Formula 1.
2: Sai, la Formula 1 è uno sport che cambia molto, dove da un momento all'altro un problema tecnico ti può far saltare una gara già vinta.
1: Aspetta, perché abbiamo qualche problema di collegamento con Umberto Zappelloni e adesso ripristiniamo il collegamento. Carlo, oggi al di là della vittoria dei 25 punti guadagnati in classifica su Russell, che ora è distante 68 lunghezze, al di là di tutto questo Kimi Antonelli ha dato una dimostrazione di superiorità impressionante.
3: No, vabbè, ma già da ieri, insomma, ha stampato a pole con un giro che non ha nessun senso. Oggi ha distrutto tutti, ha vinto una, due, tre, dieci volte, ha fatto i buchi nell'asfalto, magari quei buchi li ha fatti lui. Insomma, quello che abbiamo visto oggi sono così altri tratti di una storia da fenomeno, quindi... Che in fondo non ci sorprende neanche più di tanto, perché ha una macchina che va come un missile e lui sta distruggendo letteralmente Russell, cioè il suo compagno di squadra.
1: Sì, la macchina missile l'avevamo intuito, Umberto Zappelloni, ti abbiamo recuperato in collegamento. Quello che forse era meno prevedibile è questa superiorità rispetto al compagno di scuderia.
4: Sì, perché la macchina è uguale per tutti e due, la macchina che è un missile per lui, ma poi non lo era su questa pista la Ferrari era assolutamente una macchina all'altezza della Mercedes, perché tutto il gap di motore qui non veniva fuori, qui ha fatto qualcosa di straordinario lui in qualifica, quando sembrava che Verstappen avesse in mano la pole position dopo aver fatto un giro pazzesco, lui è arrivato, gli ha dato 41 millesimi, oggi è partito in modo perfetto la prima volta e andava a dei ritmi incredibili, il suo compagno faticava da matti e lui è arrivato a doppiarlo, è arrivato a doppiare il suo compagno molto prima di metà gara.
3: E poi aveva, e questo è un che di definitivo, Umberto,
4: secondo me in squadra è definitivo, perché Russell stasera secondo me va a picchiare la testa contro un muro, perché cioè, se tu vedi il tuo compagno di squadra che è al suo secondo Gran Premio di Monte Carlo della sua vita, cioè quindi mentre Russell è uno che bene o male un po' di esperienza ce l'ha, ti massacra in quel modo lì, ha ormai più di 70, più di 80 punti di vantaggio, adesso veramente Kimi ha in mano il mondo e lo sta affrontando con una leggerezza e con un sorriso sempre, che è una qualcosa di straordinario.
1: Sì, sì. Come se non stesse capitando a lui.
4: Come se non stesse capitando a lui.
1: Invece sì. Sta
3: e a noi italiani, sì. Gio, perché questo è un altro bel tema. Come se non stesse capitando a lui e a noi che lo guardiamo in televisione e che stiamo vivendo qualcosa di epocale. Questo può essere anche un tema. Insomma, ci sono ovviamente la solita storia dei ragazzini di una certa età che non hanno mai visto a Ferrari campione del mondo, l'Italia ai mondiali, eccetera, eccetera. Ecco, l'ultimo titolo a Ferrari l'ha vinto con Kimi Raikkonen. Adesso ci sono i ragazzi che vedono Kimi Antonelli e onestamente vedendo questa roba dici va bene il rosso, ok, è parte della nostra storia, eccetera, ma adesso quello che mi interessa è Kimi.
4: Assolutamente, anche perché cioè è vero che non ci sono ragazzini che hanno visto la Ferrari campione del mondo, ma non ci sono adulti e anche grandi che non hanno visto un italiano campione del mondo,
3: quello è qualcosa
4: di pazzesco, perché siamo ai tempi di Ascari, lui sta cancellando record su record, non è mai stato uno così giovane a vincere a Monte Carlo, a fare addirittura 1, 2, 3, perché ha fatto la pole, la vittoria, il giro più veloce, cioè ogni gara che va in pista fa un record nuovo, è qualcosa di assolutamente incredibile, lo fa con quella naturalezza che ci fa solo sognare.
1: Sì, questo è terzo italiano di sempre a vincere a Monte Carlo dopo Patrese 1982, a proposito di mondiali di calcio, Jarno Trulli 2004 e ora Kimi Antonelli 2026. Intanto al Roland Garros ha tenuto il servizio Alexander Zverev, che è in vantaggio 5-4 nel terzo set. Si gioca da 2 ore 11 minuti, un set pari. Ho l'impressione che siamo entrati nel cuore decisivo di questa partita, che mi promette di essere ancora lunga, ma i prossimi 20 minuti sposteranno non poco il peso di questa finale. In questo terzo set non c'è stato molto, ci sono state 2 palle break che Cobolli è stato capace di cancellare nel quarto gioco, mentre non è stato capace fin qui nel terzo set di costruirsi nessuna palla break il romano 24enne, che gioca la prima finale slam della sua carriera. O invece parliamo un pochino della Ferrari. Umberto Zappelloni chiude seconda con Hamilton, in realtà mai, neanche dopo il regalo di poter ripartire dopo bandiera rossa a 8 giri dalla fine, mai in corsa veramente per la vittoria. Però ci sono 2 temi. Il primo è la scelta del muretto di restituire, di regalare la seconda posizione ad Hamilton su Leclerc al 61esimo giro, prima safety car, secondo Hamilton, terzo Leclerc, ma Hamilton aveva da scontare 5 secondi di penalità. Vengono richiamati tutti e 2 ai box nell'ordine di pista, quindi Hamilton, Leclerc di fatto regalando il secondo posto ad Hamilton. Leclerc non l'ha presa benissimo. Poi Leclerc sulla ripartenza, qualche minuto dopo, è andato a muro e lo sentiamo così ai microfoni di Sky.
5: Non sono uno che mi nascondo dietro scuse, e più volte ho preso la colpa anche quando c'erano piccole cose che non erano ottimali, ma fa parte del nostro sport. Oggi, anche riguardando i dati, non potevo fare assolutamente niente. Sì, non ho neanche le parole, non serve che io spiego più di tanto, non posso andare nel dettaglio di quello che è successo.
1: Allora, questo Leclerc ieri dopo le prove ha detto che non si fidava di questa macchina, da 2 weekend ha problemi di freni. Io ho trovato incomprensibile, Umberto, ma tu me la spiegherai, la scelta che è stata fatta, quella prima, e che forse ha inciso un po' anche sul nervosismo di Leclerc, cioè quella di regalare il secondo posto ad Hamilton.
4: Io sono dell'idea che abbia inciso perché lo abbiamo sentito dire la sua via radio, chiedere spiegazioni di quello stop dietro al compagno di squadra, anche perché è vero che Hamilton sarebbe rientrato con gomme rosse, lui aveva gomme vecchie e più lente in realtà, però mancavano così pochi giri poi alla fine, e a Monte Carlo non si passa così facilmente, e poi non vedo perché un compagno di squadra avrebbe dovuto attaccare un altro compagno di squadra, quindi è stata una scelta incomprensibile che lo ha innervosito e probabilmente ha innescato l'errore, che poi è dovuto anche alla mancanza di feeling che lui ha con questi freni e con questa macchina, che lo ha ripetuto, perché in qualifica obiettivamente ha fatto degli errori che lui solitamente a Monte Carlo non fa, quindi credo che ci sia stato un po' di complicità del box Ferrari nell'incidente di Charles.
1: Sì, ma la domanda è perché Carlo, cioè cambiano i muretti a Maranello, però noi poi ciclicamente stiamo qui a discutere di scelte strategiche che alla fine penalizzano Leclerc, il quale è amatissimo in Ferrari, tant'è vero che gli hanno appena rinnovato il contratto, quindi sgomberiamo il campo da qualunque retropensiero, no?
3: Sì, però
1: ma
3: però,
1: perché?
3: Al di là di quello, insomma, è un eterno giorno della marmotta la Ferrari, cioè arriviamo alla sesta corsa a Monte Carlo e puntualmente ti trovi Leclerc che dice che di questa macchina non si fida, che si lamenta dei freni, del muretto, di tutte queste cose. Ah, è lo stesso Hamilton che pure in questo momento sta facendo il miglior spicchio della sua carriera alla Ferrari, che pure si lamenta dicendo che gli altri sono andati avanti e la Ferrari no, anche questo è un vecchio tormentone. Insomma, sono cose abbastanza fastidiose, sono cose, non sono cose anche normali, no? Il fatto che di queste lamentele pubbliche dopo 6 gare per una macchina che non va, insomma, poi ci troviamo, per fortuna c'è Antonelli, ci troviamo qui a tifare per lui. E alla fine per il vecchio Toto Wolff, che è uno che invece le cose le mette a posto, non ti dico con semplicità, però con una certa autorevolezza. Magari questo vuol dire qualcosa.
1: Umberto, intanto set point per Zverev, 30-40 su servizio Cobolli. Vai, Umberto.
4: Anche se ti devo dire che oggi anche il box Mercedes ha sbagliato con Russell, perché non gli ha fatto scontare i 5 secondi di penalità quando è rientrato ai box, e cosa che gli è costata il drive-thru e gli è costata dei punti importantissimi mondiali. Quindi anche il box Mercedes oggi ha fatto un errore enorme. La Ferrari purtroppo tutte le volte si pensa che l'anno buono sia l'anno prossimo, siamo sempre alla fine della fiera, alla stessa morale delle ultime stagioni. La fortuna della Ferrari è che in Italia abbiamo Kimi Antonelli, perché questo toglie pressione, toglie anche alla Ferrari in un certo senso, perché oggi noi pensiamo ad esultare e ad esaltare Kimi, e la crisi Ferrari, nonostante il secondo posto di Hamilton, passa in un certo punto in secondo piano, perché non dimentichiamo che questo doveva essere il weekend della Ferrari, doveva vincere Leclerc o Hamilton, era la Ferrari che partiva favorita su questa pista secondo tutti, e invece alla fine ha dominato ancora lui, quindi per fortuna c'è lui, e ci fa anche dimenticare che la Ferrari anche quest'anno sarà per l'anno prossimo.
1: Sì, sarà per l'anno prossimo. Intanto Zverev si è preso il terzo set, 6-4, ha convertito l'unica palla break avuta nel decimo game, che è stato poi anche quello decisivo, e dunque 6-1, 4-6, 6-4 per Zverev, e ci avviamo al quarto set della finale del Roland Garros. In un minuto, Umberto, io ho trovato anche abbastanza sconcertante la storia dell'asfalto che si è staccato, siamo a Monte Carlo.
4: Siamo a Monte Carlo e insomma si corre su una pista cittadina da più di 70 anni, una cosa così non si era mai vista, è qualcosa di veramente allucinante che a Monte Carlo succeda una cosa di questo tipo, perché può capitarti a Las Vegas che ti salta un tombino nella prima gara che organizza. Monte Carlo, che è la storia della Formula 1, e oggi è tenuta in vita perché rappresenta la storia, perché sennò correre qui è abbastanza assurdo, perché succedono queste cose, è qualcosa che insomma, Monza è stata multata per molto meno, io penso che Monte Carlo qualcosa va detto agli organizzatori per quello che è capitato oggi.
1: Sì, intanto Sua Altezza sta premiando Kimi Raikkonen, il principe Alberto di Monaco.
4: Kimi Antonelli.
1: Non ci siamo ancora abituati abbastanza. Ciao direttore, grazie.
4: Ciao
1: Umberto, grazie.
4: Ciao.
1: Il traffico, poi facciamo una cappatina nel basket.
6: Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro. Strade in diretta.
7: Un saluto ancora, ben ritrovati sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per incidente. Si viaggia in coda in Piemonte fra Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. È sempre un incidente a provocare 3 km di coda in Toscana sulla 1 Milano-Napoli fra Arezzo e Valdarno in direzione Milano. Sempre per incidente si viaggia incolonnati anche sulla 27 Venezia-Belluno tra il bivio con la statale 51 Alemagna e Belluno in direzione Venezia. Invece il traffico intenso a provocare lunghe code di 10 km sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Code per traffico anche sulla 4 Milano-Venezia fra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Circolazione inoltre ancora molto sostenuta in direzione dei principali centri urbani per il rientro dal fine settimana. È tutto, ci risentiamo fra un'ora circa.

0: Venezia, batte la Virtus Bologna e vola in finale scudetto contro l'Olimpia Milano.
1: Aspetta Wemby, pick and roll, lato sinistro, la prende Wemby dal gomito, solo sul ferro, ribalto di Vassallo, incredibile, incredibile vittoria dei New York Knicks.
2: Tanto ha appena finito di risuonare l'inno italiano a Monte Carlo, per la premiazione di Kimi Antonelli che ha vinto il Gran Premio di Monte Carlo. Guido Bagatta, ciao.
3: Ciao, buonasera
4: a tutti, eccomi qua.
2: Ti abbiamo chiamato perché io trovo inconcepibile e non mi do pace dall'altra notte che Wemby abbia tirato la palla sulla schiena di un compagno nel contropiede decisivo di gara 2 delle finals della NBA, come neanche nelle scuole basket dei bambini di 7 anni che uno si distrae perché guarda fuori e colpisce il compagno. Com'è possibile?
4: Allora, intanto è vero, tutti hanno segnalato come abbia sbagliato l'ultimo tiro, ci sta, perché uno può sbagliare e non sbagliare, anche se
2: l'ha sbagliato anche Michael Jordan mille volte.
4: Bravissimo, esatto. Quindi quello lì non è un punto. Quello che hai sottolineato tu invece è la cosa più grave, e lì ci sono due spiegazioni. La prima, che fosse uno schema disegnato e abbia sbagliato non lui ma chi doveva ricevere, e lui è andato in automatico. La seconda è l'inesperienza, perché si è visto in tutte queste due prime partite, e l'ho anche detto dopo la prima, Wemby, a un giornale francese, che sta imparando un sacco di cose, tra queste che in certe situazioni come le finals esserci già stati, avere un attimino di chilometraggio sul tachimetro può servire. Quindi una di queste due cose scegli tu, però comunque sì, hanno buttato nella toilette la partita, decisamente. Adesso staremo qui a parlare di un'altra cosa invece di un titolo al 90% garantito per New York.
2: Sì, gli ultimi 10 minuti, ma caro, di gara 2 sono stati selvaggi nella loro intensità, nella capacità di contenere cose.
3: È tutta una meraviglia, cioè questi playoff sono stati una meraviglia fin qui, dalla parte, insomma, dalla parte dell'Oceano Pacifico. Tutte serie meravigliose, di qui un po' meno. New York è in striscia da un numero infinito di partite, mi pare 13, e magari vincesse il titolo, perché io tifo dichiaratamente per loro. Poi bisogna considerare il fattore Trump, che sarà presente a gara 3 e non lo so se i Brunson e compagni sono così contenti di vedere il ciuffo rosso del presidente. Non dimentichiamo che San Antonio è una squadra di ragazzini, cioè una squadra di 22enni che giocheranno, penso, tante finali, diverse le vinceranno, qualcuna la perderanno. È una squadra che gioca con un'intensità selvaggia, però anche New York non è da meno, ha quasi pareggiato l'intensità fisica di San Antonio, che non era facile. Se poi Wemby tira la palla nella schiena di Kessel, vabbè, it happens, altre volte non succederà più. Teniamolo come un unicum questo.
2: Tanto Flavio Cobolli ha reagito al set perso e ha immediatamente strappato il servizio a Zverev nel primo game del quarto set. Dunque 2-7-1 avanti Zverev, 1-0 Cobolli, che andrà a servire in questo quarto set. Sì, quindi New York deve sopravvivere all'effetto Trump. Invece, venendo alle cose nostre, ieri sera, a proposito di 12 minuti, 10 minuti folli, anche il quarto quarto di Venezia-Bologna, Guido non scherza, con Bologna che è passata da più 12 a meno 7 ed è andata
4: allora
2: a casa.
4: Una giustificazione, Bologna praticamente gli mancava tre quinti e il quintetto base, perché Alston, Vildoza e Paiola sono tre quinti del quintetto base. Questo non toglie nulla a Venezia, ed ha anche una bella ventata di novità. Dopo 7 anni mi sembra che Venezia torna in finale, è una squadra fatta bene, anche gli anni scorsi era fatta bene, quest'anno Casini l'ha fatta anche meglio, ha preso Horton, che era stato protagonista con Trappi l'anno scorso, buon centro, forse ha sbagliato Valentine, però non si sentono per adesso i danni di uno che, diciamo, gioca un basket che conosce solo lui, e la fine di un ciclo per Bologna. Non so che fine faccia, l'abbiamo detto più volte anche con Carlo, il basket italiano, anche perché purtroppo ieri è stata una battaglia, li hanno lasciati, come si dice in gergo, menare sia a San Antonio che a Venezia. Però devo dire una cosa, c'è un tale divario, la differenza di livello purtroppo con le finali di quest'anno NBA, che solo anche per chi guarda gli highlights, se gli scappa un paragone, non è colpa di nessuno, attenzione, però se gli scappa un paragone già rispetto all'anno scorso, dove Indiana era purtroppo impossibilitata a giocare, però comunque sì. una finale divertente, non facile.
2: Aperta nel pronostico o no?
4: Allora, io ti direi di sì, salvo che Milano, grazie al fatto che Venezia era sotto nella regular season, gioca le prime due in casa. La Milano che abbiamo visto con Brescia al Forum, e credo tu sei andato dal vivo a vederla.
2: Sì. Io ho visto, mi è sembrata sul pezzo.
4: Sul pezzo. Peraltro, se non sbaglio, vincesse il primo triplete nella storia del basket milanese. Quindi un poeta arriva in panchina a metà quasi di stagione, pronti via, tripleta se vincesse. Adesso Peppino, se all'ascolto si tocca, però, questo è la storia, ci dice anche questo.
2: Sì, quindi con la motivazione giusta, no? Ma mi è sembrata una squadra sul pezzo, Carlo, non solo fisicamente, cosa che non sempre capita al termine di stagioni che sono logoranti, ma soprattutto di testa.
3: No, Milano si è trovata, cioè in questi playoff non ha lasciato niente a nessuno. È una squadra che non ha più tanti alti e bassi, è una squadra che sta ballando una last dance, perché molti di questi protagonisti andranno via e già si sa, quindi si ripartirà da capo. Però è una squadra che in questo momento ha risolto ogni problema, mentre Bologna i problemi li ha trovati tutti per strada. Resto convinto che la Bologna di Ivanovic fosse la squadra più forte del campionato italiano. Ivanovic è andato via, gli infortuni sono stati anche lì, cioè aria di ristrutturazione, e quindi così è andata. Io vedo Milano favorita chiara perché ha le mani sul manubrio.
2: Questo è, da giovedì parte la serie finale al Forum. Ciao Guido, grazie.
3: Ciao Guido.
4: Grazie ragazzi, grazie ciao, mille, ciao. Un abbraccio.
2: Grazie a Guido Bagatta. Intanto 30-15-1-0 Cobolli nel quarto set, 40-15 adesso. Cobolli sta servendo, Zverev avanti 2-7-1. Ci fermiamo per il GR delle 18. Mi tengo Carlo Genta, che poi porterà un prestigioso ospite al microfono a Belluno. Dopo il GR delle 18 parliamo di Milan, di Nazionale, e anche torniamo sul tennis e su questa finale del Roland Garros.
5: Perché sono tutto il giorno con l'Instagram, con il TikTok, con il podcast, il YouTube, questo, che parlano bene di tutti.
6: Ha ragione Marc Marquez, sempre con lo smartphone in mano siete. Allora seguite i nostri account, @tutticonvocati su X Facebook e @tutticonvocati Radio 24 su Instagram. Le dirette video sul canale YouTube di Radio 24 e il podcast su sito e app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
5: Dai, è perfetto.
7: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
8: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
7: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
8: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
7: Ecco qui.
8: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
9: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
10: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
11: Passa Intred.
8: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
11: Passa Intred.
8: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
11: Connessi sempre.
8: Arredare, proteggere, coccolare. Sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
14: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
16: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
19: Grazie.
18: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
19: Faccio del mio meglio.
18: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
19: Aspetta.
18: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
20: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
20: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
21: Grazie, mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Le 18 e un minuto.
23: GR24, il sole 24 ore.

0: Ecco, BPM propone un matrimonio con Monte dei Paschi, sarebbe la seconda banca in Italia. Israele colpisce il quartiere generale di Hezbollah nel centro di Beirut. Oltre 1 milione di fedeli hanno partecipato alla messa celebrata dal Papa a Madrid. In Formula 1 a Monte Carlo vince Antonelli davanti ad Hamilton, a Roland Garros Zverev in vantaggio su Cobolli. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Si riapre la stagione delle fusioni, delle possibili fusioni bancarie, e oggi arriva una proposta sull'asse Milano-Siena. Banco BPM lancia la palla al Monte dei Paschi.
1: Nuovo colpo di scena nel risico bancario italiano. Il consiglio di amministrazione di Banco BPM, riunitosi di domenica, ha deliberato all'unanimità l'invio a Banca MPS di una proposta di aggregazione. Nascerebbe un campione nazionale con una capitalizzazione da oltre 50 miliardi di euro. Banco BPM assicura che si tratterebbe di una fusione tra pari, ossia con una governance improntata a equilibrio e rappresentatività e con la salvaguardia delle sedi storiche delle due banche, nonché del loro legame con i territori. L'operazione si inserirebbe nel processo di integrazione avviato da MPS con Mediobanca e la partecipazione di quest'ultima in Generali potrebbe giocare un ruolo chiave, ampliando le opzioni strategiche del nuovo gruppo. Banco BPM stima già sinergie per oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro e un utile che, a regime, potrebbe arrivare a 6 miliardi di euro. La palla a questo punto passa a Siena con il consiglio di amministrazione che esaminerà la proposta. Da Radio Cor, Eleonora Micheli per Radio 24.
0: La situazione in Medio Oriente. Per la prima volta dal cessato il fuoco con il Libano, caccia israeliani hanno colpito il quartiere generale di Hezbollah a Beirut dopo che i miliziani hanno ripreso il lancio di razzi verso il nord di Israele.
2: Almeno 3 esplosioni hanno scosso i sobborghi di Beirut. I cacciabombardieri dell'aeronautica militare israeliana hanno colpito il quartier generale di Hezbollah nella capitale libanese. La conferma dal primo ministro israeliano Netanyahu, che parla di un'operazione in risposta al lancio di razzi da parte di Hezbollah verso il territorio israeliano. Nell'attacco sarebbero morte 2 persone, 11 feriti. Israele avrebbe informato Washington prima di compiere il bombardamento. Trump avrebbe chiesto raid chirurgici. A dirlo è lui stesso in un'intervista alla NBC. Solo pochi giorni fa era stato proprio il presidente degli Stati Uniti a intimare Israele di astenersi dall'attaccare Beirut. Altri raid israeliani si segnalano nel Libano meridionale. Qui ci sarebbero almeno 2 vittime, oltre 22 feriti. I paramedici continuano a cercare sopravvissuti sotto le macerie, mentre l'IDF ha ordinato agli abitanti della città di Tiro, sempre nel sud, di lasciare immediatamente le proprie case in previsione di attacchi nati, dice l'IDF, dalla violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ci sono stati 2 morti e 5 feriti nell'attentato avvenuto oggi a Kochav Yair, una cittadina israeliana al confine con la Cisgiordania. Una delle 2 vittime è l'attentatore, un uomo di 35 anni e di origini palestinesi, che ha aperto il fuoco contro alcune persone ferme nei pressi di un distributore di benzina. 2 feriti versano in gravi condizioni. Hamas ha celebrato l'attentato definendolo eroico. Questa sera a Londra il presidente ucraino Zelensky vedrà i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania. L'argomento principale è la difesa dell'Ucraina e una maggiore cooperazione per la sicurezza di tutta Europa nel campo della difesa aerea. Secondo giorno del viaggio di Papa Leone in Spagna, il pontefice ha celebrato questa mattina la Santa Messa nel centro di Madrid di fronte ad 1.200.000 fedeli, secondo la stima delle autorità locali. Lo sport. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Monte Carlo davanti a Lewis Hamilton sulla Ferrari e Hadjar sulla Red Bull, ritirati Leclerc e Verstappen. E nella finale del Roland Garros, Zverev è sul 2-1 contro Cobolli mentre si sta giocando il quarto set. Di tutto ciò parlerà tra poco all'interno di tutti i convocati weekend Giovanni Capuano. Vi lascio con lui. GR24 torna alle 19:00.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
8: crolli improvvisi.
9: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. creditsafe.com.

0: Milano si è svegliata tappezzata di manifesti del tifo organizzato della Curva Sud per chiedere a Cardinale sostanzialmente di andarsene, liberare il Milan. Cardinale, Ibrahimovic, Scaroni.
1: Stanno facendo di tutto per distruggerci anche la nostra voglia di protestare, perché sembra davvero che facciano peggio. Si chiude un'altra giornata, Milan ancora vuoto di contenuti, vuoto di idee, di nomi, di progetto, di ruoli.
2: C'è Glasner, c'è Pochettino, c'era Slot, ma Slot si è defilato. Milan sta continuando a prendersi il tempo che ritiene necessario per non sbagliare le scelte.
3: Indubbiamente qualcosa deve cambiare, contestazione totale. La situazione in questo momento, visto che il Milan non riesce a trovare l'amministratore delegato, l'allenatore, ma non si preoccupa il Milan di questo, è chiaro che si preoccupano i tifosi.
4: 18.09, riassunto sonoro della seconda settimana degli umori, della seconda settimana milanista, dopo la mancata qualificazione in Champions League e dopo l'azzeramento di fatto di tutti i vertici societari. 800 24 00 24, entriamo così nella seconda ora di tutti i convocati weekend, soffrendo anche insieme a Flavio Cobolli, che è avanti 3-2, avanti un break nel quarto set della finale del Roland Garros. Zverev conduce 2-7-1, ci avviciniamo alle 3 ore di partita, 2 ore e 42, Flavio Cobolli assolutamente centratissimo in campo. Dicevo, riassunto sonoro della seconda settimana di psicodramma milanista. Proviamo oggi ad andare oltre la pancia, proviamo ad andare oltre gli umori. Proviamo a farlo con Massimo Ferrari, che saluto, direttore generale di WeBuild, che è un colosso delle costruzioni, fatturato da miliardi di euro, è stato membro fra mille cose anche del CDA del Milan, curriculum che serve per provare a dare il contorno al contributo che proviamo a dare oggi e che Massimo Ferrari sta provando a dare in questi giorni di precarietà per il mondo Milan. Buonasera Ferrari.
5: Grazie, buonasera.
4: Ovviamente milanista doc.
5: Per forza, è una condizione per entrare nel board del Milan.
4: Ecco, come lo sta vivendo lei da milanista questo momento?
5: Esattamente come lei l'ha descritto e come lo vivono tutti gli altri tifosi.
4: Quindi con un senso un po' di preoccupazione e precarietà.
5: Con preoccupazione, precarietà e diciamo da manager, adesso io sto per concludere questa esperienza in WeBuild dopo 15 anni molto positivi e straordinari, ma lo faccio da 40 anni questo mestiere, e purtroppo noi abbiamo il vizio poi di fare sempre dei riassunti anche su elementi numerici, i famosi punti di forza, punti di debolezza. Se guardiamo quello che è stato fatto negli ultimi 4 anni, sono stati fatti degli errori macroscopici, soprattutto di gestione finanziaria, umana e tecnica.
4: Sì, poi c'è l'idea forse, ma chiedo a lei che ha esperienza, che il fallimento di un progetto, in questo caso sportivo, poi ovviamente ha ripercussioni anche sull'ambito economico-finanziario, in realtà spesso può essere letto come la grande occasione per cambiare l'approccio, no?
5: Assolutamente. Allora, qui diciamo.

0: è andato.
1: Sì, mi ha molto colpito nella sua uscita pubblica che ha fatto sulla Gazzetta dello Sport, e mi ha molto colpito perché lei ha parlato con una lingua riconoscibile per milioni di tifosi, che sono i tifosi del Milan, che oggi invece sentono un po' scivolare via l'identità a cui sono legati da sempre. Oh, se lei è d'accordo, partiamo da qui, dal concetto di milanismo, no?
0: Sì.
1: Questo, diciamo, che è un concetto immateriale, ma nel calcio è qualcosa di fondamentale, l'identità.
0: Allora, bravo. Ecco, non sappiamo benissimo, adesso stiamo guardando tutti e due Cobolli, ma prima abbiamo visto forse Monte Carlo e anche il Gran Premio di motociclismo. Lo stesso tipo di identità non lo si trova in quegli sport che hanno avuto un'impennata sicuramente di audience e anche di valore dei diritti, ma nulla sarà mai paragonabile al calcio, perché il calcio rappresenta un'identità, e il mio, poi ovviamente è supportato da confronti con decine se non centinaia di tifosi di tutte le origini, di tutte anche le regioni, se mi consente, del mondo, perché poi io viaggiando andavo a trovare anche il Milan Club di New York, di Montreal o cose del genere. Allora, intanto bisogna ricompattare il Milan, perché il Milan, il calcio è un settore media, è una media company. Quindi uno degli elementi fondamentali è che bisogna parlare a tutti i potenziali tifosi attuali e quelli prospettici, che poi sono i giovani. Io racconto sempre che mia nipote è nata a Como, e appena è nata, sul letto della mamma gli hanno fatto trovare una scatola con tutto un set della maglietta, il palloncino e il pupazzetto del Como. Perché ovviamente cercano di costruirsi la nuova
1: generazione, sì.
0: Esattamente. Allora, per questo io dico, sia anziani iperesperti o meno giovani iperesperti come Galliani, sia bandiere e giocatori, di ex giocatori riconosciuti internazionalmente, anche buoni dirigenti sportivi, non possono essere allontanati e messi alla porta. Cioè, bisogna trovare un modo per gestirli, come bisogna gestire le curve, sapendo che c'è dell'illegalità, ma c'è anche tanto tifo buono che ha tutti i diritti di rivendicare dei biglietti ragionevoli per fare le trasferte, e che sono una componente fondamentale del calcio. È vero che il calcio ha un azionista o più azionisti, ma poi il calcio è di tutti, cioè la squadra è di tutti, e ci stanno dei piccole, diciamo, ragionamenti che un imprenditore capace come Gerry Cardinale, come forse altri in altre squadre italiane sicuramente oggi, devono aver ben presente. Allora, il calcio per esempio è un sistema fortemente progressivo, che vuol dire che chi vince incassa di
1: guadagna
0: più, chi perde non incassa nulla, e questo comporta un peggioramento dei risultati, perché il calcio, come tante altre attività, ha bisogno di risultati. Anche io sono stato per 9 anni nel consiglio di Cairo RCS, e non basta dire abbiamo fatto utile, non abbiamo debito, bisogna dire anche quante copie si vendono, come sta andando la pubblicità, come vanno gli altri tipi di ricavi, eccetera eccetera. Il calcio vive dei risultati. Errore clamoroso, puntare al quarto posto. Cioè, puntare al quarto posto vuol dire, da un punto di vista anche statistico, avere una probabilità molto elevata di oscillare tra il quinto e l'ottavo posto, che vuol dire fare 69-68 punti in media.
1: Sì, che vuol dire poi ogni volta dover ripartire da zero quasi, perché vengono a mancare ricavi e viene a mancare la sostenibilità. Il nostro poi è un calcio che di fatto fa fatica, non ha le infrastrutture, quindi per i big è molto legato a quei risultati lì. No, ma io trovo, questo è un periodo in cui è molto discussa la presenza dei capitali che vengono da fuori, soprattutto dei fondi nel calcio italiano, io trovo che questo dibattito sia sterile, non possono essere un tabù, anzi sono comunque soldi di chi viene ed investe immaginando che il calcio italiano possa crescere. Però credo, e alcune esperienze anche dall'altra parte nel Naviglio, restando a Milano, credo che sia importante che ci sia un link con chi conosce questa realtà, cioè la realtà in cui opera, che è la nostra, la realtà italiana.

0: cosa.
1: Non c'è dubbio. Guardi, io non è che voglio fare mia colpa, perché non ho mai parlato male di Marotta, che ho conosciuto, è persona che stimo, però noi milanisti più volte abbiamo inveito per tante ragioni, gli arbitri, non gli arbitri, spendete soldi che non ha. Invece, al netto dei risultati, Marotta spende meno del Milan, perché il suo monte ingaggi più gli ammortamenti è di 50 milioni sopra quello del Milan, ma genera 100 milioni in più di ricavi. Allora, Marotta è uno che va in Lega. Allora, domanda, chi va in Lega del Milan? Io non glielo dico per rispetto per le persone a cui voglio bene.
0: No, ma io lo so, lo sanno tutti, ma non è una crociata contro la persona, è un ragionamento di sistema su come far funzionare meglio un'azienda, questo è, insomma, no? O perché questa azienda stia facendo fatica. Massimo Ferrare, ai tifosi del Milan, che in questo momento sono molto arrabbiati, ma quello che è peggio sono anche quasi un po' rassegnati. Quale visione è giusto dare chiedendo loro un'apertura di credito ulteriore?
1: Allora, intanto bisogna dire la verità ed essere molto franchi con i tifosi. Non ci sono gli spazi, non ci sono i soldi, non ci sono le disponibilità. Anzi, c'è un bilancio da riequilibrare di almeno 80 milioni, quindi qualunque cosa si faccia, anche la più virtuosa, e ora proverò a declinarla in due parole, deve avere un orizzonte temporale di 2 o 3 anni, come peraltro devo dire che fu fatto nei primi anni di Elliott, che uscirono dal sistema sanzioni UEFA, rinunciarono alle coppe, ma rimisero il bilancio in pareggio e vinsero pure lo scudetto l'anno in cui insomma, io 2022. E altri eravamo in consiglio. Quindi primo obiettivo a 2 o 3 anni, secondo compattare tutte le componenti del milanismo, come giustamente l'ha chiamato lei, terzo fare un piano per creare una squadra che sia competitiva a 2 o 3 anni. Allora, sia i soldi sia la squadra non la si fa con player trading. Per una semplice e banale considerazione, l'idea di comprare dei bravi giocatori a 20 milioni per poi o rivenderli a 50 o tenerli dentro la squadra non ce l'ha solo il Milan, ce l'hanno tutte le prime squadre della Premier, della Bundesliga, della Spagna, della Francia, e noi non possiamo competere con loro. Quindi noi dobbiamo fare i conti con alcuni giocatori che verranno svalutati in caso di vendita in maniera significativa, e ne ho davanti l'elenco e ve lo risparmio. Altri che probabilmente rimarranno pressappoco dove stanno lì, dove stanno ora come valore, altri che abbiamo venduto bene, pochi, cioè Tonali, Renders, Ciao, rimane forse Pulisic ancora da valutare, stendo un velo pietoso su Kalulu, è stata una follia. Bisogna ricominciare da giovani e bisogna avere il coraggio, qui faccio anch'io mea culpa perché sono stato il primo per esempio con De Ketelaere ad essere impaziente, ma bisogna tenerli almeno 2 anni per farli maturare.
0: La pazienza che si sviluppino, no? che tirino fuori tutte le potenzialità.
1: Poi l'ultima cosa, sì, mi consento, perché questo è un piccolo, diciamo, non è un trick né un... è un sogno, ma è la verità. Il Milan ha inventato Milan Lab. Noi siamo rimasti lì, non siamo evoluti. L'evoluzione che c'è stata nella tecnologia è stata impressionante in tutti gli sport. Oggi si è in grado di prevedere la probabilità di infortuni attraverso telecamere laser o altri sistemi al 99% e fare programmi di fisioterapia, programmi di training adeguati ad hoc. Quindi bisogna ricominciare ad investire nel meglio anche della direzione tecnica, oltre che allenatore e giocatore.
0: Sì, tornare ad essere all'avanguardia, come per un paio di decenni è stato Milanello e in generale è stato il mondo Milan. Per chiudere le chiedo un'ultima riflessione, mentre Cobolli ci ha fatto venire l'infarto, perché prima ha subito il break e poi l'ha rifatto nel settimo game, quindi siamo 4-3 per Cobolli, che va a servire nel quarto set ed è una finale bellissima. No, l'ultima riflessione che le faccio è questa, che è uno dei temi che è giusto toccare parlando di Milan, ma più in generale allargando la visuale. e cioè bisogna mettersi in testa per chi viene qui ad investire che ci sono dei margini enormi per far crescere un sistema che è molto indietro. Basti pensare alla questione stadi, lei poi se ne è occupato per anni alla guida di WeBuild, ma lo sport europeo, non solo quello italiano, non è il professionismo nordamericano. Siamo una cosa diversa, non si può importare quello che si fa in Nord America.
1: Assolutamente. Lei ha detto giustamente, gli stadi, i tempi di realizzazione sono 1 a 10, cioè un anno contro 10 anni, per dare un'idea. Secondo, gli sport americani sono regressivi, cioè l'ultimo e penultimo dell'NBA è probabile che guadagna soldi allo stadio pieno, ed è quanto costano i biglietti dell'NBA, sì. Idem il baseball. Quindi bisogna pensare in maniera diversa. Adesso, il tema di fare stadi nuovi si deve scontrare con sistemi amministrativi, autorizzativi, consensi molto complessi, e lì il management delle società conta. Non puoi affidarti solo ad esperti esterni. Cioè io ho seguito M4, per esempio, non sono un legale, ma i documenti li ho guardati tutti.
0: M4, per chi non fosse di Milano, è la quarta linea della metropolitana, lo traduciamo per tutti gli altri, Massimo.
1: Sì, no? ha ragione, per me.
0: Che è una delle opere di WeBuild. No, c'è bisogno di portare know-how dentro i club. Massimo Ferrari, io la ringrazio per questa chiacchierata. Poi vediamo se fra una settimana il Milan sarà uscito dalle nebbie di questo periodo e i tifosi potranno andare in vacanza un po' più sereni oppure no, ma noi siamo qui a fare cronaca. Grazie ancora.
1: Grazie, buon lavoro e forza con Bolli.
0: Forza con Bolli, che 4-3, 30 pari nel quarto set. Torno a Belluno da Carlo Genta con un ospite importante.
2: Ecco Giovanni, come annunciato e previsto, mi ha raggiunto qui in postazione a Belluno un grande del calcio come Paolo Casarin. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno.
2: Grazie
3: buongiorno.
2: Di essere qui, un amico di Radio 24, già è stato con Giovanni poco tempo fa da noi per Vite e pensieri di un arbitro. Non so se gliel'ha mai chiesto Giovanni, com'è che ha deciso di fare l'arbitro?
3: Perché non ero capace di giocare a pallone, semplicemente. È una selezione tremenda, ma è così.
2: Io volevo, dato che siamo nella settimana di mondiali che ahimè non ci riguardano per un'altra volta ancora, come sempre ogni mondiale è accompagnato da innovazioni sul fronte arbitrale.
3: Sì.
2: Cosa succederà a sto giro? La lotta è alle perdite di tempo, c'è l'arbitro che doveva fare countdown sulle rimesse, sulle riprese del gioco. Si aspetta qualcosa di duraturo, di epocale, qualcosa che cambierà le nostre domeniche?
3: No, io credo, io so quello che fa Collina e anche con che criterio fa questo, poi dopo è la FIFA nel complesso che accetta questi cambiamenti. Sono delle piccole cose, però tendono a far giocare un po' di più, perché di secondi parliamo,
2: sì.
3: No? E cioè è il portiere che deve fare, è la rimessa laterale. Ecco, una cosa che mi sembra giusta è il recupero di chi esce per infortunio,
2: sì.
3: Che molte volte è un infortunio per modo di dire, quindi se c'è la constatazione che c'è qualche cosa, poi verrà recuperata correttamente, eccetera. Altrimenti c'è il rischio che questo abbia perso il tempo, no, e non abbia tratto vantaggi.
2: E sul VAR come la mettiamo? Sul VAR la novità, quella che è stata chiamata a gran voce da tutti quanti, era quella del secondo giallo, no?
3: Io credo che quest'anno sarà curato un po' di più, no? Per non creare, cioè il VAR quando stanno 3 minuti per decidere, stanno a fare cosa? Cioè il VAR sono arbitri, no?
2: Sì.
3: Magari di categoria inferiore, però il protocollo è chiaro, si va a correggere errori chiari ed evidenti e non fare i ricercatori dell'errore, dell'arbitro di campo. No? Perché se no dice allora cosa c'entra l'arbitro, insomma viene fuori così. Bisogna rifare attenzione prima di interrompere, che ci siano i presupposti, eccetera, eccetera, se no perdiamo un sacco di tempo.
2: Certo.
3: Perché una delle battaglie che fa il calcio in questo momento battaglie facili da vincere, è che ci siano almeno 60 minuti di tempo effettivo.
2: Sì.
3: E gli altri 30 minuti sono quello che si perde, no, per i corner, per le rimesse, eccetera, eccetera. Ecco, quindi credo che bisogna assolutamente lavorare su questo, che potrebbe limitare anche questo fervore del VAR. E sì, sono sicuro che il VAR non avrà tutto lo spazio che si parla adesso, pian piano.
2: Ma per questione di fluidità del gioco, perché secondo me questo è un grande problema, quello della fluidità del gioco, riguarda il calcio ma riguarda anche altri sport,
3: sì,
2: dove la tecnologia è importante.
3: Se si fa riferimento a una cosa fondamentale, in area di rigore non si può fare tanti giochini. L'area di rigore, anche i rigori che sono stati regalati, quando una volta quei rigori lì manco ti sognavi di darli, no? Ecco, e cosa hanno diciamo tirato fuori? Che la gente adesso si butta per terra in attesa di un rigore di quel tipo lì. Mentre una volta, se tu andavi lì, intanto ti punivano per simulazione. Le simulazioni devono crescere. Perché sono queste che, diciamo, invitano gli attaccanti in area di rigore di sperare in un rigore.
2: Sì.
3: Invece se uno ti dice io ti do un bel giallo per simulazione, rischia che dopo pochi minuti prende anche il secondo e va via.
2: Certo, certo, questo sì. Altra innovazione che viene introdotta con il VAR è quello dei contatti a gioco fermo, no? Calcio d'angolo, c'è cioè chi fa il blocco, ormai è molto di moda.
3: Sì,
2: tutto questo sui calci piazzati può servire, può essere qualcosa di importante.
3: Sa, qui bisogna anche sperare che fra allenatori, giocatori ci sia così quasi
2: gentleman agreement.
3: Ecco, no, perché se stiamo a giocare in area di rigore e buttarsi per terra, non è che portiamo a casa qualcosa, no? L'area di rigore è un luogo dove, se sei capace di dribblare, eccetera, rischi anche di segnare, no?
2: Sì.
3: Ma se pensi di fare il gol costringendo il difensore a far così, prima o dopo anche lui ti riparte.
2: No, ma anche perché io mi sono fatto l'idea che i giocatori professionisti sono talmente bravi che se tu gli dai uno spiraglio, è un attimo per un grande attaccante mirarti la mano, è un attimo per un grande attaccante studiare il movimento del difensore e prendere l'impatto. Quindi,
3: è proprio così.
2: Conosciuta la legge, trovato l'inganno.
3: No, ma è proprio così, perché sappiamo, e sono utili che citiamo di tanti anni fa, gente che proprio era capace di tirare il pallone sul braccio.
2: Esatto.
3: No? E lo esibiva anche.
2: Esatto.
3: No? Ecco. Però, l'importante sarebbe, tanto il rigore in un campionato, in un certo numero di partite, è fisso, perché è incredibile quando 50 anni, 60 anni fa, i Lobello e tutti questi grandi arbitri, no, in un campionato ogni 4 partite al massimo davano un rigore 0-25.
2: Sì.
3: Quando hanno fatto questo tentativo che è stato applicato poi, no, nel 2020, è certo che i rigori invece di essere 0-25 erano 0-60.
2: Chiaro.
3: Quindi era chiaro. Proprio una roba pesante.
2: Ecco, lo scorso mondiale fu quello dei recuperi monstro, no? Di questi recuperi da un quarto d'ora a 20 minuti. Poi non abbiamo visto, io direi anche per fortuna, grandi applicazioni né nel campionato italiano né nelle coppe. Qualche volta, ad esempio in Inghilterra, è successo di vedere questi recuperi chilometrici. È chiaro che si parla di tempo effettivo, non so se però quella può essere la strada.
3: Sa, il calcio è una cosa, io ho qua i dati del Mondiale degli Stati Uniti del 94, perché io ero il disegnatore e ho i dati qua, no? Se lei vede, tutti i tempi del gioco effettivo erano praticamente identici,
2: sì.
3: Perché se tu sei severo e rispetti poi i recuperi, perché tempo effettivo è 60 minuti e poi ci sono i corner, le rimesse laterali, le punizioni, il medico, eccetera, eccetera, che sono l'altra mezz'ora.
2: Certo.
3: L'importante è che tu fischi al 90esimo, no? Se c'era fatto tutto il gioco e se era stato tenuto conto anche delle interruzioni, insomma, ecco.
2: Chiaro.
3: Perché quest'anno, quello che forse lei ha sentito, ci sono state partite con 45 minuti di tempo effettivo. Perché le proteste non le hanno contate, Chiaro. Anche quello è tempo perso, no?
2: Eh sì, ma secondo me questo è il grande problema, perché rende il calcio italiano così sincopato, cioè tra quando l'arbitro fischia e quando riprende il gioco spesso passa un sacco di tempo, sì. E questo interrompe la fluidità del gioco. Per me è un problema molto serio.
3: No, ma è la durata del tempo di un gioco è un numero casuale, è un numero importante, no? Capisce, no? Quindi bisogna fare, c'è da fare alcune cose. In Africa, per dire un paese o una zona che conosco bene, sono molto più forti fisicamente, no? Anche adesso sì. Abbiamo visto la Coppa Africana, no? Però dopo alla fine anche loro fanno le loro cose, si trattano sempre per la camicia, per esempio, sì, che sì. Non è che sia una roba da niente, tu ti blocca con la hai perso il pallone, non so che era, no?
2: Questo è chiaro.
3: Ecco, per dire.
2: Senta, le chiedo ancora questo e poi la saluto, la ringrazio di cuore. La stagione italiana si è chiusa con il polverone che conosciamo, che è stata quanto si vede ora una cosa di regolamento dei conti interno alla classe arbitrale. Adesso bisogna rimettere insieme i pezzi di un'AIA che ne è uscita sbriciolata.
3: Sì, bisogna proprio fare come ha detto lei per ultimo adesso, che bisogna ripartire, no, avendo la conoscenza di quello che è successo, in alcuni casi anche esagerato ma non inventato, no? E per cui ci vuole che da adesso in avanti tutte queste cose, se si possono fare, si possono fare, ma se non è necessario fare, non ci devono essere questi contratti, questi contatti, queste cose, no? Ecco, questo è stato un segnale che probabilmente è partito in una maniera anche lontana, no? Perché anche, però qualche cosa ha insegnato. E non bisogna lasciar perdere le cose che ti arrivano anche così. Non è morto nessuno, per dire, non c'è tanto, però non è stato una cosa da nulla.
2: Chiaro. Paolo Casini, io la ringrazio davvero di cuore. Giovanni, se non hai altre domande, io saluto Paolo Casarin, ecco. Qui da Belluno, leviamo le tende e ci sentiamo naturalmente domani con tutti i convocati in diretta alle 14, quando sarà importante, perché sveleremo tutti i nostri piani mondiali. Giovanni.
0: Domani alle 14, ne abbiamo di cosa raccontare a proposito dei mondiali. Ciao Carlo, grazie. Chiudiamo il collegamento con Belluno. Intanto Cobolli serve per conquistare il quarto set a Roland Garros, avanti 5-4, 15-30 sul servizio. Ripartiamo da qui, parliamo anche della nazionale che questa sera alle 21 a Creta chiude la sua stagione contro la Grecia, mentre gli altri si stanno preparando a volare al mondiale.
4: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
5: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
11: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
10: Ormesani.com.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
18: Ciao, sono Tabata.
19: Io Matteo.
20: E io Mirko.
18: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
20: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
18: Cosa fate qui, dottoressa?
21: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
20: Perché lo fate?
21: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
18: Grazie.
20: Ora dove andiamo?
18: In un altro centro la nostra famiglia.
20: Ce ne sono 28 in Italia.
22: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
23: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
24: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 18:39, Zverev ha strappato il servizio a Cobolli nel decimo gioco. Cobolli serviva per vincere il quarto set, dunque siamo 5 pari, 30-0 servizio Zverev. Quarto set, nei primi tre Zverev ha vinto 6-1, 6-4 il primo e il terzo, Cobolli ha vinto 6-4 il secondo. Siamo oltre le tre ore di gioco di una finale equilibratissima, ma che sta arrivando al momento decisivo. Marco Nosotti, ciao.
1: Ciao, che belli sti ragazzi italiani, tra Chimi e Cobolli, bella domenica. Sì. E poi ce ne sono degli altri che giocano a calcio.
0: Alle 21 a Creta, sull'isola di Creta, per chiudere la stagione della nazionale. Sì.
1: Ci sono anche ragazzi under 17 che si giocano il titolo europeo a Tallinn.
0: Alle 19, Italia-Belgio, CT Franceschini. Ci aggrappiamo a tutto. A che cosa dobbiamo aggrapparci invece questa sera per la nazionale del CT ad interim, ancora per 90 minuti Silvio Baldini?
1: Ma ci dobbiamo attaccare al fatto che intanto dobbiamo considerare che questo è un under 21 rinforzata poco, ma che continua un suo percorso. Ci dobbiamo aggrappare al fatto che questi hanno voglia di dire: noi non siamo quelli che pretendono un posto adesso in nazionale, forse ce lo daranno fra due anni, forse a settembre quando arriverà il nuovo allenatore, Mancini, Conte, che sia. Ci dobbiamo aggrappare al fatto che questi ragazzi insieme stanno bene, hanno una metodologia. Ieri si è parlato molto di metodo e metodologia di allenamento, e hanno un'idea di calcio e la interpretano con grande applicazione, forse perché seguono bene Baldini, force perché Baldini sa insegnare bene ai giovani, e ti dico, giocano, io ho visto delle esercitazioni ad alta intensità, con discreta qualità, sanno che non ci sono le fuoriclasse fra di loro, e sanno che soprattutto nel calcio moderno le transizioni positive e negative contano, perché in Bosnia i due gol sono così, e bisogna essere bravi, attenti a reagire a quelle situazioni. E vanno, c'è la gambina, ecco, poi sì. Dopo, ti dico, e poi sembrano bravi ragazzi, il che non guasta, perché non basta essere bravi solo in campo, e i giovani vanno scelti anche con un bagaglio valoriale non indifferente.
0: Se poi questa sera vincono, ci fanno una cortesia. Io, scusate, faccio sempre il notaio del ranking FIFA, ma poi quando andiamo a tirare fuori le palline rimpiangeremo un'eventuale mancata vittoria oggi, no? Marco? Abbiamo qualche problema di collegamento, adesso ripristiniamo il collegamento con Marco Nosotti mentre siamo nell'undicesimo game del quarto set. Zverev al servizio 40-30, era sul 40-0, ha avuto già due chance per girare sul 6-5 che si prende adesso con un ace, anche se Cobolli va a controllare il segno perché è ben poco convinto. Scende il giudice di sedia, stanno analizzando il punto di caduta della pallina. Punto di caduta che viene considerato, ma dall'immagine fuori, anche in maniera abbastanza chiara. Cobolli lo guarda assolutamente poco convinto della scelta del giudice di sedia, che invece assegna l'ace, e dunque 6-5 Zverev. Resto un po' poco convinto, ma avranno sicuramente ragione loro. Abbiamo recuperato il collegamento con Marco Nosotti. Marco, non so se stavi vedendo la partita, quella pallina lì era fuori, fai te.
1: No, sono uscito per essere in collegamento migliore, in una posizione dove prende bene.
0: Dicevo, questa sera se poi si riuscisse a vincere non sarebbe male, no?
1: Sì, il ranking è interessante, ci sarà anche la National League, i tre appuntamenti di National League a settembre, sì, che determineranno l'appuntamento del 6 dicembre, quando ci sono i sorteggi per i giorni di qualificazione all'europeo, sperando che stavolta essere testa di serie o essere avanti nel ranking conti qualcosina, perché eravamo testa di serie, avanti nel ranking, nei playoff, e la partita che ha deciso tutto l'abbiamo sbagliata, ma l'abbiamo giocata in Bosnia, ma così.
0: Ma questa è una delle follie dei regolamenti, mentre essere o no testa di serie dipende da noi, e con la prospettiva di un'estate senza il mondiale e poi a settembre giochiamo con Turchia, Francia e insomma il Belgio, non è il massimo per rinforzare il ranking. Per chiudere, Marco, invece se mi dici qual è il tuo pensiero su questa investitura di Antonio Conte che ha fatto Silvio Baldini, che ieri ha parlato della sua cultura del lavoro, del fatto che non è un caso che sia capace di spremere il 110% dai suoi. Conte.
1: È vero, infatti i due uomini sono quelli, poi se Balagò verrà eletto nel 22 giugno, penso che si vada diretti su un Mancini bis, quindi, però ti dico, il discorso è questo, io faccio un discorso sulla metodologia dell'allenamento, sulla quantità ma anche la qualità dell'allenamento. Quando si sta in campo, poi anche sul resto, quello che ci sta dietro, questi ragazzi hanno dato prova che poi ti dicevo che bisogna lavorare anche sul modo di nutrirsi, il modo di stare insieme. I telefonini sono, per dire una banalità, però se non usi il telefonino, usi quel tempo per il confronto, per conoscerti meglio, per crescere, per cercare altre cose. E, Antonio tira fuori il meglio, sono d'accordissimo, ha una metodologia ben precisa, c'è un metodo Conte ben definito, ma c'è anche un metodo Mancini, che annusa il talento, che quando va a vincere l'europeo lo fa con anche idee di calcio che erano interessanti, costruzione a tre, doppio play, i cinque offensivi e con un'adeguata fase difensiva attenta, poi ci pensiamo dai giocatori. Io credo che quei due uomini lì siano importanti e in un modo o nell'altro hanno un metodo per far lavorare la nostra nazionale. Sì, lui, perché Baldini è un bel lavoratore, sì. Poi ti dico, secondo me ha buttato lì il discorso più che altro per dire, ragazzi, nelle giovanili non a caso noi stiamo vincendo, perché vinciamo fino all'Under 21, perché abbiamo un modo di cercare i giocatori, un modo di farli giocare insieme, un modo di farli crescere. Sì. Il problema arriva dopo e lui ci ha fatto questa convocazione un po' provocatoria. Io li porto con Donnarumma e Rio a fare questa vetrina che è un esame di maturità. E finora, se non perde punti, secondo me anche i più scettici possono dire ok, sappiamo che dietro sono dei ragazzi che stanno lavorando e poi vediamo, cioè questi avranno 25-26 anni nel 2030, quindi sono quelli che vanno a costituire parte degli azzurrabili, poi se li portano non lo so.
0: Sì, soprattutto se ci andiamo, ma questo è un altro discorso. Grazie Marco, ciao.
1: Grazie, buona
0: ciao, domenica. Ciao. Grazie a Marco Nosotto, inviato di Sky a seguito della nazionale. Intanto siamo al tie break del quarto set, perché Coboli ha agevolmente tenuto il suo servizio 6-4 Zverev, 6-1 Coboli, 6-4 Zverev, ora 6-6 con Zverev che inizia a servire il tie break di questo quarto set. Il traffico, ne parliamo con Vincenzo Martucci.
2: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
3: Vabbè Gianni, che non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
4: Strade in diretta.
5: Buona serata e ben ritrovati sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per incidente. Si viaggia in coda fra Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Un secondo incidente avvenuto sulla 27 Venezia-Belluno provoca code fra l'innesto con la statale 51 Alemagna e Belluno in direzione Venezia. Segnaliamo che proprio la statale 51 di Alemagna è chiusa per incidente nei pressi di La Secca in entrambe le direzioni di marcia. Ci troviamo in provincia di Belluno. Code per incidente anche sulla 1 Milano-Bologna per 2 chilometri verso Milano. Fra l'innesto con la 15 Parma La Spezia e Fidenza è invece un veicolo in avaria a provocare code sulla Firenze Bologna in direzione Bologna tra Badia e il Bivia 1 variante. Infine sulla 23 Palmanova Tarvisio lunghe code per traffico di 10 km in direzione del confine tra Pontebba e Ogovizza. È tutto, a più tardi.

0: Siamo nel pieno del tie break, quarto set, finale del Roland Garros 1-1, perché Flavio Cobolli ha conquistato il primo punto sul servizio di Zverev, che poi però gli ha immediatamente restituito il mini break. Vincenzo Martucci, ciao.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno a te. Si sta come d'autunno le foglie sugli alberi, più o meno.
1: Ci abbiamo pure il poeta, qui stiamo morendo, tu fai la poesia, qua non è questione di poesia, è il momento di lottare, è il momento di soffrire, una partita durissima dove non si capisce assolutamente niente,
0: appena
1: uno va davanti o sembra essere padrone, poi l'altro lo riprende, break contro break, adesso stanno a questo tie break delicatissimo.
0: Si è capito solo che all'inizio Cobolli
1: sembra più giù.
0: Sembra più giù. Anche se poi nel momento decisivo del quarto set ha tirato fuori una serie di 6-7 punti in cui ha giocato fuori, niente da fare, 2-1 per Zverev. Dicevo, ha giocato veramente da numero 3 del mondo.
1: Sì, secondo me gioca meglio quando è disperato, quando non deve pensare. Lui l'altro giorno ha fatto quella battuta, dice che si gioca meglio quando non si pensa. Ci sono state un paio di giocatrici che si sono offese, come la Garcia, che poi non è che brillasse tanto per intelligenza in campo, però in realtà è vero. Lui quando non pensa, quando non ha questo combattimento interno fra quello che deve fare e quello che dovrebbe fare, gioca meglio, tira e basta.
0: Flavio ha pagato un po' all'inizio l'emozione, forse. Cioè il primo set paradossalmente è girato in quel primo game di 8-9 minuti che Zverev in qualche modo ha portato a casa, e da lì in poi insomma il primo set è stato tutto una rincorsa, forse anche un po' bloccato, poi dopo quando si è sbloccato è stato il Cobolli che abbiamo imparato a conoscere in generale e soprattutto in queste due settimane di Roland Garros.
1: Sì, è vero quello che dici e bisogna veramente anche meravigliarsi per questa prestazione di un giocatore che obiettivamente a questi livelli non ci è arrivato mai, che come dici tu gioca contro il numero 3 del mondo, che è una finale slam, l'altro ne ha giocate già 3 e tutto quello che dici. Però è anche vero che Zverev i due break che ha concessi li ha concessi per due suoi doppi falli, tutte e due le volte, quindi in realtà stiamo parlando di un giocatore abbastanza incompleto, Zverev, che ha una pressione enorme che nessuno vorrebbe avere, forse, e di uno che se perde questa finale pure, insomma, si può suicidare. È un incompiuto, è il più grande campione di questa generazione, di quest'epoca, che ancora non ha vinto uno slam.
0: Intanto sta pigliando riga dopo riga, adesso chiama Cobolli a rete, si piglia il terzo punto, quindi siamo 3-1, tre punti di fila che ha fatto Alexander Zverev in questo tie break del quarto set, che era iniziato bene con il punto strappato da Cobolli sul servizio di Zverev. Mi toglie una curiosità, Parigi continua a essere il torneo dove ci sono i giudici di linea e non l'occhio di falco. Quell'ace che ha mandato Zverev sul 6-5, Cobolli per nulla convinto della chiamata, e io pure dopo aver visto l'immagine in dettaglio, a te che hai occhi più allenati, che effetto ha fatto?
1: A me sembrava sinceramente a favore di Zverev, però ricordati una cosa, che non si vince mai una partita e non si perde mai una partita per un punto.
0: No, ma è una curiosità, anzi.
1: Per esempio ai tie break, io non vorrei darti questa statistica un po' allucinante dei tie break di Zverev a Roland Garros, 27 vinti, 3 persi.
0: Sì.
1: Quindi parliamo di un giocatore che quando è lì, con quel servizio e con quell'istinto che ha lui appunto disperato in questo momento, che o vince questo set o chissà che succede di lui al quinto, può anche perderlo 6-0.
0: Non si vince, non si perde. Invece mi ha molto colpito favorevolmente come Cobolli, che pure non era convinto, abbia azzerato e si è ripartito.
1: Ah beh, per forza, perché sai, lì se ti metti a discutere eccetera e veramente ti... Ecco, in questo il comportamento di questo giocatore, ripeto, oltre al gioco, il comportamento, come sta tenendo il campo, ha avuto un paio di battibecchi col papà, ma insomma credo che facciano parte un po' del gioco delle parti, ti devi scaricare con qualcuno, ti scarichi con tuo padre che è pure il tuo allenatore. Però obiettivamente la cosa più sorprendente della giornata di questa partita finora è proprio il comportamento di questo ragazzo di 24 anni che gioca contro pronostico una partita così importante ed è ancora lì che lotta, che si batte. Certo, fosse un giocatore completo sarebbe la situazione diversa. È un giocatore anche lui che si sta facendo, ma che sta facendo delle cose, sta facendo vedere delle cose straordinarie.
0: Intanto 3-3
1: vincitore morale lui,
0: ha fatto due punti, lui e in parte Matteo Arnaldi, che ci ha fatto veramente emozionare. Ha fatto un torneo di Parigi indimenticabile, ben sopra le proprie possibilità tecniche, immagino, non sicuramente quelle caratteriali, no Vincenzo?
1: Ma guarda, è un ragazzo straordinario. Io dico che ha la sindrome di Calimero, che lo aiuta anche, nel senso che lui ha la sensazione di essere poco considerato rispetto agli altri italiani, già da quando in realtà portò il punto importante contro Popirin in Coppa Davis nel 2023, e poi dopo non ha giocato più la Davis. E poi anche quando ha battuto Rublev a Roland Garros, e poi quella vittoria è passata quasi inosservata 3 anni fa. È un giocatore che obiettivamente è molto orgoglioso, vorrebbe avere una ribalta molto maggiore, ma per fortuna nostra in questo tennis italiano ogni volta abbiamo qualche, a parte Sinner che è un fenomeno, abbiamo anche i Musetti, i Berrettini, appunto. Questa volta Arnaldi aveva fatto veramente qualcosa di straordinario, e sarebbe stato bello vederlo nella partita contro Cobolli, che comunque anche favorito dal tabellone ha avuto un andamento molto più lineare, insomma.
0: Sì, no, non c'è dubbio. Cobolli che intanto è 4-3 nel tie break e ora va a servire Zverev. Io ti devo salutare, Vincenzo, restiamo lì appesi a questo tie break e speriamo oltre. Grazie.
1: Forza azzurri
0: in questa domenica straordinaria, che ci ha già regalato la vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monte Carlo. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi, Michele Rassera in redazione, Valeria Bernardi e Elena Riva, che si sono alternate in regia. Ovviamente la domenica dello sport non è per niente finita qui. Vi rimando a tutti gli aggiornamenti all'interno di GR24. Do appuntamento a domenica prossima per tutti i convocati il weekend, in diretta dalle 17, domani alle 14 con Carlo Gente in tutti i convocati. Ciao.
2: Sono stanco. Fai andare a casa.
3: Mi siete divertiti, però.

0: Adoro saltare da una pecca all'altra.
1: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
2: Spedisco 1000 pack una alla volta.
1: Io do la password delle caselle a tutti.
3: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Passa Intred.
6: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
5: Passa Intred.
6: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
5: Connessi sempre.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione. È un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
17: Sono le 19.
18: GR 24, il Sole 24 Ore.
17: Banco BPM vuole formare una nuova banca assieme al Monte dei Paschi. Siena valuterà domani la proposta, ma Intesa si prepara a fare una controproposta con Biper e Unipol. Israele colpisce il quartiere generale di Hezbollah a Beirut dopo la ripresa dei lanci di razzi verso il nord di Israele. Oltre 1 milione di fedeli hanno partecipato alla messa celebrata dal Papa a Madrid. A Roland Garros va al quinto set fra Zverev e Cobolli. In Formula 1 a Monte Carlo trionfa Antonelli. Buonasera dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Anna Elena Riva alla parte tecnica. Allora, con gli occhi sul campo centrale di Parigi a Roland Garros, iniziamo parlando però della stagione delle fusioni bancarie che pare si stia riaprendo. In poche ore si accumulano notizie. Nel pomeriggio è arrivata una proposta sull'asse Milano-Siena con Banco BPM che lancia la palla al Monte dei Paschi, ma è notizia di poco fa che Intesa San Paolo convocherà in serata un consiglio d'amministrazione per valutare un'operazione con Biper e Unipol, sempre su MPS, per contrastare l'iniziativa di BPM.
19: Nuovo colpo di scena nel risico bancario italiano. Il consiglio di amministrazione di Banco BPM, riunitosi di domenica, ha deliberato all'unanimità l'invio a Banca MPS di una proposta di aggregazione. Nascerebbe un campione nazionale con una capitalizzazione da oltre 50 miliardi di euro. Banco BPM assicura che si tratterebbe di una fusione tra pari, ossia con una governance improntata a equilibrio e rappresentatività e con la salvaguardia delle sedi storiche delle due banche, nonché del loro legame con i territori. L'operazione si inserirebbe nel processo di integrazione avviato da MPS con Mediobanca e la partecipazione di quest'ultima in generali potrebbe giocare un ruolo chiave, ampliando le opzioni strategiche del nuovo gruppo. Banco BPM stima già sinergie per oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro e un utile che, a regime, potrebbe arrivare a 6 miliardi di euro. La palla a questo punto passa a Siena con il consiglio di amministrazione che esaminerà la proposta. Da Radio Cor, Eleonora Micheli per Radio 24.
17: Adesso la situazione in Medio Oriente. Per la prima volta dal cessato il fuoco con il Libano, caccia israeliani hanno colpito il quartier generale di Hezbollah a Beirut dopo che i miliziani hanno ripreso il lancio di razzi verso il nord di Israele.
20: Almeno 3 esplosioni hanno scosso i sobborghi di Beirut. I cacciabombardieri dell'aeronautica militare israeliana hanno colpito il quartier generale di Hezbollah nella capitale libanese. La conferma dal primo ministro israeliano Netanyahu, che parla di un'operazione in risposta al lancio di razzi da parte di Hezbollah verso il territorio israeliano. Nell'attacco sarebbero morte 2 persone, 11 feriti. Israele avrebbe informato Washington prima di compiere il bombardamento. Trump avrebbe chiesto raid chirurgici. A dirlo è lui stesso in un'intervista alla NBC. Solo pochi giorni fa era stato proprio il presidente degli Stati Uniti a intimare Israele di astenersi dall'attaccare Beirut. Altri raid israeliani si segnalano nel Libano meridionale. Qui ci sarebbero almeno 2 vittime, oltre 22 feriti. I paramedici continuano a cercare sopravvissuti sotto le macerie. Mentre l'IDF ha ordinato agli abitanti della città di Tiro, sempre nel sud, di lasciare immediatamente le proprie case in previsione di attacchi nati, dice l'IDF, dalla violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: 2 morti e 5 feriti nell'attentato avvenuto oggi a Kochav Chiair, una cittadina israeliana al confine con la Cisgiordania. Una delle 2 vittime è l'attentatore, un uomo di 35 anni di origini palestinesi che è stato ucciso dalla polizia. Aveva sparato contro alcune persone ferme ad un distributore di benzina. 2 le persone che sono rimaste ferite. Hamas ha celebrato l'attentato definendolo eroico. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea e infrastrutture energetiche e ferroviarie nelle regioni di Lugansk e Donetsk. In risposta i russi hanno lanciato attacchi su Zaporizhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl, provocando un incendio. Almeno 5 le vittime nei raid aerei russi in Ucraina. E questa sera a Londra il presidente ucraino Zelensky vedrà i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania. L'argomento principale è la difesa dell'Ucraina e una maggiore cooperazione per la sicurezza in tutta Europa nel campo della difesa aerea. Secondo giorno del viaggio del Papa Leone, di Papa Leone in Spagna.
21: Con il corazon colmato di allegria all'inizio di questo viaggio a Spagna, presido questa celebrazione nel Dia della Solennità del Corpus Christi.
17: Un viaggio che durerà fino al prossimo venerdì, un viaggio molto importante con un bagno di folla che si è confermato anche nella giornata di oggi. Il Pontefice ha celebrato infatti questa mattina la messa nel centro di Madrid di fronte a 1.200.000 fedeli, secondo le stime delle autorità locali. Veniamo alla cronaca dall'Italia. Una ragazza di 17 anni è morta in seguito ad un incidente avvenuto poco prima delle 16 a Maccagno con Pino e Veddasca in provincia di Varese. Un'auto avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa fra i 15 e i 30 anni. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto ai senatori questori di procedere ad accertamenti sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato da un'imprenditrice di 52 anni di avere abusato di lei negli uffici parlamentari. La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta un anno e mezzo fa, ma solo ora, o comunque pochi giorni fa, la donna avrebbe trovato il coraggio per denunciare l'accaduto. Il senatore conferma di aver incontrato la donna, ma respinge ogni accusa di violenza. L'OPEC Plus ha deciso oggi un nuovo aumento della produzione di petrolio, partirà da luglio, decisione che però resterà probabilmente lettera morta, secondo gli analisti, finché resterà chiuso lo stretto di Hormuz. La Commissione europea spinge intanto i Paesi membri a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e in Italia cominciano ad arrivare proposte su come utilizzare la flessibilità di bilancio concessa dall'Europa.
0: La flessibilità di bilancio per l'energia proposta dalla Commissione europea, che vale per l'Italia 14 miliardi in 3 anni, potrà essere usata solo per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili. Lanciamo una nuova Energy Release 2.0, ha proposto sabato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, e cioè garantire alle imprese energivore elettricità a prezzo basso per 3 anni in cambio della realizzazione di impianti rinnovabili con i quali le imprese restituiscono poi l'energia agli stessi prezzi. Un sollievo immediato alle bollette potrebbe arrivare anche dalle comunità energetiche rinnovabili. Dalle liste finanziate con il PNRR restano fuori 17.000 progetti per 1,5 gigawatt. Con 600 milioni di euro si potrebbero sbloccare subito. C'è poi il nodo dei 4.000 progetti per rinnovabili bloccati. Per aiutare le regioni a rendere più accettabili questi impianti sul territorio, dice il presidente della Calabria Roberto Chiuto, si sblocchi la norma che garantirebbe prezzi dell'energia più bassi nelle zone dove si realizzano gli impianti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
17: Siamo allo sport con i campioni azzurri protagonisti tra tennis e motori. Ci dice tutto di questa giornata Dario Ricci. Ciao Dario, buonasera.
2: Sì, buonasera. Mi dai la linea quando sul campo centrale di Parigi, dopo 3 ore e 43 minuti di gioco, siamo al quinto set fra Flavio Cobolli e Sasha Zverev, 30-40 sul servizio di Cobolli nel primo game del quinto e decisivo set, quindi annullato con un servizio da Cobolli la prima palla break, ma Zverev ne ha una seconda partita davvero emozionante, che Zverev ha iniziato dominando il primo parziale per 6-1, poi la reazione di Cobolli 6-4, terzo parziale vinto ancora da Zverev, decisivo in questo caso un paio d'errori del romano numero 14 al mondo, 6-4 per Zverev, e poi il tie break del 4 dritto di destro sul 7-5 dopo aver fallito un clamoroso set point con una volée praticamente sulla rete ma fuori. Quindi siamo al primo gioco del quinto set, seguiamo questo scambio Enrico, perché ancora palla break per Zverev che sbaglia, 40 pari sul servizio di Cobolli. Ci ritorniamo in chiusura degli aggiornamenti, perché questa è stata una domenica straordinaria, anche l'ennesima domenica straordinaria per Kimi Antonelli, che a 19 anni sta dominando il mondiale di Formula 1 con la sua Mercedes. Oggi la quinta vittoria di fila, forse la più prestigiosa, perché a Monte Carlo nel Gran Premio di Monaco, dove un italiano torna così a vincere dopo 22 anni da Jarno Trulli, Antonelli ha preceduto la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Aggiara. Si ritira invece a 12 giri dalla fine l'altra rossa di Leclerc a Muro alla curva 19 con un incidente che ha causato la bandiera rossa e quindi anche una seconda partenza della gara. Subito fuori la Red Bull di Verstappen, poco dopo il via in classifica mondiale. Ora Antonelli guida con 66 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Russell, oggi solo 13esimo, quindi fuori dalla zona punti. Sentiamo proprio Antonelli a Sky Sport.
22: Devo dire che la strada è ancora lunga,
1: siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, c'è una grandissima dinamica e quindi ci stiamo anche divertendo molto. Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
2: Intanto a Roland Garros, terza palla break per Sasha Zverev sul servizio di Cobolli nel game d'apertura del quinto e decisivo set. Campioni, dicevamo, grande campione anche Marc Marquez, che in MotoGP disegna il weekend perfetto in Ungheria. Dopo sprint e pole conquista anche il Gran Premio davanti ad Acosta e all'altra Ducati ufficiale di Bagnaia. Subito cadute le due Aprilia di Martini, che ha innescato la carambola, e Bezzecchi insieme alla Ducati VR46 di Giannantonio. Marquez al rientro dopo l'ennesimo doppio infortunio, sempre Sky Sport.
3: Ovviamente mi sento contento per ritornare un'altra volta a vincere una vittoria cara, una vittoria che costa tanto, l'ho capito già 2020, l'ho vivuto un'altra volta l'anno scorso, d'un giorno all'altro ti cambia tutto a un atleta, ma piano piano stiamo lavorando per provare di uscire di questo tunnel e dai, qui è un passo.
2: Intanto è break per Sasha Zverev, che si porta quindi in vantaggio per 1-0 e servizio a suo favore nel quinto e decisivo set della finale del Roland Garros contro Flavio Cobolli. Stasera c'è anche l'Italia del calcio, seconda e ultima amichevole sotto la guida di Silvio Baldini, dalle 21 azzurri in campo a Creta, appunto in amichevole contro la Grecia. Per il momento è tutto, Enrico.
17: Molto bene, grazie Dario. Sono le 19:12 minuti. Vediamo un brevissimo aggiornamento sui ballottaggi che sono in corso in 42 comuni italiani. L'affluenza alle 19 su base nazionale è al 28,2%, al primo turno sfiorava il 36%, come spesso accade nel secondo ai ballottaggi, insomma c'è un drastico calo dell'affluenza. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona settimana.

0: Scopri promo e condizioni su satisbay.com.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
2: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
3: Non mancate alla terza edizione di CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su cybersec-expo.it.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
6: Mettetevi comodi perché questo è il momento di godersi una nuova puntata di Leoni per Agnelli. Io sono investito dell'autorità di essere Manuel Agnelli e vi posso anticipare che si parlerà di spazio, di futuribilità, apocalisse e molto altro nel mondo di Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel. Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
7: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
7: Manuel.
6: Il mondo di Baduel.
8: Manuel.
6: Dove tutti sono Baduel. Allora, per rendere omaggio all'ospite di questa puntata ho deciso di accoglierlo con una frase leggendaria. Clatu Barada Nicto, benvenuto Emilio Cozzi, autore, divulgatore, volto TV, voce radiofonica, esperto di spazio, fantascienza e videogiochi. Benvenuto intanto Emilio.
9: È un piacere essere qua. Che bello, grazie. che bello.
6: Che meraviglia. Senti, questa è la frase del film Ultimatum alla Terra ed è l'unica frase che può fermare il robot Gort,
9: esatto,
6: dal distruggere la Terra. Tu sei un divulgatore, sei appunto un esperto di cose spaziali. E ti chiedo a chi o a cosa dovremmo rivolgere la frase Clatu Barada Nicto oggi?
9: A noi, gli unici che possono distruggere gli umani, tranne qualche asteroide, che chiariamo subito, ipotesi remota ma non impossibile che arrivi un asteroide e si schianti contro il pianeta Terra, andiamolo a chiedere ai dinosauri, ma tolta questa ipotesi, gli unici che possono distruggersi siamo noi, e quindi lo rivolgerei a noi. Poi oggi ci sono dei privati con una potenza militare oltre che economica mai vista nella storia dell'uomo, ma questo è un altro discorso e c'entra molto con lo spazio in realtà.
6: Però sì, è veramente interessante. La notte tra il 20 e il 21 di luglio del 69,
9: che bello,
6: andò in onda la diretta per lo sbarco sulla Luna e io c'ero. Avevo poco più di 3 anni,
9: sì, certo.
6: Ma io mi ricordo di ricordarmi, cioè, allora, poi non so se è la mia immaginazione, ma io mi ricordo di essere stato lì con mio padre a vedere questa cosa in diretta e c'era Tito Stagno, no, che conduceva quella diretta, al quale tu sei legato da un ricordo particolare.
9: Sì, molto preciso, io non c'ero, io non sono, sono molto più giovane
6: di te. Tu sei molto più giovane di me.
9: Io non c'ero, l'ho letto e l'ho rivisto, ma ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere Tito Stagno negli ultimi anni della sua vita e addirittura per una trasmissione che facevo ai tempi, ho l'ultima intervista di Tito Stagno a casa sua.
6: Wow.
9: Che è una roba che mi ha toccato il cuore e lui mi regalò a un certo punto io amavo mettere delle bretelle rosse perché mi ha detto: tu sarai, come io ho commentato lo sbarco sulla Luna, tu sarai colui il quale commenterà lo sbarco su Marte.
6: Che
9: e quindi mi regalò, sì,
6: bellissimo.
9: Che custodisco a casa gelosamente.

0: Marte, che non ho ancora messo perché su Marte per ora non abbiamo, come dire, imminentemente l'idea di atterrarci, però sì, e Tito era un grande, Tito era un grandissimo, era intanto un giornalista strepitoso, ma soprattutto un uomo di una simpatia e di una generosità rare. Pensa che gli chiesi, lui ha intervistato tutti, da Von Braun, che era l'uomo che ha costruito il Saturno 5, e a un certo punto gli ho chiesto, qual è l'intervista, il Papa ha intervistato, l'intervista più importante della tua vita? Lui mi disse, a Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, perché gli promise, incontrato per in un corridoio, lui, Tito Stagno, fu tra gli inventori di quelli che il calcio, addirittura, e insomma, incontrò Maradona per caso, dopo una partita, e disse, Diego, quando vieni a farti intervistare? E Maradona disse, se vinco la partita domenica vengo da te. E basta, però pensavano, l'ha detto a caso. Certo. Napoli-Juventus, adesso di calcio non so nulla, pare abbia vinto il Napoli, Tito Stagno si era completamente dimenticato, e a un certo punto arriva in trasmissione, ancora in tuta, Diego Armando Maradona. Grandissimo.
1: Che bomba. Senti, ma tu, visto che hai parlato di, abbiamo parlato di Luna, di sbarco sulla Luna, che opinione hai sullo sbarco della Luna? Vabbè, te lo devo chiedere, scusa.
0: Allora, prima i dati. Allora, non è che si creda allo sbarco sulla Luna, si sa.
1: Okay.
0: C'è una quantità di documentazione, anche tecnica molto specifica, che evidentemente testimonia lo sbarco sulla Luna. Non solo, ci sono delle foto di altre sonde che non sono della NASA, perché uno dice, la NASA si autocertifica. No, ci sono sonde indiane, la Chandrayaan, ci sono sonde giapponesi, anche cinesi, che hanno le foto proprio ancora del pezzo di lander dell'Apollo 11 rimasto là. Ma detto questo, facciamo un passo indietro. Lo scetticismo, il dubbio, a me piace tanto. Il dubbio è il fondamento della scienza. C'è questo fraintendimento per cui pensiamo che la scienza ci dica la verità. No, niente affatto.
1: Sono d'accordo.
0: La scienza è un'approssimazione progressiva.
1: Certo.
0: La miglioriamo per farci delle migliori domande, per darci delle migliori risposte, ma magari anche per capire che ci sono altre domande di cui non conosciamo la risposta. Questa è la scienza. La scienza si basa su progressive approssimazioni ed errori. Poi arriva un altro scienziato che dimostra che la teoria di prima è sbagliata. Per cui avere un atteggiamento dubbioso è particolarmente scientifico. Ben diverso è fermarsi al dubbio e andare a vedere magari che il tuo dubbio è già stato ampiamente risposto. E lì diventa una questione di comodità. Oggi è molto più comodo credere a, non lo so, Canarino 28 su YouTube, che ti racconta che sulla Luna non ci siamo mai stati, piuttosto che alla NASA e alle decine di migliaia di pagine che ci sono, che dimostrano che i conti erano giusti, che le tecnologie hanno funzionato con qualche difficoltà e soprattutto che non sono mai state smentite dalla comunità scientifica.
1: E dall'Unione Sovietica, che avrebbe avuto tutto l'interesse a smentire queste cose.
0: E che negli stessi giorni aveva una sonda attorno alla Luna, tanto che ci fu una telefonata, se pensi al momento, era clamoroso,
1: certo,
0: tra Washington e Mosca, in cui Mosca consentì a non disturbare la missione umana, loro avevano una sonda robotica, ed è una roba meravigliosa. Poco, qualcuno dice, erano d'accordo, no, il caso, il famoso, lo scandalo della U2, del bombardiere spia, venne immediatamente dall'Unione Sovietica reso pubblico,
1: sì.
0: E la NASA dovette ammettere che avevano ragione i russi, per cui perché non la Luna, che era il traguardo più ambito
1: la
0: da tutti,
1: la gara più, certo. Senti, a proposito di altre prime volte, ti faccio sentire una canzone dei Beatles, che sicuramente ti ricorderà un'altra notte speciale.

0: Quindi era All You Need Is Love, e ti ricorda un'altra cosa particolare a livello
1: spaziale.
0: Sì,
1: e
0: anche.
1: Come? Ah sì, mi ricordo tante cose. Poi se vuoi parliamo dell'amore, come me l'ha raccontato Luca Parmitano, perché è curioso.
0: Certo.
1: Esatto. No, in questo caso All You Need Is Love fu la prima trasmissione via satellite in diretta mondiale della storia. Loro addirittura composero il pezzo per quel tipo di evento, perché il disco precedente era molto difficile e George Martin aveva detto loro: no, sta roba non possiamo farla in diretta, non la capirebbe nessuno. Credo fosse Sgt. Pepper, adesso non vorrei sbagliarmi coi tempi. Allora pare che loro, come solo loro potevano fare, abbiano scritto All You Need Is Love in un pomeriggio per poi farla dal vivo in diretta. E un'azienda italiana, Telespazio, che c'è ancora, una delle prime aziende a capire quanto le telecomunicazioni avrebbero fatto la differenza, trasmise in Italia in diretta All You Need Is Love, con esecuzione peraltro alla quale erano presenti tipo, non so, Mick Jagger e altre, sì, e qualche altro gigante del e fu il primo pezzo trasmesso in diretta via satellite, per cui insomma è anche una notizia spaziale All You Need Is Love.
0: Allora, per questa trasmissione ho studiato, perché sì, il primo a parlare di satelliti per trasmissioni nel 1952 è stato con il romanzo L'isola nel cielo, Arthur C. Clarke.
1: Vero.
0: L'autore di 2001, Odissea nello spazio. Il primo satellite per le trasmissioni è stato messo in orbita nel 62. Sono tanti casi, cioè l'intelligenza artificiale e robot in testa, in cui la fantascienza ha anticipato la scienza. Ma come funziona che gli scienziati leggono i libri e dicono: oh, questa sì che è una bella idea, e ci si mettono a lavorare? Cioè, ci sono dei casi del genere documentati? Perché è incredibile che ci siano state delle intuizioni senza basi scientifiche. Cioè...
1: Allora, un po' sì, io non conosco, io ho la fortuna e l'onore di aver intervistato tanti astronauti, astronaute o tantissimi tecnici della NASA, dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e non c'è nessuno di loro, nessuna di loro, che non abbia visto Guerre Stellari, Star Trek, non abbia letto Asimov, non abbia letto Dick, Clark. Per cui, da una parte sì, cioè la fantascienza è un po' un forno di idee che poi qualcun altro porta a cottura, mettiamola così.
0: Certo.
1: Però facciamo un passo indietro. La fantasia umana è il motore di tutto, perché non esiste, se c'è un'idea, se una donna e un uomo oggi immaginano qualche cosa, poi arriva qualcun altro dopo di loro che quella roba lì la realizza. Anche la fantascienza stessa, qualcuno una volta mi ha detto: la fantascienza è una caratteristica, prima o poi diventa realtà. Possono volerci 10 anni, 20. Clark negli anni 50 disse che entro la fine del secolo saremmo arrivati sulla Luna, sono passati 19 anni e l'abbiamo fatto. Oppure possono volerci migliaia di anni, ma prima o poi un'idea di una donna o di un uomo, qualcun altro dopo di loro la realizza, e se ci pensi è una roba meravigliosa. Noi siamo attratti, questo è anche non solo il succo dello spazio, ma il succo della nostra evoluzione. Noi siamo attratti da quello che non conosciamo, ma che possiamo immaginare. Se non fosse così, saremmo morti in Africa. Se una donna o un uomo a un certo punto della loro vita non avessero rischiato la vita per andare oltre il fiume, per andare oltre il mare o oltre la montagna, senza nemmeno sapere cosa c'era dall'altra parte, ci saremmo moltiplicati in Africa, avremmo esaurito le risorse e saremmo morti tutti. Questa spinta verso l'ignoto è una delle cose più umane che io riesca a immaginare. E mi piace questo esempio. Una volta a George Mallory, che è uno dei pionieri dell'esplorazione dell'Everest, peraltro sull'Everest ci è morto, chiesero: ma dottor Mallory, ma perché vuole andare sull'Everest? E lui rispose: perché è lì, lo vedo e voglio salirci. E mi viene in mente che se tu a una bambina o un bambino dici non aprire il cassetto, la prima cosa che fai è aprire il cassetto. Questa curiosità, secondo me, è uno dei segreti del genere umano ed è quella che ci salva la pelle, letteralmente. Quindi lo spazio è l'ultima frontiera.
0: Guarda, è lo stesso spirito col quale sono salito sul Duomo di Milano la prima volta. Era lì.
1: È così.
0: A 30 anni, perché...
1: Beh, ma... Manuel, cioè voglio dire, gli artisti non fanno la stessa identica cosa?
0: Io spero di sì.
1: Se ci pensi, l'arte è sta roba qua, è indagare qualcosa che, a cui devi dare forma, che una forma non ce l'ha ancora.
0: È un po' la volontà anche di darsi un senso, perché in realtà poi l'uomo, insomma, è questionabile come, no? Gli esseri viventi sono tanti, l'uomo è uno di questi.
1: Vero.
0: E forse sulla Terra siamo diventati anche degli infestanti, se non lo siamo sempre stati, no? Ne parlavamo in apertura di trasmissione, il ruolo dell'uomo e il pericolo più grande siamo noi, non noi stessi. Per cui è anche forse questa disperazione nel darsi un ruolo all'interno dell'universo, che è talmente è così grande, così sconosciuto per noi, che in realtà appunto siamo delle piccole formichine insignificanti.
1: Se tu pensi all'universo, noi veramente non contiamo niente.
0: Cazzo. E siamo arrivati al primo brano. Quale brano hai scelto come primo brano?
1: Beh, stiamo parlando di satelliti, di cose piccole che volano in orbita compresi noi. Direi Satellite dei Nine Inch Nails.
0: Alla grande.

0: Leoni per Agnelli.
1: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
2: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
3: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
2: Ormesani.com.
4: È italiana?
5: Sì.
4: È affidabile?
5: Sì.
4: Rispetta l'ambiente?
5: Sì. Indovina chi è?
4: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
6: Nasce.
7: Cresce.
4: Resta con te.
8: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
9: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
10: Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
9: Ma veramente?
10: Che faccio? Prima, sì.
11: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo?
12: Ma è arrivato il momento di cambiare musica!
13: Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico.
12: Sala piena, niente buchi, zero stress.
13: Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
19: Passa Intred.
20: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
19: Passa Intred.
20: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
19: Connessi sempre.
21: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
22: Impianto fotovoltaico sui capannoni industriali.
23: Sempre più aziende scelgono di installare un impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici, soprattutto in un momento in cui il prezzo dell'energia incide in modo sempre più rilevante sui costi produttivi. Ma come possono essere sicure che il tetto del loro capannone sia idoneo all'installazione? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
24: Non tutti lo sanno, ma dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico, fare la manutenzione al tetto diventa molto difficile e spesso le infiltrazioni si presentano poco dopo. Con il metodo Elysium Regenera progettiamo e realizziamo sistemi di copertura che, come prima caratteristica, hanno quella di durare più dell'impianto fotovoltaico. Con i nostri sistemi innovativi siamo in grado di realizzare un impianto efficiente e performante su una copertura duratura e progettata anche nel rispetto delle nuove normative in tema di prevenzione incendi.
23: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
0: Leoni per Agnelli.
25: Allora, siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre purtroppo per me Manuel Agnelli, stiamo parlando di spazio, fantascienza con Emilio Cozzi. Tu hai da poco pubblicato un libro dal titolo interessantissimo che è Geopolitica dello spazio. E, tra l'altro sei appena tornato su Radio 24 con il podcast firmato insieme a Giampaolo Musumeci e ti chiedo, pochi giorni fa è esploso il razzo di Jeff Bezos.
26: New Glenn, sì, sì.
25: Esatto, quello che ha portato la moglie, le sue amiche super glamorous a fare gratis un giretto da qualche milione di dollari tra le stelle. Il suo rivale è Elon Musk.
1: Yes.
25: In quella che mi pare la versione horror della rivalità fra zio Paperone e Rocker Duck. Ma qual è la posta in gioco?
1: Beh, una delle poste più alte della storia, cioè riportarci sulla Luna. Dico riportarci perché il programma lunare occidentale, a guida statunitense, si chiama Artemis, che tra l'altro è bellissimo, è la sorella del dio Apollo, perché peraltro per la prima volta dovremmo portare anche delle donne sulla superficie lunare. Beh, la posta in gioco è tornarci, e questi mezzi, per cui la Starship di SpaceX e il New Glenn di Blue Origin, dovrebbero essere quelli deputati a fare da lander, si chiama, cioè il mezzo che fisicamente porterà le prossime pellegrine, i prossimi pellegrini lunari sulla superficie. Stanno competendo loro due in una competizione nella competizione, perché poi l'altro rivale vero è la Cina, per fare in modo che chi primo arriverà meglio accomoderà. Che cosa c'è in palio? Non solo sulla Luna, risultato
25: e spesso
1: di grande
25: lo spazio,
1: se non sempre lo spazio ci aiuta qui sulla Terra, ma soprattutto in palio c'è la economia della Luna, la Lunar Economy, che vuol dire terre rare, un elemento di grandissimo rilievo geopolitico, perché sulla Terra le terre rare ci sono, ma le controlla praticamente tutta la Cina. C'è l'elio 3, che potrebbe garantirci quasi una autosufficienza energetica mostruosa, e poi c'è l'acqua, e l'acqua nello spazio è come il petrolio sulla Terra, perché puoi scomporla in ossigeno e idrogeno. L'ossigeno ti serve per fare vivere le tue astronauti, i tuoi astronauti, l'idrogeno è carburante, e quando parti dalla Luna, avendo un sesto della gravità terrestre, tu da lì facilmente puoi andare su Marte o anche oltre. Per cui, insomma, quello che c'è in palio è roba grossa.
25: Parecchia roba. A proposito di spazio, Misa, sì, tu hai scritto un libro con Luca Parmitano. Di che cosa parlate?
1: Per paradosso non solo di spazio, si intitola Camminare tra le stelle, un titolo che non piaceva a nessuno dei due, è un po' successo come quella roba.
25: Perfetto.
1: Qual era quella parte del Vangelo in cui la Madonna pensa che Gesù sia con San Giuseppe e viceversa, in realtà lui si sta facendo gli affari suoi? È un po' andata così col titolo, nel senso che lui pensava che l'avessi deciso io pensavo che l'avesse deciso lui, in realtà,
25: per rispetto
1: nessuno ha detto niente, è uscito questo titolo, e lui giustamente da peraltro precisino qual è, mi ha detto: ma è sbagliato, nessuno ha mai camminato tra le stelle, e ha ragione tecnicamente. Poi in realtà ci siamo accorti che il titolo è perfetto, perché è un racconto di due bambini un po' cresciuti che condividono le proprie passioni, gli aeroplani, le astronavi, le stazioni spaziali, la fantascienza, con la differenza che lui poi c'è stato davvero e io no, e ci siamo accorti che è una mappa di due persone curiose, questo senza dubbio alcuno, è un libro per ragazzi e per ragazze, a disposizione di chi volesse usare quella mappa. Ma la cosa bella, e questo me l'ha ricordato lui, perché il libro si chiude con una lettera alle sue figlie, è che quando tu vuoi bene a qualcuno, torna all'amore di cui abbiamo fatto cenno prima, l'unica cosa che puoi fare da padre, da amante, da marito, da moglie, è dare la mappa più dettagliata che tu possa dargli, secondo le tue esperienze, e poi mettere in conto che quella mappa potrebbe non essere mai usata, potrebbe anche essere ignorata. Io ti do una mappa, poi fai quello che vuoi, non ti accompagno neanche, oppure ti accompagno ma non ti indirizzo dove vuoi andare. Ecco, camminare tra le stelle è una mappa, e se tu ci pensi a quel punto lì il titolo acquisisce senso, perché le stelle sono state il modo in cui ci siamo sempre orientati, ben prima del GPS, erano le stelle a farci da mappa, appunto. E quindi è andata così, abbiamo fatto una mappa nella consapevolezza che potrebbe anche non essere guardata da nessuno.
25: Senti, oltre esperto di spazio sei esperto anche di videogiochi, che sembra una cosa che non c'entra un cazzo.
1: Hai ragione.
25: Ma ci sono degli esempi, tipo quelli che abbiamo fatto prima per la fantascienza, di videogame che hanno anticipato il futuro? Perché parlavamo appunto...
1: Guarda, i videogiochi, adesso non voglio fare il noioso, hanno una caratteristica che un grande studioso ha chiamato premedialità. Ti faccio un esempio: se domani ci dicessero, in realtà ce lo stanno dicendo qualche settimana, che potrebbero arrivare gli extraterrestri, gli alieni da un momento all'altro, tu come la prenderesti?
25: Io, mettiamoci tutta la mia buona fede, io sarei contento, sì.
1: Ok.
25: Eccitato e incuriosito.
1: Questo anch'io tantissimo. In realtà, se tu ci pensi, qualcuno potrebbe esserne spaventato,
25: certo.
1: Oddio.
25: Mia figlia di sicuro.
1: Hai capito? Perché? In realtà non li abbiamo mai conosciuti, magari sono simpaticissimi. Perché per decenni il cinema, la letteratura, anche la musica ci ha raccontato l'extraterrestre come un invasore. Per cui noi siamo predisposti a pensare a come ci comporteremo vorremmo si arrivassero. Questo si chiama premedialità, cioè metterti nelle condizioni di immaginare una cosa che potrebbe succedere e di come ti comporteresti se succedesse. I videogiochi sono particolarmente bravi a fare questa cosa, perché ti mettono in una situazione in cui devi decidere cosa fare. Per cui sì, i videogiochi hanno spesso anticipato il futuro. Ti faccio due casi, per esempio, non so, The Last of Us, che racconta di un'apocalisse, in quel caso per colpa dei funghi, e che voglio dire, di questi tempi ci siamo chiusi in casa con un'epidemia, anzi una pandemia. La stessa cosa per Death Stranding, che tra l'altro è di uno dei più grandi autori del videogioko contemporanei, Hideo Kojima, che raccontava, uscito alla fine del 2019, di un mondo chiuso in se stesso, in cui tu eri sostanzialmente un postino che doveva connettere le persone. Se ci pensi, 2019 era una trovata incredibile. E poi c'è uno dei miei preferiti, Elite Dangerous, che è un simulatore di universo, ti fa pilotare le astronavi, può essere un pirata, un contrabbandiere, un poliziotto, ma che cos'è? È un simulatore del capitalismo cosmico, perché tutto è in vendita.
25: Questo è eccezionale, infatti vi faccio questa domanda. Cioè, esistono questi simulatori della realtà, no? Ti addestrano a fare cose come i simulatori di volo o quelli di guida, no? Che ti insegnano a volare, a guidare una Formula 1, eccetera, eccetera. L'abbiamo appena un po' raccontato. Visto come va il mondo, esiste un gioco che ti insegna a diventare ricco?
1: ci sono dei giochi gestionali in cui devi fare in modo che le tue risorse,
25: perché partiamo, cioè nasce col Monopoly questa
1: nasce
25: cosa,
1: col Monopoly, è vero,
25: alla
1: è
25: fine
1: vero.
25: Io ho imparato, è vero, parecchie cose, parecchie furberie con il Monopoly,
1: è vero. No, sono dei giochi gestionali che insegnano soft skills, come si chiamano, ma la cosa curiosa è che oggi si può diventare ricchi videogiocando. Quello che si chiama e-sport, electronic sport, sostanzialmente è la pratica agonistica e professionistica del videogioco. Non sono simulazioni sportive, non è per forza il calcio o la pallacanestro. Se tu però giochi ad altissimo livello alcuni videogiochi, oggi puoi diventare come un atleta tradizionale, ricco e famoso. È un fantastico fenomeno che ultimamente si sta riducendo, però Twitch, la fortuna di Twitch è arrivata da lì. Cioè tu guardavi dei grandi giocatori videogiocare per imparare i trucchi, e questi nel frattempo diventavano ricchi e famosi, capito? Per cui è curiosa. Cioè, il videogioco dimostra che oggi, mi dispiace dirlo, Manuel, perché io e te siamo della stessa generazione, la separazione tra virtuale e reale è una roba veramente della nostra epoca. Oggi vai a dire a una ragazza o un ragazzo che fa il content creator, che videogioca su Twitch o su YouTube, magari facendo un sacco di soldi, che quella roba lì è finta. Mica tanto, mi viene da dire. Quella roba lì è verissima. Quella roba lì è verissima.
25: Senti, è il momento del secondo brano. Che cosa ci vuoi proporre?
1: Beh, io vi invito a guardare il mondo con i miei occhi, per cui Depeche Mode, World in My Eyes.

0: Leoni per Agnelli.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Strade in diretta.
3: Buona serata, ben ritrovati sulla 1 Milano-Bologna. Per incidente si viaggia in coda fra San Donato Milanese e Piazzale Corvetto in direzione Milano. Un secondo incidente provoca 6 km di coda, sempre verso Milano, fra l'innesto con la 15 Parma La Spezia e Fidenza. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno. Per incidente si viaggia in colonnati fra Lucca Ovest e Capannori in direzione Firenze. Ed è sempre un incidente a provocare code sulla 12 Genova-Roma nei pressi di Cerveteri in direzione Roma. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio. Lunghe code per traffico di 10 km si registrano fra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Infine, la statale 51 di Alemagna è chiusa per incidente in provincia di Belluno alla Secca in entrambe le direzioni di marcia. Queste le principali notizie. Ci risentiamo fra un'ora.
0: Leoni per Agnelli.
4: Bentornati a Leoni per Agnelli, siamo su Radio 24 e io, Manuel Agnelli, sono in compagnia di Emilio Cozzi. Emilio, mi sta venendo in mente che oggi, per come vanno le cose, può tornare in voga il tema dell'apocalisse.
5: Perché?
4: Quando si parla di bombe atomiche e di distruzioni di civiltà.
5: Sì, è così, ma vedi, come dicevamo prima, gli unici che possono minacciarci alla faccia degli extraterrestri, ai quali, attenzione, io credo fermamente.
4: Sì, non offendiamoli.
5: Bravo, per prima che qualcuno ci senta, come diceva esatto. Stephen Hawking, non facciamoci sentire che è meglio. E gli unici che possono minacciarci siamo noi, e purtroppo la contemporaneità dimostra che siamo particolarmente bravi, e anche in questo senso lo spazio, se vuoi, ci riflette, nel senso proprio di specchio. Il genere umano è capace di cose meravigliose, eh? Le nostre eccellenze progrediscono, la tecnica, la tecnologia, la scienza, e viceversa siamo capaci di cose strepitosamente catastrofiche, cioè noi siamo capaci di creare e di distruggere, e purtroppo non riusciamo a fare a meno di questa natura duale che sembra accompagnarci sempre. Io non sono così sicuro, sebbene mi fossi illuso, che l'ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, rappresentasse un esempio strepitoso di collaborazione pacifica internazionale. Io non credo più che lo spazio oggi ci ricordi quanto dobbiamo lavorare insieme. Purtroppo oggi lo spazio serve anche per amplificare i nostri confini e rinforzarli, ma nello spazio i confini non ci sono, non l'ho detto io, l'ho detto Yuri Gagarin, che peraltro era in un momento piuttosto critico.
4: Caldo,
5: esatto,
4: no?
5: Esatto.
4: Senti, ma parlando di apocalisse, visto che stiamo parlando di cose appunto positive, ottimistiche
5: e allegre,
4: ma i videogiochi raccontano l'apocalisse anche?
5: Costantemente. Appunto, prima ho fatto i casi di The Last of Us, che racconta un'apocalisse dovuta a un fungo, è il caso di Death Stranding. I videogiochi con ma l'apocalisse, se ci pensi, è un tema strepitoso. È un tema strepitoso perché ti mette a confronto con te stesso, parlo di umanità, con i tuoi limiti, la tua capacità di andare oltre il confine anche tuo, e con la tua totale caducità. Lo spazio anche in questo senso è perfetto. Prima ho nominato en passant lo Space Shuttle, noi abbiamo l'età per ricordarlo,
4: sì.
5: Era questo mezzo forse il più avveniristico mai realizzato, un aereo. Spazioplano che andava nello spazio e poi poteva atterrare come un aereo, e ne sono esplosi due. Da una parte rappresenta la capacità umana di creare cose, ma insieme la sua fragilità.
4: È il Titanic della nostra
5: Epoca,
4: no?
5: Ne sono esplosi due, sono morti tutti, una cosa catastrofica. Ma nel mentre era la cosa, dal punto di vista ingegneristico, più d'avanguardia che si potesse costruire. Secondo me lì dentro c'è l'umanità, se vedi, capace di cose meravigliose e di schifezze inaudite, sempre.
4: Emilio, senti, e musica e spazio, c'è una connessione?
5: Mm. Vabbè, tu no, che lo chiedi a me già,
4: no,
5: già
4: beh, sé, cioè... io, è la domanda, no, che si
5: esatto.
4: fa.
5: Beh, vabbè, David Bowie, Pink Floyd, i Kraftwerk, cioè lo spazio e la musica vanno a braccetto, e secondo me per il motivo di prima, i grandi artisti, l'arte sposta i nostri confini con la fantasia, con l'immaginazione, e lo spazio lo fa davvero, per cui non posso non andare a braccetto.
4: Ma Bowie lì aveva avuto un'intuizione incredibile, perché erano gli anni sì, in cui si parlava sì, di spazio sì. Lo sbarco sulla luna eccetera eccetera, erano proprio quegli anni, il disco
5: sì,
4: credo sia uscito nel 69, può essere,
5: credo
4: 60,
5: di sì
4: 69.
5: Credo che fossero proprio quegli anni lì, quando quello. Peraltro Kubrick aveva appena fatto 68 2001 di Sen nello spazio, su un racconto di Arthur C. Clarke, per cui tutto torna, capito, cioè in qualche modo qualcuno dice lo zeitgeist, cioè lo spirito dei tempi, dai grandi artisti e a questo punto anche dai grandi scienziati viene perfettamente interpretato, e questa roba è meravigliosa se ci pensi.
4: Bello. Bene, grazie mille a Emilio Cozzi per essere stato con noi, è stato interessantissimo, e magari faremo un upgrade se ci sarà qualcos'altro da raccontare, e spero che ci sia di positivo.
5: Dai, ci ripromettiamo di essere solo positivi la prossima volta.
4: Esattamente.
5: Magari.
4: Allora, vi ricordo che Leoni Pragnelli va in onda la domenica alle 19:10, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione, produzione, e Filippo Aureggi, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Chiudiamo come di consueto con la musica di Carne Fresca, questi sono gli A Tra Poco con Mi Annoio. Ciao a tutti.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
11: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
10: Ormesani.com. Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
12: Grazie.
10: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
12: Faccio del mio meglio.
10: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
12: Aspetta.
10: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Le 20 e un minuto.
18: GR24, il sole 24 ore.

0: Banco BPM vuole formare una nuova banca assieme al Monte dei Paschi, ma Intesa si prepara a fare una controproposta con Biper e Unipol. Israele colpisce il quartier generale di Hezbollah a Beirut dopo la ripresa dei lanci di razzi verso il nord di Israele. Nulla da fare per Coboli, il re del Roland Garros e Zverev. In Formula 1 a Monte Carlo trionfa Antonelli. Buonasera dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. Iniziamo con lo sport, visto che da poco terminata la lunga gara del Roland Garros. Ci dice tutto in diretta Dario Ricci. Ciao Dario, buonasera.
1: Buonasera, che domenica di straordinari campioni con Kimi Antonelli, che conquista la quinta vittoria di fila in Formula 1 a Monte Carlo, forse la vittoria più prestigiosa, con Marc Marquez che dopo un doppio infortunio domina da par suo il Gran Premio d'Ungheria di MotoGP. A questi campionissimi si sta avvicinando Flavio Cobolli, che vede sfuggire proprio all'ultimo il sogno del Roland Garros sulla terra rossa di Parigi, sconfitto al quinto set da un altro grande campione, Sasha Zverev, il romano. 6-1 per Zverev il primo parziale, poi 6-4 Cobolli, 6-4 Zverev, bravissimo Cobolli a conquistare il tie break del quarto set, poi il crollo nell'ultimo parziale, 6-1 con Zverev che conquista così il suo primo slam in carriera e che fra pochi istanti verrà premiato da Adriano Panatta a 50 anni da quella prestigiosa vittoria del 1976. Ma veramente applausi a Flavio Cobolli.
0: Molto bene, grazie Dario. Adesso le altre notizie di GR24, partendo dalla stagione delle fusioni bancarie che pare si stia riaprendo. In poche ore si sono accumulate molte notizie. Nel pomeriggio è arrivata una proposta sull'asse Milano-Siena con Banco BPM che ha lanciato la palla al Monte dei Paschi, ed è notizia del tardo pomeriggio che Intesa San Paolo ha convocato il consiglio d'amministrazione per valutare un'operazione con Biper e Unipol su MPS per contrastare l'iniziativa di BPM.
2: Nuovo colpo di scena nel risico bancario italiano. Il consiglio di amministrazione di Banco BPM, riunitosi di domenica, ha deliberato all'unanimità l'invio a Banca MPS di una proposta di aggregazione. Nascerebbe un campione nazionale con una capitalizzazione da oltre 50 miliardi di euro. Banco BPM assicura che si tratterebbe di una fusione tra pari, ossia con una governance improntata a equilibrio e rappresentatività e con la salvaguardia delle sedi storiche delle due banche, nonché del loro legame con i territori. L'operazione si inserirebbe nel processo di integrazione avviato da MPS con Mediobanca e la partecipazione di quest'ultima in generali potrebbe giocare un ruolo chiave, ampliando le opzioni strategiche del nuovo gruppo. Banco BPM stima già sinergie per oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro e un utile che a regime potrebbe arrivare a 6 miliardi di euro. La palla a questo punto passa a Siena con il consiglio di amministrazione che esaminerà la proposta. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24.
0: La situazione in Medio Oriente: caccia israeliani hanno colpito il quartiere generale di Hezbollah a Beirut dopo che i miliziani hanno ripreso il lancio di razzi verso il nord di Israele. Due sarebbero le vittime. Sono due le persone uccise nell'attentato avvenuto oggi in una cittadina israeliana al confine con la Cisgiordania. Una delle due vittime è l'attentatore, che è stato colpito e ucciso dalla polizia. Per il trasporto aereo mondiale si dimezzano gli utili, colpa della guerra in Medio Oriente, dei rialzi del prezzo del petrolio e quanto emerge dall'Assemblea Generale Annuale della IATA in corso a Rio de Janeiro.
3: Il nodo Hormuz e il caro carburanti pesano anche sulle tasche delle compagnie aeree, che pure stanno aumentando le tariffe e migliorando l'efficienza operativa. Emerge dal report di IATA, l'associazione del settore. Per i ricavi del trasporto aereo si stima quest'anno un aumento di quasi il 10%, ma l'utile netto dovrebbe dimezzarsi a 23 miliardi di dollari. La guerra in Medio Oriente e l'aumento dei costi del carburante hanno peggiorato significativamente le prospettive del settore, ha dichiarato il direttore IATA Willy Ward. E la principale causa è lo shock energetico. L'OPEC Plus ha deciso anche per luglio un aumento della produzione di greggio pari a 188.000 barili al giorno per venire incontro alle esigenze dei paesi membri e del mercato, nonché contenere i prezzi. Ma il nuovo annuncio non significa molto finché lo stretto di Hormuz rimane chiuso, spiega l'analista Jorge Leon. Tuttavia, per Walsh, la questione jet fuel è meno grave del previsto. Secondo il direttore IATA, ci saranno periodi in cui l'offerta sarà molto limitata, ma i prezzi del carburante per aerei spingono le raffinerie a produrne di più. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un'ultima notizia riguarda la cronaca, una notizia che è arrivata dalla provincia di Varese. Una ragazza di 17 anni è morta in seguito ad un incidente avvenuto nel pomeriggio a Maccagno con Pino e Veddasca, appunto un paese in provincia di Varese. Un'auto ha investito un gruppo di 5 pedoni uccidendo l'adolescente, ferendo in modo grave altre 4 persone di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, la prossima alle 21.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
3: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
2: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
3: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
2: Ecco qui.
3: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
4: Passa Intred.
5: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
4: Passa Intred.
5: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
4: Connessi sempre.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi con noi un super esperto di tecnologie e il suo modo nuovo, nuovissimo, di informarci.
2: Facciamo aprire io la porta.
3: Ciao,
2: vieni Raffaele. Allora, devi sapere che tu consigli e io compro. Quindi già questo è un problema.
3: Ok, grande.
2: Raffaele Bottone, ma sì. Io ti conosco come il solito mute. In sì. Questo momento su TikTok 155.941 follower, ma in
3: preciso.
2: Questo momento...
3: Cioè, speriamo quasi 156 allora.
2: Dai, quasi 156, quando gli ascoltatori sentiranno questa puntata saranno molti di più.
3: Me lo auguro.
2: 3,3 milioni di mi piace, mica male.
3: No, non sono pochissimi, dai.
2: Comprare un sacco di tecnologia.
3: E questo è un problema. E allora va tolto il follow, cioè
2: no,
3: al contrario.
2: Vogliamo, però mi devi raccontare tutto.
3: Andiamo. Va benissimo, andiamo.
4: Come migliori i tuoi video? Puoi avere anche una fotocamera costosa, ma se non si non serve niente. Ti ho semplicemente completato la postazione e ti mostro come l'ho illuminata. La volta scorsa era provvisorio. Innanzitutto, lampadario spento. Troppa luce piatta. Quindi Keylight, la principale, è a 45 gradi, a circa un metro da me, 4200 Kelvin e 40% di intensità. La Rimlight, quella che mi stacca dallo sfondo e dà profondità. È una delle due novità della postazione, la RGB2 di Neuer. Compatta e maneggevole posso...
2: Raffaele, voglio partire per forza dal tuo nickname, perché il solito mute. Io veramente, se mi chiedessi che cosa mi... Com'è nato? Non ci arrivo da sola? In nessun modo?
3: Allora... Possiamo dire che forse non è stata la scelta più sensata della carriera da creator. Perché...
2: Guarda, tranquillo, perché ogni volta che chiedo ai rapper dopo qualche anno, ma com'è? Cioè, sei ancora, no? Col tuo.
3: Sei convinto?
2: Il nome d'arte, sei ancora convinto? Dicono tutti no. E quindi vai sereno, sei come un rapper.
3: È nato, magari, è nato un po' per caso. Arriva dal mondo del gaming. Io e il mio collega Marco, che tra l'altro ci osserva lì dall'angolo,
2: ci controlla.
3: Abbiamo creato questo progetto legato al mondo di Rainbow Six Siege, un videogioco sviluppato da Ubisoft, uno sparatutto, ormai nel 2016, e uno dei personaggi si chiamava Mute. C'è un retroscena particolare, perché Marco mi aveva detto che avrebbe fatto anche lui video su YouTube. Parti, poi ti seguo. Non è mai partito lui per i primi anni, e io all'inizio dei video, per far pesare questa cosa, dicevo: ciao a tutti, bentornati, a parlarvi è il solito Mute
2: e non quell'altro,
3: e non l'altro,
2: un'altra volta,
3: e l'altro che parla la prossima,
2: 10 anni che
3: e poi il solito Mute, il solito Mute, e quindi stoccatina,
2: sto facendo un col dito, cioè per questi 10 anni non ha mai parlato, ma a guardarlo,
3: no, poi è tornato,
2: mi fa capire
3: alla
2: che
3: grande.
2: non è il suo,
3: però è lo streamer del canale, quindi ci siamo un po' alternati, abbiamo trovato i nostri spazi.
2: Perfetto. Come avete preso questa decisione allora?
3: È stata una sua brillante idea, diamo onore al merito, nel senso che io ho sempre avuto tanto la passione per il videogioco come forma proprio di intrattenimento, ma anche per la conoscenza dietro, cioè quello che c'è dietro lo sviluppo. Mi piaceva trovare i dettagli del gioco, li condividevo con il gruppo di amici, e Marco è uno dei miei amici storici, e da lì è partita l'idea: perché non creiamo una pagina Facebook al tempo in cui trasmettere le notizie che tu riesci ad apprendere in anteprima magari dagli sviluppatori lì. Lo abbiamo fatto, da cosa nasce cosa, poi Facebook, Instagram, YouTube e così via, e ci hanno notati la casa di sviluppo del videogioco Ubisoft, e abbiamo iniziato a lavorare insieme ormai da un po' di anni.
2: Pensa, la conosco pure io, che sono rimasta a Tomb Raider, a Tekken, e poi,
3: poi
2: ho cambiato fidanzato,
3: quindi si è fermata lì.
2: Sono fermata lì.
3: L'impatto con i videogame.
2: Cosa facevi? Cosa facevate nella vita?
3: Entrambi studiavamo, arrivavamo dal liceo.

0: mensile nell'ultima beta rilasciata su Android. Quindi sì, l'abbonamento da 4 euro esiste, ma primo, è ancora in sviluppo. Secondo, non tocca i messaggi. Quelli restano gratis. L'abbonamento è opzionale. Niente allarmismi. Tra l'altro serve solo a togliere le pubblicità nella sezione aggiornamenti e canali, quelle simili alle pubblicità nelle storie di Instagram che vanno via con uno swipe.
1: Come è diventato un lavoro? Cioè, c'è, no? Quel momento in cui diventa, no? Molti dei tuoi colleghi dicono quando ho aperto la partita IVA, ma ovviamente c'è un momento in cui tu decidi che quella cosa lì è la tua vita lavorativa.
2: Se allo stesso tempo, ecco, il merito della creazione del profilo, l'idea parte da Marco, c'è da dire che dietro c'era tanto amore per questo mondo, quello dei creator proprio. Al di là dei videogiochi, io ero un appassionato, seguivo tutti i creator italiani, quelli storici, da Yotobi al Gatto sul Tubo, al Ciccio Gamer di turno, Favij, nomi altisonanti nel panorama italiano. Li seguivo con voglia di apprendere. E quando ho capito che poi il progetto di Rainbow Six potesse decollare, abbiamo entrambi investito tante energie affinché questa cosa potesse funzionare e magari professionalizzare la nostra comunicazione sui social. La partita IVA poi l'ha reso un lavoro,
1: certo,
2: giusto per darti la risposta.
1: È quella che ufficializza tutto.
2: Sì.
1: Dopo Facebook cosa c'è stato? Cioè come si arriva a un profilo adesso di TikTok con 150.000 e passa follower?
2: Sicuramente c'è stato tutto il percorso con i canali della Rainbow Seitacom, quindi questa community che abbiamo creato insieme e che ancora oggi gestiamo insieme. Poi circa 4-5 anni fa abbiamo deciso anche di aprire i nostri profili personali separati. Marco per esempio parla tanto di vetture, lui è un appassionato della Formula 1 e quindi videogame che legano un po' quel mondo. Io sono un appassionato della tecnologia, lo spoileravo un po' prima, no? Cercavo già di apprendere come si registra bene un video, qual è il modo giusto per ottenere la resa massima possibile alle fotocamere, e mandavo le prime email penso a 6-7 anni, quindi ero proprio appassionato di questo mondo e ho iniziato a parlarne sui miei profili personali, il solito mute, dove sono arrivato a un pubblico anche più vasto di quello della Rainbow Seitacom.
1: Tone of voice, ma anche proprio linguaggio. Bisogna trovare una chiave per essere comprensibili. Tu sei tecnico, ma non troppo, nel senso che io ti dicevo, non capisco quasi nulla di gaming, non me ne occupo, su altre cose invece, anche per ragioni professionali, sono molto ferrata, eppure riesco comunque a comprenderti.
2: Credo sia l'aspetto forse più importante dei miei profili, è proprio un taglio che ho voluto dare. Mi sono reso conto anche che nei primi video magari usassi un linguaggio un po' troppo tecnico e in alcuni momenti fossero anche troppo veloci per il pubblico, diciamo generalista, cioè nel senso per ampliare un po' il campo. Non tutti hanno le stesse conoscenze nel mondo tech e forse il modo giusto per far arrivare la tecnologia e la praticità, ad esempio dell'intelligenza artificiale, voglio dire, è forse l'argomento un po' più in voga degli ultimi anni, bisogna trasmetterlo con un linguaggio semplice, accessibile a tutti, e anche quando scrivo i miei video faccio molta attenzione a questo.
1: Hai detto intelligenza artificiale, quindi proprio anche quasi filosofico deve essere l'approccio, perché devi spiegare i vantaggi, i limiti, certo le applicazioni,
2: i rischi,
1: c'è sempre questo elemento?
2: Assolutamente sì. Ieri sera mia madre mi ha mandato un video recuperato da Instagram, Facebook, non te lo so dire, in cui c'era questa persona che parlava davanti a una telecamera e ho fatto fatica io stesso ad assicurarmi fosse intelligenza artificiale. Poi dopo ho notato alcuni elementi, persone sullo sfondo che camminavano in maniera strana, però le dichiarazioni erano molto forti, era un video fatto appositamente per scatenare la polemica politica in Italia, poi i social non aspettano altro, mangiano di questo, e voleva, ecco, essere rassicurata che fosse
1: è comodo avere un fact checker tecnologico in casa
2: direttamente lì, però mi rendo conto che stiamo andando in quella direzione. Interi film, serie TV fatte con l'IA, c'è un rischio anche da un punto di vista artistico, che è quello che forse mi preoccupa di più, e per il mio lavoro e per il lavoro di grafici, musicisti, c'è un po' secondo me quel rischio lì, bisogna trovare il modo giusto per usare uno strumento che poi è.
0: Kratos non è il protagonista del nuovo God of War, e no, fermi tutti, Laufey non è solo uno spin-off, è proprio un capitolo canonico, un gioco principale e completo.

0: PS5 con protagonista Fei. Esatto, la moglie di Kratos che l'ultima volta avevamo lasciato così. Dimentichiamoci la mitologia norrena. Dopo il suo funerale, Fei si risveglia nell'Everywhen, l'aldilà degli dei. Il suo scopo è manipolare la magia di questo luogo per continuare a proteggere Kratos e Atreus. Sì, perché la trama si svolge parallelamente al capitolo del 2018. Fei dovrà vedersela con divinità di altre culture.
1: Invece una riflessione che ho fatto, seguendo i tuoi contenuti, è quella di quanto può il giornalismo tradizionale imparare dal tuo approccio. Anche perché un profilo come il tuo è molto vicino al giornalismo, semplicemente perché tu sei sull'attualità, inevitabilmente, no? Con le evoluzioni della tecnologia, quindi non sei uno di quei creator di cui si guarda con passione magari un TikTok di 2 anni fa. Dobbiamo aspettare sempre qualcosa di nuovo, e io penso che il giornalismo possa imparare molto. Tu che rapporto hai con il giornalismo tradizionale di tecnologia?
2: Più che altro penso di aver imparato io tanto dal giornalismo, nel senso che ne parlavamo anche un po' prima, no? Con la community di Rainbow Six abbiamo quasi fin da subito cominciato con professionalizzare le nostre notizie, cioè volevamo farle arrivare in maniera corretta, pulita, alle persone. E quindi ecco, il fact checking di cui chiacchieravamo per me è stato fondamentale, quello arriva dal giornalismo, cioè sento più di dover imparare io tantissimo dai giornali. Sto provando a farlo, ho scritto anche in ambito videogame per testate giornalistiche di settore, e prossimamente sarò al Comic Con, anzi forse quando ascolteranno sarò già stato al Comic Con, per intervistare un art director di una casa di sviluppo finlandese di videogiochi, e lo farò insieme a 2 giornalisti importantissimi, 2 penne pazzesche del settore videoludico italiano, e mi ha fatto proprio piacere condividere e capire come loro scrivessero l'intervista, quale potesse essere il mio apporto a questa intervista. Quindi secondo me sono 2 settori che si incontrano tanto.
1: Anche perché tu non fai la rassegna stampa, fai la raffegna stampa.
2: Sì, assolutamente. Allora,
1: gioco
2: sì.
1: Di parole, calambur col tuo nome, ma com'è nato questo concetto di raffegna stampa? Cioè proprio sul fatto che devi essere sul pezzo?
2: Sì, sì, sì, assolutamente. E ho un problema con la crasi delle parole. Sempre, da sempre, da piccolo, cerco sempre di unire parole, creare parole. E questa cosa mi ha portato a trovare, diciamo, un senso in raffegna stampa. Volevo personalizzare questa sorta di notiziario al volo. Mi piacerebbe essere molto più veloce di così. Delle volte ci riesco, delle volte un po' meno, perché poi il lavoro mi porta spesso fuori. E essendo molto fissato con ok, il video deve essere fatto in un certo modo, l'audio deve arrivare in un certo modo, non mi piace improvvisare la notizia, preferisco anche perdere un giorno in più, 2 giorni in più, però tornare a casa, registrare il video nel mio studio come piace a me, e far arrivare la notizia completa sia da un punto di vista di scrittura che da un punto di vista visivo, cioè per la tipologia di contenuti che faccio, per me le immagini devono accompagnare il racconto, altrimenti non ha senso e diventa tedioso per chi guarda.
1: Commenti. Dunque, esistono gli hater, esistono quelli che sono convinti di saperne più di te, come reagisci, come interagisci?
2: Ritengo ci siano tante persone che ne sappiano più di me, cioè ci mancherebbe, ci sono tanti appassionati del mondo della tecnologia, e in continua evoluzione, quindi resta, cioè, c'è solo tanto da apprendere e restare sul pezzo, quindi quella forse è la difficoltà più grande del mio settore. Gli haters ci sono, aumentano i commenti sotto il video, lo fanno andare in tendenza,
1: vabbè, engagement,
2: all'inizio me la prendevo tantissimo, lui lo sa bene, Marco, che sempre ci guarda lì dall'angolo, me la prendevo, mi attaccavo, cercavo di far ragionare le persone, poi ho perso un po' la speranza, non ha molto senso, magari più che haters sono persone che lì buttano un po' di frustrazione, e va bene così.
1: Visto che hai citato il tuo socio, il tuo partner in crime, Marco, il gaming è anche, va spessissimo appunto a braccetto con lo streaming, da Ciccio Gamer, che è il primo che è diventato famoso in poi. Come lo gestite? Perché anche questo è un aspetto importantissimo, anche se non è detto che passi da TikTok, anche se sempre più le dirette passano anche da lì.
2: Sì, abbiamo un sacco di streamer italiani, il primo su tutti è Blur, che ci rappresenta anche a livello globale con numeriche incredibili. Ciccio Gamer, come citavi, è uno dei creator storici, ne parlavamo anche prima. Noi abbiamo avuto il nostro rapporto con Twitch all'inizio serratissimo, anche il mio. Abbiamo cercato fin da subito di sfruttare questo mezzo, che secondo me consente di avere un rapporto ancora più intimo con la community, nel senso che si parla a meno persone rispetto a un video su YouTube che arriva a tantissimi, ma si riesce ad avere un confronto diretto, cioè avere la chat con cui parlare costantemente, che magari commenta qualcosa successo in game o semplicemente durante un just chatting, quindi una chiacchierata semplice, consente di avere un dialogo proprio con le persone, che forse si sentono più vicine, si sentono più rappresentate dal creator di turno. Scelgono quale creator seguire e a quale creator dedicare tante ore. Noi lo abbiamo fatto tanto, Marco molto più di me, lui è, come dicevo, lo streamer del nostro canale Twitch, e piace a entrambi molto come mondo, però è... ritengo anche che tolga tante ore alla creazione di contenuti poi sulle altre piattaforme.
1: Io ti avrei chiesto quante ore toglie alla vita in realtà.
2: Sì.
1: Cioè, perché
2: tanto
1: è un lavoro totalizzante.
2: Tante, totalmente. Abbiamo fatto live lunghissime, di ore, 8 ore. Non siamo stati così costanti. Ci sono streamer che fanno anche 24 ore, streamer che fanno maratone di giorni. Non è il nostro, abbiamo avuto un rapporto molto sano secondo me con le live, abbiamo dato determinati limiti e siamo arrivati a live più lunghe in occasione di eventi, presentazioni importanti, di aggiornamenti di videogiochi e così via, altrimenti abbiamo cercato di tenere lo standard delle 3-4 ore, che però per me, che produco più video che live, comunque sono 3-4 ore tolte alla produzione video, quindi ci siamo alternati in questo modo.
3: La Guardia di Finanza ha multato gli utenti che usano il pezzotto. Non solo più chi vende, ma anche chi ne usufruisce, e le multe sono reali. In questi mesi l'avete visto, ho girato stadi, eventi, partite, intervistando tifosi, calciatori e addetti ai lavori, e vedendo con i miei occhi quanto lavoro ci sia dietro anche solo una singola diretta. E non sto parlando solo delle telecamere, ma delle infrastrutture, delle regie mobili, degli operatori specializzati. Ogni trasmissione è un'operazione tecnologica finissima per farci vivere il calcio ovunque. Mo io non sto qui a fare la morale, però poi per favore non parliamo più di patenti di tifo. Chi guarda il calcio illegalmente danneggia anche chi questo sport lo ama e lo sostiene davvero.
1: Non ti ho chiesto il rapporto con i brand perché in effetti è un po' diverso rispetto ad altri settori, in cui appunto sul make-up abbiamo un sacco di brand sostanzialmente quasi del tutto sovrapponibili, perché
2: certo,
1: abbiamo una gamma di prestazioni ma non così drammatica. Sulla tecnologia ci sono pochi, relativamente pochi brand riconosciuti, e comunque è solo un confronto al limite tra prestazioni.
2: Sì, anche perché non è il mio il mondo delle recensioni,
1: certo.
2: Cioè, soprattutto perché senza voler creare critiche, non credo abbia molto senso nel mio caso ricevere il prodotto e poi fare una recensione dopo. Non mi sentirei io in pace con la mia tipologia di contenuto, preferisco più raccontare come uso quel
1: certo
2: prodotto, farlo vedere mentre lo sto utilizzando, quindi è un po' quello il taglio. Chiaramente anche in questo settore si selezionano i brand, cioè arrivano proposte da tanti brand, fortunatamente ho la possibilità di scegliere quali brand sposare, in genere sono quelli, come dicevo prima, in cui io stesso ho speso un po' di soldi, quindi che sposo volentieri e che porto volentieri sul profilo e che mi piace raccontare perché effettivamente li uso tutti i giorni.
1: L'ultima domanda spesso è che cosa, come vedi il tuo futuro? Io però già un po' di semini li vedo, creator, però sempre più anche sull'informazione,
2: sì.
1: Quindi che può essere giornalismo, ma chissà come lo chiameremo in futuro, non lo
2: certo.
1: So, e la laurea in medicina. Però vuoi ormai per portare a termine.
2: Per completare un percorso. Però sì, è un po' complessa come domanda, perché ancora non ho ben chiaro nemmeno io. Il codice Ateco dei content creator è stato creato appena l'anno scorso, certo. Quindi siamo giovanissimi, certo. Alla fine per lo Stato italiano esistiamo da qualche anno, però ci siamo, e quindi capire dove andrà poi a parare questo mondo. Siamo alla primissima, seconda forse generazione di creator, capiamo come evolve un attimo questo mondo. A me piacerebbe anche passare dall'altro lato, cioè magari aiutare creator a seguire questo percorso, dando strumenti che io per esempio non ho avuto e che dovevo rubare a creator più grandi di me, sai, quindi facendo, spiando i loro schermi durante i video YouTube e così via.
1: In famiglia contenti che non si sono ritrovati un medico ma un creator?
2: In famiglia contenti di supportarmi in questo percorso. All'inizio difficile, all'inizio difficile, perché arrivavo da anni di studio, da secchione, tantissimo a scuola, e tutto, sono arrivato a medicina, test superati al primo colpo, quindi super, super contento di cominciare questo percorso. Poi nel frattempo è nata improvvisamente, quasi per caso, un po' questa passione, che è diventata in poco tempo un lavoro, e chiaramente l'impegno dal punto di vista di tempo, ore, lo hanno percepito fin quando sono stato in casa con loro. Ora non vivo più con i miei da un po', e quindi hanno visto quanto io credessi in questo mondo, quanto mi piacesse, e mi hanno supportato.
1: E anche
2: ho avuto la fortuna di avere genitori sul pezzo.
1: Favoloso, e anche grandi risultati. Grazie Raffaele,
2: grazie, a te,
1: grazie mille. Infinite.
4: Inter campione d'Italia, e sarò a bordo campo per la festa scudetto. Non so se vi rendete conto di questa cosa. Ride, ride. Ah. E io sono qui. Lì c'è il trofeo e lì c'è Pupi.
1: Raffaele, grazie di tutto, ho scoperto un sacco di cose, continuerai a farmi comprare un sacco di gadget tecnologici.
2: Io ci provo, il mio.
1: Ma ditemi,
2: grazie.
1: Grazie.
2: Alla prossima.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Alla prossima.
2: Ciao,
1: ciao, a presto.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto tutto?
4: Tutto tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1.000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
8: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
13: Ufficio cose smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore, rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
16: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
17: Replica.

0: te al caffè della Pe, caro Bellasio.
1: Caro
0: Bellasio, buongiorno.
1: Buongiorno Aprile.
0: Viene disertato, ne parleremo oggi diffusamente con i nostri così. Ospiti Anna Zaffetova della Stampa. Io sì, così.
1: Pronti via.
0: Sono tonica. Oggi tonica. No, annunciamo gli ospiti.
1: Vai.
0: Ospiti. Anna Zaffetova, giornalista, scrittrice, firma della Stampa, Fabrizio Doncone, inviato speciale del Corriere della Sera, Francesco Capponi, che è un ingegnere informatico, ma ha messo su una startup di cui parleremo, perché insomma ce n'è bisogno di startup di questo tipo. Poi ci raggiungerà Martina Carone di Utrend e parleremo della nostra nostalgia, della tua, Bellasio, in particolare. E poi, vabbè, la chiusura col colpo di grazia, però è il momento del tuo editoriale.
1: Sì, intanto saluto Marianna Aprile da Verona, dove presenterà il suo libro La Promessa, giunto alla quarta ristampa, così debotto di mattina, quarta ristampa. Sappiate che dalla seconda un libro è di successo, siamo alla quarta, quindi va bene.
0: No.
1: Allora, avrei voluto commentare la settimana nera dei giustizialisti con Berlusconi Dell'Utri, caso chiuso, Minetti, caso chiuso, il PM che indaga su Milano, che si candida a Milano, ma poi il premier albanese Edi Rama ieri ha detto tre cose non puoi prevedere: Dio, il sesso e l'Unione Europea. A parte che non ho capito perché il sesso sarebbe imprevedibile, ma deve essere un problema mio. Comunque stavolta Edi Rama, peraltro ospite ad Amici e Nemici, sbaglia anche sull'Europa, perché l'Europa è prevedibile come nella sua timidezza, soprattutto a proposito dei propri punti di forza. Prendiamo l'allargamento: se tu hai una cosa che ti piace vuoi allargarla il più possibile, invece no. L'Unione, che pure è nata grazie al fatto che qualcuno ha avuto il coraggio di immaginare un'Europa sempre più grande, negli ultimi anni invece ha parlato di crisi finanziaria, migratoria, pandemica, geopolitica, più ne metta. Abbiamo discusso ovviamente dei limiti dell'Europa, che è lenta, che è divisa, che è burocratica, però abbiamo parlato molto poco della sua forza di attrazione. Ogni tanto qui ad Amici e Nemici però lo ricordiamo. E basta guardare ai paesi che bussano alla porta, ovviamente l'Ucraina, di cui noi presto avremo più bisogno di lei che lei di noi, Moldova, Balcani Occidentali, Georgia, milioni di persone che chiedono semplicemente di entrare in Europa e che vedono nell'Europa non il problema ma la soluzione. Eppure noi dal 2013, l'ultimo anno in cui è entrato un nuovo paese, la Croazia, ma in realtà già da prima, perché l'ultimo slancio di allargamento era il 2004, ben 22 anni fa, l'Europa ce la teniamo. Così con me, un po' più piccola, in un mondo invece di grandi. Il Montenegro punta a entrare nel 2028, il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha ricordato di recente che sarebbe ora di trovare un modo per far entrare più rapidamente e meglio nuovi paesi, però invece tra Parigi e Berlino preferiscono parlare di forme di adesione così, di serie B, creando quindi un'idea che ci possano essere degli europei di serie A e di serie B. Sarebbe meglio fare il contrario, cioè tutti dentro, e chi vuole andare più avanti con l'integrazione lo fa dandogli agli altri la possibilità di seguire il loro ritmo, ovviamente abolendo il diritto di veto, perché se no ciò non funzionerebbe, anche perché la geopolitica non ammette vuoti. Se non è l'Europa a offrire una prospettiva credibile, qualcun altro lo farà al posto dell'Europa. Lo abbiamo visto nei Balcani, lo vediamo continuamente nei confini orientali. In un momento storico in cui l'Europa appare intimidita e ferma, discutere di allargamento significherebbe parlare di futuro, progettare in grande, significherebbe ricordare che l'Unione Europea non è soltanto un mercato, un insieme di regole, ma un progetto politico di convivenza pacifica e di crescita economica. Del resto ieri Putin, e chiudo e mi scuso se sono stato un po' lungo, ha detto che le elite europee stanno provocando un caos nel quale le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi. Ecco, come spesso capita con l'autocrate russo, sta accadendo esattamente l'opposto. L'Europa è l'unico posto dove si sta garantendo un minimo di ordine e di pace, e per questo attrae. Speriamo l'Europa si faccia sempre più forte del suo essere attraente. Sono stato lungo, Marianna.
0: No, però siamo contigui stamattina negli editoriali, così a sorpresa, perché anch'io, tu sei partito dalle parole del premier albanese Edi Rama, io per parlare di Europa e dell'attrattività dell'Europa e di progetto europeo, e io sempre attorno a questi due poli vado, perché, oddio, se dovessi dare un titolo a questo piccolo editoriale direi Amaro Montenegro, amaro, amaro Montenegro, perché? Perché la Presidente del Consiglio Meloni ieri ha disertato il vertice in Montenegro, appunto, in cui tra le altre cose si doveva parlare anche di che tipo di Europa vogliamo, l'Ucraina in questa Europa che abbiamo in testa, che ruolo ha, quando, entro quando, i Balcani dovranno avere la corsia preferenziale che qualcuno chiede abbiano nell'ingresso in Europa e quindi entrarci prima dell'Ucraina nonostante diciamo, le contingenze, oppure appunto l'Ucraina, viste le contingenze, deve in qualche modo essere salvata dall'Europa, vogliamo usare questo termine? Insomma, questo era il tema, un temino, diciamo, no? Proprio residuale. E però, la Presidente del Consiglio non si è presentata al vertice, è stata trattenuta, dice, da questa cerimonia di annullo filatelico dedicato al 212esimo compleanno dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Tra l'altro, leggevo stamani che non era in agenda questo appuntamento, poi c'è finito così in extremis ed è andata lunga, come si dice, alla garbatella e quindi non ha potuto partecipare al vertice del Montenegro e non parteciperà neanche a Londra domani al vertice con Starmer, Merz e Macron che con Zelensky tra l'altro proprio sull'Ucraina si concentrerà. E questa cosa qua, no? A proposito di quello che dicevi tu, qualche domanda ce la deve porre, perché pensavamo, almeno io ingenuamente, ogni tanto mi adagio sull'innocenza di Amélie Poulain, pensavo che l'essere stata scaricata da Donald Trump avrebbe avuto almeno l'effetto positivo di avvicinare Giorgia Meloni all'Europa, e invece pare al momento proprio di no. Renzi parla di atteggiamento tardo adolescenziale della Premier che fa l'offesa, io non lo so se sia così, so però che i francobolli a questo governo portano malissimo, malissimo. Questo annullo filatelico che ha creato un mezzo incidente diplomatico e comunque ci dice molto sulla propensione alla collaborazione con l'Europa che ha il governo, è solo l'ultimo degli inciampi filatelici del governo, perché senti qua, negli ultimi 2 anni sono stati annullati 274 francobolli dal ministro Urso. 274 credo che non sia mai capitato nella storia della filatelia universale, neanche mondiale, con degli inciampi, cioè francobolli dedicati a Italo Foschi, ricordiamo, insomma, gerarca fascista, tra l'altro nello stesso giorno di quello dedicato a Matteotti, insomma, con un inciampo anche, diciamo, storico importante, o quello a Maffeo Pantaleoni, uno dei diffusori dei protocolli dei Savi di Sion, il documento più antisemita che sia stato mai messo in giro, e noi dedichiamo allegramente francobolli a questi personaggi e dietro i francobolli ci nascondiamo quando non vogliamo dire che cosa vogliamo essere in Europa e da grandi.
1: Ma io cosa ho fatto di male? Che per altri francobolli li detesto pure, pure Filippo Oreggi in regia li detesta. Traffico.
2: Strade in diretta.
3: Buona serata, ben ritrovati sulla 12 Genova-Roma per lavori, si viaggia in coda nei pressi di Cerveteri in direzione Roma, invece il traffico è intenso a provocare code sulla 15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Gravagna in direzione La Spezia e sulla 4 Milano-Venezia nei pressi della barriera di Milano Est in direzione Milano. Ancora lunghe code di 7 km sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Questa è la situazione al momento, ci risentiamo fra un'ora circa, più tardi.

pioggia che cade, pioggia che cade che batte sul viso, pioggia che cade senza preavviso, mi desta dal sogno, pioggia che cade da un cielo sereno, in queste lacrime a ciel sereno, c'è un destino segnato, la mia terra ottima.

0: Come avrete capito dal ritorno in larga scala del cantautorato, questa puntata, la colonna sonora la sceglie Jacopo De Franchi, quindi torniamo negli anni tra i 60 e i 70 o comunque in quelle atmosfere. Ci scusiamo con i più giovani. Marianna, che dici?
1: Dico che questa canzone di Diodato è dalla colonna sonora, è stata la colonna sonora di Palazzina Laff, un film strepitoso che va visto con Michele Riondino sull'annosa questione dell'Ilva di Taranto, di quel ricatto salute e lavoro che la città di Taranto diciamo sconta da decenni.
0: La mia terra, la canzone. Allora, il fatto principale della settimana è avvenuto per lettera e per discorso tra Zelensky e Putin, e il fatto principale della settimana ce lo facciamo commentare dalla massima esperta giornalista di questioni russe e dintorni. Il suo ultimo libro si intitola Russia, l'impero che non sa morire, Rizzoli, editorialista della Stampa, con noi Anna Zafesova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Anna, allora tu questa settimana hai scritto due articoli molto belli, uno oggi l'altro ieri, su quanto è avvenuto. Zelensky ha scritto una lettera pubblica proponendo un incontro, però una lettera con dentro anche dei toni tosti, duri, e qualcuno li ha definiti anche un po' provocatori. Putin ovviamente ha risposto niente, non si dialoga, non c'è motivo, è un maleducato Zelensky. Ci spieghi che cosa è avvenuto?
2: Ma io credo che quello che sia avvenuto è che Zelensky in realtà ha scritto una lettera che aveva come Putin come ultimo destinatario dopo i russi, dopo Donald Trump, dopo tutti gli altri. Cioè è una lettera nella quale lui sostanzialmente dice a Putin: guarda che la situazione è che devi cominciare un negoziato, facciamo questo negoziato, facciamolo subito senza condizioni, facciamolo senza mediatori, perché e lo dice esplicitamente, perché gli americani sono impegnati altrove. Poi se ci sono gli americani, bene, se ci sono gli europei, necessario che ci siano, ma intanto cominciamo io e te, perché la guerra è tua, sei tu quello che questa guerra senza alcun motivo l'ha iniziata, e quindi parliamone. Poi è una lettera appunto molto sferzante, che descrive una situazione della Russia sfavorevole a Putin, e dice: comincia il negoziato adesso, perché è il momento, per te è il momento, se no poi sarà peggio. Uno degli obiettivi di questa lettera era appunto che Putin dicesse di no pubblicamente, e Putin in questa trappola, ovviamente, ci è cascato pienamente. E il secondo obiettivo era quello di dirlo ai russi, di dire: io so che cosa state dicendo, so che cosa state provando, proviamo a parlare anche con voi. E tra l'altro questa, la vera svolta di questa lettera, non è che Zelensky propone un negoziato a Putin, cosa che gli aveva già proposto diverse volte, ma che dice ai russi: questa è una guerra di Putin. Sappiamo benissimo che non è una guerra soltanto di Putin, purtroppo. Gli ucraini, su questo è un punto sul quale hanno molto insistito, anzi di solito hanno reagito in maniera abbastanza infastidita. Sto parlando non solo di governo, ma anche di opinione pubblica ucraina, che ha l'idea che sia una guerra solo di Putin. Stavolta Putin dice, Zelensky dice ai russi: questa è una guerra che tutto sommato vi è stata messa lì da Putin, sbarazzatevene, chiudetela e nessuno si farà del male. Quindi in realtà è una lettera che apre una exit strategy per i russi, soprattutto per i russi che Putin lo circondano.
1: Ecco, hai detto appunto che tra i destinatari principali di quella lettera ci sono proprio i russi. In questa settimana c'è stato, diciamo, la Davos russa, il forum economico di San Pietroburgo, tra l'altro anche, diciamo, funestato da questo attacco più che simbolico, ma insomma anche dal potere simbolico sulla città in periferia, insomma, di San Pietroburgo da parte degli ucraini, a invogliare i russi a rispondere all'appello in qualche modo modo di Zelensky, concorreranno anche i fattori economici, le condizioni in cui la Russia a valle all'inizio del quinto anno di guerra si trova a causa di sanzioni, spese militari e tutto il resto? Cioè è un fattore che può determinare una risposta dei russi a Zelensky?
2: Ma è un fattore che in un mondo normale dovrebbe portare appunto a un negoziato, perché questa settimana almeno non abbiamo una conferma ufficiale, però diverse fonti anche occidentali hanno parlato di un appello che questa settimana i ministri responsabili dell'economia e i responsabili della banca centrale russa avrebbero fatto a Putin, dicendogli che è il momento di fermarsi perché l'economia russa non regge più questa guerra, diciamo che la Russia non vive più secondo i mezzi, a quanto pare lo vediamo da più segnali, inclusa la richiesta del ministro delle finanze russo al governo di tagliare ragionare su un taglio della spesa pubblica di tutte le voci che non sono militari. La risposta di Putin, da quello che si è capito, è stata: la guerra va avanti e se c'è bisogno di tagliare pensioni, sanità, scuole, strade o qualunque altra cosa, tagliate quelle, ma non tagliatemi i droni, non tagliatemi i missili. E quindi sicuramente quello è un ragionamento che molti russi ascolteranno, e che anzi che stanno già facendo, perché i numeri, e stiamo parlando di numeri ovviamente del governo russo, perché non ne abbiamo altri, i numeri del governo russo e della banca centrale sono numeri abbastanza preoccupati, a livello di deficit in continuo aumento, a livello di calo di produzione industriale, a livello delle stime sulla crescita riviste dal governo stesso praticamente intorno allo zero, per non pronunciare la parola recessione. Quindi sì, sicuramente la Russia non può permettersi di spendere quasi il 40% della sua spesa pubblica in guerra e in guerra nelle sue varie forme, come industria, come remunerazione dei militari, come sicurezza, quindi polizia politica, servizi segreti, guardia nazionale, insomma tutto l'apparato che però alla fine ormai rappresenta quasi la metà delle uscite russe.
3: Sì.
1: Grazie Anna Zafesova, ricordiamo il suo ultimo libro Russia, l'impero che non sa morire, pubblicato da Rizzoli qualche mese fa. Grazie davvero per essere stata con noi. Adesso Daniele, c'è il GR e poi andiamo sulle beghe della politica italiana. Quanto sei felice?
3: Moltissimo.
1: GR.
4: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: Uno, due, tre. È per prepararvi al parto.
9: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
10: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
9: Ma non fanno solo prodotti in legno?
10: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
11: Passa Intred.
12: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
11: Passa Intred.
12: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
11: Connessi sempre.
13: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: Ford Ranger è un punto di riferimento nel mondo dei pick-up. Quali sono i suoi punti di forza? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
16: Da 10 anni consecutivi Ford Ranger è il leader nel segmento dei pick-up. Pensate che oggi quasi un cliente su due lo sceglie. E il motivo è semplice: unisce straordinarie capacità di carico, eccellenti prestazioni off-road e tecnologie avanzate. Il recente riconoscimento dell'International Pickup Award lo ha premiato anche nella versione plug-in hybrid, unica nel segmento. Chi la sceglie può viaggiare a zero emissioni senza rinunciare a potenza, robustezza e versatilità. Un'icona senza compromessi.
15: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
17: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
18: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
17: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
19: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
17: Purtroppo per voi ci sono ancora.
20: Spezia per me è un gigante.
17: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
18: Simone, non mi rompere le scatole.
17: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9, naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
21: Volevo bene, arrivederci.
22: Le 21.
23: GR24, il sole 24 ore.
24: Ucraina, Zelensky, non moriremo in silenzio, possiamo portare la guerra in Russia, congelare le linee e la via più rapida per la tregua. Banco BPM chiama Monte Paschi Siena l'idea del polo bancario da 50 miliardi. Paura per Eriksen, nuovo malore in campo durante Danimarca-Ucraina. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Non moriremo in silenzio, reagiremo, diventeremo ogni giorno più forti, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un'intervista a Sky News prima del vertice a Londra. I droni ucraini possono colpire le città e le principali aree urbane della Russia, non solo i villaggi isolati. Riporteremo la guerra sul loro territorio, ha aggiunto. Per Zelensky il congelamento delle linee del fronte è la via più rapida per un cessate il fuoco. Nuovo capitolo del risico bancario. Banco BPM propone a Banca Montepaschi di Siena di concordare un'operazione di aggregazione. La capitalizzazione di borsa è stimata a oltre 50 miliardi di euro e, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Radio Cor, sono in corso i consigli di amministrazione di Intesa San Paolo e Unipol per valutare le possibili reazioni alla proposta. Nuovi attimi di paura per Christian Eriksen, il giocatore danese è crollato a terra dopo essersi toccato il petto durante il secondo tempo dell'amichevole con l'Ucraina. Il giocatore è cosciente, ma la partita è stata definitivamente sospesa. La scena ha riportato immediatamente alla mente il tragico episodio a Euro 2021, quando Eriksen era collassato per un arresto cardiaco. Da allora gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Il tennis, Flavio Cobolli resta a un passo dal sogno sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi. L'azzurro lotta in finale, cede al quinto set ad Alexander Zverev, che vince con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco numero 3 al mondo è il primo titolo slam. Cobolli entra comunque nella top 10 mondiale, sentiamolo a Eurosport.
0: Io do tutto, sono contento di quello che ho fatto e credo che questo tipo di partite vanno prese con il sorriso, perché non capita tutti i giorni di giocare una finale slam, di giocarla in questo modo. Sono sicuro che tutte le persone che sono venute qua siano orgogliose di me, io in primis sono orgoglioso di me stesso, quindi non posso recriminarmi niente, ho dato tutto quello che avevo e quindi è giusto finire con il sorriso.
24: Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 22.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
9: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
10: Replica.

0: e togliamoci il dente, togliamoci il dente, entriamo. Questo era ovviamente Dente con Presidente, oggi così un po' di assonanze in giro, però a proposito di presidenti, di movimenti, di scombussolamenti, ammesso che esista il termine, andiamo a U3, sigla.
1: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
0: E prima di arrivare a U3 con Martina Carone, che so essere già collegata, ricordiamo informazione di servizio, come giustamente ci ricorda Giovanni Esperti. Oggi domani e lunedì 7 e 8 giugno si vota in 42 comuni di 12 regioni, ci sono i ballottaggi, 6 capoluoghi al voto per il secondo turno, sono Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. E quindi questa è una piccola introduzione per entrare, no, con Martina Carone. Buongiorno nei sondaggi senza numeri della settimana.
2: Buongiorno a voi.
0: Io non so se iniziare io oppure lasciare a Daniele, che è esaltato
3: dal vostro
0: sondaggio.
3: No, inizia
0: allora,
3: tu.
0: Così, io comincio dall'oggi e poi tu vai.
3: Esatto,
0: facciamo così. Allora, la super media di U-Trend ci dice molte cose questa settimana. Andiamo su una in particolare, cioè l'avvicinamento di Futuro Nazionale, il movimento, il partito del generale Vannacci alla Lega. Ci sono un paio di punti di distacco ormai, e siccome in queste settimane nella Lega ci sono un po' di movimenti interni con fuoriuscite e con la nomina dell'ex presidente della Regione Veneto Zaia a vice segretario nazionale, ti chiediamo: la Lega, per dirla con Guzzanti, gliela fa?

0: immaginate l'ascesa di, di Vannacci, oppure tornando per esempio a, diciamo, alle origini più radicate sul territorio, oppure siamo destinati a vederli competere testa a testa?
1: Diciamo che questa è un pezzetto della, insomma, proviamo a rispondere a questa domanda con un pezzetto, diciamo, della supermedia, che è appunto quella che sottolineavi tu, che di fatto già negli ultimi tempi avevamo rilevato una, diciamo, più che una crescita, un consolidamento di quello che sembrava diciamo insomma un partito un po' folcloristico, e che invece inizia ad avere comunque una solidità anche a seguito delle rilevazioni una dopo l'altra, comunque danno Futuro Nazionale intorno al 4, poi chi più chi meno, però appunto la supermedia fa una media ponderata di tutte le rilevazioni di tutti gli istituti, ed è molto interessante perché appunto questa distanza tra Salvini e Vannacci, quindi tra Lega e Futuro Nazionale, si sta assottigliando moltissimo. Adesso siamo intorno ai 2.5 punti di distanza tra l'uno e l'altro, con appunto Vannacci al 4.3 e la Lega al 6.7. È ovvio che questa è il grande tema, cioè Vannacci ha evidentemente occupato uno spazio simbolico che un tempo era simbolico e valoriale, che un tempo era appannaggio della Lega salviniana, che infatti a Vannacci l'aveva nominato vice segretario non a caso, e che di fatto in questo momento fatica a presidiare. La domanda secondo me interessante è perché, e ce lo dice direttamente Vannacci quando accusa Salvini di aver governato, accettando dei compromessi e quindi diciamo diventando quell'interlocutore più credibile per ovvia cronologia, cronistoria, no? Per quella destra che non accetta i compromessi, identitaria, diciamo, dura e pura, che comunque in Italia qualche interlocutore comunque lo cerca. Quindi credo che diciamo, i dati ci raccontano di una Lega in grande difficoltà, e infatti, come dire, tutte le mosse sembrano orientate a riprendere quella dimensione un po' moderata, un po' identitaria, che forse Vannacci era un po' il simbolo di averla persa.
2: Diciamo che il travaglio della Lega è tutto descritto dal fatto che si potrebbe passare da un vice segretario Vannacci a un vice segretario Zaia, che sono quanto più distanti nell'universo
1: letteralmente
2: Lega,
1: gli opposti.
2: Esatto, praticamente gli opposti. Però voi avete fatto questa cosa geniale, ma io sono estasiato.
1: Aspettavo.
2: Io a un certo punto stamattina, poi ho letto bene il sondaggio che sto per dirvi e quindi ci ho un po' ripensato, però io stamattina nella chat della redazione della trasmissione ho detto vorrei tornare in quel mondo lì, poi ho visto altri numeri, un po' meno. Se si votasse oggi con i partiti della Prima Repubblica, il PLI al 9,5%, i radicali al 6,6%, PLI e PSI
1: l'MSI al 14, quindi
2: no,
1: insomma.
2: Esatto. No, beh, PC al 25,4, anche quello un po' esatto. È sorprendente. Non vi dico che cosa sta accadendo in regia. 25,4 il PC, la DC sarebbe al 20,1, che è esattamente la percentuale di Forza Italia nel 94. Non è un caso, secondo me. Comunque, Martina, che cosa ci dice questa idea geniale che voi avete avuto?
1: Pensavo fosse che cosa vi è venuto in mente la domanda. Ma allora io credo che sia appunto ovviamente è un sondaggio fatto un po', diciamo, per divertissimo, ma neanche troppo, comunque in occasione degli 80 anni della Repubblica, e quindi ci piaceva un po' vedere come attecchivano ancora quelle sigle, quegli simboli, quell'immaginario nell'opinione pubblica attuale. È ovvio che, appunto, citando qualche dato, ma anche solo il Partito Comunista Italiano oltre il 25, peraltro è una cifra più bassa degli risultati storici che, insomma, spesso ha preso il Partito Comunista,
2: ma più del PD,
1: decisamente più del PD. Però secondo me lì ci racconta di un immaginario nostalgico, no? Cioè anche questo piccolo sondaggio fa un po' parte di questo grande spazio che adesso sta occupando veramente in modo preponderante la nostra discussione politica, ma anche di intrattenimento, riguardo appunto la nostalgia. Si parla addirittura di marketing della nostalgia, per cui, insomma, diciamo che è un po' un meccanismo più che una richiesta elettorale, quindi un'intenzione di voto nel senso di chi vorrei votare per rappresentare le mie idee, è più proprio un po' quello che hai sentito anche tu, Daniele, cioè una sensazione di dire un tempo era meglio. È tipico, diciamo, dei tempi di crisi riguardare al passato, soprattutto di crisi politica, guardare al passato e ricordarlo meglio. Andando avanti così non c'è mai nessuno che si è sentito vivere, diciamo, nel tempo migliore, però insomma diciamo che questo è un po' il racconto

0: Chi dice 6,6% di italiani che dicono che voterebbero Pannella è veramente un effetto nostalgia, nel senso che comunque c'è quell'elemento lì, cioè tipico di quando poi appunto muoiono i grandi leader politici, tutti dichiarano che lo voterebbero, che l'hanno votato. È ovvio che poi i dati reali sono altri.
1: Come mi dice spesso Marianna Aprile.
0: Scusate lo spottone.
1: No, Marianna Aprile me lo dice spesso, tu nostalgico. Grazie Martina Carone di Utrend.
0: Grazie a voi.
1: Tra l'altro questo sondaggio un po' nostalgico ci aiuta moltissimo ad andare dalla firma più caustica, interessante, pungente, divertente del Corriere della Sera. Fabrizio Roncone, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno Marianna.
1: Non era studiato, ma noi volevamo chiamarti perché, avendo visto la serata del 2 di giugno su Rai 1, no? E avendo sia io sia Marianna un po' riflettuto sul fatto che c'era un grandissimo clima un po' democristiano, non so come dire, e poi Zaia, e poi il travaglio di Forza Italia con Marina Berlusconi che vuole un partito un po' più centrista, e poi i riformisti del PD che escono, Pina Picè, volevamo semplicemente chiederti se tu cogli una grandissima voglia di democrazia cristiana oggi.
2: Beh, ci fosse risolverebbe il problema a tutti, no? Risolverebbe il problema di tante persone che hanno voglia di votare al centro, ma non sanno per chi votare. Io credo che questo l'abbia capito Marina Berlusconi. Ce l'hanno capito Marina Berlusconi e l'ha capito Renzi. E naturalmente però non c'è ancora un partito, non c'è più o non c'è ancora un nuovo partito che abbia la fascinazione della democrazia cristiana, quindi sono al lavoro per trovare qualcosa di votabile. Credo che le manovre di Forza Italia vadano proprio in questa direzione, anzi io sono quasi certo che come tutti abbiamo dei dubbi, no? Su cosa succederà da qui al voto, ma una delle pochissime certezze che credo possiamo avere è che tanto più cresce Vannacci nei sondaggi, eppure voi prima lo segnalavate, tanto più cresce Vannacci con il suo carico di discorsi inaccettabili sui temi civili, dei diritti civili, sui temi dell'uguaglianza, sui temi della xenofobia, sappiamo tutto il baraccone retorico e impotabile che si porta addosso Vannacci. Ecco, io penso che tanto più ci sia la crescita di Vannacci in questo senso, tanto più si allontana dalla coalizione di centrodestra, così come finora l'avevamo immaginata, Marina Berlusconi, quindi per Silvio Berlusconi e quindi Forza Italia. E questo cambia, secondo me, molto gli assetti.
3: A proposito di assetti che cambiano, uno dei problemi che si creerebbero qualora dovesse veramente prendere forma o consolidarsi un conglomerato di questo tipo si porrebbe dalle parti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Allora io faccio leva sulla tua lunga esperienza di osservatore di smottamenti politici e anche identitari delle formazioni politiche per chiederti: quale dei due tra Conte e Schlein sarebbe più facilmente integrabile in un progetto del genere?
2: Guarda, io penso, ma davvero lo penso, che noi, diciamo, allo stato attuale non l'ho detto prima per una forma, diciamo, di retorica, l'ho detto per davvero, cioè è davvero non abbiamo certezze in questo momento preciso. Non sappiamo neanche se la legge elettorale verrà riformata. Però io penso che al tavolo, ritorno a questo per risponderti, al tavolo con Vannacci, io penso che Marina Berlusconi non si siederà mai. Ma se Vannacci sta al 4 e qualcosa ed è in crescita, attenzione, non dimentichiamoci che in questo paese gli italiani hanno mandato in Parlamento con il 32% dei voti il Movimento 5 Stelle, cioè gente che ha inoculato nel paese il concetto dell'uno vale uno, volevano aprire il Parlamento come una sardina, salvo poi scoprire che in Parlamento c'erano dei contocorrenti corposi, che c'erano le poltrone, che c'erano le auto blu, dove si sono tutti accomodati tranquillamente per poi mandare a quel paese quello che l'aveva inventato, il famoso fanculo dei, cioè Grillo, diventare un partito come tutti. Ecco, però non dimentichiamo che in un paese che ha portato al 32%

0: quei grillini, beh, potrebbe portare in Parlamento Vannacci anche con il 6, il 7, l'8. E apro parentesi, non dimentichiamoci che alle elezioni europee chi salva la Lega dal tracollo
1: Sì.
0: è Vannacci, perché Vannacci
1: I
0: prende
1: 500.000 voci di
0: 800.000 voti.
1: voti di Vannacci, certo.
0: Se no, la Lega era già precipitata un anno fa. Ora, la Lega senza Vannacci è chiaro che è destinata probabilmente anche a essere superata. Detto questo, gli equilibri possono essere davvero variabili, quindi io non lo so che succede se la famiglia Berlusconi decide di non sedersi al tavolo con Vannacci, e io penso che non si siede, perché a quel punto si apre si infrangono tutti gli equilibri, e in un paese dove abbiamo visto l'alleanza giallo-verde, l'alleanza giallo-rossa, tutti insieme con Draghi e la Meloni all'opposizione, può succedere di tutto. Quindi arrivo a rispondere alla tua domanda. Dici, chi è più, diciamo, chi potrebbe, chi sarebbe più plausibile vedere seduto vicino a Forza Italia? Non lo so, ma in questo paese abbiamo visto di tutto negli ultimi anni. Ripeto, governo giallo-verde, governo giallo-rosso, tutti seduti insieme a Draghi. Sai, può succedere di tutto. Io penso che il dato politico più interessante sia questo qui, sia la crescita di Vannacci, che rischia di sfasciare il centrodestra, perché ancora l'altra sera Giorgio Mulè in televisione spiegava con chiarezza, e Giorgio Mulè è il più autorevole, diciamo, interprete del pensiero della famiglia Berlusconi, ancora l'altra sera spiegava che i temi di Vannacci sono assolutamente inconciliabili con le idee che ha la famiglia, che ha il partito Forza Italia, che è un partito che ovviamente ha un riferimento fondamentale, importante, indissolubile con Berlusconi, con la famiglia Berlusconi. Quindi, sai, se Forza Italia rimangono seduti Vannacci, Salvini con al massimo gli stessi voti di Vannacci e Fratelli d'Italia, insomma, è chiaro che è una scena che cambia completamente, no?
1: A proposito però di affermazioni perentorie, in queste settimane abbiamo registrato anche quelle di Conte Schlein sul rifiuto a qualsiasi governo, larghe intese in caso di pareggio, in caso di smottamenti, no? Hanno entrambi detto che l'unica alternativa a questo governo sono le urne, posto che a deciderlo è Mattarella, e forse il fatto che sia molto sotto attacco in questi giorni è legato proprio a questo ruolo. Però sono credibili Conte e Schlein quando escludono, proprio per quello che dicevi, no? Non si può prevedere, ci potrebbe essere la necessità di un cordone sanitario attorno ai temi razzisti, diciamo che con razzisti, stop basta, è un eufemismo portati avanti dal generale Fannacci. È da escludere l'idea di un cordone sanitario che faccia recedere Schlein e Conte da questa professione di devozione nei confronti delle urne come unica alternativa a questo governo.
0: Ma senti, finora abbiamo ragionato sul centrodestra. Se adesso andiamo a ragionare sul centrosinistra, la faccenda rischia di essere anche più
1: Famo
0: ingarbugliata.
1: notte,
0: Nel
1: dici tu.
0: senso, beh, sì, nel senso che, guarda, allora ci sono dei temi. Innanzitutto, cioè, io penso a un problema di leadership, no? Che è all'ordine del giorno ormai da mesi e che non è ancora risolto. Qui non è un problema di secondo piano, è un problema fondamentale. Chi dei due, allora, tutti e due sono convinti di dover fare il Presidente del Consiglio, essere candidato premier. La Schlein perché dice io guido il partito con più voti e Conte dice ma io già ci sono stato 2 volte a Palazzo Chigi, cosa peraltro vera, e aggiungo anche peraltro guidando il paese in un momento epocale, no? Storico, perché era Conte il Presidente del Consiglio ai tempi del Covid, quando abbiamo rischiato di lasciarci tutte le penne, lo ricordo perché fu un momento drammatico che abbiamo rimosso, meno male, ma forse un po' di memoria non guasta. Quindi anche Conte ha le sue ragioni. Il problema è che di Presidente del Consiglio ce n'è bisogno uno, di candidato Premier ce n'è bisogno uno, e io credo che loro due un accordo non lo troveranno. Da qui è un imbuto che si stringe. Ora vediamo, perché è chiaro che se cambiano la legge elettorale e dovessero imporre nella nuova legge elettorale l'obbligo per le coalizioni di presentare insieme al programma, alla vigilia del voto, anche il nome del candidato premier, è evidente che il centro-sinistra deve dotarsi di un candidato premier. A quel punto si apre tutta la partita. Come lo trovi? Ti siedi a un tavolo e trovi un accordo? E non lo trovano, evidentemente, seduti a un tavolo con Schlein, oppure vai alle primarie. Tutto questo naturalmente prevede un tempo lungo, un tempo di dibattito, probabilmente anche lacerante, perché le primarie, guardate, me lo disse Mastella alcune settimane fa, quando le fecero per incoronare Prodi, lui mi disse, che disse Mastella, dice, pure io partecipai, ma lì era sicuro che noi dovevamo solo ratificare la corona, mettere la corona in testa a Prodi, nessuno aveva pensava minimamente, dice, io per primo che pure partecipai, eravamo i satelliti, il contorno, il sole era Prodi. E sai, se tu fai una primaria per dire quello, io sono più bravo di quello è un cretino, quello non lo sa fare, quella non è capace, quella tu arrivi lacerato alla vittoria finale. E quindi poi dopo una settimana il tuo popolo dovrebbe votare per l'avversario di una settimana prima. Tra l'altro sappiamo pure che i grillini votano davvero con fastidio e a volte neanche votano, come è successo a Venezia per i candidati del Partito Democratico.
2: Figuriamoci.
0: La scena è molto complicata. Poi, siccome non è abbastanza complicata, se la complicano ulteriormente, perché sono 3-4 giorni che il dibattito è sul patrimoniale.
2: Sì, no, vabbè, questo infatti.
0: Io è una cosa che mi manda. Una cosa che se ci pensate.
1: Fabrizio, dobbiamo chiudere perché Jacopo De Franchi sta per farsi esplodere in regia perché siamo molto in ritardo, però ci tenevo a ricordare il tuo ultimo libro, Ogni nostro castigo, pubblicato per le farfalle di Marsilio, insomma, perché Roncone è anche sopraffino giallista, quindi lo leggeremo volentieri. Grazie.
2: Grazie Filippo Aureggi in regia. Grazie a Maria Dragani, la nostra autrice, Giovanni, esperti in redazione, e ovviamente Jacopo De Franchi.

0: siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
2: Grazie.
1: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
2: Faccio del mio meglio.
1: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
2: Aspetta.
1: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
3: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Un'auto deve adattarsi a chi la guida, non il contrario. È su questa idea che nasce il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
6: Ogni esigenza di mobilità è diversa e per questo per Grandland nasce su una piattaforma multi-energy, ibrida, plug-in hybrid e 100% elettrico convivono nella stessa architettura. Con la versione hybrid in città si può guidare a zero emissioni, senza bisogno di ricaricare la colonnina. La versione plug-in hybrid offre fino a 97 km in elettrico, perfetti quindi nell'uso quotidiano e ideali anche per contenere i costi. Può essere ricaricata la colonnina per muoversi in elettrico durante la settimana e avere allo stesso tempo la flessibilità di fare lunghi viaggi grazie al motore a benzina. Nella versione elettrica si arriva fino a 700 km di autonomia, con ricarica rapida pensata per gestire le soste in modo semplice. È una disponibilità che si traduce in libertà di scelta reale.
5: Scopri tutti i dettagli su opel.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 8 giugno. La pressione tende ad aumentare su tutto il paese. Al mattino il tempo risulterà stabile da nord a sud, con temperature grosso modo stazionarie. Dopo metà giornata torneranno delle piogge sull'arco alpino, specie tra Alto Piemonte, Alta Lombardia e rilievi del Veneto. Altrove tutto sole, clima tipicamente estivo. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: In the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Adoro saltare da una pecca all'altra.
12: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
13: Spedisco 1000 pack una alla volta.
12: Io do la password delle caselle a tutti.
14: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
15: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
16: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
15: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
16: Io sono Paolo Benanti.
15: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
16: E la macchina nel frattempo non aspetta.
2: La Resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: Musica Maestro di Armando Turno.
1: Cordiale saluto da Armando Torno.
2: E buonasera da Carla Moreni,
1: la nostra co-conduttrice. Questa sera però abbiamo con noi un personaggio che abita a 100 metri dalla casa natale di Toscanini, quindi non dobbiamo dimenticare questi aspetti. È con noi Mauro Balestrazzi, giornalista, musicologo, ha scritto per la LIM Il ritorno del maestro Toscanini, il fascismo, la guerra e la storica riapertura della Scala, il famoso 11 maggio del 46, quando Toscanini diresse il concerto di riapertura del teatro milanese.
2: Ricostruito dopo i bombardamenti della guerra.
1: Allora, Balestrazzi, buonasera.
3: Buonasera a voi e grazie per l'invito intanto.
1: Ah, grazie a lei. Ma sono proprio 100 metri da casa sua, a casa di Toscanini?
3: Sì, curioso, ma forse per quello che mi occupo tanto di Toscanini. Siamo vicini di casa, insomma.
2: Quindi anche siete di oltre torrente.
3: Oltre torrente, quartiere popolare della città. Quello che nel 22 impedì alle truppe di Balbo di entrare in città. L'unica ribellione ai tempi, una delle poche ribellioni durante il fascismo.
1: Più che truppe, mi sa che erano degli scatenati.
3: Sì, erano gli squadristi che venivano, e proprio nell'oltretorrente furono erette le barricate che impedirono per qualche giorno l'ingresso dei fascisti nel cuore proprio
1: della città, nel cuore di
3: questo quartiere popolare, proprio dove c'è poi la casa museo di Toscanini, e se ne andarono solo quando poi intervennero le truppe. E comunque c'è questo episodio glorioso di piccola resistenza che naturalmente poi subito dopo fu spento dagli avvenimenti successivi, però quando nel 38 credo Balbo venne in visita a Parma, comparve sulle mura del Torrente, comparve la scritta, la dico in italiano ma era in dialetto: Balbo, hai passato l'Atlantico ma non la Parma.
2: E in Parma com'è? In parmigiano?
3: La Parma in parmigiano: Balbo, a te passai l'Atlantico, ma mica la Perma.
2: La Perma.
3: Il torrente è femminile, il torrente Parma,
2: esatto,
3: è femminile. Il Parma è la squadra di calcio, la Parma è il torrente.
2: Mauro Balestrazzi, meraviglioso.
3: Immediatamente.
2: Siamo già in clima toscaniniano, ci sembra di essere alle prove del maestro. Ci racconti questo libro, perché questo è veramente un libro
1: della
2: gustoso.
1: Libreria musicale italiana, la LIM.
2: Esatto, pieno di, cioè, la ricostruzione storica esatta, ma pieno anche di episodi, proprio di vita vera, come questa che ci ha adesso lei raccontato. Parliamo del libro.
3: Dunque, il libro nasce naturalmente dall'occasione, gli 80 anni dal concerto di riapertura del teatro nell'11 maggio 1946, che fu qualcosa di straordinario, un concerto direi irripetibile, anzi speriamo irripetibile, perché veniva dopo la ricostruzione di un teatro che era stato bombardato, dopo alla fine di una guerra terribile, soprattutto nell'Italia del Nord con l'occupazione tedesca. Era passato soltanto un anno e la caduta di una dittatura durata 20 anni. Mettiamoci poi il ritorno di Toscanini, che tornava da un esilio di quasi 8 anni, quindi tutti questi significati si uniscono in questa serata. Non è un concerto qualsiasi, insomma, non fu un concerto qualsiasi. E l'idea originale era quella di raccontare appunto il ritorno di Toscanini dall'esilio alla riapertura del teatro, ma poi un po' alla volta, diciamo, la cosa mi ha preso un po' la mano, si è allargata, anche perché penso, per capire veramente che cosa ha significato questa serata per la città, per il teatro e per Toscanini, bisogna andare indietro nel tempo. Io sono partito dal 19, quando Toscanini si presentò candidato nelle liste dei fasci con Mussolini, e ho cercato in questo libro di dare una spiegazione di come mai quello che poi sarebbe diventato uno dei più convinti
1: dei campioni
3: dell'antifascismo, all'inizio si era candidato con con Mussolini, era stato fascista, insomma, il primo fascismo.
1: Sì, ma il primo fascismo ha delle adesioni anche nel Partito Liberale, anche nel mondo cattolico, no? È un fascismo completamente diverso.
3: È quello che ho cercato di ricostruire, non solo basandomi sui libri di storia, ma andando a cercare anche le cose, gli articoli, ad esempio, del Popolo d'Italia, perché credo che sia forma giornalista, insomma, credo che sia molto importante anche seguire la storia attraverso le cronache giorno per giorno, che ci permettono un po' di entrare nel clima dell'epoca di cui ci vogliamo occupare. Ad esempio, in questa occasione ci furono le elezioni nel novembre 1919. Toscanini si presentò, non solo Toscanini prese pochissimi voti, naturalmente, questo lo sapevano,
2: per fortuna.
3: Ma neanche Mussolini fu eletto. Quindi fu veramente una grossa. Che tra l'altro, andando a controllare bene sui giornali, fu tenuta nascosta per qualche giorno anche ai lettori del Popolo d'Italia. Non fu chiaro subito che il risultato era stato disastroso, però soltanto pochi mesi dopo sul Popolo d'Italia esce un articolo di fondo in cui si dice bisogna cambiare. Ricordiamo che i fasci Littori del 19 siano presentati con un programma che inseguiva, chiedeva naturalmente opposizione al governo liberal conservatore di allora, ma chiedeva l'annessione di Fiume, l'assemblea costituente per votare la Repubblica, la confisca dei super profitti di guerra e dei beni ecclesiastici per devolverli poi alle istituzioni assistenziali. Insomma, era un movimento di estrema sinistra, antimonarchico e anticlericale. Certo. E questo antimonarchico e anticlericale si può cogliere l'adesione di Toscanini, oltre al fatto che questo movimento discendeva direttamente dall'interventismo della Prima Guerra Mondiale e quindi Toscanini era stato col padre garibaldino, aveva il mito dell'unità d'Italia, del risorgimento.
1: Certo.
3: Ma passano soltanto pochi mesi, c'è un fondo di Cesare Rossi, che era un personaggio importante, insomma, nel partito, dove dice dobbiamo essere conservatori e reazionari, perché la classe lavoratrice ormai è inscindibile dal Partito Socialista. E quindi sono passati solo pochi mesi dalle elezioni fallimentari e il fascismo si volge alla borghesia industriale, ai ceti medi, e questo devo dire spiega come mai Toscanini, ma non solo Toscanini, anche altri che all'inizio erano stati in qualche modo affascinati da Mussolini, considerano questa sua mossa un tradimento,
2: esatto. Mauro Mastrazzi, un piccolo ascolto, naturalmente non potevamo che prenderlo da quel mitico concerto di riapertura dell'11 maggio del 1946, ed è uno dei cori più suggestivi di Gioachino Rossini, Dal tuo stellato sogno.

0: Lasciamo la preghiera del Mosè di Rossini e ci rivolgiamo di nuovo al nostro Balestrazzi per una notizia da un minuto. Abbiamo, diciamo così, 30 secondi per darci una notizia magari che vuole aggiungere a quelle che ci ha già detto.
1: Beh, posso dire che quando Toscanini tornò in Italia, mentre all'estero era, si diede a questo avvenimento molta enfasi, molto, i giornali americani scrissero addirittura articoli di fondo, editoriali. In Italia non si spiegò bene come mai Toscanini era stato per 8 anni all'estero, e quando arrivò da Chiasso a Milano fu poi scortato dall'esercito americano, da mezzi dell'esercito americano, ricevette delle minacce anche in quei giorni. Il clima non era
0: dei migliori,
2: non era dei sereno migliori, insomma.
0: Dobbiamo cedere la linea alla regia, ci riascoltiamo tra qualche minuto.
3: Strade in diretta.
2: Un saluto ancora, ben ritrovati sulla 4 Milano-Venezia. Segnaliamo code a tratti per lavori verso Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Invece il traffico intenso a provocare 2 chilometri di coda sulla A22 Brennero-Modena fra Bressanone e Vipiteno in direzione del confine di Stato. Infine code per traffico si registrano anche sulla A23 Palmanova-Tarvisio per 3 chilometri fra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine. Queste le principali notizie. Grazie per l'attenzione. Auguriamo buon viaggio.
3: Musica maestro.
0: Eccoci di nuovo insieme, Armando Torno e
2: Carlo Moreni.
0: Dai microfoni di Radio 24, questa sera con noi Mauro Balestrazzi, giornalista, musicologo che ha scritto per la LIM, la libreria musicale italiana, Il ritorno del maestro Toscanini, il fascismo, la guerra e la storica riapertura della Scala, che avvenne appunto l'11 maggio 1946. Un libro ricco di documenti, di dettagli, di particolarità, Carla.
4: Bellissimo. Io ho trovato particolarmente struggente la parte in cui appunto Toscanini arriva a Chiasso, scortato dagli americani, e poi arriva nella sua Milano. La sua casa, per fortuna, era ancora in piedi.
0: Via Durini.
4: Esatto, in via Durini, dove adesso c'è l'Inter, mi sembra, ma non vorrei dire una castroneria, e poi chiede di poter girare per la città e si commuove vedendo questa città a brandelli e invece il suo teatro che è ancora lì e sembra ancora più bello di quando l'avesse lasciato. È vero, maestro?
1: Certo, il ritorno di Toscanini è raccontato per fortuna molto bene anche dai giornali italiani, Corriere della Sera. All'inizio lui non tornò in via Durini. Devo dire, non ho mai capito bene il motivo. Dice che forse via Durini non era ancora l'appartamento, ma era passato un anno dalla fine della guerra, mi sembra un po' difficile. Credo che
2: per
1: l'avessero
2: sicurezza.
1: Convinto, ecco, per motivi di sicurezza, anche perché appunto c'era questo clima. Addirittura ci può essere, non l'ho scritto perché sono cose che riguardano il dopo, ma ci fu poi una minaccia, ci furono anche delle minacce, si minacciò addirittura di mettere una bomba
2: al
1: teatro, nei concerti.
2: Pazzesco.
1: Cosa che lui prese un po' alla leggera, però per fortuna poi si decise, lo disse a Ghiringhelli, che fece fare un accurato controllo di tutte le
2: E per cui va in campagna, vanno nella casa di campagna, vero?
1: Vanno in questa casa Ripalta Guerrina, vicino a Crema, mm-hmm, una proprietà dove probabilmente lui non era mai stato e dove si era rifugiata, va lì con la figlia Emanuela e altri parenti, Enrico Polo ad esempio, il cognato,
2: certo,
1: violinista, durante la guerra, insomma, quando Milano poi era sotto l'effetto dei bombardamenti. E sì, c'è questo particolare di Walter, che il figlio Walter, perché protettivo, non vorrebbe farlo, vorrebbe portarlo direttamente a Ripalta Guerrina senza passare dal centro. Lui invece insiste, vuol passare dal centro, vuol vedere, vede le distruzioni. E tra l'altro, mentre Toscanini era in America, dove si è impegnato secondo le sue possibilità, proprio per quanto poteva, concerti di beneficenza dove venivano raccolti finanziamenti anche per poi finanziare l'esercito statunitense. E qui in Italia ci furono articoli in cui veniva, per molto tempo era stato dimenticato, ma poi scrissero articoli in cui veniva accusato di finanziare con i suoi concerti poi i bombardieri che venivano a bombardare le città.
4: È difficile leggere la storia, però lui aveva contribuito anche in maniera cospicua alla ricostruzione della Scala, proprio donando una cifra importante.
1: Una cifra, un milione, pare che fosse un milione di lire, appena si parlò di ricostruzione. Ecco, una cosa molto bella che mi preme ricordare nel libro è il fatto che Milano subito decise di ricostruire la Scala. Cioè questo legame fortissimo fra la città e il suo teatro, che anche questo viene da lontano, perché viene da quando fu creato l'ente autonomo, perché prima era considerato teatro dei ricchi, dei privilegiati. Invece con la fondazione dell'ente autonomo si arriva a una trattativa con i palchettisti, questo diventa veramente teatro della città, ed è molto significativo secondo me che alla fine della guerra, ma non solo alla fine della guerra, ancora durante la guerra, si pensasse già alla ricostruzione della Scala, si cominciasse a lavorare per questa ricostruzione. E poi dalla fine della guerra alla riapertura passa soltanto un anno, cosa che oggi ci sembra
0: irreale. La ricostruzione cominciò subito praticamente.
1: Praticamente misero in sicurezza poi con una tettoia, anche durante l'occupazione, bisogna dire anche quando, con l'occupazione nazista, perché era considerata l'importanza del teatro. Addirittura ci fu un concerto tra le rovine, che credo fosse una cosa del 44, mi pare, un concerto con gli abbonati nella platea, con le macerie sgomberate in qualche modo, gli abbonati che si erano portati da casa
4: le sedie
1: e fu eseguita, mi pare, la Quinta di Bruckner. Cioè, proprio come segno di che la città non voleva
4: il teatro doveva andare avanti,
1: esatto. E poi andò avanti. Cioè, altra cosa, la Scala, anche durante, con la Scala bombardata, continuò regolarmente la sua attività a Como, facendo spettacoli a Como, a Bergamo, al Lirico.
4: Esatto.
1: Quindi è un segno proprio di grande attaccamento e poi, diciamolo oggi, di grande fiducia nella cultura, ecco, cosa che oggi non so se si possa dire ancora, purtroppo.
4: Sinfonia dal Nabucco, appunto da quella storica esecuzione. La Sinfonia dal Nabucco dirige Arturo Toscanini.

0: E dopo queste note del Nabucco ritorniamo ancora per le ultime battute su questo libro dedicato a Toscanini con Mauro Balestrazzi, che ha fatto delle ricerche veramente incredibili, insomma, è andato a sondare tutti i possibili capitoli, spiragli.
1: Sì, è vero, è vero. Adesso c'è un piccolo dettaglio che mi ha molto colpito, non lo sapevo assolutamente, che Toscanini vieta qualsiasi discorso prima del concerto. E il povero sindaco, che c'era tanto speso sindaco, per la ricostruzione, si offende un po' e non presenzia.
2: E non assiste al concerto. E quelle erano le cose che, diciamo, criticatissima questa decisione di Toscanini, ma era Toscanini.
1: Aveva ragione.
2: Non lo so, forse in quella circostanza
0: lì ci stava.
2: Ci poteva anche stare, visto che la città si era così, si era spesa, aveva ricostruito teatro prima di ricostruire altri edifici pubblici, insomma c'era anche il giusto orgoglio
1: Toscanini temeva la retorica, e dopo un ventennio di retorica c'era bisogno proprio di lasciar parlare solo la musica. Io sono assolutamente con Toscanini.
2: Probabilmente ha centrato proprio la vera motivazione, probabilmente era questa, proprio la paura che qualcosa, che si eccedesse già lui era abbastanza commosso così, perché poi la nazione, addirittura il segno della sua partecipazione a queste, il fatto che viene annunciata la prima prova e lui la fa rinviare perché prima vuole vedere l'orchestra, insomma si sentiva come tutte le volte. Toscanini era un timido, per quanto facciamo un po' fatica forse, ma era un timido, nei rapporti con l'orchestra era un timido, e il primo approccio con un'orchestra per lui era sempre difficile, e qui lui ritrova un'orchestra che non aveva diretto l'ultima volta nel 29, quindi sono passati 17 anni, e probabilmente lo stato d'animo che provava per questo incontro
1: era molto particolare. Cosa c'è scritto sulla medaglia che gli viene donata dagli orchestrali?
2: Al maestro che mai fu assente.
0: Ecco, e con questo dobbiamo chiudere, perché purtroppo il tempo è volato, caro Balestrazzi. Cioè, parlando di Toscanini, il tempo viene divorato, non si sa perché, ma non abbiamo più tempo. Quindi io do appuntamento, come sempre, ai nostri ascoltatori domenica prossima alle 21:30. Quindi un cordiale saluto da Armando Torno,
1: da Carla Moreni
0: e da
2: Mauro Balestrazzi.

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Non mancate alla quinta edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno, a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su hydrogen-expo.it.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
5: Cosa fate qui, dottore?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
5: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
3: Grazie.
5: Ora dove andiamo?
3: In un altro centro la nostra famiglia.
5: Ce ne sono 28 in Italia.
7: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: I want Europe to do great. I want UK to do great.
16: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
17: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
18: Earlier this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
19: Ormai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
20: Le 22.
21: GR24, il sole 24 ore.
20: Missili iraniani su Israele, Teheran, con l'attacco a Beirut, Tel Aviv ha oltrepassato tutte le linee rosse. Senatore di Forza Italia accusato di stupro, la russa chiede verifiche. Calcio, la giovane Italia di Baldini avanti contro la Grecia dopo il primo tempo. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. In apertura subito le notizie che arrivano dal Medio Oriente, ci racconta tutto la nostra Cristina Carpinelli.
22: Sì, due ondate di attacchi missilistici iraniani a distanza di pochi minuti uno dall'altro si sono abbattuti sul nord di Israele, nell'area risuonano le sirene, domani le scuole resteranno chiuse, l'IDF fa sapere che tutti i missili sono stati intercettati, non si hanno notizie di vittime o feriti, mentre una fonte israeliana ha reso noto che aerei da combattimento israeliani sono decollati in direzione dell'Iran. Per la prima volta dal cessate il fuoco di aprile dunque crolla la tregua. Il Il presidente americano Trump viene tenuto aggiornato. A scatenare il raid iraniano è stato il bombardamento israeliano avvenuto questa mattina sulla capitale libanese Beirut per colpire il quartier generale di Hezbollah. Il primo ministro israeliano Netanyahu parla di un'operazione in risposta al lancio di razzi di Hezbollah verso il territorio israeliano. Per il comando militare iraniano però Israele con l'attacco a Beirut ha oltrepassato tutte le linee rosse. A te la linea.
20: Grazie Cristina Carpinelli, ora gli altri aggiornamenti. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore dalle pagine di Repubblica, le cose vanno provate, io sono un bel ragazzo, lei una normale, e scoppia la bufera politica con attacchi da PD e 5 Stelle. Un CDA di Unipol è in corso in questi minuti, avviato in concomitanza con quello convocato da Intesa San Paolo. Al vaglio c'è una possibile operazione su Banca Montepaschi Siena, si delineano quindi i protagonisti dell'operazione alternativa alla proposta amichevole annunciata in giornata da Banco BPM e rivolta al board di Banca MPS per un'aggregazione alla pari. È probabile che i termini dell'eventuale clamoroso offerta di acquisto congiunta Intesa Unipol vengano resi noti domattina prima dell'apertura dei mercati. Calcio, l'Italia del CT Baldini che punta sulla linea verde in campo in amichevole contro la Grecia. Dopo il primo tempo il risultato è di 1-0 per gli azzurri, in rete Pio Esposito. L'Ascoli torna in Serie B al Del Duca e i padroni di casa dopo il pareggio in trasferta hanno superato l'Union Brescia per 3-0 nella finale playoff e tornano nella Serie Cadetta a 2 anni dalla dolorosa retrocessione. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 23:00.

0: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
1: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
0: Ma tutto tutto?
1: Tutto tutto.
0: Ma chi? Ma come?
1: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
4: In collaborazione con
5: Accenture, insieme per reinventare.
6: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
7: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quali sono gli stati d'animo che guidano oggi le decisioni d'acquisto? A questa domanda ha voluto rispondere una ricerca che si è posta come obiettivo quello di individuare le leve di crescita per i brand sulla scia delle nuove attitudini dei consumatori. Ve la raccontiamo tra pochissimo. Focus sui trend dedicato invece alla tendenza che fa della skincare il valore di posizionamento dei prodotti beauty, quando oltre le imperfezioni e le correzioni c'è la cura. E per la riflessione finale spazio al nuovo film di un regista cult che celebra la libertà creativa.
8: Non penso mai al futuro. Arriva così presto. Albert Einstein.
7: Si chiama New Anxiety ed è la paura del futuro, del cambiamento, quella in grado di bloccare i consumi e le strategie dei brand in questo momento. Ad evidenziarla l'osservatorio La Mappa delle Scelte, le leve della crescita nella relazione tra brand e acquirenti dell'agenzia B-Press. Ce la siamo fatta raccontare da Diego Biasi, fondatore e presidente di B-Press.
9: È l'ansia del nuovo, la anxiety del nuovo, la new anxiety. È un concetto che è uscito dalla ricerca. Io ricordo brevemente, è un osservatorio che abbiamo lanciato alla fine dell'anno scorso, dicembre 2025, con CensusWide, e abbiamo interrogato un campione di 2000 persone per capire quali sono le leve della scelta, le leve anche della crescita per le aziende, che abbiamo poi ribaltato nel 2026. Un concetto che è emerso è proprio questo: le persone hanno questa ansia silenziosa del cambiamento, quasi una paura del nuovo, direi, ma anche paura che cambiare sia complicato, forse perché tutto cambia molto in fretta. E la cosa curiosa, Maria Luisa, è che in realtà 6 persone su 10 hanno dichiarato di aver cambiato nel 2025 almeno una volta un prodotto, un brand, un servizio, pensiamo agli operatori telefonici o di energia, e il 40% l'ha fatto più volte, quindi è proprio un tema, se vogliamo, di ansia psicologica, sì.
7: Quali sono le implicazioni per i media di questa situazione? Quali dinamiche si stanno creando presso gli utenti, presso i consumatori?
9: Ma allora, io credo che la riflessione che deriva da questo concetto è che le emozioni contano, e contano molto, ed è personalmente una bella cosa. Ribaltato sul mondo delle imprese significa che per le brand un grande tema è la fiducia che riesci a stabilire con i tuoi consumatori o clienti, perché poi il discorso si amplia anche al B2B, alle aziende che vendono alle aziende. Alla fine chi fa le scelte e chi guida le scelte sono sempre persone, da una parte e dall'altra. La fiducia è un grande tema. L'Istat la fotografa in calo dal 97 al 92% per i consumatori, più o meno uguale, ma
10: rimane sul 97% per le imprese, però insomma è un elemento che indica che in un momento di grande incertezza le persone emotivamente risuonano. E allora proprio la risonanza emotiva, la connessione emotiva è un altro elemento che abbiamo fotografato. È importante per 8 persone su 10 e essere allineati con i valori dei brand è un fattore chiave per l'acquisto, per 9 persone su 10 addirittura.
7: A chi ci si affida in questo contesto in cui tra l'altro c'è anche, come dire, un convitato di pietra che è l'intelligenza artificiale presente ormai in tutte le nostre dinamiche di ricerca informazioni, di acquisto, eccetera?
10: Dopo 20 anni ci è cambiato il paradigma sotto gli occhi. Le ricerche, come abbiamo visto, danno come risultato non più solo dei link influenzati dalle parole chiave, ma dei piccoli riassunti che vengono composti automaticamente dagli algoritmi, dall'algoritmo dell'intelligenza artificiale, e quindi è chiaro che l'intelligenza artificiale diventa o è diventata lentamente l'interfaccia principale tra brand e persone e anche tra brand e media, direi. Gli algoritmi decidono che cosa è rilevante, l'intelligenza artificiale fa la sintesi e restituisce il risultato. Di conseguenza noi dobbiamo, dalla parte delle aziende, prendere atto che il valore non è più solo la visibilità, ma è anche la credibilità e l'autorevolezza delle fonti che sono in grado di influenzare questo lavoro automatico dell'intelligenza artificiale. Detto con uno slogan, scende il SEO, il Search Engine Optimization, sale il GEO, Generative Engine Optimization. Dobbiamo abituarci a interagire con i motori di ricerca basati sull'AI.
7: Quali sono in questo momento le indicazioni strategiche che voi state dando ai brand? Che cosa fa la differenza in questo momento? Che cosa permette ai brand di crescere?
10: Questo è un discorso che abbiamo intavolato con i nostri clienti già dall'inizio del 2026. Quali sono le leve della crescita quest'anno? Ne abbiamo individuate almeno 5 importanti. Di una già brevemente parlato. L'allineamento valoriale è importante per 9 persone su 10, che un brand rifletta i valori, quindi bisogna ragionare in questi termini anche dal lato delle aziende. La seconda leva è un governo più consapevole di quello che si chiama switching, cioè il cambiare marca. Va gestito non soltanto per portarsi a casa nuovi clienti, ma anche per non perderne, quindi per non avere un'emorragia, e capire perché le persone fanno scelte e come scelgono è fondamentale. Terza leva, ne abbiamo parlato poc'anzi, l'intelligenza artificiale va alimentata in modo intelligente, anche perché alle persone, quando chiedi come ti informi e come decidi per comprare, ti dicono cerco su Google 64%, ma chiedo all'AI 21%, quindi non è proprio scientificamente attendibile, ma se sommo 64 più 21, ecco, mi faccio un'idea di quanto l'AI sta diventando importante. E poi le ultime due leve, le piattaforme che facilitano la conversione dell'interesse in acquisto devono essere identificate chiaramente e variano da generazione a generazione. Se tu chiedi a un membro della generazione Z quali sono le piattaforme che ispirano, ti rispondono Instagram, TikTok, ma se lo chiedi a un boomer ti dice i siti di recensioni, gli amici e i familiari o i media tradizionali. Quindi costruirsi una graduatoria di quali sono le piattaforme che influenzano le decisioni è importante. E l'ultima, ritorniamo all'origine, è creare un legame emotivo utilizzando i contenuti giusti, è fondamentale. Tutte le generazioni hanno bisogno di un legame emotivo con i brand.
11: Focus sui trend.
7: Torniamo a parlare di cosmetica, uno dei settori che guida in questo momento l'avanguardia dei consumi, forte di una crescita inarrestabile a livello globale. Lo facciamo con una tendenza che racconta l'evoluzione del settore in questi anni, sia dal punto di vista dei prodotti e delle categorie di prodotto che della comunicazione. Con Elena Marinoni di Next Atlas parliamo di Restorative Beauty. Ciao Elena, bentrovata.
12: Ciao Maria Luisa e un saluto anche a chi ci sta ascoltando.
7: Introduciamo la tendenza che hai individuato per noi, Elena, il contesto, le parole chiave, raccontaci.
12: Volentieri. Allora, negli ultimi, diciamo così, anni siamo stati un po' tanto immersi in una cultura del miglioramento continuo, no? Che mette al centro i concetti di performance, di ottimizzazione. E questo paradigma ha influenzato anche il mondo della bellezza, costruito per anni su un linguaggio quasi militare, no? Combattere le rughe, eliminare le imperfezioni, correggere i difetti. Oggi questo modello mostra un po' i suoi limiti e sta emergendo un nuovo approccio, più soft, più ragionato, quello della cosiddetta bellezza rigenerativa, che non si concentra più sulla correzione del difetto, ma sul ripristino dell'equilibrio sistemico della pelle. Quindi non si tratta di aggiustare la pelle, ma di riattivare la sua capacità naturale di funzionare. La pelle non è più vista come imperfetta, ma come un sistema che può essere stato alterato da stress, inquinamento o delle routine beauty un po' troppo aggressive. Il focus si sposta dall'idea della perfezione di un risultato visibile e immediato al ripristino della piena funzione.

0: La barriera cutanea, rimpolpare, nutrire sostituiscono i concetti un po' più, diciamo, brutali di correzione degli inestetismi e di lottare contro l'invecchiamento. E questo segnala un cambio culturale prima che ancora che di prodotto.
1: Il primo caso ci parla di autenticità via social, è una campagna di comunicazione che ci arriva da un brand, da un noto brand francese.
0: Sì, decisamente noto perché stiamo parlando di Avène, lo storico brand dermocosmetico francese, che insieme all'agenzia We Are Social francese, la brand francese, hanno lanciato la campagna che si chiama The Realest Ad. È una campagna che nasce su Be Real, che è la piattaforma che, social che per sua natura limita la possibilità di creare e condividere contenuti. Perché? Perché consente di postare una sola foto al giorno e tra l'altro in un momento casuale della giornata, senza filtri e senza fare editing. Sfruttare dunque questa peculiarità di BeReal è stata l'idea intelligente della campagna perché alcuni creator hanno utilizzato per 2 settimane un prodotto Avène e hanno documentato su BeReal quotidianamente lo stato della propria pelle e non avevano la possibilità di selezionare lo scatto migliore o migliorarlo con qualche app. E quello che il brand ha fatto è stato dunque, diciamo, abbastanza coraggioso perché hanno rinunciato alla modalità del prima e dopo, che è tipico dei racconti di marca del beauty, no? E che ha sempre venduto i prodotti cosmetici come fossero delle bacchette magiche, capaci di dare dei risultati immediati, e invece racconta con onestà un po' l'imperfezione, non mostrando tanto un risultato perfetto immediato, quanto spostando l'attenzione sul processo, che naturalmente richiede tempo e costanza, e i risultati sono anche variabili.
1: Il secondo caso ci arriva dalla Svezia, paese che primo in Europa, tra l'altro, ha vietato la vendita di prodotti anti-age ai minori di 15 anni.
0: Sì, infatti si confermano molto avanti a livello di paese. Stiamo parlando di Apotek Jartat, la principale catena di farmacie svedese, e è partita, diciamo, a fare questa campagna, questa iniziativa, da un dato molto forte che dovrebbe indurci a riflettere anche in Italia, vale a dire che la maggioranza degli adolescenti svedesi desidera assomigliare a una versione di se stessa, ma filtrata come attraverso uno dei filtri che si utilizzano, non so, su Instagram o su Facetune. La risposta di Apotek Jartat è stata a suo modo, sorprendente. Hanno infatti deciso, pensa, non tanto di introdurre un ennesimo nuovo prodotto, ma hanno deciso di ridefinire per sottrazione quella che è la beauty routine che consigliano. E la classica routine, diciamo, che di solito è in 7 passaggi, è stata infatti ripensata concettualmente e di questi 7 passaggi solo 3 sono rimasti legati alla cura vera e propria della pelle: detergere, idratare e mettere la protezione solare, mentre gli altri 4 sono stati sostituiti con degli, diciamo così, esercizi di riflessione, autoconsapevolezza da fare con tanto di un quadernino degli appunti da compilare. E in questo modo il brand ha fatto qualcosa, devo dire, appunto di inaspettato, perché ha messo in discussione in qualche modo il proprio stesso mercato. Non invita a comprare di più e a fare ancora più passaggi nella beauty routine, al contrario, invita a fare meno, a fare meglio e soprattutto a prendersi il tempo di capire meglio i propri bisogni e apprezzare i risultati via via che li si conquista.
1: Con il prossimo caso scopriamo una nuova categoria di prodotto che nasce dalla contaminazione tra cosmetica e abbigliamento. Raccontaci, Elena.
0: Parliamo di

0: Coperni, spariglia le carte nel mazzo e rappresenta davvero un po' un salto ulteriore in questo discorso perché sposta la skincare fuori dai suoi confini canonici. Coperni, insieme alla società svizzera EQ, ha infatti sviluppato una linea di capi di activewear. Si tratta soprattutto di leggings, top, bodysuit. E il tessuto con cui sono realizzati questi capi è come imbevuto di una serie di principi attivi dal punto di vista biologico. Ogni grammo di questa fibra tessile così speciale e innovativa contiene infatti migliaia di batteri buoni e vivi che vengono poi rilasciati gradualmente attraverso il movimento e il calore del corpo della persona che sta indossando il capo. E questi microorganismi contribuiscono a riequilibrare il microbioma cutaneo, appunto a rafforzare la barriera della pelle e senza poi bisogno di applicare altri prodotti per la cura del corpo. E quindi è un caso in cui la skincare viene in qualche modo delegata al capo di abbigliamento e è interessante perché apre scenari completamente nuovi per i brand e per categorie di prodotto, come dicevi tu, che un tempo non si sovrapponevano.
1: E chiudiamo parlando di protezione solare con un'operazione molto interessante dal punto di vista della comunicazione, lo dico a livello di linguaggio proprio, Elena.
0: Sì, è la svolta quasi, non so, situazionista di La Roche-Posay. Ha colto questo trend lavorando su un altro aspetto fondamentale, la prevenzione, ma in un modo veramente molto sofisticato. È una campagna che parte da un'intuizione semplice, ma davvero geniale. Usare l'ombra del corpo di una persona per evocare il rischio legato all'esposizione solare. Il brand La Roche-Posay è infatti arrivato a sponsorizzare l'ombra di Yannick Sinner, trasformandolo come in uno spazio di comunicazione e in uno strumento per fare educazione di prodotto contro i rischi di un'esposizione solare un po' incauta. E il messaggio, anche lì, arriva dritto al punto, perché se vedi la tua ombra, allora vuol dire che devi automaticamente pensare di proteggerti e la cura più efficace è quella che evita all'origine il danno. Quindi anche questo, diciamo, un'operazione molto in linea con questo trend, ma se vogliamo ancora più sofisticata.
1: Elena Marinoni, grazie, alla prossima.
0: Alla prossima, grazie.
2: Il consumautore.
3: Devo davvero spiegarti a questo punto che posso scrivere soltanto con la libertà più assoluta?
4: A tutti i costi?
5: Quanto dura il lutto? Io mi sento uguale a quando è successo l'incidente.
3: Io ho 20 anni della tua vita qui! Io ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
4: Non ti riconosco, Monica, ma io conosco te!
1: Si intitola Amarga Navidad, Natale Amaro, è l'ultimo film di Pedro Almodóvar, lo spunto che ci ha proposto per la riflessione finale il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, bentrovato.
6: Ciao Maria Luisa, bentrovati i nostri radioascoltatori. Sì, devo dire che Pedro Almodóvar non si smentisce, perché questo è un film presentato al Festival di Cannes, poi non ha vinto nessun premio, ma perché probabilmente è talmente consolidata la, diciamo, visione e l'attesa delle opere di questo regista che alla fine viene data quasi un po' per scontata. È un'opera matura, nel senso che lui stesso ne parla come una sorta di autofiction, perché il protagonista è un regista in crisi di scrittura, di ispirazione, e poi Almodóvar utilizza una tecnica, diciamo, abbastanza consueta del racconto nel racconto. Quindi mentre lui scrive, il regista scrive la sua storia, noi vediamo anche questa storia, che è a sua volta la storia di un'altra regista, questa volta donna, e delle sue diciamo anche delusioni. L'amarezza in effetti è un po' al centro del film, perché c'è molta elaborazione del lutto, c'è una presenza abbastanza importante anche delle relazioni personali che sono in crisi, ma nello stesso tempo Almodovar ha comunque questa vena di ironia che è straordinaria. Quindi è un film, io credo, importante, ed è un film che mette al centro le relazioni umane e anche la capacità di raccontarle, quindi anche un film sulla scrittura, sulla creatività e su quanto a volte la scrittura degli autori possa in qualche modo anche incontrare in modo discutibile la vita vera dei diversi protagonisti, perché nel film poi c'è anche questo, ma non voglio anticipare troppo.
1: Ecco, l'interrogativo di fondo del film sembra essere che cosa si è disposti a fare in nome della libertà creativa, una riflessione profonda su creatività, finzione, vita, molto attuale, molto contemporanea.
6: Molto attuale perché ha tanti diversi livelli di possibile lettura, e tra l'altro c'è un passaggio anche che fa sorridere verso la fine, questo bellissimo dialogo tra il regista e la sua, diciamo, protagonista, in cui il regista spiega quanto sia cambiato il valore della creatività, per esempio nel mondo dei film, nel sistema cinematografico, parla di Netflix, parla di come si sia anche banalizzata, no? Molto spesso l'ispirazione. Quindi c'è veramente un po' di tutto, ma come sempre con Almodovar c'è da sederci al cinema e godersi il racconto, che ha anche parecchi colpi di scena.
1: Grazie a Francesco Morace, grazie a Paolo Corleone in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
5: In collaborazione con
6: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. E con
7: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
8: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
9: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
8: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
9: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
8: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
9: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è,
8: sì,
9: Elisabetta Busconi.
8: Ma poi
9: Busconi.
8: Li intervisto io.
9: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
8: In effetti non lo so.
9: Di almeno quando vai in onda il programma.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
10: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
11: Un libro tira l'altro di Salvatore Carrubba.
12: Buonasera cari amiche e cari amici, siamo nel bel mezzo di una rivoluzione tecnologica che non abbiamo ancora compreso dove ci porterà, di questo nuovo ambiente che addirittura si proietta fuori dal pianeta nello spazio. Pochi sono gli autentici protagonisti, ma uno è certamente già una leggenda, Steve Jobs, il quale, lo ricorderete, non ebbe vita facile, morì giovane, 56 anni, e sperimentò la sconfitta nell'azienda che aveva fondato, la Apple, che a un certo punto lo licenziò imputandogli lo scarso successo del Macintosh. E fu uno shock decisivo per Jobs e per il futuro del computer e del digitale, che illustra Geoffrey Kane, giornalista ed esperto di innovazione, autore de L'Esilio, la storia mai raccontata di Next e la rinascita di un visionario americano. È pubblicato da Egea, 346 pagine illustrate, 26,90 €, tradotto da Marianna Grimaldi. Il dramma esplose poco più di 40 anni fa, l'11 aprile 1985, quando l'amministratore delegato di Apple, John Sculley, pose l'out-out, o me o Jobs, e il consiglio d'amministrazione scelse Sculley. Jobs, appena trentenne, dopo un breve periodo in Apple senza funzioni e senza poteri, se ne andò per fondare una nuova azienda, Next. E di questi anni parla appunto il libro, che ricostruisce la fase della vita di Jobs che cambia pelle, affronta nuove difficoltà, matura e porta a perfezione il mix tra imprenditorialità, visione e innovazione che lo avrebbe poi caratterizzato. Anni decisivi dunque che faranno scoprire un autentico eroe del mondo contemporaneo e forniranno una appassionante lezione di management. Apre questo libro il saggio di un italiano che fu in Apple dal 1977 al 1999 e vi era approdato quando Jobs non c'era più, e sarebbe poi diventato uno stretto collaboratore dello stesso Jobs quando questi fu richiamato da Apple. che versava appunto in condizioni disastrose. Lui è Diego Piacentini, uno dei maggiori esperti operatori nel settore dell'innovazione digitale, è stato tra l'altro commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale in Italia ed è ormai basato negli Stati Uniti, dove l'abbiamo chiamato per chiedergli di commentare la figura di Jobs e la sua esperienza alla luce appunto di questo libro. Fra l'altro Piacentini, dopo un lungo periodo di collaborazione con Jobs, conobbe anche Bezos, anzi andò a lavorare con lui, suscitando la grande sorpresa di Jobs, che gli chiese se fosse davvero sicuro di lasciare la Apple per andare a lavorare da un libraio. Buonasera a Diego Piacentini.
5: Buonasera a tutti voi.
12: Diego Piacentini, lei è stato testimone diretto del periodo della Apple senza Jobs, che era andato via un paio d'anni prima che lei arrivasse, nel 1987, come spiegavo prima. Come le apparve, come giudicò quella Apple che conobbe senza Jobs? Lei la descrive come un'azienda ancora divisa fra i filo Jobs e quelli che invece ormai volevano abbandonare la memoria del fondatore.
5: Esatto, direi che comunque era un momento molto euforico, perché 2 o 3 anni sono stati quegli anni dopo la partenza di Steve Jobs che comunque hanno visto una Apple in forte crescita, nuovi prodotti, e quindi c'era molta euforia. Quindi sì, c'erano ancora diversi supporter di Steve Jobs, ma alla fine con tantissime nuove assunzioni, il cambio generazionale era già stato fatto molto velocemente. Quello di cui la gente non si rendeva conto è che il successo di quei 3 anni era molto sui prodotti e sulle strategie che aveva ideato Steve.
12: Ecco, qui lei riprende un punto su cui Ken insiste, l'autore del libro, cioè il punto che riguarda il Jobs di quegli anni, che furono per lui, rappresentarono un'autentica crisi esistenziale prima ancora che professionale. L'esilio fu una frattura identitaria che lo costrinse a ridefinirsi dalle fondamenta, a scrivere il libro. E come commenta queste parole? Come giudica questo periodo dell'esilio di Jobs?
5: In quel periodo Steve non lo conoscevo direttamente, l'ho conosciuto direttamente quando tornò in Apple nel 97. Quindi la mia memoria erano di fatto sulle testimonianze delle persone di Apple che vedevo e che lo conoscevano bene. Ed era di fatto il messaggio che mi aveva dato e che io recepivo almeno era sempre di questo Steve molto molto esigente, ma esigente a volte in maniera quasi non produttiva, anzi in maniera non produttiva. Spesso e troppo spesso sentivo i lati negativi di Steve rispetto all'attenzione al dettaglio, ad esempio al design, alla cura di tutte quelle cose meticolose che fanno un prodotto di industrial design meraviglioso, venivano descritte spesso come sì, però non ce le si può permettere, costano troppo e alla fine i competitor ci batteranno, era visto in questo modo.
12: E lei però solleva un punto importante, cioè che se Jobs fosse rimasto in Apple non avrebbe fatto tutto quello che poi riuscì a combinare.
5: Quello senza dubbio, perché questi anni trascorsi in Next, quindi stiamo parlando dall'85 quando è uscito da Apple, inizio 86, a quando è tornato nel 97, però l'inizio del ritorno dal 96, quindi parliamo di questo decennio, è un decennio che l'ha maturato in una maniera drastica, sia con una serie di sconfitte in Next, dove il sistema operativo è diventato di successo. Il successo è stato determinato dalla vendita del sistema operativo ad Apple. L'hardware era un hardware di talmente poche applicazioni molto verticali che non poteva essere un prodotto di grande successo come lui avrebbe sempre desiderato. E poi nel frattempo era nata Pixar, quindi Pixar di fatto era il grosso orgoglio, quindi lui aveva visto tutto quanto, i fallimenti di Next, i fallimenti di Apple, i successi di Pixar, quindi di fatto era diventato una persona molto più completa, quindi al suo genio e alle sue capacità, al suo quoziente intellettivo si è unito anche questo tipo di esperienze che in 10 anni sono esplose.
12: E invece andava indietro la Apple senza di lui, Mac OS avanza, Windows arretra. Che cosa rappresentò dal punto di vista manageriale quella crisi? Era proprio irreparabile la crisi della Apple senza Jobs, secondo lei? O avrebbero potuto reagire in un altro modo?
5: Allora, quello che io vedevo era un continuo declino. Cioè Windows avanzava, Mac OS non migliorava. Ci ci si attaccava sempre a questi messaggi pubblicitari molto divertenti, molto provocanti nei confronti di Windows che copia Macintosh, poi però alla fine le quote di mercato di Windows salivano, le quote di mercato di Macintosh continuavano a scendere in maniera quasi verticale. Se non fosse stato per quei mercati verticali, quelli del publishing, la grafica, dell'education, se non fosse stato per quei mercati dove comunque Macintosh aveva ancora un forte appeal, all'azienda sarebbe fallita, ma non ho dubbi.
12: E invece il ritorno di Jobs lo definisce brutale, un ritorno che naturalmente vide anche lei al centro del nuovo corso, perché era coinvolto sia in Italia che in Europa. Ecco, questa brutalità, secondo lei, fu ingiustificata o era l'unica strada che si sarebbe potuta percorrere?
5: Brutalità come metodo, nel senso che comunque quando, sai, c'è una nave che sta affondando, non è che puoi essere gentile nel dare le direzioni, devi essere immediato e darle molto giuste. Lui da fuori, anche perché comunque aveva contato all'interno di Apple, aveva già capito benissimo quali erano i problemi di Apple, che soprattutto erano problemi di mancanza di focalizzazione, di leadership di prodotto, di leadership tecnologica. Sapeva quello che avrebbe dovuto fare e sapeva anche che l'azienda avrebbe dovuto prima di tutto tornare inutile, altrimenti non si sarebbe salvata, e quindi ha immediatamente tagliato i costi. Ma non è un taglio dei costi che fanno spesso molti nuovi CEO, dove entrano e tagliano costi, non dico casualmente ma quasi. Lui sapeva esattamente dove ridurre gli investimenti, dove ridurre il personale e dove spostare il personale su prodotti invece che erano i prodotti base del Macintosh. Mi ricordo ancora, lui ci disse: guardate, io ho scoperto che macOS, che è il sistema operativo, che è il gioiello della corona, ha sì e no una dozzina di sviluppatori software, quando tutte le altre, non dico come le ha definite, brutte idee dei predecessori hanno centinaia se non migliaia di sviluppatori software. Sta parlando di Newton, delle stampanti, dei monitor, tutte cose che comunque il mercato non vedeva come prodotti interessanti, mentre macOS, che deve essere il motore che fa andare il computer e che deve essere sì quella la differenziazione rispetto a Windows, non c'era sopra nessuno. Quindi lui aveva immediatamente virato la nave e ha messo molte più persone su macOS e aveva chiuso tutte le altre linee di prodotto.
12: A proposito di predecessori, alcuni li aveva definiti dei pagliacci. Lei, che era stato assunto da quei pagliacci, come affrontò Jobs?
5: Io fui assunto ai tempi di John Sculley, che all'inizio, anche per lo stesso Jobs, alla fine è stato Steve Jobs a scegliere John Sculley, era chiaramente una persona di grosse visioni di marketing. Quello che nessuno aveva capito nel board, nel consiglio di amministrazione di Amazon, è che John Sculley era una grande persona di marketing, si è affiancata da una grande persona di prodotto, di innovazione tecnologica, quale Steve. John Sculley, lasciato da solo, continuava a fare la persona di marketing e non capendo molto di tecnologia. Quindi questo è quello che è successo da questo punto di vista. John Sculley non era stato definito pagliaccio. Chi veniva definito pagliaccio era Gil Amelio. Usava la parola americana bozo, che è questo clown famoso negli Stati Uniti, e devo dire che le mie interazioni con Gil Amelio hanno confermato che di fatto non era la persona, cioè chiaramente questa è una caratterizzazione un po' esagerata alla Steve Jobs, però sicuramente non era la persona adatta ed era la persona che aveva fatto morire più o meno lentamente Apple.
12: Lei sottolinea anche l'importanza attribuita da Kane alla trasformazione anche del profilo personale di Jobs durante il periodo dell'esilio, quando sembrava appunto alle soglie del fallimento. Quindi è vero che il fallimento può servire, può rinforzare, può cambiare?
5: Certamente, devi avere delle condizioni necessarie interiori che permettono di leggere e imparare dal fallimento. Cioè, molte persone dal fallimento vengono distrutte psicologicamente, non sanno, oppure addirittura non sanno imparare dal fallimento perché non ne conoscono le cause. Steve questo l'aveva capito benissimo, e quello che è diventato consapevole. Prima forse non era consapevole degli effetti di quello che lui faceva e diceva, lo è diventato nel corso del tempo. E io torno a dire, quando è rientrato in Apple, sono stato colpito dalla sua capacità di focalizzazione sui problemi principali e di decisione, quando tutti l'hanno descritto come uno che invece era semplicemente interessato ai dettagli e al design. Io proprio quello non l'ho visto esattamente il contrario.
12: Qualche anno dopo però lei fu conquistato professionalmente da Bezos. Ci può fare un paragone fra i due personaggi?
5: È una domanda che mi viene chiesta frequentemente e non è facile, e non è facile farlo, anche perché comunque io con Steve alla fine ci ho lavorato 3 anni, con Bezos quasi 20, quindi lo conosco molto, molto meglio. Direi che le cose che hanno in comune è il senso dell'invenzione. Cioè ci sono personaggi che inventano il futuro di quello che stanno facendo. Non necessariamente sono i primi a diventarlo, perché non è stato Steve a inventare il personal computer, così come non è stato Jeff Bezos a inventare l'e-commerce. C'erano già quei concetti, quantomeno, però sicuramente sono stati in grado di capirne le potenzialità e di trasformarlo in una maniera devastante, in senso positivo ovviamente. L'altra cosa che vedo in comune è che sia Steve che Jeff non è che siano bravi a fare una o due cose, sono veramente bravi a fare di tutto, cioè nel senso che erano anche attenti ai dettagli della parte finanziaria, della parte contabile, della parte legale, cioè erano su tutti i pezzi dell'azienda e sapevano assumere le persone giuste da questo punto di vista.
12: Grazie a Diego Piacentini, buona serata.
5: Grazie a tutti, buona serata a voi.
12: E a questo punto...
11: il confettino.
12: Steve Jobs non può mancare nel libro di Alessandro Resu, consigliere scientifico di Limes, e Virginia Volpi, che lavora alla direzione generale della Commissione Europea per la trasformazione digitale, autori insieme di Non è intelligente ma si applica, la scoperta dell'intelligenza artificiale, pubblicato da Feltrinelli, 176 pagine, 16 euro. Gli autori presentano ai più giovani che cosa sia l'intelligenza artificiale, come ci siamo arrivati, partendo dai primi passi e dalle prime intuizioni che risalgono a 70 anni fa, proprio di questi giorni, nel giugno del 1956. Fu allora, infatti, che iniziò una storia che spesso apparve sul punto di concludersi per manifesto fallimento e che invece ha portato alle prospettive di oggi che riguardano più da vicino proprio i lettori di questo libro, i giovanissimi ai quali Arezzo e Volpi raccomandano di impegnarsi nello studio e nella conoscenza per poter governare il cambiamento di cui sono già protagonisti. E con questo ci interrompiamo per un attimo. Ci risentiamo tra pochi istanti.
13: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
11: Un libro tira l'altro.
12: Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Dopo Steve Jobs parliamo di un suo coetaneo, questi felicemente operoso ancora, un altro grande padre del mondo digitale, cioè l'inventore del web, il britannico Tim Berners-Lee, che nel 1991 aprì il primo sito in assoluto presso il CERN di Ginevra, dove lavorava e dal quale poi si sarebbe trasferito all'MIT di Boston. Clamorosa e senza imitazioni fu la scelta di Berners-Lee di non brevettare la sua invenzione, il web, che lo scienziato volle rimanesse aperto, libero e disponibile a tutti, diventò così uno strumento diffuso facilmente in tutto il mondo. E da allora Berners-Lee ha continuato a occuparsi di questi temi, preoccupato anche della deriva esclusivamente commerciale che ha colpito la sua creatura. La sua missione, quasi un'ossessione, ha scritto il Financial Times, è quella di restaurare la sovranità dei dati per ogni singolo utente, ridefinendo il web. È una missione storica, dunque, alla quale richiamato pure Leone XIV con la sua enciclica sull'intelligenza artificiale, una missione che Berners-Lee espone nel libro Questo è per tutti, scritto col giornalista Stefan Witt e tradotto da Valeria Gorla per Mondadori, 324 pagine illustrate, 22 euro. Naturalmente Berners-Lee sottolinea all'inizio del libro quanto l'intelligenza artificiale abbia peggiorato la situazione che già lo preoccupa, perché essa ha dato spazio a un sistema che gli definisce fuorviante, tossico e abitudinario. E quindi, dice lo scienziato, occorre creare meccanismi perché, lo cito, gli agenti web siano al servizio delle persone, non dei profitti aziendali, non dei governi, non di se stessi, ma delle persone, privilegiando l'essere umano. E Berners-Lee racconta in prima persona l'impegno che lo ha portato a creare il web, ispirato all'intuizione This is for Everyone, il titolo del libro che vide poi riprodotto in lettere cubitali durante la cerimonia cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra del 2012. E sentiamo dal libro una delle proposte di Berners-Lee per cercare di arginare i rischi della situazione attuale, che testimonia anche l'impegno che egli stesso sta concretamente dimostrando sul tema in questi anni, in cui ha dato vita a iniziative volte appunto a assicurare maggior controllo agli utenti sulla propria vita digitale.
14: Una delle tecniche per controllare un'intelligenza artificiale potente consiste nel garantire che i sistemi avanzati siano sempre programmati per rivolgersi agli esseri umani per l'approvazione. A volte questo principio è chiamato Human in the Loop o HITL. Ma come fa l'essere umano a convalidare quello che ha fatto l'AI? Respingere un piano per convertire l'universo in un mucchio di graffette sarà anche facile, ma è difficile contestare una diagnosi medica complessa. Se stiamo per creare qualcosa di più intelligente di noi, sarebbe saggio costruirla in una sandbox, uno spazio isolato in cui possa giocare, ma senza avere alcun impatto sul mondo reale, dove non abbia il potere di argomentare a favore del proprio miglioramento o di ottenere maggiori risorse. Per garantire il rispetto delle regole abbiamo bisogno di collaborazione e governance globale, una specie di istituzione simile al CERN in cui i migliori ricercatori del settore AI possano riunirsi per collaborare invece di competere in aziende separate come fanno ora.
12: Leone XIV, nella sua recente enciclica sull'intelligenza artificiale, mette in guardia sul trauma e sullo shock che stiamo vivendo tutti, legati soprattutto alla grande incertezza che il mondo affronta alla luce, naturalmente, anche degli avanzamenti dell'intelligenza artificiale. I problemi sono enormi, innegabili in effetti, e cambiamenti giganteschi, ma di shock e di consapevolezza, spesso amara, che si stesse entrando in un mondo nuovo, non necessariamente migliore, la storia è stata più volte testimone. Ce ne dà un'esemplificazione lo storico e filosofo Michele Ciliberto, già docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa, oggi presidente dell'Istituto Nazionale per gli Studi sul Rinascimento, nel libro Il Cerchio delle Umane Cose 1494-1527, Crisi e Decadenza dell'Italia, pubblicato dalla Terza, 170 pagine, 18 euro. Anche qui, tra l'altro, si parla di tecnologia. L'intelligenza artificiale era molto al di là da venire, però la stampa produce uno sconquasso di natura non troppo differente da quella determinata dai social, e la diffusione dell'artiglieria cambiò il modo in cui si faceva la guerra e la rese ancora più devastante e terrorizzante. Ma questo è un aspetto quasi di contorno nel cataclisma che quei 33 anni rappresentarono per l'Italia, e non soltanto. Il 1494 fu l'anno della discesa di Carlo VIII in Italia, che mise fine alla centralità dell'Italia nel mondo di allora. E fu davvero un anno fatale, a due anni dalla morte di Lorenzo il Magnifico, che aveva garantito un fragile equilibrio politico tra le signorie e gli stati italiani. Un anno di grande mutazione, come lo chiamarono già i contemporanei, che riguardò non soltanto Firenze, ma l'intera nazione italiana. Fu la crisi di un'epoca, come siamo tornati a ripetere in questi anni. E questa mutazione ebbe il suo epicentro nella politica e nelle vicissitudini delle istituzioni di vari stati italiani. Tre figure dominano quegli anni, di cui furono amari e impotenti testimoni o addirittura vittime in misura più o meno tragica: Guicciardini, Machiavelli e Savonarola. Tutti e tre alle prese col problema dei problemi, ossia il fatto che alla crisi, il passaggio che avveniva dal vecchio al nuovo mondo, non fosse innescato esclusivamente dall'arrivo degli stranieri, ma soprattutto dalle discordie e conflitti interni a Firenze e tra questa e le altre signorie. Ciliberto dunque rilegge con realismo e ridimensiona quel volto armonioso e perfetto che normalmente associamo al Rinascimento, e ci ricorda però anche che non tutto fu perduto. L'Italia sì perse la libertà e l'indipendenza, ma tanti italiani, molti fuori dall'Italia, contribuirono con la loro opera a formare l'identità dell'Europa e del mondo moderno, come spiega in queste righe.
14: Pur essendo diventata politicamente serva, suddita degli altri, l'Italia contribuisce con grandi risultati alla creazione di questi nuovi mondi. La storia e la funzione storico-universale dell'Italia, dunque, non si risolvono, tantomeno si chiudono, nei confini geografici. C'è un'altra storia, quella dell'Italia fuori dall'Italia, che ha favorito la costruzione dell'Europa moderna, le libertà dei moderni, scontando certo sul piano individuale e collettivo le conseguenze di quella crisi, ma senza essere cancellata o dissolta dalla decadenza. Avviene il contrario. C'è una forte, diffusa presenza italiana che attraversa tutta l'Europa, consegnando la lezione della grande cultura del 400 alla civiltà moderna, grazie ai grandi intellettuali italiani che girano per tutta Europa, costretti dai poteri politici e religiosi a lasciare il loro paese.
12: Mercoledì prossimo si avvia Città del Messico, la Coppa del Mondo 2026 di calcio, ai quali possiamo prepararci con uno dei maggiori storici del calcio, l'inglese Jonathan Mark Wilson, autore della grande storia della Coppa del Mondo, pubblicata da Limina, 496 pagine, 23,90 euro, tradotto da Carlo Batà. Il libro qui non si limita a ricostruire i quasi 100 anni di Coppa del Mondo, che nella prima edizione del 1930 fu vinta dall'Uruguay, ma studia anche il fortissimo valore propagandistico che essa ha avuto fin dall'inizio. Vincere o semplicemente ospitare la Coppa del Mondo permette ai leader di pavoneggiarsi, scrive l'autore. Come minimo, osserva anche, fornisce ricordi collettivi che ci permeano in modo più ampio e profondo di quasi ogni altra cosa. Per gli italiani, che anche quest'anno non potranno tifare per gli azzurri, uno di questi ricordi che più facilmente torneranno in mente sarà la finalissima con la Germania del 1982, di cui Wilson così descrive il momento di massima emozione.
14: Alla fine, l'immagine che riassumeva il trionfo italiano era l'esultanza di Tardelli dopo il suo gol in finale. Con i pugni chiusi e le braccia aperte, scuoteva la testa a destra e sinistra, i capelli bagnati di sudore che ricadevano sul viso mentre urlava correndo verso la panchina. Tutto il suo essere era un grido di gioia assoluta. Non era solo una vittoria, ma anche una redenzione. Per Rossi, che era stato squalificato sulla base di prove inconsistenti, per una squadra che era stata messa in dubbio e insultata, per il calcio, che aveva avuto la meglio sul cinismo della Germania Ovest, e forse anche per un paese che aveva sofferto così tanto.
12: Di ogni edizione della Coppa Wilson racconta dunque la storia con gli episodi salienti e il clima sociopolitico nel quale essa si colloca, per concludere che tale il fascino e la passione che la Coppa del Mondo suscita da metterla nelle condizioni di sopravvivere dopo che a Mussolini, alla giunta argentina, al disinteresse dei britannici, agli scandali di Russia e Qatar, anche a Mohammed bin Salman e a Gianni Infantino. Ma quell'11 luglio del 1982 in Italia non tutti tifavano per gli azzurri, lo conferma lo scrittore Giuseppe Culicchi, allora 17enne, né La mia Germania, storia di un amore clandestino, pubblicato da Neri Pozza, 156 pagine, 18 euro. Il tifo è una cosa seria, dice lo scrittore, e non si può modificare facilmente l'oggetto che lo riguarda. Le ragioni dell'ammirazione del giovane Culicchia per la Germania erano radicate nella storia familiare. Il padre infatti era stato tratto in salvo da due tedeschi, dopo essere rimasto intrappolato tra le macerie di una chiesa colpita dai bombardamenti degli alleati su Marsala del maggio 1943. Non solo, quando la famiglia era emigrata a Torino, il papà aveva abbracciato la fede per il Torino, di cui il piccolo Giuseppe ammirò fin da subito la fermezza, la capacità di non abbattersi, di reagire, il carattere, la correttezza. E molte di quelle doti Culicchia ritrovò poi nella squadra tedesca, soprattutto nell'altrettanta famosa partita tra Italia e Germania del giugno 1970, quando il capitano tedesco Franz Beckenbauer si infortunò e continuò a giocare nonostante una lussazione alla spalla con un braccio al collo. Quel rifiuto di arrendersi, scrive Culicchia, fu decisivo. Io dovevo parteggiare per i tedeschi. E dunque, da quel 1970 fino agli europei del 2024, troveremo ogni partita con i tedeschi in campo presentata e commentata da un loro tifoso, che al termine del libro rassicura: sono così sportivo sportivo che, per quanto riguarda le squadre dei club, non tifo soltanto per il Torino, ma anche per tutte le squadre che giocano contro la Juventus. Tutt'altra impostazione ha un altro libro di Kulikia che è uscito in questi mesi, il romanzo Ua, vita e opinione di Franz Zazzi, gentiluomo, pubblicato da Mondadori, 160 pagine, 19 euro. Il protagonista, Franz Zazzi, tutto è in realtà tranne che un gentiluomo, almeno nel significato tradizionale, è sboccato, ha spacciato, è stato in prigione. Qui Franz vuole togliersi la soddisfazione di replicare a un altro libro dello stesso Kulikia, al quale si rivolge familiarmente come Pe. Questi infatti aveva scritto un altro romanzo del quale era stato protagonista Zazzi, che però si sente usato e deplora di non essere stato sentito prima di essere utilizzato appunto e raccontato in quel primo libro. E allora Franz da qui la sua versione dei fatti, che a un certo punto si intrecceranno con la presenza di Rocco Siffredi, la proverbiale porno star al maschile. Zazzi si dà a questa avventura letteraria perché proprio il successo del libro che lo aveva ritratto gli fa capire, mentre lo legge in carcere, il potere dei libri, capaci, scrive, mentre si è in cella, di farlo evadere. Ora Zazzi si sente cambiato, tranne che nel linguaggio, nelle convinzioni politiche estreme e assai poco presentabili, che tuttavia all'interessato sembrano tutt'altro che inaccettabili, benché sia un nazista in pratica, inaccettabili rispetto, scrive, a sta situazione geopolitica dove dei nazisti sono la nuova resistenza e combattono contro dei fascisti che però esibiscono sui carri armati la bandiera con la falce e martello, mentre l'Inghilterra e la Francia fanno il tifo per il riarmo della Germania. Assurdo. Insomma, il personaggio è borderline, picaresco, spesso irritante, ma certo interessante, non fosse altro che per le traversie spesso improbabili che lo hanno portato in giro per il mondo e per chiedersi se e come cambiare e trovare una dimensione diversa per la propria vita. E con questo ringrazio Alessandro Marcotulli, redazione, Filippo Auregi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@24.it, la nostra app, il sito di Radio 24, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studia online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia stranamente alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
4: Le 23.
5: GR 24, il sole 24 ore.

0: Israele prepara il contrattacco all'Iran, ma Trump chiama Netanyahu per fermarlo. Ritratta la testa del caso Minetti, mai visto i festini, dichiara davanti al notaio. La replica del fatto è tutto registrato. Calcio contro la Grecia, la giovane Italia di Baldini va in vantaggio e vince anche dopo essere rimasta in 10. Ben ritrovati dalla redazione da Marco Mancini. Il Medio Oriente torna una polveriera, anche se a dire il vero non pare avesse mai smesso di esserlo alla luce di cessate il fuoco che sono spesso rimasti solo sulla carta. Stasera si registrano nuove azioni belliche. Facciamo il punto in diretta con Cristina Carpinelli.
1: Sì, Iran, Iraq e Siria chiudono lo spazio aereo. Questa è l'ultima delle notizie che arrivano dal Medio Oriente dopo che l'Iran ha lanciato almeno 10 missili verso il nord di Israele. Tel Aviv ha risposto facendo decollare caccia verso l'Iran. Si tratta del primo attacco diretto tra i due paesi dall'entrata in vigore della tregua lo scorso 8 aprile. Per ora in Israele non si hanno notizie di vittime o feriti. I razzi, stando a quanto comunica l'IDF, sono stati tutti intercettati. Un clima ormai quasi fuori controllo e sul quale cerca di riportare la calma il presidente americano Trump, che in questi istanti sarebbe al telefono col primo ministro israeliano Netanyahu. L'intenzione dichiarata pubblicamente da Trump è di convincere proprio Netanyahu a non attaccare l'Iran. L'obiettivo di Trump è soprattutto chiudere l'accordo con Teheran ed è lui stesso a ribadirlo. Per Teheran però l'attacco a Beirut ha superato tutte le linee rosse. Oggi infatti c'è stato un raid israeliano alla periferia sud di Beirut nel quale è stato colpito il quartier generale di Hezbollah. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha parlato di un'operazione in risposta al lancio di razzi verso il territorio israeliano. È tutto, a te la linea.
0: Grazie a Cristina Carpinelli. Ha ritrattato tutto davanti a un notaio la massaggiatrice uruguaiana che al fatto aveva riferito di festini nel ranch di Minetti Cipriani a Punta dell'Este. Le dichiarazioni arrivate dopo il nuovo parere positivo alla grazia per l'ex consigliera regionale sono state trasmesse venerdì scorso ai magistrati milanesi e indirizzate al Quirinale. Il fatto replica: pubblicheremo le conversazioni avute con la teste, aveva dato l'ok, poi si è spaventata. In chiusura il calcio, la giovane nazionale italiana messa in campo da Baldini dopo la vittoria con il Lussemburgo porta a casa un altro successo nell'amichevole contro la Grecia. Di Pio Esposito la rete decisiva, vittoria difesa dagli azzurri anche quando sono rimasti in 10 per l'espulsione di Reggiani nella ripresa. Ed è tutto, ci ritroviamo tra meno di un'ora con il GR24 della mezzanotte.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: English Bit di Giulia Crivelli.
4: Blade. If we are to live up to our own time, then victory won't lie in the blade, but in the bridges we have made. Sono alcuni versi della lunga ballata, quasi una cantata potremmo dire, di Amanda Gorman, letta dall'allora 22enne poetessa all'Inauguration Day di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. La traduzione di questa piccola parte, tre versi su circa 120 che in molti stanno ricordando alla luce delle mosse di Donald Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti, è: se riusciamo a essere all'altezza di questi nostri tempi, la vittoria non arriverà con l'uso delle armi, ma grazie ai ponti che abbiamo costruito. La prima parola che ci interessa è blade, lama, usato da Amanda Gorman per evocare più in generale le spade o ogni tipo di arma contundente affilata. The blade of a knife è la lama del coltello e notiamo al volo come il plurale di knife sia, caso molto raro in inglese, irregolare. One knife, two knives. Accade anche per altri nomi che finiscono con F ed E come wife, one wife, two wives. Razor blade è la lametta del rasoio, rotor blades sono le pale di un elicottero, blade of an oar è la parte del remo che si immerge, blade of an ice skate è la lama di un pattino da ghiaccio, da cui il termine roller blades per indicare i pattini che al posto della lama hanno le rotelline. Il nome è in realtà quello scelto dal marchio omonimo quando questi pattini vennero introdotti sul mercato, ma oggi si usa per indicare tutti i pattini con le rotelle in linea. Un po' come è accaduto per i Kleenex, marchio di fazzoletti, ma anche sostantivo per indicare ogni fazzoletto di carta, indipendentemente dalla marca. O ancora Xerox Machine, che è la fotocopiatrice, e to Xerox significa fotocopiare. Tornando ai versi della poetessa americana, notiamo il phrasal verb to live up to, regolare, to live up to, lived up to, lived up to, che significa essere all'altezza. He failed to live up to his parents' expectations. Non riuscì a essere all'altezza delle aspettative che i suoi genitori avevano su di lui. Al volo segnaliamo uno dei false friends più pericolosi, parent, che non significa parente in inglese relative, bensì genitore. The team was called the no-hopers and it certainly lived up to its name. They lost every game of the season. La squadra si chiamava i senza speranza e sicuramente furono all'altezza del loro nome. Persero ogni partita della stagione. Restando ai phrasal verbs costruiti a partire da to live, vivere, vediamo to live off. He seems to live off junk food. Sembra che si nutra solo ed esclusivamente di cibo spazzatura. She still lives off her parents. Vive ancora grazie a quello che le danno i suoi genitori. To live on. She died 10 years ago, but her memory lives on. Sono 10 anni che non c'è più, ma il suo ricordo è sempre vivo. To live by. That's a philosophy I could live by. Quello è uno stile di vita, una filosofia secondo la quale potrei vivere. My community used to live by fishing. Il mio paese una volta viveva di pesca.
5: Aspetta, c'è da caricargli un attimino, aspetta.
6: Vai.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera. Complimenti, grazie, scusate amici che siete che state all'ascolto di questa trasmissione catastrofica. Questa è Radio Up and Down, una trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo sempre nel modo giusto. Il co-conduttore insieme a me, che sono Paolo Ruffini, si chiama Federico Parlanti, eccolo qua.
2: Sì, eccomi qua in persona.
1: Un uomo che ha dei tempi radiofonici di uno sgabello e noi siamo così, si va subito in onda, hai visto,
2: sì,
1: senza prepararsi niente, senza nemmeno parlare con gli ospiti, nulla, così.
2: E si butta via.
1: Come mai siamo fatti così noi? Questa spontaneità, da dove ci viene? Livornese, ospite fisso, docente di storia e filosofia al liceo classico Nicolini Palli di Livorno, Lamberto Giannini, ben trovato.
3: Ben trovati voi, io mi dissocio da tutto ciò che dice Federico Parlanti. Non vorrei mai essere coinvolto nei suoi reati d'opinione, eccetera. Io mi distanzio, posso?
1: Ma non lo vedi un po' invecchiato? Non lo vedi un po' invecchiato, Federico Parlanti?
3: Ma mangia delle cose inarrabili, cioè ieri il piatto non finiva mai, io penso uno così, il fatto che esista ancora è un miracolo.
1: Cioè un quarto alle tre io ti vedevo mangiare una cofana di risotto alla milanese, no?
2: Di notte?
1: Ieri sera, dopo lo spettacolo, non ti sei mangiato una cofana di risotto?
2: No, bello, ti sbagli.
1: Ma cosa no bello, ti sbagli?
2: Ti sbagli, che il piatto l'ha fatto la chele.
1: No, sì, vabbè, lascia stare. Allora, qual è il tema di oggi, Federico? Il tema di oggi?
3: Non lo so.
2: Il clown dottore.
1: Bene. Mi fa piacere che tu sia così sul pezzo. Oggi parliamo della clown terapia, parliamo dell'importanza delle risate, parliamo dell'importanza di tutto quello che concerne anche un concetto che bisognerebbe riuscire a enucleare, è quella distanza che c'è anche tra la cura e la guarigione, e direi subito di iniziare con un piccolo contributo che ci introduce il tema, quello di Robin Williams tratto da Patch Adams.
4: Ogni persona che venga al ranch e necessiti di un aiuto fisico o mentale in qualunque forma è un paziente, ma nello stesso tempo ogni persona che venga al ranch e si incarichi di prendersi cura degli altri, che sia cucinare per loro, lavarli o anche semplicemente ascoltarli, ecco che diventa un medico. Uso il termine in senso lato, signori, ma un medico non è qualcuno che aiuta qualcun altro. Quando il termine medico ha preso un'accezione reverenziale? Oh, prima lei, dottor Smith, o complimenti, dottor Scholes, che begli zoccoli ha, o ma si figuri, dottor Peterson, le sue flatulenze non hanno odore.
5: Scandaloso.
4: A che punto della storia un medico è diventato più di un fidato e dotto amico che visitava e curava gli infermi? Voi mi chiedete se esercito la medicina, se questo significa aprire la porta a chi ha bisogno, a chi è sofferente, accudirlo, ascoltarlo, mettergli un panno freddo in fronte finché la febbre si abbassa. Se è questo fare il medico, se è questo curare un paziente, allora mi dichiaro colpevole, signore.
5: Ha considerato le implicazioni del suo modo di agire? Se uno dei suoi pazienti morisse,
4: cos'ha la morte che non va? Di cosa abbiamo così mortalmente paura? Perché non trattare la morte con un po' di umanità e dignità e decenza e, Dio non voglia, perfino di umorismo? Signori, il vero nemico non è la morte. Vogliamo combattere le malattie? Combattiamo la più terribile di tutte, l'indifferenza.
1: Patch Adams è interpretato da Robin Williams nel brano che abbiamo appena ascoltato, è sicuramente il medico che ha introdotto per primo il sorriso come parte integrante della relazione terapeutica. È accaduto negli anni Ottanta negli Stati Uniti, l'idea era un po' quella di portare il linguaggio del gioco dentro i luoghi della cura. Parliamo di clown terapia e dell'importanza di ridere insieme a due persone che sono i fondatori dell'associazione Ridolina, che in realtà è attiva da oltre 20 anni nella clown terapia ospedaliera, nei reparti pediatrici di oncoematologia. Benvenuti a Antonietta Oristano, dottoressa Doda. Ciao.
6: Buonasera.
1: Buonasera e grazie di essere qui. E Francesco Pisani, dottor Bazar.
7: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Buonasera e sera.
7: Io dico sempre buongiorno.
8: Siamo sbagliati, no?
1: È sera, diglielo Federico. Registrata la trasmissione. Siamo in diretta, è sabato alle 20 e siamo in diretta anche durante la replica, che è domenica alle 23, è vero o no? Noi siamo disastrosi. Sì. Benvenuti e grazie di essere qui. Io lascerei a voi l'introduzione introduzione della vostra associazione di Ridolina, e anche se avete voglia di introdurre il vostro mestiere, che è un mestiere complesso e su cui oggi ci vogliamo anche un po' incazzare, perché c'ha bisogno di una regolamentazione un pochino più definita. Quindi fatevi girare i coglioni e diteci tutto.
6: Allora, intanto una bella introduzione, perché il clou del film di Patch Adams è proprio quello, cioè non si perde mai quando si sostiene una situazione durante il percorso di cura, per cui si vince sempre. Infatti anche solo il fatto di dire ha vinto, ha combattuto bene la malattia, ma perché? Chi non è riuscito a combatterla, so peggio? No, volevo dire, anzi, più dignitoso chi ci ha creduto fino in fondo, no? Questa delle supereroi.

0: abbandonate sia anche col discorso di Alessandro.
1: Io mi ricordo quel ragazzo, perché mi fece quelle battute, voi mi chiamaste, mi avete detto: guarda, c'è questo ragazzo che ti vuole molto bene e che cita le battute del Nido del Cuculo di Odoppio. Io mi ricordo quando venni e si scherzava, si giocava, e quel ragazzo poi se n'è andato due giorni dopo, tre giorni dopo.
0: Sì, poco dopo.
1: E questo proprio mi ha dato la sensazione di questa lirica e ferocissima attività che voi fate, perché io mi ricordo come rimasi colpito, e mi ricordo anche la mamma che mi ringraziò, perché mi disse: caspita, che bello il tempo che tu gli hai regalato. Io ho detto: guarda, lui l'ha regalato a me, perché poi il mio tempo continua, il suo poi ha avuto un termine. Però mi sono reso conto davvero dell'importanza di offrire un tempo di divertimento e di gioco anche in quegli attimi lì, no?
0: Certo.
1: Caspita, è complicatissimo energeticamente, cioè io proprio sono uscito da quel reparto e, al di là della svestizione che ho fatto, non riuscì, mentre uno si può levare il camice, si può levare la mascherina, si può levare tutto, energeticamente non ti può levare quella sensazione. Quindi la prima domanda che vi faccio è: come fate energeticamente a tenervi più o meno qua sul peso sulla cervicale, proprio questo peso emotivo di bambini che poi muoiono dopo una risata?
0: Allora, noi siamo veramente motivati e preparati per questo. È importante per noi la preparazione per poter stare nelle stanze, per poter entrare come sei entrato te in quelle stanze dove c'è quell'energia bassa, e poter entrare anche con un sorriso a parlare anche di cose semplici e col naso rosso. E questo deriva anche dalla formazione importante che facciamo, non improvvisata, e poi anche dalla funzione del clown. Al di là di Patch Adams, che l'ha portato come medico, ma il clown deriva proprio antropologicamente veramente da una figura che serviva, poteva stare tra la vita e la morte, come era lo sciamano indiano, come era il giullare che poteva parlare, come era nel circo dove si moriva o si facevano spettacoli che respiravi, che toglievano il sorriso quando succedeva qualcosa di strano o cascava un equilibrista e c'era il sangue sulla pista, arrivavano i pagliacci. Quindi a noi ci salva questa preparazione e questo impegno sulla figura del clown, che per noi ci dà una forza. Non è che poi ci mettiamo tutte le emozioni che le proviamo, le dobbiamo poi sciogliere e fare andare via, perché non ce le possiamo portare a casa.
1: Diciamo subito una cosa, Lamberto, che queste persone stanno conducendo anche una battaglia, perché devono giustamente essere riconosciute come figure sociosanitarie reali, non come un volontariato accessorio, no? Ecco, filosoficamente, come si può raccontare a degli organi governativi che la loro figura è importante a livello sanitario? Cioè, cazzo, mi viene da dire, no? Cioè, ma non ti rendi conto che la loro attività è importante? Forse prima fateci sapere come siete inquadrati voi dal punto di vista lavorativo.
0: Vuole parlare lei, Presidente?
1: Andate dritti,
0: No, sì, sì, noi sì. Siamo un'associazione e
2: fuori dalle righe,
0: sì,
2: diciamo.
0: Fuori dalle righe, perché Ridolino ormai da 25 anni lavora in questo campo, però non siamo riconosciuti come attività professionale, quindi
2: essenziale,
0: quindi siamo di corredo. Quindi durante il Covid, quando tutti era finito, noi siamo stati a casa perché non c'era una figura importante nell'ospedale.
2: Però ci siamo attivati rispetto a tutti.
0: Come tutti ci siamo attivati e abbiamo fatto questo, però si voleva riconoscere, ma anche per dare una professionalità. Io dico, e mi arrabbio, qui Polino mi dà la possibilità, la qualità del clown dottore è scesa sotto zero in Italia. Ci sono tantissime associazioni, persone che vogliono, però tutti fanno il clown, tutti si mettono la parrucca, il naso rosso, ma è una figura che per entrare in quei reparti, negli ospedali, ci vuole una professionalità, una consapevolezza, un sentire che non si fa in un weekend, si impara e ci si improvvisa, ma bisogna fare dei corsi appropriati, e la nostra battaglia era anche quella di creare qualcosa di regionale o nazionale, una proposta di legge come si fece nel 2020, dove fosse riconosciuta questa figura professionale. Poi c'è anche il volontariato, il professionismo, ma in maniera seria, anche se si parla di ridere.
3: Qui mi si apre un mondo, io non so nemmeno se

0: Paolo si ricorda, ma io nasco come clown. Io non credo che ci voglia un riconoscimento sociosanitario, ci vuole un riconoscimento, cioè vanno riconosciute queste cose, ma non fatte entrare dentro un algoritmo. Secondo me, io non sono uno che vorrebbe tornare agli anni 70, però gli anni 70 hanno creato delle cose molto belle. Mariano Dolci è diventato burattinaio comunale, cioè pensa come
1: era un custode.
0: Questo è un atto di amministrazione creativa all'interno di un comune, cioè il comune mi sembra di Reggio Emilia.
1: Sì, Reggio Emilia.
0: Reggio Emilia. Mariano Dolci, un grande, uno che ha creato poesia, è burattinaio comunale al comune di Cecina. Poi è bellissimo quello che ha detto del servizio, no? Io sono, non mi piace la parola servizio, perché essere servi, qui si è servi della morte, che è una cosa bellissima, vuol dire dare valore alla morte, vuol dire che la morte è un qualcosa che ci fa paura, ma tanta paura, che vorremmo evitare, ma è inevitabile. E quindi accompagnare in un percorso del genere vuol dire dargli potenza e dissacrarla allo stesso tempo, perché il clown dissacra tutto, è lo specchio deformante del potere. Il clown si poteva permettere di prendere per il culo il re, per il culo tutti, quindi può prendere per il culo anche la morte, cioè, e in qualche modo poi perdi, nessuno vince, siamo tutti sconfitti. Infatti mi è piaciuto tanto, io non sopporto quando dice ha lottato come un leone, cioè, la malattia vince, la malattia è più forte, perché tutti poi si perde, perché uno può durare 116 anni, 60, certo. 6, però poi si muore.
2: Allora, c'è anche il grande tema che purtroppo da sempre, chissà perché, la risata è considerata una cosa poco seria. Sentite questo contributo.
3: Naturalmente, nei giorni che stiamo vivendo, affrontarlo con leggerezza non è facile. Sono in questi momenti in cui il clown ha una vera ragione di esistere. Perché quando tutte le cose vanno bene, tutti sono allegri e tutti ridono, là non è che serva molto. Serve invece come terapia per le persone che vivono e che vedono questo mondo andare nella direzione in cui sta andando. E quindi ci dobbiamo sentirci responsabili, senza pensare di essere i salvatori del mondo o senza pensare di essere così importanti, ma sapere che comunque abbiamo un ruolo, e questo ruolo è di responsabilità.
2: Ecco, era David Larible che raccontava proprio della responsabilità del clown e del fatto anche, e mi piacerebbe farlo con voi, di riuscire a sfatare questo grande equivoco che c'è sul fatto che voi non fate intrattenimento, cioè voi stabilite una relazione con un piccolo paziente che è più predisposto forse di un adulto ad accogliere il gioco. Ho detto bene?
1: Sì, perfetto, anche perché il bambino ci sente veri. E guarda, quando si avvicina a un clown che lo fa solo per cliché, il bambino si allontana. Molte animazioni di compleanni, spesso i genitori senti fa, è stato un fallimento, i bambini giocavano per conto loro e c'era il clown disperato da una parte. E lì, se il bambino non ti sente, non è nelle sue corde, non ci va. Figurati in una situazione in quella maniera. Noi siamo veramente nudi, come il paziente, perché il paziente è nudo, già messo in pigiama, è senza difesa, e con il clown stabilisce una sintonia incredibile. Noi siamo anche da supporto per dare ai genitori quegli strumenti che in quel momento loro non hanno, perché è arrivato uno tsunami nella loro vita, e noi siamo quelle, diciamo, quei galleggianti di salvataggio dove si aggrappano. Spesso ci è capitato che i genitori ci hanno detto, ma noi bisognava passare dalla malattia per capire come giocare con nostro figlio, che la vita è un'altra, cioè siamo occupati tra tante cose e non ci siamo mai gustati il nostro bimbo. Cioè sono delle riflessioni importanti, quando ce le dicono, ce lo dicono perché si entra in una sintonia come se si fosse della famiglia. A noi ci è capitato, tra l'altro, un bambino proprio di Livorno che se era a fine vita, loro avevano passato 4-5 ospedali, avevano visto di tutti, i clown non le potevano vedere, erano stati nei maggiori ospedali. Quando hanno conosciuto noi, considerate gli ultimi giorni, loro volevano che noi si rimanesse in stanza, il babbo andava a comprare il panino e si mangiava tutti insieme a fianco di questo bimbo. Io vi sto dicendo delle cose incredibili, ma questi miracoli succedono lì dentro perché noi abbiamo il coraggio di saperci stare, perché noi bisogna saper stare nel disagio. se no si va via. È inutile tergiversare. Quante volte le persone vanno vicino a un letto, al paziente, non si sa che te. Ah, visto, il tempo è bello, e quello sta finendo di morire. E nessuno gliel'ha detto, questa omertà del silenzio. Io se muoio fra 10 giorni lo voglio sapere. Lo voglio sapere, perché io se voglio andare in Cina, io non so se sapete le famose date, il famoso testamento biologico, che è quello in cui dice: io voglio sapere dal medico che cosa ho, quanto chi voglio affianco a me. Quante persone stanno accanto a qualcuno ma non so quelle proprio adatte. Questa è una piccola riflessione, scusate, ma io sono dopo 25 anni vedo il mondo da un altro punto di vista.
0: No, c'era un aneddoto
2: bellissimo che devo dire,
0: quello di Edoardo Campolongo, il padre di Claudia, che era in ospedale con me, aveva più di 80 anni, e venne una e le disse: io sono una volontaria ospedaliera. Lui disse: io no, mi ci hanno obbligato, se non ci venivo. E quello mi è rimasto, perché gli disse proprio: ora c'è la partita del Livorno, ti figurati se sto a ascoltarti. Cioè, ma non è perché questa va sbagliato la professione, perché poi bisogna anche rispettare qualcuno che non ti vuole.
1: Il rifiuto è importante, cioè, scusa, posso
2: anche il rifiuto
1: dire...
2: dei genitori rispetto forse alla vostra presenza.
4: Ma infatti anche quando avevo quel bimbo lì che di Livorno che abbiamo conosciuto, la prima volta che siamo entrati, io mi ricordo, io e te che siamo entrati, abbiamo aperto la porta e c'era il babbo col bimbo in braccio con una ghigna che ci avrebbe ucciso.
2: Voi in quel caso cosa fate? Bravo. Ovviamente.
4: E in quel caso lì abbiamo provato, siamo andati lì, ma lì c'era la stessa, e siamo tornati indietro, abbiamo chiuso la porta, abbiamo messo il palloncino, poi abbiamo scoperto che quel genitore aveva girato Milano, Bologna, Firenze, aveva girato tutti gli ospedali, aveva visto tutti i clown, musicoterapeuti, cani.
0: Mi ci vuole anche loro
4: E allora, e però ci ha ringraziato per quel rispetto, quell'ascolto che diceva Patch Adams prima all'inizio: ascoltare e sentire.
5: Poi mi ha suonato la tromba.
1: Il silenzio, però suona lì.
2: Scusa, ti si voleva svegliare. Ecco, ti volevo chiedere alla fine di questo primo blocco il discorso che ti era interessato di più.
6: Il suono.
2: Bene. Però stima, te è mai volato dopo con Ridolino?
6: Eh?
2: Uppa! Tra poco.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 8 giugno. La pressione tende ad aumentare su tutto il paese. Al mattino il tempo risulterà stabile da nord a sud, con temperature grosso modo stazionarie. Dopo metà giornata torneranno delle piogge sull'arco alpino, specie tra Alto Piemonte, Alta Lombardia e rilievi del Veneto. Altrove tutto sole, clima tipicamente estivo. Scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire. Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90€ ogni uscita.
15: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down è una trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione catastrofica condotta da me, da Federico Parlanti, un uomo che ha la sindrome di Down e che ci sta bene tutto sommato, no?
2: Sì, per dire la verità, sì.
1: Ecco, te c'hai questo cromosoma in più, no?
2: Sì.
1: Ma dove l'hai trovato?
2: Sul furgone.
1: Ah, e poi cosa hai fatto?
2: Poi mi messo nel culo.
1: Te lo sei messo nel... Ah, bene, e come stai ora?
2: Ah, bene,
1: è bello prendere un cromosoma nel culo. Bene, mi fa piacere. Dopo questa notizia, cioè tu lo assumi per via rettale questa... Tutti i giorni?
2: Quasi.
1: Quasi tutti i giorni, sì. Prima o dopo i pasti?
2: Anche.
1: Anche dopo i pasti?
2: Sì.
1: Voi avete mai preso un cromosoma nel Baugigi?
3: No. No, io no, non ci tengo.
4: Mi piacerebbe farlo sentire a qualcuno.
1: Bene.
4: Se migliorano, fatto... perché io ho visto...
1: Federico, hai visto in forma sbagliata.
4: Sono politici,
1: esatto. Esatto, ci ho scritto un libro. Sentite, vi faccio ascoltare un grande giornalista che ci manca tanto, che ci racconta un po' di quello che pensava lui sul valore della risata, Tiziano Terzani.
5: Si parla sempre di tante medicine alternative, la pranoterapia, le erbe, il reiki, i guaritori filippini. Poi, strada facendo, e io adoro viaggiare, è il mio modo di reagire a tutto, anche a questo ho reagito viaggiando, mettendomi sulla strada, vivendo delle avventure. Mi sono reso conto che in verità io non volevo una medicina per il mio cancro, volevo una medicina per quella malattia che è di tutti, che non è il cancro, la mortalità. E questo mi ha dato la grande occasione di fare un salto di qualità.
6: Il consiglio che do a tutti è cominciare ridendo e finendo ridendo con una gran risata.
1: Fare il salto di qualità è ridere, no? Siete d'accordo tutti?
7: Sì, sicuramente.
4: Federico, sei d'accordo?
2: Sì.
1: Ecco, io vorrei fare subito smarcarmi questa rubrica, gli aforismi di Federico Parlanti. Vai, così almeno fa qualcosa.
2: Esatto.
1: La sigla.
2: Prego. Vorrei tanto essere un clown, perché è l'espressione più alta del benefattore, Roberto Benigni.
1: Sei d'accordo?
2: Sì.
1: Non ti vedo convinto, però.
2: Vabbè.
1: Vai, vai avanti, vai.
2: Ancora?
1: Sì, è la tua rubrica, è l'unico momento in cui fa qualcosa.
2: Io sono un clown e faccio collezioni di atomi. Alice Ball.
7: Vabbè, la pronuncia.
2: Nessuno vuole bene ad un clown a mezzanotte. Stephen King. Finito.
1: L'hai capito questa cosa?
2: Sì, qualcosa sì.
1: Nessuno vuole bene a un clown a mezzanotte di Stephen King, perché lui ha scritto questo grande libro che è...
2: Tigre?
1: Il tigre?
2: Non so qual è che ha scritto.
1: E come, l'alieno si chiamava E?
2: E.T.?
1: Esatto, invece Stephen King ha scritto It. It.
2: It.
1: L'hai visto? Quello del clown che fa paura?
2: No.
8: Da bambino pensi che l'universo ruoti intorno a te. Pensi che sarai sempre protetto e al sicuro. Poi, un giorno, ti rendi conto che non è così. Perché quando sei solo come un bambino, i mostri ti vedono più debole. E non ti accorgi che si avvicinano... finché non è troppo tardi.
1: C'è gente che ha paura dei clown.
2: Non è paura, ammazzano anche.
1: Ma cosa ammazzano? Hai devastato!
7: Attacchiamo allora, i clown! Basta.
1: Allora che cazzo ci
2: quello
1: stiamo a fare?
2: Che fanno anche film Scream.
1: Ma Scream, a parte Scream non è un clown, ma quelli sono film. Noi stiamo valorizzando la figura del clown, stiamo parlando dell'importanza di ridere. E te va lì... I clown sono assassini.
7: Riprendiamo tutti i clown.
3: Comunque qualcosa ce l'ha, perché come diceva Lamberto del logaritmo, se metti clown su Google, cioè le peggio cose vengono le peggio, e bisogna ribaltare quel paradigma lì.
4: Tutto plastica.
1: Allora vi faccio ascoltare un'intervista rilasciata a Patch Adams e poi ve la traduco io. Intanto sentiamo la voce originale del dottor Adams.
9: I'm a clown who is a doctor, not a doctor who is a clown, and you must hear that. I was a child.
10: Sono un clown che fa il medico e non un medico che fa il clown. E questo bisogna capirlo bene. Ero un bambino, ero un ragazzino che non si adattava al mondo degli uomini. Gli uomini erano forti, gli uomini erano i capi. Ecco, dunque io ero un ragazzino effeminato e il clown era un modo per nascondermi nel mondo degli adulti. Era una formulazione naturale dell'amore per la vita. Non voglio essere un uomo per essere un capo. Sono medico da 53 anni e non ho mai chiesto soldi, mai. Chi soffre di più? Gli uomini. Perché pensano e sognano il denaro e il potere. E il denaro e il potere sono un problema, non un'estasi. Non insegniamo la gioia. Io non ho mai trovato una scuola al mondo che insegni l'amore. Insegnano storia, matematica, scienze. Questo perché gli uomini comandano. Sono loro a comandare. La maggior parte degli uomini non sa nulla dell'amore o del divertimento, perché non ci si guadagna. You don't make money from it.

0: Erano i Coldplay con Fix You. Patch Adams, fra l'altro, ho sentito un'altra intervista dove riferiva che lui dal film con Robbie Williams non ci ha guadagnato nulla, non gli hanno chiesto nulla e non ci ha preso un euro, un dollaro, scusate. E lui, insomma, lo diceva anche un po' rammaricato, ha detto: io ovviamente tutto quello che avrei potuto guadagnare anche coi diritti sulla mia vita li avrei reinvestiti, invece il sistema hollywoodiano non ha consentito questo, e quindi manifestava ancora una volta questo spirito totalmente anticapitalistico e anche avulso, se vogliamo, da certe logiche di sistema, no? Questo perché probabilmente chi fa un lavoro come Patch Adams in tempi non sospetti, quindi chi è stato un precursore, un antesignano, un pioniere, a maggior ragione all'epoca, ma ancora oggi, uno viene visto un po', no, di traliscio, come si dice dalle nostre parti. Cioè, immagino che anche voi, quando vi presentate in ospedale, in reparti complessi come l'oncologia pediatrica, cioè, e sono tutti seri, seriosi, disperati, in cui io a volte rifletto anche sul fatto, questa è una riflessione, mi diede Claudia, mi dice: ma perché, no, quando vai negli ospedali ci sono queste coperte marroni color merdina, quanto costa di più fare una coperta color azzurro? Perché c'è l'odore dell'ammoniaca che fa schifo in molti ospedali? Quanto costa di più un additivo al limone? Non credo che quel prodotto costi di più, ma noi abbiamo una incredibile assuefazione al peggio. Cioè, la nostra zona di comfort è il male, e quando si sta male si diventa normale. Una cosa che ho fatto questa scoperta straordinaria negli ultimi tempi, che dentro la parola normale c'è la parola male, e quindi è confortevolissimo il peggio, la seriosità, l'ombrosità. E in questo clima devastante uno vede due persone come voi, radiose, sorridenti, che vanno a lavorare con un naso rosso. Come fate?
1: Siamo visti sbagliati, ma è questa la bellezza, eh? Cioè, di far vedere che sei fuori dalle linee e non sei formattato. Perché la cosa importante è: come faccio a tenere qualcuno sotto scacco? Con la paura, col dolore. Quella riflessione, scusa, che hai detto, te la copierò. Infatti sta nel male. Noi nel male non ci si vuole stare, per cui si sta nello sbagliato.
0: Bisognerebbe essere norbene.
1: Norbene, sì.
0: Questo è il senso.
2: Però io credo che non sia soltanto la risata, la gioia, ma fanno paura le emozioni, perché è bello anche uno che urla, uno che è disperato, uno che devasta.
1: Uno piange, certo, cioè, tutto.
2: Invece queste cose vengono viste male perché ti allontanano da questo meccanismo di anestetico sociale che è stato creato, per cui se te ti emozioni vai nella sofferenza, e per questo non ci può essere una coperta bella, un posto bello, perché deve essere chiaro: guarda che fortuna hai te che non sei così, no?
1: Certo.
2: Altrimenti se lì ci si sta bene, eccetera, quello che fece Basaglia, che poi la gente andava a chiedere di entrare in manicomio per fare laboratorio insieme a matti perché si divertivano, a quel punto salta tutto il sistema. Ma della detenzione, no? Dell'emarginazione, del controllo.
0: Frosty Love, do, do, no? Puppa tra poco. Ma dice solo puppa.
3: Che devo dire?
0: Solo è.
3: E allora?
4: Senti Mauro, ma se
5: vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
4: Non siamo noi.
5: Oh, e se
4: vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
5: Ecco, non siamo noi.
4: E se anche
5: la banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
4: Non siamo noi.
5: Ah, e se invece
4: accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
5: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
4: Due di denari, diffidate dalle imitazioni.
5: Faba la luce.
0: A te almeno agisci, no?
3: Sì. E si crede, parla tutto lui.
0: Sì, quello è il problema.
3: Se parli tutto te.
0: L'ultimo blocco, facciamo l'ultimo blocco.
2: Non faccio più. Abbiamo stazito.
3: No. Zitto, no.
2: Poco.
3: Giusto.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down è la trasmissione con un cromosoma in più. Ecco, non lo dico perché magari qualcuno pensa che questa sia Radio 24, invece non è Radio 24. Qui in questo momento c'è Paolo Ruffini, Federico Parlanti, insieme a noi come sempre c'è Lamberto Giannini e oggi abbiamo anche la dottoressa Doda e il dottor Bazzarre che fanno parte dell'associazione Ridolina. Anzi, domanda importante, per magari ci sono degli amici che sono a casa o che ci stanno ascoltando e che hanno voglia di diventare clown dottori. Ci date dei riferimenti, ci fate capire come si fa, qual è il percorso formativo per diventare clown dottore?
2: Allora, intanto possono mandarci una mail o scriverci al nostro indirizzo www.ridolina.it, c'è tutte le mail e c'è un primo corso che sono 3 weekend intensivi dove vengono dati gli approcci metodologici del metodo di Ridolina, dell'inizio del lavoro sul clown, di accenni di psicologia e tecniche di animazione per poter avere quantomeno una presenza e poter stare anche in contesti di disagio come possono essere l'ospedale. Ma questa formazione continua, non è che in 3 weekend o 6 weekend si diventa clown dottori o si diventa clown, è una formazione continua. Noi che abbiamo 25 anni, tutti gli anni e tutti i mesi facciamo una formazione, quindi con tutti i clown ci vediamo e continuiamo ad allenarci, a provare a trovare nuova linfa per essere sempre importanti, essere freschi, che non sia una routine, che sia qualcosa che mi metto il naso e vado a fare una cosa. No, ci deve essere sempre quel fuoco, quel frizzante, quella meraviglia, quell'entusiasmo, quegli occhi di un bambino che posso andare dalle persone che hanno bisogno.
3: Posso aggiungere una cosa?
1: Certo.
3: Allacciandomi al discorso delle emozioni, quel fine settimana le persone si prendono e si fanno inzuppare nelle emozioni, perché molti stanno sul razionale, ci vogliono molto sul mentale e invece si fanno scendere, per cui dal pianto alla risata, qualsiasi cosa, e poi il clown lavora, ha bisogno della fragilità, per cui sapere che noi abbiamo delle fragilità saranno i nostri punti forza, quello che ti ha detto all'inizio della camminata, il naso, la testa pelata, è quello, e il clown fa ridere proprio su quello.
1: Vi ricordo anche il nostro numero per mandarci dei messaggi vocali su WhatsApp, 331 575 5721. Noi ci siamo conosciuti in occasione di un amico che si chiama Alessandro Cavallini, che insomma salutiamo fra l'altro Rita, Giovanni, Antonio e Andrea, che sono i fratelli di Alessandro, e ci siamo conosciuti, abbiamo vissuto molto l'esperienza di Alessandro. Alessandro Cavallini è anche il protagonista di un film dove ci siamo tutti quanti noi, che io ho prodotto e che hanno diretto i fratelli, e un film che si chiama Resilienza, lo trovate su YouTube. E proprio da Resilienza c'è nel documentario una lettera che Alessandro Cavallini ha scritto e che vi leggo volentieri. Oggi davvero, in quegli attimi di ballo, non pensavo a niente perché quello era il mio momento. Sapevo che se mi mettevo a pensare a qualcosa, anche solo per un secondo, avrei sbagliato tutto. L'hip hop per me è una libera via di sfogo. Ti fa sognare, parlare, sperare. Sono un ragazzo biondo, occhi azzurri e semplice, sempre allegro e con uno spirito vincente. 1, 2, 3, conta il tempo che passa per aspettare quel giorno, quel momento, quell'attimo. Vivo ogni giorno con quella combattività che non mi aspettavo di avere. Lotto, e prima o poi l'avrò vinta. E quel giorno lo ricorderò per sempre. Voglio vincere. Io sono un soldato, combatto la mia guerra con le mie armi che sono anima, corpo e speranza. Di quel giorno che mi ha cambiato alla sprovvista. Voglio avere rispetto perché sono l'Alessandro che conoscete tutti. Voglio che nessuno abbia paura di me. Guardatemi dentro, non fuori, perché conoscerete una persona identica a voi, che ha sogni come tutti. Vivo il presente, ricordo il passato, penso al futuro. Mi arrabbio, rido, piango. Vivo con qualcosa di diverso, ma non per questo mi butto giù. Al contrario, mi butto nella mischia del divertimento e non penso. Ballo, cucino, suono ed esco con gli amici. Tutti i modi di vivere al meglio la giornata, sempre con un sorriso speciale in faccia. Quel sorriso che capisci che va tutto bene e si supera tutto. Alessandro se n'è andato a 14 anni e io sono convinto che abbia vinto lui.

0: Questo era un estratto da Resilienza, un film che appunto trovate gratuitamente su YouTube, e Alessandro Cavallini era una persona, è una persona che credo che abbia rovesciato completamente anche il senso della malattia. Lui aveva un neuroblastoma e a un certo punto, quando ovviamente sentiva intorno a sé, lui si è ammalato credo a 6 anni o 8, non mi ricordo, il numero pari, e mi ricordo però che gli avevano dato pochi mesi di vita, lui invece se n'è andato a 14, e due sensazioni mi ricordo nette dall'esperienza che ho avuto con lui. La prima, della sua capacità, del suo talento di riuscire a rovesciare il problema. Cioè, il problema che avevano le persone che aveva intorno a lui è: vive o muore. Il problema invece che aveva lui è: vivo bene o vivo male, cioè mi diverto o no. E resilienza, che poi è una parola che è diventata, anche per fortuna per certi aspetti, molto nota e conosciuta, sta proprio nel fatto di rimettere in ordine la propria vita reagendo a un trauma in maniera ottimistica. E quindi lui, mi ricordo che quando andava al Genova, al Gaslini, diceva: boia ganzo, c'è un cinema lì vicino, mi guardo gli Avengers in 3D, boh, meno male vado a meno male vado al Gaslini, meno male vado all'ospedale, ah, adesso devo stare un po' lì, devo fare questa cura, bene, dai, così gioco alla play, no, con i miei fratelli. Cioè, riusciva a riorganizzare tutta la vita in questo modo positivo. E io mi sono accorto che alla fine, proprio nel discorso, che credo sia il grande tema che senza metterci d'accordo è venuto fuori oggi, non è il discorso della vittoria o della sconfitta rispetto alla malattia. Ci sono persone che vincono soltanto per il fatto che danno valore alla propria vita. Cioè, questo è il senso. Cioè,
1: ma morgano la vita, cioè la mangiano. La vita
0: piena. Quello, è quello. Alessandro aveva voglia di fare il ballerino, voleva ballare i pop. Quando il ha visto doveva stare sulla sedia a rotelle negli ultimi momenti, dice: vabbè, faccio lo chef. Cioè, riuscire a riorganizzare il proprio presente non in base alla malattia, ma in base al proprio desiderio, in base al proprio cuore. E io credo che sia stata un'operazione, un'esperienza meravigliosa.
2: No, perché abbiamo una vita, a volte c'è una vita che ti passa accanto, non la viviamo. Hai detto proprio una cosa, invece bisognerebbe anche, non solo col clown, ma nella vita di tutti i giorni. A volte è facile col naso, noi siamo fortunati perché quando mettiamo il naso viviamo veramente l'emozione ogni attimo, ma quando ce le leviamo, quando siamo nel traffico, quando siamo in famiglia, è lì che bisogna tirar fuori e vivere ogni attimo veramente, se no scopriamo che solo quando c'è la malattia, un terremoto, una catastrofe, quali sono i valori? È come se fosse una vita che ci passa accanto e ogni tanto l'ascoltiamo.
0: Tra l'altro, in favore di Alessandro c'è poi un'associazione, una Onlus che è nata, si chiama Sui Passi di Ale, e cercatela perché fanno tante tante cose belle. Vi faccio ascoltare la preghiera del clown di Totò.
3: Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore, per averci dato anche oggi la forza di fare il più bello spettacolo del mondo. Tu che proteggi uomini, animali e baracconi, tu che rendi i leoni docili come gli uomini e gli uomini coraggiosi come i leoni, tu che ogni sera presti agli acrobati le ali degli angeli, fa che sulla nostra mensa non venga mai a mancare pane ed applausi. Noi ti chiediamo protezione, ma se non ne fossimo degni, se qualche disgrazia dovesse accaderci, fa che avvenga dopo lo spettacolo. Ed in ogni caso, ricordati di salvare prima le bestie e i bambini. Tu che permetti ai nani e ai giganti di essere ugualmente felici, tu che sei la vera, l'unica rete dei nostri pericolosi esercizi, fa che in nessun momento della nostra vita venga a mancarci una tenda, una pista e un riflettore.
0: Un brano bellissimo di Totò, La preghiera del clown, che sottolinea ancora il fatto che tutti i più grandi geni della cultura, ma anche, mi viene da dire, oltre Patch Adams, anche della medicina, perché anche Ippocrate già sosteneva che ridere potesse favorire il decorso delle malattie. Quindi penso giustamente a Charlie Chaplin e Luci della ribalta, dove c'è un pezzo straordinario con Buster Keaton, penso a Federico Fellini, che addirittura ha fatto i clown, sì, un film, sì. E lui era innamorato del circo. Tutti i più grandi geni, i più grandi esponenti culturali si sono cimentati e si sono relazionati con questa figura. E un ultimo giro a chiudere sulla nostra puntata, dopodiché io ho una cosa che mi piacerebbe leggere. Doda.
1: Allora, che posso dire? La cosa importante che secondo me è quello che a nessuno gli dovrebbe essere tolta la speranza. Andare dritto e vivere al meglio quello che c'ha da fare.
0: Bazar.
2: Io faccio un appello veramente a tutte le persone che fanno il clown, questo mestiere bellissimo, di mettersi questo naso rosso che per noi è importante, veramente con umiltà, con passione, con orgoglio e con meraviglia e con entusiasmo, e non tanto per metterselo, e non è solo un pezzo di plastica, ma ci sono tutte le emozioni, tutta la bellezza, quello che diciamo. Quindi ribaltiamo anche il paradigma di Google e leviamo tutto quel male che c'è e nella bellezza anche col clown dottore. Però
4: Heidegger diceva appunto che noi possiamo vivere la vita passando da un essere generico, mondo della chiacchiera, a un esserci, che è l'autenticità, che è molto diversa dalla spontaneità. A volte si pensa che per fare il clown bisogna essere spontanei. La spontaneità è un punto di partenza, la profondità è nell'autenticità, quindi serve un percorso per conoscersi.
0: Ridere. Sapete, io penso che ridere sia un atto di coraggio. Sì, perché ci vuole coraggio a lasciare andare la maschera, a far tremare il petto, a farsi attraversare da quella scossa sottile che si chiama vita. Ridere è un piccolo miracolo chimico. Quando ridiamo, lì dentro, nel nostro laboratorio segreto, il corpo lavora per noi. Rilascia endorfine, le chiamano ormoni della felicità, ma in fondo sono carezze del cervello. Respiriamo più forte, più largo, più vero, l'ossigeno diventa luce nelle cellule e i muscoli, anche quelli del cuore, si ricordano di rilassarsi. È come se il corpo dicesse: va tutto bene, stai tranquillo, puoi smettere di difenderti. E così si abbassa la pressione, si attenua il dolore, il cortisolo, quell'ombra, quell'ormone dello stress, si scioglie un po', arriva la melatonina discreta a regalarci un sonno più dolce e un sogno che sa di pace. Ridere è una ginnastica dell'anima, muove 12 muscoli del viso, solleva le spalle stanche, massaggia il diaframma e soprattutto allena il cuore a non diventare di pietra, perché quando ridiamo insieme, ecco, allora guarire non è più un verbo solitario, è un canto collettivo, un respiro che unisce, è il suono del noi che torna a battere forte. E forse alla fine di tutto la risata è la medicina più antica, più dell'erba, dei bisturi, del rimedio scritto su una ricetta, dei pomodori, perché non cura solo il corpo. Ecco, la risata cura la distanza tra di noi, la risata cura la distanza tra di noi. E allora prima del buio, prima dell'applauso, ecco, cioè c'è questo da dire: non smettete di ridere, mai, perché ogni risata, anche la più piccina, è una scheggia di luce che il dolore dimentica di spegnere, e dentro quella luce c'è forse già un po' di guarigione.
5: Con due penne.
0: Grazie, grazie Doda, grazie Bazzard. Viva Ridolina, viva Ridolina, viva Ridolina, grazie.
1: Viva Federico!
0: Federico Parlanti, un uomo che ha espresso. Vai, Bazzard. Eccolo là, guarda là, che bello. Avrei detto 7 parole in tutta la puntata, grazie a Lamberto Giannini, Paolo Corleone, Ivana Di Piasero, Alberto Fabbrica, Laura Faggin, Gianluca Papa, Veronica Serafini, grazie a tutti voi. Ricordatevi che la felicità e la risata è un atto rivoluzionario.

0: Consiglio che do a tutti è cominciare ridendo e finendo ridendo con una gran risata.
1: Tutto cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
2: Noia!
1: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
2: Per chiacchierare

0: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: L'imprenditore italiano. L'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
2: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Mezzanotte.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Missili iraniani su Israele, Teheran con l'attacco a Beirut, oltrepassate tutte le linee rosse. Trump condanna i raid sul Libano e invita l'Iran a trattare. Macron, Starmer e Merz, sostegno a negoziati diretti tra Kiev e Mosca. Zelensky, congelare le linee è la via più rapida per la tregua. Grandi manovre nel settore bancario, BPM propone a MPS un'aggregazione alla pari, Unipole Intesa preparano la contromossa. Calcio, la giovane Italia di Baldini vince ancora. Formula 1, Kimi Antonelli davanti a tutti a Monte Carlo. Tennis, a Parigi Cobolli cede al quinto set contro Zverev. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump invita Teheran a tornare a trattare, bacchetta Israele dicendo di non essere contento del raid su Beirut in vista della firma di un imminente accordo con Teheran, e parla con il primo ministro israeliano Netanyahu.
8: Sono almeno 10 missili lanciati dall'Iran verso il nord di Israele, tutti intercettati dalle difese aeree israeliane, secondo quanto comunicato dall'IDF. Si tratta del primo attacco diretto tra i due paesi dall'entrata in vigore della tregua lo scorso 8 aprile. Mentre le sirene risuonano in Israele, il governo Netanyahu dà l'ordine ai caccia di alzarsi in volo verso Teheran. Da Washington, il presidente americano Trump cerca una via d'uscita, parlando col primo ministro Netanyahu e cercando di tenere viva la possibilità di chiudere un accordo con l'Iran, e lui stesso a ribadirlo. Ma Teheran sembra determinata. Con l'attacco a Beirut, Israele ha superato tutte le linee rosse, fanno sapere dal comando militare iraniano. Il riferimento è al raid israeliano alla periferia sud di Beirut per colpire il quartier generale di Hezbollah. Il primo ministro israeliano Netanyahu parla di un'operazione in risposta a lanci di razzi di Hezbollah verso Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, il sole 24 ore.
6: Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta del leader ucraino Zelensky di negoziati diretti con il presidente russo Putin, e quanto sottolinea la dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, Starmer, Macron e Merz, oltre allo stesso Zelensky, per il quale il congelamento delle linee del fronte è la via più rapida per un cessate il fuoco. Mai come in questo momento il presidente ucraino si è detto pronto a sedersi al tavolo con Putin, forte di una posizione che dal punto di vista militare non lo vede più un semplice bersaglio del Cremlino. La Commissione europea spinge i Paesi membri a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, e in Italia cominciano ad arrivare proposte su come utilizzare la flessibilità di bilancio concessa dall'Europa.
5: La flessibilità di bilancio per l'energia proposta dalla Commissione europea, che vale per l'Italia 14 miliardi in 3 anni, potrà essere usata solo per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili. Lanciamo una nuova Energy Release 2.0, ha proposto sabato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, e cioè garantire alle imprese energivore elettricità a prezzo basso per 3 anni in cambio della realizzazione di impianti rinnovabili con i quali le imprese restituiscono poi l'energia agli stessi prezzi. Un sollievo immediato alle bollette potrebbe arrivare anche dalle comunità energetiche rinnovabili. Dalle liste finanziate con il PNRR restano fuori 17.000 progetti per 1,5 gigawatt. Con 600 milioni di euro si potrebbero sbloccare subito. C'è poi il nodo dei 4.000 progetti per rinnovabili bloccati. Per aiutare le regioni a rendere più accettabili questi impianti sul territorio, dice il presidente della Calabria Roberto Chiuto, si sblocchi la norma che garantirebbe prezzi dell'energia più bassi nelle zone dove si realizzano gli impianti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Madrid in piazza per accogliere e abbracciare Papa Leone. Oltre 1.200.000 persone hanno inondato le strade della capitale iberica per partecipare alla messa e alla processione solenne del Corpus Domini, anche dai maxi schermi. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore. Non è stata una giornata irrilevante sul fronte banche. Terminato il consiglio di amministrazione di Banca Intesa, che ha approvato l'alleanza con Unipol per Monte Paschi di Siena. L'operazione prevede che a Intesa vada Mediobanca, compreso il 13% delle generali e una parte degli sportelli di Siena, a Unipol Biper andrebbe MPS e buona parte degli sportelli. Così Intesa rafforza la sua posizione in Europa e mette generali al riparo da scalate. Unipol Biper diventerebbe il secondo polo bancario in Italia.
9: Domenica di colpi di scena nel risico bancario italiano. A sorpresa, a metà giornata, il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha approvato l'invio a Banca MPS di una proposta di aggregazione. Dall'operazione nascerebbe un campione nazionale con una capitalizzazione superiore ai 50 miliardi di euro. Poche ore dopo è arrivata un'altra indiscrezione destinata a scuotere il settore. Si sono infatti riuniti i consigli di amministrazione di Intesa San Paolo e di Unipol, principale azionista di Biper. Sarebbe allo studio un progetto alternativo, con Intesa che rileverebbe Mediobanca e la quota del 13% di generali, mentre a Biper andrebbero le filiali di Monte dei Paschi. A questo punto sale l'attesa per la risposta dell'istituto senese e per la reazione della borsa. Una cosa però appare chiara: come ha detto nei giorni scorsi l'amministratore delegato di MPS Luigi Lovaglio, tutte le strade del consolidamento bancario italiano sembrano portare a Siena. Da Radio Cor, Eleonora Micheli per Radio 24.
6: Elezioni amministrative nei comuni di 12 regioni italiane, di cui 6 capoluoghi. Alla chiusura dei seggi alle 23, l'affluenza per i ballottaggi è sotto il 40%. Le urne saranno aperte anche domani dalle 7 alle 15. E ora lo sport.
10: Partiamo dai motori e dall'ennesima domenica da fenomeno di Kimi Antonelli, che a 19 anni sta dominando il mondiale di Formula 1 con la sua Mercedes. Ieri la quinta vittoria di fila nel Gran Premio di Monte Carlo. Antonelli ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Hajar, terza. Si è ritirato a 12 giri dalla fine e Charles Leclerc con l'altra rossa a causa di un incidente che ha provocato la bandiera rossa e quindi una seconda partenza della gara. Subito fuori durante la prima partenza la Red Bull di Verstappen, poco dopo il via. In classifica mondiale ora Antonelli è al comando con 66 punti sul compagno di scuderia Russell, ieri solo tredicesimo. Sentiamo Antonelli a Sky Sport.
11: Devo dire che la strada è ancora lunga e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, c'è una grandissima dinamica e quindi ci stiamo anche divertendo molto. Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
10: E straordinario anche Marc Marquez, che in MotoGP disegna il weekend perfetto nel Gran Premio d'Ungheria e dopo sprint e pole conquista anche la gara ufficiale davanti ad Acosta e all'altra Ducati di Bagnaia. Subito cadute le due Aprilia di Martin, che ha innescato la carambola, e Bezzecchi insieme alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. E per il tennis, Flavio Cobolli resta a un passo dal sogno sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi. L'azzurro lotta in finale ma cede al quinto set a Sasha Zverev, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco numero 3 al mondo è il primo titolo slam. Cobolli entra comunque nella top 10 mondiale. Sentiamolo a Eurosport.
12: Io do tutto, sono contento di quello che ho fatto e credo che questo tipo di partite vanno prese con il sorriso, perché non capita tutti i giorni di giocare una finale slam, di giocarla in questo modo. Sono sicuro che tutte le persone che sono venute qua siano orgogliose di me, io in primis sono orgoglioso di me stesso, quindi non posso recriminarmi niente, ho dato tutto quello che avevo e quindi è giusto finire con il sorriso.
10: E per il calcio azzurro, ieri la nazionale maggiore ha vinto in amichevole a Creta contro la Grecia per 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito al 18esimo, vittoria che segue quella ottenuta sempre per 1-0 in Lussemburgo e che chiude la breve parentesi del CT dell'Under 21, Silvio Baldini alla guida degli azzurri. Intanto buone notizie dall'Under 17, che si conferma campione d'Europa battendo il Belgio ai calci di rigore. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E finisce qui questa edizione di GR 24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia ad Anna Riva. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz è tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
1: Beh, per esempio l'alluminio. E poi parleremo anche di argento. Insomma, che da lì non
2: parleremo. Anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
0: Io sono Simone Spezia.
1: Io sono Maurizio Melis.
2: E io sono Sissi Bellomo.
0: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Europa, Europa, l'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
5: Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati da Gigi Donelli al microfono, da Giulia Cannizzaro. Oggi in questa prima parte di Europa, Europa parliamo di fatto di un grido di allarme che si leva dalle istituzioni europee. La macchina dei soccorsi internazionali ha raggiunto infatti una soglia critica. Nei documenti programmatici presentati di recente a Bruxelles, la Commissione europea ha formalizzato un'analisi netta e priva di eufemismi. Sotto la pressione di conflitti prolungati e crisi climatiche intrecciate, si dice, il sistema degli aiuti umanitari è al punto di rottura. Il cuore del problema risiede in un divario ormai netto, numerico, impressionante. Basti pensare che nel 2006 erano 31 milioni le persone nel mondo ad avere bisogno dell'aiuto umanitario d'emergenza. Oggi, secondo le stime delle Nazioni Unite, questa cifra è di 8 volte superiore, raggiunge la quota di 239 milioni di persone. A fronte di questa crescita enorme dei bisogni, le risorse finanziarie complessive a livello globale stanno diminuendo, mettendo a prova, durissima prova, la capacità di intervento. A subire l'impatto di questo paradosso sono in prima linea le organizzazioni non governative. Allora, in questo nostro percorso, iniziamo dalla voce di Doriana Somma, che è Project Manager di Missione Calcutta Onlus, una ONG attiva tra migliaia, siamo consapevoli, in complessi contesti come quello dell'India, il Kenya, l'Ucraina, e che delinea al modo preciso la natura delle crisi odierne che hanno ormai perso il carattere dell'eccezionalità temporanea.
6: Mi permetto anche di menzionare che non ci sono più emergenze isolate o sporadiche. Conflitti armati causano naturalmente migrazioni forzate, le crisi economiche, il cambiamento climatico poi si intrecciano in maniera continua, quindi le organizzazioni umanitarie devono adattarsi e trovare delle soluzioni creative, per così dire, con budget molto molto ridotte a delle crisi che diventano sempre più lunghe, sempre più complesse, e ovviamente che assumono poi un carattere permanente.
5: Il quadro si complica ulteriormente se si analizza il comportamento dei grandi attori internazionali come gli Stati Uniti, ma non solo. Nonostante l'opinione pubblica europea dimostri forte attaccamento alla causa, secondo l'ultimo Eurobarometro, il 91% degli intervistati ritiene il finanziamento degli aiuti da parte dell'Unione Europea una realtà importante, anche se si registra nello stesso tempo una diffusa stanchezza dei donatori. Su questo punto, legato alla contrazione dei fondi, torniamo ad ascoltare Doriana Somma.
6: Sicuramente una delle difficoltà più importanti da sottolineare è la riduzione dei finanziamenti internazionali. È sotto gli occhi di tutti che tanti governi stanno tagliando il budget per la cooperazione e l'aiuto umanitario, nonché per lo sviluppo, nel momento però in cui il numero delle persone fortemente vulnerabili cresce esponenzialmente. Le organizzazioni si trovano indubbiamente a dover fare delle scelte molto dure che pesano, decidere quali programmi mantenere e quali chiudere, quindi a chi dare effettivamente priorità e a chi invece questa priorità purtroppo non darla.
5: A dare una dimensione drammatica a questi tagli strutturali sono anche i monitoraggi delle grandi coalizioni internazionali. Oxfam, ad esempio, ha lanciato un avvertimento preciso, segnalando che i radicali tagli agli aiuti da parte proprio degli Stati Uniti potrebbero portare entro il 2030 alla morte di un bambino sotto i 5 anni ogni 40 secondi. Oltre alla scarsità di risorse economiche, c'è un fattore che spinge l'intero comparto verso il punto di rottura ed è l'incolumità stessa di chi porta i soccorsi. Le regole fondamentali dei conflitti vengono ignorate, l'azione umanitaria si sviluppa in contesti dove i presidi civili non sono più sicuri. Allora, un ultimo passaggio con Doriana Somma, che fotografa questo scenario di insicurezza.
6: Si sottolinea anche una crescente insicurezza.

0: Repubblica Democratica del Congo. Montano Inturia spiega quali sono alcune delle problematiche di sicurezza affrontate dagli operatori.
1: La RDC è in crisi cronica.
2: La Repubblica Democratica del Congo è in uno stato di crisi cronica che dura da oltre 30 anni. Ora, a est, ad esempio, a Goma e Bukavu, l'area è sotto il controllo del movimento M23, il che complica enormemente la situazione. Il sostegno ai progetti di sviluppo nelle aree occupate è più o meno inesistente, poiché queste organizzazioni non sono ufficialmente riconosciute. Il personale umanitario è vittima di rapine e violenze nel nord e nel sud Kivu, e anche a Ituri c'è una situazione di sicurezza estremamente volatile che rende molto difficile lavorare.
0: I dati ufficiali contenuti nella nuova comunicazione congiunta sull'aiuto umanitario dell'Unione Europea confermano questa analisi. Nel corso dell'anno 2025, 334 operatori umanitari uccisi, 192 feriti, 109 rapiti, 45 arrestati illegalmente. Proprio per questo motivo la risposta dell'Unione si muove su due binari. Da un lato intensificare l'azione di protezione degli operatori sul campo, dall'altro spingere verso un lavoro più intelligente ed integrato. Questo si cerca attraverso la Humanitarian Supply Chain Charter, la carta della catena di approvvigionamento umanitaria che richiederà alle organizzazioni di condividere informazioni logistiche, centralizzare gli acquisti, mettere in comune le capacità di trasporto per ottimizzare al massimo le risorse. Ed è proprio a questo proposito, e a proposito di Ebola, che lo scorso 22 maggio la Commissione ha annunciato il rilascio di 15 milioni di euro di aiuti d'emergenza per sovvenzionare interventi medici, prevenzione e screening nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, paesi colpiti appunto dall'epidemia. I voli umanitari finanziati dall'UE hanno già trasportato forniture mediche, apparecchiature di laboratorio, dispositivi di protezione nelle aree colpite e una grande nuova consegna è stata coordinata tra Bruxelles e l'UNICEF proprio qualche giorno fa.
3: Innanzitutto abbiamo stanziato un budget aggiuntivo di 15 milioni per fornire assistenza alla Repubblica Democratica del Congo e in particolare a Ituri, dove si sta verificando questa nuova epidemia di Ebola per la quale non abbiamo né un vaccino né un trattamento. Attualmente sono in arrivo gli aiuti dell'UNICEF che l'Unione Europea sta trasportando a proprie spese e che sono comprensivi di tende, dispositivi di protezione e paracetamolo. Insomma, tutto ciò che serve per contenere questo focolaio, impedirne la diffusione ai paesi vicini e l'evoluzione in una vera e propria pandemia.
0: Ottimizzare i trasporti, evitare le duplicazioni dei progetti, pretendere il rispetto del diritto internazionale. Sono alcuni pilastri con cui l'Unione Europea tenta oggi di colmare il vuoto parziale ma significativo dei finanziamenti e proteggere un sistema strutturalmente in bilico. Se queste misure organizzative basteranno a compensare la diminuzione cronica dei budget globali è tutto da vedere, ma sicuramente è un'azione da portare avanti, una grande sfida per i prossimi anni. E a proposito dei prossimi anni, vi anticipo che nella seconda parte di questa puntata parliamo di diritto internazionale, di crisi globali e di quanto sia complicato fare la pace. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Carlo Salvatore in regia. Come vi ho anticipato, in questa seconda parte parliamo di un saggio, di un libro che devo dire mi ha colpito parecchio. Il titolo è A patti con il nemico, storia del mondo in 30 trattati di pace. L'autore è il professor Gastone Breccia, che è qui con noi. Buongiorno professore.
4: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Gastone Breccia insegna storia bizantina e storia militare antica all'Università di Pavia. Professore, mi sembra che come dire, il suo tema guarda nel tempo e nello spazio, ma è tanto presente nell'attualità. Il suo lavoro

0: Loro racconta una serie di esempi importanti, uno dei quali ci porta a quello che definisce con fermezza il più antico trattato giunto ai nostri tempi. Ci dica tutto.
1: Sì, è un caso straordinario, il trattato di Kadesh che pone fine alla guerra tra il regno di Ramses II e gli Ittiti. È un caso straordinario perché è già un trattato di pace perfettamente formalizzato, ci sono un sacco di clausole che definiscono i rapporti tra i due regni, i futuri rapporti commerciali, i futuri obblighi reciproci, e non a caso è una copia di questo trattato che è arrivato fino a noi, è sulla porta che dà accesso alla sala del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come per dire: abbiamo cominciato bene, nel 1259 a.C. avevamo cominciato bene, poi dopo non sono così tanti i trattati di pace conclusi con quel tipo di reciproca fiducia, perché in quel caso veramente si costruì una realtà nuova, si cercò di costruire una realtà nuova che permettesse lo sviluppo di entrambi i regni. A patti con il nemico in quel caso andò bene, diciamo così.
0: Togliamo però subito il campo da un dubbio: quante volte viene rispettato, quante volte invece il trattato diventa, tra virgolette, una testa di ponte anche per nuove battaglie? Addirittura lei parla di una vera e propria specifica capacità dei romani per inserire nei trattati i semi delle guerre successive.
1: Esatto, io nel mio libro addirittura definisco un'intera categoria di trattati che vengono concepiti per mettere l'avversario nella condizione di dover iniziare una nuova guerra in una situazione ancora più sfavorevole, e il caso di Roma, prima guerra punica, seconda guerra punica, è proprio paradigmatico, nel senso che i romani veramente strinsero un trattato di pace con i cartaginesi già pensando che li avrebbero costretti a una nuova guerra. E non è chiaramente l'unico caso, l'intera avventura della Compagnia delle Indie Orientali Britannica in India è costruita attraverso dei trattati di pace imposti a dei nemici sconfitti in previsione di una nuova guerra dove li sarebbe sconfitti ancora di più, ancora meglio, fino a costringerli di fatto a una pace definitiva che era una sottomissione. E questo è uno degli elementi che più scoraggiano guardando alla storia della civiltà, perché molto spesso siamo noi esseri umani opportunisti, no? Quando capiamo che possiamo approfittarci della debolezza dell'avversario,
0: anche
1: in sede di trattati di pace, lo facciamo. Quello che garantisce la pace, al di là della firma del trattato, è l'equilibrio, cioè creare una situazione di equilibrio in cui entrambi gli ex nemici possano svilupparsi senza avere l'idea di poter migliorare la propria situazione. No, questo è un passo fondamentale. Bisogna creare un equilibrio dopo una guerra.
0: Ecco, la pace o le paci poi si definiscono, credo, inevitabilmente tra le persone. Lei scrive, tra le molte cose: la pace si fa tra nemici, è inevitabile, ma non tutti i nemici sono ritenuti interlocutori degni di concludere i patti destinati a mettere fine alle ostilità. Ora, per una questione anche di storia personale, di racconti che facciamo a Radio 24, questo mi fa pensare a Vladimir Putin quando, diciamo, comunica presunte intenzioni con un interlocutore che in questo caso è il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Una pace che è così difficile perché innanzitutto non si riconosce l'interlocutore come tale.
1: Questo è fondamentale, nel senso che se non si ritiene il nemico alla propria altezza, diciamo così, dal punto di vista della legittimità politica istituzionale, la pace è solo una tregua. E mentre invece ci sono dei casi, ecco, questo è importante, in cui un nemico che fino a poco prima era considerato un criminale sostanzialmente viene promosso a livello di legittimo interlocutore proprio in sede di trattato di pace.
0: Per esempio,
1: il caso gli accordi di Doha, quelli famosissimi, no, del 29 febbraio del 2020, gli Stati Uniti sconfitti in Afghanistan furono costretti a legittimare i talebani sostanzialmente, quindi firmando la pace con loro e trasformandoli di fatto nei nuovi governanti legittimi dell'Afghanistan. Ma c'è il caso di Mustafa Kemal e dei nazionalisti turchi che a Losanna nel 23 vennero riconosciuti come i nuovi governanti legittimi della nuova Turchia, appunto. Quindi quindi c'è un momento che è straordinario, no? In cui i criminali di ieri diventano i governanti di domani, e questo momento viene spesso proprio a concretizzarsi attraverso la firma di un trattato di pace. Quando questo non avviene, la pace non c'è. Quando si continua a ritenere l'avversario una sorta di occasionale nemico con cui si deve in qualche modo firmare una tregua, ma si continua a considerarlo un inferiore, questa pace non dura.
0: Ecco, uno degli aspetti che mi è piaciuto molto, che mi piace molto del suo libro, è proprio questo. Lei, come dire, salta con competenza tra cose che sono vecchie di 3.000 anni a cose che stanno accadendo sostanzialmente, quindi Doha, quindi i talebani che effettivamente erano, come dire, intoccabili. Penso anche alla Siria, in cui un leader, altro leader intoccabile, poi diventa un interlocutore. Poi però ci sono anche degli aspetti davvero drammatici, in cui tanto lavoro, tanta trattativa, poi produce magari un trattato, ma di pace poca. Penso alla Bosnia-Erzegovina e penso dunque alla ex Jugoslavia. Cos'è andato storto lì dentro?
1: Quello che purtroppo è andato storto è che non si sono risolte le contraddizioni interne a una costruzione della nuova Bosnia che era imposta dall'esterno sostanzialmente, che non teneva conto della situazione sul terreno, che non teneva conto abbastanza degli spostamenti di popolazione, per cui certi nodi continuano a venire al pettine e la situazione resta molto, molto critica, molto conflittuale. Io non sarei però del tutto determinato a condannare gli accordi di Dayton come un fallimento tout court. Cioè, in qualche modo in quel momento forse era la cosa migliore che si potesse riuscire a fare. Poi certo, andava, diciamo così, rafforzata meglio la situazione sul campo di come è stata fatta.
0: Lei parla di mattanza anche improvvisa e talvolta imprevista. C'è un capitolo che è l'inferno in paradiso e parla di Kigali, parla del Ruanda. Sì, sì. Dunque questo può accadere ovunque, talvolta il meccanismo poi a posteriori sembra però funzionare.
1: Allora, il caso del Ruanda è terribile. Io sono stato in Ruanda, ho anche parlato con dei sopravvissuti al genocidio. È un caso che un po' sfida la nostra razionalità, perché veramente è un'esplosione di violenza, è così terribile, così assoluta, che uno si chiede: ma perché? Cioè, perché uccidere i propri vicini di casa con cui fino al giorno prima ci si scambiava il sale se mancava, a bastonate? Cioè, è una cosa veramente che va al di là un po' della comprensione. Lì ha funzionato. Allora, ha funzionato dopo perché una parte ha vinto sul campo, quindi si è imposta militarmente, no, sul campo, e c'è stata una forma, diciamo così, di ricomposizione della realtà locale, quindi sono stati puniti i responsabili principali del genocidio, quelli su cui si è riusciti a mettere le mani, però c'è stato un tentativo di riconciliazione che credo sia anche andato a buon fine.
0: Un lavoro, insomma. Lei ha detto in Ruanda c'è la chiarezza della vittoria. Nell'invasione russa in Ucraina c'era l'aspettativa di una vittoria di Mosca che non è mai arrivata, di sicuro non fino adesso. È quindi indispensabile che si definisca con chiarezza una forza maggiore, o si può creare, nella sua esperienza, anche un accordo su una situazione sostanzialmente di stallo in termini militari?
1: Allora, giustissimo, ormai una vittoria netta sul campo sembra non ottenibile né dai russi né tantomeno dagli ucraini, la situazione è di stallo, quindi cosa può succedere? Può succedere che si riesca a creare quell'equilibrio di cui parlavo prima, che è fondamentale per creare una situazione di pace stabile, grazie al costringere chi ha iniziato questa guerra a riconoscere che non potrà mai raggiungere quelli che erano gli obiettivi iniziali. Per questo credo che sia fondamentale che prosegua il sostegno all'Ucraina. Poi, come si definiranno gli accordi di una pace è veramente difficilissimo dirlo. C'è chi pensa a una tregua alla coreana, ma quella è una tregua, appunto, una tregua sulla base di un equilibrio anche lì raggiunto sul campo, ma che non ha risolto i nodi. Vedremo, in Ucraina io credo che l'equilibrio si potrà ottenere se l'Europa manterrà il sostegno all'Ucraina e se nel frattempo la Russia non andrà incontro a problemi maggiori, se manterrà una sua stabilità interna. E sulla base di questo equilibrio militare cercare di sciogliere i nodi dell'amministrazione dei territori contesi, dell'amministrazione della Crimea che ha una problematica a sé. Garantendo a entrambi sicurezza, sia la Russia che considera l'Ucraina nel proprio spazio egemonico e strategico, sia l'Ucraina che a questo punto non vuole correre di nuovo il rischio di un'invasione.
0: A patti con il nemico, storia del mondo in 30 trattati di pace, edito da Marsilio Nodi e il professor Gastone Breccia, che ringrazio di essere stato con noi, è chi lo ha scritto. Grazie professore e buon lavoro.
1: Grazie a lei, grazie e buon lavoro.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Se c'è una cosa che mi ha sempre distrutto emotivamente, cioè proprio mi ha sempre piegato, è proprio, lo direi così, gli ultimi due minuti in campo, in qualsiasi campo, di una sportiva o di uno sportivo. Cioè quella cosa lì mi ha sempre devastato, cioè...
2: Ma vedendoli o vivendoli?
1: Vivendoli da spettatore, perché io ho fatto schifo quando ho giocato
2: anch'io,
1: a calcio,
2: certo.
1: E quando ho giocato a tennis peggio mi sento.
2: Ma giochi ancora a tennis?
1: Gioco ancora,
2: Beppe, dai,
1: ancora,
2: con Simone Spezia, fai i doppi, dai.
1: Con grande qualità.
2: Diciamolo.
1: Cioè, schifo con grande qualità.
2: Con onore.
1: E ci divertiamo, insomma,
2: certo.
1: Per me lo sport è sempre stato un divertimento, non è mai stata una carriera. È evidente,
2: sì.
1: Ma se devo pensare, per esempio, non so, agli ultimi due minuti di Roberto Baggio, che se non ricordo male era a San Siro, Milan-Brescia. Io poi da bresciano ero allo stadio a vedere il Brescia in trasferta, tifoserie gemellate, una grande festa. A un certo punto viene sostituito, come si fa quando i giocatori mollano un campo da calcio, per esempio, vengono sostituiti poco prima per fargli prendere la standing ovation,
2: la gloria,
1: cioè tutti che si alzano, gli applausi, le lacrime.
2: Certo.
1: L'altra cosa che mi ha distrutto è vedere chiaramente il documentario di Federer e quindi vedere da vicino quegli ultimi istanti, no, di un atleta, di un artista, perché poi Federer per me è stato un artista.
2: Certo, ci sta.
1: Cioè il modo in cui si muoveva nel
2: per
1: campo.
2: Per me era la Pellegrini quando entrava in acqua, cioè la vedevi, per me erano pennellate le sue bracciate.
1: Bravissimo.
2: E ho
1: ognuno
2: pianto
1: i suoi
2: l'ultima,
1: paralleli, no?
2: Certo,
1: hai
2: chiaramente.
1: Scusami, hai pianto?
2: Ho pianto l'ultima sua gara. Sì, sì, ho proprio pianto perché ho pensato, ok, c'è stata Novella Calligari, se non sbaglio si chiamava così, che è stata una grandissima nuotatrice italiana, e c'è stata Federica Pellegrini, e adesso dovremmo aspettare la nuova Pellegrini.
1: Per, che ne so, i romanisti, Totti,
2: certo.
1: Cioè l'ultima partita di Totti, no?
2: Però devo
1: però,
2: dire,
1: dal punto di vista di Totti non l'abbiamo mai preso.
2: No, però possiamo avere invece il punto di vista di una persona che è venuta a trovarci qui in trasmissione.
1: Assolutamente.
2: Tra
1: sì.
2: L'altro posso avere l'onore di dire che ho visto i suoi ultimi due minuti in campo, perché ero lì esattamente quando Matteo Piano ha cacciato l'ultima palla.
1: E quindi allora la domanda è questa, non al netto di lui che era lì sugli spalti, insomma, ti chiedo se puoi raccontarci, se ti va, quando hai lasciato il campo per l'ultima volta, di raccontarci un po' chi c'era, tranne Riccardo Poli, no, anche Riccardo, insomma, il momento in cui hai agganciato gli occhi di Riccardo può essere un momento, a bordo campo, cosa ti ricordi, no? A cosa pensavi, se pensavi a qualcosa?
3: Bisogna prepararsi, secondo me, quando si lascia qualcosa, quindi ci avevo lavorato su, perché quando ho capito che sarebbe arrivata quel momento lì, l'ho iniziato a preparare, anche con la psicologa. Perché? Perché sai, una cosa così grande che potrebbe mangiarti, è stata forse più difficile, non lo so, della finale olimpica da un certo punto di vista, perché sai che era la fine.
2: Ho voluto... Si chiama finale quell'altra, quindi c'è una radice
3: sì.
2: Comune,
3: Bravo.
2: Però non è la vera finale, cioè la finale
3: no.
2: Di quel giro, esatto. E poi ce ne saranno altre, e invece lì...
3: Bravo Riccardo, è un buon punto di vista. E ho voluto con me delle persone che mi piacessero molto, quindi la famiglia, gli amici di sempre, e tante persone che ho incontrato nel percorso che mi siano piaciute. E a un certo punto ho abbandonato, ho detto, ma perché invita persone che sì, ma magari sai un po' dei nomi di cui non mi ne fregava niente. Quindi ho rifatto questa lista, ho lasciato andare un po' di nomi e ho messo dentro tutte le persone che ho incontrato nel percorso che mi piacessero. Riccardo l'avevo riconosciuto da poco e l'ho invitato perché sapevo che gli piaceva la pallavolo e tutto, e così mi è capitato con diverse persone. Quindi c'erano, non so, amici di 25 anni, persone che ho incontrato negli ultimi mesi, ma anche perché ho detto, sai, la cosa divertente, che ne ho conosciuta tanta di gente, sono sempre alto 2,10 io nella vita.
2: Certo.
3: E quindi c'è tanta gente che ci rimane un po', che non mi vede, un po' così, sai.
2: Che non vederti è difficile, tra l'altro.
3: No, dico, sai, non mi vede più giocare perché non certo. Gioco più, quindi dico, meno male che ai tempi ho captato... E ho invitato chi...
1: Allora, ricorda tantissimo una festa, cioè mm-hmm. La tua narrazione non sa di sto mollando, adesso sto mollando e sto diventando un'altra persona,
2: certo.
1: No? Un altro atleta, un altro, no? Ma ricorda la festa, cioè chi invito alla mia festa, non so, da Dio al nubilato al celibato.
2: Quelli a
1: per
2: cui
1: dire,
2: proprio
1: no?
2: Voglio bene,
1: un po', no?
2: Esatto. Allora siamo con Matteo Piano, pallavolista, ex pallavolista, però mi piace chiamarti comunque pallavolista centrale, sei stato il capitano della nazionale, adesso sei commentatore sportivo, ti stai reinventando inventando, 2,09 metri, appunto l'ha detto anche Matteo, e la puntata di oggi abbiamo pensato con Beppe di titolarla Ricomincio da me, perché questi ultimi due minuti sono un po' uno spartiacque. Infatti vorrei chiedere anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di pensare a quegli ultimi due minuti prima che succedesse qualcosa che ti cambia proprio la vita. Io ho fatto veramente fatica, non ho ancora trovato i miei due minuti, può darsi che arriveranno anche forse più avanti.
1: Ci abbiamo pensato tanto in redazione, sì. E non c'è un momento in cui, perché noi siamo stati due sportivi, diciamolo, Riccardo, mediocri, forse
2: no,
1: addirittura medio-bassi.
2: Ma io schifo proprio.
1: Gridiamolo.
2: Sì, sì, ma con orgoglio, lo rivendico con orgoglio, come dice qualcuno. Ma Matteo, quando hai smesso di giocare a pallavolo hai dovuto dire per forza ricomincio da me, cioè probabilmente da quello che sai fare al netto del gesto atletico della pallavolo, come ti sei sentito, cioè come si fa a ripartire da sé?
3: I miei ultimi due minuti sono stati l'affetto che ho accolto, se devo pensarci. Quindi sì, ho lasciato la pallavolo con una canzone, ho citato Senza fine di Gino Paoli e l'ho un po' cambiata, e quelli sono stati i miei ultimi due minuti. Quell'affetto lì mi ha permesso di ripartire pensando che me lo sarei potuto portare dietro. Volevo stare nel mondo della comunicazione, che ho pensato fosse un po' difficile per un atleta, perché? Perché c'è del pregiudizio e siamo qua
2: anche a sfatarlo, esatto,
3: a sfatarlo.
2: Sì.
3: E ci sono riuscito a rimanere, secondo me, perché stando 8 anni a Milano, 8 anni da capitano, avendo iniziato a mettere radici in questi anni, ho detto era un momento buono. Serve purtroppo, per fortuna, anche un po' di patina. Di luce dello spettacolo per arrivare in certi mondi, secondo me, e quindi ho detto devo provarlo perché credo di essere bravo, devo arrivare alle altre persone passando al fatto che sia stato sportivo.
1: Ma ti ricordi anche qualche azione degli ultimi due minuti, oppure quegli ultimi due minuti sono una grande palla densa di emozioni?
3: Ma allora guarda, quando parlo di affetto parlo che la mia ultima partita è stata una partita che non contava nulla.
2: In termini di calendario.
3: Bravo, esatto, certo. In termini di calendario.
2: È stata anche una partita, esatto, forse da non ricordare, diciamo.
1: No, scusa, stata la migliore. Avete perso?
3: Abbiamo perso, certo, ma non
1: certo. Apriremo anche questo capitolo.
3: Sì, però dici perdi, non conta nulla, nel senso che non ti cambia la classifica. È l'ultima di campionato, quindi capisci che era proprio... cioè anche il moderno sport il risultato conta fino a lì, figurati in una partita dove non conta neanche tanto il risultato, è l'evento sportivo. Mi ricordo il mio ingresso in campo, perché comunque si aspettavano tutte le persone presenti, i compagni, che partissi, invece non mi fanno partire titolare, e quindi già i miei compagni non motivatissimi, in più non gioco manch'io alla mia partita, in teoria motivazione zero, quindi iniziamo praticamente poi a perdere finché non entro in campo. E per quello dico che ho raccolto perché c'è, cioè, una cosa che è difficile, adesso lascia stare perché posso essere bravo o meno bravo, poi entro in campo e faccio questo muro fotonico che anche lì è difficile, uno deve tirare veramente molto forte, tu devi essere molto invadente, quindi cade giù questa palla veramente molto forte, c'è stato questo boato e lì ho detto alla fine ho vinto nella vita, cioè nel senso dici sai non parti titolare alla tua partita, entri, fai questo muro qua, sono oltre. E ho detto, vedi, è così, ogni tanto, all'ultima partita credo di aver raccolto tutto quello che forse in tante volte in carriera non sono riuscito a raccogliere.
2: Ma è l'ultima partita o la prima di un nuovo inizio? Perché questa cosa qua della fine, che non è, perché comunque gli atleti che diventano ex sono giovani, cioè tu quanti anni hai? Ne hai 36, 35.
3: Adesso ho smesso che ne avevo 34.
2: Esatto, quindi siete molto giovani e uno dice, cavoli, noi la pensione la vediamo a, se ci va bene, a 70 sì, anni. Voi in realtà tecnicamente a 34 anni, 35, 36 ci sono poi Djokovic, sì, che qualcuno 40, tira avanti, certo. Sì, sì. Totti, ma tendenzialmente la vostra carriera finisce lì, e quindi è un nuovo inizio, ricominci di nuovo, e psicologicamente, l'hai detto anche prima, hai avuto aiuto, e comunque l'hai sempre detto, hai abbattuto questa barriera tra i primi sportivi a dire che c'è bisogno di un aiuto psicologico, hai scritto anche un bellissimo libro con una psicologa, ma quanto è servito questo approccio psicologico, quanto bisogna prepararsi, quanto bisogna intendere questo come un nuovo inizio?
3: Tanto. La cosa che ho parlato con la psicologa anni fa, che a un certo punto anche le mie scelte pallavolistiche dovevano andare su un lungo obiettivo, era quando ho capito che ero abbastanza a posto con la vita a livello di cosa avevo vinto, cosa non avevo vinto, e volevo fare altro, e a un certo punto mi sono reso conto che non avevo più così tanto da imparare nell'ambiente in cui ero. che qualcuno può pensare sia presuntuoso, va bene, ci sta.
1: Hai detto muro fotonico prima, figurati, figurati se il mio cervello non ha pescato quel...
2: Ricordiamo,
1: muro fotonico, ragazzi. Sentito il calore del pubblico, ti a casa, ciao signore e signori.
2: Per intenderci, muro fotonico, cioè a quanto può arrivare la palla che stai murando, più quella che stai murando, forse non è tanto la velocità, ma è la forza, immagino. Però un servizio a quanto può arrivare?
3: Il servizio supera i 130 km
2: orari. Cioè, 130 km a piglia lo te.
3: Ma sai cos'è?
1: Ma no, guarda fuori tranquillamente sulle tribune, bellissimo, grande.
3: Il servizio è il muro, che il muro non lo decidi tu. Quindi io ringrazio sempre, quando dico questa cosa, ringrazio perché non avrei mai fatto un muro lì se dall'altra parte non ci fosse stato questo giocatore giovane, inesperto, che va a tirare sta fucilata. Quindi dipende da te fino a lì.
2: Certo,
3: sono stato molto contento di che ci fosse questo giovane, lo ringrazio tutta la vita. Ma è vero.
2: Quindi scusa, il libro si chiama Io il centrale, i pensieri laterali, con Cecilia Morini, tra l'altro. Ecco, stavamo dicendo della preparazione psicologica.
3: Sì, quello, nel senso che non è stato facile, nel senso che non mi hanno capito proprio tante persone, onestamente. Sul fatto che volessi un po' smettere, avendo ancora davanti una carriera, è che non sentivo. Bisogna essere consapevoli, secondo me, nel senso che non pensavo di aver così tanto da imparare. Cosa significa virgola? Sono stato in una società 8 anni, ho imparato tantissimo e sono una persona che vuole imparare tutti i giorni, e quindi non era colpa di nessuno. È soltanto avere la lucidità di capire quando arrivi, secondo me, a un punto dove anche tu forse puoi fare il bene di quell'ambiente anche lasciando spazio ad altre persone.
1: Andando. Largo ai giovani. Bello. Cioè, Matteo sta dicendo largo ai giovani. Scusami.
3: No, non sto dicendo largo ai giovani. Sto dicendo spazio ad altre persone. Quindi non
2: non necessariamente giovani.
1: 37 anni no, che ancora ce la
3: giovani,
1: fa.
3: Cioè, dici, siamo qua, scusa, la gioca.
2: Che effetto ti fa, Teo, vedere persone atletiche che non sono più, diciamo, performanti a livelli top, continuare a trascinarsi in una cosa che, come hai detto tu, potrebbero terminare un po' prima? Cioè, tu hai avuto, come dire, l'approccio di dire ok, bisogna avere consapevolezza.
3: No, penso sia carattere anche qua. Io ho avuto questa esperienza meravigliosa perché sono così. Ma capisco persone che vogliono andare avanti a giocare fino a 40, 42 anni, fino al dipende dal carattere, nel senso che quello che sei, come ti approcci. Io l'ho detto l'altra settimana, il 90% delle persone che ho incontrato in quest'ultimo anno mi hanno molto capito, supportato e anzi hanno condiviso la mia scelta, e non lo pensavo. Io pensavo di passare un anno dovendo rispondere a dire potevo andare avanti, ero pronto a quello, perché comunque ho smesso relativamente giovane, ho smesso che siamo davanti ancora della pallavolo, quindi non pensavo di essere... Quando mi fanno le domande e rispondo del perché ho smesso, incredibile come la maggior parte condivida, non, o, cioè poi ho detto non è che tutte sono false, capisci, qualcuno magari
2: certo.
3: Non lo dice qualcosa.
2: Anche i tuoi compari, cioè anche gente che fa pallavolo ancora a livello professionale?
3: Sì, per quello che sono io, sì, condividono. Nel senso, volevo fare alto e mi sentivo lanciatissimo in ambienti che non fossero i miei e non avevo tutta questa paura. Quindi in me condividono quella cosa lì, il fatto che fossi lanciato e non avessi forse molta paura o forse inconsapevolezza, non lo so. Io, conoscendomi, avrei fatto così tanta fatica, perché ho sicuramente un'autoesigenza molto alta, ero capitano, vivevo anche male il fatto di dover essere un esempio per forza, ed era sbagliata questa cosa qua. La differenza, la distanza di età, ogni tanto ti fa sentire, come dire, distante, tante volte non hai ragione, soltanto sono punti di vista diversi, quindi mi chiedeva così tanto sforzo. Poi mi sono operato alla qualsiasi io e quindi no, è vero.
1: Infatti qui vorrei aprire un capitolo, cioè, scusami, cioè molto spesso la vulgata, no, dello sport è bisogna un po' convivere con il dolore. Io non credo che sia, cioè non so, io non sono uno sportivo quindi non lo posso dire, però spesso la vulgata è un po' questa, noi siamo una trasmissione di luoghi comuni. Tu che rapporto hai con il dolore e anche con quello non fisico per esempio, ma mentale per esempio?
3: Ma vorrei dirti buono. Ma non lo so se c'è la risposta buona, esatto.
1: Intanto partiamo da quello fisico.
2: Si sta autoconvincendo, capito? Buono per avere endorfine e dire ah sì dai, ce la faccio.
1: Che rapporto hai col dolore?
3: Ma ho sofferto tanto fisicamente, nel senso che mi sono operato così tante volte, e il dolore è una di quelle cose che dimentichi, secondo me, fisicamente.
2: Devi, il cervello è pensato per dimenticare, sennò uno si ferma. Guarda, c'è una frase bella di una nostra amica scrittrice, Enrica Tesio, che dice che la memoria è un filtro bellezza, il ricordo è un filtro bellezza, perché in realtà quello che ricordi tendenzialmente rifugge dai brutti pensieri e tieni le cose belle.
1: Oddio, poi c'è anche chi incontriamo per strada e ci fa due balle così.
2: Ah, certo.
1: Quando puoi capire quella volta che mi è successo, perché adesso non è che
2: non
1: sono tutti
2: più
1: uguali,
2: giovani. No, ma quando sei in introspezione ricordi te stesso, quando eri adolescente ti ricordi,
1: che figata,
2: bellissimo, uscivo, tenevo botta fino alle 4 di notte e così via.
1: Ah, scusami, poi non ti ricordi che ti sei rotto il menisco quando giocavi a calcio, per esempio, storie della mia vita. Io ho smesso lì, mi sono fatto male, tra l'altro ero un intervento che al tempo era una cosa abbastanza, non era
2: normale,
1: così complessa, insomma, te la facevo in artroscopia, mi rompo il ginocchio, torno a casa e dico vabbè, senti, insomma, un po' di cose le abbiamo fatte, ho giocato forse qualche mese dopo, poi ho detto vabbè dai, siamo un po' annoiati.
2: Pensavo ti fossi slogato la caviglia facendo il vocalist in una discoteca, saltellando
1: non è mai successo.
2: Matteo, prima hai aperto fugacemente un tema che è quello dei pregiudizi, degli stereotipi che si hanno nei confronti degli ex atleti, e lo dico io, me ne assumo la responsabilità, spesso viene dal calcio, cioè un calciatore che smette di giocare fa il commentatore, ma spesso, e lo dico io e me ne prendo responsabilità, è il programma di
1: non
2: è proprio una cima nel parlare italiano, insomma, sa molto del suo, però al di fuori è un po' claudicante. Ecco, quanto c'è di pregiudizio anche nei tuoi confronti, quanto te lo sei sentito addosso, e cosa pensavano di te appena smesso di fare il capitano?
3: Guarda, ci ho riflettuto su questa cosa, e questa notte, io purtroppo di notte penso tanto, ma perché durante il giorno faccio
2: altro.
1: Dormo.
3: Faccio altro, fermo, capisci? Dico, ma perché non penso di giorno?
2: Sì, perché è iperattivo, Matteo Piano.
1: Infatti Bruce è un bel
3: problema.
1: Metabolismo.
3: Forse è quello, ma io ci pensavo, dico, ma me che ho fatto, cioè non è che ho fatto discussioni sulla fine del mondo, no, e dove pensare di giorno? Quindi non ho pensato di giorno, ho pensato di notte. E ho pensato che è vero, mi sono sentito molto nel pregiudizio, dato che ho iniziato a fare cose diverse dall'attaccare, dal fare il bagger e il muro, però ho pensato anche che, vedendola da un altro punto di vista, non era il pregiudizio, era il fatto che, non avendo mai fatto questo nella vita, quindi commentatore televisivo, la radio, piuttosto che condurre eventi, lezioni universitarie e quant'altro, ci poteva stare che le persone si stupissero, non perché si fossi sportivo, ma forse perché non l'avevo mai fatto prima.
2: Ah, okay.
3: E quindi dovevo cambiare un po' il punto di vista io.
2: Dovevi dimostrare nuovamente qualcosa a te stesso, forse?
3: Sì, e quindi l'ho vissuta molto, mi faceva molto ridere l'anno scorso facendo radio, che si stupivano veramente tutti gli ospiti che avevano,
2: amici. Ma becca i congiuntivi questo sportivo, ragazzi, ma è incredibile. Cioè.
3: E quindi io gli dicevo, beh, ma ragazzi, cioè, normale. E invece poi ho capito, e giustamente qualcuno, non mi ricordo chi, mi ha detto, Matteo, ma non hai mica fatto questo tutta la vita? E ho detto, è vero. E quindi ogni tanto, anche quando sono molto esigente, ho fatto la prima partita da commentatore tecnico, sai, non ero contentissimo. Cioè, mi dico, quante volte l'hai fatto? Una, ah, è vero. Ma anche l'anno scorso in radio, guarda, mi dicevano, Matteo, quante volte? E ho detto, è vero. Pretendo tantissimo. E quindi ci sta, un po' di luogo comune c'è, e sono quelli, l'altezza, mi dicono, ma allenerai? Farai, no, non allenerò. O
1: anche
3: forse
1: se da seduto siamo alti uguali.
2: Scusa, facciamo una cosa,
1: noi siamo anche in video. Videocast, siamo seduti uguali, proviamo ad alzarci, facciamo
2: Matteo,
1: questa cosa.
2: L'hai citato?
3: Telecamere, sì.
1: Credo di sì. Siamo...
2: taglia un po' la testa,
1: vabbè, dai,
2: per chi vuole vederci sul sito di Radio 24.
1: Arrivo più o meno alle tue spalle.
2: Beh, tieni conto, no, Beppe è 1,89.
1: Adesso non voglio, però guarda, è molto bello da abbracciare, perché sono perfetto nell'incontro.
2: Matteo è accogliente. Teo, una cosa che mi sono sempre chiesto, io ti ho conosciuto, ti ho visto per la prima volta in televisione a giocare e ho detto, cavoli, a grinta, è capitano, quindi in qualche modo tutti i capitani hanno la grande dote di fare sintesi, quindi vuol dire che tendenzialmente è una persona che non si arrabbia così facilmente. Fuori dal campo ti ho visto ancora più mansueto, sei una persona molto gentile, molto educata, molto garbata.
1: Adesso facciamogli girare le balle.
2: Esatto, no, volevo capire, c'è qualcosa che ti fa arrabbiare? Cioè, qual è la cosa che ti fa incazzare e per cui perdi le staffe? Perché non ti ho mai visto arrabbiato.
3: Ma beh, un caratterino, cioè, ci manca ancora che mi arrabbi. Già sono così molto diretto. Secondo me quello è... basta, avanti.
1: Dici, non tieni. Questa cosa però è molto interessante. Cioè, non tieni dentro, dici tutto,
3: tutto,
1: no? Senza filtri. Quindi poi dici, perché mi devo arrabbiare? Ti ho già detto quello che penso.
3: Sì.
2: Forse è un modo.
3: No, secondo me.
1: Sì, una strategia.
3: Cioè, sono questo. Sono molto vulcanico. Secondo me la rabbia mi viene fuori ogni tanto e la dico. Io odio andare a dormire con dell'irrisolto. Che è un mio problema, eh.
2: Cioè, l'hai risolto in che senso? Nel risolto della giornata o hai risolto in generale?
3: In generale.
1: Ma come si fa? No, scusate, io non credo sia possibile. Io vado sempre a dormire, sono pieno di risolti. Guardo il soffitto e dico, e anche stasera gli diamo una bella occhiata a sto soffitto.
2: Lui
1: bianco.
2: Sa a memoria, Teo, sa a memoria le macchie del suo soffitto. Gli ha dato anche dei nomi.
3: Mi fate molto ridere.
1: No. Ce n'è una di una zanzara. Adesso, no, per fortuna quest'estate devo tinteggiare. Che l'ho schiacciata così, sai, ti arrabbi di notte. E ha tipo due puntini, sembra uno smile con due occhi.
3: Ma è andato a dormire tranquillamente.
1: Come?
3: È andata a dormire tranquillamente.
1: Assolutamente.
2: Sì, sì, io crollo. Cioè, quindi tu, cioè, il primo momento ti sdrai e inizi a pensare, sì. Il cervello rotola.
3: Sì. Non amo andare a dormire che non ho risolto delle questioni con le persone. Soprattutto con gli altri, ecco, nella relazione. Forse perché credo molto nel potere della relazione. Mi dispiace se qualcuno mi fa arrabbiare per delle ingiustizie, che io ritengo ingiustizie, do di matto. Una cosa che ho imparato l'anno scorso, che non credo mi gioverà nella vita, da Sara Zambotti, che ringrazio, è che non ho paura del potere. E questa cosa qua non penso mi gioverà molto nella vita. Ogni tanto forse vorrei averne un po' di più di paura del potere. Perché? Perché questa cosa qua probabilmente mi mette un po' più vicino al sentimento della rabbia, perché mi arrabbierò.
2: Certo.
1: Tu hai giocato tantissime partite nella tua vita e sicuramente molte le hai perse, molte le hai vinte, però si parla sempre tanto di performance, di vincere, no? Vincere nella vita, eccetera, eccetera. Che rapporto hai con la sconfitta e come hai imparato a perdere?
3: Ma perdi. Quindi prima impari, meglio è, nel senso che è una cosa che non ti insegnano, secondo me, se non con il confronto con altre persone. Quindi guarda anche le altre persone, a volte è utile, come, cioè, cosa è successo dopo che hanno perso. È utile sicuramente la comunicazione, sia per capirlo con te stesso che comunicarlo agli altri. Il fatto che non tutte le vittorie sono uguali, non tutte le sconfitte sono uguali, non da tutte le sconfitte si impara. E
1: questo è molto interessante.
3: No,
1: sì, spesso no, sai, poi si impara, sai, no,
3: quella partita,
1: con la
3: sì. E cercando, e non ci sono riuscito perché anche dopo le sconfitte non ho mai dormito, però pensavo di riuscirci, però nel capire che non sei quella sconfitta lì, ed è vero in parte. E a volte sì, fai un po' cacare, l'ho detto con la C, quindi vale.
2: Va bene, anche cagare, non è un problema.
3: E bene, prima ci fai pace, meglio è. Non facilissimo, però sicuramente io ho avuto la facilità di essere molto vulnerabile. E quindi questa cosa qua è un po' mi ha aiutato con gli altri.
1: Anche nello sport la fragilità, visto che l'altro stereotipo è questo, no? Che certo. Non ci sia spazio per la fragilità nello sport, invece ci stai dimostrando.
3: Lo parlerò stasera con delle ragazze molto giovani. Secondo me se ce l'hai fallo, se non ce l'hai no, perché è difficile mostrare fragilità quando fai fatica e quindi andresti veramente a farti una sorta di violenza psicologica. Però se riesci ad avere quella fragilità lì e ad aver fiducia agli altri, fallo, perché secondo me poi dopo stai veramente.
1: E scusa, hai anche
3: meglio.
1: Pianto in spogliatoio con i tuoi compagni?
3: Sì,
1: bellissimo,
3: sì,
1: meraviglioso.
3: Anche di gioia, io piangevo tanto, mi commuovevo di continuo, adesso no, mille volte. Mi è capitata, sì, mi è capitato di fare scelte anche molto forti, ma mi sono fidato degli altri. C'è stato un anno, e poi con qua concludo, dove era mancata mia nonna da poco. Ed ero triste ogni tanto, ero triste, la pallavolo non andava tantissimo. L'altra mia nonna, che era stata molto male, ha avuto questa serie di ictus giganti e mi è crollato veramente il mondo. E sono arrivato a fine anno, ho detto vabbè, lo dico a tutti. Perché comunque ho capitano, devo essere l'esempio. Quindi prima di questa partita importante al Forum di Assago, quindi una roba anche abbastanza gigante, l'ho detto che mi spiaceva. Perché? Perché non avevo tanto.
2: E gli altri come hanno reagito?
3: Beh, è stata una cosa comunque forte, nel senso che sai, ero il capitano, ero il più grande, e sono sempre stato questa cosa qui, comunque abbastanza impetuosa. Non è facile, cioè nel senso che anche essere così, mettersi a nudo non è facile anche per gli altri, ogni tanto di stare attento a
2: sapere come gestirla
3: sugli altri,
2: certo, chiaramente,
3: a livello
1: perché poi siamo sempre scaricare, appunto, certo.
2: Esatto. Siamo sempre molto introflessi, cioè
3: bravo.
2: Pensiamo, cioè, noi lo facciamo, io lo scarico, adesso sono fatti tuoi, no? Bisogna essere sempre in comunicazione. Matteo, io non so che dire, perché ogni volta che dialoghiamo escono fuori degli aspetti di te incredibili che secondo me molti dovrebbero assumere,
1: sì.
2: Diciamo atleti e non atleti, nel nostro caso ovviamente non atleti, ci metto nella categoria. Matteo, grazie mille di essere stato con noi. topic davvero. E ti risentiamo probabilmente a commentare un'altra partita. Sempre, sempre di più, speriamo, sempre di più.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, grazie. Ciao.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello di per sé è un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trova la redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta
0: ma poi
1: Busconi.
0: Li intervisto io.
1: Poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: GR 24 di mezzanotte.
4: Missili iraniani su Israele, Teheran con l'attacco a Beirut, oltrepassate tutte le linee rosse. Trump condanna i raid sul Libano e invita l'Iran a trattare. Macron, Starmer e Merz, sostegno a negoziati diretti tra Kiev e Mosca. Zelensky, congelare le linee è la via più rapida per la tregua. Grandi manovre nel settore bancario, BPM propone a MPS un'aggregazione alla pari, Unipol e Intesa preparano la contromossa. Calcio, la giovane Italia di Baldini vince ancora, Formula 1 Kimi Antonelli davanti a tutti a Monte Carlo, tennis a Parigi, Cobolli cede al quinto set contro Zverev. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump invita Teheran a tornare a trattare, bacchetta Israele dicendo di non essere contento del raid su Beirut in vista della firma di un imminente accordo con Teheran, e parla con il primo ministro israeliano Netanyahu.
5: Sono almeno 10 missili lanciati dall'Iran verso il nord di Israele, tutti intercettati dalle difese aeree israeliane, secondo quanto comunicato dall'IDF. Si tratta del primo attacco diretto tra i due paesi dall'entrata in vigore della tregua lo scorso 8 aprile. Mentre le sirene risuonano in Israele, il governo Netanyahu dà l'ordine ai caccia di alzarsi in volo verso Teheran. Da Washington, il presidente americano Trump cerca una via d'uscita, parlando col primo ministro Netanyahu e cercando di tenere viva la possibilità di chiudere un accordo con l'Iran, e lui stesso a ribadirlo. Ma Teheran sembra determinata. Con l'attacco a Beirut, Israele ha superato tutte le linee rosse, fanno sapere dal comando militare iraniano. Il riferimento è al raid israeliano alla periferia sud di Beirut per colpire il quartier generale di Hezbollah. Il primo ministro israeliano Netanyahu parla di un'operazione in risposta a lanci di razzi di Hezbollah verso Israele. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta del leader ucraino Zelensky di negoziati diretti con il presidente russo Putin, e quanto sottolinea la dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, Starmer, Macron e Merz, oltre allo stesso Zelensky, per il quale il congelamento delle linee del fronte è la via più rapida per un cessate il fuoco. Mai come in questo momento il presidente ucraino si è detto pronto a sedersi al tavolo con Putin, forte di una posizione che dal punto di vista militare non lo vede più un semplice bersaglio del Cremlino. La Commissione europea spinge i paesi membri a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, e in Italia cominciano ad arrivare proposte su come utilizzare la flessibilità di bilancio concessa dall'Europa.
6: La flessibilità di bilancio per l'energia proposta dalla Commissione europea, che vale per l'Italia 14 miliardi in 3 anni, potrà essere usata solo per investimenti che riducano la dipendenza da fonti fossili. Lanciamo una nuova Energy Release 2.0, ha proposto sabato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, e cioè garantire alle imprese energivore elettricità a prezzo basso per 3 anni in cambio della realizzazione di impianti rinnovabili con i quali le imprese restituiscono poi l'energia agli stessi prezzi. Un sollievo immediato alle bollette potrebbe arrivare anche dalle comunità energetiche rinnovabili. Dalle liste finanziate con il PNRR restano fuori 17.000 progetti per 1,5 gigawatt. Con 600 milioni di euro si potrebbero sbloccare subito. C'è poi il nodo dei 4.000 progetti per rinnovabili bloccati. Per aiutare le regioni a rendere più accettabili questi impianti sul territorio, dice il presidente della Calabria, Roberto Chiuto, si sblocchi la norma che garantirebbe prezzi dell'energia più bassi nelle zone dove si realizzano gli impianti. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Madrid in piazza per accogliere e abbracciare Papa Leone. Oltre 1.200.000 persone hanno inondato le strade della capitale iberica per partecipare alla messa e alla processione solenne del Corpus Domini, anche dai maxi schermi. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore. Non è stata una giornata irrilevante sul fronte banche. Terminato il consiglio di amministrazione di Banca Intesa, che ha approvato l'alleanza con Unipol per Monte Paschi di Siena. L'operazione prevede che a Intesa vada Mediobanca, compreso il 13% delle generali e una parte degli sportelli di Siena. A Unipol Biper andrebbe MPS e buona parte degli sportelli. Così Intesa rafforza la sua posizione in Europa e mette generali al riparo da scalate. Unipol Biper diventerebbe il secondo polo bancario in Italia.
7: Domenica di colpi di scena nel risico bancario italiano. A sorpresa, a metà giornata, il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha approvato l'invio a Banca MPS di una proposta di aggregazione. Dall'operazione nascerebbe un campione nazionale con una capitalizzazione superiore ai 50 miliardi di euro. Poche ore dopo è arrivata un'altra indiscrezione destinata a scuotere il settore. Si sono infatti riuniti i consigli di amministrazione di Intesa San Paolo e di Unipol, principale azionista di Biper. Sarebbe allo studio un progetto alternativo, con Intesa che rileverebbe Mediobanca e la quota del 13% di generali, mentre a Biper andrebbero le filiali di Monte dei Paschi. A questo punto sale l'attesa per la risposta dell'Istituto Senese e per la reazione della borsa. Una cosa però appare chiara. Come ha detto nei giorni scorsi l'amministratore delegato di MPS Luigi Lovaglio, tutte le strade del consolidamento bancario italiano sembrano portare a Siena. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24.
4: Elezioni amministrative nei comuni di 12 regioni italiane, di cui 6 capoluoghi. Alla chiusura dei seggi alle 23, l'affluenza per i ballottaggi è sotto il 40%. Le urne saranno aperte anche domani dalle 7 alle 15. E ora lo sport.
8: Partiamo dai motori e dall'ennesima domenica da fenomeno di Kimi Antonelli, che a 19 anni sta dominando il mondiale di Formula 1 con la sua Mercedes. Ieri la quinta vittoria di fila nel Gran Premio di Monte Carlo. Antonelli ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Hajar, terza. Si è ritirato a 12 giri dalla fine e Charles Leclerc con l'altra rossa a causa di un incidente che ha provocato la bandiera rossa e quindi una seconda partenza della gara. Subito fuori, durante la prima partenza, la Red Bull di Verstappen poco dopo il via. In classifica mondiale ora Antonelli è al comando con 66 punti sul compagno di scuderia Russell, ieri solo tredicesimo. Sentiamo Antonelli a Sky Sport.
9: Devo dire che la strada è ancora lunga e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, c'è una grandissima dinamica e quindi ci stiamo anche divertendo molto. Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
8: E straordinario anche Marc Marquez, che in MotoGP disegna il weekend perfetto nel Gran Premio d'Ungheria e dopo sprint e pole conquista anche la gara ufficiale davanti ad Acosta e all'altra Ducati di Bagnaia. Subito cadute le due Aprilia di Martin, che ha innescato la carambola, e Bezzecchi insieme alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. e per il tennis Flavio Cobolli resta a un passo dal sogno sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi. L'azzurro lotta in finale ma cede il quinto set a Sasha Zverev, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per il tedesco numero 3 al mondo è il primo titolo slam. Cobolli entra comunque nella top 10 mondiale. Sentiamolo a Eurosport.
10: Io do tutto, sono contento di quello che ho fatto e credo che questo tipo di partite vanno prese con il sorriso, perché non capita tutti i giorni di giocare una finale slam, di giocarla in questo modo. Sono sicuro che tutte le persone che sono venute qua siano orgogliose di me, io in primis sono orgoglioso di me stesso, quindi non posso recriminarmi niente, ho dato tutto quello che avevo e quindi è giusto finire con il sorriso.
8: E per il calcio azzurro, ieri la nazionale maggiore ha vinto in amichevole a Creta contro la Grecia per 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito al 18esimo, vittoria che segue quella ottenuta sempre per 1-0 in Lussemburgo e che chiude la breve parentesi del CT dell'Under 21, Silvio Baldini alla guida degli azzurri. Intanto buone notizie dall'Under 17 che si conferma campione d'Europa battendo il Belgio ai calci di rigore. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E finisce qui questa edizione di GR 24 condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia ad Anna Riva. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, buona domenica, l'appuntamento come sempre alle 15 con Grand Tour qui su Radio 24. Valeria De Rosa al microfono e con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Questa domenica siamo tornati in Campania e allora comincio io nel dirvi che il nostro giro comincia nei Campi Flegrei, che torneranno nel corso di questa puntata, sono grandi protagonisti di questa stagione. Nei Campi Flegrei, nel parco archeologico dei Campi Flegrei, noi ci soffermiamo sul rione Terra Pozzuoli. Poi da qui ci spostiamo nella penisola Sorrentina perché camminiamo poco, ma camminiamo anche noi sul sentiero della Regina Giovanna e anche qui le implicazioni storiche archeologiche non sono da poco. Torniamo poi verso nord, diciamo, ci spostiamo a Caserta, non per parlare della Reggia, che ovviamente merita, come tutti sappiamo, ma per parlare di Caserta Vecchia, borgo medievale che ha tutta una sua storia da raccontare. L'ultima tappa della seconda parte di Grand Tour è a Sarno, perché qui entreremo nel Museo Nazionale Archeologico. Alessandra, invece con te dove si pedala?
2: Eh sì Valeria, questa settimana vi porto nella Via Silente, un percorso che amo particolarmente, che si sviluppa per 600 km in 15 tappe, che dal mare porta all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e che presenta alcune novità, itinerario spettacolare dove regna il silenzio, di cui il nome della Via Silente, che come dicono gli ideatori del percorso non è assenza di suono ma qualità di ascolto, e so che ne parlerà a suo modo anche Silvio. E poi alla scoperta dei Campi Flegrei, un percorso ad anello di circa 60 km tra vulcani, laghi, mare, testimonianze storiche, partendo da Napoli, passando per Pozzuoli, Bacoli, un'esperienza che fatta in bicicletta consente di trovare una Campania meno conosciuta ma straordinariamente autentica, un territorio che poi tra l'altro sarà protagonista del Giro d'Italia 2027. Silvio, dove ci porti tu invece a camminare?
3: E allora sì Alessandra, cammineremo anche oggi, lo faremo scoprendo idealmente, radiofonicamente parlando, insomma, l'Alta Via dei Monti Lattari, che è un itinerario di cresta tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno, per scoprire la costiera amalfitana da una prospettiva sicuramente insolita, quella delle montagne, anche in modalità di viaggio a piedi, di cammino, con tappe, incontri e tutto il resto. Poi anche nell'ultima parte di Grand Tour ci sposteremo nel Cilento per percorrere alcuni sentieri sulla costa, che sono anche parte di un'idea di un futuro cammino appunto Costa del Cilento, che ci porterà a camminare tra la macchia mediterranea, torri costiere e anche insomma tantissime calette nascoste.
1: E dunque tantissimi gli spunti anche questa settimana, venite con noi. A distanza di poche settimane torniamo in Campania perché il patrimonio di bellezza è talmente vasto che una sola puntata non può bastare. Il nostro viaggio è scandito dalla storia e dalle leggende. Ci mettiamo in cammino alle porte di Napoli, nel parco archeologico dei Campi Flegrei, nel cuore del parco il rione Terra a Pozzuoli. Con noi Raffaella Iovine, guida turistica e presidente del gruppo archeologico del parco.

di Pozzuoli, in effetti. Pozzuoli è una città antichissima, una città che è stata fondata nel 194 avanti Cristo ed era denominata Puteoli, ed è stata una città che è stata di riferimento per Roma, per la capitale, per tanti secoli, poiché si trovava lungo la rotta commerciale che collegava l'Occidente con l'Oriente. E a Puteoli arrivavano soprattutto le navi mercantili, le navi annonarie, che trasportavano il grano alessandrino, che veniva stipato nei depositi, nei magazzini, che si trovavano lungo la costa e che oggi sono sommersi per effetto

0: Borgo del Rione Terra con il castello di Baia.
1: Noi abbiamo scelto il Rione Terra e lei in qualche modo prima ha spiegato anche il perché, perché insomma è un po' il cuore di Pozzuoli ed era anche un centro di diversi interessi. Come si svolge attualmente la visita? Anche perché appunto si convive con quello che è un fenomeno che è appunto il bradisismo, che mette ovviamente un po' in allarme anche chi viene a visitare.
0: Per quanto riguarda il Rione Terra, il percorso archeologico sotterraneo attualmente è chiuso, probabilmente proprio per questo motivo, legato al bradisismo. Quindi noi come associazione però offriamo ai visitatori che ci chiedono di fare un percorso a Pozzuoli, in particolare a Rione Terra, un tour che comprenda anche altre zone, quindi cerchiamo di dare un quadro più ampio di quello che doveva essere il mondo antico legato a questa città. Per cui inseriamo l'Anfiteatro Flavio, il borgo del Rione Terra, lo visitiamo tutto in effetti, e anche il Tempio Cattedrale, che è veramente una struttura unica al mondo, e poi terminiamo il percorso con il Tempio di Serapide. Alcuni ci chiedono anche la Solfatara e li portiamo in una zona panoramica dove sappiamo che si vede bene tutto il vulcano.
1: Lei ha elencato un po' i punti nevralgici di questa visita guidata e mi sembra si sia soffermata un po' di più sul Tempio Cattedrale perché ha detto è un luogo unico al mondo. Lo possiamo in qualche modo descrivere a chi ci ascolta?
0: Allora, io parto da un aspetto emozionale, perché quello che colpisce entrando in quel tempio cattedrale sono i colori. Quindi abbiamo il bianco del marmo del tempio pagano romano di Età Augustea, e in fondo c'è un trionfo di colori di età barocca, con una ricca quadreria che è stata voluta dal vescovo Martino de Leoni Cardenas, il quale aveva avuto il compito di ripopolare, di ristrutturare il Rione Terra dopo una grande evacuazione, in realtà volontaria, che c'era stata con l'eruzione del Monte Nuovo del 1538. All'epoca tutta la popolazione si spaventò, andarono via, era necessario ripopolare tutta la zona, e il viceré spagnolo inviò qui a Pozzuoli un uomo di sua fiducia, un vescovo agostiniano, appunto Martin, il quale si occupò della rinascita di Pozzuoli, in particolare del Rione Terra. Era un uomo sicuramente di cultura, per cui decise di non distruggere tutto ciò che rappresentava il passato. Le strutture romane divennero le fondamenta su cui poggiare le palazzine seicentesche, in effetti, quelle barocche, quelle seicentesche. E poi abbiamo anche la ristrutturazione e l'allargamento del tempio cattedrale, per cui la parete settentrionale del tempio fu demolita, e fu collegato ad essa, quindi a tutto il tempio, una nuova struttura che ancora oggi è possibile vedere e notare proprio dove finisce il tempio e dove comincia la struttura seicentesca. All'interno di questa cattedrale dedicata a San Procolo, che è il patrono della città di Pozzuoli ed è un santo martire, possiamo notare che ci sono diverse tele. Tra le tele più importanti, chiaramente tutti i pittori sono importanti, però abbiamo una donna che ha dipinto nel Seicento, che è stata una donna all'avanguardia, ha avuto anche una vita abbastanza rocambolesca, ed è Artemisia Gentileschi. Poi abbiamo le tele di Agostino Beltrano, poi ci sono tanti altri pittori importanti sempre del periodo napoletano seicentesco, come De Ribera, cosiddetto Spagnoletto, Fracanzano. Quindi abbiamo comunque modo di avere il quadro completo della stratificazione temporale che ha coinvolto il Rione Terra.
1: Anche se in questo momento, diciamo, tutto il percorso sotterraneo non è visitabile, se lei in poche parole dovesse descriverlo, perché vogliamo sperare che prima o poi torni visitabile, come lo descriverebbe?
0: È il cuore commerciale dell'antica Puteoli, è lì che nasce Puteoli, in quella zona. Quindi visitando il percorso c'è tutta la maglia urbanistica della città, scandita da cardini decumani. E ci sono tantissime taberne, tantissimi negozi, un pistrinum, quindi un antico panificio, dei magazzini.

0: quindi dei criptoportici. C'è anche una zona che ancora oggi desta alcuni dubbi perché non si sa se si tratti di ergastula o di un lupanare. È un percorso molto affascinante.
1: Da Napoli ci spostiamo nella penisola sorrentina, qui all'interno di un altro parco, Punta Campanella, percorriamo il sentiero della Regina Giovanna con Gennaro Galano, professore dell'Istituto Grandi di Sorrento e componente del locale Archeoclub. Partiamo dalla spiegazione del nome.
2: Già in questo caso è interessante parlare di una leggenda. Si pensava che la regina Giovanna d'Angiò portasse lì i suoi amanti per diciamo, trascorrere lietamente la giornata e tra amore e bagni marini poteva in questo modo allietare il suo tempo. Quindi è legato a questa leggenda il nome, i bagni della regina Giovanna.
1: Di che sentiero parliamo? Perché tutto sommato è un sentiero abbastanza breve.
2: Sì, parliamo di un sentiero breve ma molto affascinante perché parte dal capo di Sorrento, quindi un'area moderna, sì, perché è attraversata da una via rotabile, ma seminascosto c'è questo sentiero che poi conduce ad un'area che potremmo definire una vera e propria area archeologica perché ci sono i resti di un'antica villa romana. E questo sentiero taglia delle antiche proprietà di alcune famiglie nobiliari sorrentine, quindi è un luogo meraviglioso e incantevole.
1: Lei ha citato la Villa Romana e diciamo appunto parlandoci del fatto che si tratta di una vera e propria area archeologica questa, ce la vuole raccontare un po' meglio?
2: Sì, e vorrei partire proprio dall'inizio di quello che è il sentiero, perché il sentiero parte nei pressi di un'antica proprietà, di un'antica casina di campagna dei Conti Correale. E proprio da quel punto il Sorito, questo era il nome di questa antica proprietà dei Conti Correale, che tra l'altro hanno fondato anche il Museo Correale di Sorrento. Ebbene, da questo luogo parte il sentiero che poi conduce ai bagni della regina Giovanna ed è un sentiero che ancora conserva l'acciottolato in pietra di massa, che è una pietra arenaria non strucciolevole, quindi veniva adoperata per tutti i sentieri. E questo sentiero ad un certo punto incrocia un'altra strada e lì si trova un'altra proprietà molto importante, la rufola che ospitò Gaetano Salvemini sino alla morte nel 1957. Lo storico pugliese fu ospite di Giuliana Benzoni. Quindi è un sentiero che, oltre ad attraversare il bello, è come se attraversasse la storia. E si continua a scendere, si tagliano effettivamente, quindi si attraversano questi fondi agricoli che un tempo appartenevano a famiglie molto importanti, Capece, i Nobilione, gli stessi Correale, quindi le famiglie aristocratiche di Sorrento e di Napoli, e si giunge poi alla vera e propria area archeologica. Dobbiamo immaginare il Golfo di Napoli come punteggiato da tutta una serie di ville dei patrizi, e un tempo si diceva che quella fosse la villa di Pollio Felice. Poi gli studi archeologici, soprattutto quelli condotti dal compianto professore Mario Russo, hanno in parte smentito perché non si è capito quale fosse, ecco, il patrizio proprietario di questa meravigliosa villa, che non si adatta all'orografia dei luoghi perché siamo sulla costa, in un luogo meraviglioso, ma anzi, attraverso la costruzione di cisterne, di strutture di supporto, adatta e si, in un certo senso, occupa l'intero spazio. Quindi, oggi, non è una semplice passeggiata verso la costa, ma è una passeggiata nella storia, perché si giunge a questa, ai resti di questa villa romana.
1: Che è visitabile, immagino.
2: Certo, i resti sono visitabili. Pensate un poco che si può anche fare il bagno e quindi nella zona, un tuffo nella storia, si può dire. Attraversando questo sentiero si arriva davvero a mare, ecco.
1: Ed è un sentiero accessibile a tutti.
2: Sì, è un sentiero accessibile a tutti, e anzi il comune di Sorrento in passato ha acquistato anche dei fondi agricoli che si trovano proprio nei pressi della villa romana, perché aveva intenzione ulteriormente di favorire la libera fruizione. È un posto magico che è conosciuto non solo dai residenti, ma anche da tanti turisti che attraversano questo meraviglioso sentiero.
1: Grand Tour seconda parte, siamo in Campania, il nostro viaggio riparte da Caserta, e non per parlare della Reggia, che ovviamente merita, ma di Caserta Vecchia, borgo medievale con una storia da raccontare. Con noi la guida Simona Sanseverino.

0: Caserta c'è un borgo medievale che si chiama Caserta Vecchia. In realtà si trova a circa 10 km esatti da Caserta, in particolar modo proprio dalla reggia di Caserta, ed è a 400 metri di altezza sulle pendici dei Monti Tifatini. Questo, diciamo, è un motivo principale per cui per tanto tempo è stato una sorta di rifugio, di posto da difendere. Un borgo medievale, un viaggio nel tempo, perché le origini di Caserta Vecchia sono davvero molto molto antiche, addirittura risalgono al IX secolo, quando viene fondato una sorta proprio di primissimo nucleo abitativo che si chiama Casa Irta, che significa villaggio posto in alto. Quindi la parola Casa Irta si riconduce poi a Caserta.
1: E poi come si è evoluta la storia di questo borgo che evidentemente forse era stato proprio scelto per la sua posizione in alto come nucleo?
0: Sì, assolutamente sì, era stato, diciamo, scelto proprio per la posizione da difendere, ma soprattutto perché è un borgo che guarda sulla piana casertana, una piana casertana che è sempre stata anche adibita ad agricoltura, quindi uno spazio comunque destinato all'agricoltura, ed è stato un borgo che ha, insomma, visto diverse dominazioni, quindi dai Longobardi appunto nel IX secolo e pian piano tutti i vari popoli, le varie dominazioni che hanno caratterizzato il regno di Napoli, quindi partendo dai Normanni, che sono stati, insomma, i primi, è stato il popolo che ha trasformato questo borgo, questo primo abitato, in una contea. Poi gli Svevi con l'imperatore Federico II, gli Angioini che hanno regnato tantissimo tempo e poi gli Aragonesi. Però dobbiamo aggiungere che nel 1700 è proprio un secolo particolare in cui cambia tutto. Cambia tutto perché il re Carlo di Borbone, re di Napoli, decide praticamente di riorganizzare militarmente il regno e quindi di spostare la capitale da Napoli in un posto che possa essere più difendibile e soprattutto lontano dal mare, circa 30 km di distanza dal mare, quindi dagli attacchi dei nemici provenienti via mare. E proprio per questo motivo sceglie la piana casertana. Inizia a prendere vita, insomma, un po' il progetto della reggia, perché l'idea di Carlo era quella di realizzare il palazzo reale più grande al mondo, quindi per difendere il regno, ma allo stesso tempo per competere con le grandi capitali europee, quindi con Parigi, Vienna, Madrid. Ed è proprio in questo momento che il baricentro cambia. La nuova Caserta, quindi la Caserta di Borbone, prende spazio, prende potere, prende attenzione e ovviamente questo borgo inizia pian piano a spopolarsi. Però la cosa sorprendente è che non sparisce, si ferma.
1: Ti chiedo proprio di accompagnarci in una sorta di giro virtuale di Caserta Vecchia.
0: Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è quella proprio di chiudere gli occhi e immaginare queste stradine in pietra lavica, con delle case che sono state realizzate con il tufo grigio, queste stradine strette, questi piccoli vicoletti. Una volta arrivati a Caserta Vecchia, la prima cosa che si riesce a vedere è una piccola chiesetta dedicata a San Rocco, ma dopo pochi metri si vedono i ruderi del castello normanno. Quindi questo castello voluto già nell'anno 1000 dai Normanni, e soprattutto lì svetta la Torre dei Falchi. È una torre altissima, alta almeno 30 metri, ed è una delle torri più alte d'Europa. Si chiama in questo modo perché i conti casertani praticamente vi allevavano i falchi che utilizzavano per la caccia. E poi ovviamente dall'alto di questa torre potevano scorgere eventuali nemici che provenivano da lontano, che provenivano quindi via terra ma anche via mare, perché comunque dall'alto di Caserta Vecchia è possibile anche vedere, quindi osservare il mare. Poi si continua la passeggiata appunto attraverso attraverso queste stradine si incontrano le prime botteghe di artigiani e si riesce già a vedere addirittura la cupola di forma ottagonale del Duomo in stile romanico. Poi la passeggiata, insomma, continua e si arriva ad una chiesa, sempre abbastanza piccolina. È la chiesa dell'Annunziata, una chiesa in stile gotico. Una chiesa del 1300. Diciamo che la particolarità di questa chiesa, che sembra un po' nascosta, una chiesa praticamente segreta, è che la facciata si riesce a vedere soltanto entrando all'interno di un piccolo vicoletto che è perpendicolare alla facciata stessa, proprio perché le strade sono talmente strette che non si riesce ad avere una visuale di tutto ciò che si incontra. Continuando quindi il nostro percorso, la nostra passeggiata virtuale, arriviamo nella piazza, la piazza più importante, diciamo così, il cuore pulsante della casa Irta antica, quindi della Caserta antica, ma anche della Caserta attuale, cioè Piazza del Vescovado. E poi c'è il Duomo del 1100, in stile siculo normanno, con degli archi arabi, è davvero straordinario, davvero particolare. Il Duomo è dedicato a San Michele Arcangelo. Angelo. E possiamo dire che comunque quando è stato costruito appunto nel 1100, quando Caserta Vecchia, o meglio Casa Irta, stava vivendo questo periodo di grande splendore, diventa in effetti una sorta proprio di simbolo, il simbolo che la Caserta era diventata praticamente potente.

0: Il giro si chiude in provincia di Salerno, a Sarno, con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile Varese. Entriamo nel Museo Archeologico Nazionale.
1: Andiamo a Sarno, in provincia di Salerno, a scoprire il Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, appunto, che oltre ad avere un'esposizione bellissima, trova spazio in un palazzo davvero spettacolare. La sede del nostro museo, inaugurato nel 1975, è diventata a partire dal 2011 Palazzo Capua, che è appunto uno splendido palazzo gentilizio costruito dalla famiglia sarnese degli Ungaro nella metà del Settecento e poi divenuto il secolo successivo di proprietà dei Capua, che appunto oggi gli hanno dato il nome. Ed è un palazzo che si caratterizza per una grandissima corte centrale circondata da un triplice loggiato ad arcate, alla quale si accede da un maestoso portale in pietra lavica decorato a ghirigori. Ma anche le sale interne del palazzo sono splendide, perché sono per buona parte ricchissimamente decorate con affreschi che riproducono soggetti molto diversi tra loro, che vanno dalle finte architetture alle composizioni di fiori, dalle scene arcaiche alle immagini sacre. Dal punto di vista della struttura, il nostro museo, che rappresenta oggi, oltre che un'esposizione di rilievo, anche un importante centro studi di importanza internazionale, si pone l'obiettivo di raccontare e descrivere la storia della Valle del Sarno, dal Neolitico al Medioevo. Si tratta di un territorio particolarmente rilevante dal punto di vista archeologico, perché la sua conformazione geografica e soprattutto la ricchezza dell'acqua presente nel sottosuolo e quindi la fertilità del terreno ne hanno fatto una terra che già a partire dal IV millennio è stata fortemente abitata, cosa che naturalmente l'ha poi resa ricchissima di reperti. L'esposizione museale parte così proprio da una serie di reperti preistorici, databili dal IV millennio al X secolo a.C., per proseguire con una serie di corredi funerari delle necropoli protostoriche, che risalgono al periodo compreso tra il IX e il VI secolo a.C., e con rilevanti esempi di componenti delle culture delle tombe a fossa, che caratterizzavano anche il territorio della Valle di Sarno. In tutto questo, particolarmente suggestivi secondo me sono due reperti. Il primo è il corredo funebre di una tomba femminile, databile tra la metà dell'VIII e l'inizio del VII secolo a.C., che con la sua peculiarità permette di approfondire il rilevante e centralissimo ruolo che le donne di rango rivestivano nella cultura dell'epoca, anche e soprattutto in questo territorio. Il secondo reperto è invece rappresentato da un esempio di pittura funeraria, ed è definito la tomba del cavaliere, che in maniera molto anomala per il tempo rappresenta un cavaliere di ritorno a casa dopo una vittoria, però con le caratteristiche di una persona anziana e dunque con i capelli bianchi. Ma come sempre non è finita qui, perché il visitatore ha modo di incantarsi davanti ad un'esposizione davvero rilevante di vasi, rasoi, armi, fibule per quanto concerne le sepolture maschili, e poi orecchini, diademi, collane di pastavitre di ambra, bracciali, anelli per quanto riguarda invece le sepolture femminili, a cui si aggiunge poi anche una serie molto ricca di reperti riferibili allo svolgimento delle attività della vita quotidiana all'epoca.
2: Grand Tour a ruota libera.

0: Nuovo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera. Questa settimana siamo in Campania e vi portiamo nel cuore del Cilento lungo l'itinerario cicloturistico della Via Silente. Un lungo itinerario, sono 600 chilometri nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo in provincia di Salerno e vogliamo farci raccontare questo itinerario da chi l'ha ideato, Simona Ridolfi, cicloviaggiatrice e anche presidentessa dell'associazione La Via Silente. Buon pomeriggio Simona.
1: Buon pomeriggio Alessandra, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, raccontiamo questa Via Silente, ci sono anche delle novità, noi ci eravamo sentite tanto tempo fa, l'avevamo raccontata, ma insomma c'è tanto da dire su questo percorso, anche perché insomma è un percorso molto lungo. Io vorrei partire intanto dal nome, che è un bellissimo nome, e perché si chiama così, Simona?
1: Allora, si chiama così perché quando l'ho tracciata, quando l'ho percorsa in realtà, perché poi il progetto Via Silente nasce innanzitutto come viaggio nel 2014, e la sensazione più bella è stata proprio quella del silenzio dei luoghi attraversati, che però non è, come diciamo spesso, è anche un po' il motto del nostro progetto, della nostra realtà, non è assenza di suono, ma è qualità d'ascolto, è un silenzio fatto di suoni naturali, e quindi diciamo che questa è stata la prima idea che ho avuto nel momento in cui ho dovuto dare un nome al progetto che stavo realizzando.
0: Suoni naturali, naturalmente anche il mare, le fronde degli alberi, insomma c'è tanta natura in questo percorso. Senti, ma l'idea è nata, tu sei anche insegnante di scienze naturali, giusto?
1: Sì, io sono insegnante di scienze naturali e sono diventata insegnante di scienze naturali perché diciamo un po' tutto il mio mondo ruota intorno a questo amore per la natura, per cui ho studiato scienze naturali, ora le insegno, viaggio molto in bicicletta per andare a vedere altri contesti naturalistici, vivo in un parco nazionale e avendo lavorato al parco come naturalista ho avuto modo di conoscere bene questo territorio, e quindi ad un certo punto è come se avessi messo insieme un po' le mie passioni, la bicicletta, il viaggio e la mia terra, e ho costruito quello che poi è diventato il progetto della Via Silente.
0: Progetto che dunque fornisce servizi per i cicloturisti, che cosa comprende questo progetto?
1: Ma praticamente è aperto a chiunque voglia provare, fare l'esperienza in maniera autonoma, per cui tutte le informazioni noi le forniamo attraverso i nostri canali social, ma anche attraverso questo sito, che è un sito molto visitato, e quindi abbiamo le tracce che possono essere scaricate gratuitamente, tracce che si trovano anche sull'app della Via Silente, e poi abbiamo come dicevo i nostri canali social, dove aggiorniamo su qualsiasi cosa possa accadere sul tracciato, perché comunque sono 600 chilometri e quindi vanno monitorati con una certa attenzione. La novità di quest'anno è che a settembre avremo anche una guida della Via Silente, una guida cartacea che stiamo realizzando con Terre di Mezzo.
0: E diamo qualche coordinata allora su questo percorso, le tappe, i chilometri, il dislivello, il tipo di bicicletta.
1: Certo, allora innanzitutto non è un percorso semplicissimo per quanto riguarda i dislivelli, dicevo sono 600 chilometri, ma se percorsa tutta, quindi anche quelle che noi consideriamo due tappe opzionali, che sono quelle che raggiungono la cima del Monte Cervati e del Monte Gelbison, a questi 600 chilometri corrispondono ben 13.000 metri di dislivello. Tolte queste montagne, e quindi una Via Silente un pochino più breve, scendiamo a circa 9.000 metri di dislivello. Paese di partenza e paese di arrivo è Castelnuovo Cilento, parliamo di un anello, Castelnuovo Cilento, paesino di partenza e di arrivo, Velina, che è frazione di Castelnuovo Cilento, è il punto in cui c'è il nostro info point, e quindi lì dove le persone si registrano sul percorso, ricevono tutto il materiale cartaceo prima della partenza.
0: Abbiamo capito che ci vuole un po' di preparazione sicuramente per affrontare questo percorso, no? Perché il dislivello è comunque importante. Che tipo di viaggiatori vedete sul vostro percorso?
1: Ma noi abbiamo sempre avuto, come dire, persone che non hanno mai visto il dislivello come un problema, perché questo è un viaggio lento, è un viaggio da assaporare, per cui se lo si affronta con la giusta lentezza, appunto, lo si fa tranquillamente, questo dislivello non si avverte, e non si avverte anche perché il paesaggio è molto molto diversificato, per cui la strada non stanca mai e quindi anche le salite pesano meno, per cui abbiamo visto negli anni qualsiasi tipo di viaggiatore, devo dire. È chiaro che con l'arrivo delle bike tutto è diventato più semplice ed è godibile sicuramente con minor fatica.
0: Qual è la bellezza di questo percorso? Ci sono tantissime cose, ma qualche pennellata, se si dovesse così dare, far venire la voglia di andare a pedalare sulla via Silente, che cosa diresti?
1: Ma è un po' quello che ti dicevo prima, cioè il paesaggio è talmente diversificato, e lo è anche per un discorso, diciamo, geologico, litologico, cioè una montagna di natura diversa e quindi una sovrapposizione vegetazionale differente, quindi tantissimi boschi, tutti diversi, si va dalla faggeta ai boschi di castagno, ai pianori di montagna dove la vegetazione diventa diciamo prato con queste fioriture bellissime, quindi già di per sé questa diversificazione naturalistica rende il percorso molto molto bello. Dopodiché ci sono quelle che possiamo dire delle chicche, sia da un punto di vista naturalistico come l'inghiottitoio di Vallivona, che è una struttura carsica del Cervati, oppure le sorgenti del Sambaro, o ancora il passaggio dal Cilento al Vallo di Diano con la sella del Corticato, che praticamente tra giugno e luglio si colora di giallo con la fioritura delle ginestre. E questo per quanto riguarda l'aspetto naturalistico. Poi c'è tanta storia. C'è la storia, diciamo, più recente, Roscigno Vecchia, che è stata abbandonata 100 anni fa per una frana in corso, e quindi è diciamo un esempio di un paese del Cilento di 100 anni fa. E poi c'è, che ne so, il battistero di San Giovanni in Fonte nel Vallo di Diano, che è del IV secolo avanti Cristo. C'è la Certosa che è stata costruita a partire dal 1300, quindi diciamo che sia da un punto di vista naturalistico che storico è un'esperienza veramente straordinaria.
0: Bene, allora grazie mille a Simona Ridolfi per averci raccontato la via Silente. Sì. Naturalmente tutte le informazioni, abbiamo detto, tutte le modalità con cui trovarle, comunque anche sul sito della via Silente. Grazie Simona, buon viaggio, buona bici.
1: Grazie Alessandra, grazie a tutti.
2: Grand Tour a passo libero.
3: E continuiamo ora il nostro viaggio in Campania tra cammini e itinerari lenti, spostandoci questa volta tra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina, un territorio conosciuto in tutto il mondo, soprattutto per il mare, per i suoi borghi affacciati appunto sul mare, ma è anche un luogo che regala una dimensione molto diversa, fatta di montagne, di lunghi sentieri come l'Alta Via dei Monti Lattari, sentiero CAI 300, un itinerario di circa 80 km che attraversa dall'alto tutta la dorsale dei Monti Lattari, appunto seguendo sentieri di cresta sospesi tra il Golfo di Napoli e quello di Salerno, un percorso che può essere vissuto anche come un vero cammino fatto di tappe e di incontri. Un viaggio a piedi che raccontiamo oggi in compagnia di Luca Casaburi, accompagnatore escursionistico di altaviademontilattari.it. Buongiorno Luca.
4: Buongiorno e grazie mille per la presentazione.
3: Allora, partirei proprio da qui. Quando si pensa alla costiera amalfitana vengono subito in mente il mare, Amalfi, Positano, invece questa Alta Via racconta una costiera completamente diversa, quella delle montagne, appunto, Luca.
4: Sì, un punto di vista molto diverso dove ci si affaccia sul mare dai monti. È un panorama davvero unico tramite l'Alta Via. Si passa da boschi alla vegetazione della Mediterranea, fino a toccare il mare, quindi scende anche in spiaggia per poi risalire. Si attraversano borghi, sono paesaggi completamente diversi da quelli a cui si è abituati la costiera.
3: Ecco, tecnicamente nasce come alta via escursionistica, ma oggi può essere raccontata anche come modalità di viaggio lento, un po' come un cammino. Da dove possiamo partire per questo viaggio a piedi di circa, abbiamo detto, 80 km vista mare? Come si sviluppa questo viaggio a piedi, appunto?
4: Sì, allora, in fin dei conti si percorre quello che fu il cammino di Giustino Fortunato, che segnò quest'alta via. Diciamo, lui la tracciò nel lontano 1877, partendo da Cava dei Tirreni, in frazione Corpo di Cava, dove c'è la bellissima Abbazia Benedettina, inizia il sentiero, il 300 K, l'alta via. Da lì si prosegue costeggiando la vallata, la Valle Metelliana, la Valle di Tramonti, fino a raggiungere appunto il valico di Chionzi, che si trova a Tramonti, per poi salire verso il Faito ed affacciarsi poi sulle colline sorrentine, per poi scendere fino a Punta Campanella, che si trova a Termini, frazione di Massa Lubrenza.
3: Sì, no, immagino insomma poi che i panorami siano una componente continua, non del viaggio, perché da lassù si aprono viste sul Vesuvio, su Capri, sulla penisola sorrentina, appunto.
4: Sì, esatto. Ogni vetta che si raggiunge c'è un panorama a 360 gradi che varia sempre. All'inizio appunto si vede l'entroterra, la piana fino al Vesuvio, per poi passare sulla penisola. Diciamo, quando si raggiunge il Vesuvio si vede, ci si affaccia finalmente sulla penisola e si vede Capri, che è il punto di arrivo, che è straordinario.
3: Luca, immagino non sia un trek, un cammino facilissimo. A chi lo possiamo consigliare?
4: Si può consigliare, sicuramente bisogna avere un po' di esperienza e anche un po' di agilità, però organizzandosi bene in più tappe è possibile tranquillamente farlo, perché considerando, tralasciando i primi 20 chilometri, successivamente si attraversano tanti borghi, quindi c'è possibilità di pernottare in strutture dei vari borghi, frazioni che si attraversano.
3: Quali sono queste tappe che possiamo fare?
4: Allora, noi tipicamente la dividiamo in tre tappe in tre giorni, quindi partiamo da Cava e arriviamo fino al valico di Chionzi. Il secondo giorno partiamo da qui, quindi scolliniamo la vetta più alta di Monte Molare, arrivando a Santa Maria al Castello, dove lì soggiorniamo. E poi l'ultima tappa si arriva a Punta Campanella, dove è possibile poi vedere il panorama e fermarsi lì prima di rientrare.
3: E allora, insomma, per tutte le informazioni, le tracce del percorso e i dettagli delle tappe potete cercare online altaviademontilattari.it. Grazie mille a Luca Casaburi, buon cammino, a presto.
4: Grazie a voi, buon cammino.

0: per chiudere questo nostro viaggio radiofonico in Campania, sempre a passo lento, ci spostiamo un po' più a sud e torniamo anche in questa ultima parte del programma nel Cilento, per scoprire appunto i sentieri del Cilento, che sono un insieme di itinerari escursionistici che attraversano una delle aree più varie e selvagge della Campania, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sentieri di cui insomma parliamo con Giuseppe Sorrentino di sentieridelcilento.it. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, anche qui la rete degli sentieri è molto varia, e visto insomma il periodo raccontiamo due itinerari molto diversi ma entrambi profondamente legati a questo tratto di costa e che fanno parte anche di un'idea di un cammino futuro di cui parleremo tra un po'. Partirei dal sentiero del Marcellino, probabilmente uno dei percorsi costieri più spettacolari del Cilento. Da dove parte esattamente e che tipo di esperienza insomma ci regala questo sentiero?
1: Sì, il sentiero del Marcellino è territorio del comune di San Giovanni a Piro e parte dal belvedere di Ciola Andrea, una terrazza che si affaccia quasi a picco sul mare del Golfo di Policastro e che è anche detta il belvedere delle quattro regioni, perché da questo posto si possono osservare quattro regioni: la Campania, appunto, dove si trova San Giovanni a Piro, di fronte c'è la Basilicata, dove è ben visibile il Cristo di Maratea, poi a scendere la Calabria fino ad arrivare a vedere le Eolie nelle giornate più terse, addirittura l'Etna a volte. E quindi da questo spettacolare belvedere parte questo sentiero che scende verso l'ultima spiaggia del territorio di San Giovanni a Piro, che è appunto la spiaggia del Marcellino. È un sentiero che offre degli scorci panoramici spettacolari, perché si parte dai 500 metri e quindi degrada verso quota zero, appunto, che è quella della spiaggia, e quindi offre appunto questi scorci sulle spiaggette della costa della Masseta, una costa completamente incontaminata, non antropizzata, quindi ci si muove immersi nella macchia mediterranea, quindi un vero spettacolo. Poi vedere queste spiaggette con l'acqua tersa.
0: Poi invece insomma ci spostiamo lungo il sentiero della Masseta, anche in questo caso da dove partiamo e cosa distingue questo sentiero dal precedente?
1: Allora, il sentiero della Masseta praticamente va nella direzione opposta rispetto a quello del Marcellino. Okay. Questi due sentieri coprono completamente la costa della Masseta, che è una parte dell'area marina protetta che tocca questa porzione di territorio cilentano. E quindi da Ciola Andrea scendiamo verso Scario, praticamente scendiamo verso le altre spiagge del territorio di San Giovanni a Piro, e quindi raggiungiamo l'abitato di Scario, che è la frazione marinara di San Giovanni a Piro, appunto. Quindi in questo caso per esempio tocchiamo una delle torri saracene, passiamo accanto a una delle torri saracene, che sono appunto tutta una serie di torri che costellano la costa del Cilento e che sono state erette nel 1500 per difendere le coste dagli attacchi dei pirati, praticamente dei saraceni prima e dei turchi poi.
0: In chiusura, due sentieri, insomma, sentieri che fanno parte anche di un futuro idea di cammino, no, nel Cilento.
1: Sì, allora questi due sentieri di cui abbiamo parlato sono parte di un sentiero che in parte è già stato recuperato da Scario a Palinuro, praticamente. Sono già oltre intorno ai 60 km di sentieri che si possono percorrere appunto esclusivamente su sentieri e strade sterrate, per toccare i tre centri costieri: Scario, Marina di Camerota e Palinuro. Ma l'idea è quello di estendere questo percorso e quindi collegare Sapri ad Agropoli, percorrendo tutta la costa cilentana. Così sarebbe veramente un grandissimo risultato, anche perché diciamo i sentieri costieri sono veramente molto apprezzati, perché soprattutto per chi vive nelle Alpi, per esempio, per tutti gli appassionati di escursionismo del nord, poi vedere questi sentieri così vicini al mare, che ti consentono poi di, dopo le fatiche della traversata, di farti un bagno in queste acque, nelle acque cilentane, che sono notoriamente limpide. Proprio di oggi la notizia che Lega Ambiente ha premiato ancora una volta Pollica e proprio San Giovanni a Piro, come Pollica come prima località balneare più bella d'Italia e San Giovanni a Piro come quinta. Quindi c'è anche quest'altra gratificazione.
0: Il bagno a fine escursione è d'obbligo, insomma.
1: Assolutamente sì.
0: Ora, ci toccherà comunque risentirci quando questo cammino prenderà forma, e quindi questo nel frattempo, insomma, brevemente il nostro racconto dei sentieri della costa cilentana, quindi come abbiamo capito tra macchia mediterranea antica e torri, anche insomma cale nascoste. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito www.sentieridelcilento.it. Grazie mille a Giuseppe Sorrentino, buon cammino.
1: Grazie.

0: E quindi tante cose anche questa settimana e ultime battute finali, Valeria.
1: Come sempre restano davvero pochissimi secondi prima di salutarci. Una parte però li dobbiamo assolutamente regalare ad Alessandra, perché è lei che ci ricorda le informazioni importanti.
2: Eh sì, vi ricordo come sempre che potete scaricare le nostre puntate di Grand Tour anche nelle versioni Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio. Anche le precedenti stagioni, siamo a 158 puntate con spunti di viaggio alla scoperta delle nostre belle regioni, e puoi scriverci a grandtour@radio24.it.
1: La prossima domenica verrete con noi in Toscana, tutti voi l'augurio di una buona settimana.
2: Buona domenica, ciao.
0: Grazie per l'ascolto. Ci sentiamo tra 7 giorni.
3: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
4: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, ma a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene, se no arrivederci, grazie. Next.
5: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica, e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
6: GR 24 di mezzanotte.
7: Missili iraniani su Israele, Teheran con l'attacco a Beirut, oltrepassate tutte le linee rosse. Trump condanna i raid sul Libano e invita l'Iran a trattare. Macron, Starmer e Merz, sostegno a negoziati diretti tra Kiev e Mosca. Zelensky, congelare le linee è la via più rapida per la tregua. Grandi manovre nel settore bancario, BPM propone a MPS un'aggregazione alla pari, Unipol e Intesa preparano la contromossa. Calcio, la giovane Italia di Baldini vince ancora, Formula 1, Kimi Antonelli davanti a tutti a Monte Carlo, tennis, a Parigi Cobolli cede al quinto set contro Zverev. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump invita Teheran a tornare a trattare, bacchetta Israele dicendo di non essere contento del raid su Beirut in vista della firma di un imminente accordo con Teheran, e parla con il primo ministro israeliano Netanyahu.
8: Sono almeno 10 missili lanciati dall'Iran verso il nord di Israele, tutti intercettati dalle difese aeree israeliane, secondo quanto comunicato dall'IDF. Si tratta del primo attacco diretto tra i due paesi dall'entrata in vigore della tregua lo scorso 8 aprile. Mentre le sirene risuonano in Israele, il governo Netanyahu dà l'ordine ai caccia di alzarsi in volo verso Teheran. Da Washington il presidente americano Trump cerca una via d'uscita parlando col primo ministro Netanyahu e cercando di tenere viva la possibilità di chiudere un accordo con l'Iran, e lui stesso a ribadirlo. Ma Teheran sembra determinata. Con l'attacco a Beirut Israele ha superato tutte le linee rosse, fanno sapere dal comando militare iraniano. Il riferimento è al raid israeliano alla periferia sud di Beirut per colpire il quartier generale di Hezbollah. Il primo ministro israeliano Netanyahu parla di un'operazione in risposta a lanci di razzi.